0: Penso allo stesso Milan, che ha fatto un mercato con dei puntini di sospensione. Mi sembra ci siano ancora tantissime situazioni in divenire. Ecco, il partecipare a coppe europee così diverse rispetto all'abitudinario, credi che possa scompaginare un po' le carte in Italia? Cioè, la Roma che fa la Champions e il Milan che fa l'Europa League, o la Juventus stessa, può avere delle ripercussioni in campionato?
1: Secondo me sì.
0: Più in positivo o più in negativo?
1: No, in negativo per Roma e Como. La Roma sono molto curioso. Gasperini, l'Atalanta ce l'ha portata diverse volte, però la Roma non è più abituata da una vita a giocare la Champions League. Ha fatto una vita in Europa League, quindi sono molto curioso. Penso che toglierà molte energie la Champions. Però la Roma si è anche rinforzata, perché Castro come alternativa a Malin è un bel giocatore, solo che la Roma è ancora incompleta, quindi al momento la Roma non ha ancora una rosa adeguata per le due competizioni internazionali. Poi vediamo se riusciranno a chiudere per l'esterno sinistro a piede invertito e anche per l'esterno sinistro di centrocampo, perché poi stanno facendo collezione di esterni destri. Non capisco il senso di cercare Luis Enrique dall'Inter, per esempio. E il Como stesso non ha mai fatto le coppe europee, ha una squadra molto giovane, estremamente giovane, stanno iniziando a mettere qualcuno di esperienza tipo Chalobah, però secondo me ancora non basta. E quindi il Como secondo me inizierà a sentire un po' le difficoltà della Champions. Per quello che riguarda il Milan, la Juve, l'unica controindicazione è il fatto che giocano di giovedì, ma penso che alla fine poi faranno come ha fatto la Fiorentina in questi anni, cioè iniziano a prendersi l'abbonamento annuale a lunedì sera e lì credo che sia un po' risolta la cosa. Per quello che riguarda l'Atalanta, è talmente infimo il livello della Conference League che non credo saranno particolarmente danneggiati, anzi credo che l'Atalanta possa andare avanti sui due binari molto, molto spedita. Sono, ecco, più che altro sull'Atalanta sono curioso del fatto che dopo 10 anni, 9 di Gasperini e 1 con Juric e Palladino, passino a una filosofia di gioco diversa. Ecco, lì forse la Fiorentina potrebbe, secondo me, ecco, giocarsela con l'Atalanta per il settimo posto, perché l'Atalanta appunto sta cambiando pelle. Lo stesso Sarri sta iniziando a mettere le mani avanti dicendo che sostanzialmente non sarà come prima, e da capire come risponde la squadra Sarri, come risponde la squadra passando a un altro assetto difensivo diverso. Però insomma è una squadra comunque collaudata, con giocatori che sono lì da anni, e quindi è lì, è da vedere. Per il resto il Napoli, la squadra è identica, l'anno scorso non si è mosso di una virgola. Inter è la stessa, più due inglesi acquistati
0: e resta la più forte, la favorita.
1: Resta la favorita, sì.
0: All'ottimo Gaetano Mocciaro, siccome da qualche ora, da qualche giorno è un po' ripartita anche una suggestione che poi è stata subito smentita anche dalla stessa Fiorentina su Rafa Leao, come Moch conosce benissimo anche le dinamiche del Milan, non ti chiedo di commentare questo presunto interessamento, questa bussata alla porta dell'entourage di Leao da parte di Paratici. Io ti chiedo più che altro di commentare Rafa Leao. Io dicevo prima semplicemente che se penso a Leao, che ha 27 anni, si ritrova a questo punto della carriera, io resto estremamente deluso, perché un giocatore alle sue potenzialità non avrebbe dovuto essere ancora, non al punto di partenza, però in un loop di vorrei ma non posso, grandi potenzialità, però manca la continuità, però l'aspetto tattico, tecnico, il reparto, i compagni, il sistema di gioco. Mi sembra un giocatore circondato da punti interrogativi e non avrebbe dovuto essere così.
1: Leao è questo, il carattere è quello e non lo cambi. Puoi smussare qualche spigolo, ma di fatto non ti trasformi completamente. Cioè, c'è una fase dell'età in cui puoi magari fare il salto. Leao l'ha abbondantemente superata, quindi Leao è questo, ha fatto il meglio, l'ha dato con Pioli quando era coccolato da Pioli ed era stimolato nello spogliatoio da Ibrahimovic. Tra l'altro lo stesso Ibrahimovic aveva scritto nella sua autobiografia che aveva praticamente perso le speranze su di lui, perché usavi il bastone, usavi la carota, non cambiava nulla. In realtà una reazione c'è stata nell'anno dello scudetto, poi per il resto Leao è rimasto a quel livello lì, anzi non è cresciuto, anzi è regredito. Allegri ha provato un po' a coccolarselo, ma è stata la scelta sbagliata in principio prendere un allenatore come Allegri in una squadra come quel Milan con Leao, nel senso che Allegri si è trasformato negli anni in un fermo e convinto sostenitore del 3-5-2, e ha praticamente cambiato, ha snaturato le qualità di Leao. È un giocatore che ama partire dalla fascia, centrarsi, avere una certa libertà, e quindi ha giocato fuori ruolo tutto l'anno, facendo bene, benino per sei mesi e facendo male i restanti sei mesi. E con Amorim secondo me c'entra poco, perché Amorim vuole dei giocatori, vuole dei trequartisti sostanzialmente alle spalle di Ramos. Leao non è un trequartista.
0: Ma te lo aspetti, dovessi lanciare la moneta e prima del tocco della moneta sul pavimento decidere tu se resta al Milan o se te lo aspetti più facilmente in Turchia, perché ad oggi mi sembra l'unico scenario, o altrove magari, più Milan o più cessione?
1: Dipende chi è che paga, ma secondo me cessione, perché anche Amorim ha fatto capire che poi si deve guadagnare il posto. Nelle dichiarazioni di ieri ha fatto capire addirittura che glielo può soffiare al Fadio Sissé. È un giocatore,
0: un chiaro messaggio, direi.
1: È un chiaro messaggio, è un giocatore che è più giovane, ha più fame, ovviamente non ha la qualità di Leao, ma di fatto implicitamente lo ha invitato a cambiare squadra. Del resto lui stesso ha esplicitamente detto di voler andare al Milan. La Fiorentina è uno scenario, è fantacalcio puro, assolutamente non è
0: percorribile,
1: non è commentabile neanche come voce.
0: Caro Moch, ti ringrazio per questi 10 minuti di qualità e grazie all'ausilio veramente straordinario della parte tecnica. Ci ascoltiamo due WhatsApp audio, così anche aiutiamo il buon Moch a lusciare con eleganza lo studio.
2: Io credo ben che un giocatore della Serie B inglese nel campionato italiano facesse di molto bene. Mi sbaglierò, ma è così, perché il calcio italiano è veramente a un livello basso in questo momento.
3: Allora, vorrei ricordare a tutti i tifosi viola che non è importante la quantità di palloni che giochi, ma come li giochi. Io alla quantità preferisco la qualità, mi piace di più, perché si verticalizza maggiormente, e anche se il prezzo stessa palla magari è inferiore, però c'è maggiore qualità nei passaggi, e quando si perfezioneranno meglio alcuni schemi e la condizione salirà, molto probabilmente ci divertiremo. Claudia da Castellabate.
0: Ottimo Claudia, ottimo anche il messaggio bis di Simona, che dice: la mia passione per i Lakers nasce da Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, giocatori memorabili come l'indimenticabile Kobe, e poi la squadra ha il viola come la Fiorentina. Grande Benve Simona. Io di fronte a un messaggio del genere faccio fare a Simona un salto nella top 3 delle ascoltatrici e degli ascoltatori di questa radio, e quindi forza Lakers, cosa devo dirti Simona, evviva. Poi Luca ci saluta perché va a vedersi Arsenal City. Questo è un ottimo modo per diciamo inaugurare il proprio pomeriggio, Community Shield, però si può anche guardare la partita in muto e continuare ad ascoltare Radio Firenze Viola, visto che tra poco arriva la nostra Chiara Bevi l'acqua. Poi Fede dice: sai l'identikit di questa ala sinistra? Hai qualche indizio? Elmas, ragazzi, siamo alle solite. Elmas è un giocatore macedone di proprietà dell'Ipsia. C'è stato qualche giorno fa un attimo un misunderstanding anche regolamentare, poi è stata la stessa Fiorentina a ribadire di aver fatto tutti gli approfondimenti del caso e che il giocatore è ritenuto extracomunitario, anche se ha fatto il prestito l'anno scorso in Serie A, perché è un giocatore di proprietà dell'Ipsia. Poi un amico, Piero: che ne pensi di Panicelli? Gran giocatore, 22 anni, se va via Ken si fa il trio argentino. Però ragazzi, Panicelli si è rotto il crociato, e ve l'ho detto anche come si dice Panicelli, crociato. Quindi che si fa? Cioè diventa un problema. Grandissimo giocatore, avrebbe dovuto fare anche il mondiale, si è fatto male a marzo, quindi che si fa? Giocatore che starà fuori presumibilmente

0: Europa. Allora, Roberto, cioè, io non condannerei la Fiorentina a non poter prendere un forte esterno con esperienza in Europa perché ha preso la I. Poi, ve lo dice Cecca dal punto di vista del mercato, ve lo dico io dal punto di vista della logica. Possiamo ovviamente sbagliarci, ma continuo e continuiamo a dirvi, teniamo d'occhio il mercato in uscita. Non diamo per scontato a nessuna permanenza. Soprattutto, mi viene da dire, di Dodò, di Fagioli e di Ken. Gudmundsson, secondo me, alla fine, anche per mancanza di possibilità sul mercato, anche in entrata sarà destinato a rimanere, ma comunque anche sull'islandese non diamo per scontato nulla. Poi il 2 settembre ci ritroviamo e commentiamo con lucidità tutto quello che è stato fatto e che non è stato fatto. Ulai è un grande acquisto, hai anticipato molte big, ci sono due rischi. Da un lato, quello di aver forse, ma ripeto, qualche margine di rischio bisogna pur prendercelo, sovrastimato il rendimento nell'ultimo anno di Ulai, che chiaramente deve confermarsi, e quindi dovrà essere bravo lui a confermare tutta la crescita clamorosa. A me piacque tantissimo perché in conferenza stampa disse, mi piacque la risposta che diede alla domanda che gli avevo fatto su questi 12 mesi pazzeschi che ha vissuto sulla sua pelle. Lui ha detto: è vero, in 12 mesi mi è cambiata la vita. Cioè, il giocatore un anno fa, credo proprio un anno fa, fosse ancora del Bastia. Cioè, un anno fa Ulai giocava nella Serie B francese. Un anno dopo si ritrova ad aver fatto un campionato turco di alto livello con il terzo posto. Ha vinto col Trabzonspor la Coppa di Turchia, ha fatto la Coppa d'Africa e un mondiale. Però, e arrivo alla tua considerazione, c'è margine per una plusvalenza se conferma e va a corroborare quello che ha fatto vedere in questa annata enorme. Quindi non c'è nulla da dire. Poi Moreno dice: la pausa di idratazione, che è la traduzione italiana di come si diceva durante il mondiale, è diventata una regola o si spera sparisca? No, non è una regola fissa, cioè non ci sarà anche a dicembre. Si spera sparisca. Io, guarda, temo, Moreno, che si andrà invece nella direzione opposta, ovvero da quasi considerarla appunto regolamentare per la gioia dei pubblicitari, perché così sarebbe effettivamente. Se va via Fagioli, prendere Keita del Parma, chiede Andrea. Non chiedo il Parma abbia intenzione di vendere anche Mandela Keita o Mandela Keita, che dir si voglia. E poi non so se abbiamo un ultimo WhatsApp audio, tempo per un ultimo WhatsApp audio. Forse sì, parrebbe di sì, tra poco forse. Intanto rispondo agli ultimi messaggi. Vediamo se lo recupero. Ce n'era uno interessantissimo su la partita con il Benevento. Ah, eccola qui, Giovanni, che dice: sul Benevento è stata la miglior partita possibile per testare lo stato di salute della squadra. Sono d'accordo, nel senso che anche per caratteristiche dell'avversario ha messo in luce il cantiere per quello che è di positivo e di negativo. Poi si può discutere aspetti da migliorare, margini di miglioramento, criticità, però per caratteristiche fisiche, atletiche, per il livello del Benevento, infatti io sono, quando il Benevento rimonta il Ravenna e vince poi 5-3, dentro di me ho detto: meglio, perché una squadra di Serie B così ambiziosa e con così tanti giocatori di talento può offrire molte più difficoltà alla Fiorentina. In questo momento è bene essere messi in difficoltà, anche se si vince 4-1, perché la Fiorentina è stata messa in difficoltà. E quindi ben venga il Benevento, e secondo me infatti la partita è andata in quella direzione, perché ha esposto la Fiorentina anche a mostrare i propri punti deboli. E però mi viene anche da dire, se si cambia 7, 8, 9 undicesimi, l'allenatore, è la prima estate in cui il direttore sportivo può lavorare, si è reduci da un quindicesimo posto, sfido chiunque a non avere punti deboli, crepe e criticità nel proprio progetto. 15:58, è il momento di lasciare lo studio alla nostra Chiara Bevilacqua. Grazie a Marco Tonelli, detto Tonali. Con il sottoscritto ci ritroviamo domattina alle 10 in Chi si compra, ma adesso è il momento di rimanere, come sempre, su Radio Firenze Viola, altre due ore di diretta. Buon proseguimento, ciao!
1: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Le 16.04, domenica 16 agosto 2026, riprendono le dirette di Radio Firenze Viola dopo due ore in ottima compagnia di Francesco Benvenuti. Saluto e ringrazio anche Marco Tonelli in regia. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77111171 per intervenire in diretta in queste due ore, dove avremo tanti temi da analizzare con il mercato ancora nel vivo, la Fiorentina che dà inizio ufficialmente alla stagione e tante curiosità relative anche ai nuovi giocatori che abbiamo accolto in maglia viola, avvicinandoci poi alla data del 29, alla celebrazione del centenario. Chiedo magari subito a Marco Tonelli se ci fa rivivere un po' quelle che sono state le emozioni di venerdì sera, così poi ci immergiamo nelle analisi.
1: Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al calteggio, il gol di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Canna che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Dall'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola. Sher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
0: I marcatori viola l'abbiamo sentita dalla viva voce del direttore Tommaso Loreto: Gudmundsson, Ken, Ranieri, Ndur. Qualcuno l'ha ribattezzata la banda del 15° posto su un bel pezzo uscito su Firenze Viola che vi invito a leggere. Io ovviamente l'ho coinvolto per analizzare insieme non solo il mercato, la partita, ma anche questo dato curioso. Dimitri Conti, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio Chiara, un saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Banda del 15° posto, nel senso che poi l'anno scorso alcuni ci hanno fatto dannare, poi curiosamente sono diventati i protagonisti della prima notte ufficiale della Fiorentina.
2: Sì, affettuosamente.
0: Assolutamente sì.
2: C'è scritto anche che l'anno prima ancora sono stati comunque tutti a loro volta presenti anche nella squadra che, numeri alla mano, è stata quella che in campionato ha fatto il miglior piazzamento dell'era commisso. Questo secondo me si può analizzare in vari modi. Io ho cercato di dare banalmente una chiave di lettura incastrando il tutto in chiave calcio mercato, considerando che mancano un paio di settimane abbondanti alla fine, e che insomma ci sono alcuni di questi protagonisti, non dico in bilico, ma quantomeno che sono stati oggetto di voci, sono stati chiacchierati, accostati, mandati in vacanza sul lago. No, insomma, dai, faccio una battuta, però insomma il riferimento è chiaro. Direi che anche oggi ho letto altre mormori, chiamiamoli come volete, che poi non sono mai breaking news, aggiornamenti fin qui decisivi, importanti o mosse concrete alla luce del sole, però c'è quella sensazione che insomma anche per esempio su Ken e gli accostamenti al Como non sia tutto finito. Intanto insomma ha fatto gol, accogliamo piacevolmente il ritorno alla rete, così come lo stesso per Valter, ma vale anche per Gudmundsson. Ranieri, l'ho detto in diretta durante la partita con Lorenzo, io non sono molto stupito perché ogni anno parte venendo bersagliato, oggetto di questo, quello, quell'altro ancora, ma insomma lo stesso Ranieri addirittura non solo era parte della Fiorentina del sesto posto, ma è stato parte anche della Fiorentina, che alcuni ancora oggi rimpiangono in un certo senso quella delle tre finali di italiano e degli ottavi posti. Quindi insomma, io non credo che abbia mai dimostrato tolto l'anno scorso di essere un giocatore, come qualcuno dice, da Serie B. Ultimo ma non ultimo, Ndur, profilo al quale io sono legato da un certo affetto, tra virgolette, perché l'ho difeso a spada tratta quando aveva tutti contro. Ora si è preso tutto, facendo una specie di metafora camorristica o gomorristica, si è ripreso tutto, e non me lo vedo io tanto panchinare Ndur, per essere molto onesto. Non sarebbe neanche molto giusto, è stato uno di quelli che anche l'anno scorso ha dimostrato una crescita, una continuità, un livello che giustifica il pensiero che anche lui debba ritagliarsi un posto. Non so se sono io che sono sempre troppo critico, e qui finisco, lo giuro, ma mi sembra che a centrocampo far quadrare i punti sarà molto.
0: Infatti, ascoltando anche le tue riflessioni su Ndur e la possibile titolarità, mi chiedevo, alla luce poi dei movimenti in entrata del mercato, di quelli in uscita che ci attendiamo, quanto sarà arduo per Grosso trovare un po' il bandolo della matassa, perché c'è quasi l'imbarazzo della scelta e c'è la possibilità di cambiare faccia alla Fiorentina, perché poi non sono necessariamente interscambiabili in termini di qualità e caratteristiche.
2: Ma infatti Grosso già sta cambiando faccia, sì, rispetto alle sue idee, almeno così direi, visto che l'inizio non ci faceva vedere una Fiorentina al 4-3-2-1, che dice solo stesso modulo, sbaglia, perché poi le pedine nello scacchiere immaginario che uno vede, no, dice sono abbastanza decine, che cambierà. Beh, cambia l'interpretazione dei due singoli trequartisti, dove tendenzialmente nella media, non ogni volta, ma tendenzialmente nella media, dove cominciano a ricevere il pallone, la zona che vanno a occupare quando vanno in proposizione. Per cui credere che giocare con un esterno sulla linea, per tornare anche qui a concetti alla italiano, con i piedi sulla linea, o giocare con una mezza punta, come può essere magari un attacco, e poi è capace di allargarsi, per carità, non è che sono dei robot monodirezionali e fanno una cosa soltanto, ma cambia, non è assolutamente la stessa cosa. Io mi immagino che Grosso sia arrivato qui pensando di fare un 4-3-3 più puro, al momento si deve adattare, ma se la rosa rimane così, e io ti dico, non mi immagino due esterni di alto livello, è molto difficile. Se poi Paracci ce la farà, bravissimo, ma ho la sensazione che ci sia da adattare probabilmente l'idea iniziale di Grosso, la stia già dovendo in parte rettificare causa tempistiche del mercato e costi della rosa, ma l'idea che lo possa fare a lungo termine secondo me non è neanche così peregrina. Perché? Perché non è una divinità Paratici, non so se riuscirà a fare tutto quello che la gente si aspetta a casa, la gente a casa si aspetta che possa fare.
0: Forse ti abbiamo perso, Dimitri. Nel frattempo aspetto un cenno da parte di Marco in regia, che ringrazio anche per la tempestività. Dimitri citava Paratici, e come poi avrete visto anche su Firenze Viola, il direttore sportivo è stato accolto da applausi, bagni di folla e anche cori in suo onore, questo a testimonianza dell'entusiasmo che è stato in grado di ricreare in questa parte di mercato. Dimitri, ti ho ritrovato e ti ritrovo con un messaggio di Claudio da Pistoia, che proprio ascoltandoti ci scrive: Ulahi atta Ndur, a regime giocheremo così, forti e ben assortiti. Aggiunge che a suo avviso Ulahi sarà MVP della stagione.
2: Io ci spero, ma già qui mi balzano all'occhio un paio di assenti forti, che sono Mandragora e sono Fagioli, intanto per dirne due. Quindi, considerando che c'è solo il campionato, non è facilissimo, considerando che ci sono ancora conferme che Grosso avesse, abbia voglia di aggiungere anche Torres a questa batteria, il dubbio che finire, come dire, con tanti troppi interni mi viene, ecco, questo dico io. Poi avere una buona riserva secondo me è anche utile, ma avere tre buone riserve sulle mezzali non so quanto possa servire, devo dire la verità.
0: Tra l'altro hai citato giustamente il campionato, ribadiamo, domani alle ore 18 scendono in campo per quanto riguarda la Coppa Italia Pisa e Empoli, e quindi la Fiorentina poi conoscerà il suo avversario dopo il 4-1 di venerdì in base al risultato della gara di domani. Per quanto riguarda il mercato, è intervenuto il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini con Francesco Benvenuti nelle due ore precedenti a questa nostra diretta sul fronte Torsved. La sensazione è che la trattativa sia in stand by, proprio perché la Fiorentina ora valuta più che altro un mediano di copertura, e questo ci sta che emerga anche alla luce di quello che questo precampionato ha raccontato. Devo dire che su Fagioli sono curiosa, Dimitri, di conoscere un po' la tua sensazione. Ci siamo a lungo interrogati anche sul perché delle scelte di Grosso, soprattutto negli incontri amichevoli. Qualcuno l'ha visto partire titolare venerdì, ma l'ha visto un po' indietro rispetto agli altri, non solo dal punto di vista della condizione fisica, ma anche dell'apporto che poi riesce a dare al tipo di gioco che il tecnico ha in testa.
2: La mia sensazione sul futuro, intendi?
0: In generale, sì. E anche se questo Fagioli dia a noi poi la sensazione di non essere al 100% dentro al gruppo.
2: La mia sensazione personalissima è che Fagioli verrà venduto, a maggior ragione se dovesse rimanere invece Ken, e considerando che insomma una parte di questo esborso imponente che è stato fatto dovrà essere recuperato da qualche parte, ecco, gioco forza. Quindi la mia personalissima sensazione è che se a maggior ragione si parla ancora comunque di un centrocampista centrale, che sia un mediano, che sia una mezzala, che sia un recupera palloni, che sia un box to box, una che si inserisce, quello che volete, ma vuol dire insomma i conti si stanno facendo con qualche pezzo in meno, ma per forza, perché già sta che arrivava come mezzala, lo stiamo trasferendo già tutti mentalmente altrove, e siamo comunque tanti, pur con altrove. È per questo che io dico, e qui provo a fare una chiosa con una mia personalissima, ulteriore, ma personalissima valutazione, mi viene da pensare che una tra Ta e Ulai, forse la seconda, anche per come è stata maneggiata mediaticamente, dovesse nelle idee della società essere tirata un pelino più lunga. Si è forse arrivati a chiudere di fretta e furia rispetto a quelli che erano i programmi interni per una serie di circostanze. Non a caso ricorderai che c'è stato un gran chiacchiericcio su Olai,
0: sì,
2: gli agli, i rapimenti, sì, le cose, questo. Quindi per questo, ma è una mia sensazione da uno che lavora sul tema, niente più, è che probabilmente Ulai dovesse essere preso un pelo più tardi, e nel mentre probabilmente nelle idee c'era anche di liberarsi di Fagioli, o comunque di inserire in cassa delle risorse in più per potersi muovere con un po' più d'anticipo. Ecco, se ci abbiamo fatto caso, l'inizio ha visto la Fiorentina muoversi con enorme anticipo,
0: sì,
2: anche riempiendo i terzini, le mezzali, come ancora adesso c'è un reparto molto affollato. Poi tutto questo inevitabilmente si è fermato e ci sono dei ruoli ancora scoperti. Questo mi fa credere che probabilmente nel frattempo si siano un attimo incagliati alcuni discorsi in uscita, che siano Ken, che siano Fagioli, che siano altri, ma vedo ci sono giocatori che ancora devono opporre. Possono o devono, i casi sono diversi, andarsene da qui alla fine, vediamo come finirà. Ecco, io per un giudizio sia su Fagioli che sul mercato e sulla posizione della squadra, devo per forza arrivare alla fine dell'anno.
0: Hai citato tu anche questi 15 giorni di mercato che restano in occasione della partita di venerdì tra Fiorentina e Benevento. Ai microfoni di Mediaset ha parlato anche Roberto Goretti. Sicuramente è stata un'estate di cambiamenti, ha detto. È cambiato il modo di lavorare, tante figure, lo staff, con allenatori e tanti calciatori. La mentalità deve essere seguita da buone abitudini. Ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori. Con il tempo vorremmo raccogliere i risultati. Continuiamo a lavorare in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni. C'è sintonia tra Grosso e Paratici, qualcosa può ancora esserci. Gli hanno chiesto poi in ultimo anche se Moise Kean resterà a Firenze. Non sono io a dire che resti al 100%, per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi. È un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi, gli vogliamo molto bene. La Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi. Se i giocatori possono arrivare ora o tra uno o due sessioni di mercato, poi lo vedremo. E Goretti ci porta anche sull'attacco. Ieri primo allenamento coi compagni che non avevano disputato la gara con il Benevento al Viola Park, anche per Matteo Pellegrino. E quindi ti chiedo, Dimitri, se hai la sensazione che poi l'attacco, in un certo senso, anche per quello che ci hai già detto, potrà riservare delle sorprese. E poi cosa ne pensi tu di Pellegrino, che ha fatto un po' discutere come nome?
2: Personalmente per me Pellegrino è un discreto attaccante, non ha dei bruttissimi numeri, perché poi non bisogna solo guardare il quantitativo assoluto, bisogna anche contestualizzare, capire che tipo di lavoro uno fa, capire quanti gol faceva il Parma in generale, sì, quanti gol faceva lui, per cui secondo me è un buon giocatore. Ecco, diciamo che o sono io che ho perso le proporzioni o l'affare non sembra proprio da riserva, quindi questa è una valutazione che sono sicuro in tanti hanno già evidenziato. Vediamo, ecco, da qui a fine sessione anche Goretti, per quanto poi no ci sia questa assoluta necessità di battere entrambe le campane, di democristianizzare qualsiasi cosa, per cui guarda, meno male non mi ha chiesto un commento sulle parole di Goretti.
0: Un po' ti conosco, ma, Dimitri.
2: Ma perché se uno ascolta quello non capisce niente, ma cosa parlate a fare, via, con tutto l'affetto lo dico, ma o questi imparano a parlare e a trasmettere un minimo più efficacemente ai tifosi, mica a noi, cioè noi più o meno sulle piste, i nomi, le situazioni, cosa succede, non succede. Per fortuna, questo tanti a casa magari non lo sanno, considerando le recriminazioni che ci fanno, chi gode, godicchia, goducchia, non c'è assolutamente solo la comunicazione ufficiale per arrivare su certe cose, quindi, ma io dico davvero con affetto, o imparate a parlare o non parlate, perché queste robe qui cioè, non servono a niente, non, il tifoso che le ascolta, per fortuna non le ascoltano mai più di tanto, devo dire, in generale, non sono proprio queste interviste a margine del match, non sono mai prese troppo in esame, però siamo sull'inutilità, siamo a perdere tempo di qualcuno. Quindi vediamo che faranno, dai, perché se uno ascolta le parole tra Paratici e Goretti verrebbe da dire, ma che state dicendo?
0: Fabio ci fa sapere che è d'accordo con te sulla suggestione tre soldi, e quindi vediamo se da qui alla fine del mercato il direttore sportivo della Fiorentina riuscirà ad accontentarvi. È sempre al 348-7513-933 in merito anche alle riflessioni su Lai, ci scrive Claudio. Mi ricorda molto Kanté, con più classe e anche più giovane, ci farà godere. Prima di salutarti, Dimitri, vado invece sul messaggio di Claudia. Quanto mi piacerebbe iniziare forte contro la Roma, lo so, bisogna avere pazienza, ma quest'anno ci divertiamo. E volevo capire da te se sei preoccupato per quanto riguarda le aspettative e anche la pressione che una piazza totalmente disorientata un paio di mesi fa oggi rischia di addossare a questo gruppo che, l'abbiamo detto, è stato in grado di risollevare l'entusiasmo, ma che poi dovrà fare i conti con il campo e con le tempistiche che a volte il campo implica.
2: Un pochino sì, un pochino lo sono, e ti devo dire che se i fiorentinucci continueranno così mi faranno diventare più realista del re con Grosso, perché io non sono mai stato un fan di Grosso. Quando è arrivato Grosso ho detto per carità, con 2 C e 0 R, meglio altri. Ho fatto qualche nome, posso anche ridirlo, ma ora non serve a niente. Però poi, una volta che la scelta di Paratici è Grosso, si osserva quel che succede, non si comincia come sempre a sperare che succeda quel che si dice, perché se si dicono castronerie tanto non succederanno. Quindi, siccome ora mi viene da ridere, si vince 4-1 col Benevento e viene giù tutto sull'allenatore, allora io lo ridico, l'ho già detto 1 o 2 volte. Lo dico confidenzialmente, anche insomma siamo il 16 d'agosto, è domenica, perché volete, abbozzatela, cari fiorentinucci, abbozzatela, fatemi sta cortesia, altrimenti divento più grossista del Grosso.
0: Io ho ascoltato la partita venerdì proprio su Radio Firenze Viola e ho percepito grande sfiducia, come poi se al di là del lavoro fatto dalla dirigenza in estate nell'ottica di allestire una rosa il più competitiva possibile per diminuire anche il gap con le altre che purtroppo l'ultima stagione ha provocato, ecco, come se Grosso poi non fosse all'altezza della rosa e degli obiettivi. Forse dobbiamo imparare a fidarci della scelta di Paratici, un po' come è stato fatto prima dell'apertura del mercato, e accompagnare il tecnico, consapevoli che la sinergia col direttore sportivo può solo essere di grande aiuto per la squadra, ma anche per la sua crescita in un contesto dove magari le pressioni sono diverse. Dimitri, io ti saluto, ti ringrazio, tanto gli ascoltatori ti ritrovano nei prossimi giorni.
2: Sì, mi ritrovano già domani, un saluto a tutti, buona domenica.
0: Buona domenica a te Dimitri, come detto già domani poi lo ritroverete. Io, prima della piccola pausa che dobbiamo prenderci tra qualche istante, ne approfitto per rispondere ad Andrea da Milano, che al 348 7513 933 ci scrive: ragazzi, continua a uscire il nome di Leao, io spero sia una bufala di Ferragosto. E come detto anche da Francesco Benvenuti prima, la Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi noi riportiamo quella che è la posizione del club. Come detto, se Marco Tonelli è pronto, magari ce la prendiamo subito la piccola pausa, così poi torniamo con altri commenti, ospiti e anche i contributi dalla partita.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola fino alle 18 in questa domenica 16 agosto 2026. Come detto, il 348 7513 933 a vostra disposizione, messaggi audio, messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta su Firenze Viola. Trovate anche tutti gli aggiornamenti. Ad esempio, Luciana Magistrato ci fa sapere che la ripresa degli allenamenti per il gruppo è fissata per martedì, ma già nella giornata di domani, lunedì 17, gli infortunati sono stati convocati al Viola Park per essere valutati. Mandragora alle prese con il mal di schiena, lo ha bloccato nei giorni precedenti alla Coppa, ma si è sottoposto subito a cure specifiche. C'è anche Jimenez, che non è stato convocato a scopo precauzionale, visto che è un po' indietro con la condizione. Per quanto riguarda invece João Mario e Attà, sono stati fatti uscire dal campo durante la gara di venerdì. I problemi fisici non hanno destato particolare preoccupazione, ma proprio in ottica precauzionale non si è voluto correre dei rischi e quindi anche loro saranno poi valutati. E anche per questo, come detto, non solo per il mercato, Firenze Viola deve essere sempre a vostra disposizione. C'è anche un'interessante copertina di Lorenzo Marucci che ripercorre un po' la storia degli argentini in maglia viola. Con l'arrivo di Matteo Pellegrino siamo arrivati a quota 37, ognuno con un apporto diverso e un percorso diverso, ma sicuramente c'è un filo che lega Firenze con l'Argentina, e quindi questo è un qualcosa che fa parte della nostra storia. Abbiamo chiuso, prima di prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, con la smentita che arriva da parte della Fiorentina per quanto riguarda le voci che accostano Leao alla maglia viola. Riprendiamo subito con Marco da Imola che ci scrive: no dai, io spero che Leao sia una bufala, con quei costi meglio Sancho, o il mio sogno non segreto Zirkzee. Come detto, la Fiorentina smentisce l'interesse per il giocatore rossonero, e quindi noi ci facciamo riferimento a quella che è la posizione ufficiale del club. Devo dire che molti sono preoccupati anche per quanto riguarda l'extracampo, che in un certo senso ha fatto parlare quasi più delle prestazioni in campo del giocatore. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare anche un messaggio audio che è arrivato al 348 751 3933, e poi, se vuole perfezionare il collegamento, coinvolgiamo il nostro prossimo ospite.
5: Buonasera, caro Dimitri Conti. È vero che noi fiorentini siamo pallosi, polemici e non ci va mai bene niente. Questo è vero, non posso dire di no. D'altra parte però bisogna capire una cosa, che non se ne può più di aspettare. È vero che per ogni pelo è colpa di allenatore, è colpa di paratici, e allora commisso poteva. Sono cose uggiose, veramente, sono d'accordo.
0: Io sono d'accordo con l'ascoltatore, che riconosce la vena polemica intrinseca nella fiorentinità, ma che sottolinea anche l'impazienza che ci stiamo trascinando da diversi anni. Io vedo un pollice alzato in regia, quindi l'ospite c'è, sono particolarmente contenta di accoglierlo oggi e lo ringrazio. L'abbiamo rubato a C'è Polemica, che si è preso un mese di pausa, poi lo ritroverete a partire da settembre sempre in compagnia di Dario Baldi, Federico Castiglioni Sportellate. Buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
6: Buon pomeriggio Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Siamo impazienti oltre che polemici, riprendiamo dall'ultimo audio che abbiamo ascoltato.
6: Beh, assolutamente sì, ma è chiaro, c'è tanta curiosità intorno, sì, no, a questa squadra, quindi siamo tutti curiosi di vedere cosa può fare, dove può arrivare, però per ora abbiamo tra virgolette poco in mano su cui basarsi, no? Abbiamo visto una partita, è andata bene, era una partita facile, non c'è problemi, ma gli spunti tra virgolette sono pochi, e vediamo dove possiamo arrivare, ecco.
0: Per quanto riguarda il centrocampo, che poi è stato un po' il tema della prima mezz'ora, quando in mia compagnia c'era anche Dimitri Conti, fermo restando che anche Goretti ha ribadito come negli ultimi 15 giorni di mercato non sono da escludersi delle cessioni, tu ti sei fatto un'idea di quella che potrà essere la Fiorentina titolare in quel reparto?
6: Ma guarda, sinceramente no, o meglio, io ho una mia preferenza, che però non so se è quella che può avere grosso, e ovviamente poi è legata anche a eventuali uscite di mercato. È chiaro che comunque il centrocampo della Fiorentina è un reparto in questo momento particolarmente affollato, ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto e va bene, ma ci sono anche dei giocatori che potrebbero avere un mercato importante perché sono profili importanti, e un'eventuale uscita di uno di questi potrebbe cambiare anche le scelte di grosso, gli equilibri, gli obiettivi, i principi, ecco, su cui orientare la squadra. Alla fine però, al di là del mercato, la variabile secondo me è come grosso pensa di impostare non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Cioè, se vuole fare una squadra, un 11 molto orientato al controllo del gioco, al possesso, una squadra che mette le tende nella metà campo avversaria e domina il pallone, e allora c'è una soluzione, oppure vuole fare un qualcosa di, per semplificare, di più simile a quello che metteva in atto col Sassuolo l'anno scorso, e allora ci sono altre soluzioni. Ovviamente nel primo caso il trio dei sogni Fagioli, Ulai, Atta è quello prediletto, perché sono tre profili molto molto bravi tecnicamente, con grande qualità nel controllo del pallone, nel giocare di prima intenzione a due tocchi, e quello ti porta su una determinata strada. Oppure c'è l'altra opzione, allora è chiaro che profili come quelli che poi abbiamo visto contro il Benevento, Ondur è sicuramente il primo nelle opzioni di scelta, Brescianini è un altro che può tornare utile in questo senso, e allora lì imposti una squadra un pochino diversa, magari più verticale, un po' più attendeista, però ci sono tante cose da limare, sono due soluzioni che non è che una è più valida dell'altra, bisogna vedere quella che ha in mente il mister e come pensa di armonizzare il tutto, perché poi la grande variabile è quella, è una squadra con tanti giocatori nuovi, è chiaro che va trovata un'amalgama, una sintesi, va definiti quali sono i principi di gioco e vanno poi definiti i meccanismi, le intese tra i vari giocatori, vanno provate un po' di cosine. Non penso che l'11 titolare visto col Benevento sia quello che vedremo per esempio alla prima di campionato con la Roma, non penso sia l'11 titolare su cui si baserà la stagione, ecco. Già solo per il fatto molto banale che Mastantuono non partiva titolare, che ci sta, è una cosa normale, è appena arrivato, però immagino che Mastantuono avrà una grande centralità nel sistema di gioco della Fiorentina già nelle prossime settimane, ecco.
0: Hai citato tu la qualità del centrocampo e allora grazie anche al lavoro di Marco Tonelli in regia ci ascoltiamo due risposte di Fabio Grosso in conferenza venerdì, perché sostanzialmente dice cose che poi hai detto anche tu a noi e poi parla di Moise Kean e quindi ti porterò su quel tema.
7: Kean per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello. E ovviamente da Kean mi aspetto tanto, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, perché una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi.
8: Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite, in dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto, e a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno, come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelle che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
0: Queste le parole del tecnico Viola al termine della gara di venerdì, vinta dalla Fiorentina per 4-1 contro il Benevento. Il secondo estratto che abbiamo ascoltato era in risposta proprio a una domanda su un centrocampo esclusivamente qualitativo, e sostanzialmente è molto d'accordo con le tue riflessioni, Federico, il tecnico Viola. All'inizio invece abbiamo sentito una risposta relativa a Moise Kean, al ruolo che poi i giocatori con le sue caratteristiche, anche il suo potenziale hanno, e ti chiedo, tu hai la sensazione che Moise Kean possa vestire ancora la maglia della Fiorentina, o credi che sia l'attenzionato speciale per questi ultimi 15 giorni di mercato in uscita?
6: Allora, premesso che io Kean non lo cederei, come ha detto anche il mister, è un giocatore forte, i giocatori forti cerchiamo di tenerli perché è su quelli che poi si costruisce una squadra di livello che può ambire a determinati obiettivi. È chiaro che Kean ha mercato, c'è un forte interessamento del Como, che però per ora siamo così un po' al flirt, no? Non si sa se il Como vuole affondare il colpo, siamo comunque a metà agosto, anche la Fiorentina qualche calcolo ora se lo deve fare sul è il caso di cederlo ora. Poi sinceramente a me non risulta, poi vabbè, non mi occupo principalmente di queste cose, però non mi risulta che il ragazzo si stia agitando per una cessione, quindi se c'è volontà da parte di entrambe le parti di continuare questo rapporto, perché no? Poi alla fine un concetto che è espresso grosso, e secondo me è poi il problema, quello che è stato magari anche l'anno scorso un pochino il limite di Kean, è il suo mettersi a disposizione della squadra, quindi avere un giusto approccio di tipo mentale, perché non è che siamo a discutere delle qualità del giocatore, discutendo anche con colleghi. Si ragionava se il profilo di Kean per le caratteristiche tecniche è adatto o meno a una determinata impostazione, cioè una squadra molto di possesso che sta molto corta in avanti può sfavorire in qualche maniera Kean, che è un attaccante che tende molto ad attaccare la profondità, a essere molto verticale, a chiamare molto il pallone diretto. Sì, può essere un problemino, ma siccome è un giocatore forte si possono limare queste cose, però dipende da che attitudine ha lui. Se ha l'attitudine del primo anno, che era indiscutibile, siamo tranquilli. Se ha l'attitudine dell'anno scorso, ora non voglio dire cattiveria, però è chiaro che l'anno scorso, soprattutto nell'ultima parte di stagione, dove ha avuto dei problemi fisici, per carità, però non è stato poi un giocatore che ha dato tutto il contributo che ci si aspettava. Se lui torna ed è convinto di questa situazione, di questo contesto, e torna con la giusta mentalità a mettersi a disposizione, si può fare tutto con Kean.
0: L'anno scorso, quando poi Kean non è stato a disposizione della Fiorentina, i Viola avevano Roberto Piccoli da mandare in campo al suo posto. Quest'anno la sensazione è che poi possa essere Matteo Pellegrino a sostituire Kean qualora assente. E tu per primo su X, anche dove spesso ti esprimi, hai sottolineato anche il perché non si possa considerare un downgrade, come invece tanti hanno azzardato, la sostituzione di Piccoli con Pellegrino. Ti chiedo se hai voglia di spiegarlo anche ai nostri ascoltatori.
6: Ma certo, ma molto banalmente non è un downgrade, perché Piccoli, al di là di quelle che sono le sue qualità, i suoi valori, è chiaro che è un giocatore che l'anno scorso è arrivato con un costo di cartellino pesante, con tante aspettative, in un contesto dove non funzionava niente. È chiaro che è un giocatore che è andato diciamo in depressione, si è intristito, ha lavorato anche tanto, si è messo a disposizione per la squadra, ma ha faticato tantissimo. Poi gli attaccanti sono sempre, io dico che sono una categoria di calciatori un po' particolari, no? Quando iniziano a segnare poco, poi si intristiscono particolarmente, e allora perdono efficacia, perdono la capacità di fare le cose, perdono la fiducia in loro stessi. Quindi è chiaro che Piccoli era in quella situazione lì, cambiare aria gli può solo far bene. lo sostituiamo con Pellegrino, che invece è un giocatore che arriva nel pieno della fiducia. Già solo quello permette a Grosso di avere a disposizione un giocatore che sta bene. Ti faccio un altro nome, che è un altro ruolo, però rende bene l'idea di quanto pesa poi la fiducia che i giocatori hanno in loro stessi. Pensiamo alla stagione scorsa di Ndur, che per sei mesi praticamente ti chiedi che razza di giocatore sia, quali siano davvero le sue capacità, se abbia un potenziale per migliorare. Poi pensi agli ultimi 3-4 mesi, dove il ragazzo entra in fiducia perché mette dentro minutaggio, fa qualche gol, eccetera eccetera, e lì allora ti ritrovi un giocatore che sì, magari c'ha tutta una serie di suoi limiti che deve limare, però ti fa dire ok, su questi limiti si possono superare, su questo aspetto dove è un po' più carente si può migliorare, e lui ha lo spirito per migliorare. Perché? Perché è tranquillo, si sente bene, si sente forte e va bene così. Piccoli in questo momento non credo ci fosse un margine per lavorare in questo senso, soprattutto con l'ipotesi che appunto continuasse a fare da alternativa a Ken. Pellegrino non ha questo tipo di problemi, Pellegrino arriva, si mette a disposizione. Se Ken va via, cosa che io spero non accada, può essere già un'opzione valida come prima scelta, comporta di giocare magari in maniera un po' diversa, perché le caratteristiche di Pellegrino e di Ken sono abbastanza diverse, ma in questo appunto può essere anche una variabile. Altrimenti è un'alternativa pronta da buttare dentro a gara in corso, quando Ken non c'è. È comunque un giocatore che l'anno scorso si è dimostrato affidabile. Poi non ci aspettiamo, non facciamo come al solito che ma non ha fatto 20 gol. Pellegrino non le fa 20 gol, fa altre cose al servizio della squadra, in funzione della squadra. Non è un attaccante da 20 gol, l'attaccante da 20 gol ce l'abbiamo, è Moise Ken, va bene così.
0: Assolutamente d'accordo con te. Ti leggo anche il messaggio che l'intruso viola ci manda al 348 7513 933. Sicuramente dirò un'eresia, ma i movimenti di Gudmundsson con i giocatori nuovi mi sembrano davvero positivi. Lo scorso anno correva da solo. Il suo messaggio non è l'unico, che fermo restando le qualità di Gudmundsson, che difficilmente abbiamo messo in discussione anche quando sembrava avere la testa da tutt'altra parte rispetto alla Fiorentina, punta il dito sull'atteggiamento di Gudmundsson, come se in un certo senso fosse un giocatore ritrovato, alla luce anche delle poche offerte di mercato e della duttilità che può avere dal punto di vista tattico. Ti chiedo se tu hai la sensazione che questo possa essere l'anno buono di Gudmundsson, o se invece sei del partito di chi sottolinea come tre allenatori non siano riusciti in un certo senso a darci il giocatore che tanti speravano di accogliere a Firenze.
6: Ma guarda, io lo spero sia l'anno buono, non ho tantissima fiducia in questo, proprio per il motivo che hai detto. Cioè in tutta la carriera di Woodmans sono stati pochissimi gli allenatori e i contesti dove lui è riuscito a rendere al 100% di quelle che sono le sue grosse qualità tecniche, perché ha grosse qualità tecniche, però è anche un giocatore molto complicato da inquadrare, da mettere nelle condizioni giuste, da fargli avere il giusto umore per rendere al meglio. Cioè, si torna sempre un po', no, al discorso dello stato mentale, sì, dei giocatori, che è un aspetto importante. Gudmundsson è particolarmente delicato, ce lo dice la sua carriera, ce lo dice il suo storico. Per come è impostata ora la squadra e per come è impostata ora soprattutto la rosa, è chiaro che è un nome spendibile, perché è un'opzione per il tridente, è un'opzione per questa sorta di albero di Natale con cui abbiamo esordito. Può giocare sia a destra che a sinistra, comunque tanto tenderà poi a centrarsi, andare nelle zone centrali perché è la sua zona preferita. Anche lui è questione di come Grosso pensa di inquadrare l'attacco, che incarichi e compiti pensa di dare, che tipo di intesa si crea con determinati giocatori. è chiaro che sulla carta, anche solo se facciamo finta che non arriva nessun altro in attacco, un tridente Gudmundsson, Mastantuono, Ken sono magari tre giocatori non semplicissimi da far collimare, però sono tre giocatori tecnicamente molto forti. Se riesci a creare un determinato tipo di relazioni anche in campo, non fuori campo, relazioni in campo, e se si intendono in campo con un determinato centrocampo dietro, c'è margine per divertirsi, perché ripeto, qui le qualità tecniche ci sono e non si discutono. Vanno limati un pochino gli equilibri, perché poi si parla di tre giocatori che in fase di non possesso, alla fine il reattivo e il più voglioso in genere è stato proprio Mastantuono, anche l'anno scorso al Real, che però non so quanto abbia voglia di un ruolo di sacrificio qua, perché ovviamente non è al Real, è venuto qua per avere una centralità e per mettersi in mostra. Però si possono equilibrare le cose, quindi sta al mister trovare, costruire i giusti rapporti di fiducia e trovare le giuste soluzioni, ma è tutto fattibile, c'è margine per fare grosse cose.
0: Infatti c'è anche grande curiosità non solo nei confronti della squadra, del potenziale, l'abbiamo detto, alcuni colpi hanno riacceso l'entusiasmo anche in maniera incredibile, se pensiamo a come abbiamo chiuso la stagione, ma anche quello che sarà l'apporto da parte del tecnico, che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo di alcuni giocatori, ma che pian piano impareremo a conoscere. In chiusura, so che hai una sensazione, non so se definirla piacevole, per quanto riguarda la maglia numero 7 della Fiorentina, perché qualche giorno fa sono usciti i numeri di maglia scelti dai giocatori, manca il 7, quindi temi il fantasma dei mercati passati, Federico?
6: No, come dicevo l'altro giorno su Twitter, la maglia numero 7 è libera, c'è un giocatore che al momento è in rosa, però di fatto è margini, che è rientrato da un prestito, che ha indossato la maglia numero 7 qualche stagione fa, vabbè, Riccardo Sottil, per capirci. Ora, io non credo venga, sia destinato a essere reintegrato come opzione per gli esterni, ecco. Cioè, può succedere di tutto, quindi potrebbe anche accadere questa cosa, se non chiudiamo per un esterno, se la via è il 4-3-3 e va preso un altro giocatore in quella posizione, e se non si prende allora c'è anche questa possibilità. Poi non so come sia fattibile in realtà reintegrare un giocatore dopo di fatto 3 mesi da fuori rosa. Fu fatto all'epoca per Luca Ranieri, sì, in realtà, quindi potrebbe accadere anche a lui, però
0: Nicola Ceccarini ci fa sapere che la priorità sul mercato è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra. A suo avviso non è da escludere anche un nome importante, quindi le nostre speranze hanno ancora motivo di sopravvivere da qui a inizio settembre.
6: Sì, ma infatti io ormai mi aspetto ancora un intervento in entrata sul mercato e proprio in quella posizione. Poi in realtà la grossa variabile nostra sono le uscite, sì, perché c'è qualcosina da sistemare in ottica cessione, perché abbiamo un po' troppi giocatori, alcuni sono ovviamente ai margini, e quindi tra un eccesso di mezzali e un eccesso di terzini destri qualcuno dovrà anche uscire, anche per monetizzare un pochino, per far entrare un po' di risorse, sì, di liquidità
0: in Goretti, come tu hai fatto analizzando la situazione ad oggi di Moise Kean, ha ribadito come l'intento della Fiorentina sia anche quello di rispettare le richieste degli interpreti in questi ultimi 15 giorni. Sappiamo che nel calcio di oggi la volontà dei giocatori ha un peso specifico notevole che non si può assolutamente sottovalutare quando si parla di mercato. Federico Castiglioni, io ti ringrazio, i nostri ascoltatori ti ritrovano a settembre, quando appunto ripartirà l'appuntamento quotidiano anche con C'è Polemica e con Dario Baldi. Nel frattempo ti ringrazio di nuovo, ti saluto e ti auguro una buona estate.
6: Chiara, ti ringrazio io, un saluto a tutti e buon proseguimento, buona giornata e buona estate.
0: A presto. E come detto, tante riflessioni non solo per quanto riguarda la prima gara ufficiale della stagione 26-27 della Fiorentina, ma anche sul mercato. Ad esempio ci scrive Impresa Diretta Marcello da Como al 348-7513-933: buongiorno Chiara, ma un attacco con Ken e Pellegrino imitando la coppia Retegi-Ken sarebbe brutta, ed è proprio quello che ci stiamo chiedendo, non solo alla luce anche della tipologia di operazione che ha portato Matteo Pellegrino a vestire la maglia viola, ma anche considerando quelle che sono le pedine a disposizione del tecnico, fermo restando che lui ha il suo modulo preferito. Stiamo cercando di capire come la Fiorentina possa mettere in campo anche in contemporanea più giocatori a seconda sempre della veste che poi voglia dare alla squadra. Io, se Marco Tonelli è pronto, gli chiederei di farci riascoltare anche le parole di Radu Dragosin al termine della gara di venerdì e poi torniamo.
9: Siamo qui con Radu Dragosin. Radu, per prima cosa ti chiedo, quant'era importante oggi iniziare bene, perché questa era partita da dentro o fuori?
10: Sicuramente molto importante per il nostro percorso nella Coppa, vogliamo arrivare fino in fondo, è un nostro obiettivo, però sì, era importante iniziare poi la stagione col piede giusto. L'abbiamo fatto, siamo contenti, ho visto tantissimi ragazzi con tanto entusiasmo, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
9: Tra primo e secondo tempo eravate in controllo della partita, però siete rientrati dal spogliatoio con una carica diversa. Cosa vi ha chiesto mister Grosso?
10: No, di continuare, di spingere ancora, perché sapevamo che potevamo fare di più, e infatti era questo nella nostra testa, volevamo portare la partita a casa prima possibile e sì, insomma, fare tanti gol perché abbiamo la qualità per fare e volevamo mostrarla.
9: Hai fatto un assist, il gol non è arrivato, ma lo mettiamo nel mirino per la prossima gara magari.
10: Sì, speriamo, sono contento che abbiamo vinto, contento per l'assist e, come detto, dobbiamo continuare a lavorare.
9: Senti, adesso andiamo a guardare al campionato, prima partita contro la Roma, a Roma, difficile, stadio difficile, tu sei abituato a match difficili, però con questa Fiorentina forse vorremmo iniziare bene forte. Che match ci aspetti a Roma?
10: No, guarda, la Serie A è un campionato tosto, quindi non saranno partite facili. Sicuramente sì, affronteremo la partita come abbiamo fatto oggi, con carica, con entusiasmo, con energia, e come detto vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
0: E con le parole del nuovo difensore centrale della Fiorentina siamo arrivati anche al termine di questa prima ora insieme, quindi un'altra piccola pausa e poi torniamo per la seconda ora.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora insieme di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola. Allo 055 77 111 71 si è prenotato Fabio, che ringrazio anche per l'attesa durante la pubblicità. Ciao Fabio, buona domenica, buon pomeriggio, bentrovato.
11: Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te, ben ritrovata e complimenti. Dunque, cosa dirti? Venerdì sono rimasto soddisfatto da questa squadra e stavo pensando come noi fiorentini siamo davvero di un assurdo totale, né per primo, perché siamo stati abituati in questi 7 anni a fare interi centrocampi gli ultimi giorni di mercato, addirittura un Palladino, Bove, Adli e Casaldi arrivarono, sì, alla seconda giornata di campionato, sì, neanche la prima, tant'è vero giocò Ambarabatta a Parma, eppure andava tutto bene. Adesso che ci manca praticamente solo 2 giocatori e Paratici ha fatto una suntuosa campagna acquisti, vorremmo tutto subito e già tutto apparecchiato, ma avevamo cominciato a maggio a dire sarà lunga, sarà paziente. No, adesso vogliamo tutto e subito, come se ci fossimo svegliati da 7 anni di oblio e adesso siamo ritornati quelli di una volta. Eh no, il calcio ha le sue regole, il calcio c'ha
0: il mercato, ha anche i suoi tempi, esatto, abbiamo sottolineato, certo, come forse la Fiorentina ci abbia sorpreso nella prima fase quando veniva definita giustamente anche scatenata pure in zone di campo dove non c'era la sensazione che rappresentassero la priorità, e ora con la stagione che sta per iniziare, al di là della gara di venerdì che tu stesso hai citato, c'è impazienza. Da un lato però, se dobbiamo fidarci di Paratici, affidarsi a Paratici, allora bisogna concedergli anche queste ultime due settimane in cui tutto può succedere. Bene, sono contenta però di trovarti soddisfatto dopo la gara di venerdì, perché a lungo ci siamo chiesti, proprio avvicinandoci a quell'appuntamento, come potesse farsi trovare la Fiorentina alla luce magari dei limiti emersi nelle amichevoli di precampionato e di questo mercato che comunque dovrà finire di dare una forma alla squadra di Grosso. Io Fabio ti ringrazio, ti auguro buona domenica.
11: Grazie anche a te, ciao cara.
0: Come detto, lo 055 7711 171 per intervenire in diretta, ma c'è sempre il 348 751 3933 per i vostri messaggi di testo e anche le note audio. Io vi ricordo che poi potete vedere

0: di tutto ciò. Come hai detto, ma non potevi.
1: Devo correggere. Vai. Perché le lavatrici le ho fatte.
0: Ah, velocissima. La mia ci mette tantissimo. Quindi calcolavo i tempi della mia e quelli che mi hanno tratto in inganno. Come però hai scritto anche sul tuo profilo Facebook, i nostri ascoltatori ti seguono sempre perché poi sostanzialmente le ufficialità passano da Sara Meini, ma anche le curiosità. Il tuo è stato un buon rientro con delle immagini che riappacificano un po' col mondo del calcio.
1: Beh, direi proprio di sì, anche perché è così inusuale ormai trovare un giocatore che si presti così, soprattutto davanti a bambini, che colpisce, no? Perché sono immagini che dovrebbero essere la normalità. Io mi ricordo nel momento in cui avevo iniziato a seguire la Fiorentina, ero ragazzina anche io andavo a vedere gli allenamenti, di queste immagini se ne vedevano di più. Oggi purtroppo è una rarità vedere una roba del genere, e quindi ti riporta con la mente, con lo sguardo a un calcio che non esiste più, perché ormai ti vengono date magari delle immagini da parte della società, non soltanto della Fiorentina, sia chiaro, sì, cioè quasi in tutta Italia, e su quelle tu ci devi costruire qualcosa, devi pensare che sia un personaggio che devi raccontare attraverso delle immagini che non hai girato tu, e questo già ti fa capire che non puoi sapere davvero se quel personaggio lo stai raccontando bene o no. E invece vedere questo, sentire la gente che ti racconta esattamente quello che ieri ha fatto Mastantuono, cosa normalissima, ripeto, su una spiaggia a giocare con i bambini, che si è prestato a tutti, ha fatto le foto con tutti coloro che l'hanno riconosciuto, autografi eccetera eccetera, ha sorriso, è come se fosse stato un bambino anche lui, effettivamente è talmente giovane che ha lasciato questo nome di bambino da poco. E lì te lo fa capire di più, perché è chiaro che io da oggi conoscerò un profilo, un carattere di Mastantuono che forse non avrei mai potuto sapere, perché chi me lo diceva?
0: Noi abbiamo, grazie anche a Marco Tonelli, fatto vedere il video cui facevi riferimento, le immagini esclusive del TGR Rai Toscana. Mastantuono che poi è stato accolto anche da subito con grandissimo entusiasmo, non solo l'accoglienza a Peretola, tanti ascoltatori che chiedevano a noi di Radio Firenze Viola all'orario preciso, proprio per non perdersi quel momento. È stato anche accolto quando è entrato al 57esimo venerdì il nuovo numero 30 Viola dal Franchi, che non riusciva a contenere anche la gioia di essersi aggiudicata per questa stagione un gioiellino del genere. Ecco, forse la sensazione è che lui voglia anche un po' ripagare tutto questo affetto che ha ricevuto fin dall'inizio, ancora prima di scendere in campo.
1: Secondo me è talmente giovane che ovviamente ha diciamo ancora, deve trovare quella malizia, no? Che sì, poi i giocatori purtroppo trovano nel momento in cui arrivano in squadre importanti, così come alla Fiorentina, che non vuol dire che lui non arrivasse e non arrivi, perché ricordiamolo che ovviamente il Real Madrid sì, è una squadra importante, ma sicuramente lì non lo consideravano come è stato considerato dal momento in cui è arrivato a Firenze. Io oggi inizio il servizio di questa sera alle 19:30, banalità per banalità, dal bagno di folla al bagno a Forte dei Marmi con i bambini, no? E questo ci fa capire che lui è arrivato veramente da poco a essere considerato un giocatore importante, così come dovrebbe diventare per la Fiorentina. Ora, detto questo, l'entusiasmo c'è. Tutti siamo molto ottimisti per quello che Mastantuono potrà dare alla società viola in questo anno. Adesso però c'è il campo, sì, e diventa la cosa più difficile, perché questo è lo scalino più alto che adesso deve superare Mastantuono, perché comunque è giovanissimo, comunque è arrivato un altro campionato, comunque chissà come si inserirà in questa Fiorentina di Fabio Grosso. Io devo dire, sono molto ottimista, perché un giocatore quando è forte in tutte le squadre, però sono curiosa di vederlo all'opera.
0: E tra l'altro, mentre parliamo di lui, al 348-7513-933 un ascoltatore ci manda una foto che lo ritrae appunto insieme a Mastantuono e anche ad altri tifosi. Questa conferma della grande disponibilità e della voglia in un certo senso di immergersi all'interno di un mondo che l'ha accolto con questo entusiasmo. Ci scrive anche Gianmarco da Varese: questo campione, se lo coccoliamo e lo rispettiamo e rispettiamo la ricompra con Real Madrid, noi riusciamo a decidere la stagione con con lui. Quindi Sara, ti chiedo, alla luce anche delle tue riflessioni, come si fa

0: A non trasformare l'entusiasmo in pressione, una pressione che da un lato può essere anche sana per un giocatore che abbia anche alte aspettative, ma che poi deve fare i conti giustamente con un campionato diverso e con un'età.
1: Non si può, perché comunque la pressione non l'ha data neanche in questo caso la Fiorentina, ma la pressione l'ha data la cifra con la quale se l'è aggiudicato il Real Madrid, e questo fa capire effettivamente il valore di Franco Mastantuono, per cui lui sentirà certamente questa pressione, ma è giusto, perché nel calcio i giocatori forti la devono sentire questa pressione. È una pressione sicuramente, almeno inizialmente, positiva. Dopodiché a Firenze ci conosciamo benissimo, sappiamo quanto di bello possiamo dare, quanto di brutto anche possiamo dare. Quindi auguriamoci che lui inizi col piede giusto, perché questo dobbiamo augurarci per lui, ma sicuramente molto di più per la Fiorentina. Poi quanto resterà la recompra, questo purtroppo non dipenderà da noi e dipenderà soltanto forse dal Real Madrid. Intanto godiamocelo per un anno. Lui c'è e è giusto che abbia tutta la pressione del mondo addosso e che riesca a dare davvero tanto per la Fiorentina, tutto quello che i tifosi ancora si aspettano. Dopodiché mi veniva una battuta mentre hai detto ci stanno arrivando altre foto di tifosi, perché devi sapere che Mastantuono l'hanno visto ieri per il primo giorno, ma ovviamente ci sono altri due giorni in cui lui resterà a Forte dei Marmi, perché ha prenotato un albergo lì, per cui tutti i tifosi della Fiorentina che sono presenti in questi giorni, sono tantissimi ovviamente, che arrivano anche da Firenze ma anche dalla Vezzia stessa, lì a Forte dei Marmi, a Viareggio, all'Isola di Camaiore, lo potranno incontrare. Auguro a tutti di incontrarlo.
0: L'abbiamo detto, la ripresa degli allenamenti sarà martedì e quindi anche invogliati da questa possibilità sono sicura che tanti lo andranno a cercare. Sono stati tanti quelli che poi dalla Versilia venerdì hanno deciso di raggiungere il Franchi per la prima gara ufficiale della stagione, l'abbiamo raccontato, bagno di folla per il presidente, grande ovazione anche per il direttore sportivo. E proprio in merito anche al lavoro del direttore sportivo, Sara, ti chiedo se in questi ultimi 15 giorni di mercato ti aspetti qualcosa di importante. Goretti ha citato le entrate e le uscite, sappiamo come possa essere quasi inevitabile dover salutare uno di quei giocatori che consideriamo dei big, ma per quanto riguarda il mercato in entrata ti chiedo se ti aspetti un altro nome importante a sigillo di un mercato che ha stupito tutti in positivo.
1: Sì, mi aspetto qualche altro ingresso e mi aspetto ovviamente anche un'uscita importante. Devo individuare quale sarà il giocatore che lascerà la Fiorentina. Devo dirti, se oggi dovessi esprimere delle percentuali, secondo me al 70% direi Fagioli, al 30% direi Ken. Ma lo avete sentito anche dalle parole del direttore sportivo Goretti, quindi non sono le nostre. Quando la gente ci dice ma se la società ha detto che Ken non si vende, perché continuate a dire che se arriva una buona offerta? Perché l'ha detto lui stesso. Goretti prima della partita nel Benevento ha detto: non posso essere io la persona giusta per dirvi se Ken resterà o meno al 100% della Fiorentina, giusto?
0: Sì.
1: Questo cosa vuol dire? Cioè, se Ken davvero non fosse sul mercato, i dirigenti ce l'avrebbero detto con altre parole. Ovviamente la Fiorentina per vendere Ken vuole tanti soldi e non so quale altra società in Italia, all'estero, sia disponibile a investire tanti soldi su un giocatore che ti può dare certamente delle stagioni importanti, ma ti può dare anche delle stagioni molto difficili come quella che ha passato nella scorsa stagione a Firenze, perché noi sappiamo un centesimo di quello che è successo tra Ken e la Fiorentina, tra Ken e lo spogliatoio Viola, ma probabilmente all'interno lo sanno, e come lo sanno i dirigenti della Fiorentina, lo sanno anche i dirigenti delle altre squadre, e quindi tutto questo svaluta un giocatore che sul campo ha mostrato e mostra una fisicità, una potenzialità veramente mostruosa, però poi se la gioca con delle scelte, delle cavolate, ancora è tanto giovane, che fa fuori dal campo, e quindi questo va a pesare. Detto questo, torno alla domanda: secondo me è molto più facile che sia Fagioli a lasciare la Fiorentina, ma certamente qualche giocatore importante lo deve lasciare ancora questa Fiorentina, perché la Fiorentina deve rientrare di alcuni milioni, ma soprattutto la Fiorentina deve ancora comprare almeno un paio di giocatori che possano giocare sugli esterni. Per cui il calciomercato non è finito, tutti sono liberi in questi giorni, non c'è nessuno, non c'è neanche il direttore sportivo Paratici, perché anche lui è andato via da Firenze per rilassarsi 48-72 ore, dopodiché ci sarà il rush finale, da Roma in poi vedremo delle belle fino a 30.
0: Sara, prima di salutarti ti chiedo se puoi rispondere a quegli ascoltatori che già a partire da venerdì si chiedono quando potremo tracciare una linea su Fabio Grosso, sbilanciandoci un pochino non tanto nelle critiche, che poi si spera sempre siano costruttive, ma anche nel cercare di stabilire se sia all'altezza della rosa che gli hanno costruito. Venerdì durante la diretta della partita in studio c'era Lorenzo Di Benedetto, allo stadio il direttore Tommaso Loreto, io ero all'ascolto e sono rimasta anche sorpresa di quante perplessità e pregiudizi ci siano nei confronti del nuovo tecnico Viola scelto da Paratici.
1: Allora, io penso che dare oggi un giudizio, oggi oppure al termine della partita in Benevento, al termine delle amichevoli estive, su un allenatore che è da poco arrivato a Firenze, vuol dire non volere bene della Fiorentina, perché veramente ancora non abbiamo visto niente, non abbiamo visto il calcio che conta, non abbiamo visto neanche una partita vera. E allora di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo fare subito delle polemiche? Per carità, io prima che arrivasse Fabio Grosso dicevo, beh, se proprio si deve prendere Fabio Grosso tanto vale tenerci Vanoli, quindi io non è che nel momento in cui è arrivato ho detto è arrivato un allenatore che ci svolterà. No, ma è un allenatore che nel momento in cui si è presentato ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha fatto sentire anche tutta la sua umiltà e tutta la sua preparazione, secondo me merita un po' di fiducia. Dopodiché, ragazzi, cioè, era arrivato Pioli, sembrava fosse arrivato il Salvatore della Patria, dopo 4 partite già l'abbiamo messo lì che doveva andare via in tutti i modi, e poi effettivamente è andata così, e meno male, perché se no la Fiorentina non si salvava. Ora è arrivato un po' più in sordina Fabio Grosso, perché non poteva mettere certamente tutti d'accordo, come magari avrebbe fatto un nome come Maurizio Sarri, ma magari faceva la stessa fine poi di Pioli, ma bisogna dargli fiducia, perché contestarlo oggi è veramente, cioè, di cosa stiamo parlando?
0: E ci si chiede davvero chi possa aiutare anche questo tipo di atteggiamento alla vigilia di una stagione, ma anche alla vigilia dei festeggiamenti del centenario. Sara Maini, io ti ringrazio per la disponibilità, per le immagini esclusive che ci hai permesso, grazie anche alla nostra regia, di far vedere agli ascoltatori ai quali ricordiamo l'appuntamento per stasera, giusto, col tuo servizio relativo a Mastantuono.
1: Assolutamente, alle 19:30 su Rete Toscana va il servizio, insomma le immagini in linea di massima sono quelle che avete visto anche ora sugli schermi guardando Radio Firenze Viola, ma c'è un'immagine in più, si vedono sempre dei palleggi, sempre di Franco Mastantuono, ma la cosa più bella, ripeto, è stato vedere lui che giocasse con questi bambini, e i bambini impazziti e estasiati nel momento in cui l'hanno riconosciuto. Addirittura questo mio amico, che poi mi ha regalato questo video, questa gioia, che si chiama Francesco, ha detto, ma io all'inizio non l'avevo neanche riconosciuto, ma è arrivato mio figlio e mi ha detto, babbo, ma quello è Mastantuono.
0: Questo fa capire come oggi i bambini siano anche increduli di poter conoscere, incontrare il loro beniamino in spiaggia, un qualcosa che giustamente hai detto tu, noi raccontiamo come eccezione, purtroppo non è più la normalità, e fa capire anche quanto sia cambiato il calcio. Sara, grazie ancora, buona
1: grazie
0: domenica, buon lavoro e ben rientrata.
1: Grazie, ciao Chiara.
0: Come detto, Mastantuono poi ha fatto parlare di sé e anche della Fiorentina. Nell'ultima mezz'ora avremo modo di coinvolgere anche chi gestisce una pagina molto attiva sui social, che si occupa di calcio in maniera trasversale e che ha trovato degli spunti relativi alla Fiorentina nelle ultime settimane. Questo a testimonianza di come sia cambiata la percezione del mondo viola, non solo all'interno di Firenze ma anche all'esterno, dove nell'anno l'anno passato si è parlato a lungo del rischio retrocessione e anche delle possibili conseguenze, e per la prima volta a partire dall'inizio del mercato vediamo proprio la Fiorentina, la squadra di Paratici e Di Grosso, percepita in maniera differente. Ne approfitto in questi pochi minuti che ci separano dalla pausa per rispondere a Mario da Massarosa, che come tanti altri è preoccupato dalle voci che vedono Leao accostato alla Fiorentina. Mi chiede: cosa c'è di vero su Leao in maglia viola? Si sa niente, sono solo voci? Questo è il suo messaggio al 348 753 933. Come ribadito anche nel corso della prima ora, noi facciamo affidamento su quella che è la posizione della Fiorentina. La Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi questo noi riportiamo con la speranza di tranquillizzare chi oggi teme che poi il mercato, che fino a questo momento sta incontrando anche la soddisfazione della piazza, possa in un certo senso riportarci anche a vivere quello che i mercati precedenti erano soliti regalarci. E Lorenzo, intanto lo ringrazio per il messaggio, vuole sapere se condivido i suoi dubbi su Grosso, che non lo convince per quanto riguarda l'incapacità o proprio la volontà di non vedere un centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà. Nel corso della prima ora con Federico Castiglioni abbiamo proprio analizzato il tema parlando anche di un centrocampo qualitativo e di quelli che possono essere i rischi. Abbiamo ascoltato anche la risposta in conferenza stampa del tecnico viola Fabio Grosso, incalzato sul tema. La sensazione che poi gli ultimi 15 giorni di mercato possano cambiare un po' le carte in tavola. Io sono d'accordo nel dire che il centrocampo permette anche di immaginare una Fiorentina diversa a seconda del momento della stagione, dello stato di forma e magari anche dell'avversario. C'è l'imbarazzo della scelta, quello che poi abbiamo sperato di avere per anni, nei quali il centrocampo veniva rimesso in discussione ogni sessione di mercato, e questo ovviamente andando poi a danneggiare anche quello che era il potenziale sportivo della squadra. Però sono d'accordo anche con Sara Meini, che abbiamo sentito poco fa. Fagioli è uno di quei giocatori che non è detto possa indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Chi dice di esonerare Grosso già adesso è da ricovero o al massimo scusabile per le alte temperature di questi giorni, sempre che abbia subito un forte colpo di sole. Questo ce lo scrive il bomber viola, e il suo messaggio era proprio un messaggio di commento a tutte le reazioni a caldo nella gara di venerdì di Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, vi ricordo domani alle 18 in campo Pisa e Empoli, e scopriremo la prossima avversaria della Fiorentina. Se Marco Tonelli è d'accordo, ci ascoltiamo anche un messaggio audio arrivato al 348 753 933.
2: Chiara, scusa, Paolo Firenze sempre, ho detto più forti le altre squadre, ma anche se non sono più forti, alcune di loro sono più collaudate ormai e quindi sono più compatte, e per questo diciamo fra virgolette sono più forti, non tanto come calciatori individuali, ecco, questo volevo dire. Soltanto 40 secondi, si fa male a esprimere tutto.
0: E ha fatto bene a specificare, Paolo. Io sono molto d'accordo con lui, nel senso che poi in questi giorni, in queste settimane, ci siamo divertiti ad analizzare il mercato della Fiorentina per quanto riguarda l'intenzione da parte della società di inserire all'interno dell'organico un certo tipo di caratteristiche, un certo tipo di valore, anche un certo tipo di potenziale. Poi l'abbiamo detto, la parola passa al campo, consapevoli non solo che sulla panchina si è arrivato un nuovo tecnico, ma che alcuni giocatori hanno bisogno di prendere un po' le misure col campionato italiano e con i compagni di reparto, inserendosi poi in un sistema di gioco che si spera possa far emergere loro a livelli di singoli, ma possa aiutare la Fiorentina a livello di collettivo a raggiungere degli obiettivi sportivi importanti. Sono le 17:27, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, mandiamo l'ultima pausa pubblicitaria di queste due ore insieme, poi torniamo per l'ultima mezz'ora con un nuovo collegamento e ancora i vostri messaggi al 348 753 933.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima mezz'ora insieme in questa domenica 16 agosto 2026, sempre su Radio Firenze Viola, sempre i vostri messaggi al 348-7513-933, le vostre telefonate allo 055-771-1171. Vi anticipo che poi nei prossimi minuti ascolteremo anche l'altra parte delle dichiarazioni al termine della gara di venerdì di Fabio Grosso in conferenza stampa, proprio per iniziare a conoscere questo tecnico nei confronti del quale ci sono grandi aspettative e anche un po' di perplessità. Mentre Marco Tonelli prepara il collegamento, leggo alcune delle vostre riflessioni. Dido ci scrive: Dodò in uscita, poi Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati Viola, che saluto con affetto, mi saluta, ovviamente l'abbraccio a tutti voi in attesa poi che la stagione riparta. Ci scrive anche Alessio: il Como vuole Moise Kean, paghi la clausola valevole per luglio, lo devono prendere per forza per le liste, noi andiamo a prenderci Zirkzee, che è un centravanti atipico di movimento che farebbe fare il salto di qualità al gioco di Grosso. I tempi di validità della clausola di Moise Kean sono scaduti, ovviamente la Fiorentina attende eventuali offerte da parte dei club interessati al centravanti Viola, al centravanti della nazionale. Come abbiamo detto, gli ultimi 15 giorni di mercato porteranno tutti a tenere le antenne dritte per quanto riguarda gli innesti. Qualcosa manca, e lo dice non solo il campo ma anche le pedine a disposizione di Fabio Grosso, e al contempo la Fiorentina probabilmente dovrà cedere uno dei big per far sì che poi i conti alla fine di questa sessione estiva di mercato possano essere meno preoccupanti di come sembravano nella prima fase, in cui veramente si dava la sensazione di non guardare al costo del cartellino. Io ho avuto la suggestione di coinvolgere oggi chi gestisce una pagina social molto attiva che si occupa non solo di Fiorentina ma di calcio a 360 gradi. Vedo il pollice dalla regia, quindi ce l'abbiamo, lo saluto e lo ringrazio. Claudio Ruggeri di Calcio Totale, ciao, buon pomeriggio, buona domenica e ben trovato.
3: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
2: Io vi ho disturbati perché in realtà mi è capitato sott'occhio un vostro post relativo al nuovo presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e al bagno di folla che poi l'ha accolto venerdì. Noi l'abbiamo detto, c'era stato modo di vederlo in occasione della messa in onore di suo padre Rocco celebrata in Duomo a Firenze, e poi è tornato negli scorsi giorni per prendere parte anche ai festeggiamenti del centenario. È stato accolto dai tifosi nel nome dell'entusiasmo per la Fiorentina che sta costruendo, e quindi vi chiedo un po' da fuori come avete percepito questa nuova figura del calcio italiano.
3: Guarda, innanzitutto ci ha fatto segnare vedere soprattutto la genuinità di questo del presidente, e ti racconto anche un aneddoto. Quando abbiamo fatto quel post, che hai visto poi anche io, ho visto anche di voce di Fiorentina, lui non solo l'ha ripostato sulle sue storie, poi ci ha ringraziati personalmente sulla pagina, ci ha scritto in privato ringraziandoli di quello che avevamo fatto. Ora, tieni presente che raramente un personaggio, stiamo parlando del presidente di Fiorentina, non l'ultimo dei presidenti, che ti scrive in maniera molto, veramente molto gentile, molto apprezzabile, e ti parla con una semplicità unica, siamo rimasti molto sorpresi. Lo abbiamo ovviamente anche noi ringraziato per le belle parole, ma ripeto, l'occhio è balzato soprattutto sull'umanità di questo personaggio, un presidente di Serie A che sia con i tifosi ma soprattutto anche con i social, che si comporta in questo modo, noi onestamente non l'abbiamo mai visto. Anzi, spesso ci siamo trovati con giocatori, dirigenti anche molto spocchiosi, ecco, passami un termine, che comunque avevano risposto anche in maniera un po' piccata, invece è stato veramente molto gentile.
2: si è fermato appunto prima della partita insieme ai tifosi, si è anche intrattenuto per qualche battuta in un video che poi trovate su Firenze Viola, ha commentato le doti di Cristiano Ronaldo, perché poi la piazza nel nome dell'entusiasmo gli ha chiesto non solo Ronaldo ma anche la Champions, e lui si è prestato anche a questo, proprio a conferme, a testimonianza dell'umanità che voi stessi avete notato e avete voluto premiare. Per l'appunto, poco prima di voi abbiamo avuto in collegamento Sara Meini della RAI e abbiamo analizzato e commentato con lei le belle immagini che oggi fanno nuovamente parlare di Fiorentina, immagini relative a Mastantuono che in vacanza a Forte dei Marmi decide di giocare a pallone sul bagnasciuga insieme ad alcuni ragazzini, e voi avete parlato anche di questo sottolineando come poi il calcio di oggi ci abbia un po' allontanato da quel calcio con cui siamo cresciuti, un calcio che sostanzialmente ci manca e che queste immagini ci fanno un po' rivivere.
3: Guarda, a noi piace mostrare questo lato del calcio, perché poi spesso si dice guarda, non ha fatto niente di eclatante, però scusate, noi parliamo di un ragazzo che ha giocato nel Real Madrid, quindi non l'ultima squadra del mondo, che è arrivato in Italia a 19 anni con tante aspettative. Sicuramente abbiamo visto anche l'accoglienza, no, della piazza, di una piazza di Firenze al suo arrivo. Lui tranquillamente gioca in spiaggia come una persona, perché poi fondamentalmente loro sono dei ragazzi, lui ha 19 anni, quindi è un ragazzo normale come tutti, però abbiamo spesso visto, no, questi giocatori che sembrano quasi delle divinità, quasi inarrivabili. Un ragazzo di 19 anni che ha giocato nel Real Madrid ci insegna un po' a dire forse dobbiamo anche un attimo stigmatizzare questo ruolo di divinità del calciatore.
2: Ed è importante anche per realtà come la vostra, che utilizzano il calcio come strumento di comunicazione social, cavalcare queste tematiche che giustamente, come voi sottolineate, stanno un po' sparendo dal calcio. Io in tal senso sono curiosa di chiedervi come è cambiata un po' la percezione della Fiorentina, visto che poi voi vi rivolgete ai tifosi di tutta la Serie A e non solo, rispetto alla passata stagione. Noi abbiamo commentato le prime settimane di mercato tra l'incredulità nostra ma anche dei tifosi delle altre piazze. Al 16 d'agosto avete la sensazione che la Fiorentina sia tornata anche solo sulla carta tra le squadre più importanti del nostro campionato?
3: Guarda, Chiara, noi la sensazione l'abbiamo avuta quando è arrivato Paradisi come dirigente, perché comunque non parliamo di un dirigente normale, parliamo di un grande dirigente, e comunque la storia parla per lui. Lì abbiamo avuto la sensazione che la famiglia Commisso, in generale la Fiorentina, voleva cambiare passo. E poi abbiamo visto le prime operazioni di mercato, già quando ha preso Dragusin abbiamo iniziato a pensare. Poi, secondo me, al di là di Mastantuono, il colpo a casa, secondo me è un colpo fantastico, perché su questo ragazzo c'erano diversi club, la Fiorentina ha fatto un blitz, lo ha preso. Poi abbiamo visto anche Mastantuono, Pellegrino
2: era con la cessione di Piccoli, tra l'altro, dopo l'investimento della stagione passata e anche dopo il rendimento del giocatore, non era affatto semplice.
3: Non era semplice questa operazione, e secondo me il mercato della Fiorentina ancora non è finita. Però anche l'acquisto di João Mario, che secondo noi è molto sottovalutato, ma per le caratteristiche poi del gioco che ha Grosso, anche Grosso un allenatore, comunque un bel allenatore che viene da esperienze importanti, e tutti questi piccoli pezzi di puzzle uniti insieme ci fa pensare che comunque sarà un'altra musica, soprattutto rispetto poi a quello che è successo lo scorso anno con tutti gli scongiuri del caso del tifoso di Fiorentina. Però si vede e si sente che stiamo parlando di un'altra squadra, di un altro entusiasmo.
2: Infatti a me ha impressionato non solo il numero di like sui vostri post, che comunque sono la quotidianità, ma anche a livello di interazioni, vedere proprio una forma di rispetto differente nei confronti di questa Fiorentina che grazie a Fabio Paratici sta tornando a provare a dire la sua, perché poi noi lo ripetiamo, commentiamo quelle che sono le volontà della società attraverso le scelte di mercato in entrata e in uscita, poi c'è il campo che in un certo senso può premiare o può anche frenare questo tipo di entusiasmo. Noi siamo un po' scaramantici, soprattutto quando si parla di obiettivi, ma voi che siete esterni, chiedo ovviamente al netto anche dei restanti 15 giorni di mercato e di quello che potrà succedere, soprattutto considerando Moise Kean, il peso specifico all'interno della rosa, voi vi siete già fatti un'idea di quello che è il potenziale della Fiorentina di quest'anno, avendo solo campionato e Coppa Italia?
3: Guarda, tu hai detto bene, c'è la situazione di Moise Kean da monitorare, ma ripeto, prima ho fatto il nome di Pellegrino, sì, che ha visto lo scorso anno in un Parma che comunque aveva un gioco non offensivo. Pellegrino è stato il totem centrale, non faceva solo il centravanti per fare il gol, lui ripuliva le azioni, portava in alto la squadra. In un gioco offensivo come quello di Grosso, secondo noi Pellegrino può fare molto bene, tra l'altro ha 24 anni. E considerando anche come è stato lo scorso anno il cammino del Como, anche io credo che la Fiorentina comunque in Europa ci possa stare tranquillamente. Poi sai, Champions League deve anche accadere quello che è successo lo scorso anno con il Como, no? Loro hanno fatto bene, le cosiddette big poi hanno completamente rallentato, addirittura si sono suicidate sportivamente parlando, sì, come il Milan all'ultima giornata. Per una Fiorentina, ripeto, è proprio l'aria, tu hai detto bene, quando parliamo di paratici della Fiorentina c'è proprio un'aria che si respira completamente diversa, ma arriva perché comunque ci sono stati dei colpi veramente importanti. Noi spesso giochiamo anche sulla formazione tipo della Fiorentina, e non ci dimentichiamo che c'è anche Gudmundsson, che lo scorso anno è stato sicuramente oggetto misterioso, ma Fabio Grosso su quei tipi di giocatori ha sempre fatto il suo lavoro, ha fatto bene, quindi potrebbe essere anche quello una specie di upgrade.
2: E quindi staremo a vedere, perché noi, come detto, da un lato siamo frenati. L'estate scorsa, con l'arrivo di Stefano Pioli e alcune sue dichiarazioni, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e abbiamo sbattuto poi il muso contro una realtà disarmante che ci ha portato a lottare per la salvezza per gran parte della stagione. Avevamo bisogno di ritrovare questo entusiasmo anche in virtù poi dei festeggiamenti del centenario che avverranno a partire dalla data del 29 di agosto, ma si fa fatica a tenere i piedi per terra proprio perché, come sottolineato anche da voi, si intravede un modus operandi differente e c'è la sensazione che questa Fiorentina possa comunque far divertire. Io, Claudio, ti ringrazio, vi saluto, ovviamente ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori di seguirvi sui social con Calcio Totale, anche perché vi occupate di tutto e di Fiorentina, e soprattutto perché siete riusciti a farvi apprezzare dal nuovo presidente che sta lentamente convincendo anche la parte più scettica della piazza a dargli una possibilità. Grazie ancora e a presto e buon lavoro.
3: Buon lavoro.
2: E come detto, appunto, di Fiorentina iniziano a parlare anche le altre, tra chi da un lato è infastidito da questo tipo di attenzione non solo per motivi scaramantici, chi invece è solito lamentare una sorta di snobismo nei confronti della viola. Ancora un po' di messaggi, saluto Armando che mi scrive bentornata e sono contenta anch'io di ritrovarlo. Poi Marco, il moviolista, ci scrive: come il tuono che dovrebbe scaricare acqua in questa estate pazzesca, aspettiamo una vendita eccellente da parte di Paratici, arriverà? E poi aggiunge: hai forse capito la strategia di Paratici su Moise Kean? E io ho capito sostanzialmente che la Fiorentina è disposta anche ad accontentare il calciatore indipendentemente da quelle che possono essere le sue volontà, ma la Fiorentina non è certo disposta a accettare offerte che non siano in linea con quello che reputa essere il valore del calciatore, considerando il peso specifico ma anche le difficoltà nel sostituire un giocatore come Moise Kean, a maggior ragione a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Però, come ho detto, nel momento in cui c'è stata comunicata l'incedibilità di Moise Kean, io più che altro mi sono chiesta se potesse arrivare nella restante parte di mercato l'offerta in grado di mettere in difficoltà la dirigenza. A tal proposito Alessio dice: è vero che è scaduta la clausola, ma se fossi nei nostri dirigenti io chiederei comunque 62 milioni. Io capisco assolutamente la valutazione di Alessio, è che non sono arrivate offerte nemmeno l'anno passato nei 15 giorni di validità della clausola, anno in cui Moise Kean ha comunque fatto la differenza non solo per la Fiorentina portandola anche al record dei 65 punti, ma ha fatto la differenza all'interno del campionato. Difficilmente dopo una stagione come questa era ipotizzabile che arrivasse, però sono d'accordo con lui nel ribadire quanto la Fiorentina debba comunque pretendere per una cessione del genere a così pochi giorni dalla chiusura del mercato. Chiedo a Marco Tonelli di farci ascoltare anche un messaggio audio e poi ascoltiamo insieme le parole di Grosso.
4: Buongiorno, Maurizio da Toronto.
2: Wow.
4: Cari amici, beh, per aver vinto 4-1 la prima partita ufficiale, dai messaggi che sento non capisco tutto questo pessimismo. Va bene, bisogna stare coi piedi per terra, tutto quello che volete, però godiamoci almeno le vittorie, cioè io questo voglio dire. Per quanto riguarda Leao, secondo me beh, è bene che non lo prendono, perché porterebbe più guai che gol in campo, questo è il mio modesto parere. E su Grosso lasciamolo lavorare, che insomma abbiamo avuto Italiano che ha fatto benissimo, Palladino lo stesso, cioè ora perché Grosso dovrebbe fare male con questo squadrone? Poi un abbraccio, vi ascolto sempre dal Canada, ciao.
2: E ringraziamo Maurizio non solo per la fedeltà nell'ascolto di Radio Firenze Viola, ma anche per il suo messaggio. Io sono d'accordo, possiamo comunque gradire anche una prestazione e farci contagiare dall'entusiasmo senza poi necessariamente oltrepassare la linea di confine tra la capacità di in un certo senso riconoscere i segnali positivi che il campo con tutte le postille del caso ci ha dato e quell'ottimismo quasi sfrenato che porta a chiedersi se la Fiorentina possa vincere lo scudetto già nel corso di questa stagione. Per il resto mi dispiace se ha percepito pessimismo e scetticismo da parte anche dei messaggi, perché poi sappiamo bene come Firenze per tradizione abbia un po' questa tendenza. Ad esempio Pierpaolo ci scrive: giudizi troppo entusiasti o troppo negativi, aspettiamo la fine del mercato ma soprattutto 3 o 4 partite di campionato prima di giudicare. Io sono d'accordo con lui, l'equilibrio poi nelle analisi deve tener conto di tanti fattori, questo non vuol dire che non ci si possa far contagiare dalla voglia ad esempio di andare a Peretola ad aspettare un giocatore come Mastantuono, dalla voglia comunque di festeggiare il risultato di venerdì. Come detto, ci mancano ancora alcune parole di Fabio Grosso al termine della gara di venerdì finita per 4-1 ai danni del Benevento, e quindi li ascoltiamo insieme.
5: Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Attà, grazie.
6: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito che, perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good come ho detto prima della nostra squadra, alternato alle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui come tutta la squadra ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
7: Grazie. Ultime due, Misul e Magistrato, vai Nicolò.
8: Sera mister, le volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
6: No, ho visto un giocatore che Che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Brescialini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
7: Ultima.
9: Eh sì, il più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede queste come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
6: Ma è entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo. Ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite nel River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina. Arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può essere, può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meritare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
2: E queste le parole del nuovo tecnico Viola, raccolto in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia venerdì. Tecnico che sta provando a farsi conoscere non solo dal punto di vista comunicativo da una piazza che l'ha accolto non con lo stesso entusiasmo con cui ha accolto determinati giocatori, ma che è sicuramente impaziente di poter capire se è all'altezza non solo di quelle che sono le ambizioni dei tifosi, ma anche dell'organico che gli sta mettendo a disposizione il direttore sportivo Fabio Paratici, direttore con cui comunque ha un ottimo rapporto e con il quale ha già lavorato in precedenza. Come detto, su Firenze Viola poi trovate tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato, anche per quanto riguarda gli appuntamenti della squadra nei prossimi giorni. Come detto e come raccolto da Luciana Magistrato, già domani gli infortunati faranno rientro al Viola Park per essere valutati, e quindi João Mario e Attà, che sono usciti dal campo venerdì solo per scopo precauzionale, ma dando la sensazione appunto di non essere al 100%, ma anche Mandragora, che era alle prese con il mal di schiena, e Jimenez, in modo tale da capire poi come presentarsi al meglio per la gara d'esordio del campionato lunedì 24 contro la Roma. La ripresa degli allenamenti avverrà martedì, come ci ha detto anche Sara Meini. Mastantuono rimarrà in Versilia anche nella giornata di domani, qualora qualcun altro volesse provare a incrociarlo e magari scattare una foto con lui, come poi ha fatto quell'ascoltatore che al 348-7513-933 ha voluto condividere con noi lo scatto che lo immortala insieme al giovane calciatore dal grande potenziale, dalla grande prospettiva. Ne ha parlato anche il tecnico per l'appunto in sala stampa. Ribadiamo poi come gli ultimi 15 giorni di mercato potranno comunque raccontare altro, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Io vi ricordo, visto che siamo in chiusura, che le dirette di Radio Firenze Viola per oggi terminano qui, ma riprenderanno domattina a partire dalle 8 con Buongiorno Firenze e con Andrea Giannattasio. E quindi intanto vi ringrazio, ringrazio anche Marco Tonelli di là in regia per l'assistenza in queste due ore, e vi auguro buona serata anche in compagnia delle repliche. Da Chiara Bevilacqua è tutto, ciao.

0: musiche di Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao Bebe,
3: per me insieme a Pietro siete i migliori, top, per la vostra coerenza e come dite le cose sempre in modo naturale e giusto. E però ti vorrei dire una cosa, per me è un'opinione personale, di uno che si intende di calcio, che ha giocato e compagnia bella, perdendo Fagioli perdiamo il 35% del nostro potenziale a centrocampo, perché non vedo nessuno che possa lanciare la punta, non vedo nessuno. E in più Olawi, per conto mio, in campionato, se continua così, ne gioca pochi. Quindi per me non va venduto Fagioli. Ciao e buona trasmissione.
4: Ciao.
5: Ciao, sono Mirko, tifoso Viola da Merignano. Per quanto riguarda l'esterno, io lascio alla fiducia al direttore Paratici, e anche per quanto riguarda il centrocampo. Volevo soffermarmi sulla partita di Coppa Italia e dire nota positiva davvero Dragusin, gran difensore, e soprattutto Ulahi quando è entrato. Non so se avete notato, si ha fatto un fallo da ammonizione abbastanza irruento e da inesperto. Ma poi ha fatto delle giocate che se le avesse fatte Jamal c'erano su tutti i titoli dei giornali. Ha fatto delle giocate a metà campo passando in mezzo a due in dribbling, è stato steso sulla fascia sinistra, l'arbitro non ha dato fallo, ha fatto dei passaggi, un tocco di palla incredibile per un ragazzo di 18 anni e una grande personalità. A me Olai ha colpito moltissimo e la squadra va bene, bisogna avere pazienza e fiducia in grosso. Ciao a tutti da Mirko.
4: Ragazzi, io faccio i complimenti a questi due ascoltatori, perché nessuno vi toglierà mai la possibilità di non essere d'accordo, criticare noi, criticare l'allenatore, la Fiorentina, la dirigenza. Qui è solo una differenza, che però per me è sacra, tra critica costruttiva e critica distruttiva. Quindi, lo dico al primo amico, non ricordo il nome, sei assolutamente legittimato a pensare che la Fiorentina rischi di perdere, credo, il 35%, sai, che avevi detto su del valore tecnico della propria rosa cedendo Fagioli. Io ti faccio solo una ricostruzione su quello che ad oggi mi risulta essere il pensiero di grosso su Fagioli. Considerando l'arrivo di Ulahi, in questo momento per l'allenatore c'è grande difficoltà, per usare un eufemismo, per considerarli non alternativi l'uno all'altro. E quindi nella composizione del reparto la valutazione di grosso si sposta verso altre caratteristiche, ma è assolutamente legittimo non essere d'accordo con l'allenatore, con me, e pensare che la Fiorentina invece debba ripartire da Fagioli. Però insomma la questione è intrigante, perché c'è grande abbondanza a centrocampo e ancora probabilmente neanche lo stesso grosso ha tra le mani tutte le fish in ordine, quindi sta cercando con il lavoro di fare un lavoro che accorci il più possibile i tempi per trasformare il gruppo in squadra, anche perché siamo distanti una settimana dall'inizio del campionato. Per la Fiorentina la distanza è di una settimana e un giorno, quando ci sarà l'impegno all'Olimpico contro la Roma, un campo che conosce benissimo il nostro prossimo ospite, che è Luigi Garzia. Mister, buon pomeriggio e bentrovato a Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
4: Allora, caro mister, intanto siamo distanti, appunto, una settimana dall'inizio della stagione. Anche Roma ha vissuto e sta vivendo un'estate diciamo anomala, perché dal punto di vista della Fiorentina ovviamente l'anomalia è legata a un mercato che è tornato a essere così ambizioso, così futuribile, creando anche così tanto entusiasmo. L'estate della Roma invece è un'estate che da un lato è di accompagnamento per il ritorno tanto atteso in Champions League, ma anche, mi viene da dire, insomma, paradossalmente alle difficoltà per un mercato che anche numericamente non ha fin qui portato tante soluzioni in più a Gasperini. Quindi ti chiedo innanzitutto, che sensazioni hai per questa stagione della Roma, che appunto vivrà, bontà loro, l'anomalia di tornare e di rivivere la Champions League, ma anche un'estate che insomma porta ancora tanto lavoro da fare per il DS d'Amico per completare la rosa?
6: Allora, chiaramente quest'anno, come oramai negli ultimi anni, è diventato quasi un mercato povero, e poi sono dell'idea che gli ultimi colpi si faranno e li faranno, ma alla fine ormai la prassi è quella. Chiaramente la cosa anomala è stata il mercato della Fiorentina, che non dimentichiamo l'anno scorso ha lottato per non retrocedere, no? E sinceramente io ero uno di quegli scettici che non pensava che facesse un mercato del genere, e insieme al Como io credo che sia la squadra che ha operato meglio assolutamente proprio sul mercato. La Roma sicuramente i giocatori arriveranno, perché poi, come giustamente ha detto te, quest'anno ci sarà anche la Champions, quindi avrà bisogno di una rosa di un certo livello, anche perché non credo che voglia fare una, come posso dire, una squadra di passaggio, no?
4: Certo.
6: Credo che voglia essere anche una squadra che vuole andare avanti da protagonista, ecco perché io sotto certi aspetti sono fiducioso, poi conoscendo l'ambiente, quindi so che alla fine i giocatori arriveranno, perché è inutile nasconderlo, ha fatto dei buoni acquisti, però ancora la rosa non è competitiva per affrontare e soprattutto la Champions, ecco.
4: Invece, mister, ti chiedo da osservatore, che impressione ti sta facendo il mercato di Paratici alla Fiorentina? Perché sicuramente l'entusiasmo che ha riportato il direttore a Firenze è un elemento che farà molto comodo. Poi, come in tutte le piazze passionali, può anche esserci il rovescio della medaglia, dover gestire tutto questo entusiasmo, però ecco, in una semplice tra virgolette sessione di mercato ha trasformato l'umore di un ambiente.
6: Beh, fossi un tifoso, cioè, della Fiorentina, sarei veramente orgoglioso e contentissimo di quello che del mercato, perché ha preso veramente degli ottimi giocatori, e soprattutto mi auguro che non dia via un giocatore come Kane, perché quest'anno se torna ad essere il Kane, non quello dell'anno scorso, che bene o male, no, che tutta la squadra è girato male e non è stata all'altezza, ha rischiato anche dei momenti in cui di retrocedere pure, e io credo che sarà la sorpresa, una delle sorprese del campionato. La rosa veramente ha preso dei giocatori anche futuribili, ma giocatori giovani e di una certa consistenza, cioè, e insieme al Como, ripeto, è stata la regina del mercato.
4: Allargo un attimo la riflessione, mister, anche a una Serie A che di per sé ha delle particolarità quest'anno, perché avere Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions, ma anche l'Atalanta in Conference, sono tutte situazioni strane rispetto al recente passato. Ti chiedo se questo partecipare a coppe europee così diverse rispetto alla storia recente dei vari club che ho citato, dal tuo punto di vista, porterà anche delle conseguenze in campionato, cioè se ti aspetti anche davvero delle, sull'onda anche dell'anno scorso paradossalmente, una stagione ancora più confusa paradossalmente, persino di quella del 25-26.
6: Beh, chiaramente è strano, no? Vedere di solito le squadre che di solito hanno fatto sempre la Champions affrontare un campionato come quello della Conference, no? Sembra strano, e chiaramente sicuramente partiranno avvantaggiate rispetto alle altre, perché sono squadre, il Milan e Juve, che possono andare molto avanti in Conference. Il calcio sta cambiando fino a un certo punto, cioè nel senso che il Como in Champions meritatamente, perché è una squadra che ha operato non bene di più sul mercato l'anno scorso, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato, e questo è grazie a una programmazione, grazie anche a una forza economica, perché non dimentichiamo che oramai sotto quell'aspetto l'Italia è precipitata, no? Nel senso che eravamo il campionato più bello del mondo, più forte, e invece adesso siamo al quarto o al quinto, no? E, come importanza, e mi auguro che in futuro si possa ritornare ad essere, cioè, il campionato italiano uno tra i più belli, più che la gente ritorni ad amare il nostro campionato come, come è stato in passato, ecco. Però ci vuole del tempo.
4: Mister, a proposito invece di Fiorentina, prima parlavi di Moise Kean, ti chiedo anche di Fagioli, perché la Fiorentina ha preso un ragazzo che ad oggi Grosso vede come protagonista di una staffetta con Fagioli. O gioca Ulahi o gioca Fagioli. E nelle amichevoli c'è stato comunque un dibattito sempre acceso, perché insieme non li abbiamo praticamente mai visti. In Coppa Italia è partito Fagioli, ma Ulahi aveva saltato l'ultima amichevole per uno stato febbrile. La Fiorentina a centrocampo ha fatto tante altre operazioni, ha preso Attà. Ti chiedo se dal tuo punto di vista, e pensando anche alla scorsa stagione, immagini o ritieni comunque Fagioli un giocatore indispensabile per la Fiorentina, o se allo stesso modo, insomma, un sacrificio anche economico sul giocatore potrebbe avere un senso, considerando quanto sta cambiando la Fiorentina rispetto all'anno scorso.
6: Allora, io sono sempre dell'idea che avere grossi giocatori, bravi giocatori in squadra è sempre un vantaggio, e io credo che lo sappia bene anche Grosso, e sono dell'idea che passano gli anni e più mi rendo conto che devi avere una rosa se vuoi stare all'altezza delle altre, deve avere una rosa di 22-25 titolari. Quindi oramai il fatto che tanti anni fa c'erano i titolari, i classici 11, il calcio è cambiato, e quindi hai bisogno, al di là del fatto che le partite sono aumentate, ma te comunque hai bisogno di avere i titolari doppi, e io credo che alla fine lo spazio lo troveranno, perché comunque il campionato è lungo, ci stanno squalifiche, infortuni, quindi e lì deve essere la forza di una squadra, trovarsi, non farci mai trovare in una condizione deficitaria, quindi farsi trovare pronti avendo i sostituti all'altezza, e quindi non vivendo di rammarico, dice Madonna, si è fatto male il titolare però non c'è il sostituto. No, assolutamente, secondo me possono, non dico coesistere insieme, però avranno il loro spazio sicuramente tutti e due.
4: E poi, mister, in chiusura un tuo pensiero anche su Fabio Grosso, che comunque è un allenatore che secondo me erroneamente viene considerato giovane, perché comunque ha un'esperienza,
6: ce ne ha fatta di gavetta,
4: ecco, cioè, infatti mi viene da pensare che forse sia stata paradossalmente perfino troppa la gavetta di Grosso, che comunque ha iniziato a allenare da capo allenatore addirittura nel 2017 a Bari. Sono passati quasi 10 anni.
6: La gente queste cose non se le dimentica troppo facilmente, però io sono contento che un allenatore faccia la gavetta, no?
4: Certo,
6: perché
4: certo.
6: Poi se alla fine è arrivato dove è arrivato comunque negli ultimi anni, e perché comunque ha avuto l'umiltà anche di partire dal basso e di aspettare il suo momento. Io sono contento, perché Grosso, al di là del fatto tecnico come allenatore, mi è sempre piaciuto. Poi lui è uno che riesce a tenere lo spogliatoio, no? È uno molto empatico, e è un campione del mondo tra virgolette, che non guasta mai, perché e quindi io credo che lui sappia gestire lo spogliatoio. Io credo che sia stata sempre anche quella la sua forza.
4: Caro mister, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
6: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
4: Grazie davvero a Luigi Garzia. 15:22, ci sono tanti messaggi. Il Como vuole Kean e noi chi si piglia, se lo chiede Damiano. Poi serve qualcuno che allunghi rapidamente la squadra, mancano proprio quelle caratteristiche, aggiunge Gabriele su Ndoi. Maurizio: caro Benver, ritengo Attà un giocatore sublime ma non di facilissima collocazione tattica, un 4-3-3 con lui mezzala lo vedo molto sbilanciato. Infatti, caro Maurizio, questa è una bellissima considerazione, bellissima, perché siccome Attà è inamovibile, è inutile girarci intorno, allora su Attà bisognerà fare una riflessione, perché il centrocampo tanto sbandierato anche da noi media, Attà, Ulahi, Fagioli, centrocampo a tre, quindi più i due esterni più la prima punta, nell'arco di una stagione, se i giocatori restano chiaramente tutti al loro posto e non ci sono novità di mercato, lo vedremo secondo me con enorme rarità. proprio per quello che dici, perché Attà, con le sue caratteristiche, ti impone, tra virgolette, proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche di Attà, di dover avere almeno uno dei centrocampisti con altre caratteristiche rispetto a Ulai e a Fagioli. Quindi benissimo giocare con Ulai o Fagioli, ma il terzo deve avere altre caratteristiche se Attà fa la mezzala. Sono perfettamente d'accordo con te, Maurizio, e anche il pensiero dell'allenatore della Fiorentina. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: io mi tengo Gudmundsson, che secondo me Grosso rilancerà alla grande facendolo giocare nella sua posizione. Io lo vedo diverso, con la volontà di spaccare, sarebbe un errore darlo via. Un pensierino a Zegrova lo farei, che se sta bene salta gli avversari come Birilli. Quindi qui parliamo dell'esterno della Juventus, che vi dico molto sinceramente mi aveva fatto innamorare di sé ai tempi del Lille, così come Jonathan David. Poi entrambi alla Juventus sono stati un disastro l'anno scorso. Giocatore mi piace tantissimo, però c'è un però, c'è un però, c'è un però, caro Salvatore. Piede mancino e Zegrova gioca a destra, quindi la Fiorentina in questo momento cerca un piede destro che giochi a sinistra. E quindi come si risolve questo problema? Male. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonellino? Dai, avanti tutta.
7: Buonasera a tutti. E ci sta di Giacchenne.

De incontrista ad oggi no, se diamo lo stesso significato alla parola incontrista. Poi probabilmente sull'accezione che diamo a questo termine, cioè giocatore il cui compito principale è quello di fermare l'avversario, interrompere le azioni degli altri, secondo me ha ancora un po' di margine di miglioramento, perché ha delle... si fa ancora troppo guidare dall'istinto, secondo me, e a volte rischia di perdere un po' la posizione. Quindi è anche per questo che impiegarlo dal regista è una buona idea in fase di possesso, ma in fase di non possesso serve grande lavoro da parte di Grosso e serve un giocatore con un po' più di precisione tattica per sopperire anche a certe carenze del giocatore ivoriano, che ricordiamo è un classe 2006. Perché io questo è un aspetto che temo molto di Firenze, perché a scrivere sui social o ai messaggi siamo tutti bravi a volere i giovani, i giocatori futuribili, poi a concedere loro tempo, a concedere loro la loro essenza di under 21, qualche dubbio che Firenze, ecco, possa essere pronta anche a concedere tempo a fenomeni potenziali come Olai e Mastantuono. Non mi strapperei le vesti per un'eventuale partenza di Ken, sono molto guardioliano, contano gli spazi e la qualità dei giocatori, chiunque potrebbe occupare quando serve lo spazio del centravanti. Con il Benevento Ondur l'ha fatto pur sbagliando il gol, medesimo ragionamento vale anche per lo spazio relativo agli esterni, opinione mia ovviamente. Poi aiuto, Alessio Lascandici dice al posto di Ken Tom Van Bergen del Groningen. Poi esterni due addirittura, Dal del Rapid Vienna e Zoma del Norimberga. E poi ne ha scritto un altro che però è un brasiliano, quindi si torna al punto di partenza, caro Alessio. Breno de Souza Bidon del Corinthians, che è un centrocampista. La domanda è sempre la solita, però ha il passaporto comunitario? Sì, no, boh. La Fiorentina non ha più slot per gli extracomunitari, quindi un brasiliano senza passaporto italiano, quello che è, non può essere acquistato. Poi un altro amico che non si firma: ma perché se il 14 agosto gioca con la difesa bassa e i terzini bloccati, con l'abbassarsi delle temperature cambierà? Un allenatore con queste caratteristiche ad allenare la squadra per la quale tifo non l'avrei voluto. Ragionamento in più con l'innesto di giocatori di qualità come è avvenuto quest'anno. Ma allora, l'amico non si firma, lui dice terzino bloccato. Allora, intanto abbiamo visto evidentemente un'altra partita, perché João Mario è stato tutto fuorché bloccato. Guarda, ignoriamo anche il cross che è dello stesso João Mario che va sul fondo per il gol di Ken, lasciamo da parte quello. Si è detto la Fiorentina ha avuto troppo poco possesso palla. Ecco, allora io dico all'ascoltatore che João Mario ha fatto 14 passaggi con il 100% di accuratezza. 11 di questi 14 passaggi li ha fatti nella metà campo offensiva. Allora, se la Fiorentina non ha fatto grande possesso palla e non ha avuto grande occupazione territoriale della metà campo del Benevento, perché ha agito per lo più in verticale, vuol dire che João Mario è stato evidentemente con grande continuità nella metà campo offensiva, altrimenti non avrebbe 11 passaggi su 14 nella metà campo offensiva. Questa è logica. Valdepeñas si dice è stato troppo bloccato. Allora io consiglio agli ascoltatori che credono che Valdepeñas sia stato bloccato di ricordarsi che la Fiorentina ha giocato con un 4-3-2-1 con Attà, che si adatta molto bene a fare anche l'esterno sinistro, e c'è l'heatmap della partita di Attà che lo testimonia, mentre Gudmundsson è un giocatore che entra molto dentro il campo, e lì infatti secondo me è stato molto bravo João Mario, che nasce come esterno d'attacco ai tempi delle giovanili del Porto, per attaccare lo spazio, e lo ha attaccato con grande continuità, ha preso anche una traversa, è un giocatore secondo me la cui prestazione è stata molto sottovalutata, ma molto sottovalutata pensando anche al contesto tattico dei suoi compagni di squadra. Quindi caro amico, non sono d'accordo. Paolo, che ne pensi di Leao, che è un giocatore, caro Paolo, troppo in su come livello per la Fiorentina, ma è un giocatore che allo stesso modo non ha confermato il livello
che ci

0: sarebbe dovuti attendere da un giocatore così, cioè Leao a 27 anni non avrebbe dovuto essere ancora questo punto interrogativo. Questa è la risposta a Paolo da Concordia Sagittaria, comune vicino a Venezia. Ovviamente Leao alla Fiorentina non sarebbe in discussione da un punto di vista tecnico, ma mi sembra un giocatore di un livello superiore rispetto alla Fiorentina. Poi abbiamo: se manca l'amalgama, compriamo anche quella. Mauro da Greve, questa è una vecchia citazione che fa sempre, che è sempre giusto ribadire. Poi abbiamo: che ne pensi di Martinelli dell'Arsenal? Questo me lo chiede Marco. Allora, intanto ovviamente c'è sempre da vedere il discorso del passaporto, questo chiaro. Voglio dire, un gran giocatore, l'anno scorso ha fatto 6 gol in Champions League, ha fatto molta più fatica in Premier, però è un giocatore negli ultimi 4 anni è andato 3 volte in doppia cifra di gol, quindi un giocatore indiscutibile per me. Ha fatto anche gol al Mondiale, è un giocatore che mi piace, si torna lì. Secondo me l'Arsenal in quella zona del campo ha margini di miglioramento, però se la discussione è Martinelli per la Fiorentina, detto che, vi ripeto, la Fiorentina non ha più posto per gli extracomunitari, allora non si discute Martinelli, cioè non si può discutere un giocatore come Martinelli. Poi Attà dietro la punta è sprecato, lui più campo ha da coprire meglio è, anche a Udine spesso e volentieri veniva a prendersi palla da Solé. Completiamo la squadra sugli esterni e cerchiamo di farla noi la partita e non come l'altra sera. Mirko da Firenze. Leggo tra le righe, caro Mirko, una critica alla partita del Benevento? Non so, però anche lì è stato chiesto pre-Benevento a Grosso di Attà, mi sembra abbia dato una risposta molto chiara anche su questo argomento. Simona, ciao Benve, sono una grande tifosa di Fagioli, spero resti, anche se mi pare Grosso li preferisco là. Vedremo come andrà a finire. Complimenti per la trasmissione, sei molto bravo e mi stai simpatico anche per la tua passione per i Lakers. Forza Viola, Simona. Ora a questo punto, Simona, anche tu automaticamente mi stai simpaticissima e sono molto curioso di sapere la storia che ti ha portato a simpatizzare allo stesso modo, immagino, per i Lakers. Quindi fammi sapere assolutamente, perché hai tutta la mia attenzione. Fai bene a essere una grande tifosa di Fagioli. Vedremo come andrà a finire. Partiamo dal presupposto che, guarda, per quanto io sia grande tifoso di Fagioli, sono anche calcisticamente parlando molto arrabbiato con Fagioli, perché io penso che un giocatore con le sue qualità a 25 anni non avrebbe dovuto vivere un presente come quello che sta vivendo Fagioli. Avrebbe dovuto giocarsi molto meglio le sue carte alla Juventus. Spero che alla Fiorentina o altrove possa anche ritrovare la nazionale, però dipende molto da lui, perché un giocatore deve fare secondo me un salto da un punto di vista anche di personalità. È un giocatore che vedo molto bene quando ha le spalle coperte, un po' meno bene quando è lui che deve assumersi certe responsabilità, e quindi resto un po' ancora perplesso. Poi Walter vuole un punto di vista su Matai Stell del Tottenham. È un giocatore di cui si è parlato tanto, molto giovane, perché è un classe 2005, giocatore che ha avuto una stagione disgraziata insieme ovviamente al suo Tottenham, una carriera che lo ha un po' lasciato anche lì, tra virgolette, nella terra di nessuno, nel senso che per quello che avrebbe dovuto essere, per quello che si era intravisto ai tempi del Rennes, quando poi il Bayern decide di acquistarlo per una cifra, ora non me la ricordo, ma altissima per l'epoca, considerando era un giocatore neanche maggiorenne, ecco, l'impatto col Bayern è stato discretamente positivo. In Inghilterra ha avuto un po' di problemi fisici, però è una bella chiamata, cioè è un giocatore sfizioso, intrigante, piede destro, gioca a sinistra, l'anno scorso ha giocato infatti sempre o gran parte delle sue partite a sinistra. Non era un titolare del Tottenham, l'anno scorso ha fatto in Premier League 13 partite da titolare su un totale di 31 presenze, ha sicuramente margini di crescita da un punto di vista di gol e assist, l'anno scorso 4 gol e un assist. Secondo me è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, è una bella chiamata per la Fiorentina, però appunto si porta dietro delle valutazioni pesanti, quindi è tutto da dimostrare. Ecco, il Bayer lo paga 28 milioni e mezzo nel luglio del 2022 e Tell è un 2005. Dopodiché il Tottenham nella valutazione successiva del febbraio 2025 c'era un diritto di riscatto fissato a più di 35 milioni di sterline, quindi insomma ci sono dei numeri anche economici, ecco, che parlano per Tell. È un'operazione che potrebbe avere un senso verso la parte conclusiva del mercato, però ci fermiamo. Tra pochissimo avremo anche un punto su come si sta avvicinando la Serie A all'inizio del campionato con Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web, quindi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: 15:40, rientriamo in diretta Radio Firenze Viola in questo 16 agosto 2026. C'è anche Marco Tonelli in regia che sta giustamente approfittando del break per mangiare. Poi siamo tornati in diretta e non ha ancora finito, quindi questa la dice lunga sull'ingordigia di Tonelli. Detto Tonali, è il momento di aprire anche uno spazio relativo ovviamente a quello che fa la Fiorentina, ma considerandolo come pretesto per analizzare quello che sta accadendo attorno alla Fiorentina, perché siccome si parla in lungo e largo di Fiorentina d'Europa, ecco, domandiamoci anche come si stanno muovendo fin qui le squadre che l'anno scorso l'Europa l'hanno conquistata davvero, e come dicevo anche prima, con l'anomalia, e ci sono fatta per Inter e Napoli, di avere un po' confuso le carte, perché Atalanta in Conference, Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions non sono proprio le qualificazioni che ci attendevamo pochi mesi fa. L'Atalanta deve ovviamente, come ben sanno gli amici di Radio Firenze Viola, superare il playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv, e quindi ci affidiamo all'esperienza, alla saggezza, alla lungimiranza di Gaetano Mocciaro, Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio,
2: Benve, troppo gentile.
0: E allora a questo punto farò domande complicatissime per creare un bilancio, un bilanciamento anche tra questo estremo con cui ti ho introdotto. È una domanda, mi rendo conto, può anche essere molto molto generica, però partendo dalla classifica dell'anno scorso, quindi appunto con queste qualificazioni europee così particolari, anomale, controverse anche se vogliamo, e quindi usiamo la classifica dell'anno scorso come riferimento, c'è fin qui una squadra che secondo te dal mercato o in positivo o in negativo parte non valendo la posizione dell'anno scorso tra le prime sette? C'è una squadra che credi si sia tanto rinforzata o tanto indebolita fin qui?
2: No, penso che sia abbastanza congelata la parte dal primo al settimo posto. Credo che Inter, Napoli, Juve, Milan, Roma, Como e Atalanta siano nettamente superiori al resto alle altre 13. In realtà non questo mercato Non è che si sia mosso molto, quindi non c'è stato un particolare indebolimento e non ci sono stati particolari rafforzamenti. Il Como ha fatto delle belle manovre di mercato, devo dire. Non credo però che il Como possa ancora andare oltre il quarto posto dell'anno scorso. Non credo che possa puntare ancora per il titolo. Si sta rinforzando, ma l'anno scorso non c'erano pressioni, non c'erano coppe, quindi c'è molto. Sono molto curioso di vederli all'opera in Champions League.
0: Ecco, ma ti chiedo su questo: credi che pur avendo fin qui appunto lasciato tanto lavoro da fare ai rispettivi direttori sportivi, perché io penso a D'Amico, penso a Giuntoli, penso a Massara Carnevali, cioè ci sono tante big penso allo stesso Milan che ha fatto un mercato con dei puntini di sospensione, mi sembra ci siano ancora tantissime situazioni in divenire. Ecco, il partecipare a coppe europee così diverse rispetto all'abitudinario, credi che possa scompaginare un po' le carte in Italia? Cioè la Roma che fa la Champions e il Milan che fa l'Europa League o la Juventus stessa può avere delle ripercussioni in campionato?
2: Secondo me sì.
0: Più in positivo o più in negativo?
2: No, in negativo per Roma e Como. La Roma sono molto curioso, Gasperini l'Atalanta ce l'ha portata diverse volte, però la Roma non è più abituata da una vita a giocare la Champions League, ha fatto una vita in Europa League, quindi sono molto curioso, penso che toglierà molte energie la Champions. Però la Roma si è anche rinforzata, perché Castro come alternativa a Malin è un bel giocatore, solo che la Roma è ancora incompleta, quindi al momento la Roma non ha ancora una rosa adeguata per le due competizioni internazionali. Poi vediamo se riusciranno a chiudere per l'esterno sinistro a piede invertito e anche per l'esterno sinistro di centrocampo, perché poi stanno facendo collezione di esterni destri, non capisco il senso di cercare Luis Enrique dall'Inter per esempio. E il Como stesso non ha mai fatto le coppe europee, ha una squadra molto giovane, estremamente giovane, stanno iniziando a mettere qualcuno di esperienza tipo Chalobah, però secondo me ancora non basta, e quindi il Como secondo me inizierà a sentire un po' le difficoltà della Champions. Per quello che riguarda il Milan, la Juve, l'unica controindicazione è il fatto che giocano di giovedì, ma penso che alla fine poi faranno come ha fatto la Fiorentina in questi anni, cioè iniziano a prendersi l'abbonamento annuale a lunedì sera e lì credo che sia un po' risolta la cosa. Per quello che riguarda l'Atalanta, è talmente infimo il livello della Conference League che non credo saranno particolarmente danneggiati, anzi credo che l'Atalanta possa andare avanti sui due binari molto, molto spedita. Sono, ecco, più che altro sull'Atalanta sono curioso del fatto che dopo 10 anni, 9 di Gasperini e 1 con Juric e Palladino, passino a una filosofia di gioco diversa. Ecco, lì forse la Fiorentina potrebbe, secondo me, ecco, giocarsela con l'Atalanta per il settimo posto, perché l'Atalanta appunto sta cambiando pelle. Lo stesso Sarri sta iniziando a mettere le mani avanti dicendo che sostanzialmente non sarà come prima, e da capire come risponde la squadra Sarri, come risponde la squadra passando a un altro assetto difensivo diverso. Però insomma è una squadra comunque collaudata, con giocatori che sono lì da anni, e quindi è lì, è da vedere. Per il resto il Napoli, la squadra è identica, l'anno scorso non si è mosso di una virgola, Inter è la stessa, più due inglesi acquistati
0: e resta la più forte, la favorita.
2: Resta la favorita, sì.
0: All'ottimo Gaetano Mocciaro, siccome da qualche ora, da qualche giorno è un po' ripartita anche una suggestione che poi è stata subito smentita anche dalla stessa Fiorentina su Rafa Leao, come Moc conosce benissimo anche le dinamiche del Milan, non ti chiedo di commentare questo presunto interessamento, questa bussata alla porta dell'entourage di Leao da parte di Paratici. Io ti chiedo più che altro di commentare Rafa Leao. Io dicevo prima semplicemente che se penso a Leao che a 27 anni si ritrova a questo punto della carriera, io resto estremamente deluso, perché un giocatore alle sue potenzialità non avrebbe dovuto essere ancora non al punto di partenza, però in un loop di vorrei ma non posso, grandi potenzialità però manca la continuità, però l'aspetto tattico, tecnico, il reparto, i compagni, il sistema di gioco. Mi sembra un giocatore circondato da punti interrogativi e non avrebbe dovuto essere così.
2: Leao è questo, il carattere è quello e non lo cambi. Puoi smussare qualche spigolo, ma di fatto non ti trasformi completamente. Cioè, c'è una fase dell'età in cui puoi magari fare il salto. Leao l'ha abbondantemente superata, quindi Leao è questo, ha fatto il meglio, l'ha dato con Pioli quando era coccolato da Pioli ed era stimolato nello spogliatoio da Ibrahimovic. Tra l'altro lo stesso Ibrahimovic aveva scritto nella sua autobiografia che aveva praticamente perso le speranze su di lui, perché usavi il bastone, usavi la carota, non cambiava nulla. In realtà una reazione c'è stata nell'anno dello scudetto, poi per il resto Leao è rimasto a quel livello lì, anzi non è cresciuto, anzi è regredito. Allegri ha provato un po' a coccolarselo, ma è stata la scelta sbagliata in principio prendere un allenatore come Allegri in una squadra come quel Milan con Leao, nel senso che Allegri si è trasformato negli anni in un fermo e convinto sostenitore del 3-5-2 e ha praticamente cambiato, ha snaturato le qualità di Leao. È un giocatore che ama partire dalla fascia, centrarsi, avere una certa libertà, e quindi ha giocato fuori ruolo tutto l'anno, facendo bene, benino per sei mesi e facendo male i restanti sei mesi. E con Amorim secondo me c'entra poco, perché Amorim vuole dei giocatori, vuole dei trequartisti sostanzialmente alle spalle di Ramos. Leao non è un trequartista.
0: Ma te lo aspetti, dovessi lanciare la moneta e prima del tocco della moneta sul pavimento decidere tu se resta al Milan o se te lo aspetti più facilmente in Turchia, perché ad oggi mi sembra l'unico scenario, o altrove magari, più Milan o più cessione?
2: Dipende chi è che paga, ma secondo me è cessione, perché anche Amorim ha fatto capire che poi si deve guadagnare il posto. Nelle dichiarazioni di ieri ha fatto capire addirittura che glielo può soffiare al Fadio Sissé. È un giocatore,
0: un chiaro messaggio,
2: giovane,
0: direi.
2: È un chiaro messaggio, un giocatore che è più giovane, ha più fame, ovviamente non ha la qualità di Leao, ma di fatto implicitamente lo ha invitato a cambiare squadra. Del resto lui stesso ha esplicitamente detto di voler andare al Milan. La Fiorentina è uno scenario, è fantacalcio puro, assolutamente non è
0: percorribile,
2: non è commentabile neanche come voce.
0: Caro Moch, ti ringrazio per questi 10 minuti di qualità e grazie all'ausilio veramente straordinario della parte tecnica. Ci ascoltiamo due WhatsApp audio, così anche aiutiamo il buon Moch a lusciare con eleganza allo studio.
3: Io credo ben che un giocatore della Serie B inglese nel campionato italiano facesse di molto bene. Mi sbaglierò, ma è così, perché il calcio italiano è veramente a un livello basso in questo momento.
4: Allora, vorrei ricordare a tutti i tifosi Viola che non è importante la quantità di palloni che giochi, ma come li giochi. Io alla quantità preferisco la qualità, mi Giusto. Piace di più, perché si verticalizza maggiormente, e anche se il prezzo stessa palla magari è inferiore, però c'è maggiore qualità nei passaggi, e quando si perfezioneranno meglio alcuni schemi e la condizione salirà, molto probabilmente ci divertiremo. Claudia da Castellabate.
0: Ottimo Claudia, ottimo anche il messaggio bis di Simona, che dice: la mia passione per i Lakers nasce da Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, giocatori memorabili come l'indimenticabile Kobe, e poi la squadra ha il viola come la Fiorentina. Grande Benve Simona. E io di fronte a un messaggio del genere faccio fare a Simona un salto nella top 3 delle ascoltatrici e degli ascoltatori di questa radio, e quindi forza Lakers, cosa devo dirti Simona, evviva. Poi Luca ci saluta perché va a vedersi Arsenal City. Questo è un ottimo modo per diciamo inaugurare il proprio pomeriggio, Community Shield, però si può anche guardare la partita in muto e continuare ad ascoltare Radio Firenze Viola, visto che tra poco arriva la nostra Chiara Bevi l'acqua. Poi Fede dice: sai l'identikit di questa ala sinistra? Hai qualche indizio? Elmas, ragazzi, siamo alle solite. Elmas è un giocatore macedone di proprietà dell'Ipsia. C'è stato qualche giorno fa un attimo un misunderstanding anche regolamentare, poi è stata la stessa Fiorentina a ribadire di aver fatto tutti gli approfondimenti del caso e che il giocatore è ritenuto extracomunitario, anche se ha fatto il prestito l'anno scorso in Serie A, perché è un giocatore di proprietà dell'Ipsia. Poi un amico Piero: che ne pensi di Panicelli? Gran giocatore, 22 anni, se va via Ken si fa il trio argentino. Però ragazzi, Panicelli si è rotto il crociato, e ve l'ho detto anche come si dice Panicelli, crociato. Quindi che si fa? Cioè diventa un problema. Grandissimo giocatore, avrebbe dovuto fare anche il mondiale, si è fatto male a marzo, quindi che si fa? Giocatore che starà fuori presumibilmente 7 mesi, 8 mesi, 6 mesi. Ora non ho seguito, diciamo, alla perfezione il suo percorso di recupero, però un giocatore si fa male a fine marzo, per forza di cose non torna prima di ottobre a rimanere bassi, quindi non è un acquisto percorribile in questo momento. Come vedresti Fofana, copertura di Fagioli e Attà, dice Gabriele? Non lo vedrei per niente bene, ti dico la verità. Se proprio devo prendere un giocatore diverso come struttura rispetto a Mazzitelli e Matic, allora mi prendo Frendrup tutta la vita. La penso come te, Benve, scrive Roberto da Bagnaripoli sul centrocampo. Ma allora mi chiedo, Ulai è un acquisto perché Paratici crede che in futuro possa diventare un crack per una grande plusvalenza? O forse era più utile un forte esterno con esperienza in Europa? Allora, Roberto, cioè, io non condannerei la Fiorentina a non poter prendere un forte esterno con esperienza in Europa perché ha preso Ulai. Poi, ve lo dice Cecca dal punto di vista del mercato, ve lo dico io dal punto di vista della logica. Possiamo ovviamente sbagliarci, ma continuiamo a dirvi: teniamo d'occhio il mercato in uscita. Non diamo per scontato nessuna permanenza. Soprattutto mi viene da dire di Dodò, di Fagioli e di Ken. Gudmundsson, secondo me, alla fine, anche per mancanza di possibilità sul mercato, anche in entrata sarà destinato a rimanere, ma comunque anche sull'islandese non diamo per scontato nulla. Poi il 2 settembre ci ritroviamo e commentiamo con lucidità tutto quello che è stato fatto e che non è stato fatto. Ulai è un grande acquisto, hai anticipato molte big, ci sono due rischi. Da un lato quello di aver forse, ma ripeto, qualche margine di rischio bisogna pur prendercelo, sovrastimato il rendimento nell'ultimo anno di Ulai, che chiaramente deve confermarsi, e quindi dovrà essere bravo lui a confermare tutta la crescita clamorosa. A me piacque tantissimo perché in conferenza stampa disse, mi piacque la risposta che diede alla domanda che gli avevo fatto su questi 12 mesi pazzeschi che ha vissuto sulla sua pelle. Lui ha detto: è vero, in 12 mesi mi è cambiata la vita. Cioè, il giocatore un anno fa, credo proprio un anno fa, fosse ancora del Bastia. Cioè, un anno fa Ulai giocava nella Serie B francese. Un anno dopo si ritrova ad aver fatto un campionato turco di alto livello con il terzo posto. Ha vinto col Trabzonspor la Coppa di Turchia, ha fatto la Coppa d'Africa e un mondiale. Però, e arrivo alla tua considerazione, c'è margine per una plusvalenza se conferma e va a corroborare quello che ha fatto vedere in questa annata enorme, quindi non c'è nulla da dire. Poi Moreno dice: la pausa di idratazione, che è la traduzione italiana di come si diceva durante il mondiale, è diventata una regola o si spera sparisca? No, non è una regola fissa, cioè non ci sarà anche a dicembre. Si spera sparisca. Io, guarda, temo, Moreno, che si andrà invece nella direzione opposta, ovvero da quasi considerarla appunto regolamentare per la gioia dei pubblicitari, perché così sarebbe effettivamente. Se va via Fagioli, prendere Keita del Parma, chiede Andrea. Non chiedo il Parma abbia intenzione di vendere anche Mandela Keita o Mandela Keita, che dir si voglia. E poi non so se abbiamo un ultimo WhatsApp audio, tempo per un ultimo WhatsApp audio. Forse sì, parrebbe di sì, tra poco forse. Intanto rispondo agli ultimi messaggi. Vediamo se lo recupero. Ce n'era uno interessantissimo su la partita con il Benevento. Ah, eccola qui, Giovanni, che dice: sul Benevento è stata la miglior partita possibile per testare lo stato di salute della squadra. Sono d'accordo, nel senso che anche per caratteristiche dell'avversario ha messo in luce il cantiere per quello che è di positivo e di negativo. Poi si può discutere aspetti da migliorare, margini di miglioramento, criticità, però per caratteristiche fisiche, atletiche, per il livello del Benevento, infatti io sono, quando il Benevento rimonta il Ravenna e vince poi 5-3, dentro di me ho detto: meglio, perché una squadra di Serie B così ambiziosa, con così tanti giocatori di talento, può offrire molte più difficoltà alla Fiorentina. In questo momento è bene essere messi in difficoltà, anche se si vince 4-1, perché la Fiorentina è stata messa in difficoltà. E quindi ben venga il Benevento, e secondo me infatti la partita è andata in quella direzione, perché ha esposto la Fiorentina anche a mostrare i propri punti deboli. E però mi viene anche da dire, se si cambia 7, 8, 9 undicesimi, l'allenatore, è la prima estate in cui il direttore sportivo può lavorare, si è reduci da un quindicesimo posto, sfido chiunque a non avere punti deboli, crepe e criticità nel proprio progetto. 15:58 è il momento di lasciare lo studio alla nostra Chiara Bevilacqua. Grazie a Marco Tonelli, detto Tonali. Con il sottoscritto ci ritroviamo domattina alle 10 in Chi si compra, ma adesso è il momento di rimanere come sempre su Radio Firenze Viola, altre due ore di diretta. Buon proseguimento, ciao.
5: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Le 16:04, domenica 16 agosto 2026, riprendono le dirette di Radio Firenze Viola dopo due ore in ottima compagnia di Francesco Benvenuti. Saluto e ringrazio anche Marco Tonelli in regia. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77-11171 per intervenire in diretta in queste due ore, dove avremo tanti temi da analizzare, con il mercato ancora nel vivo, la Fiorentina che dà inizio ufficialmente alla stagione, e tante curiosità relative anche ai nuovi giocatori che abbiamo accolto in maglia viola, avvicinandoci poi alla data del 29, alla celebrazione del centenario. Chiedo magari subito a Marco Tonelli se ci fa rivivere un po' quelle che sono state le emozioni di venerdì sera, così poi ci immergiamo nelle analisi.
7: Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra, al calcio il gol di Oliver Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra, girata da parte di Canna, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente che è di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola, Sere Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
6: I marcatori viola l'abbiamo sentita dalla viva voce del direttore Tommaso Loreto: Gudmundsson, Ken, Ranieri, Ndur. Qualcuno l'ha ribattezzata la banda del quindicesimo posto, su un bel pezzo uscito su Firenze Viola che vi invito a leggere. Io ovviamente l'ho coinvolto per analizzare insieme non solo il mercato, la partita, ma anche questo dato curioso. Dimitri Conti, buon pomeriggio, ben trovato.
8: Ciao, buon pomeriggio Chiara, un saluto a te e ai radioascoltatori.
6: Banda del quindicesimo posto, nel senso che poi l'anno scorso alcuni ci hanno fatto dannare, poi curiosamente sono diventati i protagonisti della prima notte ufficiale della Fiorentina.
8: Sì, affettuosamente.
6: Assolutamente sì.
8: C'è scritto anche che l'anno prima ancora sono stati comunque tutti a loro volta presenti anche nella squadra che, numeri alla mano, è stata quella che in campionato ha fatto il miglior piazzamento dell'era commisso. Questo secondo me si può analizzare in vari modi. Io ho cercato di dare banalmente una chiave di lettura incastrando il tutto in chiave calcio mercato, considerando che mancano un paio di settimane abbondanti alla fine, e che insomma ci sono alcuni di questi protagonisti, non dico in bilico, ma quantomeno che sono stati oggetto di voci, sono stati chiacchierati, accostati, mandati in vacanza sul lago, no, insomma dai, faccio una battuta, però insomma il riferimento è chiaro, direi che anche oggi ho letto altre mormori, chiamiamoli come volete, che poi non sono mai breaking news, aggiornamenti fin qui decisivi, importanti o mosse concrete alla luce del sole, però c'è quella sensazione che insomma anche per esempio su Ken e gli accostamenti al Como non sia tutto finito. Intanto insomma ha fatto gol, accogliamo piacevolmente il ritorno alla rete, così come lo stesso per Valter, ma vale anche per Gudmundsson. Ieri l'ho detto in diretta durante la partita con Lorenzo, io non sono molto stupito perché ogni anno parte venendo bersagliato, oggetto di questo, quello, quell'altro ancora, ma insomma lo stesso Ranieri addirittura non solo era parte della Fiorentina del sesto posto, ma è stato parte anche della Fiorentina che alcuni ancora oggi rimpiangono in un certo senso, quella delle tre finali di italiano e degli ottavi posti, quindi insomma io non credo che abbia mai dimostrato sotto l'anno scorso di essere un giocatore, come qualcuno dice, da Serie B. Ultimo ma non ultimo, un Dur, profilo al quale io sono legato da un certo affetto, tra virgolette, perché l'ho difeso a spada tratta quando aveva tutti contro, ora si è preso tutto, facendo una specie di metafora camorristica o gomorristica, si è ripreso tutto e non me lo vedo io tanto panchinare Hondur, per essere molto onesto, non sarebbe neanche molto giusto, è stato uno di quelli che anche l'anno scorso ha dimostrato una crescita, una continuità, un livello che giustifica il pensiero che anche lui debba ritagliarsi un posto. Non so se sono io che sono sempre troppo critico e qui finisco, lo giuro, ma mi sembra che a centrocampo far quadrare i conti sarà molto.
6: Infatti ascoltando anche le tue riflessioni su Hondur e la possibile titolarità, mi chiedevo alla luce poi dei movimenti in entrata del mercato, di quelli in uscita che ci attendiamo, quanto sarà arduo per Grosso trovare un po' il bandolo della matassa, perché c'è quasi l'imbarazzo della scelta e c'è la possibilità di cambiare faccia alla Fiorentina, perché poi non sono necessariamente interscambiabili in termini di qualità e caratteristiche.
8: Ma infatti Grosso già sta cambiando faccia, sì, rispetto alle sue idee, almeno così direi, visto che l'inizio non ci faceva vedere una Fiorentina al 4-3-2-1, che dice solo lo stesso modulo, sbaglia, perché poi le pedine nello scacchiere immaginario che uno vede, no, dice sono abbastanza decine che cambierà. Beh, cambia l'interpretazione dei due singoli trequartisti, dove tendenzialmente nella media, non ogni volta, ma tendenzialmente nella media, dove cominciano a ricevere il pallone, la zona che vanno a occupare quando vanno in proposizione. Per cui credere che giocare con un esterno sulla linea, per tornare anche qui a concetti alla italiano, con i piedi sulla linea, o giocare con una mezza punta, come può essere magari un attacco, e poi è capace di allargarsi, per carità, non è che sono dei robot monodirezionali e fanno una cosa soltanto, ma cambia, non è assolutamente la stessa cosa. Io mi immagino che Grosso sia arrivato qui pensando di fare un 4-3-3 più puro, al momento si deve adattare, ma se la rosa rimane così, e io ti dico non mi immagino due esterni di alto livello, è molto difficile. Se poi Paracci ce la farà, bravissimo, ma ho la sensazione che ci sia da adattare probabilmente l'idea iniziale di Grosso, la già dovendo in parte rettificare causa tempistiche del mercato e costruzione della rosa, ma l'idea che lo possa fare a lungo termine secondo me non è neanche così peregrina. Perché? Perché non è una divinità Paratici, non so se riuscirà a fare tutto quello che la gente si aspetta a casa, la gente a casa si aspetta che lo possa fare.
6: Forse ti abbiamo perso, Dimitri. Nel frattempo aspetto un cenno da parte di Marco in regia, che ringrazio anche per la tempestività. Dimitri citava Paratici e come poi avrete visto anche su Firenze Viola, il direttore sportivo è stato accolto da applausi, bagni di folla e anche cori in suo onore, questo a testimonianza dell'entusiasmo che è stato in grado di ricreare in questa parte di mercato. Dimitri, ti ho ritrovato e ti ritrovo con un messaggio di Claudio da Pistoia, che proprio ascoltandoti ci scrive: Ulai a Tandur, a regime giocheremo così, forti e ben assortiti. Aggiunge che a suo avviso Ulai sarà MVP della stagione.
8: Io ci spero, ma già qui mi balzano all'occhio un paio di assenti forti, che sono Mandragora e sono Fagioli, intanto per dirne due. Quindi, considerando che c'è solo il campionato, non è facilissimo, considerando che ci sono ancora conferme che Grosso abbia voglia di aggiungere anche Torres a questa batteria, il dubbio che finire, come dire, con tanti troppi interni mi viene, ecco, questo dico io. Poi avere una buona riserva secondo me è anche utile, ma avere tre buone riserve sulle mezzali non so quanto possa servire, devo dire la verità.
6: Tra l'altro hai citato giustamente il campionato, ribadiamo, domani alle ore 18 scendono in campo per quanto riguarda la Coppa Italia Pisa e Empoli, e quindi la Fiorentina poi conoscerà il suo avversario dopo il 4-1 di venerdì in base al risultato della gara di domani. Per quanto riguarda il mercato, è intervenuto il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini con Francesco Benvenuti nelle due ore precedenti a questa nostra diretta sul fronte Torsved. La sensazione è che la trattativa sia in stand by, proprio perché la Fiorentina ora valuta più che altro un mediano di copertura, e questo ci sta che emerga anche alla luce di quello che questo precampionato ha raccontato. Devo dire che su Fagioli sono curiosa, Dimitri, di conoscere un po' la tua sensazione. Ci siamo a lungo interrogati anche sul perché delle scelte di Grosso, soprattutto negli incontri amichevoli. Qualcuno l'ha visto partire titolare venerdì, ma l'ha visto un po' indietro rispetto agli altri, non solo dal punto di vista della condizione fisica, ma anche dell'apporto che poi riesce a dare al tipo di gioco che il tecnico ha in testa.
8: La mia sensazione sul futuro, intendi?
6: In generale, sì. E anche se questo Fagioli dia a noi poi la sensazione di non essere al 100% dentro al gruppo.
8: È la mia sensazione personalissima, è che Fagioli verrà venduto, a maggior ragione se dovesse rimanere invece Ken, e considerando che insomma una parte di questo esborso imponente che è stato fatto dovrà essere recuperata da qualche parte, ecco il gioco forza. Quindi la mia personalissima sensazione è che, se a maggior ragione si parla ancora comunque di un centrocampista centrale, che sia un mediano, che sia una mezzala, che sia un recupero pallone, che sia un box to box, una che si inserisce, quello che volete, ma vuol dire che insomma i conti si stanno facendo con qualche pezzo in meno, ma per forza, perché già Atta, che arrivava come mezzala, lo stiamo trasferendo già tutti mentalmente altrove, e siamo comunque tanti pur con Atta altrove. È per questo che io dico, e qui provo a fare una chiosa con una mia personalissima, ulteriore ma personalissima valutazione, mi viene da pensare che una tra Atta e Ulai, forse la seconda, anche per come è stata maneggiata mediaticamente, dovesse nelle idee della società essere tirata un pelino più lunga. Si è forse arrivati a chiudere di fretta e furia rispetto a quelli che erano i programmi interni per una serie di circostanze. Non a caso ricorderai che c'è stato un gran chiacchiericcio sulla India, i rapimenti, le cose, questo. Quindi per questo, ma è una mia sensazione da uno che lavora sul tema e niente più, è che probabilmente Ulaid dovesse essere preso un pelo più tardi, e nel mentre probabilmente nelle idee c'era anche di liberarsi di Fagioli o comunque di inserire in cassa delle risorse in più per potersi muovere con un po' più d'anticipo. Ecco, se ci abbiamo fatto caso, l'inizio ha visto la Fiorentina muoversi con enorme anticipo,
6: sì,
8: anche riempiendo i terzini, le mezzali, come ancora adesso c'è un reparto molto affollato. Poi tutto questo inevitabilmente si è fermato e ci sono dei ruoli ancora scoperti. Questo mi fa credere che probabilmente nel frattempo si siano un attimo incagliati alcuni discorsi in uscita, che siano Ken, che siano Fagioli, che siano altri, ma Candedò, ci sono giocatori che ancora devono, possono o devono, i casi sono diversi, andarsene, perché alla fine vediamo come finirà. Ecco, io per un giudizio sia su Fagioli che sul mercato e sulla posizione della squadra debbo per forza arrivare alla fine dell'anno.
6: Hai citato tu anche questi 15 giorni di mercato che restano in occasione della partita di venerdì tra Fiorentina e Benevento. Ai microfoni di Mediaset ha parlato anche Roberto Goretti. Sicuramente è stata un'estate di cambiamenti, ha detto, è cambiato il modo di lavorare, tante figure, lo staff con allenatori e tanti calciatori, la mentalità deve essere seguita da buone abitudini. Ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori, con il tempo vorremmo raccogliere i risultati, continuiamo a lavorare in uscita e in entrata rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni, c'è sintonia tra Grosso e Paratici, qualcosa può ancora esserci. Gli hanno chiesto poi in ultimo anche se Moise Kean resterà a Firenze. Non sono io a dire che resti al 100%, per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi, gli vogliamo molto bene. La Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi, se i giocatori possono arrivare ora o tra uno o due sessioni di mercato poi lo vedremo. E Goretti ci porta anche sull'attacco. Ieri primo allenamento coi compagni che non avevano disputato la gara con il Benevento al Viola Park, anche per Matteo Pellegrino, e quindi ti chiedo, Dimitri, se hai la sensazione che poi l'attacco, in un certo senso anche per quello che ci hai già detto, potrà riservare delle sorprese. E poi cosa ne pensi tu di Pellegrino, che ha fatto un po' discutere come nome?
8: Personalmente per me Pellegrino è un discreto attaccante, non ha dei bruttissimi numeri, perché poi non bisogna solo guardare il quantitativo assoluto, bisogna anche contestualizzare, capire che tipo di lavoro uno fa, capire quanti gol faceva il Parma in generale, sì, quanti gol faceva lui, per cui secondo me è un buon giocatore. Ecco, diciamo che o sono io che ho perso le proporzioni o l'affare non sembra proprio da riserva, quindi questa è una valutazione che sono sicuro in tanti hanno già, sì, evidenziato. Vediamo, ecco, da qui a fine sessione anche Goretti, per quanto poi no ci sia questa assoluta necessità di battere entrambe le campane, di democristianizzare qualsiasi cosa, per cui guarda, meno male non mi chiedi un commento sulle parole di Goretti.
6: Un po' ti conosco, Dimitri.
8: Ma perché se uno ascolta quello non capisce niente, ma cosa parlate a fare, via, con tutto l'affetto lo dico, ma o questi imparano a parlare e a trasmettere un minimo più efficacemente ai tifosi, mica a noi, cioè noi più o meno sulle piste, i nomi, le situazioni, cosa succede, non succede. Per fortuna, questo tanti a casa magari non lo sanno, considerando le recriminazioni che ci fanno, chi gode, godicchia, goducchia, non c'è assolutamente solo la comunicazione ufficiale per arrivare su certe cose, quindi, ma io dico davvero con affetto, o imparate a parlare o non parlate, perché queste robe qui cioè, non servono a niente, non, il tifoso che le ascolta, per fortuna non le ascoltano mai più di tanto, devo dire, in generale, non sono proprio queste interviste a margine del match, non sono mai prese troppo in esame, però siamo sull'inutilità, siamo a perdere tempo di qualcuno. Quindi vediamo che faranno, dai, che se c'è un ascolto alle parole tra paratici e corretti verrebbe da dire, ma che state dicendo?
6: Fabio ci fa sapere che è d'accordo con te sulla suggestione tre soldi, e quindi vediamo se da qui alla fine del mercato il direttore sportivo della Fiorentina riuscirà ad accontentarvi. È sempre al 348-7513-933 in merito anche alle riflessioni sulla I, ci scrive Claudio, mi ricorda molto Kanté, con più classe e anche più giovane, ci farà godere. Prima di salutarti, Dimitri, vado invece sul messaggio di Claudia. Quanto mi piacerebbe iniziare forte contro la Roma, lo so, bisogna avere pazienza, ma quest'anno ci divertiamo. E volevo capire da te se sei preoccupato per quanto riguarda le aspettative e anche la pressione che una piazza totalmente disorientata un paio di mesi fa oggi rischia di addossare a questo gruppo, che l'abbiamo detto è stato in grado di risollevare l'entusiasmo, ma che poi dovrà fare i conti con il campo e con le tempistiche che a volte il campo implica.
8: Un pochino sì, un pochino lo sono, e ti devo dire che se i fiorentinucci continueranno così mi faranno diventare più realista del re con Grosso, perché io non sono mai stato un fan di Grosso. Quando è arrivato Grosso ho detto per carità, con 2 C e 0 R, meglio altri. Ho fatto qualche nome, per posso anche ridirlo, ma ora non serve a niente. Però poi, una volta che la scelta di Paratici è Grosso, si osserva quel che succede, non si comincia come sempre a sperare che succeda quel che si dice, perché se si dicono castronerie tanto non succederanno. Quindi, siccome ora mi viene da ridere, si vince 4-1 col Benevento e viene giù tutto sull'allenatore, allora io lo ridico, l'ho già detto 1 o 2 volte, lo dico confidenzialmente, anche insomma siamo il 16 d'agosto, è domenica, perché volete, abbozzatela, cari fiorentinucci, abbozzatela, fatemi sta cortesia, altrimenti divento più grossista del Grosso.
6: Io ho ascoltato la partita venerdì proprio su Radio Firenze Viola e ho percepito grande sfiducia, come poi se al di là del lavoro fatto dalla dirigenza in estate nell'ottica di allestire una rosa il più competitiva possibile per diminuire anche il gap con le altre che purtroppo l'ultima stagione ha provocato, ecco, come se Grosso poi non fosse all'altezza della rosa e degli obiettivi. Forse dobbiamo imparare a fidarci della scelta di Paratici, un po' come è stato fatto prima dell'apertura del mercato, e accompagnare il tecnico, consapevoli che la sinergia col direttore sportivo può solo essere di grande aiuto per la squadra, ma anche per la sua crescita in un contesto dove magari le pressioni sono diverse. Dimitri, io ti saluto, ti ringrazio, tanto gli ascoltatori ti ritrovano nei prossimi giorni.
8: Sì, mi ritrovano già domani. Un saluto a tutti, buona domenica.
6: Buona domenica a te, Dimitri, come detto già domani poi lo ritroverete. Io, prima della piccola pausa che dobbiamo prenderci tra qualche istante, ne approfitto per rispondere ad Andrea da Milano, che al 348-7513-933 ci scrive: ragazzi, continua a uscire il nome di Leao, io spero sia una bufala di Ferragosto, e come detto anche da Francesco Benvenuti prima, la Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi noi riportiamo quella che è la posizione del club. Come detto, se Marco Tonelli è pronto, magari ce la prendiamo subito la piccola pausa, così poi torniamo con altri commenti, ospiti e anche i contributi dalla partita.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola fino alle 18 in questa domenica 16 agosto 2026. Come detto, il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi audio, messaggi di testo, 055-77-111171 invece per intervenire in diretta su Firenze Viola. Trovate anche tutti gli aggiornamenti. Ad esempio, Luciana Magistrato ci fa sapere che la ripresa degli allenamenti per il gruppo è fissata per martedì, ma già nella giornata di domani, lunedì 17, gli infortunati sono stati convocati al Viola Park per essere valutati. Mandragora alle prese con il mal di schiena, lo ha bloccato nei giorni precedenti alla Coppa, ma si è sottoposto subito a cure specifiche. C'è anche Jimenez, che non è stato convocato a scopo precauzionale, visto che è un po' indietro con la condizione. Per quanto riguarda invece João Mario e Attà, sono stati fatti uscire dal campo durante la gara di venerdì. I problemi fisici non hanno destato particolare preoccupazione, ma proprio in ottica precauzionale non si è voluto correre dei rischi e quindi anche loro saranno poi valutati. E anche per questo, come detto, non solo per il mercato, Firenze Viola deve essere sempre a vostra disposizione. C'è anche un'interessante copertina di Lorenzo Marucci che ripercorre un po' la storia degli argentini in maglia viola. Con l'arrivo di Matteo Pellegrino siamo arrivati a quota 37, ognuno con un apporto diverso e un percorso diverso, ma sicuramente c'è un filo che lega Firenze con l'Argentina e quindi questo è un qualcosa che fa parte della nostra storia. Abbiamo chiuso, prima di prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, con la smentita che arriva da parte della Fiorentina per quanto riguarda le voci che accostano Leao alla maglia viola. Riprendiamo subito con Marco da Imola che ci scrive: no dai, io spero che Leao sia una bufala, con quei costi meglio San o il mio sogno non segreto Zirkzee. Come detto, la Fiorentina smentisce l'interesse per il giocatore rossonero e quindi noi ci facciamo riferimento a quella che è la posizione ufficiale del club. Devo dire che molti sono preoccupati anche per quanto riguarda l'extracampo, che in un certo senso ha fatto parlare quasi più delle prestazioni in campo del giocatore. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare anche un messaggio audio che è arrivato al 348-7513-933 e poi, se vuole perfezionare il collegamento, coinvolgiamo il nostro prossimo ospite.
3: Buonasera, caro Dimitri Conti. È vero che noi fiorentini siamo pallosi, polemici e non ci va mai bene niente. Questo è vero, non posso dire di no. D'altra parte però bisogna capire una cosa, che non se ne può più di aspettare. È vero che per ogni pelo è colpa di allenatore, è colpa di paratici, e allora commisso poteva. Sono cose oggiose, veramente, sono d'accordo.
2: Io sono d'accordo con l'ascoltatore che riconosce la vena polemica intrinseca nella fiorentinità, ma che sottolinea anche l'impazienza che ci stiamo trascinando da diversi anni. Io vedo un pollice alzato in regia, quindi l'ospite c'è, sono particolarmente contenta di accoglierlo oggi e lo ringrazio. L'abbiamo rubato a C'è Polemica, che si è preso un mese di pausa, poi lo ritroverete a partire da settembre sempre in compagnia di Dario Baldi, Federico Castiglioni, Sportellate. Buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
4: Buon pomeriggio Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
2: Siamo impazienti oltre che polemici, riprendiamo dall'ultimo audio che abbiamo ascoltato.
4: Beh, assolutamente sì, ma è chiaro, ma c'è tanta curiosità intorno, sì, no, a questa squadra, quindi siamo tutti curiosi di vedere cosa può fare, dove può arrivare, però per ora abbiamo tra virgolette poco in mano su cui basarsi, no? Abbiamo visto una partita, è andata bene, era una partita facile, non c'è problemi, ma gli spunti tra virgolette sono pochi e vediamo dove possiamo arrivare, ecco.
2: Per quanto riguarda il centrocampo, che poi è stato un po' il tema della prima mezz'ora, quando in mia compagnia c'era anche Dimitri Conti, fermo restando che anche Goretti ha ribadito come negli ultimi 15 giorni di mercato non sono da escludersi delle cessioni, tu ti sei fatto un'idea di quella che potrà essere la Fiorentina titolare in quel reparto?
4: Ma guarda, sinceramente no, o meglio, io ho una mia preferenza, che però non so se è quella che può avere grosso, e ovviamente poi è legata anche a eventuali uscite di mercato. È chiaro che comunque il centrocampo della Fiorentina è un reparto in questo momento particolarmente affollato, ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto e va bene, ma ci sono anche dei giocatori che potrebbero avere un mercato importante perché sono profili importanti, e un'eventuale uscita di uno di questi potrebbe cambiare anche le scelte di grosso, gli equilibri, gli obiettivi, i principi, ecco, su cui orientare la squadra. Alla fine però, al di là del mercato, la variabile secondo me è come Grosso pensa di impostare non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Cioè, se vuole fare una squadra, un 11 molto orientato al controllo del gioco, al possesso, una squadra che mette le tende nella metà campo avversaria e domina il pallone, e allora c'è una soluzione, oppure vuole fare un qualcosa di, per semplificare, di più simile a quello che metteva in atto col Sassuolo l'anno scorso, e allora ci sono altre soluzioni. Ovviamente nel primo caso

0: due soluzioni, che non è che una è più valida dell'altra, bisogna vedere quella che ha in mente il mister e come pensa di armonizzare il tutto, perché poi la grande variabile è quella, è una squadra con tanti giocatori nuovi, è chiaro che va trovato un'amalgama, una sintesi, va definiti quali sono i principi di gioco e vanno poi definiti i meccanismi, le intese tra i vari giocatori, vanno provate un po' di cosine. Non penso che l'11 titolare visto col Benevento sia quello che vedremo per esempio alla prima di campionato con la Roma, non penso sia l'11 titolare su cui si baserà la stagione, ecco. Già solo per il fatto molto banale che Mastantuono non partiva titolare, che ci sta, è una cosa normale, è appena arrivato, però immagino che Mastantuono avrà una grande centralità nel sistema di gioco della Fiorentina già nelle prossime settimane, ecco.
1: Hai citato tu la qualità del centrocampo e allora grazie anche al lavoro di Marco Tonelli in regia ci ascoltiamo due risposte di Fabio Grosso in conferenza venerdì, perché sostanzialmente dice cose che poi hai detto anche tu a noi e poi parla di Moise Kean e quindi ti porterò su quel tema.
2: Kean per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello. E ovviamente da Kean mi aspetto tanto, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, che una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi.
3: Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite. In dei momenti comunque la sensazione è che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelli che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
1: E queste le parole del tecnico Viola al termine della gara di venerdì, vinta dalla Fiorentina per 4-1 contro il Benevento. Il secondo estratto che abbiamo ascoltato era in risposta proprio a una domanda su un centrocampo esclusivamente qualitativo, e sostanzialmente è molto d'accordo con le tue riflessioni, Federico, il tecnico Viola. All'inizio invece abbiamo sentito una risposta relativa a Moise Kean, al ruolo che poi i giocatori con le sue caratteristiche e anche il suo potenziale hanno, e ti chiedo, tu hai la sensazione che Moise Kean possa vestire ancora la maglia della Fiorentina, o credi che sia l'attenzionato speciale per questi ultimi 15 giorni di mercato in uscita?
0: Allora, premesso che io Kean non lo cederei, come ha detto anche il mister, è un giocatore forte, i giocatori forti cerchiamo di tenerli, perché è su quelli che poi si costruisce una squadra di livello che può ambire a determinati obiettivi. È chiaro che Ken ha mercato, c'è un forte interessamento del Como, che però per ora siamo così un po' al flirt, no? Non si sa se il Como vuole affondare il colpo, siamo comunque a metà.

0: agosto, e anche la Fiorentina qualche calcolo ora se lo deve fare sul è il caso di cederlo ora. Poi sinceramente a me non risulta, poi vabbè non mi occupo principalmente di queste cose, però non mi risulta che il ragazzo si stia agitando per una cessione, quindi se c'è volontà da parte di entrambe le parti di continuare questo rapporto, perché no? Poi alla fine un concetto che è espresso grosso, secondo me è poi il problema, quello che è stato magari anche l'anno scorso un pochino il limite di Ken, è il suo mettersi a disposizione della squadra, quindi avere un giusto approccio di tipo mentale, perché non è che siamo a discutere delle qualità del giocatore, discutendo anche con colleghi. Si ragionava se il profilo di Ken per le caratteristiche tecniche è adatto o meno a una determinata impostazione, cioè una squadra molto di possesso che sta molto corta in avanti può sfavorire in qualche maniera Ken, che è un attaccante che tende molto ad attaccare la profondità, a essere molto verticale, a chiamare molto il pallone diretto. Sì, può essere un problemino, ma siccome è un giocatore forte si possono limare queste cose, però dipende da che attitudine ha lui. Se ha l'attitudine del primo anno, che era indiscutibile, siamo tranquilli. Se ha l'attitudine dell'anno scorso, ora non voglio dire cattiveria, però è chiaro che l'anno scorso, soprattutto nell'ultima parte di stagione, dove ha avuto dei problemi fisici, non, per carità, però non è stato poi un giocatore che ha dato tutto il contributo che ci si aspettava. Se lui torna ed è convinto di questa situazione, di questo contesto, e torna con la giusta mentalità a mettersi a disposizione, si può fare tutto con Ken.
1: L'anno scorso, quando poi Ken non è stato a disposizione della Fiorentina, i Viola avevano Roberto Piccoli da mandare in campo al suo posto. Quest'anno la sensazione è che poi possa essere Matteo Pellegrino a sostituire Ken qualora assente. E tu per primo su X, anche dove spesso ti esprimi, hai sottolineato anche il perché non si possa considerare un downgrade, come invece tanti hanno azzardato, la sostituzione di Piccoli con Pellegrino. Ti chiedo se hai voglia di spiegarlo anche ai nostri ascoltatori.
0: No, certo, ma molto banalmente non è un downgrade, perché Piccoli, al di là di quelli che sono le sue qualità, i suoi valori, è chiaro che è un giocatore che l'anno scorso è arrivato con un costo di cartellino pesante, con tante aspettative, in un contesto dove non funzionava niente. È chiaro che è un giocatore che è andato diciamo in depressione, si è intristito, ha lavorato anche tanto, si è messo a disposizione per la squadra, ma ha faticato tantissimo. Poi gli attaccanti sono sempre, io dico che sono una categoria di calciatori un po' particolari, no? Quando iniziano a segnare poco, poi si intristiscono particolarmente e allora perdono efficacia, perdono la capacità di fare le cose, perdono la fiducia in loro stessi. Quindi è chiaro che Piccoli era in quella situazione lì, cambiare aria gli può solo far bene. Lo sostituiamo con Pellegrino, che invece è un giocatore che arriva nel pieno della fiducia. Già solo quello permette a Grosso di avere a disposizione un giocatore che sta bene. Ti faccio un altro nome, che è un altro ruolo, però rende bene l'idea di quanto pesa poi la fiducia che i giocatori hanno in loro stessi. Pensiamo alla stagione scorsa di Ndur, che per sei mesi praticamente ti chiedi che razza di giocatore sia, quali siano davvero le sue capacità, se abbia un potenziale per migliorare. Poi pensi agli ultimi 3-4 mesi, dove il ragazzo entra in fiducia perché mette dentro minutaggio, fa qualche gol, eccetera eccetera, e lì allora ti ritrovi un giocatore che sì, magari c'ha tutta una serie di suoi limiti che deve limare, però ti fa dire ok, su questi limiti si possono superare, su questo aspetto dove è un po' più carente si può migliorare, e lui ha lo spirito per migliorare. Perché? Perché è tranquillo, si sente bene, si sente forte e va bene così. Piccoli in questo momento non credo ci fosse un margine per lavorare in questo senso, soprattutto con l'ipotesi che appunto continuasse a fare da alternativa a Ken. Pellegrino non ha questo tipo di problemi. Pellegrino arriva, si mette a disposizione. Se Ken va via, cosa che io spero non accada, può essere già un'opzione valida come prima scelta, comporta di giocare magari in maniera un po' diversa, perché le caratteristiche di Pellegrino e di Ken sono abbastanza diverse, ma in questo appunto può essere anche una variabile. Altrimenti è un'alternativa pronta da buttare dentro a gara in corso, quando Ken non c'è. È comunque un giocatore che l'anno scorso si è dimostrato affidabile. Poi non ci aspettiamo, non facciamo come al solito che ma non ha fatto 20 gol. Pellegrino non le fa 20 gol, fa altre cose al servizio della squadra, in funzione della squadra. Non è un attaccante da 20 gol, l'attaccante da 20 gol ce l'abbiamo, è Moise Ken, e va bene così.
1: Assolutamente d'accordo con te, ti leggo anche il messaggio che l'intruso Viola ci manda al 348-7513-933. Sicuramente dirò un'eresia, ma i movimenti di Gudmundsson con i giocatori nuovi mi sembrano davvero positivi. Lo scorso anno correva da solo. Il suo messaggio non è l'unico, che fermo restando le qualità di Gudmundsson, che difficilmente abbiamo messo in discussione anche quando sembrava avere la testa da tutt'altra parte rispetto alla Fiorentina, punta il dito sull'atteggiamento di Gudmundsson, come se in un certo senso fosse un giocatore ritrovato, alla luce anche delle poche offerte di mercato e della duttilità che può avere dal punto di vista tattico. Ti chiedo se tu hai la sensazione che questo possa essere l'anno buono di Gudmundsson, o se invece sei del partito di chi sottolinea come tre allenatori non siano riusciti in un certo senso a darci il giocatore che tanti speravano di accogliere a Firenze.
0: Ma guarda, io lo spero sia l'anno buono, non ho tantissima fiducia in questo, proprio per il motivo che hai detto, cioè in tutta la carriera di Woodmans sono stati pochissimi gli allenatori e contesti dove lui è riuscito a rendere al 100% di quelle che sono le sue grosse qualità tecniche, perché ha grosse qualità tecniche, però è anche un giocatore molto complicato da inquadrare, da mettere nelle condizioni giuste, da fargli avere il giusto umore per rendere al meglio. Si torna sempre un po', no, al discorso dello stato mentale, sì, dei giocatori, che è un aspetto importante. Gudmundsson è particolarmente delicato, ce lo dice la sua carriera, ce lo dice il suo storico. Per come è impostata ora la squadra e per come è impostata ora soprattutto la rosa, è chiaro che è un nome spendibile, perché è un'opzione per il tridente, è un'opzione per questa sorta di albero di Natale con cui abbiamo esordito. Può giocare sia a destra che a sinistra, comunque tanto tenderà poi a centrarsi, andare nelle zone centrali, perché è la sua zona preferita. Anche lui è questione di come grosso pensa di inquadrare l'attacco, che incarichi e compiti pensa di dare, che tipo di intesa si crea con determinati giocatori. È chiaro che sulla carta, anche solo se facciamo finta che non arriva nessun altro in attacco, un tridente Gudmundsson, Mastantuono, Ken, sono magari tre giocatori non semplicissimi da far collimare, però sono tre giocatori tecnicamente molto forti. Se riesci a creare un determinato tipo di relazioni anche in campo, non fuori campo, relazioni in campo, che se si intendono in campo con un determinato centrocampo dietro, c'è margine per divertirsi, perché ripeto, qui le qualità tecniche ci sono e non si discutono. Vanno limati un pochino gli equilibri, perché poi si parla di tre giocatori che in fase di non possesso alla fine il reattivo e il più voglioso in genere è stato proprio Mastantuono, anche l'anno scorso al Real, che però non so quanto abbia voglia di un ruolo di sacrificio qua, perché ovviamente non è al Real, è venuto qua per avere una centralità e per mettersi in mostra. Però si possono equilibrare le cose, quindi sta al mister costruire i giusti rapporti di fiducia e trovare le giuste soluzioni, ma è tutto fattibile, c'è margine per fare grosse cose.
1: Infatti c'è anche grande curiosità non solo nei confronti della squadra, del potenziale, l'abbiamo detto, alcuni colpi hanno riacceso l'entusiasmo anche in maniera incredibile, se pensiamo a come abbiamo chiuso la stagione, ma anche quello che sarà l'apporto da parte del tecnico, che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo di alcuni giocatori, ma che pian piano impareremo a conoscere. In chiusura, so che hai una sensazione, non so se definirla piacevole, per quanto riguarda la maglia numero 7 della Fiorentina, perché qualche giorno fa sono usciti i numeri di maglia scelti dai giocatori, manca il 7, quindi temi il fantasma dei mercati passati, Federico?
0: No, come dicevo l'altro giorno su Twitter, la maglia numero 7 è libera, c'è un giocatore che al momento è in rosa, però di fatto è ai margini, che è rientrato da un prestito, che ha indossato la maglia numero 7 qualche stagione fa, vabbè, Riccardo Sottili, per capirci. Ora, io non credo venga, sia destinato a essere reintegrato come opzione per gli esterni, ecco. Cioè, può succedere di tutto, quindi potrebbe anche accadere questa cosa, se non chiudiamo per un esterno, se la via è il 4-3-3 e va preso un altro giocatore in quella posizione, e se non si prende allora c'è anche questa possibilità. Poi non so come sia fattibile in realtà reintegrare un giocatore dopo di fatto 3 mesi da fuori rosa. Fu fatto all'epoca per Luca Ranieri, sì, in realtà, quindi potrebbe accadere anche a lui, però
1: Nicola Ceccarini ci fa sapere che la priorità sul mercato è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra. A suo avviso non è da escludere anche un nome importante, quindi le nostre speranze hanno ancora motivo di sopravvivere da qui a inizio settembre.
0: Sì, sì, ma infatti io ormai mi aspetto ancora un intervento in entrata sul mercato e proprio in quella posizione. Poi in realtà la grossa variabile nostra sono le uscite, sì, perché c'è qualcosina da sistemare in ottica cessioni, perché abbiamo un po' troppi giocatori, alcuni sono ovviamente ai margini, e quindi tra un eccesso di mezzali e un eccesso di terzini destri qualcuno dovrà anche uscire, anche per monetizzare un pochino, per far entrare un po' di risorse, sì, di liquidità.
1: Lo stesso Goretti, come tu hai fatto analizzando la situazione ad oggi di Moise Kean, ha ribadito come l'intento della Fiorentina sia anche quello di rispettare le richieste degli interpreti in questi ultimi 15 giorni. Sappiamo che nel calcio di oggi la volontà dei giocatori ha un peso specifico notevole che non si può assolutamente sottovalutare quando si parla di mercato. Federico Castiglioni, io ti ringrazio, i nostri ascoltatori ti ritrovano a settembre, quando appunto ripartirà l'appuntamento quotidiano anche con C'è Polemica e con Dario Baldi. Nel frattempo ti ringrazio di nuovo, ti saluto e ti auguro una buona estate.
0: Chiara, ti ringrazio io, un saluto a tutti e buon proseguimento, buona giornata e buona estate.
1: A presto. E come detto, tante riflessioni non solo per quanto riguarda la prima gara ufficiale della stagione 26-27 della Fiorentina, ma anche sul mercato. Ad esempio ci scrive in presa diretta Marcello da Como al 348-753-933. Buongiorno Chiara, ma un attacco con Kean e Pellegrino imitando la coppia Retegui-Kean sarebbe brutta, ed è proprio quello che ci stiamo chiedendo, non solo alla luce anche della tipologia di operazione che ha portato Matteo Pellegrino a vestire la maglia viola, ma anche considerando quelle che sono le pedine a disposizione del tecnico, fermo restando che lui ha il suo modulo preferito. Stiamo cercando di capire come la Fiorentina possa mettere in campo anche in contemporanea più giocatori a seconda sempre della veste che poi voglia dare alla squadra. Io, se Marco Tonelli è pronto, gli chiederei di farci riascoltare anche le parole di Radu Dragosin al termine della gara di venerdì e poi torniamo.
2: Siamo qui con Radu Dragosin. Radu, per prima cosa ti chiedo quant'era importante oggi iniziare bene, perché questa era partita da dentro o fuori?
3: Sicuramente molto importante per il nostro percorso nella Coppa, vogliamo arrivare fino in fondo, è un nostro obiettivo, però sì, era importante iniziare poi la stagione col piede giusto. L'abbiamo fatto, siamo contenti, abbiamo visto, ho visto tantissimi ragazzi con tanto entusiasmo, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
2: Tra primo e secondo tempo eravate in controllo della partita, però siete rientrati dal spogliatoio con una carica diversa. Cosa vi ha chiesto mister Grosso?
3: No, di continuare, di spingere ancora, perché sapevamo che potevamo fare di più e infatti era questo nella nostra testa, volevamo portare la partita a casa prima possibile e sì, insomma, fare tanti gol perché abbiamo la qualità per fare e volevamo mostrarla.
2: Hai fatto un assist, il gol non è arrivato, ma lo mettiamo nel mirino per la prossima gara magari.
3: Sì, speriamo, sono contento che abbiamo vinto, contento per l'assist e come detto dobbiamo continuare a lavorare.
2: Senti, adesso andiamo a guardare al campionato, prima partita contro la Roma, a Roma, difficile, stadio difficile, tu sei abituato a match difficili, però con questa Fiorentina forse vorremmo iniziare bene forte, che match ci aspetti a Roma?
3: No, guarda, la Serie A è un campionato tosto, quindi non saranno partite facili. Sicuramente sì, affronteremo la partita come abbiamo fatto oggi, con carica, con entusiasmo, con energia e come detto vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
1: E con le parole del nuovo difensore centrale della Fiorentina siamo arrivati anche al termine di questa prima ora insieme, quindi un'altra piccola pausa e poi torniamo per la seconda ora.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora insieme, di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola. Allo 055 77 111 71 si è prenotato Fabio, che ringrazio anche per l'attesa durante la pubblicità. Ciao Fabio, buona domenica, buon pomeriggio, bentrovato.
3: Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te. Ben ritrovata e complimenti. Dunque, cosa dirti? Venerdì sono rimasto soddisfatto da questa squadra e stavo pensando come noi fiorentini siamo davvero di un assurdo totale, me per primo, perché siamo stati abituati in questi 7 anni a fare interi centrocampi gli ultimi giorni di mercato, addirittura un Palladino, Bove, Adli e Casaldi arrivarono alla seconda giornata di campionato, neanche la prima, tant'è vero giocò a Barabatta a Parma, eppure andava tutto bene. Adesso che ci manca praticamente solo 2 giocatori e Paratici ha fatto una suntuosa campagna acquisti, vorremmo tutto subito e già tutto apparecchiato, ma avevamo cominciato a maggio a dire sarà lunga, sarà paziente. No, adesso vogliamo tutto e subito, come se ci fossimo svegliati da 7 anni di oblio e adesso siamo ritornati quelli di una volta. Eh no, il calcio ha le sue regole.
2: Il mercato ha anche i suoi tempi, esatto. Abbiamo sottolineato come forse la Fiorentina ci abbia sorpreso nella prima fase, quando veniva definita giustamente anche scatenata, pure in zone di campo dove non c'era la sensazione che rappresentassero la priorità, e ora con la stagione che sta per iniziare, al di là della gara di venerdì che tu stesso hai citato, c'è impazienza. Da un lato però, se dobbiamo fidarci di Paratici, affidarsi a Paratici, allora bisogna concedergli anche queste ultime 2 settimane in cui tutto può succedere. Bene, sono contenta però di trovarti soddisfatto dopo la gara di venerdì, perché a lungo ci siamo chiesti, proprio avvicinandoci a quell'appuntamento, come potesse farsi trovare la Fiorentina alla luce magari dei limiti emersi nelle amichevoli di precampionato e di questo mercato che comunque dovrà finire di dare una forma alla squadra di grosso. Io Fabio ti ringrazio, ti auguro buona domenica.
3: Grazie anche a te, ciao cara.
2: Come detto, lo 055 77 111 171 per intervenire in diretta, ma c'è sempre il 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo e anche le note audio. Io vi ricordo che poi potete vederci anche sul canale 92 e a breve, appena Marco Tonelli avrà perfezionato il collegamento, vi consiglio caldamente di farlo, altrimenti attraverso la nostra app in modalità visual vi mostreremo in esclusiva delle immagini che sui social hanno fatto tanto parlare di lui, ma anche di Fiorentina, in un calcio che si allontana sempre di più da quello che abbiamo conosciuto, del quale ci siamo innamorati. Io vedo un pollice, quindi intanto la ringrazio, la saluto, perché gli ho dato il tempo di atterrare, non il tempo di fare le lavatrici da rientro, però apprezzo tantissimo la sua disponibilità. Sara Meiniven, buona domenica, buon pomeriggio.
4: Ciao Chiara, per te ci sono sempre, sappilo, per te la differenza.
2: Grazie, noi siamo molto orgogliosi di tutto ciò. Come hai detto, non potevi.
4: Devo correggere, vai. Perché le lavatrici le ho fatte.
2: Ah, velocissima, la mia ci mette tantissimo. Quindi calcolavo i tempi della mia e quelli che mi hanno tratto in inganno. Come però hai scritto anche sul tuo profilo Facebook, e i nostri ascoltatori ti seguono sempre, perché poi sostanzialmente le ufficialità passano da Sara Meini, ma anche le curiosità. Il tuo è stato un buon rientro, con delle immagini che riappacificano un po' col mondo del calcio.
4: Beh, direi proprio di sì, anche perché è così inusuale ormai trovare un giocatore che si presti così, soprattutto davanti a bambini, che colpisce, no? Perché sono immagini che dovrebbero essere la normalità. Io mi ricordo nel momento in cui avevo iniziato a seguire la Fiorentina, ero ragazzina anche io andavo a vedere gli allenamenti, di queste immagini se ne vedevano di più. Oggi purtroppo è una rarità vedere una roba del genere, e quindi ti riporta con la mente, con lo sguardo a un calcio che non esiste più, perché ormai ti vengono date magari delle immagini da parte della società, non soltanto della Fiorentina, sia chiaro, sì, cioè quasi in tutta Italia, e su quelle tu ci devi costruire qualcosa, devi pensare che sia un personaggio che devi raccontare attraverso delle immagini che non hai girato tu, e questo già ti fa capire che non puoi sapere davvero se quel personaggio lo stai raccontando bene o no. E invece vedere questo, sentire la gente che ti racconta esattamente quello che ieri ha fatto Mastantuono, cosa normalissima, ripeto, su una spiaggia a giocare con i bambini, che si è prestato a tutti, ha fatto le foto con tutti coloro che l'hanno riconosciuto, autografi eccetera eccetera, ha sorriso, è come se fosse stato un bambino anche lui, effettivamente è talmente giovane che ha lasciato questo nome di bambino da poco. E lì te lo fa capire di più, perché è chiaro che io da oggi conoscerò un profilo, un carattere di Mastantuono che forse non avrei mai potuto sapere, perché chi me lo diceva?
2: Noi abbiamo, grazie anche a Marco Tonelli, fatto vedere il video cui facevi riferimento, le immagini esclusive del TGR Rai Toscana. Mastantuono, che poi è stato accolto anche da subito con grandissimo entusiasmo, non solo l'accoglienza a Peretola, tanti ascoltatori che chiedevano a noi di Radio Firenze Viola l'orario preciso proprio per non perdersi quel momento. È stato anche accolto quando è entrato al 57esimo venerdì il nuovo numero 30 Viola dal Franchi, che non riusciva a contenere anche la gioia di essersi aggiudicata per questa stagione un gioiellino del genere. Ecco, forse la sensazione è che lui voglia anche un po' ripagare tutto questo affetto che ha ricevuto fin dall'inizio, ancora prima di scendere in campo.
4: Secondo me è talmente giovane che ovviamente ha diciamo ancora, deve trovare quella malizia, no? Che sì, poi i giocatori purtroppo trovano nel momento in cui arrivano in squadre importanti, così come alla Fiorentina, che non vuol dire che lui non arrivasse e non arrivi, perché ricordiamolo che ovviamente il Real Madrid sì, è una squadra importante, ma sicuramente lì non lo consideravano come è stato considerato dal momento in cui è arrivato a Firenze. Io oggi inizio il servizio di questa sera alle 19:30, banalità per banalità, dal bagno di folla al bagno a Forte dei Marmi con i bambini, no? E questo ci fa capire che lui è arrivato veramente da poco a essere considerato un giocatore importante, così come dovrebbe diventare per la Fiorentina. Ora, detto questo, l'entusiasmo c'è. Tutti siamo molto ottimisti per quello che Mastantuono potrà dare alla società viola in questo anno, adesso però c'è il campo, sì, e diventa la cosa più difficile, perché questo è lo scalino più alto che adesso deve superare Mastantuono, perché comunque è giovanissimo, comunque è arrivato un altro campionato, comunque chissà come si inserirà in questa Fiorentina di Fabio Grosso. Io devo dire, sono molto ottimista, perché un giocatore quando è forte in tutte le squadre, però sono curiosa di vederlo all'opera.
2: E tra l'altro, mentre parliamo di lui, al 348-7513-933 un ascoltatore ci manda una foto che lo ritrae appunto insieme a Mastantuono e anche ad altri tifosi. Questa conferma della grande disponibilità e della voglia in un certo senso di immergersi all'interno di un mondo che l'ha accolto con questo entusiasmo. Ci scrive anche Gianmarco da Varese: questo campione, se lo coccoliamo e lo rispettiamo e rispettiamo la ricompra con Real Madrid, noi riusciamo a decidere la stagione con lui. Quindi Sara, ti chiedo, alla luce anche delle tue riflessioni, come si fa a non trasformare l'entusiasmo in pressione, una pressione che da un lato può essere anche sana per un giocatore che abbia anche alte aspettative, ma che poi deve fare i conti giustamente con un campionato diverso e con un'età?
4: Non si può, perché comunque la pressione non l'ha data neanche in questo caso la Fiorentina, ma la pressione l'ha data la cifra con sì, la quale se l'è aggiudicato il Real Madrid, e questo fa capire effettivamente il valore di Franco Mastantuono, per cui lui sentirà certamente questa pressione, ma è giusto, perché nel calcio i giocatori forti la devono sentire, questa pressione. è una pressione sicuramente, almeno inizialmente, positiva. Dopodiché a Firenze ci conosciamo benissimo, sappiamo quanto di bello possiamo dare, quanto di brutto anche possiamo dare, quindi auguriamoci che lui inizi col piede giusto, perché questo dobbiamo augurarci per lui, ma sicuramente molto di più per la Fiorentina. Poi quanto resterà la recompra, questo purtroppo non dipenderà da noi e dipenderà soltanto forse dal Real Madrid. Intanto godiamocelo per un anno. Lui c'è e è giusto che abbia tutta la pressione del mondo addosso e che riesca a dare davvero tanto per la Fiorentina, tutto quello che i tifosi ancora si aspettano. Dopodiché mi veniva una battuta, avete detto ci stanno arrivando altre foto di tifosi, perché devi sapere che Mastantuono l'hanno visto ieri per il primo giorno, ma ovviamente ci sono altri due giorni in cui lui resterà a Forte dei Marmi, perché ha prenotato un albergo lì, per cui tutti i tifosi della Fiorentina che sono presenti in questi giorni, sono tantissimi ovviamente, che arrivano anche da Firenze ma anche dalla Vezzia stessa, lì a Forte dei Marmi, a Viareggio, all'Isola di Camaiore, lo potranno incontrare. Auguro a tutti di incontrarlo.
2: L'abbiamo detto, la ripresa degli allenamenti sarà martedì e quindi anche invogliati da questa possibilità sono sicura che tanti lo andranno a cercare. E sono stati tanti quelli che poi dalla Versilia venerdì hanno deciso di raggiungere il Franchi per la prima gara ufficiale della stagione, l'abbiamo raccontato, bagno di folla per il presidente e grande ovazione anche per il direttore sportivo. E proprio in merito anche al lavoro del direttore sportivo, Sara, ti chiedo se in questi ultimi 15 giorni di mercato ti aspetti qualcosa di importante. Goretti ha citato le entrate e le uscite, sappiamo come possa essere quasi inevitabile dover salutare uno di quei giocatori che consideriamo dei big, ma per quanto riguarda il mercato in entrata ti chiedo se ti aspetti un altro nome importante a sigillo di un mercato che ha stupito tutti in positivo.
4: Sì, mi aspetto qualche altro ingresso e mi aspetto ovviamente anche un'uscita importante. Devo individuare quale sarà il giocatore che lascerà la Fiorentina. Devo dirti, se oggi dovessi esprimere delle percentuali, secondo me al 70% direi Fagioli, al 30% direi Ken. Ma lo avete sentito anche dalle parole del direttore sportivo Goretti, quindi non sono le nostre. Quando la gente ci dice ma se la società ha detto che Ken non si vende, perché continuate a dire che se arriva una buona offerta? Perché l'ha detto lui stesso. Goretti prima della partita del Benevento ha detto: non posso essere io la persona giusta per dirvi se Ken resterà o meno al 100% della Fiorentina, giusto?
2: Sì.
4: Questo cosa vuol dire? Cioè, se Ken davvero non fosse sul mercato, i dirigenti ce l'avrebbero detto con altre parole. Ovviamente la Fiorentina per vendere Ken vuole tanti soldi e non so quale altra società in Italia, all'estero, sia disponibile a investire tanti soldi su un giocatore che ti può dare certamente delle stagioni importanti, ma ti può dare anche delle stagioni molto difficili come quella che ha passato nella scorsa stagione a Firenze, perché noi sappiamo un centesimo di quello che è successo tra Ken e la Fiorentina, tra Ken e lo spogliatore Viola, ma probabilmente all'interno lo sanno, e come lo sanno i dirigenti della Fiorentina, lo sanno anche i dirigenti delle altre squadre, e quindi tutto questo svaluta un giocatore che sul campo ha mostrato e mostra una fisicità, una potenzialità veramente mostruosa, però poi se la gioca con delle scelte, delle cavolate, ancora è tanto giovane, che fa fuori dal campo, e quindi questo va a pesare. Detto questo, torno alla domanda: secondo me è molto più facile che sia Fagioli a lasciare la Fiorentina, ma certamente qualche giocatore importante lo deve lasciare ancora questa Fiorentina, perché la Fiorentina deve rientrare di alcuni milioni, ma soprattutto la Fiorentina deve ancora comprare almeno un paio di giocatori che possano giocare sugli esterni. Per cui il calciomercato non è finito. Tutti sono liberi in questi giorni, non c'è nessuno, non c'è neanche il direttore sportivo Paratici, perché anche lui è andato via da Firenze per rilassarsi 48-72 ore, dopodiché ci sarà il rush finale. Da Roma in poi ne vedremo delle belle fino a 30.
2: Sara, prima di salutarti ti chiedo se puoi rispondere a quegli ascoltatori che già a partire da venerdì si chiedono quando potremo tracciare una linea su Fabio Grosso, sbilanciandoci un pochino non tanto nelle critiche, che poi si spera sempre siano costruttive, ma anche nel cercare di stabilire se sia all'altezza della rosa che gli hanno costruito. Venerdì, durante la diretta della partita, in studio c'era Lorenzo Di Benedetto, allo stadio il direttore Tommaso Loreto, io ero all'ascolto e sono rimasta anche sorpresa di quante perplessità e pregiudizi ci siano nei confronti del nuovo tecnico Viola scelto da Paratici.
4: Allora, io penso che dare oggi un giudizio, oggi oppure al termine della partita in Benevento, al termine delle amichevoli estive, su un allenatore che è da poco arrivato a Firenze, vuol dire non volere bene della Fiorentina, perché veramente ancora non abbiamo visto niente, non abbiamo visto il calcio che conta, non abbiamo visto neanche una partita vera. E allora di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo fare subito delle polemiche? Per carità, io prima che arrivasse Fabio Grosso dicevo, beh, se proprio si deve prendere Fabio Grosso tanto vale tenerci Vanoli, quindi io non è che nel momento in cui è arrivato ho detto è arrivato un allenatore che ci svolterà, no, ma è un allenatore che nel momento in cui si è presentato ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha fatto sentire anche tutta la sua umiltà e tutta la sua preparazione, secondo me merita un po' di fiducia. Dopodiché, ragazzi, cioè, era arrivato Pioli, sembrava fosse arrivato il Salvatore della Patria, dopo 4 partite già l'abbiamo messo lì che doveva andare via in tutti i modi, e poi effettivamente è andata così, e meno male, perché se no la Fiorentina non si salvava. Ora è arrivato un po' più in sordina Fabio Grosso, perché non poteva mettere certamente tutti d'accordo, come magari avrebbe fatto un nome come Maurizio Sarri, ma magari faceva la stessa fine poi di Pioli, ma bisogna dargli fiducia, perché contestarlo oggi è veramente, cioè, di cosa stiamo parlando?
2: E ci si chiede davvero chi possa aiutare anche questo tipo di atteggiamento alla vigilia di una stagione, ma anche alla vigilia dei festeggiamenti del centenario. Sara Maini, io ti ringrazio per la disponibilità, per le immagini esclusive che ci hai permesso, grazie anche alla nostra regia, di far vedere agli ascoltatori ai quali ricordiamo l'appuntamento per stasera, giusto, col tuo servizio relativo a Massantuono.
4: Assolutamente, alle 19:30 su Rete Toscana va il servizio, insomma le immagini in linea di massima sono quelle che avete visto anche ora sugli schermi guardando Radio Firenze Viola, ma c'è un'immagine in più, si vedono sempre dei palleggi, sempre di Franco Massantuono, ma la cosa più bella, ripeto, è stato vedere lui che giocasse con questi bambini, e i bambini impazziti, estasiati nel momento in cui l'hanno riconosciuto. Addirittura questo mio amico, che poi mi ha regalato questo video, questa gioia, che si chiama Francesco, mi ha detto, ma io all'inizio non l'avevo neanche riconosciuto, ma è arrivato mio figlio e mi ha detto, babbo, ma quello è Massantuono.
2: Questo fa capire come oggi i bambini siano anche increduli di poter conoscere, incontrare il loro beniamino in spiaggia, un qualcosa che giustamente hai detto tu, noi raccontiamo come eccezione, purtroppo non è più la normalità, e fa capire anche quanto sia cambiato il calcio. Sara, grazie ancora, buona
4: grazie
2: domenica, buon lavoro e ben rientrata.
4: Grazie, ciao Chiara.
2: Come detto, Massantuono poi ha fatto parlare di sé e anche della Fiorentina. Nell'ultima mezz'ora avremo modo di coinvolgere anche chi gestisce una pagina molto attiva sui social, che si occupa di calcio in maniera trasversale e che ha trovato degli spunti relativi alla Fiorentina nelle ultime settimane. Questo a testimonianza di come sia cambiata la percezione del mondo viola, non solo all'interno di Firenze ma anche all'esterno, dove nell'anno passato si è parlato a lungo del rischio retrocessione e anche delle possibili conseguenze, e per la prima volta a partire dall'inizio del mercato vediamo proprio la Fiorentina, la squadra di Paratici e di Grosso, percepita in maniera differente. Ne approfitto, questi pochi minuti che ci separano dalla pausa, per rispondere a Mario da Massarosa, che come tanti altri è preoccupato dalle voci che vedono Leao accostato alla Fiorentina. Mi chiede cosa c'è di vero su Leao in maglia viola. Si sa niente, sono solo voci. Questo è il suo messaggio al 348-7513-933. Come ribadito anche nel corso della prima ora, noi facciamo affidamento su quella che è la posizione della Fiorentina. La Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi questo noi riportiamo con la speranza di tranquillizzare chi oggi teme che poi il mercato, che fino a questo momento sta incontrando anche la soddisfazione della piazza, possa in un certo senso riportarci anche a vivere quello che i mercati precedenti erano soliti regalarci. E Lorenzo, intanto lo ringrazio per il messaggio, vuole sapere se condivido i suoi dubbi su Grosso, che non lo convince per quanto riguarda l'incapacità o proprio la volontà di non vedere un centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà. Nel corso della prima ora con Federico Castiglioni abbiamo proprio analizzato il tema parlando anche di un centrocampo qualitativo e di quelli che possono essere i rischi. Abbiamo ascoltato anche la risposta in conferenza stampa del tecnico viola Fabio Grosso, incalzato sul tema. La sensazione che poi gli ultimi 15 giorni di mercato possano cambiare un po' le carte in tavola. Io sono d'accordo nel dire che il centrocampo permette anche di immaginare una Fiorentina diversa a seconda del momento della stagione, dello stato di forma e magari anche dell'avversario. C'è l'imbarazzo della scelta, quello che poi abbiamo sperato di avere per anni, nei quali il centrocampo veniva rimesso in discussione ogni sessione di mercato, e questo ovviamente andando poi a danneggiare anche quello che era il potenziale sportivo della squadra. Però sono d'accordo anche con Sara Meini, che abbiamo sentito poco fa. Fagioli è uno di quei giocatori che non è detto possa indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Chi dice di esonerare Grosso già adesso è da ricovero o al massimo scusabile per le alte temperature di questi giorni, sempre che abbia subito un forte colpo di sole. Questo ce lo scrive il bomber viola, e il suo messaggio era proprio un messaggio di commento a tutte le reazioni a caldo nella gara di venerdì di Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, vi ricordo domani alle 18 in campo Pisa e Empoli, e scopriremo la prossima avversaria della Fiorentina. Se Marco Tonelli è d'accordo, ci ascoltiamo anche un messaggio audio arrivato al 348-7513-933.
5: Chiara, scusa, Paolo Firenze sempre. Ho detto più forti le altre squadre, ma anche se non sono più forti, alcune di loro sono più collaudate ormai e quindi sono più compatte, e per questo diciamo fra virgolette sono più forti, non tanto come calciatori individuali, ecco, questo volevo dire. Soltanto 40 secondi, si fa male a esprimere tutto.
2: Ha fatto bene a specificare, Paolo. Io sono molto d'accordo con lui, nel senso che poi in questi giorni, in queste settimane ci siamo divertiti ad analizzare il mercato della Fiorentina per quanto riguarda l'intenzione da parte della società di inserire all'interno dell'organico un certo tipo di caratteristiche, un certo tipo di valore, anche un certo tipo di potenziale. Poi l'abbiamo detto, la parola passa al campo, consapevoli non solo che sulla panchina si è arrivato un nuovo tecnico, ma che alcuni giocatori hanno bisogno di prendere un po' le misure col campionato italiano e con i compagni di reparto, inserendosi poi in un sistema di gioco che si spera possa far emergere loro a livelli di singoli, ma possa aiutare la Fiorentina a livello di collettivo a raggiungere degli obiettivi sportivi importanti. Sono le 17:27, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, mandiamo l'ultima pausa pubblicitaria di queste due ore insieme, poi torniamo per l'ultima mezz'ora con un nuovo collegamento e ancora i vostri messaggi al 348-7513-933.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: l'ultima mezz'ora insieme in questa domenica 16 agosto 2026, sempre su Radio Firenze Viola, sempre i vostri messaggi al 348 753 933, le vostre telefonate allo 055 771 1171. Vi anticipo che poi nei prossimi minuti ascolteremo anche l'altra parte delle dichiarazioni al termine della gara di venerdì di Fabio Grosso in conferenza stampa, proprio per iniziare a conoscere questo tecnico nei confronti del quale ci sono grandi aspettative e anche un po' di perplessità. Mentre Marco Tonelli prepara il collegamento, leggo alcune delle vostre riflessioni. Dido ci scrive: Dodò in uscita. Poi Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati Viola, che saluto con affetto, mi saluta, ovviamente l'abbraccio a tutti voi in attesa poi che la stagione riparta. Ci scrive anche Alessio: il Como vuole Moise Kean, paghi la clausola valevole per luglio, lo devono prendere per forza per le liste. Noi andiamo a prenderci Zirkzee, che è un centravanti atipico di movimento che farebbe fare il salto di qualità al gioco di Grosso. I tempi di validità della clausola di Moise Kean sono scaduti, ovviamente la Fiorentina attende eventuali offerte da parte dei club interessati al centravanti viola, al centravanti della nazionale. Come abbiamo detto, gli ultimi 15 giorni di mercato porteranno tutti a tenere le antenne dritte per quanto riguarda gli innesti. Qualcosa manca, e lo dice non solo il campo ma anche le pedine a disposizione di Fabio Grosso, e al contempo la Fiorentina probabilmente dovrà cedere uno dei big per far sì che poi i conti alla fine di questa sessione estiva di mercato possano essere meno preoccupanti di come sembravano nella prima fase, in cui veramente si dava la sensazione di non guardare al costo del cartellino. Io ho avuto la suggestione di coinvolgere oggi chi gestisce una pagina social molto attiva che si occupa non solo di Fiorentina ma di calcio a 360 gradi. Vedo il pollice dalla regia, quindi ce l'abbiamo, lo saluto e lo ringrazio. Claudio Ruggeri di Calcio Totale, ciao, buon pomeriggio, buona domenica e bentrovato.
6: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
2: Io vi ho disturbati perché in realtà mi è capitato sott'occhio un vostro post relativo al nuovo presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e al bagno di folla che poi l'ha accolto venerdì. Noi l'abbiamo detto, c'era stato modo di vederlo in occasione della messa in onore di suo padre Rocco celebrata in Duomo a Firenze, e poi è tornato negli scorsi giorni per prendere parte anche ai festeggiamenti del centenario. È stato accolto dai tifosi nel nome dell'entusiasmo per la Fiorentina che sta costruendo, e quindi vi chiedo un po' da fuori come avete percepito questa nuova figura del calcio italiano.
6: Guarda, innanzitutto ci ha fatto specie vedere soprattutto la genuinità di questo del presidente, e ti racconto anche un aneddoto. Quando abbiamo fatto quel post, che hai visto poi anche io, l'ho visto anche di voce della Fiorentina, lui non solo l'ha ripostato sulle sue storie, poi ci ha ringraziati personalmente sulla pagina, ci ha scritto in privato, ringraziando di quello che abbiamo fatto. Ora, tieni presente che raramente un personaggio, stiamo parlando del presidente della Fiorentina, non l'ultimo dei presidenti, che ti scrive in maniera molto, veramente molto gentile, molto apprezzabile, e ti parla con una semplicità unica, siamo rimasti molto sorpresi. Lo abbiamo ovviamente anche noi ringraziato per le belle parole, ma ripeto, l'occhio è balzato soprattutto sull'umanità di questo personaggio, un presidente di Serie A che sia con i tifosi ma soprattutto anche con i social che si comporta in questo modo, noi onestamente non l'abbiamo mai visto. Anzi, spesso ci siamo trovati con giocatori, dirigenti anche molto scoppiosi, ecco, passami un termine, che comunque avevano risposto anche in maniera un po' piccata, invece è stato veramente molto gentile.
2: Si è fermato appunto prima della partita insieme ai tifosi, si è anche intrattenuto per qualche battuta in un video che poi trovate su Firenze Viola, ha commentato le doti di Cristiano Ronaldo, perché poi la piazza nel nome dell'entusiasmo gli ha chiesto non solo Ronaldo ma anche la Champions, e lui si è prestato anche a questo, proprio a conferme, a testimonianza dell'umanità che voi stessi avete notato e avete voluto premere premiare. Per l'appunto, poco prima di voi abbiamo avuto in collegamento Sara Meini della RAI e abbiamo analizzato e commentato con lei le belle immagini che oggi fanno nuovamente parlare di Fiorentina, immagini relative a Mastantuono che in vacanza a Forte dei Marmi decide di giocare a pallone sul bagnasciuga insieme ad alcuni ragazzini, e voi avete parlato anche di questo sottolineando come poi il calcio di oggi ci abbia un po' allontanato da quel calcio con cui siamo cresciuti, un calcio che sostanzialmente ci manca e che queste immagini ci fanno un po' rivivere.
6: Guarda, a noi piace mostrare questo lato del calcio, perché poi spesso si dice guarda, non ha fatto niente di eclatante, però scusate, noi parliamo di un ragazzo che ha giocato nel Real Madrid, quindi non l'ultima squadra del mondo, che è arrivato in Italia a 19 anni, con tante aspettative sicuramente. Abbiamo visto anche l'accoglienza, no, della piazza, di una piazza di Firenze al suo arrivo. Lui tranquillamente gioca in spiaggia come una persona, perché poi fondamentalmente loro sono dei ragazzi, lui ha 19 anni, quindi è un ragazzo normale come tutti, però abbiamo spesso visto, no, questi giocatori che sembrano quasi delle divinità, quasi inarrivabili. Un ragazzo di 19 anni che ha giocato nel Real Madrid ci insegna un po' a dire forse dobbiamo anche un attimo stigmatizzare questo ruolo di divinità del calciatore.
2: Ed è importante anche per realtà come la vostra, che utilizzano il calcio come strumento di comunicazione social, cavalcare queste tematiche che giustamente, come voi sottolineate, stanno un po' sparendo dal calcio. Io in tal senso sono curiosa di chiedervi come è cambiata un po' la percezione della Fiorentina, visto che poi voi vi rivolgete ai tifosi di tutta la Serie A e non solo, rispetto alla passata stagione. Noi abbiamo commentato le prime settimane di mercato tra l'incredulità nostra ma anche dei tifosi delle altre piazze. Al 16 d'agosto avete la sensazione che la Fiorentina sia tornata anche solo sulla carta tra le squadre più importanti del nostro campionato?
6: Guarda, Chiara, noi la sensazione l'abbiamo avuta quando è arrivato Paradisi come dirigente, perché comunque non parliamo di un dirigente normale, parliamo di un grande dirigente. E comunque la storia parla per lui. Lì abbiamo avuto la sensazione che la famiglia Commisso, in generale la Fiorentina, voleva cambiare passo. E poi abbiamo visto le prime operazioni di mercato. Già quando ha preso Dragusin abbiamo iniziato a pensare, poi secondo me al di là di Mastantuono il colpo a casa secondo me è un colpo fantastico, perché su questo ragazzo c'erano diversi club, la Fiorentina ha fatto un blitz, lo ha preso. Poi abbiamo visto anche Mastantuono, Pellegrino
2: con la cessione di Piccoli, tra l'altro, dopo l'investimento della stagione passata e anche dopo il rendimento del giocatore, non era affatto semplice.
6: No, era semplice questa operazione, e secondo me il mercato della Fiorentina ancora non è finita. Però anche l'acquisto di João Mario, che secondo noi è molto sottovalutato, ma per le caratteristiche poi del gioco che ha Grosso, anche Grosso un allenatore, comunque un bel allenatore che viene da esperienze importanti, e tutti questi piccoli pezzi di puzzle uniti insieme ci ha fatto pensare, ci fa pensare che comunque sarà un'altra musica, soprattutto rispetto poi a quello che è successo lo scorso anno con tutti gli scontri del caso del tifosi di Fiorentina. Però si vede e si sente che stiamo parlando di un'altra squadra, di un altro entusiasmo.
2: Infatti a me ha impressionato non solo il numero di like sui vostri post, che comunque sono la quotidianità, ma anche a livello di interazioni, vedere proprio una forma di rispetto differente nei confronti di questa Fiorentina che grazie a Fabio Paratici sta tornando a provare a dire la sua, perché poi noi lo ripetiamo, commentiamo quelle che sono le volontà della società attraverso le scelte di mercato in entrata e in uscita, poi c'è il campo che in un certo senso può premiare o può anche frenare questo tipo di entusiasmo. Noi siamo un po' scaramantici, soprattutto quando si parla di obiettivi, ma voi che siete esterni, chiedo ovviamente al netto anche dei restanti 15 giorni di mercato e di quello che potrà succedere, soprattutto considerando Moise Kean e il peso specifico all'interno della rosa, voi vi siete già fatti un'idea di quello che è il potenziale della Fiorentina di quest'anno, avendo solo campionato e Coppa Italia?
6: Guarda, tu hai detto bene, c'è la situazione di Moise Kean da monitorare, ma ripeto, prima ho fatto il nome di Pellegrino, sì. Si è visto lo scorso anno in un Parma che comunque aveva un gioco non offensivo, Pellegrini è stato un totem centrale, non faceva solo il centravanti per fare il gol, lui ripuliva le azioni, portava in alto la squadra. In un gioco offensivo come quello di Grosso, secondo noi Pellegrino può fare molto bene, tra l'altro ha 24 anni. E considerando anche come è stato lo scorso anno il cammino del Como, anche io credo che la Fiorentina comunque in Europa ci possa stare tranquillamente. Poi sai, Champions League deve anche accadere quello che può successo lo scorso anno con il Como, no? Loro hanno fatto bene, le cosiddette big poi hanno completamente rallentato, addirittura si sono suicidate sportivamente parlando, sì, come il Milan all'ultima giornata. Per una Fiorentina, ripeto, è proprio l'aria, tu hai detto bene, quando parliamo di paratici della Fiorentina c'è proprio un'aria che si respira completamente diversa, ma arriva perché comunque ci sono stati dei colpi veramente importanti. Noi spesso giochiamo anche sulla formazione tipo della Fiorentina, non ci dimentichiamo che c'è anche Goodmundson, che lo scorso anno è stato sicuramente oggetto misterioso, ma a Dio Grosso su quei tipi di giocatori ha sempre fatto il suo lavoro, ha fatto bene, quindi potrebbe essere anche quello una specie di upgrade, eh?
2: E quindi staremo a vedere, perché noi, come detto, da un lato siamo frenati. L'estate scorsa, con l'arrivo di Stefano Pioli e alcune sue dichiarazioni, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e abbiamo sbattuto poi il muso contro una realtà disarmante che ci ha portato a lottare per la salvezza per gran parte della stagione. Avevamo bisogno di ritrovare questo entusiasmo anche in virtù poi dei festeggiamenti del centenario che avverranno a partire dalla data del 29 di agosto, ma si fa fatica a tenere i piedi per terra proprio perché, come sottolineato anche da voi, si intravede un modus operandi differente e c'è la sensazione che questa Fiorentina possa comunque far divertire. Io, Claudio, ti ringrazio, vi saluto, ovviamente ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori di seguirvi sui social con Calcio Totale, anche perché vi occupate di tutto e di Fiorentina e soprattutto perché siete riusciti a farvi apprezzare dal nuovo presidente che sta lentamente convincendo anche la parte più scettica della piazza a dargli una possibilità. Grazie ancora e a presto e buon lavoro.
6: Buon lavoro.
2: E come detto, appunto, di Fiorentina iniziano a parlare anche le altre, tra chi da un lato è infastidito da questo tipo di attenzione non solo per motivi scaramantici, chi invece è solito lamentare una sorta di snobismo nei confronti della Viola. Ancora un po' di messaggi, saluto Armando che mi scrive bentornata e sono contenta anch'io di ritrovarlo. Poi Marco, il moviolista, ci scrive: come il tuono che dovrebbe scaricare acqua in questa estate pazzesca, aspettiamo una vendita eccellente da parte di Paratici, arriverà? E poi aggiunge: hai forse capito la strategia di Paratici su Moise Kean? E io ho capito sostanzialmente che la Fiorentina è disposta anche ad accontentare il calciatore indipendentemente da quelle che possono essere le sue volontà, ma la Fiorentina non è certo disposta a accettare offerte che non siano in linea con quello che reputa essere il valore del calciatore, considerando il peso specifico ma anche le difficoltà nel sostituire un giocatore come Moise Kean, a maggior ragione a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Però, come ho detto, nel momento in cui c'è stata comunicata l'incedibilità di Moise Kean, io più che altro mi sono chiesta se potesse arrivare nella restante parte di mercato l'offerta in grado di mettere in difficoltà la dirigenza. A tal proposito, Alessio dice: è vero che è scaduta la clausola, ma se fossi nei nostri dirigenti io chiederei comunque 62 milioni. Io capisco assolutamente la valutazione di Alessio, è che non sono arrivate offerte nemmeno l'anno passato nei 15 giorni di validità della clausola, anno in cui Moise Kean ha comunque fatto la differenza non solo per la Fiorentina portandola anche al record dei 65 punti, ma ha fatto la differenza all'interno del campionato. Difficilmente dopo una stagione come questa era ipotizzabile che arrivasse. Però sono d'accordo con lui nel ribadire quanto la Fiorentina debba comunque pretendere per una cessione del genere a così pochi giorni dalla chiusura del mercato. Chiedo a Marco Tonelli di farci ascoltare anche un messaggio audio e poi ascoltiamo insieme le parole di Grosso.
7: Buongiorno, Maurizio da Toronto.
2: Wow.
7: Cari amici, beh, per aver vinto 4-1 la prima partita ufficiale, dai messaggi che sento non capisco tutto questo pessimismo.

0: anche per il suo messaggio. Io sono d'accordo, possiamo comunque gradire anche una prestazione e farci contagiare dall'entusiasmo senza poi necessariamente oltrepassare la linea di confine tra la capacità di, in un certo senso, riconoscere i segnali positivi che il campo, con tutte le postille del caso, ci ha dato e quell'ottimismo quasi sfrenato che porta a chiedersi se la Fiorentina possa vincere lo scudetto già nel corso di questa stagione. Per il resto mi dispiace se ha percepito pessimismo e scetticismo da parte anche dei messaggi, perché poi sappiamo bene come Firenze per tradizione abbia un po' questa tendenza. Ad esempio Pierpaolo ci scrive: giudizi troppo entusiasti o troppo negativi, aspettiamo la fine del mercato ma soprattutto 3 o 4 partite di campionato prima di giudicare. Io sono d'accordo con lui, l'equilibrio poi nelle analisi deve tener conto di tanti fattori. Questo non vuol dire che non ci si possa far contagiare dalla voglia, ad esempio, di andare a Peretola ad aspettare un giocatore come Mastantuono, dalla voglia comunque di festeggiare il risultato di venerdì. Come detto, ci mancano ancora alcune parole di Fabio Grosso al termine della gara di venerdì, finita per 4-1 ai danni del Benevento, quindi gli ascoltiamo insieme.
1: Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta. Grazie.
2: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, che perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good, come ho detto prima, della nostra squadra, ha alternato le cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui, come tutta la squadra, ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti, ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
3: Ultime due, Misul e Magistrato. Vai Nicolò.
4: Sera mister, le volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
2: Ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Brescianini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
3: Ultima.
5: Sì, il più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
2: Ma è entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo, ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite nel River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina, arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può essere, può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui così come dagli altri. Per me è determinante, è una grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meditare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite, però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, di

0: Tutto il gruppo che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra. Queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
1: E queste le parole del nuovo tecnico Viola, raccolte in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia venerdì, tecnico che sta provando a farsi conoscere non solo dal punto di vista comunicativo da una piazza che l'ha accolto non con lo stesso entusiasmo con cui ha accolto determinati giocatori, ma che è sicuramente impaziente di poter capire se è all'altezza non solo di quelle che sono le ambizioni dei tifosi, ma anche dell'organico che gli sta mettendo a disposizione il direttore sportivo Fabio Paratici, direttore con cui comunque ha un ottimo rapporto e con il quale ha già lavorato in precedenza. Come detto, su Firenze Viola poi trovate tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato, anche per quanto riguarda gli appuntamenti della squadra nei prossimi giorni. Come detto e come raccolto da Luciana Magistrato, già domani gli infortunati faranno rientro al Viola Park per essere valutati e quindi João Mario e Attà, che sono usciti dal campo venerdì solo per scopo precauzionale, ma dando la sensazione appunto di non essere al 100%, ma anche Mandragora, che era alle prese con il mal di schiena, e Jimenez, in modo tale da capire poi come presentarsi al meglio per la gara d'esordio del campionato lunedì 24 contro la Roma. La ripresa degli allenamenti avverrà martedì, come ci ha detto anche Sara Meini. Mastantuono rimarrà in Versilia anche nella giornata di domani, qualora qualcun altro volesse provare a incrociarlo e magari scattare una foto con lui, come poi ha fatto quell'ascoltatore che al 348-7513-933 ha voluto condividere con noi lo scatto che lo immortala insieme al giovane calciatore dal grande potenziale, dalla grande prospettiva. Ne ha parlato anche il tecnico per l'appunto in sala stampa. Ribadiamo poi come gli ultimi 15 giorni di mercato potranno comunque raccontare altro, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Io vi ricordo, visto che siamo in chiusura, che le dirette di Radio Firenze Viola per oggi terminano qui, ma riprenderanno domattina a partire dalle 8 con Buongiorno Firenze e con Andrea Giannattasio. E quindi intanto vi ringrazio anche Marco Tonelli di là in regia per l'assistenza in queste due ore, e vi auguro buona serata anche in compagnia delle repliche. Da Chiara Bevilacqua è tutto, ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Domenica 16 agosto, quasi le Idi di agosto, 14:04 sul cronometro. Francesco, benvenuti in studio. Marco Tonelli in regia, standing ovation da parte di tutti i presenti, gli applausi dello stesso Tonelli, contiamo uno, in due ore chissà a quale cifra arriveremo. A proposito dei numeri, diamo anche i numeri: 348-7513-933-055-77-111-71. Li diamo in quanto coordinate per far parte della nostra trasmissione, ma li diamo anche in senso metaforico, perché comunque in queste due ore ci sarà tempo anche per qualche guizzo originale lungo tutto il fronte d'attacco. Ovviamente sapete, quando c'è il sottoscritto in studio c'è anche tempo e modo di parlare delle mappe di calore, delle statistiche avanzate, quindi sbizzarritevi oggi più che mai per tornare su Fiorentina Benevento 4-1, perché in queste 24 ore abbondantissime devo dire che ne ho lette e sentite veramente di ogni, e ve lo dico subito, sono anche rimasto particolarmente deluso da alcune considerazioni che sono state fatte, quindi sarebbe interessante magari nelle prossime copertine estrapolare uno dei passaggi della conferenza stampa di Grosso pre-Coppa Italia, quando dice: equilibrio è una parola che mi piace tantissimo. Ecco, questa piazza continua a non avere grande dimestichezza con l'equilibrio, e quindi spero che oggi, magari con un po' di distacco orario rispetto alla partita, ci possa essere tempo e modo di tornare sulla stessa con un po' più di serenità, un po' più di lucidità, tanto nel bene quanto nel meno bene, perché ci sono stati aspetti positivi, aspetti negativi, come in ogni squadra e come in ogni sport a, in questo caso, 8 giorni dall'inizio del campionato. Però devo dire che in tutto questo c'è una conferma, devo dire, per come intendo io il calcio, anche abbastanza deludente. Saluto Paolo, saluto Ale, tra poco leggo anche i vostri messaggi, però faremo anche un po' di ping pong tra calcio giocato e calcio mercato, anche perché c'è una domanda che resta in sospeso. Io so la risposta, ma voglio che condivida anche lui stesso la risposta con tutti gli ascoltatori. Aveva promesso la sua presenza allo Stadio Franchi per Fiorentina Benevento, e quindi il re della trattativa beffa Niccolò Ceccarini: quanti minuti è rimasto all'interno del Franchi dal fischio d'inizio della gara di Coppa Italia? Ciao direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Eh no, direttore, aspetti un attimo, c'è qualcosa che... ripristiniamo il collegamento, questo per ricordare i tempi di un collegamento con Gianluca Nani, visto che eravamo tutti e tre presenti, ovvero vero, io, benvenuti, e Tonelli, con Tonelli che ha sempre negato l'impossibilità di aver creato una situazione, uno spazio-tempo, secondo me era una sorta di buco nero temporale in cui Gianluca Nani è apparso due volte, salutando due volte mentre lo stavamo intervistando. Queste sono cose che sono successe a stadio aperto e che probabilmente ben ve lo succederanno mai più, perché lì si è creato probabilmente un precedente che anche gli astronomi non sono riusciti a svelare. Detto questo, sono rimasto per tutto il primo tempo e ti devo segnalare che la cosa più interessante del primo tempo è il tuo ventilatorino, che devo dirti la verità, eri stato preso in giro per l'acquisizione, sì, del ventilatorino, sì, sì, soprattutto da Niccolò Righi che aveva alla tua sinistra, e poi alla fine Niccolò Righi bagno di sudore, e Francesco Benvenuti sembrava di essere, diciamo, quando tirava la tramontana o la bora a Trieste, quindi
2: nulla da
3: sopravviveva, Righi crollato invece mestamente a terra.
2: Questa è la prima esclusiva.
3: 45 minuti, 45 minuti Benve di qualità accanto a te, tra l'altro.
2: Sì, sì, una mezz'oretta accanto a me, è vero, qualcosa meno, sì, forse un ventello fatto, sì, bene, con Cecca, che poi ovviamente questo lo posso dire anche agli ascoltatori, io ero lì a prendere appunti, a segnarmi i movimenti, e invece Nick, avevi questa tendenza, diciamo, a notare altro, cioè la tua capacità di rimanere connesso e collegato al calcio giocato, devo dire che ho ritestato con mano e anche con gli occhi, evidentemente si conferma molto bassa, caro direttore. Cioè,
3: allora, se c'ho da fare una radiocronaca diventa altissima.
2: Beh, certo,
3: se devo venire lì, eccetera, è tutto un nero verdi, siamo forti, siamo grandi, è tutto così. Poi, però una cosa l'ho notata, sì, che mi è piaciuta molto, sì, della Fiorentina. Mi piace questo ventaglio in 35-40 metri di tutta la squadra, che nessuno secondo me ha, mi dispiace dirlo, ma nessuno lo ha evidenziato nella cronaca, a parte forse pochissimi isolati cronisti, cioè che la Fiorentina rispetto al passato tra il centravanti e l'ultimo dei difensori di solito c'erano dai 15 ai 20 chilometri, cioè c'era praticamente una Fiorentina di lunghezza siderale, che invece siccome tutti vanno a dire ma non si è visto il gioco, non si è, io però ho visto qualcosa di diverso, cioè una grossa quadratura dal punto di vista tattico, nel senso che ordine, squadra molto corta fra i reparti, cosa che secondo me è fondamentale nel calcio di oggi, una intensità discreta nel momento in cui c'era da contrastare il portatore di palla avversario, soprattutto sull'azione di ripartenza del Benevento. Poi se mi dici ho visto grandi trame di gioco, ti rispondo di no, però io queste, visto che io naturalmente, come dicevi giustamente te, non stavo molto concentrato sulle azioni, però guardavo i movimenti e ho notato questo, cioè a un certo punto c'era difesa, centrocampo e attacco molto vicine tra di loro, quindi anche fare una densità così poi per gli altri diventa difficile anche ripartire o trovare delle verticalizzazioni. E poi mi è piaciuto molto questa linea Dragusin Ranieri, che si vede proprio che è proprio una bella linea, cioè secondo me sono due giocatori che si completano in maniera ottima, e quindi queste due cose, ecco, ho notato. E ti devo dire, ho notato anche le corse di Gudmundsson, credo si fossero due anni che non corresse come ha corso col Benevento.
2: Allora guarda, io poi ovviamente ho tante domande personali ma anche degli ascoltatori di mercato da inoltrarti, approfitto di questo incipit sul calcio giocato per leggere il messaggio di Paolo D'Arezzo, che ripensando alla partita di Coppa Italia dice: giocatori ottimi, impegnati, tecnicamente bravi, dice lui, ma anche la mancanza di una tattica di gioco adeguata al loro livello e a livello internazionale. Secondo lui la partita ricalca quella di Palladino e dei suoi successori, è un allenatore che costa poco, ma speriamo che oltre a preparare bene ciascun ragazzo sappia con l'aiuto di Paratici e delle sue conoscenze modernizzare il gioco di squadra. Ora io cercherò di dirlo col massimo del rispetto per il parere di Paolo, ma io sono sempre molto scettico nel leggere questi messaggi, perché verrebbe anche da chiedermi, ma questa vostra convinzione, queste similitudini presunte che voi vedete tra il gioco di Palladino e il gioco di Grosso, da cosa arrivano? Cioè, avete studiato qualcosa in particolare del gioco di Palladino e del gioco di Grosso al punto da dire e da scrivere un editoriale come quello che ha fatto Paolo per la prima partita dell'anno, che arriva il 14 agosto contro una squadra di Serie B, non dell'eccellenza piemontese, quindi una squadra di tutto rispetto, con un allenatore che ha già dimostrato, Floro Flores, di essere particolarmente intrigante, quindi un pacchetto completo, perché poi c'è un dirigente esperto come Carli, una proprietà solidissima come quella di Oreste Vigorito, quindi una gara assolutamente probante, che arriva il 14 agosto, finita 4-1, e non riusciamo ad avere una mentalità che sia una via di mezzo tra l'esaltarsi e pensare che questa squadra con 9, 10 o magari addirittura arriveremo anche a 11 e 12 nuovi volti dal mercato da un lato possa essere da Champions League, e dall'altro lato iniziare a dire questa squadra gioca come se non addirittura peggio della Fiorentina di Palladino, ha delle trame di gioco prevedibili, ha avuto meno del 40% del possesso palla col Benevento, Grosso è l'anello debole. Io, perdonatemi, in questi due estremi non voglio abitarci, non voglio prendere diritto di cittadinanza né dall'uno né dall'altra parte, proviamo a occupare i grigi, proviamo a infilarci un attimo nelle vie di mezzo, perché secondo me chi inizia a metà agosto a fare un tipo di pensiero così opposto non fa bene alla discussione quotidiana, e che deve esserci, sulla Fiorentina, perché vive solo per assunti, per prese di posizioni. Tutto questo, ripeto, dopo 90 minuti. Si accusa Grosso di non essere coraggioso perché non fa giocare insieme Fagioli e Ulai, si continua a citare questa Fiorentina di Montella come un mantra, come fosse il riferimento, quando chi lo fa secondo me non si rende neanche conto delle differenze che ci sono tra quella Fiorentina, quel momento storico, e questa Fiorentina. E chiudo dicendo che non vi rendete conto di quanto sia difficile per un allenatore nuovo trasformare un gruppo in una squadra, e siccome non ve ne rendete, non ce ne rendiamo conto, non possiamo mettere sul piatto giudizi universali come cantava Samuele Bersani. In questo caso il 16 agosto ci si può confrontare, si ne discute, se ne parla. Anche a me ci sono stati tanti aspetti che non mi sono piaciuti, ma prima di dire ah, siamo alle solite, questa squadra gioca da Serie B, da Serie C, non sta al passo coi tempi, ha un atteggiamento rinunciatario, perdonatemi, io faccio fatica a fare un discorso del genere a novembre, figuriamoci ad agosto quando partite di campionato giocate, leggo zero. Detto questo, torniamo al mercato, Nick. Pippotto del Benve, questo ci stava bene in onore dei vecchi tempi di cui
0: nero verdi
2: sì, anche se in realtà non era proprio quei tempi, dai, no?
0: All'epoca non c'erano i nero verdi,
2: no, è vero,
0: siamo grandi.
2: Allora guarda, ti leggo la domanda di, che poi in realtà credo siano due perché è un messaggio lungo, sì, allora la domanda, anzi le domande di Riccardo dal Lungarno.
0: Ai, Ferruccio da Verrazzano, importante,
2: occhio, perché poi dal Lungarno si fanno domande interessanti di mercato.
0: Sarebbe importante però spiegare quale tipo di Lungarno,
2: però era rimasto generico, magari ci risponderà con
0: non è un bel gesto questo, non è una bella cosa.
2: Allora, le due domande sono: domanda numero uno, Cecca, ma secondo te cercano davvero un terzino sinistro, considerando che c'è già Valdepeñas e a novembre rientra Parisi? Non rischia di essere un acquisto inutile?
0: Allora, se lo cercano, lo cercano, come ho detto tante altre volte, una soluzione, diciamo, di un giocatore che può dare una mano ma che non sia una spesa importante, sia semplicemente un giocatore che può dare un aiuto in quel settore. Io credo che le priorità oggi siano nuovamente cambiati, cioè, se prima erano l'esterno d'attacco, il centrocampista e l'esterno sinistro, secondo me adesso, se possono fare qualcosa e devono fare qualcosa necessariamente all'esterno d'attacco, perché la Fiorentina non ha in realtà in rosa un esterno d'attacco forte in grado di fare la differenza, e questa è oggi la priorità. Poi c'è il centrocampista, e se poi magari dovesse avanzare lo spazio, il tempo, gli ultimi giorni di mercato per un giocatore che può inserire in ogni momento, che non ha pretese, che poi possa tranquillamente scivolare piano piano dietro le gerarchie di Valdepeñas e Parisi, possono anche prenderlo, ma non credo ci spenderanno un euro almeno in questo momento, anche perché hanno bisogno di fare altro e l'esterno d'attacco è una priorità. Io ho provato in tutte le salse, in tutti i modi, a convincere Manna a chiamare Paratici per Noah Lang, ma non c'è verso.
2: No, disastro la tua missione.
0: Esatto. Allora loro lo danno via definitivo, giuntolone mio lo vorrebbe prendere anche lui in prestito con diritto di riscatto, e secondo me su queste basi diventa difficile, perché a meno che il Napoli non apra all'ultimo istante a un prestito con diritto di riscatto, però oggi in Italia la squadra più vicina, tra virgolette, che poi è quella più lontana, perché il Galatasaray e l'Ajax possono fare delle offerte anche a titolo definitivo, è l'Atalanta, che sta valutando questa opzione, ecco, come sta valutando l'opzione Romagnoli, per esempio, no? Che è un altro giocatore che è poi saltato il suo trasferimento in Arabia, dove anche doveva andare, e che quindi magari può diventare un'occasione all'ultimo tuffo da mettere dentro la rosa, ecco. Però fondamentalmente su Lang la posizione del Napoli mi sembra questa.
2: E poi la seconda domanda, sempre di Riccardo dal Lungarno, è: ma se domani è tempo brutto, quando viene recuperata la motorinata per Sassuolo?
0: Ma guarda, il problema è che io ero qui, guarda, si stava parlando con questi ragazzi con lo striscione scritto Grassina presente, Nero Verdi Forever, quindi ci sono anche tutti questi striscioni a portare, quindi insomma, sai, si sono fatti un po' così pitturate alla buona, ecco, noi non siamo dei professionisti, noi voglio dire così.
2: Ma se piove, Nick, dovete portarveli dietro in motorino, diventa un disastro.
0: Sì, esatto, diventa un disastro.
2: Che si fa? Si rimanda?
0: Ora vediamo, perché comunque, sai, questo derby ci si sentiva.
2: Voglio dire, la prima in campionato bisogna aspettare addirittura il 29 agosto, ce la fai a resistere sì, 12 sì, giorni?
0: Sì. Perché poi si gioca in trasferta la prima, quindi ha ragione, è dura. Però
2: per te sarà un derby, tra l'altro, perché 23 agosto ti segnalo Giuntolone contro i Neroverdi, quindi siamo già al primo derby dell'anno.
0: Capito, si chiede una partita molto sentita per il Cecca, e ora andare fino ad Atalanta è un po' lunga con lo scooter.
2: Atalanta Bergamasca City, ricordiamo.
0: Sì, esatto, per andare fino ad Atalanta era un po' complicato, sì, con lo scooter. Invece sta la partita interna, ci stava, e quindi ci piaceva la prima farla via. Però vediamo, dai, magari se non c'è, voglio dire, una tromba d'aria, oppure non arriva il tifone, quello lì che c'è negli Stati Uniti, si potrebbe anche tentare di provare. Tanto ascolta, la partenza è le 14:30. perché come ho stabilito anche con gli altri, Dimitri Conti prenderà parte, Nicolò Santi naturalmente vengono tutti, no? Certo. Questo è un appuntamento con la storia, quindi a parte quelli con tipo Pietro che non ci vuol venire,
2: io voglio esserci, Nick, guarda,
0: no,
2: che
0: lo so, infatti c'è qualcuno che viene anche volentieri,
2: io sono silente, ma sono a fianco del Sassuolo da quando c'era Fariolone mio a fare il vice di De Zerbi,
0: sì, poi tra l'altro bisogna farti alle 2:30 perché bisogna arrivare a Sasso Marconi prima delle 4 perché poi c'è da fare Nick e Nick,
2: giusto.
0: E allora lì ho guardato, ho chiamato l'area di servizio, dice ma c'è posto lì, c'è segnale per poter fare, dice la team funziona, allora io ho la team, quindi si deve fare Nick e Nick lì e poi si va verso, cioè il rischio è arrivare alle 6:30 precise,
2: però questo potrebbe essere un bel rischio però da correre, Nick.
0: Però come tu ben sai, parcheggiare davanti al Mapei non sarà mai un problema,
2: vero.
0: E poi ci sono tutti questi lucchetti da sistemare, quindi c'ho da lucchettare 28.400 motorini, quindi si potrà perdere tempo su quello, però la motorinata nel caso la rifaremo, ora vediamo, cioè se a settembre c'è ancora, se dovessimo rimandarla, se a settembre il tempo è ancora buono si rifà, però, e se no si fa l'ultima di campionato a maggio senza problemi, ecco.
2: Allora rispondo a un paio di domande io, poi ce ne sono altre di mercato. Allora Pier da Bologna dice che Noalang è extracomunitario, sono due errori in questa considerazione, Pier. Numero uno, fino a prova contraria Noalang essendo olandese non credo che l'Olanda abbia lasciato né l'Unione Europea né l'Europa in senso lato, a sorpresa. E numero due, essendo tesserato per una squadra attualmente italiana, in Serie A italiana, fino a prova contraria il Napoli è in Serie A, la regola che limita due acquisti di extracomunitari è riferita solo e soltanto all'estero, quindi Noalang ha due condizioni su due per poter arrivare serenamente alla Fiorentina, come è successo per Matteo Pellegrino. Torniamo ai messaggi. Luca dice: per me sarebbe intelligente cedere Fagioli e con quei soldi prendere Frendrup, lui in mezzo con Ulai a destra e Atta a sinistra sarebbe notevolmente più produttivo di quello di venerdì e comunque equilibrato. Con Dur, ottima alternativa visti i 5 cambi. Ora, Frendrup, sai benissimo, Nick, che è nella scuderia Benve da almeno 2 anni, forse anche 3, quindi posso iniziare a considerarlo veramente, visto che tanti ascoltatori ne parlano, un obiettivo della Fiorentina, o è più una suggestione in questo momento?
0: Ma io ho capito che loro, tutto sommato, ancora Torsved va tenuto presente, non è che si può prendere e mollare Torsved come se non avesse più nessuna possibilità di arrivare alla Fiorentina. Torsved è ancora un giocatore che sta lì in stand-by, ma visto il grande stand-by stanno facendo delle valutazioni anche su un mediano di copertura con caratteristiche un po' diverse, e quindi io non lo so se è Frendrup o qualcun altro. Mi hanno detto che c'è in valutazione anche un altro paio di giocatori, quindi stiamo anche a vedere e a capire quello che può succedere. Mi sembra che comunque un centrocampista lo voglia, Grosso l'ha già fatto chiaramente intendere nella conferenza stampa pre-Benevento, e ora bisognerà capire. Io sono molto più affascinato dal discorso dell'esterno d'attacco, perché sono curioso.
2: Vedi,
0: siamo di
2: proprio
0: vedere...
2: diversi, Nick. Io invece sono tutto un fremito sulla vicenda centrocampo, vedi?
0: No, perché l'esterno d'attacco è determinante. Cioè, secondo me il centrocampo della Fiorentina io non lo vedo in completo da dire ora come si fa, perché c'ha talmente tante soluzioni, 5-6 giocatori tranquillamente validi, quindi non la vedo la problematica vera. Magari posso provare a pensare a uno specifico ruolo all'interno del centrocampo da coprire con più diciamo attenzione, ma per quanto riguarda l'attacco lì non si può proprio sbagliare il colpo davanti, perché la Fiorentina un esterno forte lo deve talmente prendere e lo deve prendere anche parecchio bravo, perché lì davanti secondo me c'è una necessità assoluta, non si può prescindere, ecco, da un giocatore forte là davanti, perché sarebbe come un po' sciupare tutto quello che di buono è stato fatto finora, ecco.
2: Allora, se Tonelli è d'accordo, io ascolterei. Facciamo 3 WhatsApp audio, Tonellino. Proprio andiamoci giù belli pesanti. Dai, 3.
4: L'allenatore della Fiorentina gli avrei detto: loro hanno una partita in più sulle gambe. Voi preoccupatevi di rimanere compatti, ordinati, che tanto prima o poi il gol arriva. Non c'è bisogno di andare a prendere gli altri, non c'è bisogno di nulla, perché tanto prima o poi il gol lo facciamo. Io gli avrei detto così. Poi non lo so perché gli ha detto Grosso, ma credo che non sia andato tanto lontano.
5: Niccolò Ceccarini, direttore di tutto mercato neroverdi motorinata, appunto, Sassuolo.
2: bella, un ottimo Flavione dalla Svezia. Allora, Fabius da Via dell'Oriuolo dice: con questi neroverdi ci ha bello e divertito Nick, ora appena arbitro la tua figliola la prossima stagione le do subito un cartellino giallo così impari. E si scherza, dice.
0: Però io naturalmente, come voi sapete, ho un altro obiettivo: dopo per far vincere lo scudetto a Sassuolo femminile, dopo quello primavera, c'è anche il Sassuolo volley che porterò in Serie A1 maschile e maschile femminile, ecco, cioè, quindi il nostro obiettivo è molto ampio, è una sorta di polisportiva questa del Sassuolo, sta diventando una cosa allargata, ci manca solo il pattinaggio, l'hockey e poi abbiamo tutto, eh.
2: Allora, bella chiamata di Luca dai Castelli Romani, perché dice, questo è un giocatore che mi piace tantissimo, Joao Paligna, dice, è saltato dal Bayern Monaco all'Aston Villa, piace molto a Paratici che l'ha avuto al Tottenham, controlla Nick, ti risulta? Sarebbe il mediano perfetto per giocare davanti alla difesa. Portoghese, classe 95, e via discorrendo.
0: Bisognerebbe vedere super bene quanto ci chiedono, è tutto lì, perché bisogna vedere anche il budget, in quanto l'operazione era stata definita, io non l'ho seguito, per cui non so quanti soldi era finita questa operazione, cioè come era andata a finire, perché se ci sono tanti milioni di euro in ballo non se ne parla. Se poi può diventare un vecchio prestito oneroso con diritto di riscatto, può essere sicuramente una buona soluzione.
2: Ora ti guardo anche la valutazione delle parti, eh. Allora, leggo dal sito che dirige lo stesso Niccolò Ceccarini, cioè Tutto Mercato Web.
0: Io non conosco, ovviamente.
2: Conosci, Sava Sandir, 30 milioni di euro è la valutazione che fa il Bayern di Paligna, che ripeto è un classe 95, quindi vorrebbe dire spendere tanti milioni quanti anni del giocatore. Ecco, non
0: direi che non è il caso.
2: Ecco,
0: forse,
2: così. Giocatore che mi piace tantissimo, però 30 milioni parliamone. Allora Alex scrive: mi aspettavo e aspetto che con i tanti piedi buoni si velocizzi maggiormente il gioco a uno o due tocchi, magari accadrà. Però ragazzi, io voglio insistere su questo fino a risultare ancora più antipatico. Mi spiegate con quali aspettative siete andati o allo stadio o a vedere la partita in televisione o a seguirla su Radio Firenze Viola il 14 agosto con un numero così significativo di nuovi volti? Peraltro io ho trovato una scelta molto intelligente, quella di Grosso, nel schierare un 11 con 7 giocatori dell'anno scorso. Poi il caso ha voluto che 4 gol su 4 siano arrivati da giocatori che c'erano anche l'anno scorso, ma l'ho trovato una scelta molto logica, e non logica nel senso di prudente, non coraggiosa, tutti questi aggettivi fastidiosissimi che sento a più riprese e che invitano lo stesso Grosso a essere coraggioso. Ma coraggioso di cosa? Cioè, qui, ripeto, Grosso sta cercando di trasformare un gruppo di nuovi giocatori in una squadra, un processo che richiede tanto tempo. Se dall'alto dell'entusiasmo che giustamente vivete in questo momento per i Mastantuono, gli Attà, gli Ulai, voi vi aspettate che un processo chimico tra virgolette applicato al calcio non porti con sé un po' di tempo, rimarrete frustrati con la Roma, col Frosinone, poi non mi ricordo chi c'è, il Torino, poi alla quinta credo ci sia il Napoli, quella prima il Venezia. Serve non tanto l'attenzione in questo momento alla qualità e all'estetica del gioco, quanto a capire quanto tempo sarà necessario per Grosso per trasformare il gruppo in squadre, quindi per i giocatori per conoscersi reciprocamente, perché è stata una scelta prudente, secondo me intelligente, quella di dire riparto da un blocco molto significativo di giocatori dell'anno scorso, ma poi sappiamo benissimo che nella nuova Fiorentina potrebbero esserci 8, magari anche 9 undicesimi della formazione tipo titolare, figli del mercato estivo.
0: Io, guarda, aggiungo solo una piccola cosa su quello che hai detto te, che io sai che condivido quasi sempre al 100%, e sono perfettamente d'accordo e non a metà, come avrebbe detto qualcun altro, su questo tuo ragionamento. Ci aggiungo un elemento: il gioco e soprattutto la Fiorentina di Grosso, amici all'ascolto, va giudicato dopo la 10ª partita ufficiale. 10ª partita ufficiale vuol dire 10ª partita no con gli amichevoli, 10ª certo. Partita ufficiale, ovvero ora c'è stata la prima, ce ne saranno forse un'altra di Coppa Italia e altre 8 di campionato, dopodiché si fa il primo giudizio su Grosso. Prima si parla del nothing.
2: Aggiungo Ale dal Casentino che dice: ciao Benve, interessante il bello il tuo pezzo su João Mario. Tra l'altro siamo a fare anche un po' di autopromozione, lo trovate in due versioni su firenzeviola.it, trovate l'intervista a João Pereira, che è stato tra le altre cose allenatore nelle giovanili del Porto di João Mario, mentre su Tutto Mercato Web, sito diretto dallo stesso Niccolò Ceccarini, trovate una versione estesa in cui l'ex allenatore del Casapia parla della sua carriera e la sua storia al Porto, della sua, tra l'altro un allenatore giovanissimo, perché è un mio coetaneo, quindi per essere allenatore è un classe 92, giovanissimo, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle, e racconta un po' anche di quello che è il calcio portoghese. Risposte molto molto interessanti, quindi la trovate su Tutto Mercato Web o appunto su Firenze Viola.
0: Vabbè, io se ben mi posso permettere, ottima intervista, però quella al CT della Groenlandia è inarrivabile,
2: lo so, quindi, lo so.
0: Ricordiamocelo che poi, voglio dire, qui si parla João Mario, tutta questa cosa qui, sì, va bene, ma il CT della Groenlandia un po' come andare a intervistare il primo allenatore del Cecca, voglio dire, nelle giovanili dell'Albor Grassia, questa è tanta roba, ecco.
2: Morten Rutkier, ricordiamocelo, CT della Groenlandia da ormai più di 6 anni, quindi
0: ora bisognerà far partire anche la nuova bambola. Ora, quando si esaurirà nero verdi, siamo grandi, siamo forti, si fa partire quella, la Groenlandia deve entrare nelle qualificazioni mondiali.
2: Sono d'accordo, Nick, questa è una battaglia che mi vede già in pole position.
0: Esatto, col Grassina, cioè Grassina e Groenlandia non possono non prendere parte alle qualificazioni mondiali.
2: Allora, altre domande per Nick. Ce ne sono tante sul campo, quindi intanto leggo queste. Frendrup è più utile di Torsved, copre di più, la sua presenza obbligherebbe il conservativo grosso a far giocare Ulai e Attà nei loro ruoli. Certo, comunque ora lo dico anche,
0: ma lo potrà decidere l'allenatore centrocampista che gli serve, oppure si deve stabilire noi il centrocampista? No, perché è curioso questo fatto, dice, fatemi dire all'allenatore, ma se lui volesse Torsved invece che, ne so, di Pirlo, poi uno qua che discutere sulla scelta, ma se lui vuole quello, voglio dire, sarà un problema dell'allenatore, cioè non è che dobbiamo sceglierlo noi, no?
2: L'allenatore, no, ma poi, per lui. Guarda Nick, mi sembra veramente, cioè, lo dico a Luca ma lo dico a tutti, mi sembra veramente bizzarro, e guarda, su questo mi prendo anche un po', diciamo, la responsabilità, nel senso che secondo me anche molti tra i nostri colleghi hanno generato queste aspettative errate, considerando fin da subito idoneo una squadra con Fagioli, Ulai, Attà, Mastantuono, Ken e Gudmundsson o un altro esterno, tutti insieme contemporaneamente e appassionatamente. E siccome Grosso legittimamente non vede Ulai e Fagioli insieme, ma li considera l'uno l'alternativa dell'altro, allora diventa per Luca conservativo, per l'altro prudente, poco coraggioso. Tutto questo quando non c'è una partita di campionato in archivio. Quindi non abbiamo nessun elemento per dire sì, è stato prudente, no, è stato coraggioso. Io lo dico a Luca, che poi aggiunge: poi l'esterno serve come, ma se risolvo il problema a centrocampo a costo zero, posso investire di più tipo su Bakayoko? Nick.
0: Ma sì, io non so come si possa investire a costo zero sul centrocampo, anche perché Torsved, che poteva essere l'occasione, Sassuolo continua a volere soldi, vuole ancora dei soldi, cioè ci sono 2-3 giocatori che ballano in questa operazione, che però non è mai decollata, perché comunque il Sassuolo ha sempre detto: mettiamo i soldi, mettete anche sul piatto la bilancia dei soldi. La Fiorentina questa cosa non l'ha mai voluta fare, per cui cioè è una trattativa più potenzialmente fatta da noi che dai club, perché un club si avvicina a un altro nel momento in cui fa l'offerta, nel momento in cui sa che si può avvicinare a quel giocatore in base a determinati soldi o investimenti che si possono fare. Ma se naturalmente io sono il Sassuolo e ti dico: voglio tot milioni più Fortini, tot milioni più Brescianini, tot milioni più Fabian, e io la vedo in maniera diversa, la trattativa non parte. Che poi Torsved voglia venire a giocare nella Fiorentina è un altro discorso, ma comunque sia, la Fiorentina secondo me un po' di investimento sul centrocampista, cioè bisognerebbe avere fortuna a prendere un centrocampista di livello col prezzo diritto di riscatto, oltre che bravura, perché c'è la bravura di andare a trovarlo, ma ci vorrà anche un po' di fortuna a pescarlo con determinate condizioni, che peraltro non sono da escludere, visto che ora comincia il periodo più pericoloso per il cieco, ovvero quello del calcio giocato. Abbiamo due ragioni: il calcio giocato porta insoddisfazioni, porta nervosismi, uno che pensa di essere titolare comincia a stare in panchina, non ci può più stare, e cominciano ad arrivare anche le occasioni di mercato.
2: E poi, come ben sa anche Nick, perché ne stavamo parlando insieme allo stesso Cecca e altri colleghi a margine della conferenza stampa di Grosso pre-Benevento, io consiglio anche di tenere d'occhio l'ultimo turno playoff delle coppe europee, soprattutto Champions e Europa League, perché squadre che magari pensano di ritrovarsi in Champions o in Europa League e si ritrovano rispettivamente in Europa League e in Conference, questo lo si saprà tra il 20 e il 27 d'agosto, possono portare al loro interno ad avere chiaramente degli scossoni oppure delle opportunità che ad oggi non sono considerabili. Ma magari appunto il 27 di agosto una squadra come può essere il Fenerbahce, che cerca disperatamente di andare e rientrare in Champions da 18 anni, viene nuovamente eliminata al playoff, stavolta dal Lione, si ritrova in Europa League e potrebbe avere l'esigenza o al proprio interno magari la richiesta di qualche giocatore di andare via. Ora ho citato una squadra a caso.
0: Io il caso Fenerbahce l'ho studiato abbastanza bene, perché mi sono voluto un attimo informare, e guarda, aspetta, vado a recuperare un messaggio che mi è arrivato proprio da un collega che mi diceva che va tenuta d'occhio perché la federazione turca quest'anno ti consente 10 stranieri over più 4 under, quindi e il Fenerbahce ne deve cedere almeno 9 di stranieri.
2: Ecco. Quindi uno, ora l'esempio Fenerbahce infatti aveva un senso per quello, una storia simile con altre sfumature, altre regole anche a quella del Chelsea, però una squadra come il Fenerbahce, che già di per sé è obbligata a cedere un tot di giocatori, se esce anche e non partecipa neanche quest'anno alla Champions, potrebbe essere ancora più acuita questa situazione in uscita, ma ci possono essere altre situazioni, quindi su questo io insomma manterrei un po' cercherei di gestire, ecco, queste ultime due settimane spiccioli di mercato, considerando anche quelle che possono essere le dinamiche ad oggi imprevedibili del calcio giocato. Nick, le ultime domande a cui ti faccio rispondere sono: forse le prestazioni di Brescianini stanno facendo dubitare la Fiorentina su Torsvet? Luciano da Empoli.
0: Ma io penso che Grosso non abbia dubbi da questo punto di vista, cioè Torsved lo considererebbe un giocatore ideale, e poi è chiaro che naturalmente lui dà delle indicazioni, ma non decide solo l'allenatore, decide poi anche la società, altrimenti su Torsved, cioè loro lo vorrebbero accontentare su Torsved, però alle condizioni giuste della Fiorentina, e se le condizioni giuste della Fiorentina non sono quelle del Sassuolo, per ora siamo fermi. Però io sono molto tranquillo, perché mi sembra che Paratici abbia proprio voglia di far vedere qualcosa di interessante in queste ultime due settimane di campionato di calciomercato, e far vedere che questa Fiorentina può ancora arricchirsi di un paio di giocatori di livello. E io quindi credo che io me li aspetto, ti dico la verità, me li aspetto tutti e due di livello.
2: Chiudiamo, Nick, con una domanda su Fagioli, perché lo abbiamo visto in campo.
0: Sì.
2: Personalmente devo dirti, non l'ho visto benissimo, ma questo è un parere soggettivo, poi magari nella seconda parte della trasmissione lo arricchiamo anche con qualche numero. Aggiornamenti, novità, tutto tace?
0: Per ora tutto tace, come tutto tace anche su Ken, che francamente è una situazione comunque ancora da monitorare, perché il Como resta lì e per ora non è che ha abbandonato la pista, rimane solamente in questa fase. Io ti dico, tra gli addetti ai lavori, facendo anche un po' di telefonate, poi naturalmente sembra che io voglia vendere Ken o Fagioli, no? Questo è diventato, io lo vedo anche sui social, i giornalisti fiorentini vogliono vendere Fagioli e Ken, no?
2: Lo so, questo, Nick, però questo riguarda, questo è più un fattore su il quoziente intellettivo umano,
0: no,
2: che
0: voglio dire, mercato, io sinceramente Benve, ti dico la verità, avrei un interesse a vendere Ken se mi portassi a casa €1 milione di commissioni. Allora quel putrice, sai, c'è.
2: Sì, ma non diamo, voglio dire, Nick, questo lo dico a te, ma lo dico a te.
0: No, potrei avere un interesse se facessi questo lavoro.
2: Lo dico a te, lo dico anche a Niccolò Santi. Non diamo soddisfazione a certi a certi umani che portano avanti un mal di vivere, come avrebbe detto il poeta. Cioè, non diamo soddisfazione, perché ribadire e specificare tutte le volte che i giornalisti non hanno interesse nel vendere X o nel vedere la squadra di cui parlano andare male,
0: è una cosa logica.
2: È la palissiano, dai.
0: Ma se te pensi a questa squadra e pensi al valore di quelli che sono arrivati, perché quelli sono arrivati non li puoi rivendere, altrimenti diventa un gioco inutile. Ma quelli che ci sono oggi, che possono portare milioni di euro, sono Fagioli e Ken. Non è che se vai a pescare altri giocatori della rosa, io parlo al netto degli arrivi, che ti possono portare tanti soldi.
2: Certo,
0: quelli
2: certo.
0: che possono portare tanti soldi sono questi due giocatori. Quindi è ovvio che naturalmente si parla di questo, perché il mercato può portare. Quindi anche Ken, vi stavo dicendo, molti addetti ai lavori mi continuano a dire di stare attento al Como, perché il Como sotto sotto quest'idea ce l'ha sempre, e che naturalmente non ha ancora fatto nessun passo avanti, perché secondo me la Fiorentina ne ha fatto capire che meno di 40 milioni è inutile, nemmeno che vadano a fare un corso, voglio dire così, diciamo di fiducia e di autostima, perché a 40 milioni di euro non aprono minimamente la porta. Quindi ecco perché secondo me il Como per ora sta nicchiando su questa cosa, perché ti posso garantire che il primo obiettivo per l'attacco è lui, poi ne prenderanno un altro certamente, però ecco, Fagioli e Ken sono due giocatori sui quali secondo me ancora non si può chiudere la porta, almeno per l'esperienza che io quando faccio il calciomercato, perché sono sicuramente i due giocatori che possono avere più possibilità economiche in caso di cessione. È evidente che quella di Fagioli rispetto a quella di Ken è una situazione meno problematica, perché come dicevi te, c'è già Ulai e la Fiorentina non è che si strappa i capelli se anche, voglio dire, negli ultimi 3-4 giorni di mercato ci può essere l'uscita di Fagioli. Nel caso di Ken sarebbe un problema, certo, perché non è facile poi comunque andare a prendere un attaccante nell'ultima settimana di mercato.
2: E anche per oggi è davvero tutto.
0: Bene, io vado a spalare questi altri 15 centimetri di neve. Bembe, un'estate clamorosa, veramente. Tra l'altro, guarda, l'altro giorno, Bembe, io immagino che tutti abbiano guardato le eclissi, no?
2: Certo.
0: Di sole, perché c'era questa possibilità. Noi abbiamo avuto la possibilità, come ho detto anche l'altro giorno, spero che un giorno tu possa venire te con Kiwi a far vedere anche a Kiwi lo spettacolo dei 4400 metri di ghiacciaio di Grassina. Si vedeva tutto Lima.
2: Ma
0: si vedeva il Perù, si vedeva dall'inizio.
2: Senti come se la ride anche Piccari, di fronte a questa.
0: Esatto, e poi Bembe a un certo punto, se si va sulla punta di destra,
2: sì,
0: guarda in diagonale, siamo riusciti a vedere i pinguini a Ushuaia.
2: No, addirittura fino alla Patagonia.
0: Fino alla Patagonia, ma ci c'era Marco, perché si vedeva della roba che si spostava.
2: Io
0: ho fatto il telescopio. Secondo me vai un po' in quella, perché chiaramente a occhio nudo, ora fino a che si arriva a Lima a occhio nudo si può vedere, andare in Patagonia a occhio nudo comincia a essere più complicato. Allora siamo andati con il binocolo, si è dovuto prendere un telescopio, insomma, diciamo rudimentale. C'erano pinguini, si vedevano dalle 4.400 di Grassina anche pinguini allo Ushuaia.
2: Sono commosso di fronte a questa esclusiva.
0: Da non confondersi con Ushuaia e Ibiza, perché lì si vedeva gente ballare, ma quella è un'altra cosa, non c'entrava niente.
2: Alla prossima, direttore!
0: Ciao Bembe, buona domenica a tutti.
2: Ciao Nick. Allora, tanti messaggi. Il Pecora dice: caro Bembe, mettere insieme 9 undicesimi non è per niente semplice. Purtroppo la maggior parte di chi commenta non mastica calcio. Io sono convinto che vedremo una buona squadra dal girone di ritorno, bisogna avere pazienza. Ma guarda, caro Marco, caro Pecora, ti dico in modo provocatorio, ma fino a un certo punto, consentitemelo, visto che a ogni piè sospinto mi prendo di gobbo e di rosicone, che sono analisi molto più gobbe quelle dei tifosi o presunti tali della Fiorentina, che alla prima partita di Coppa Italia di metà agosto iniziano a puntualizzare, mettere la lente di ingrandimento, sottolineare, iniziare a fare riferimenti a cose del passato che non sono andate, a anelli deboli della catena, di quanto non abbia mai detto io in mille altri contesti, quando magari sarà anche già in autunno o in inverno. Quindi io vi invito, forse senza successo, o mi piacerebbe invitarvi a rivedere la partita con occhi diversi, forse anche con un po' meno di pregiudizio nei confronti di Grosso, perché io non dimentico quando nel mese di giugno, condividendo con voi le mie sensazioni positive per l'arrivo di Grosso alla Fiorentina, io non dimentico i commenti di tanti, prima ancora che la Fiorentina facesse il mercato che poi ha fatto e che sta facendo, ecco, se arriva grosso, la fotografia dell'ambizione è un po' sfocata, un po' sbiadita, ci risiamo, siamo alle solite. Quindi ora, due mesi dopo, tanti che avevano ignorato l'argomento grosso, perché c'era da parlare, da esaltarsi per il mercato, ora stanno ritornando a galla. E quindi io non sono molto interessato neanche a parlare delle cose estremamente positive che si sono già viste. L'ideale sarebbe quello di muoversi sul fronte dell'equilibrio, e se non volete vedere l'equilibrio della Fiorentina, vi consiglio di vedere l'equilibrio delle altre squadre impegnate in queste settimane, perché noi abbiamo già dato per appurato che la Fiorentina, dopo il 15° posto dell'anno scorso, o lotta subito per l'Europa League o è un disastro, sempre per rimarcare questo tema dell'equilibrio. Quindi sarebbe quasi offensivo vedere a che punto è l'Udinese, a che punto è il Venezia, a che punto è tornando anche alla giornata di venerdì, il Parma, il Cagliari, il Monza, cioè le squadre che hanno disputato la loro partita di Coppa Italia. Io penso che tanti si siano innervositi perché dopo il gol la Fiorentina si è abbassata, lasciata campo al Benevento, è andata in difficoltà per le giocate di alcuni singoli estremamente interessanti da parte del Benevento, ma mi viene anche da dire, non è una notizia, perché è una squadra, penso soprattutto alla Mesta, che ha fatto il gol della bandiera del Benevento, un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con 10 reti il campionato di Serie C dominato dal Benevento, quindi si è assolutamente confermato a certi livelli. È una squadra che ha un centrocampo, a me piace tantissimo, con Maita e Prisco, ha tanta qualità anche in panchina, è una squadra che può permettersi dalla panchina giocatori come Verdi e Okereke. Quindi tutto questo per dire semplicemente che però per qualcuno il 14 agosto è il giorno giusto, alla prima partita ufficiale vinta 4-1, per un giudizio universale definitivo sull'allenatore, neanche sui giocatori, sull'allenatore. E allora, perdonatemi, non sono analisi, non sono secondo me molto lucide, ma anche molto oneste, e io su questo farei una riflessione fossi in voi, perché poi si può criticare, ma è anche la qualità delle critiche che dovrebbe fare la differenza a volte. Simo Bex dice: ho visto un Dragusin di alto livello che migliora molto la difesa, le idee di Grosso di riempire gli spazi mi piacciono molto, la partita non era di alta difficoltà ma era una competizione ufficiale. Mastrantuono, che Simo Bex ha ribattezzato Mastrantuono, io ragazzi vi supplico di scriverli bene i nomi dei giocatori, soprattutto su Mastrantuono, perché tra audio e scritti, tra colleghi, tifosi, è tutto un ribattezzarlo questo povero ragazzo. 5 tocchi, 0 errori, Gudmundsson ha sbagliato 2 stop su 4, ecco le differenze. Ottimista per la stagione, ma vorrei alzare ancora il livello a centrocampo. Poi il Mega dice che noia questo Sassuolo, non è una cosa simpatica. Allo stesso modo un altro amico chiedeva invece a Cecca se era vera l'indiscrezione sulla trasmissione Nick e Neck a proposito di Sassuolo, quindi insomma pareri diversi. Romolo: ciao Francesco, complimenti per il tuo articolo sul Corriere, buona la prima, anche se presto diventerai una firma troppo prestigiosa per fare anche la radio, io comunque te lo auguro. Ora Romolo, fin troppo buono, ma penso ci sia margine. Anche diventando la firma più prestigiosa dell'universo, penso ci sia margine per continuare a far tutto, ecco. Comunque grazie per i complimenti, non scontati e sempre ben accetti. Poi abbiamo Claudio da Pistoia: contrariamente agli ultimi anni abbiamo dei giocatori con i piedi buoni che parlano la stessa lingua e si capiscono, si vede chiaramente, sono fiducioso per il futuro, diamo a Grosso il tempo per costruire una squadra basandosi su questi. Poi altra domanda che vi faccio, e poi Tonellino ascoltiamo due WhatsApp audio, altra domanda che vi faccio, domanda da $1 miliardo, me ne rendo conto, ma quando voi dite, non Claudio da Pistoia ma altri tifosi, anche altri colleghi, sarebbe interessante coinvolgerli, quando dite la Fiorentina non ha giocato bene, la Fiorentina deve giocare bene, mi spiegate cosa intendete? Cioè che tipo di gioco vi aspettate? Che cosa intendete con giocare bene? Perché detto che è un termine abbastanza fastidioso, perché io sono dell'idea che un po' come in cucina c'è buono e buono, e alla fine diventa un po' difficile paragonare una buona carbonara con una buona pizza, con una buona ombrina, con un buon tris di primi. Sono buone tutte, ma sono tutte cose diverse. quindi diventa anche un po' difficile, ecco, tradurre questo termine. Io sento ovunque giocare bene, giocare bene. Secondo me la Fiorentina nell'attacco alla profondità e nelle azioni verticali ha giocato bene contro il Benevento. Non ha giocato bene, sempre secondo me, a difesa schierata, e ha difeso abbastanza bene col blocco basso, che è quello che fa grosso, quindi non è una notizia, lo sapevamo da anni e lo sappiamo anche adesso. Però ecco, siccome per tanti il giudizio è stato netto, la Fiorentina non ha giocato bene, ditemi che cosa intendete secondo la vostra sensibilità. Due WhatsApp audio, Tonellino.
6: Salve ragazzi, ma dicevo, ma a noi ci servirebbe uno come Berardi, perché non ci porta Berardi se avrebbe risolto il problema?
7: Buon pomeriggio, grande Lobenve, grande Nick. Io invece sono molto soddisfatto di Grosso, di come è imposta la squadra, del centrocampo che sta mettendo. Per me è normale, una volta acquistato Ulahi, che Fagioli e uscisse un po' dai titolari. E ti dico, Benve, visto che parli spesso del Sassuolo, ma in Dur potrebbe diventare il Matic che aveva Grosso?
2: No, secondo me no. Secondo me l'unico ad oggi maticizzabile per la rosa della Fiorentina, per la rosa che ha adesso la Fiorentina, è Mandragora, che è un giocatore che non mi fa impazzire. Però, al di là della valutazione personale, io posso dirvi che nella testa di Grosso, nel lavoro settimanale che si è protratto in questo mese abbondante, Mandragora è un giocatore apprezzato e che potrebbe avere una sua utilità con quelle caratteristiche. Poi possono anche essere caratteristiche mobili, nel senso, uno sul campetto potrebbe anche mettere Ulahi a fare il regista basso e Mandragora a fare la mezzala, ma siccome Ulahi è un giocatore, se vogliamo, anche anarchico, a volte per troppa generosità, per troppo istinto, allora potrebbe in certe situazioni anche nel corso della partita trasformarsi Mandragora nel Matic della situazione, anche per gestire un po' l'esuberanza tattica del compagno di squadra appena arrivato dal Trabzonspor. Quindi ad oggi ti direi più Mandragora. In futuro io però continuo a pensare la Fiorentina lì abbia margini di miglioramento e ascolto con interesse quello che dice Nick da qualche giorno a questa parte, cioè se su Torsvet dovesse andar male, la Fiorentina potrebbe muoversi su un giocatore da piazzare davanti alla difesa. Però questo non vuol dire, allora io non mi sto augurando in un flop dell'operazione Frendrup, pardon, vedete, lapsus freudiano, in un flop per l'operazione Torsvet. Però se dovesse arrivare un giocatore, qualcuno cita Frendrup, l'amico che citava Palindia secondo me ha centrato l'obiettivo, cioè a me piacerebbe un giocatore. Del resto, per chi ha ascoltato la conferenza stampa pre-Benevento, sa che ho anche chiesto direttamente a Fabio Grosso di Mazzitelli e Matic in riferimento a quello che è il centrocampo di oggi della Fiorentina. Quindi Palinha risponderebbe più alle caratteristiche del recente passato di Grosso rispetto a Frendrup. Un amico dice che il 14 agosto è tardi perché Grosso non andava proprio preso. Va bene, caro amico senza firma. Questo è il tuo punto di vista. Ti chiedo però di legittimarlo almeno da un punto di vista in più, perché se deve essere così lapidario è un messaggio che lascia un po' il tempo che trova. Poi Ale dal Casentino aggiunge che ha tirato tre calci a una pala, dovrebbe sapere che i brevilinei vanno in forma prima. Giuliano e la Mesta vanno già a mille, a novembre non toccherebbero un pallone, se no con quel fisico lì giocherebbero a Roma o a Milano. Questa è una giusta considerazione, Ale. Infatti tanti giocatori del Benevento, brevilinei, hanno messo in difficoltà la Fiorentina. Per esempio, vi dico, in fase non possesso ho visto Valdepeñas estremamente in difficoltà contro l'esterno d'attacco di destra del Benevento, che poi ha fatto il gol del 4-1. Probabilmente tra due mesi, tre mesi non ci sarebbe partita in favore di Valdepeñas. E poi aggiunge: quanti ascoltatori in percentuale credi siano in grado di parlare tatticamente di calcio? Io non credo si arrivi al 25%. Può darsi, Ale. Io aggiungo che però l'aspetto preoccupante è che il 75% accusa chi prova a parlare di tattica dicendo no, non è così, Grosso non è adatto, gioca come Palladino, anche peggio, ma la Fiorentina è la squadra più forte. Cioè sono talmente esagitati, quelli che non sanno di tattica ma parlano di tattica, purtroppo da limitare anche l'essenza, la bellezza di confrontarsi con quel 25% che magari esprime pareri in modo anche molto più costruttivo, in modo anche molto più ragionato, ecco. Poi si può essere assolutamente in disaccordo e trovare delle carenze nel gioco di Grosso. Io vi dico solo, non giudicate oggi il gioco della Fiorentina, non giudicate oggi il lavoro di Fabio Grosso. Non c'è neanche una partita di campionato per parlare di Grosso. C'è una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B che aveva alle spalle già una gara ufficiale contro il Ravenna, e ci stiamo perdendo dopo una vittoria 4-1 in mille considerazioni, punti di vista, giudizi definitivi che lasciano veramente interdetti. Poi abbiamo altri due WhatsApp audio, caro Tuneland, da ascoltare? Dai, avanti tutta.
8: È chiaro che quest'anno le prospettive sono valide perché i giocatori sono stati presi validi a mio modo di vedere, però ci vuole il tempo per amalgamare tutto, ci vogliono 7, 8, 10 partite, è vero.
9: Buongiorno Benve, da buon gustaio di giocatori quali sei, volevo chiederti cosa ne pensi eventualmente per l'esterno sinistro di Svedberg del Celta Vigo, o se pensi che invece ci voglia un centrocampista con ancora più gamba, ancora più esplosivo. Dimmi tu la tua.
2: Sì, io allora su Svedberg, è un giocatore giovanissimo perché è un 2004 che ha già un'esperienza più che significativa alle spalle, secondo me ha una storia tattica ancora un po' da definirsi, nel senso che ha avuto anche nel passaggio dalla Svezia alla Liga un percorso non così lineare. Mi sembra che abbia trovato un po' la sua posizione negli ultimi due anni sostanzialmente. Non so fino a che punto però possa essere per caratteristiche un giocatore idoneo alla Fiorentina di adesso, cioè per quelle che sono le carenze della Fiorentina di adesso. Per quanto sia un giocatore bravo anche a spaccare le partite, perché io ricordo alcune prestazioni nella parte finale dello scorso anno, quando il Celta Vigo era ancora impegnato in Europa League, del giocatore molto positive anche entrando a gara in corso, però ecco, non lo so, l'anno scorso il Celta Vigo giocava con il tridente, se non ricordo male giocava 3-4-3. Lui effettivamente giocava a sinistra, l'attacco aveva anche, c'era Borja Iglesias, c'era Jutkla. Non lo so, è un buon giocatore, ma non mi fa impazzire.

ha il problema di essere brasiliano, quindi extracomunitario, e quindi non lo puoi prendere, a meno che, ma non credo, abbia passaporto italiano, spagnolo, quello che è. Gli extracomunitari dall'estero non sono più prendibili, ecco, in questo momento. Poi c'è chi ci riparla di Jaden Philogene, franco da Firenze, altro giocatore che è da un po' di tempo a questa parte nell'orbita della Fiorentina, o comunque seguito dalla Fiorentina. Allora, è un giocatore che tra l'altro abbiamo rivisto anche all'opera recentemente nell'ultima amichevole dell'Ipswich, vinta 4-2 contro l'Union Berlino, partita che si è giocata ieri, con il giocatore che è entrato all'intervallo, giocatore che non avrebbe dovuto essere, considerando il percorso appena uscito dal settore giovanile dell'Aston Villa, a giocare all'Ipswich Town, perché è un giocatore che aveva del potenziale molto più alto. È un ragazzo del 2002, quindi comunque giovane, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle. È tornato ad alti livelli lo scorso anno nella Serie B inglese, dove è andato anche in doppia cifra. Io l'unico aspetto che ci tengo a considerare è che l'Aston Villa un anno e mezzo fa lo paga 23 milioni di euro. Cioè, è un giocatore su cui bisogna andare a colpo sicuro. Quindi a me non dispiace, credo che abbia delle potenzialità veramente intriganti, veramente interessanti, ma bisogna essere convinti di andare a completare l'attacco con un giocatore che ha tre scampoli di partita in Champions League in carriera, ai tempi dell'Aston Villa, e che però in Premier League ha un numero bassissimo di partite. Cioè, è un giocatore che ha fatto tantissima Serie B inglese. Poi si può fare un lavoro straordinario anche andando a pescare dalla Serie B inglese, chiedere allo Sporting Club de Portugal con Gyökeres preso dal Coventry. Però io continuo a pensare che la Fiorentina a sinistra abbia bisogno di un giocatore fatto e finito, che può essere ovviamente anche un 2002, però non un 2002 preso dopo una grande stagione nel Championship inglese. L'Ipswich ha fatto una stagione super, lui è andato in doppia cifra. Però secondo me sarebbe un altro diamante da dover sgrezzare. Allora, quanto lavoro vogliamo dare a Fabio Grosso? Secondo me un po' troppo. Però se ne riparlerà ovviamente più avanti. Walter, Benve, come si fa a contestare Grosso dopo un mese? Contro il Benevento si è visto chiaramente il gioco di squadra già consolidato del Benevento contro un gioco ancora individuale della Fiorentina, che ha prevalso esclusivamente per una superiorità manifesta dei singoli. Guarda, Walter, dono della sintesi impeccabile, nel senso, si vede che il Benevento ha tanti interpreti reduci dalla cavalcata dell'anno scorso, una squadra fatta da giocatori anche brevilinei, molto interessante, secondo me è una squadra che ha tutto il potenziale per farsi un bel campionato e magari anche puntare ai playoff di Serie B, per quanto sia un campionato complesso. La Fiorentina è una squadra di giocatori di grande fisicità, molti nuovi, tra l'altro soprattutto nella ripresa, quando poi ci sono stati cambi, e giustamente Grosso si lamenta dicendo abbiamo un po' abbassato la concentrazione. Io non so quanti giocatori nuovi ci fossero a un certo punto, ma se vado a vedere anche i cambi, insomma, nel secondo tempo entrano Mastantuono, nuovo arrivato, Ulai, nuovo arrivato, Croci, che è sostanzialmente un nuovo arrivato. Mi sembra che anzi la Fiorentina dei due volti, perché poi la Fiorentina rientra in campo con Dodò al posto di João Mario, e rispetto all'anno scorso c'era quasi tutta la squadra, c'era De Gea, Dodò, c'era Ranieri, c'era Brescianini, Fagioli, Ndur, Gudmundsson, Ken, c'erano 8 undicesimi in campo dell'anno scorso, quindi vuol dire che siamo all'interno di un clamoroso percorso di costruzione di una squadra. E io sinceramente i vostri commenti, non di tutti ma molti di voi, mi lasciano, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, veramente interdetto. Per cui Walter, sono d'accordissimo nella differenziazione anche dei momenti tra Fiorentina e Benevento. Chiudo questa prima ora con un amico che dice: un amico che si firma Fabio P, quindi Paratici, dicendo: lasciatemi fare il weekend di Ferragosto, poi appena mi sveglio vi compro Ndoi, che è un giocatore richiesto da tanti, devo dire che vi è rimasto impresso il percorso dello svizzero ai tempi del Bologna.
A Nottingham c'è un nuovo straordinario allenatore che è Oliver Glasner, che dopo aver vinto 3 trofei con il Crystal Palace

si è preso questa nuova avventura in carico di allenatore del Nottingham, squadra molto disfunzionale l'anno scorso, ma piena, ricchissima di talento. C'è da capire le intenzioni del Tottenham rispetto a Ndoye, giocatore pagato tantissimo un anno fa. Si narra che dopo la partita col Benevento Fagioli a microfoni spenti abbia detto: io vorrei rimanere, ma alcuni giornalisti, tra cui Cech e Benve, hanno usato la plusvalenza, quindi stiamo facendo pressioni su Paratici per la cessione. Foppe divvelo, l'esclusiva andata a segno di Dido. Secondo me Paratici ci proverà veramente per Leao, perché esalterebbe la piazza. Francesco da Calcinaia. Ah, Calcinaia, posto a me molto caro, vicino a Pisa, colpo di scena. Poi, ripensandoci a 2 mesi di distanza, i 18 milioni che il Besiktas ha speso per Trossard mi sembra davvero un'operazione intelligente. Non sarebbe stato male, non sarebbe stato male. Però, caro Luca, c'è da andare a vedere un dettaglio non indifferente, ovvero sia l'ingaggio di Leandro Trossard per accettare il Besiktas, ed è un ingaggio che si attesta su cifre belle significative, perché all'ordo siamo superiori agli 8 milioni di euro, con i bonus credo si vada a 8 milioni e mezzo. Forse la risposta è tutta qui. 15 e 2 minuti, ci fermiamo tra poco in diretta Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao Beppe,
3: per me insieme a Pietro siete i migliori, top, per la vostra coerenza e come dite le cose sempre in modo naturale e giusto. E però ti vorrei dire una cosa, per me è un'opinione personale, di uno che si intende di calcio, che ha giocato e compagnia bella, perdendo Fagioli perdiamo il 35% del nostro potenziale a centrocampo, perché non vedo nessuno che possa lanciare la punta, non vedo nessuno. E in più Olawi, per conto mio, in campionato, se continua così, ne gioca pochi, quindi per me non va venduto Fagioli. Ciao e buona trasmissione.
4: Ciao.
5: Ciao, sono Mirko, tifoso viola da Merignano. Per quanto riguarda l'esterno, io lascio la fiducia al direttore Paratici, e anche per quanto riguarda il centrocampo. Volevo soffermarmi sulla partita di Coppa Italia e dire nota positiva davvero Dragusin, gran difensore, e soprattutto Ulahi quando è entrato. Non so se avete notato, si ha fatto un fallo da ammonizione abbastanza eruento e da inesperto. Ma poi ha fatto delle giocate che se le avesse fatte Jamal c'erano su tutti i titoli dei giornali. Ha fatto delle giocate a metà campo passando in mezzo a due in dribbling, è stato steso sulla fascia sinistra, l'arbitro non ha dato fallo, ha fatto dei passaggi, un tocco di palla incredibile per un ragazzo di 18 anni e una grande personalità. A me Ulahi ha colpito moltissimo e la squadra va bene, bisogna avere pazienza e fiducia in grosso. Ciao a tutti da Mirko.
4: Ragazzi, io faccio i complimenti a questi due ascoltatori, perché nessuno vi toglierà mai la possibilità di non essere d'accordo, criticare noi, criticare l'allenatore, la Fiorentina, la dirigenza. Qui è solo una differenza, che però per me è sacra, tra critica costruttiva e critica distruttiva. Quindi, lo dico al primo amico, non ricordo il nome, sei assolutamente legittimato a pensare che la Fiorentina rischi di perdere, credo, il 35%, sai, che avevi detto su del valore tecnico della propria rosa cedendo Fagioli. Io ti faccio solo una ricostruzione su quello che ad oggi mi risulta essere il pensiero di grosso su Fagioli. Considerando l'arrivo di Ulahi, in questo momento per l'allenatore c'è grande difficoltà, per usare un eufemismo, per considerarli non alternativi l'uno all'altro. E quindi nella composizione del reparto la valutazione di grosso si sposta verso altre caratteristiche, ma è assolutamente legittimo non essere d'accordo con l'allenatore, con me, e pensare che la Fiorentina invece debba ripartire da Fagioli. Però insomma la questione è intrigante, perché c'è grande abbondanza a centrocampo e ancora probabilmente neanche lo stesso grosso ha tra le mani tutte le fish in ordine, quindi sta cercando con il lavoro di fare un lavoro che accorci il più possibile i tempi per trasformare il gruppo in squadra, anche perché siamo distanti una settimana dall'inizio del campionato. Per la Fiorentina la distanza è di una settimana e un giorno, quando ci sarà l'impegno all'Olimpico contro la Roma, un campo che conosce benissimo il nostro prossimo ospite, che è Luigi Garzia. Mister, buon pomeriggio e ben trovato a Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
4: Allora, caro mister, intanto siamo distanti appunto una settimana dall'inizio della stagione. Anche Roma ha vissuto e sta vivendo un'estate diciamo anomala, perché dal punto di vista della Fiorentina ovviamente l'anomalia è legata a un mercato che è tornato a essere così ambizioso, così futuribile, creando anche così tanto entusiasmo. L'estate della Roma invece è un'estate che da un lato è di accompagnamento per il ritorno tanto atteso in Champions League, ma anche, mi viene da dire, insomma, paradossalmente alle difficoltà per un mercato che anche numericamente non ha fin qui portato tante soluzioni in più a Gasperini. Quindi ti chiedo innanzitutto, che sensazioni hai per questa stagione della Roma, che appunto vivrà, bontà loro, l'anomalia di tornare e di rivivere la Champions League, ma anche un'estate che insomma porta ancora tanto lavoro da fare per il DS d'Amico per completare la rosa?
6: Allora, chiaramente quest'anno, come oramai negli ultimi anni, è diventato quasi un mercato povero, e poi sono dell'idea che gli ultimi colpi si faranno e li faranno, ma alla fine ormai la prassi è quella. Chiaramente la cosa anomala è stata il mercato della Fiorentina, che non dimentichiamo l'anno scorso ha lottato per non retrocedere, no? E sinceramente io ero uno di quegli scettici che non pensava che facesse un mercato del genere, e insieme al Como io credo che sia la squadra che ha operato meglio assolutamente proprio sul mercato. La Roma sicuramente i giocatori arriveranno, perché poi, come giustamente ha detto te, quest'anno ci sarà anche la Champions, quindi avrà bisogno di una rosa di un certo livello, e anche perché non credo che voglia fare una, come posso dire, una squadra di passaggio, no?
4: Certo.
6: Credo che voglia essere anche una squadra che vuole andare avanti da protagonista, ecco perché io sotto certi aspetti sono fiducioso, poi conoscendo l'ambiente, quindi so che alla fine i giocatori arriveranno, perché è inutile nasconderlo, ha fatto dei buoni acquisti, però ancora la rosa non è competitiva per affrontare e soprattutto la Champions, ecco.
4: Invece mister, ti chiedo da osservatore, che impressione ti sta facendo il mercato di Paratici alla Fiorentina, perché sicuramente l'entusiasmo che ha riportato il direttore a Firenze è un elemento che farà molto comodo. Poi, come in tutte le piazze passionali, può anche esserci il rovescio della medaglia, dover gestire tutto questo entusiasmo, però ecco, in una semplice tra virgolette sessione di mercato ha trasformato l'umore di un ambiente.
6: Beh, fossi un tifoso, cioè, della Fiorentina, sarei veramente orgoglioso e contentissimo di quello che del mercato, perché ha preso veramente degli ottimi giocatori, e soprattutto mi auguro che non dia via un giocatore come Kane, perché quest'anno se torna ad essere il Kane, non quello dell'anno scorso, che bene o male, no, che tutta la squadra è girato male e non è stata all'altezza, ha rischiato anche dei momenti in cui di retrocedere pure, e io credo che sarà la sorpresa, una delle sorprese del campionato. E la rosa veramente ha preso dei giocatori anche futuribili, ma giocatori giovani e di una certa consistenza, cioè, e insieme al Como, ripeto, è stata la regina del mercato.
4: Allargo un attimo la riflessione, mister, anche a una Serie A che di per sé ha delle particolarità quest'anno, perché avere Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions, ma anche l'Atalanta in Conference, sono tutte situazioni strane rispetto al recente passato. Ti chiedo se questo partecipare a coppe europee così diverse rispetto alla storia recente dei vari club che ho citato, dal tuo punto di vista, porterà anche delle conseguenze in campionato, cioè se ti aspetti anche davvero delle sull'onda anche dell'anno scorso, paradossalmente, una stagione ancora più confusa, paradossalmente, persino di quella del 25-26.
6: Beh, chiaramente è strano, no? Vedere di solito le squadre che di solito hanno fatto sempre la Champions affrontare un campionato come quello della Conference, no? Sembra strano. E chiaramente sicuramente partiranno avvantaggiate rispetto alle altre, perché sono squadre, il Milan e la Juve, che possono andare molto avanti in Conference. E il calcio sta cambiando fino a un certo punto, cioè nel senso che il Como in Champions meritatamente, perché è una squadra che ha operato non bene di più sul mercato l'anno scorso, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato, e questo è grazie a una programmazione, grazie anche a una forza economica, perché non dimentichiamo che oramai sotto quell'aspetto l'Italia è precipitata, no? Nel senso che eravamo il campionato più bello del mondo, più forte, e invece adesso siamo al quarto o al quinto, no? E, come importanza, e mi auguro che in futuro si possa ritornare ad essere, cioè, il campionato italiano uno tra i più belli, e più che la gente ritorni ad amare il nostro campionato come è stato in passato, ecco. Però ci vuole del tempo.
4: Mister, a proposito invece di Fiorentina, prima parlavi di Moise Kean, ti chiedo anche di Fagioli, perché la Fiorentina ha preso un ragazzo che ad oggi Grosso vede come protagonista di una staffetta con Fagioli. O gioca Ulai o gioca Fagioli. E nelle amichevoli c'è stato comunque un dibattito sempre acceso, perché insieme non li abbiamo praticamente mai visti. In Coppa Italia è partito Fagioli, ma Ulai aveva saltato l'ultima amichevole per uno stato febbrile. La Fiorentina a centrocampo ha fatto tante altre operazioni, ha preso Attà. Ti chiedo se dal tuo punto di vista, e pensando anche alla scorsa stagione, immagini o ritieni comunque Fagioli un giocatore indispensabile per la Fiorentina, o se allo stesso modo, insomma, un sacrificio anche economico sul giocatore potrebbe avere un senso, considerando quanto sta cambiando la Fiorentina rispetto all'anno scorso.
6: Allora, io sono sempre dell'idea che avere grossi giocatori, bravi giocatori in squadra è sempre un vantaggio, e io credo che lo sappia bene anche Grosso, e sono dell'idea che passano gli anni, più mi rendo conto che devi avere una rosa se vuoi stare all'altezza delle altre, deve avere una rosa di 22-25 titolari. Quindi oramai il fatto che tanti anni fa c'erano i titolari classici 11, il calcio è cambiato, e quindi hai bisogno, al di là del fatto che le partite sono aumentate, ma te comunque hai bisogno di avere i titolari doppi, e io credo che alla fine lo spazio lo troveranno, perché comunque il campionato è lungo, ci stanno squalifiche, infortuni, quindi lì deve essere la forza di una squadra, trovarsi, non farsi mai trovare in una condizione deficitaria, quindi farsi trovare pronti, avendo i sostituti all'altezza, e quindi non vivendo di rammarico, dice Madonna, si è fatto male il titolare però non c'è il sostituto. No, assolutamente, secondo me possono, non dico coesistere insieme, però avranno il loro spazio sicuramente tutti e due.
4: E poi, mister, in chiusura un tuo pensiero anche su Fabio Grosso, che comunque è un allenatore che secondo me erroneamente viene considerato giovane, perché comunque ha un'esperienza,
6: ce ne ha fatta di gavetta,
4: ecco, cioè, infatti mi viene da pensare che forse sia stata paradossalmente perfino troppa la gavetta di Grosso, che comunque ha iniziato a allenare da capo allenatore addirittura nel 2017 a Bari. Sono passati quasi 10 anni.
6: La gente queste cose non se le dimentica troppo facilmente, però io sono contento che un allenatore faccia la gavetta, no?
4: Certo,
6: perché
4: certo.
6: Poi se alla fine è arrivato dove è arrivato comunque negli ultimi anni, e perché comunque ha avuto l'umiltà anche di partire dal basso e di aspettare il suo momento. Io sono contento perché Grosso, al di là del fatto tecnico come allenatore, mi è sempre piaciuto. Poi lui è uno che riesce a tenere lo spogliatoio, no? È uno molto empatico, è un campione del mondo, tra virgolette, che non guasta mai, perché e quindi io credo che lui sappia gestire lo spogliatoio. Io credo che sia stata sempre anche quella la sua forza.
4: Caro mister, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
6: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
4: Grazie davvero a Luigi Garzia. 15:22, ci sono tanti messaggi. Il Como vuole Ken e noi chi si piglia, se lo chiede Damiano. Poi serve qualcuno che allunghi rapidamente la squadra, mancano proprio quelle caratteristiche, aggiunge Gabriele su Ndoi. Maurizio, caro Benve, ritengo Attà un giocatore sublime ma non di facilissima collocazione tattica, un 4-3-3 con lui mezzala lo vedo molto sbilanciato. Infatti, caro Maurizio, questa è una bellissima considerazione, bellissima, perché siccome Attà è inamovibile, è inutile girarci intorno, allora su Attà bisognerà fare una riflessione, perché il centrocampo tanto sbandierato anche da noi media, Attà, Ulahi, Fagioli, centrocampo a tre, quindi più i due esterni più la prima punta, nell'arco di una stagione, se i giocatori restano chiaramente tutti al loro posto e non ci sono novità di mercato, lo vedremo secondo me con enorme rarità. Proprio per quello che dici, perché Attà, con le sue caratteristiche, ti impone, tra virgolette, proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche di Attà, di dover avere almeno uno dei centrocampisti con altre caratteristiche rispetto a Ulahi e a Fagioli. Quindi benissimo giocare con Ulahi o Fagioli, ma il terzo deve avere altre caratteristiche se Attà fa la mezzala. Sono perfettamente d'accordo con te, Maurizio, e anche il pensiero dell'allenatore della Fiorentina. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo. Io mi tengo Gudmundsson, che secondo me Grosso rilancerà alla grande facendolo giocare nella sua posizione. Io lo vedo diverso, con la volontà di spaccare, sarebbe un errore darlo via. Un pensierino a Zegrova lo farei, che se sta bene salta gli avversari come Birilli. Quindi qui parliamo dell'esterno della Juventus, che vi dico molto sinceramente mi aveva fatto innamorare di sé ai tempi del Lille, così come Jonathan David. Poi entrambi alla Juventus sono stati un disastro l'anno scorso. Giocatore mi piace tantissimo, però c'è un però, c'è un però, c'è un però, caro Salvatore. Piede mancino e Zegrova gioca a destra, quindi la Fiorentina in questo momento cerca un piede destro che giochi a sinistra. E quindi come si risolve questo problema? Male. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonellino? Dai, avanti tutta.
7: Buonasera a tutti. E ci sta di Giacchenne, Giuseppe, Leao, anche no, voglio dire no, perché uno, ma due messi insieme e le due la può reggere.
4: Anche questo è vero. Leao no, vero, ragazzi, la Fiorentina su questo smentisce, poi prendete la smentita come volete. Ulahi è un grande incontrista. Io cambierei il verbo, io direi all'amico e non si è firmato, Ulahi sarà o potrebbe essere un grande incontrista. Io ad oggi vedo Ulahi con potenzialità enormi da box to box, giocatore che potrebbe in fase di non possesso diventare un Kanté e in fase di possesso avere tutte le carte in regola per aumentare anche il numero di gol. Però è un grande incontrista ad oggi? No, se diamo lo stesso significato alla parola incontrista. Poi probabilmente sull'accezione che diamo a questo termine, cioè giocatore il cui compito principale è quello di fermare l'avversario, interrompere le azioni degli altri, secondo me ha ancora un po' di margine di miglioramento, perché ha delle si fa ancora troppo guidare dall'istinto, secondo me, e a volte rischia di perdere un po' la posizione. Quindi è anche per questo che impiegarlo dal regista è una buona idea in fase di possesso, ma in fase di non possesso serve grande lavoro da parte di Grosso e serve un giocatore con un po' più di precisione tattica per sopperire anche a certe carenze del giocatore ivoriano, che ricordiamo è un classe 2006. Perché io questo è un aspetto che temo molto di Firenze, perché a scrivere sui social o ai messaggi siamo tutti bravi a volere i giovani, i giocatori futuribili, poi a concedere loro tempo, a concedere loro la loro essenza di under 21, qualche dubbio che Firenze, ecco, possa essere pronta anche a concedere tempo a fenomeni potenziali come Olai e Mastantuono. Non mi strapperei le vesti per un'eventuale partenza di Ken, sono molto guardioliano, contano gli spazi e la qualità dei giocatori, chiunque potrebbe occupare quando serve lo spazio del centravanti. Con il Benevento Ondur l'ha fatto pur sbagliando il gol, medesimo ragionamento vale anche per lo spazio relativo agli esterni, opinione mia ovviamente. Poi aiuto, Alessio da Scandicci dice al posto di Ken Tom Van Bergen del Groningen. Poi esterni due addirittura, Dal del Rapid Vienna e Zoma del Norimberga. E poi ne ha scritto un altro che però è un brasiliano, quindi si torna al punto di partenza, caro Alessio. Breno de Souza Bidon del Corinthians, che è un centrocampista. La domanda è sempre la solita, però: ha il passaporto comunitario? Sì, no, boh. La Fiorentina non ha più slot per gli extracomunitari, quindi un brasiliano senza passaporto italiano, quello che è, non può essere acquistato. Poi un altro amico che non si firma: ma perché se il 14 agosto gioca con la difesa bassa e i terzini bloccati, con l'abbassarsi delle temperature cambierà? Un allenatore con queste caratteristiche ad allenare la squadra per la quale tifo non l'avrei voluto. Ragionamento in più con l'innesto di giocatori di qualità come è avvenuto quest'anno. Ma allora, l'amico non si firma, lui dice terzino bloccato. Allora, intanto abbiamo visto evidentemente un'altra partita, perché João Mario è stato tutto fuorché bloccato. Guarda, ignoriamo anche il cross che è dello stesso João Mario che va sul fondo per il gol di Ken, lasciamo da parte quello. Si è detto la Fiorentina ha avuto troppo poco possesso palla. Ecco, allora io dico all'ascoltatore che João Mario ha fatto 14 passaggi con il 100% di accuratezza, 11 di questi 14 passaggi li ha fatti nella metà campo offensiva. Allora, se la Fiorentina non ha fatto grande possesso palla e non ha avuto grande occupazione territoriale della metà campo del Benevento, perché ha agito per lo più in verticale, vuol dire che João Mario è stato evidentemente con grande continuità nella metà campo offensiva, altrimenti non avrebbe 11 passaggi su 14 nella metà campo offensiva. Questa è logica. Valdepeñas si dice è stato troppo bloccato. Allora io consiglio agli ascoltatori che credono che Valdepeñas sia stato bloccato di ricordarsi che la Fiorentina ha giocato con un 4-3-2-1 con Attà, che si adatta molto bene a fare anche l'esterno sinistro, e c'è l'heatmap della partita di Attà che lo testimonia, mentre Gudmundsson è un giocatore che entra molto dentro il campo. E lì infatti secondo me è stato molto bravo João Mario, che nasce come esterno d'attacco ai tempi delle giovanili del Porto, per attaccare lo spazio, e lo ha attaccato con grande continuità, ha preso anche una traversa. È un giocatore secondo me la cui prestazione è stata molto sottovalutata, ma molto sottovalutata pensando anche al contesto tattico dei suoi compagni di squadra. Quindi, caro amico, non sono d'accordo. Paolo, che ne pensi di Leao, che è un giocatore, caro Paolo, troppo in su come livello per la Fiorentina, ma è un giocatore che allo stesso modo non ha confermato il livello che ci si sarebbe dovuti attendere da un giocatore così. Cioè Leao a 27 anni non avrebbe dovuto essere ancora questo punto interrogativo. Questa è la risposta a Paolo da Concordia Sagittaria, comune vicino a Venezia. Ovviamente Leao alla Fiorentina non sarebbe in discussione da un punto di vista tecnico, ma mi sembra un giocatore di un livello superiore rispetto alla Fiorentina. Poi abbiamo: se manca l'amalgama compriamo anche quella, Mauro da Greve. Questa è una vecchia citazione che fa sempre, che è sempre giusto ribadire. Poi abbiamo: che ne pensi di Martinelli dell'Arsenal? Questo me lo chiede Marco. Allora, intanto ovviamente c'è sempre da vedere il discorso del passaporto, questo chiaro. Voglio dire, un gran giocatore, l'anno scorso ha fatto 6 gol in Champions League, ha fatto molta più fatica in Premier, però è un giocatore negli ultimi 4 anni è andato 3 volte in doppia cifra di gol, quindi un giocatore indiscutibile per me. Ha fatto anche gol al mondiale, è un giocatore che mi piace. Si torna lì, secondo me l'Arsenal in quella zona del campo ha margini di miglioramento. Però se la discussione è Martinelli per la Fiorentina, detto che, vi ripeto, la Fiorentina non ha più posto per gli extracomunitari, allora non si discute Martinelli. Cioè, non si può discutere un giocatore come Martinelli. Poi, a Attà dietro la punta è sprecato. Lui più campo ha da coprire, meglio è. Anche a Udine spesso e volentieri veniva a prendersi palla da Solé. Completiamo la squadra sugli esterni e cerchiamo di farla noi la partita e non come l'altra sera. Mirko da Firenze. Leggo tra le righe, caro Mirko, una critica alla partita del Benevento? Non so, però anche lì è stato chiesto pre-Benevento a Grosso di Attà, mi sembra abbia dato una risposta molto chiara anche su questo argomento. Simona, ciao Benve, sono una grande tifosa di Fagioli, spero resti, anche se mi pare Grosso li preferisco là. Vedremo come andrà a finire. Complimenti per la trasmissione, sei molto bravo e mi stai simpatico anche per la tua passione per i Lakers. Forza Viola, Simona. Ora a questo punto, Simona, anche tu automaticamente mi stai simpaticissima e sono molto curioso di sapere la storia che ti ha portato a simpatizzare allo stesso modo, immagino, per i Lakers. Quindi fammi sapere assolutamente, perché hai tutta la mia attenzione. Fai bene a essere una grande tifosa di Fagioli. Vedremo come andrà a finire. Partiamo dal presupposto che, guarda, per quanto io sia grande tifoso di Fagioli, sono anche calcisticamente parlando molto arrabbiato con Fagioli, perché io penso che un giocatore con le sue qualità a 25 anni non avrebbe dovuto vivere un presente come quello che sta vivendo Fagioli. Avrebbe dovuto giocarsi molto meglio le sue carte alla Juventus. Spero che alla Fiorentina o altrove possa anche ritrovare la nazionale, però dipende molto da lui, perché un giocatore deve fare secondo me un salto da un punto di vista anche di personalità. È un giocatore che vedo molto bene quando ha le spalle coperte, un po' meno bene quando è lui che deve assumersi certe responsabilità, e quindi resto un po' ancora perplesso. Walter vuole un punto di vista su Matthijs Stell del Tottenham. È un giocatore di cui si è parlato tanto, molto giovane, perché è un classe 2005. Giocatore che ha avuto una stagione disgraziata insieme ovviamente al suo Tottenham. Una carriera che lo ha un po' lasciato anche lì, tra virgolette, nella terra di nessuno, nel senso che per quello che avrebbe dovuto essere, per quello che si era intravisto ai tempi del Rennes, quando poi il Bayern decide di acquistarlo per una cifra, ora non me la ricordo, ma altissima per l'epoca, considerando era un giocatore neanche maggiorenne, ecco, l'impatto col Bayern è stato discretamente positivo. In Inghilterra ha avuto un po' di problemi fisici, però è una bella chiamata, cioè è un giocatore sfizioso, intrigante, piede destro, gioca a sinistra, l'anno scorso ha giocato infatti sempre o gran parte delle sue partite a sinistra. Non era un titolare del Tottenham, l'anno scorso ha fatto in Premier League 13 partite da titolare su un totale di 31 presenze, ha sicuramente margini di crescita da un punto di vista di gol e assist, l'anno scorso 4 gol e un assist. Secondo me è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, è una bella chiamata per la Fiorentina, però appunto si porta dietro delle valutazioni pesanti, quindi è tutto da dimostrare. Ecco, il Bayern lo paga 28 milioni e mezzo nel luglio del 2022 e Tell è un 2005, dopodiché il Tottenham nella valutazione successiva del febbraio 2025 c'era un diritto di riscatto fissato a più di 35 milioni di sterline, quindi insomma ci sono dei numeri anche economici, ecco, che parlano per Tell. È un'operazione che potrebbe avere un senso verso la parte conclusiva del mercato, però ci fermiamo. Tra pochissimo avremo anche un punto su come si sta avvicinando la Serie A all'inizio del campionato con Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web, quindi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
0: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto.
7: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri, professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Radio Firenze Viola. giorno dalla redazione.
9: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
8: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
9: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
8: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
9: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
8: La sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie della maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, amici dell'ascolto, ben trovati con un'altra puntata di Buongiorno Firenze, lunedì 17 agosto, le 8 e 5 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla ed è un piacere ritrovarvi dopo, per quanto mi riguarda, qualche giorno di stop. Da adesso in poi non ci saranno soste che tengano. Mi risentirete quotidianamente. Avrei in teoria da contratto ancora qualche giorno di ferie da smaltire, però insomma siamo anche un personale abbastanza ridotto, almeno quest'estate, quindi è meglio prendere meno giorni di ferie e restare qua a lavorare. E per me è soltanto un piacere rituffarmi nel mondo viola e soprattutto a ritrovare voi ascoltatori fedelissimi del mattino. Buongiorno a tutti, buongiorno a Sara Mastrosimone in cabina di regia. Ritrovo con grande piacere anche Sara, che a sua volta si è presa qualche giorno di stop, che è tornata alla base per lavorare, per permettere la messa in onda di questo programma, che è stato degnamente portato avanti da chi mi ha sostituito e che resterà anche dopo il mese di agosto, dove la nostra programmazione inizia alle 8, mentre invece a settembre riprenderà alle ore 7. Dicevo, rimarrà anche da dopo agosto il vostro punto di riferimento al mattino per quanto riguarda la Fiorentina. Noi non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati in onda, siamo sempre stati la vostra compagnia quotidiana dal mattino alla sera, e quindi spero che ci riconosciate, cari ascoltatori, la nostra dedizione nei vostri confronti. È stato un ferragosto interessantissimo, perché il piatto forte c'è stato in realtà il giorno prima, con la sfida tra Fiorentina e Benevento in Coppa Italia, la larga vittoria della formazione di Grosso sulla formazione di Floro Flores, più che meritata. Poteva essere molto più ampio il risultato per i viola, che hanno avuto l'opportunità di strappare il pass per i sedicesimi di finale. Tra l'altro oggi alla Arena Garibaldi va in scena di Pisa, va in scena il derby tra Pisa ed Empoli, e chi passa affronterà la Fiorentina a settembre per accedere agli ottavi di finale contro il Napoli. Quindi insomma, gara che dovremo seguire con attenzione, quella della Cetilar Arena o Arena Garibaldi, insomma dipende dal nome che vogliamo dargli. Parleremo, anche se ci sono stati dei giorni di mezzo, insomma c'è stato Ferragosto, c'è stato la domenica di insomma, il giorno di ieri, domenica di mezzo, dove avete avuto modo con i nostri grandi colleghi, i miei grandi colleghi, di approfondire tutti i temi legati a Fiorentina Benevento, ma continueremo a parlarne perché presumo che una larga fetta di voi tra ieri e Ferragosto insomma non sono stati collegati con noi. Oggi invece sono convinto che insomma, i nostri ascolti torneranno a impennarsi, perché non dico che le ferie sono finite, tutt'altro, siamo ancora in pieno agosto, però insomma magari tanta gente è già rientrato, sta rientrando, e quindi molti magari hanno già la macchina in moto con la radio accesa, oppure sono già in ufficio e hanno appunto tutti i loro dispositivi connessi con Radio Firenze Viola. Parleremo, dicevo, del 4-1 della Fiorentina contro il Benevento, parleremo dell'indiscrezione di mercato arrivata ieri sera da parte di Alfredo Pedullà sulla questione Moise Kean, e il Como con il collega di Sport Italia che ha riferito come oggi o comunque sia nelle prossime ore dovrebbe arrivare, potrebbe, ha utilizzato anche Alfredo il condizionale due volte, dovrebbe, potrebbe, ha scritto, arrivare un'offerta, una prima offerta del Como per Moise Kean, ma sarà un'offerta, scrive appunto Alfredo Pedullà, dicevo, sarà un'offerta molto distante dai 40 milioni, 40-45 milioni che chiede la Fiorentina. Io presumo si tratti su un'offerta di 30, vada a sensazione, ecco. Quindi io credo che quando anche dovesse arrivare questa offerta non se ne farà di niente. Io vi riporto quella che era un po' la linea della Fiorentina già delle scorse settimane, con Moise Kean che era stato ufficialmente tolto dal mercato. Tra l'altro la scelta di consegnargli la maglia numero 9 mi pare che sia un chiaro indirizzo di come questo calciatore rappresenti qualcosa di importante per questa squadra. La rete del 2-0 contro il Benevento è stata bellissima, secondo me. Un gol alla Zlatan Ibrahimovic per la coordinazione, il suo essere rapace in area di rigore. Quella rete mi è piaciuta tantissimo ed è sintomo di un giocatore che sta bene finalmente. Dopo la partita così e così contro il Deportivo a Coruña, c'era stato prima il gol di testa contro il Real Madrid. Stiamo vedendo qualcosa del vero Kane. Quindi, francamente, spero che la Fiorentina tenga fede alle sue intenzioni di sole poche settimane fa e ribadisca il suo eventuale no, se mai lo ha già fatto pervenire al Como per il classe 2000. E niente, insomma, questo riguarda il ovviamente nome di Moise Kean per quanto riguarda il mercato viola. Restano chiaramente da scremare i tanti nomi legati al esterno offensivo. La Fiorentina sta cercando tre giocatori almeno in questa fase conclusiva del calciomercato. Sta cercando un esterno offensivo sicuramente molto forte. Da casa fiorentina ci suggeriscono di tenere il profilo basso per non alzare le aspettative. Addirittura qualcuno si è spinto un po' troppo in là raccontando di presunti contatti con il Milan per Leao. Sono contatti che a noi non risultano, tant'è che insomma, ma questo già prima che arrivasse la smentita della Fiorentina, quindi direi che la Fiorentina su certi profili non, per quanto abbia fatto un mercato straordinario e sia ambizioso, ma direi che su certi profili per il momento ancora non ci si può rivolgere. Però di sicuro cerca un nome importante, anche se ripetiamo, insomma, ci viene suggerito di tenere un po' basso il profilo. Però capiamo anche che può essere una tecnica, una tattica questa della Fiorentina per spostare un po' l'attenzione su altro. Dicevo, un esterno offensivo importante, un centrocampista muscolare, ben strutturato. Tosvet resta naturalmente in pole position e poi un alternativa a Valdepeñas sulla sinistra, perché insomma sulla destra la Fiorentina è ricchissima. Addirittura in questo momento ha tre terzini, se non consideriamo Fortini al momento lo mettiamo come vice Valdepeñas, ma insomma sulla destra ha João Mário, che ha fatto una gran bella partita contro il Benevento, ha Jiménez, che non era disponibile, e ha Dodò, che è entrato nel secondo tempo. Sulla sinistra ha al momento soltanto Valdepeñas, che ha fatto una discreta partita. Tra l'altro oggi la Gazzetta gli dedica un'intera paginata all'ex Real Madrid. E poi si cerca qualcos'altro. Sì, è vero, c'è Fortini, ma Fortini insomma è un calciatore in uscita, anche se la Fiorentina per lui chiede tanti tanti tanti soldi. E non sono soltanto questi i temi del giorno, perché mi piacerebbe sapere la vostra anche su quello che è stato l'episodio che ha caratterizzato il Ferragosto, ma direi soprattutto la domenica di ieri. Mi riferisco in particolare a il blitz in Versilia di Franco Mastantuono. Dovremmo avere anche delle immagini, perché ci sono arrivate ieri, ma con calma, e Sara, non c'è bisogno di mostrarle. Sono immagini che ha realizzato la RAI, in particolar modo Sara Meini, la nostra collega amica, ieri ha fatto un servizio su tutto questo. È stata un pomeriggio, quello di Ferragosto, molto particolare a Forte dei Marmi, perché il buon Franco Mastantuono, come avrete letto, avrete visto un po' su tutti i social, su tutti i siti, è andato in uno stabilimento balneare con degli amici e ha passato tutto Ferragosto, credo anche l'intera giornata di ieri, presumo, perché la squadra, teoricamente anche oggi, perché la squadra oggi è libera, riprendono da domani ad allenarsi, quindi potrebbe starci anche oggi se volesse. Comunque ha passato tutto il sabato pomeriggio, ha passato anche la domenica, cioè ieri, e la cosa che però più ha colpito non è tanto la scelta del posto, perché Forte dei Marmi sappiamo bene che è un luogo preso d'assalto da VIP, è il fatto che si è messo, come tutti avete letto, a giocare sulla spiaggia col pallone con i bambini, e si è fatto le foto con tutti. E la eccole qua le immagini, grazie al lavoro di Sara Mastrosimone in regia, vedete, ha improvvisato alcuni calci di punizione, come magari quello straordinario passato alla storia con cui mandò al tappeto il Boca Juniors in un super classico passato alla storia, al Monumental tra il River Plate e il Boca, e insomma questa è una delle immagini che stavano girando ieri sui social e che la Rai ha proposto con questa punizione un po' ciabattata, questa la dobbiamo dire, del buon Mastantuono. Però ecco, la cosa che più ha colpito e che più personalmente mi ha fatto piacere, mi ha fatto vedere anche un po' i brividi, è questa naturalezza con cui Mastantuono si è messo a disposizione dei presenti, si è messo a giocare con i bambini, che immagino non dimenticheranno mai più quel pomeriggio, diciamo così, la spontaneità con cui questo ragazzo si è calato nel nuovo mondo viola, perché io credo che un'esperienza del genere a Madrid non gli sia mai capitata. Uno, perché a Madrid non ci sono le spiagge, bisogna prendere il treno per andare al mare se sei a Madrid, perché lì sei nel cuore della Spagna. Anche qui è vero, però la Versilia in un'ora ci sei, ecco, in un'ora di macchina rispetto a Firenze, in un'oretta di macchina o di treno uno arriva. Però ecco, la naturalezza con cui è stato accolto e lui stesso si è messo a disposizione mi ha fatto veramente piacere. Quindi direi che è un'immagine, quella svelata dalla Rai, che poi ha fatto il giro di tutti i social, che credo meriti un commento, ecco, meriti una nostra riflessione. Io personalmente l'ho vista come una cosa bellissima, condivido il pensiero di Sara Meini sui suoi social, che ha scritto come una scena come quella di sabato, perché era Ferragosto, dovrebbe far riflettere la Fiorentina stessa sull'opportunità di avvicinare di nuovo, come era un tempo, la squadra ai tifosi. Ora è chiaro che un conto è un contesto balneare come quello dell'altro giorno, dove anche lui si stava facendo serenamente i cavoli suoi e non gli ha fatto altro che piacere quello di mettersi a giocare a pallone. Un conto è magari portare i calciatori alle cene dei Viola Club, che per gli iscritti dei Viola Club è bellissimo, per i calciatori magari un po' meno, perché magari potrebbero fare altro, quindi ripeto che sono cose un po' diverse, ma in assoluto avvicinare, tornare a riportare al centro delle discussioni i calciatori con i Viola Club, con i tifosi, non sarebbe affatto male. Quindi spero veramente che la Fiorentina colga la palla al balzo dopo quello che è successo in Versilia l'altro ieri, per, ripeto, trovare di nuovo questo punto di incontro tra il mondo viola, i tifosi e i giocatori della Fiorentina. Va bene, allora, questo era un'apertura, ecco, una copertina su quella che è la nostra trasmissione di questa mattina, con i temi del giorno più importanti, quindi le riflessioni legate alla larga vittoria di venerdì contro il Benevento, quindi che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto per quanto riguarda il successo contro i Sanniti in Coppa Italia. A proposito della Coppa Italia, insomma, ieri prima clamorosa vittima da parte, insomma, di una piccola, che è la Lazio di Rino Gattuso, è stata estromessa già ai 32esimi di finale, da finalista tra l'altro della scorsa edizione, dal Mantova, che si è imposto 2-0 allo Stadio Olimpico. Lazio che, per carità, non è che meritasse questo passivo così pesante, ha avuto anche tantissima sfortuna, ha sbagliato un sacco di gol sullo

E poi ecco, ovviamente il mercato viola in entrata, i nomi per gli esterni offensivi e questo episodio bello di Mastantuono in Versilia. Devo dire che i temi non mancano. Piatto ricco, micificco. Io personalmente piatto ricco ce l'ho avuto sabato a Ferragosto, perché mia madre ha preparato una pappardella al cinghiale straordinaria. D'altra parte mi trovavo in Maremma, come penso abbiate sentito dalle, anche i collegamenti che ho fatto durante la partita di venerdì. E in Maremma, come sapete, e saluto nella circostanza gli amici del Viola Club Grosseto, gli amici del Viola Club Tirli, perché sono sempre numerosi anche loro. La Maremma è patria del cinghiale e quindi insomma mia madre non si è tirata indietro e si è cimentata nella pappardella al cinghiale. Spero anche voi abbiate passato un gran bel Ferragosto con piatti di terra o di pesce, perché normalmente insomma si mangia il pesce, però io ho sempre mangiato carne, per esempio, sempre stato in Maremma e quindi ho sempre mangiato il tortello al cinghiale o la pappardella, come nel caso dell'altro giorno. E in assoluto insomma spero che abbiate passato un Ferragosto in serenità, in salute e in amicizia. Per rispondere a tutte queste domande, le vostre riflessioni dalla gara con il Benevento fino al pressing del Como su Ken, per arrivare all'episodio di Mastantuono di venerdì, di sabato scusate, i numeri per interagire con noi li conoscete, li ribadiamo: 348 751 3933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, in alternativa linea fissa 055 77 111 71. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate su tutti questi temi, anche come è andato il vostro Ferragosto, se mi volete raccontare come lo avete passato. Magari c'è chi ha grigliato, perché poi ora da diversi anni va di moda proprio la grigliata vera e propria di Ferragosto, non soltanto il pranzo in famiglia o con gli amici in spiaggia, va proprio di moda trovarsi in un bel giardino bordo piscina, magari per chi ce l'ha, e grigliare l'impossibile, dalle rosticciane fino al pollo, fino alle salsicce, di tutto e di più, insomma cose che a noi piacciono, ecco, a noi piacciono, a noi intendo io, a me piacciono tantissimo. Va bene, allora iniziamo intanto a dare un po' uno sguardo ai giornali, stiamo radunando intanto tutti i vostri messaggi, vedo che ce ne sono veramente tanti anche questa mattina, mi fa molto piacere perché conferma il fatto che siete molti a essere collegati con noi anche in questo lunedì. Noi iniziamo subito a guardare, come detto, la rassegna stampa e prendiamo le mosse come tutte le mattine dalla Gazzetta dello Sport. Eccola qui, la vediamo, la pagina dedicata alla Fiorentina del quotidiano milanese, che come vi stavo anticipando pochi minuti fa, oggi dedica spazio a Victor Valdepeñas, che devo dire ha fatto una partita, vi devo dire la sincera verità, perché poi anche in redazione ci siamo un po' accapigliati sulla prestazione dello spagnolo contro il Benevento. Allora, a me non ha fatto impazzire, nel senso che ha fatto una buona prova, secondo me, da 6 e mezzo, perché dare meno era impossibile a chiunque avesse giocato l'altro giorno. Però secondo me nel primo tempo si è fatto saltare come un birillo due volte e ha rischiato il cartellino, che poi tra l'altro ha preso. E le occasioni che ha avuto il Como in un paio di circostanze sono tutte partite dalla sua fascia. Comunque ha fatto una prova buona da 6 e mezzo, ecco, magari a 7 un po' troppo. Comunque sì, al di là di questo, tanto spazio a Valdepeñas oggi sulla Gazzetta dello Sport. Pagina 20, la stiamo vedendo, poi abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato e andiamo da lui. La Fiorentina funziona, il tesoro di Grosso si chiama Valdepeñas, l'altro canterano del Real. Ora io non so, quando scrivono l'altro canterano del Real, chi è l'altro, perché l'altro, cioè, se è Mastantuono non è un canterano, perché Mastantuono è cresciuto nel River Plate. Comunque l'altro, l'ex Real, allora sì, questo si può mettere. Vi leggo al volo due righe di questo pezzo a firma di Fabiana Della Valle, siamo a pagina 20 della Gazzetta. Il treno va veloce anche se è arrivato senza troppo clamore. Victor Valdepeñas è il canterano meno glamour sbarcato a Firenze nella sessione estiva, ma se il suo acquisto è stato offuscato da quello di Franco Mastantuono, più noto e con più presenze nel Real Madrid, lui ha impiegato poco ad attirare i riflettori su di sé. Sono bastate un'amichevole e il debutto a titolare in Coppa Italia per fare in

0: rammorare la tifoseria e anche per convincere Fabio Grosso che la fascia sinistra è roba sua. E beh, verrebbe da dire, e non c'è nessun altro, che per il momento per forza è sulla fascia sinistra. No, ma comunque sia, sono d'accordo con quello che scrive il giornale, era una battuta la mia, nel senso che in questo momento non c'è nessun altro a sinistra. E c'è il povero Fortini, ma a 4 sapete che non rende molto bene, soprattutto un giocatore in uscita. Rapidamente, fisico, personalità, versatilità, tattica e una progressione folgorante. L'altro ragazzo svezzato dalla Casablanca e scovato dalla, da Fabio Paratici nella squadra B del club madrilegno. Vabbè, insomma, e poi si traccia un ritratto del buon Valdepeñas. Va bene, ok. Allora abbiamo Alessio in diretta con noi. Ciao Alessio, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, dimmi tutto.
1: Allora, per quanto riguarda la partita con Benevento, secondo me si è visto una Fiorentina un pochino ritratta indietro, perché avendo segnato dopo un minuto, la Fiorentina ha detto: io l'ho sbloccato il risultato, ora li aspetto, perché il 14 agosto alle 9 di sera con 40 gradi si fa meno fatica,
0: certo,
1: a difendere e ad attaccare. Se non si era segnato subito, secondo me si vedeva un altro tipo di partita. Anche se qualche trama, io sono contento se vista. Per quanto riguarda Mastrantonio, ragazzi, di 19 anni, cioè, è giusto che un porti così. Tutti noi siamo 19 anni, e che faceva poi lui, per l'appunto, Leon VIP, e fa bene a fare così, se vuole entrare nel clima di dove si trova.
0: Certo.
1: E sì, poi sì. L'ultima cosa che volevo dire, sì, era il famoso brand che intendeva il direttore di Firenze, che lei, anche quello di, io tiro una bomba, magari l'Argentina vuole vedere le partite di Mastantone, se le vuol vedere si fruga. Ecco, non so se ho detto una bischerata.
0: No, aspetta, io non ho capito a cosa ti riferisci, però scusami, cioè il brand.
1: Mi riferisco che l'acquisto, cioè l'acquisto tra virgolette, sì, il prestito oneroso, sì, con l'ingaggio e si è fatto di uno dei migliori giocatori a livello mondiale,
0: sì,
1: cioè come caratteristiche, ti ritorna indietro facendo pagare i tuoi diritti se vuole vedere le partite di lui in Argentina, oppure ho detto uno sfondo? Vi ringrazio e vi ascolto.
0: Grazie, grazie Alessio. Guarda, non lo so, sinceramente non te lo saprei dire. Io credo che tutti questi retropensieri sull'affare Mastantuono non ci siano, cioè a me pare molto chiaro come è andato l'affare Mastantuono. Fiorentina e Real Madrid hanno un grandissimo rapporto, l'abbiamo detto tantissime volte, e tra l'altro già prima dell'arrivo di Paratici, però con Paratici naturalmente si è elevato all'ennesima potenza, tra l'arrivo di Valdepeñas e l'amichevole che c'è stata ad agosto a Klagenfurt, il Real aveva questo calciatore tecnicamente straordinario che non sapeva come valorizzare. Lo stesso Mourinho forse ha detto subito: guarda, a me non mi interessa. E quindi secondo me è molto facile spiegare l'acquisto di l'acquisto, insomma, l'arrivo in prestito di Mastantuono. Arriva perché la Fiorentina è un club amico, lo valorizza e poi magari me lo rende, anzi, senza magari, e poi me lo rende. E poi magari tra un anno se ne può riparlare sotto altre forme. Vedremo, anche lì abbiamo sempre tenuto un po' la porta aperta, anche noi, ecco. Quindi io non ci vedo molti retropensieri, sono d'accordo con te sulla gestione della partita contro il Benevento. Devo dirvi una cosa, poi vado in pubblicità. Ero in ferie, no? Come sapete, fino a ieri mi sono divertito molto a leggere i soliti noti che dopo una partita di numero una, dove magari la Fiorentina ancora è apparsa giustamente un po' indietro nella preparazione, o comunque sia, se non indietro nella preparazione, appesantita dai carichi della preparazione e soprattutto con una rosa ancora incompleta, perché manca un attaccante titolare, manca secondo me un centrocampista titolare. Mi ha fatto molto ridere, ma era un riso amaro, vedere i soliti noti, che tanto sappiamo benissimo chi sono, che dopo una partita subito a dire: ma se Grosso è l'allenatore giusto. Ragazzi, sappiamo perfettamente che Fabio Grosso ha il peso di avere una squadra tecnicamente validissima e di essere forse quello che più di tutti deve dimostrare. lo sappiamo perfettamente, anche noi lo sappiamo, che è, non dico l'anello debole perché lo sminuirei, ma è certamente quello da cui ci aspettiamo qualcosa in più, visto il potenziale che ha a disposizione, ok? E magari il test con il Benevento l'altro giorno non è stato il più scintillante di tutti, permesso che la Fiorentina ha fatto 4 reti, ne poteva fare serenamente 6. Ma leggere dopo una partita vinta così i primi dubbi su Grosso, francamente mi ha fatto ridere, ma ripeto, ho riso amaro perché mi fa veramente capire che forse certe posizioni non le si prendono per quello che si vede in televisione o allo stadio, ma lo si prendono per partito preso, e mi dispiace perché siamo soltanto al 17 di agosto. Sara, linea a te, linea alla regia, e tra poco torniamo per continuare a dialogare con gli ascoltatori. A tra poco. Radio Firenze
2: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli! Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Radio Firenze Viola. Incoming
2: message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporali in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, bene, bene, bentornati in diretta, 8:34 minuti con Buongiorno Firenze che prosegue, e ribadisco che la nostra trasmissione del mattino sarà sempre in vostra compagnia, lo è sempre stato in questi giorni e lo rimarrà nella fascia oraria 8-10 fino alla fine di agosto. Poi dalla prima giornata, il primo giorno di settembre, ripartiremo dalle 7 di mattina, come sempre. Quindi non disperate, torneremo un'ora prima, la mia sveglia suonerà tutte le mattine un'ora prima. Questa cosa mi devasta, ma d'altra parte è il nostro mestiere, come direbbe il mio amico Lorenzo Marucci. Il nostro mestiere, ci impone anche di alzarsi presto la mattina. Tanti miei colleghi di redazione, quando devono sostituirmi perché magari non ci sono, sono in trasferto, sono in ferie, sembra che debbano andare all'agenzia delle entrate piuttosto che venire in diretta qua alle 7, perché insomma per loro è un sacrificio che nemmeno la cartella esattoriale da mostrare o da ripianare, ma ci sono anche questi sacrifici da fare. Va bene, allora abbiamo letto la Gazzetta dello Sport, abbiamo detto quelli che sono un po' i temi del giorno, li ribadiamo anche in questa seconda fascia di trasmissione. Ripartiamo dal largo successo della Fiorentina col Benevento, 4-1 in Coppa Italia, il passaggio del turno contro la vincente adesso a settembre di Pisa-Empoli, si affrontano questa sera, poi si giocherà a settembre. E i possibili soldi del Como per Moise Kean, che potrebbero arrivare in queste ore, cioè nel senso che il Como è probabile che in queste ore possa presentare all'attenzione della Fiorentina un'offerta abbastanza alta, ma lontana dai 40 milioni che la Fiorentina eventualmente potrebbe anche chiedere per Kean, anche se la posizione del club, almeno fino a qualche tempo fa, era quella di non considerare Kean un giocatore cedibile. E poi l'episodio divertente, ma allo stesso tempo che deve far riflettere, fa ridere ma fa anche riflettere, come si usa dire da qualche tempo, fa ridere ma fa anche riflettere, di Franco Mastantuono a Forte dei Marmi, e la bella accoglienza che ha avuto e la sua grande spontaneità nel mettersi a disposizione dei tifosi della Fiorentina, o comunque sia dei curiosi, nel bagno, nello stabilimento dove si trovava. Ecco qua altre immagini del buon Franco, pronto dalla sua zolla a scaraventare in porta questa punizione. Lo stiamo vedendo, se ci seguite sul canale 92 è il suo sinistro, che come sempre è mortifero. Allora, tra l'altro contro il Benevento ha pure sfiorato un Eurogol, peccato, non gli è riuscito. Abbiamo letto la Gazzetta, rapidamente leggo anche il Corriere dello Sport, che è l'altro giornale nazionale che oggi parla di Fiorentina, perché Tutto Sport oggi non dedica spazio ai Viola. D'altra parte, insomma, la Juventus, dopo un lunghissimo peregrinare, alla fine ha trovato il suo portiere, che è Guglielmo Vicario, come sapete, anche perché Suzuki si è trasferito in Premier League, e quindi insomma niente da fare. Quindi Guglielmo Vicario, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, e sarà il titolare della Juventus, anche perché Di Gregorio ha fatto un precampionato terribile, quindi evidentemente insomma la Juventus aveva la necessità di dotarsi di un portiere diverso. Pagine 12 e 13 di del Corriere dello Sport Stadio sono però tutte dedicate alla Fiorentina. Viola rifatta, il pezzo di Francesco Gensini che analizza in sostanza quello che si è visto contro il Benevento in Coppa Italia. Grosso aspetta i rinforzi per il 4-3-3, spesi già 99 milioni, in lista un esterno, un centrocampista e un terzino sinistro, il vice Valdepeñas. Naturalmente insomma in questi 99 milioni sono inclusi anche quelli spesi per Pellegrino, del quale non si è per niente parlato, o almeno io non ne ho parlato perché ero in ferie e quindi non ero qua in diretta con voi a parlarne, ma insomma è un acquisto secondo me di grandissimo livello, cioè ne avete parlato sicuramente con chi mi ha sostituito nei giorni scorsi qui in trasmissione o anche nelle altre puntate, ma visto che sono qua in diretta lo posso dire: Matteo Pellegrino, grandissimo acquisto. Grandissimo acquisto non solo perché è stato perfezionato con la formula del titolo definitivo e quindi è un investimento, ma poi perché è un giocatore molto forte, secondo me, ecco, che ha segnato la metà dei gol di una squadra, il Parma, che faceva dell'anticalcio il suo marchio di fabbrica l'anno scorso. Ecco, nonostante l'Arambol di questa nella scorsa stagione, il buon Matteo Pellegrino è riuscito a fare tante volte la differenza e quindi la speranza è che faccia altrettanto la Fiorentina. Per me è un giocatore in grado, ve lo dico subito, di mettere quel sano pepe dove non batte il sole, dietro, alle spalle di Moise Kean. Ecco, se ti metti il pepe lì non ti puoi troppo adagiare sugli allori, perché ce n'è un altro dietro che ti vuol fare le scarpe. Ora, detto in modo bonario, naturalmente sono tutti amici, sono tutti fratelli nello spogliatoio della Fiorentina, si vogliono tutti bene, speriamo, visto che l'anno scorso erano volate anche le mazzate. Però ecco, la sana favorevole competizione fa sempre bene in uno spogliatoio. E avanti con il Corriere dello Sport Stadio, poi andiamo con i vostri messaggi. Ci sono anche le prime notizie legate al campo con João Mario e Attà che sono da valutare verso la gara di Roma di lunedì prossimo. Devo dirvi che per quello che ho capito io non ci sono grossi problemi sia per loro che per Jimenez, quindi tutti e tre dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la gara contro i giallorossi, e quindi Fiorentina che dovrebbe arrivare, speriamo, al completo contro la squadra di Gasperini. Poi un focus di Francesco Gensini su Federico Croci, nottata straordinaria per il classe 2010, debutto tra i professionisti a 16 anni, il giocatore più giovane a esordire nella storia della Fiorentina, mai nessuno con l'età che ha Federico Croci aveva esordito così presto. E poi nella pagina accanto un focus di Nicolò Santi su Albert Gudmundsson: Fiorentina è tornato very good, sembrava destinato ad andarsene, ha conquistato la fiducia del tecnico, l'islandese è il giocatore di qualità che piace a grosso, nel 4-3-2-1 di quest'estate ha ripreso a brillare. Beh, devo dirvi la verità, ora non per tirarmela, perché sapete che non è che me la tiri tanto, anzi se posso sottolineare un mio errore lo sottolineo senza problemi, però durante la tournée in Inghilterra, dove magari anche voi avevate un po' meno l'opportunità di seguire il lavoro della squadra rispetto a Viola Park, dico, io in quei 9-10 giorni in Inghilterra vi ho sempre raccontato che Gudmundsson aveva fatto grandi buone cose, e io non sono stupito della prestazione contro il Benevento, sinceramente. Ecco, dove poteva fare serenamente doppiette, ne ha fatto uno solo, ma perché l'altro se l'ha sbarrocciato sotto porta. Ma insomma, tra lui e Ndurra hanno sbagliato dei gol. Io poteva finire seriamente 6-1 la partita, top 6-2, perché anche il Benevento ne poteva fare un altro, De Gea ha fatto due buone parate, però se finiva 6-1 c'era niente da dire, perché lì sono giocatori di ora che l'hanno sbagliato, non è stato il portiere Vannucchi, mi pare si chiamasse, a esaltarsi, sono stati giocatori di ora che sotto porta si sono addormentati. Va bene, allora che fare, Sara? Io direi di archiviare qua la rassegna stampa, e siccome sono già le 8:44 praticamente, direi che a breve possiamo iniziare il nostro, lo facciamo adesso, il nostro momento ascoltatori. Ci sono tantissimi messaggi vocali, chiaramente anche tantissimi messaggi scritti. Abbiamo già ricevuto una telefonata. Io vi ricordo i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio. Per quanto riguarda invece le vostre telefonate, 055 77 111 71. Oggi tantissimi temi a vostra disposizione. Io direi di ripartire dalla notte di venerdì contro il Benevento, la vittoria larga in Coppa Italia. Che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, perché magari insomma c'è anche qualcosa che non vi è piaciuto. Io per esempio, se devo tirare le orecchie alla Fiorentina, ed è normale farlo, perché siamo a metà agosto, cioè mi sembrerebbe strano che Grosso in un battito di lo schiocco di dita fosse riuscito già a trovare tutti gli automatismi del mondo, ma ho notato che sulle seconde palle questa squadra non sa dove, cioè nel senso, quando perdeva palla il Benevento non sapeva chi doveva essere il primo a recuperare il pallone. Ecco, io lì francamente ho visto un po' di, più di una volta soprattutto nel primo tempo, di vuoi io vai tu, che si fa. Ecco, lì secondo me la Fiorentina deve migliorare, così come deve concretizzare molto di più tutte le occasioni da gol che ha. Ora, io devo dire che rispetto alla gara con il Deportivo, rispetto alla gara contro il Real, contro il Watford, ho visto dei netti passi in avanti. Cioè, cosa avevamo detto, almeno io, prima di andare in ferie, cosa che avevo detto? Che il limite di questa squadra mi sembrava quello, un po' quello che aveva anche la Fiorentina di Pioli, cioè che creava ma non concretizzava. Ora addirittura quella di Pioli non creava nemmeno. Questa creava, perché col Deportivo a Corugna quante occasioni da gol ha avuto? Beh, tantissime, traverse, pali, e però faceva un gol per volta, due quando ti va bene col Real Madrid, e invece fortunatamente col Benevento ne ha fatti quattro. Ora è vero che il Benevento non è né una squadra inglese né il Real Madrid né una squadra di Liga, siamo tutti d'accordo, quindi è giusto ricondurre le cose al loro livello. Però quantomeno, invece di farne uno o due, ne fatti quattro, e quindi ed è una cosa sicuramente buona. Quindi sono tutte cose buone, ecco. Però io adesso lascio a voi la parola tra l'analisi della gara col Benevento, il rischio di una partenza di Moise Kean, se ci credete, avete paura dell'offerta del Como in arrivo, il possibile nome in attacco per completare gli esterni offensivi, e poi questa bella giornata di sabato di Mastantuono in Versilia, se magari eravate anche voi in quella spiaggia e avete fatto una foto con lui. Se ci fosse qualcuno all'ascolto tra i bagnanti fortunatissimi di Forte dei Marmi, quindi beati voi che eravate a Forte dei Marmi a Ferragosto, perché vuol dire che avete un conto in banca importante, beati voi. Ecco, se eravate lì fatemi sapere se avete avuto l'opportunità di fare una foto con Mastantuono e vederla all'opera mentre si divertiva con i bambini. Nel frattempo, prima di iniziare con l'ascolto degli audio, abbiamo un'altra telefonata, che è quella di Gianmarco. Buongiorno, ben trovato.
5: Ciao Andrea, ben trovato a te. Un commento su queste belle immagini che abbiamo visto in questi giorni. Innanzitutto Franchito in spiaggia a Forte dei Marmi con le sue punizioni ciabattate, bellissimo. Da altri tempi. Io direi che questo ragazzo rispetti veramente l'entusiasmo di altri tempi. L'arrivo a Peretola, che mi ricorda i grandi arrivi dei grandi campioni, poi lui subito pronti via, in pochi giorni era già lì in spiaggia, dirittissimo suo festeggiare il Ferragosto, però festeggiarlo così con i ragazzi, con i bambini, divertendosi anche lui. Quindi ti dimostra, io vedo l'ingenuità, tutto sommato, del, se si può dire ingenuità, di un campione,
4: certo,
5: di un ragazzo di 19 anni, la voglia ancora di divertirsi di un ragazzo di 19 anni. Però
4: poi la cosa bella, scusami Gianmarco, non l'ho detta, è che poi dopo che è stato al mare è tornato, io immagino avesse un hotel, perché è tornato, cioè è andato via dalla spiaggia in bicicletta a torso nudo per le vie di Forte dei Marmi. Cioè, sai, non è che si è fatto.
5: Bravo,
4: non
5: sì, si è fatto, sì, c'era qualche foto, c'era anche, oltre che quelle immagini della spiaggia, poi dopo hanno postato qualche foto.
4: Cioè, capito?
5: Dove era in bici.
4: Poteva serenamente farsi venire a prendere da un van con i vetri oscurati, no? E portarlo via. Invece ha preso la bicicletta con le Birkenstock ai piedi, ora facciamo pubblicità anche a delle scarpe. in bicicletta a torso nudo lungo Forte dei Marmi, bellissimo, lungo i viali a mare.
5: Assolutamente, assolutamente un suo diritto. Sì, sì. Mi chiedo, visto che allora bacchettiamo nel periodo che siamo, mi chiedo, non è una polemica, anzi, come può averla presa CF, visto che insomma, però penso che sia un suo diritto, poi dopo non ha rischiato niente. Detto questo, secondo me, se questo ragazzo viene coccolato, innanzitutto so anche da sue dichiarazioni di media argentini dove è rimasto parecchio colpito dall'entusiasmo,
4: sì, sì, è vero,
5: dell'arrivo, non se l'aspettava, poteva immaginarselo ma non così, quindi onore al popolo viola e all'accoglienza che ha avuto e all'entusiasmo. D'altronde è stato il direttore che ci ha fatto questo enorme regalo, c'era una coda al supermercato che non finiva più, mentre invece ha scelto Firenze. Secondo me, se adeguatamente coccolato in una piazza così, è lui il primo a giocare per noi a negoziare il contratto, a negoziare un altro prestamo, come dicono loro, e quindi potenzialmente non remare contro, però poter esserci a sponda favorevole con Real Madrid. È tutto da vedere, però come aveva insistito per andare al River possibilmente, poi invece hanno detto no, stai assolutamente in Europa perché devi allenarti in Europa, però potrebbe esserci da sponda di risonanza se adeguatamente coccolato. Poi concludo subito, sì. Andrea, una tua considerazione, anche bellissimo vedere un 2000, a un certo momento ha messo il turbo, un 2007 che dà un passaggio e fa involare un 2010 Croci contro il Benevento. Avevamo questa Fiorentina Yeye nei due punteros. Mi sorprendo che appunto sia in pianta stabile ormai in prima squadra. Sono il primo a essere d'accordissimo con te che faccia, si deve strutturare, deve crescere, deve fare un'ottima continuativa primavera, però io vedo che tra tournée estiva, Coppa Italia, esordio, sembra in pianta stabile in prima squadra Croci, quindi non lo so alla fine se sta veramente bruciando così tanto le tappe.
4: Bene Gianmarco, grazie.
5: E grazie a voi.
4: Lo scopriremo solo vivendo, come cantava qualcuno, perché questo sabato il 22 c'è l'esordio della primavera di Aurelio Andreazzoli, che devo dire ha fatto un precampionato brutto perché le ha perse tutte, però è una squadra giovanissima, piena di 2010-2009, laddove potrebbe avere serenamente 2007-2008, però è una squadra che si è ringiovanita tanto, ha un allenatore nuovo con evidentemente metodi diversi, perché Aurelio Andreazzoli arriva dal calcio vero e quindi quest'anno non dovremo guardare tanto al risultato, anche perché ragazzi la primavera quest'anno, in questi anni, ha vinto tutto, ha vinto Coppa Italia, Supercoppe e lo Scudetto, quindi direi che siccome poi abbiamo sempre detto che non sono i trofei quelli che contano ma i giovani, direi che ora sui trofei possiamo anche aspettare qualche altro anno se per rivincerli, adesso vediamo un po' qualcosa dei giovani. Però ecco, stavo dicendo, lo scopriremo presto perché sabato c'è l'esordio della primavera a Sassuolo, contro il Sassuolo, che tra l'altro non ha più Emiliano Bigica in panchina, ha cambiato a sua volta allenatore. Bigica allena la primavera dell'Inter, gli facciamo un grande in bocca al lupo, tranne quando affronterà la Fiorentina. E prima di campionato Sassuolo-Fiorentina allo Stadio Ricci, e noi ci saremo ovviamente perché vogliamo seguire la prima di nonno Aurelio, detto in modo bonario ovviamente, la prima partita di Aurelio Andreazzoli sulla panchina della primavera, e è un evento sportivo interessante, quindi lo seguiremo e seguiremo anche eventualmente la prova di Croci, se ci sarà, o di altri giovani che magari hanno fatto i ritiri in prima squadra e poi sono tornati in primavera. Allora, adesso iniziamo con una batteria di messaggi vocali, grazie anche a questo ascoltatore che ha chiamato, continuate a farlo, 055 77 111 71, noi però come detto riprendiamo dai vocali e sentiamo che cosa ci hanno detto i nostri ascoltatori. Grazie Sara.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, per quanto riguarda le voci di mercato su Leao, ci sarà un motivo perché le grandi società europee nessuno l'ha cercato? Nessuno mette in dubbio il suo talento, ma gioca una partita ogni 5, poi magari la vince da solo, però il ragazzo mi sembra che purtroppo pensi a tante cose al di fuori di fare il calciatore. quindi si fa sempre l'esempio di un Balotelli 2, però io non me lo metterei in casa un'incognita grossa in questa maniera qui. Ce ne abbiamo già uno che l'anno passato si è comportato così e si è visto anche i risultati. Gli altri lottavano per non retrocedere e questo pensava a tutt'altro cosa fare. Quindi non mi metterei un'incognita del genere. Ciao a tutti, Massimo.
7: In carriera Ken è andato in doppia cifra in campionato. Un anno sì e tre no. L'ha fatto con noi un Palladino e l'ha fatto al PSG con Neymar e Mbappé, dove forse ci sarei riuscito pure io. Il calciatore è quello lì, tanta potenza fisica, scarsa precisione, scarsissima professionalità, problemi alla fibbia. Chi è che spende più di 30 milioni per un calciatore simile? Un idiota, non credo ci sia tanti. Io lo venderei anche a 30 milioni. Arrivederci.
8: Buongiorno Andrea, bentornato. Io penso che quel mercato che è stato fatto e come c'è da finire, uno dei due fra Fagioli e Ken penso dovrà andare via, anche perché gente come Toto Droppa, Fabian, Brescianini eccetera mi pare non abbiano mercato, per cui per rientrare uno dei due andrà via, speriamo di no, ma io penso va a finire così.
9: Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Volevo chiedere quanti saremo a Roma, quanti tifosi Viola saranno all'Olimpico?
4: Pochi, perché?
9: E perché contro il Benevento la maglia non aveva in mezzo il simbolino, quello del centenario, col 1900 che diventava 2000? Grazie, ciao, buona giornata.
10: Ciao, Viola. Buongiorno Andrea. La cosa, io volevo parlare del grande Gattuso, quando era qui a Firenze si dimise perché non gli compravano i giocatori. Ah, il bello è che andava alla Lazio, non gli comprano un giocatore e fa queste belle figure di merda. Ecco. Lui si dovrebbe vergognare per quello che lui ha fatto a Firenze.
11: Ho letto stamani che si può un mediano, uno fra Miretti e Bernabé. Ragazzi, sto andando in Normandia, dalle Abre riporto Richardson. Il 24 salta la Roma, ma il 25 è già in Viola Park. Ciao!
4: Bene, e ora io su questi nomi non ti so dare una mano. Io penso che siano entrambi giocatori, quelli che tu hai citato, che non hanno quelle caratteristiche di incontrista che alla Fiorentina servono. Però staremo a vedere. E su Gattuso, sicuramente è un tecnico che ha tanti buoni, ha tanti santi in paradiso, mettiamola così, perché comunque ha avuto l'opportunità di allenare a livelli molto alti, compresa la nazionale, senza peraltro grossissimi meriti, e tutte le volte finisce in piedi. Mi sembra di però dover spezzare una lancia a suo favore, nel senso che va bene che ieri ha fatto una partita pietosa, però per la situazione in cui è la Lazio non mi pare sia soltanto colpa sua, perché lì c'è un presidente che non tira fuori un euro, anche perché non può spenderli, devono fare mercato a zero, ha una tifoseria che è contro il presidente, quindi non c'è un bel clima in generale, quindi non è che sia proprio capitato in un ambientino straordinario, ecco, quindi è colpa anche sua, ma non solo sua. E a me Gattuso non sta nemmeno, cioè non mi dice nulla, però ecco, non penso che siano tutte sue le colpe e basta. No, rispondo a quell'ascoltatore che mi chiedeva dei tifosi e della roba della maglia. Allora, i tifosi io penso che non saranno tanti, perché c'è il divieto di trasferta per i tifosi della Fiorentina di Firenze e provincia, quindi per carità, se uno sta a Prato o sta a Pistoia ci può andare, però boh, quando saranno 5, 6, 3, 4, 500 e anche un lunedì sera, non lo so. Io credo che non saranno una marea, ecco, in altri tempi penso che almeno 1000, 1200, 1500 sarebbero stati, perché insomma la prima di campionato a Roma, squadra forte, insomma, ma credo che non saranno tantissimi. La roba della maglia sarà così anche contro la Roma, e sempre, perché la Lega non ha autorizzato quella scritta lì, sostanzialmente. Da quello che ho saputo io, la Lega non ha autorizzato la modifica della maglia con l'inserimento di quel logo. E mi verrebbe da dire anche per fortuna, perché è una delle cose più brutte che abbia mai visto. La maglia è carina, la maglia secondo me è carina, anche contro il Benevento mi è piaciuta. Sinceramente quell'accrocchio lì nel mezzo, che sembra una roba più giapponese che altro, non mi piace per niente. Infatti se non c'è sulle maglie sono più che contento. Ecco, va bene, allora. E questa era una prima batteria di messaggi vocali. Adesso io vado in pubblicità, mi prendo qualche minuto di pausa. Poi al rientro abbiamo tantissimi messaggi scritti. Voglio iniziare a leggerne qualcuno. Continuate a mandarceli 348 75 139 33, così come se volete potete continuare a chiamarci allo 055 77 111 71. Non vi vergognate, non vi peritate, noi siamo qui per voi, pronti a darvi spazio. E tra le tante notizie che oggi leggete sui giornali, in realtà sono già uscite ieri sui social e in particolar modo sul sito della Nazione, perché è una esclusiva della Nazione, a firma del bravissimo collega Paolo Chirichigno, che è stato a lungo anche il mio capo allo sport alla Nazione. Ora c'è il bravissimo Cosimo Zetti, ma per tanto tempo ha avuto Chirichigno. Dicevo, tra le tante notizie che potete leggere oggi sui giornali, c'è anche una carina, di cronaca rosa, legata alla nuova paternità di Franck Ribéry. Ma non è secondo me questa la notizia, è che diciamo che nell'ambiente queste voci circolavano. Adesso questo articolo le ha tirate fuori, queste notizie, queste voci, ovvero sia della relazione tra Franck Ribéry e la collega Greta Beccaglia, bravissima collega, è stata a lungo anche a Toscana TV, non so se c'è ancora perché non è un emittente che guardo, e insomma, bravissima collega, purtroppo vittima qualche anno fa anche di una brutta esperienza di, insomma, di violenza, fu palpeggiata, no? Vi ricordate, in modo sgradevolissimo e volgare, al termine di un Empoli Fiorentina. E comunque sia, insomma, l'abbiamo sempre vista in televisione in questi anni, e ha costruito una bella relazione con Franck Ribéry, e nei mesi scorsi ha dato alla luce un figlio, il figlio di Franck Ribéry, è il suo sesto figlio di Ribéry, è il primo per lei, e quindi noi facciamo in bocca al lupo a Franck e a Greta per questa, e il figlio è già nato da qualche mese, ma insomma, per questa nascita e per la loro relazione. Sul QN, sull'inserto di Firenze della Nazione, trovate un servizio molto dettagliato di Paolo Chirichigno, che ha firmato questa gran bella esclusiva. Comunque, parte questi aspetti di cronaca rosa, linea Sara in regia, e tra poco torniamo per la seconda ora di Buongiorno Firenze.
3: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
13: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lasci ai margini gli alleati europei.
14: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
13: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
14: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
13: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Oh, grande Tommaso.
16: Pietro.
15: Allora?
16: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
15: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
16: Ma davvero?
15: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
17: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, bene, bene. Oh, correggetemi se sbaglio, se ho detto qualcosa di errato sulla trasferta di Roma, perché io ero rimasto a il 12-13 agosto in cui l'osservatorio delle manifestazioni sportive aveva comunicato il divieto di trasferta per i residenti di Firenze e provincia. Notizia confermata peraltro dall'ATF e dalla CCVC, quindi non è che ce la siamo inventata di sana pianta, è arrivata anche a loro questa comunicazione. No, leggevo qualche messaggio, anzi un messaggio solo in realtà che è arrivato, che diceva dovrebbe essere decaduto il veto sulle trasferte, adesso si può andare dietro la squadra quando gioca in trasferta. Sì, rispetto all'anno scorso sì, però siccome la prima trasferta di quest'anno è a Roma, dove l'anno scorso, cioè in realtà l'anno scorso a Roma non è successo niente, ma con la tifoseria della Roma è successo quello che è successo a Bologna, vi ricorderete, no? Il giorno in cui ci fu Bologna-Fiorentina, e per quella trasferta, cioè la prima, quella di lunedì prossimo, è stato, per quello che sapevo io, dato il divieto di trasferta ai tifosi di Firenze e provincia. Poi per quelle dopo, mi sembra che quella dopo sia a Venezia, per quelle dopo no. Si torna come prima, non c'è più il divieto, però per questa qua sì, di sicuro c'era il divieto fino a pochi giorni fa, questo ve lo posso garantire perché me l'aveva confermato l'ATF. Se poi è stato ritolto di nuovo, perdonatemi se non lo so, ma ero in ferie quindi ci sta, me lo sia perso, ecco. Allora, un po' di messaggi. Molto bene, molto molto bene, tanti messaggi. Andrea mi scrive, senza polemica, ma com'è possibile che un esperto di mercato possa sapere in anticipo quando sarà fatta un'offerta ed anche di quanto sarà? Secondo quale logica il direttore sportivo del Como farebbe uscire queste voci? Caro Andrea, non lo so, magari non ha parlato con il direttore sportivo del Como, Pedullà. Faccio un esempio, ha premesso che Pedullà è molto bravo. Devo dire, quest'estate non è stato il più il primo sulle notizie viola. Gianluca Di Marzio è stato un fuori classe su tutte le notizie legate alla Fiorentina, da Attà a Dragusin a tantissime altre. Insomma, Ulahi è stato il primo a tirare fuori il nome di Ulahi, quindi insomma è stato veramente un fenomeno. Però Alfredo Pedulla è bravissimo, quindi sicuramente ha le sue fonti. Magari non gliel'ha detta il direttore sportivo del Como, magari uno degli agenti di Ken o Luccio o altri hanno parlato con il Como. Capite, no? Che non ci sono soltanto Como e Fiorentina, ci sono anche gli agenti e gli intermediari. Avrà parlato con una sua fonte, non so con chi, non mi permetto di entrare nei rapporti di Alfredo Pedulla, che gli avrà detto: guarda, ieri ho parlato con Ludi, che è il direttore sportivo del Como, e mi ha detto che domani fa l'offerta. Magari non gliel'ha detta Ludi stesso, ma gliel'ha detto un altro. Ecco, insomma, le notizie si trovano anche così, ecco. Allora, Edoardo, buongiorno. Serviranno almeno due esterni. Chi si alterna con Mastantuono anche a gare in corso? Non riniziamo con gli adattati in ruoli non consoni. Ma ad oggi l'alternanza mi pare chiara. C'è Attà, titolare, e l'altra maglia se la giocano Gudmundsson e Mastantuono. Dopodiché servirà un altro esterno barra tre quarti per dare alternanza anche a Attà. Ecco, questo sembra. Poi c'è Gianni che mi fa i complimenti per il taglio dei baffi, e l'ho fatto stamattina, visto che il sondaggio che avevo lanciato su Instagram mi ha suggerito che non stessi bene con i baffi. Allora ho accolto il vostro suggerimento e me li sono tagliati già stamattina. E alle voci su Ken: credo molto poco, manca una settimana al campionato, con chi lo potremmo sostituire? Avevo sentito di Davis dell'Udinese, ma a me sinceramente pare un paracarro. Io sono convinto che se il 31 di agosto dovesse andare via Ken, il 31 d'agosto sera Paratici ci ha già preso un altro, non ho grossi dubbi su questo. E Paola Lisolotto: ciò che ha fatto Mastantuono in Versilia è una cosa normalissima, è un ragazzo anormale a tirarsela. È vero, è vero, però calciatori non sempre sono così, e Paola, spesso sono molto sulle loro, non l'avrebbero fatto, ecco, di mettersi a giocare per una foto, sì, foto, selfie, sì, ma mettersi a giocare e poi andare via in bicicletta a torso nudo per Forte dei Marmi è inconsueto. E Claudio: mi è piaciuto abbastanza tutto quello che abbiamo visto, non mi è piaciuto il fatto che De Gea ha avuto un paio di incertezze sul 4-0 o comunque in ottimo vantaggio. Ha fatto anche due belle parate però De Gea. Alessandro: mancano ancora giocatori, altrimenti a Roma si prende una imbarcata. Sì, devo dire che la Roma non è che abbia fatto un grandissimo precampionato, penso abbia vinto un'amichevole basta, l'ultima l'ha pareggiata contro il Borussia Dortmund, poi ne ha prese tre dal Brighton. Insomma, non ha fatto un gran precampionato la Roma. Stanno comprando ora Mora, alla fine dovrebbe arrivare questo ragazzo del Porto. Cioè, gli manca ancora un bel po' di roba, ecco, alla Roma. E poi Luciano da Empoli: la partita di venerdì ha fatto vedere dei buoni prospetti giovani e delle garanzie, tipo Dragusin, Ranieri, De Gea, lo stesso Gudmundsson che sembra rinato. E poi Matteone: buongiorno, hai notizie su Musiala? Ieri ho visto che c'è stata una situazione alla Bove, ma non so come è andata a finire. Guarda, l'ho visto sui social e so che non c'era nessun tipo di report medico ancora, si era accasciato, e io personalmente non ho controllato se ci sono novità. Guarda, lo faccio adesso, così vedo se ci sono novità particolari. No, non mi pare, cioè vedo dal sito di Sky che comunque sia il giocatore sta bene, quindi non ha nessun tipo di, insomma, non è successo quello che è successo a Bove, che non è svenuto, cioè Bove ha rischiato proprio la morte. Sì, è svenuto, ma è andato in arresto cardiaco e sta bene ora, però non ci sono novità, ecco. È successo ieri nel corso dell'amichevole con il Lipsia. Poi Mario da Massarosa: Luca da due mesi, penso Calamai, dice che il centrocampista del Sassuolo va preso senza se e senza ma. Poi vedi, meglio stare zitti se non si sa a volte. Ma mi sembra che Luca stia dicendo cose giustissime. Anzi, Tosvet resta un obiettivo della Fiorentina. Quindi non capisco questo messaggio. Cioè, penso sia un giocatore, anzi, di cui dovremo continuare ancora a parlare. Allora, leggo questo messaggio, poi andiamo con degli audio. Fabri dalle cure: mi è piaciuto molto l'identità di squadra e le verticalizzazioni, un po' meno il primo tempo quando difendevamo troppo bassi, ma dobbiamo avere pazienza e soprattutto fiducia in questa squadra ancora da completare. Molto bene. Allora, vai con un'altra bella batteria di audio, Sara, grazie.
18: Buongiorno ragazzi, sono d'accordo che servirebbe un centrocampista muscolare, ma se ne era tanto parlato e ora non ne sento più parlare. Ma Frendrup di Genoa, cioè, credo che si è speso tanto per Ulahi, credo che il Genoa con una proposta giusta non lo faccia partire. Che ne pensate? Ciao Nicola, grazie.
19: Ma la vera domanda che attanaglia tutta la popolazione della Fiorentina è: ma quando Franco Mastantuono fa quel tiro sulla spiaggia con i bambini, ha fatto palo o ha fatto gol? Perché mica si capisce tanto
4: non
19: dalle immagini.
4: È vero, non si capisce.
19: Niente a che vedere, è meglio di Dazon sicuramente, però è un dubbio che ormai ci portiamo dietro da qualche giorno. Buona giornata Marco da Imola.
20: Bentornata Sara e bentornato Andrea. È assurde le critiche a grosso, anche perché sono preventive al fatto che non fa giocare Ulahi e Fagioli insieme, e quindi forza grosso. Comunque Andrea, una domanda posso fare solo a te: ma i nostri primavera scudettate stanno per essere ceduti tutti, vedo anche Puzzoli, Conti, Bertolini, ma c'è un compenso o vengono regalati? Una ricompra?
21: Tranquillo Andrea, qualunque fosse stato il risultato contro il Benevento, ci sarebbe stato qualcuno che aveva da ridire. Si è vinto contro una squadra che non è promossa in Serie B, tu gli hai fatto solo 4 gol e tu ne hai preso uno, vogliamo basso. Si è perso contro una neopromossa in Serie B, pensiamo a salvarci, l'ennesima annata di passione. Comunque tu la mettevi, questa partita avrebbe creato polemiche, quindi se Dio vuole tra una settimana si parte col campionato vero e lì basta chiacchiere, basta.
22: Ma non percuriamo un po' la Lazio? Cioè, visto che noi si vinceva facile perché era il Benevento, il Lazio, insomma. Bene, forza Viola.
23: Sono molto d'accordo con te sul discorso di Valdepeñas, anzi allargo un attimino il discorso, ossia sia João Mario che Valdepeñas, buoni giocatori, ma entrambi con attitudini abbastanza offensive, fanno un po' in difesa, fanno un po' la marcatura alla Biraghi a distanza di 3-4 metri dall'uomo, che non vuol dire che non siano cattivi giocatori, che siano cattivi giocatori, anzi tutt'altro. Però magari una soluzione che potrebbe prendere grosso durante il campionato è uno dei due e dall'altra parte uno bloccato in difesa, tipo non so, João Mario e Ranieri, oppure viceversa Valdepeñas e un terzino destro magari ancora da prendere più difensivo. Volevo sapere cosa ne pensavate. Saluti Andrea.
24: Buongiorno Andrea, bentornato. Ascolta, volevo fare un appello a te in particolare, perché hai una grossa responsabilità, perché te fai le radiocronache della Fiorentina e quindi ti ascoltano tutti. Ma devi fare capire alla gente che quest'anno la Fiorentina non avrà il possesso di palla, perché la scelta del gioco di grosso è quella di aspettare gli avversari e ripartire, ripartire magari con qualità. Poi alla fine della partita, cioè in tanti momenti, se te sei in vantaggio di 2 gol come è successo al Benevento, è logico che lasci la palla agli avversari, la gente allo stadio si può anche annoiare, ma è così. Poi se te non guardi la partita e guardi il risultato e vedi che ha vinto 4-1.
4: Molto bene, molto bene, grazie. Beh, che era poi la logica di Palladino, insomma. Io, siamo tutti d'accordo che il gioco di Palladino non ci abbia mai così deliziato più di tanto, però c'è da dire che era un gioco efficace. La Fiorentina è arrivata sesta, ha fatto 65 punti, poi lasciamo perdere che ha fatto soltanto la Conference, ma a cose normali una squadra che arriva sesta e fa 65 punti fa almeno l'Europa League, quindi speriamo che questa tecnica possa funzionare, anche se questa squadra è molto più forte di quella che aveva Palladino, quindi insomma sono convinto che potranno essere fatte anche cose migliori. Non sarà facile però fare 65 punti come 2 anni fa. Allora, Bene, bene, bene, bene, bene. Sì, sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore sul fatto che magari un terzino con caratteristiche diverse potrebbe servire. Poi Valdepeñas è un 2006, quindi non è che è nato imparato, ha giocato soltanto in Spagna. La sua presenza qui in Italia gli consentirà oltretutto un titolo definitivo lui, anche se il Real lo può riprendere per un accordo che c'è, ma insomma, essendo un titolo definitivo, Valdepeñas può imparare nei prossimi anni a difendere un po' di più, ma insomma, io credo che abbia tutte le qualità per migliorare. Allora, dunque, tra l'altro non abbiamo parlato perché non era un tema caldissimo, però io ho visto soltanto le foto, le immagini di Italia 1, perché ero fuori Firenze, l'ho vista in televisione la partita col Benevento. Non abbiamo parlato della nuova curva Fiesole, cioè di come sta venendo fuori. Insomma, ormai i lavori lì sono un bel pezzo avanti, anche la copertura è insomma, ormai stata del tutto impostata, che c'entra ancora, deve essere conclusa. Non, per chi se lo stesse domandando, la curva non è che finisce lì dove finiva, arriva fino in fondo. Questo ce l'ha fatto sapere sempre la sindaca Funaro. Devono essere fatte tutte le strutture sottostanti e poi si potrà completare la costruzione della curva, che arriverà a fil di campo, insomma arriverà fino in fondo, quindi non è che finisce lì a metà, ecco, arriva fino a dietro la porta. Quindi però ecco, volevo capire se vi piace, se non vi piace. Devo dire l'impatto

0: uno che critica prima del dovuto. Aspetto che finisca il lavoro. Per ora mi piace, mi sembra stia venendo una roba bella imponente, però staremo a vedere. E tra l'altro ne verrà fatta un'identica dove ora c'è la ferrovia, insomma, questione di pochi mesi e poi inizieranno, insomma, pochi mesi, insomma, di un anno, poi inizieranno i lavori anche da quell'altra parte. Allora, messaggi scritti, poi abbiamo un ospite come tutti i lunedì mattina, Stefano da Catanzaro, e da Calenzano, si chiama e rispondi. Stefano da Calenzano, hai perfettamente ragione, certa gente si meritava la retrocessione. Guardate la Lazio e poi ditemi se non si può bubare dopo un 4-1. Ma ognuno è libero di fare il tifoso o il giornalista, perché prima io mi riferivo a dei giornalisti quando ho fatto quella mia intemerata. Ognuno può vedere le cose come vuole, può essere critico a prescindere, può essere caustico a prescindere, sia che tu sia un giornalista che tu sia un tifoso. Ora, il tifoso paga il biglietto e si sa che il tifoso è umorale, cioè cambia opinione ogni 3 secondi, e fa anche bene perché fa il tifoso, si chiama tifoso. Il giornalista magari dovrebbe essere leggermente più lucido quando parla, invece che vomitare sentenze dopo 90 minuti. Ecco, di solito si aspetta un attimo, però vedo che sono tante persone che lo fanno, quindi tante, no, in realtà non sono tante, per fortuna, tra i miei colleghi, sono i soliti. Allora, lunedì mattina è una tradizione, e è tradizione anche per me salutare e ringraziare Andrea Trapani del Foglio e di calciotoscano.it, che è al telefono con noi. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno Andrea, un saluto a tutti.
0: Allora, la tua opinione su Fiorentina Benevento, che cosa ti ha lasciato in dote la gara di Coppa Italia? Fammi un po' sapere la tua, se eri presente, perché io non c'ero, e che cosa, insomma, hai visto, se l'hai seguita dal vivo o dalla TV.
1: Allora, sono tra i fortunati che era in vacanza, quindi l'ho vista dalla TV, e mi hai regalato anche un assist sulle sensazioni, perché ognuno di noi, anche noi giornalisti opinionisti, abbiamo due anime, quella del giornalista e quella del tifoso. Diciamo che da tifoso in vacanza, sul 2-0 la partita ha perso tante motivazioni, capisco chi si è un po' annoiato eccetera, però ritorno ora un attimino dall'altra veste. Tutto sommato io trovo esagerato tutte le critiche su questo, perché capiterà, è capitato, e chi ha visto un po' grosso, soprattutto quando si è iniziato a parlarne da febbraio anche con il Sassuolo, ha notato che le squadre di grosso tendono a lasciare il possesso palla agli avversari. Quindi direi che quello che è successo col Benevento era prevedibile, e tra l'altro è stata anche una combinazione fortunata, che quelle partite, queste qui di agosto della Coppa Italia, hanno due possibili storie: o soffre tutta la partita perché non riesce a sbloccarla all'inizio, quindi anche una partita semplice diventa un continua ricerca del gol, anche piuttosto stressante, ed è successo in passato. La Fiorentina in questi 32esimi, quando li ha giocati, non è sempre andata così bene. Oppure segni subito, giochi aspettando il secondo errore, fai il secondo gol e la partita si chiude dopo pochi minuti. È successo questo, quindi chi si aspettava calcio champagne eccetera probabilmente non ha seguito abbastanza qual era poi la tendenza con cui ha sempre giocato grosso. E poi nell'andamento della gara è successo quello che ha fatto andare tutto bene, quindi io non ci vedo nulla di strano. Se poi giustamente qualcuno, magari come me in vacanza, sul 2-0 ha cominciato a trovare la partita noiosa, ci sta, è nelle cose, però non è un commento tecnico da parte mia, è un commento basato su un'emozione che la Fiorentina, magari qualcuno si immaginava facesse il gioco molto più veloce tenendo la palla. No, non è questo, e posso azzardare che non sarà questo, diciamo, la tendenza con cui grosso farà giocare questa squadra. Poi per il resto a me fondamentalmente è piaciuta, perché conta il risultato, Fiorentina ha segnato, è riuscita a fare anche delle cose secondo me molto interessanti in verticale, quindi anche con dei movimenti che lo scorso anno non abbiamo visto, e prendo tutto quello che è positivo, perché questa stagione secondo me bisogna prenderla in questo modo, perché grosso l'ha detto più volte, l'ho sentito, perché poi le interviste le sentiamo tutte, quello secondo me traspare a qualche settimana, che forse è grosso e ci vuole dire attenzione con gli entusiasmi, perché la squadra è incompleta dal suo punto di vista ovviamente, e soprattutto è incompleta secondo me, quello vorrebbe dire lui, nel trovare subito le soluzioni che lui sta studiando. Quindi ci sta che nelle prime settimane tra agosto e settembre la Fiorentina

0: non sia al 100% sono dell'allenatore, quindi tutto sommato sono contento.
1: I nuovi arrivati sono tanti, non abbiamo ancora visto all'opera Pellegrino. E chi ti ha sorpreso fino a questo momento a livello di impatto nel mondo squadra? Da chi ti aspetti di più, ecco, insomma, in generale?
0: Allora, mi ha sorpreso Attà, non perché non conoscessi le sue qualità, mi ha sorpreso perché già nelle prime amichevoli sembrava avesse giocato tutta la scorsa stagione con la Fiorentina, perché è sempre stato il più brillante, sa dove stare in campo, trova il compagno ad occhi chiusi, lo faceva già appunto nella prima amichevole estiva dove è sceso in campo, ha continuato a farlo, quindi sono sorpreso in senso positivo dalla sua capacità di adattamento con la squadra di grosso, appunto, visto si parlava che la squadra doveva essere completa e affiatata, diciamo che Attà è una piacevole sorpresa. Da chi mi aspetto qualcosa? Quello che dobbiamo vedere non è solo Pellegrino, io anche da Mastantuono sono molto molto curioso di vedere quale sarà il suo impatto. Mi pare sia arrivato con entusiasmo a Firenze, però io ricordo tanti giovani che si devono affermare e poi hanno quel contatto con la realtà che spesso a volte li frena perché vogliono fare più di quanto magari sono in grado in quel momento. Quindi Mastantuono è uno dei calciatori che aspetto con più curiosità e anche con più affetto, perché è un ragazzo giovane, si è dimostrato molto umano. Quel video che ha girato sui social dalla Versilia secondo me lo ha reso ancora più vicino a noi fiorentini, quindi diciamo mi aspetto molto da lui e penso di non essere lui.
1: No, no, assolutamente, sono d'accordissimo con te. Chiudiamo con il mercato che deve essere concluso e direi che sul reparto prime punte ci siamo a posto, anche se resta il dubbio su Ken, ma la Fiorentina almeno fino a poche settimane fa aveva una linea ben chiara sul centravanti, esterno offensivo, difensore alternativo a Valdepeñas, mediano, qual è la priorità adesso, Andrea?
0: Io spero che non diventi il centravanti, anche se leggendo le cifre che ha fatto girare Pedullà penso che smentita, più 30 milioni secondo me siamo di fronte a un nulla di fatto con il Como. Secondo me però in questo momento forse più il mediano, l'urgenza della Fiorentina. Fa un po' sorridere perché si parla di un settore campo dove la Fiorentina ha abbondanza, ma alla fine poi manca un mediano e secondo me grosso è quello che sta chiedendo. Poi non mi sorprenderebbe vedere arrivare anche nelle ultime ore comparatici qualche nome che non abbiamo mai immaginato, perché io mi sto anche cervellando, perché oramai quest'estate è stata molto divertente per tutti noi, perché Paratici ci ha sempre portato nomi a cui pochi di noi hanno pensato o avuto agganci, quindi sì. Sono curioso di vedere anche per chi sarà questo mediano e per chi sarà il secondo di Valdepeñas, perché è un mercato in cui siamo sempre stati sorpresi e oramai sono convinto che fino all'ultimo giorno non sapremo mai chi avremo. Però andando sul ruolo, su quello almeno è più facile fare delle previsioni, direi che prima arriva il mediano e poi il secondo di Valdepeñas. Poi quest'anno è davvero imprevedibile.
1: Grazie Andrea, buona giornata, a presto.
0: Grazie a tutti, un saluto.
1: Grazie davvero al collega del Foglio Andrea Trapani, che come tutti lunedì mattina ci tiene compagnia. Allora, le 9:29, andiamo in pubblicità, l'ultimo stop prima della rush finale di trasmissione, nel quale torneremo a ospitare, insomma, è sempre stato fatto in questi giorni, ma visto che non c'ero non l'ho più risentito, il caffè nero bollente, mi riferisco a quello, quindi Luca Calamai, la sua visione mattutina, e poi l'ultima parte di trasmissione con tutti i vostri pensieri scritti e vocali che stanno continuando ad arrivare al 348 7513 933. Mi raccomando, continuate a mandarceli oppure a chiamarci come hanno già fatto alcuni amici questa mattina, 055 77 111 71. La diretta è ancora lunga, linea alla regia e tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. L'europeo di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4% misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
4: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia.
3: E le altre partite giocate ieri, il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis, Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Molto bene, ultima parte per quanto riguarda la trasmissione di stamattina. Buongiorno Firenze, Andrea Giannattaso che vi parla. Alle 9:34 minuti, quindi ancora una ventina scarsa per stare insieme, e come sempre apriamo quest'ultima parte di trasmissione con la riflessione di Luca Calamai, e quindi spazio al caffè nero bollente.
7: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
6: Ciao Luca, buongiorno.
8: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, ci stiamo lanciando verso il debutto del campionato, ma ci stiamo lanciando con ancora la convinzione che ci sia ancora in arrivo dei giocatori importanti, ci sia anche da vendere dei giocatori. Credo che la posizione su Fagioli, tutto sommato, vede una Fiorentina in una posizione di forza, perché c'ha ricchezza in quel ruolo. Io continuo a sperare che Fagioli resti, ma comunque ci sarebbero alternative di altissimo livello e altri ne arriverebbero. Quello che io mi auguro Paratici riesca a fare prima della trasferta di Roma è di garantire a grosso quello che manca, cioè un attaccante esterno, perché non lo è naturalmente Gudmundsson, non lo è Mastantonio, non mi pare che si potrebbe andare oltre delle soluzioni di emergenza. Quindi 7 giorni per mettere l'ultimo tassello tattico in attesa poi del colpo finale, però un attaccante esterno serve.
6: Grazie Luca. Ciao, ciao, grazie davvero a Luca Calamai, che troveremo alle 2 in palla al centro, alle 14. Io ricordo che riparte il palinsesto classico di Radio Firenze Viola anche in questa settimana. Torneremo al completo, al 100% da settembre, quando anche riprenderanno le trasmissioni serali. Tornerà il buon Dario Baldi col suo C'è Polemica, quindi insomma non vi preoccupate, non è che abbiamo perso pezzi per strada, anzi noi ci arricchiamo anno dopo anno, e anche in questa stagione vi permetteremo di tornare a ascoltarci praticamente a tutte le ore del giorno e della notte. Stiamo preparando una sorpresona per il 29 d'agosto, che è il centenario della Fiorentina, nonché il mio compleanno, ma questo insomma direi che passa in secondo piano. Quindi stiamo preparando una sorpresona per tutti voi il 29 d'agosto. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ricordo a tutti la possibilità ancora per un quarto d'ora di mandare le vostre opinioni al 348 7513 933, scritte o audio, oppure di chiamarci allo 055 77 111 71. Mi scuso con Giovanni da Scandicci perché mi aveva fatto una domanda sui Primavera della Fiorentina, ed è un tema che tra l'altro mi sta a cuore, quindi come ho fatto a scordarmene? No, hai ragione Giovanni. Ma allora, io credo che banalmente Fabio Paratici abbia ritenuto che non ci siano, non ci fossero anzi, dentro quella Primavera, giocatori futuribili, e quindi per questo motivo qui tanti li sta mandando via a titolo definitivo. Poi io nei giorni scorsi ho parlato con un importante dirigente della Fiorentina, non Paratici, il quale mi ha raccontato quella che è la loro visione sui giovani della Fiorentina della scorsa primavera. Ovvero sia, noi vogliamo evitare di essere zavorrati, il senso era questo, come quest'anno, da valanghe di giovani che non sappiamo dove sistemare. Abbiamo escogitato anche noi un metodo Real Madrid, un po' come per Nico Paz, un po' come per Valdepeñas, cioè dare ai giocatori in, a titolo definitivo con la possibilità o di recompra, come è successo per Braschi per esempio, oppure con il 50% sulla rivendita per monetizzare, come è successo per Favasuli per esempio o per altri calciatori. Ecco, perché il rischio di darli in prestito per un anno è che questi calciatori poi vanno in C, in B, siccome sono prestiti e non sono di proprietà di quel club lì, alla fine giocano poco, cioè o sono forti forti forti e giocano, oppure se no giocano poco, perché giustamente il, faccio nomi a caso, è il Pescara, l'Ascoli, il Mantova, il Benevento di turno, fanno giocare i loro, perché poi li vendono, ci fanno dei soldi, no? Quindi l'idea della Fiorentina è questa. Io dico che è un mix di queste cose, cioè sia questa cosa di voler dare ai giovani continuità anche cedendoli, sia secondo me Paratici ha valutato che non ci fosse uno veramente forte in questa primavera, e quindi li stanno vendendo anche per questo motivo, che poi non tutti, ci sono anche stati dei prestiti, per esempio Martinelli, Rubino, cioè tutti questi ragazzi sono tornati in prestito della scorsa primavera, sono andati in prestito Quadio, Trapani, Sadotti, e loro sono andati via in prestito, quindi teoricamente possono tornare. Va bene, allora Pinza da Campi al telefono con noi. Buongiorno Pinza, ben trovato.
0: Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Allora, volevo dire la mia anche su questo, diciamo, desiderio degli esterni, no?
6: Sì.
0: Allora, abbiamo visto che tutto il precampionato, compresa la prima gara ufficiale, Grosso ha fatto capire che con i giocatori a disposizione, poi probabilmente non lo so se è stata una scelta di mercato oppure delle contingenze che hanno, diciamo, tra virgolette, scansato gli acquisti degli esterni, però si va verso un modulo completamente diverso con l'uso degli esterni, nel senso non è un 4-3-3 ma un 4-3-2-1.
6: Sì.
0: E secondo me l'esterno sì, lo prenderanno, però secondo me non sarà il bataio, cioè il colpo di livello di Mastantuono oppure di Attà e via dicendo, o Ulai come livello tecnico. Secondo me prenderanno un esterno magari da panchina che in determinati casi può essere messo dentro e magari cambiare modulo per l'esigenza del risultato della partita, perché dopo quant'è che ora c'è il ritiro? È quasi un mese.
6: È un mese abbondante, sì, perché è cominciato il 12 luglio.
0: Abbiamo trovato questo modulo, i giocatori si sono, diciamo, mentalizzati giocando in questa maniera, poi che di punto bianco si monta agli esterni e si cambia tutto. Cioè la squadra, la costruzione della squadra non è così. Per costruire la squadra ci vuole del tempo, degli automatismi, i giocatori devono assimilare quello che il tecnico ha lavorato in questo mese, e quindi questo bramare esterni e vanno
6: bene
0: a crossare,
6: sì, sì.
0: Io non ne vedo neanche l'utilità, te lo dico sinceramente.
6: Bene.
0: Perché insomma la squadra ho visto venerdì quello che mi aspettavo di vedere, poi magari in un'altra occasione ti dirò quello che sento io e prevedo io.
6: Grazie Pinza, un abbraccio.
0: Ciao Andrea, ciao.
6: Grazie, no, guardate, io ripeto quelle, sapete, no, che io di mercato non mi occupo, fortunatamente, perché è veramente qualcosa di straziante, cioè straziante nel senso che sei costretto continuamente a avere il telefono in mano a qualsiasi orario, soprattutto poi con Paratici che nasconde tutto. Però quelle poche cose che so io ve le dico, e penso tra l'altro di aver sempre detto cose corrette, raramente vi ho messo fuori strada. La Fiorentina in qualche modo in questo momento preferisce tenere il profilo molto basso sull'esterno offensivo, nel senso che quando è uscito il nome di Leao che secondo me era un po' una butade. Poi magari una chiamata gliel'ha anche fatta Paratici, non credo, ma comunque si è generata automaticamente l'idea, non nella Fiorentina ma nell'ambiente, sia Viola, quindi tifosi, che tra gli addetti ai lavori, che la Fiorentina sia pronta a spendere 50 milioni per un esterno, faccio per dire, no? Allora, siccome non li spenderà mai 50 milioni per un esterno, se va bene ne spende 20-25, come ha fatto per Attà, per Ulai e per altri, anche per Pellegrino fondamentalmente ha speso una cifra alta, però l'idea in questo momento è quella di tenere il profilo basso, perché se no i tifosi sognano, e se poi arriva, faccio per dire, l'Oriente o Cancellieri, che sono ottimi calciatori, tra l'altro sembra che arrivino Pippo e Pluto, ma invece sono buoni calciatori, e quindi si creano aspettative, poi arrivano magari due giocatori così e la gente rimane delusa. E gli addetti ai lavori dicono: ma caspita, la Fiorentina sta per spendere, vorrebbe Leao, quindi vuol dire che può spendere tutti questi soldi? Bene, allora se poi mi viene a chiedere il Pinco Pallino, gli faccio un'offerta, gli faccio una proposta, insomma una richiesta economica altissima. Quindi in questo momento la Fiorentina tiene i low profile, i fari spenti sull'esterno. Secondo me è una tattica, secondo me arriverà un buon giocatore. Dubito, come auspicava Luca nel suo caffè nero bollente, dubito in tempo per la gara con la Roma, però mai dire mai. Lorenzo Dagliana al telefono con noi, buongiorno.
9: Sì, buongiorno Andrea.
6: Ciao, ciao.
9: Io ero alla partita a vederla contro il Benevento, che tra l'altro ho portato per la prima volta il mio figliolo allo stadio, è rimasto entusiasta proprio. È rimasto contentissimo.
6: Bene.
9: E per la partita io volevo dire che secondo me la squadra non ha bisogno di tanti rinforzi. Cioè, se tu metti dall'inizio Mastantuono e Ulai, non mi sembra una squadra che abbia bisogno di tanti rinforzi. Logicamente se c'è una grossa offerta per Ken, bisogna che tu lo rimpiazzi, parte tu l'abbia rimpiazzato con Pellegrino, comunque
6: è numericamente un'altra punta, ci vuole, è certo, sì, sì.
9: Però sinceramente a me non mi sembra abbia bisogno di tanti rinforzi ora. Cioè quei Valdefeñas è fortissimo, è veramente devastante su quella fascia, ne ha perse una, e mi è garbato anche Ranieri dall'inizio, a me mi è garbato un monte. Perché io sono molto fiducioso, forza Fiorentina, andiamo avanti, e secondo me quest'anno ci si leva delle belle soddisfazioni.
6: Grazie davvero Lorenzo, un abbraccio.
9: Ciao.
6: Sì, io dico che numericamente questa squadra ha bisogno di essere completata, e io non c'ero perché non ero a Firenze, ma la conferenza stampa di Grosso della vigilia del Benevento l'ho sentita. Ha detto una cosa molto chiara Grosso, ha detto, e Grosso non mi pare esattamente uno alla Gasperini, uno alla Sarri, uno che va in sala stampa e lancia messaggi incendiari alla dirigenza, insomma, mi sembra Grosso uno molto low profile anche lui. Ora mi verrebbe da dire malleabile, ma sennò qualcuno poi mi prende per il bavero, quindi non lo dico. Come disse a suo tempo, è uno comunque sia molto molto aziendalista, molto legato a Paratici per 3000 motivi, insomma, voglio dire, l'ha creato lui, l'ha portato lui qua, quindi ecco, e mi pare che sia stato peraltro sempre accontentato in questo mercato Grosso, un po' di nulla però Grosso è stato molto chiaro giovedì prima del Benevento sul mercato, in generale sulla squadra, ha detto: questa è una squadra che va completata, ed era già arrivato Pellegrino, stava facendo le visite mediche in quel momento Pellegrino, quindi è chiaro che anche l'allenatore sa che qualcosa manca a questa squadra, e se lo dice in conferenza stampa è perché l'area tecnica gli ha garantito che quelle pedine che mancano verranno prese, cioè presumo. Poi staremo più avanti, valuteremo il livello di queste pedine che arriveranno, alte, basse, medie, Riccardo, no? per citare un noto spot, alto, basso, magro, grasso, brutto, bello, ora non sto a dire che azienda è, ma l'avrete sentita tantissime volte in radio. e valuteremo più avanti, ecco, che tipo di giocatori saranno. Però ecco, dicevo, se l'allenatore pensa alla stampa e dice certe cose, perché non è che vuole lanciare dei messaggi incendiari ai suoi dirigenti, è perché ha avuto la rassicurazione che arriveranno altre pedine. Allora, e Sara, vai con gli audio, grazie.
10: Andrea, ciao, buongiorno e grazie per tutto quello che fai. Volevo chiederti, ma c'è secondo te un motivo plausibile del fatto, a parte che è brutto, è vero, sono d'accordo con te, quella data dal 19 al 20, però dico, qual è il motivo di non approvare una data, oltretutto che c'è una ricorrenza di 100 anni su una maglia di una squadra di calcio? Cioè, cosa gli cambia alla Lega se c'è scritto una data sopra o non c'è? Ecco, non capisco la motivazione di tutta questa cosa. Grazie mille, ciao ciao.
11: Buongiorno, ora tutti ad attaccare Ken, a me mi sembra, siamo sempre soliti. 2 anni fa vinceva le partite da solo, l'altro anno non c'è stato un giocatore che abbia giocato decentemente, e forse se si va a vedere, nonostante tutto, lui i suoi gol li ha fatti lo stesso. Però ora bisogna esaltare un ragazzino che viene da Real Madrid, ancora deve dimostrare tutto, e magari siamo contenti se ci va via forse l'attaccante più forte del campionato italiano. Ora a noi, ragazzi, speriamo bene, perché se va via lui saranno dolori.
12: Ciao Andrea, buongiorno. No, a parte il fatto che la convivenza Gudmundsson Mastantuono Attà non dovrebbe esistere, per il semplice fatto che Attà dovrebbe giocare in mezzala di centrocampo, perché è l'unico che ha la gamba per portare sul pallone e fare conduzione palla ai piedi, se no siamo piantati come De Rossi, come dei picchetti Badandur. E poi non capisco questa cosa della convivenza Oulai Fagioli, che non è
6: Fagioli,
12: che non
6: è bellino,
12: appunto. Non possono stare in campo insieme, non ha senso, cioè. E Oulai deve già fisso sempre titolare, è il migliore che abbiamo al centrocampo.
6: Bene, grazie anche per questi ultimi audio. In questo momento io non voglio rispondere per grosso, perché ha risposto già lui tante volte, anche a Mario Tenerani, mi sembra, venerdì dopo la gara con il Benevento. In questo momento non li vede insieme, ragazzi, parliamoci chiaro. E io non mi stupirei nemmeno se con la Roma lunedì giocasse ancora Fagioli, anzi sono quasi convinto giocherà Fagioli, perché in questo, soprattutto in una gara come quella con la Roma, che è una squadra fortissima, anche se non ha fatto un precampionato da urlo, ma hai bisogno di certezze. Io vi dico una cosa sulla I, e chi mi ha ascoltato venerdì durante la partita contro il Benevento magari già se lo ricorda che l'ho detto. Io vi dico che sulla I la Fiorentina ha la certezza di aver fatto un acquisto di grande spessore, e insomma penso che tutti voi siete d'accordo. Però i dirigenti viola sono anche convinti che Oulai debba essere tatticamente educato ancora. Cosa vuol dire educato? Vuol dire che deve capire ancora come si gioca a certi livelli e come ci si comporta a certi livelli. Per esempio, cosa vi ho detto? Ci ha detto Roberto Goretti, tanto ho fatto il suo nome l'altro giorno, lo rifaccio anche oggi. Goretti, scherzando, ha detto: ragazzi, aspettiamoci che Oulai possa prendere qualche espulsione quest'anno. E perché è un ragazzo molto irruento, nel senso positivo, molto con grande temperamento, con grande voglia di fare, che entra molto coi piedi uniti sul portatore di palla. È successo anche col Benevento l'altra sera, che si è preso il giallo e si è messo anche pure a protestare. Cioè, è un giocatore che va molto sgrezzato sotto questo punto di vista. Poi da un punto di vista tecnico è fortissimo, ha fatto un gioco di prestigio in mezzo a 3 avversari, l'ha nascosta, l'hanno dovuto buttare per terra, a conferma del fatto che è forte. Ma è un giocatore che va molto educato, e in questo momento concordo con Grosso che non li vuol in questo momento forzare insieme tutti e due, ma li vuol vedere prima uno e poi l'altro. E io sono convinto che con la Roma, per esempio, toccherà Fagioli ancora una volta, che ha fatto peraltro una buona partita. Quindi non ci vedo niente di scandaloso. Spero che Fagioli resti, ecco, e mi sembra che in questo momento sia lui il titolare della squadra. quindi è doveroso che resti un giocatore così. Allora, io vi devo salutare, siamo in chiusura di trasmissione e adesso arriverà l'almanacco del centenario e poi il buon chi si compra con Pietro Lazzarini e la squadra mercato di Radio Firenze Viola. Mi ha fatto veramente un grande piacere tornare qui in diretta dopo qualche giorno di ferie. Non vi lascerò più, tranne martedì di settimana prossima, perché sarò, insomma, tornerò da Roma alle 3 di notte, quindi non mi verrà, non sarò obbligato a tornare in diretta la mattina alle 8, quindi fortunatamente potrò rimanere a dormire, anche se poi comunque se arriverò in redazione, però per il resto non vi lascerò mai più. Vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto anche in questa mattinata, tantissimi messaggi, tantissime telefonate, tantissimi audio. E che cosa dobbiamo fare? Si va avanti? Ah, non c'è? Vabbè, allora non lo lanciamo. Non c'è l'almanacco oggi, peccato. Non lo lanciamo, così mi dicono dalla regia che potrebbe non esserci l'almanacco, ma forse lo troviamo. Chissà che non spunti da qualche parte l'almanacco del 17 di agosto. In ogni caso, vi ringrazio, ripeto, per quello che mi avete garantito questa mattina, cioè il vostro affetto e il vostro appoggio anche in questa giornata. E le trasmissioni di Radio Firenze Viola proseguono con adesso la puntata di Chi si compra. E io sarei arrivato in chiusura, quindi o saluto cara Sara, e perché insomma sta incombendo anche la trasmissione successiva. Saluto anche gli ultimi amici che non... bene, siamo arrivati e vi saluto davvero per tutto quello che avete fatto. Chiusura un po' così, ma domani sicuramente faremo meglio. Grazie e adesso appunto Chi si compra, a più tardi, ciao.
13: Maurizio Prini, nato alle 10-17 agosto 1932, arrivò alla Fiorentina nel 1952, acquistato dall'Empoli. Era un attaccante e, come tale, aveva trovato poco spazio nella prima squadra viola, giocando principalmente nelle riserve che allora disputavano un proprio campionato nazionale. Fu l'incidente subito da Bizzarri nella prima gara del campionato 55-56 a cambiare il corso della sua carriera. Bizzarri era una vera ala sinistra, un attaccante puro. I Gigliati non avevano un giocatore simile in quel ruolo e il suo infortunio provocò una piccola crisi tecnico-tattica. Dopo qualche esperimento, Bernardini puntò deciso su Prini, conoscendone la versatilità, l'attaccamento alla maglia e la generosità. Bernardini spiegò che lui con Maurilio aveva trovato molto più che di un tornante. Aveva messo in campo un terzino mediano attaccante. Prini era l'uomo ovunque, che non si limitava a presidiare la fascia sinistra. Un giocatore prezioso in ogni parte del campo, capace di segnare anche gol storici come quello a Belgrado in semifinale di Coppa dei Campioni contro la Stella Rossa, che qualificò la Fiorentina alla finale di Madrid. Umile e sempre pronto al sacrificio per il bene comune, rappresentava l'uomo in più, come se la squadra disponesse di 12 giocatori. Era diventato un giocatore imprescindibile in quella squadra, costruita da Befani e guidata da Bernardini, che incantò critica e pubblico italiano facendo gridare: «È tornato il grande Torino!». Equilibrando la squadra, Prini fu fondamentale per la conquista dello scudetto del 56, divenendo, anche negli anni immediatamente successivi, titolare di quel favoloso 11 che ancora oggi i tifosi più anziani scandiscono come la migliore delle poesie. La crisi della squadra scudettata nel 56-57 dipese molto dal suo infortunio e dall'impossibilità di sostituirlo. Maurilio, anche grazie alla sua modestia e serietà professionale, era diventato un giocatore totale, una figura unica in quei tempi. Questa caratteristica lo portò ad accompagnare i suoi compagni in nazionale, toccando in azzurro e viola i vertici del calcio internazionale. E questo nonostante due gravi infortuni al menisco subiti in pochi anni. Nella Fiorentina campione d'Italia, Maurilio rappresentava l'identità locale del club, il legame profondo con il territorio. Aveva portato l'orgoglio della fiorentinità, la tremenda voglia, 30 anni dopo la fondazione della Fiorentina, di vincere uno scudetto.
5: Radio Firenze Viola.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
14: Nove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
15: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
14: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
15: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise, 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
14: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino è al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng, che ha battuto il francese Humbert.
15: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
16: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
17: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del...

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apri dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Balli al Benedetto in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al calcetto, il gol di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario. Cross dalla destra, girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Todò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola. Sher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
10: Bisognava sentirla, che si fa? Non si sente? Cioè, la cronaca dei gol di Tommaso Loreto, i primi dell'anno, tra l'altro non sarà spesso possibile ascoltare la cronaca di Tommaso Loreto, perché insomma, essendoci la conference, almeno per il momento, è destinata alla Coppa Italia, e quindi perché non riascoltarli? Siamo stati contenti di riascoltarli. Parlavo poco fa con il mio amico Francesco Benvenuti, che è
11: buongiornissimo,
10: qui per darvi non solo il buongiornissimo caffè con i cuoricini, le tazze e tutto quello che ne so, gli orsacchiotti,
11: sì, tante emoji, roba, anche una più assurda dell'altra,
10: esatto, queste e meno male ancora non hanno imparato a usare la i per fare i buongiornissimi, perché altrimenti
11: ma ci siamo,
10: perché è sempre più facile anche utilizzare l'intelligenza artificiale. Mi aspetto a breve i buongiornissimi personalizzati, e quindi vedremo che cosa accadrà. Ma detto questo, mi stava dicendo che è stato un fine settimana insomma ballerino, con grande interazione, grande anche voce da parte vostra, e questo non ci fa altro che felici dal punto di vista proprio della condivisione di questo spazio pubblico di radiofonia. Ma mi ha spiegato che l'oggetto del dibattito è stato Fabio Grosso fondamentalmente, e io sono felice perché arrivo preparatissimo, perché come stavo raccontando a Francesco, avendo visto la partita a 4 metri e mezzo da Fabio Grosso, posso dire che io non sono mai stato, lo sapete, un tifoso di Grosso in quanto allenatore. Cioè, non è che io sono un tifoso di Grosso perché è allenatore della Fiorentina, però prima che arrivasse è che mi facesse impazzire il suo gioco, le sue idee di calcio, ma va bene. Però dico che sono uscito da questa partita rinfrancato, e non per il risultato, perché ragazzi il risultato è benissimo, basta vedere cosa è successo ieri alla Lazio. Cosa dovrebbero fare i tifosi della Lazio, che già sono in contestazione, già non vanno allo stadio, in più pigliano Duperi a metà agosto dal Mantova? Io ti dico che sono rimasto piacevolmente colpito dalla rabbia di Grosso. Dice: ma te sei scemo? No, non sono scemo, perché come mi ricordo i sorrisini del 3-0 al Polizia, mi ricordo la soddisfazione per aver spezzato dei reni a una formazione straordinaria come il Polizia. Il fatto che Grosso non abbia fatto un sorriso ma ve lo giuro, tanti tifosi all'ascolto erano in quella zona perché mi hanno salutato un sacco di persone, quindi qualcuno me lo potrà confermare, non ha fatto un sorriso per tutta la partita, è uscito, era più arrabbiato di come è entrato in campo. Al 4-0 invece di esultare era lì che si scervellava per capire che cosa non stesse andando. Quindi questo per dire che io sono contento che l'allenatore non sia soddisfatto nonostante un 4-1 del 14 d'agosto, perché vuol dire che è consapevole che le cose non solo possono ma devono migliorare. Mi è piaciuto anche il fatto che abbia sottolineato come sul mercato ancora non sia stato completato il lavoro che lui ha richiesto, perché tutti lo rappresentano come un burattino, no? Quante volte si è sentito il burattino di Paratici? Ma il burattino di Paratici non va a fine partita a dire manca ancora diverse cose, agli esterni c'è ancora in testa il 4-3-3 e a centrocampo, insomma, come dire, c'è bisogno d'altro, perché nel ruolo che lui immagina per Torsvet ha giocato Brecciarini. Se non lo capite, se non l'avete vista la partita in quel modo, vuol dire che è un problema vostro, come direbbe Corvino. Cioè, c'è ancora tanto da fare e io spezzo una lancia a favore di Grosso, perché è chiaro che abbia in mano forse la Fiorentina più forte a livello qualitativo, anche senza forse, degli ultimi anni, che gli stiano costruendo intorno anche una squadra ancora che manca di pezzi che saranno importanti e quindi che renderanno la squadra ancora più forte, ed è chiaro che lui questa responsabilità se la sente addosso. E io sono felice, perché dai sorrisini del Polizia all'incazzatura del Benevento ce ne corre di te, cioè ci corre tanto, ci corre veramente tanto. Non ci deve essere soddisfazione per una vittoria come quella di quel 14, e lui non era soddisfatto. L'unico dato da sottolineare è che la Fiorentina ha fatto il suo, Francesco, credo che sia oggettivo questo.
11: Sì,
10: fatto una partita senza soffrire mai, se non in quell'occasione dove ha preso gol. Poi si deciderà se è stata responsabilità del portiere, se è arrivata una palla sporca, quello che volete, ma insomma 4-1.
11: Però la sintesi è che tanto bisbigliando, ascoltando e confrontandosi anche con alcuni colleghi che nel post partita avevano scambiato due parole con i tifosi, tanto ieri in radio il sentimento popolare più diffuso è l'insoddisfazione.
10: Popolare o populista?
11: No, secondo me più popolare nel senso proprio anche positivo del termine, ma poi negativo per il punto d'arrivo, perché già ieri con molti degli ascoltatori c'è stato tempo e modo di confrontarsi. A qualcuno non è andato giù il dato sul possesso palla, che a Firenze continua a essere fondamentale e decisivo, e quindi vedere e leggere quel 39% di possesso palla col Benevento ha fatto subito venire in mente la Fiorentina di Palladino, che è stata citata in lungo e in largo, una Fiorentina non coraggiosa perché Grosso non trova giusto appunto il coraggio, secondo qualcuno, di schierare insieme Fagioli e Ulai, per quanto poi contestualmente sia stata e sia anche nello scenario dello stesso Grosso una Fiorentina che punta ad avere Mastantuono, Ken, Attà, l'esterno che manca, più un regista di qualità o comunque una mezzala di possesso, tutti insieme in campo. Però non andava bene contro una squadra di brevi linee, di giocatori che sono fin da subito entrati in forma, penso alla Mesta che ha fatto una partita molto positiva contro Valdepeñas, che ha pagato se vogliamo anche il gap fisico, perché è un giocatore, Valdepeñas, che entrerà in forma molto dopo rispetto a un Brevilinho come è stato l'autore dell'unico gol del Benevento. Poi non va bene, secondo quello che è il pensiero di molti, il fatto che una rosa con così tanta qualità tutta insieme non possa essere gestita da un allenatore che attua il blocco così basso e che si abbassa e che copre gli spazi e chiude gli spazi dentro la sua area di rigore. Sostanzialmente abbiamo già deciso, quindi a Ferragosto, che tornando a quello che era il pensiero di molti a giugno, l'anello debole di questa stagione è Fabio Grosso, che non riuscirà a gestire tutto il talento a disposizione e che la prima partita ha corroborato, se non addirittura certificato, tutto questo. Io ho la sensazione, mi è venuta in mente questa frase riguardando di recente il film Training Day.
10: Molto bello.
11: Bellissimo, Denzel Washington, premio Oscar, Ethan Hawke. C'è un dialogo in cui, dura 10 secondi, lo trovate anche su YouTube, in cui Denzel Washington dice a Ethan Hawke: "It's chess, it ain't checkers", cioè è scacchi, non è dama. Cosa vuol dire? Che bisogna fare ogni mossa pensando alla mossa successiva e alla mossa successiva, al quadro d'insieme. Non è un attaccare pronti subito in modo semplice pensando solo all'immediato come è la dama. Vedere una partita a metà agosto dovrebbe darci qualche indicazione, ma ragionando sul quadro d'insieme, quindi sapendo che il mercato in entrata non è finito, il mercato in uscita non è finito, non è ancora iniziato il campionato, l'allenatore è nuovo, c'è potenzialmente un 11 titolare nuovo, e infatti Grosso si affida a 7 undicesimi della vecchia Fiorentina, sapendo che ci vorrà tempo a trasformare un gruppo in una squadra. Invece no, noi abbiamo deciso che quella partita doveva essere dama, cioè doveva essere già la fotografia chiara della mossa di Grosso per far vedere a Firenze che Fiorentina vedremo a ottobre, a novembre, a dicembre. Tutto questo nonostante poi il risultato finale. Allora mi viene da pensare che l'aspettativa di molti era quella, dopo 8-9 operazioni di mercato, di avere a metà agosto una squadra reduce dal quindicesimo posto e da una stagione, anche per la storia della Fiorentina, ai limiti dell'imbarazzante, già trasformata in una sorta di ibrido tra l'Arsenal, il Bayern Monaco, il Real Madrid, i Lakers, la spedizione azzurra agli europei di atletica e i Moonstars. Io sinceramente ci ho visto delle cose positive, delle cose meno positive, ma come ce le vedo in tutte le squadre in Coppa Italia, come ce le vedo nella prima giornata di campionato, sono iniziati alcuni campionati, non so, mi viene in mente il Fenerbahce, ha fatto un mercato clamoroso fuori di testa per vincere il campionato, tornare in Champions, la prima partita ha perso, ma anche per loro dopo 7, 8, 9 acquisti è il 15 agosto e non capisco perché non proteggendo la memoria di tutto quello che è successo negli ultimi anni si debba subito mettere un carico da 90 solo su un essere umano, cioè sull'allenatore, perché poi tutti gli altri sono esenti da responsabilità. Commisso osannato, Paratici osannato, Mastantuono entra in campo, senti il brusio da tutte le parti, l'anello debole è Grosso, lo abbiamo già deciso il 15 agosto.
10: 348-75-1393 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-77-11171 per chiamarci in diretta. Per il momento in regia c'è Sara Mastrosimone, che ringraziamo, è ritornata alla grande come sempre. E
11: ciao Saretta.
10: Ovviamente bisogna salutare, se no veramente certo. Per quanto ci è mancato bisogna sottolinearla questo ritorno. Allora, no, intanto bisogna anche, per esempio, siccome questo è chi si compra, se adesso è la Firenze Viola, quindi oltre che al campo parliamo chiaramente anche di mercato, io ripeto la sottolineatura dell'allenatore post partita, perché è evidente che ci sia ancora da fare senza cessioni, ok? Cioè senza cessioni tra i titolari, perché ricordiamo un certo giorno alcuni dei giocatori che si chiacchierano potenzialmente in uscita erano titolari: Fagioli, Gudmundsson, Ken. Quindi senza cessioni tra i titolari questa Fiorentina ha comunque almeno un paio di acquisti da fare, che non è una cosa banale per un allenatore che si aspetta soprattutto l'uomo chiave. Cioè a me ha dato la sensazione, Grosso, di essere, chiaramente sono soddisfatto per quello che è tutta la costruzione di una squadra che ormai è quasi completa, ma che quel quasi sia tutt'altro che banale, perché lui ha detto e vi ha detto e ci ha detto che nella sua idea il mercato lo aiuterà a portare in fondo quello che è la sua versione del calcio, che non è quella attuale. Cioè ci ha dato un'altra indicazione forte, perché quelli che continuano a dire la Fiorentina giocherà 4-3-2-1 tutto l'anno perché Grosso ha deciso così, cioè, le ha smentiti in modo netto, no? Mi è sembrato di capire, cioè mi è sembrato di capire che Mastantuono possa per lui giocare sicuramente più esterno, che Gudmundsson con un esterno possa giocare comunque più largo, che in questo momento l'ago della bilancia di questa fase offensiva sia Attà, che poi in fase difensiva si trasforma in un 4-4-2, molto detto e molto, molto, molto spicciolo. Chi non se ne accorge, perché anche io per esempio dalla televisione me ne sono accorto poco, dal vivo si vede molto bene che Attaba si prende la fascia fondamentalmente nel momento in cui deve ripiegare, quindi diventa un 4-4-2 quando si torna in difesa, con Gudmundsson che resta più alto. Ma insomma è una squadra ancora molto in divenire, quindi io sono curioso di sapere se queste sensazioni che ha avuto Francesco, ma ha avuto anche Chiara nel corso del weekend, siano confermate a lunedì, quindi a mente fredda, a bocce ferme, ancora più ferme passato il weekend di Ferragosto, cioè con due giorni per pensare a quello che uno ha visto, ha seguito, ha ascoltato, ha letto, quello che è, ci sia ancora questo sottobosco di critica nei confronti di Grosso. Io Grosso lo devo scoprire da zero fondamentalmente. Non ne so niente se non quello che ho visto in passato, ma non l'ho visto così tanto per essere critico o meno critico. La squadra c'è, le cose buone si sono viste, anche le cose ancora da sistemare. Insomma, ragazzi, io penso che anche ci sono tante idee che si sono viste nel corso di questa partita, tipo il centrocampista che esce fino all'attacco, no? Cioè Brescianini ha fatto un lavoro, chiaramente con le qualità che ha, ma enorme nel corso di questa partita, ed è lì per quello io mi aspetto che davvero la Fiorentina acquisti un altro giocatore, perché quel lavoro Fagioli non lo può fare, Mandragora non lo può fare, Ndurro non lo può fare, lo può fare Brescianini, ma con le sue caratteristiche. Cioè il mercato determinerà che questi due o tre aspetti vengano messi poi sul campo dall'allenatore, e allora poi si starà a vedere che cos'è. Ripeto, non è che bisogna guardare in casa d'altri per sentirsi più soddisfatti, mai questo. Però se si guarda quello che sono l'unica squadra del livello potenziale della Fiorentina in senso di classifica degli ultimi 10 anni, quindi la Lazio, prende due pizze, ma io ho letto dei commenti dei tifosi laziali al 70esimo, dicevano si va in Serie B. E come secondo me non sarà quello il destino della Lazio futuro, come quello della Fiorentina può essere un'evoluzione del tutto diversa da quella che si è visto oggi. E invece sembra, no? Già tutto previsto, già tutto scritto.
11: Poi guarda, c'è anche chi non è d'accordo, ma io ho ribadito molto chiaramente, quindi si tratta solo di ascoltare con attenzione, che il mio convincimento su come è stata accolta la partita di ieri arriva dalle persone con cui ho parlato e con cui mi sono confrontato dopo la partita e dai messaggi di ieri. Quindi Umbe, benissimo per te, io ho un netto preconcetto sull'ambiente Fiorentina perché il sentimento popolare per la grande maggioranza è molto fiduciosa. Semplicemente io per educazione dico, o direi, abbiamo avuto feedback diversi. Tu la metti sul piano del preconcetto e quindi questo messaggio la dice più lunga su di te che su di me, sinceramente. Simone Romano dice 3 cose. Buona la prima, secondo me, al netto che era il 14 agosto e contro la neopromossa in Serie B. Però in realtà, Simone, secondo me non è al netto che era il 14 agosto e contro una neopromossa in Serie B. Anzi, ben venga una neopromossa in Serie B di talento come il Benevento, che si è potuto permettere nel secondo tempo di mettere giocatori come Verdi o Chereche, che sono giocatori che potrebbero benissimo starci anche in una Serie A per salvarsi, e che avendo tanti giocatori come Giuliano, Lamesta, ma anche un centrocampo di

0: Allora, su Ken continua a essere divertente la situazione, perché noi veniamo presi a male parole da una parte della tifoseria, perché i giornalai sono soliti mettere zizzania quando non ce n'è bisogno, e noi però continuiamo a raccontare quello che ci risulta, cioè sotto rumore di fondo nei confronti di Ken, che è quel rumore, no? Continuo, come se fosse un'autostrada, di macchine che passano a distanza, e ancora però non c'è quella strombazzata del tir che rischia di mettere sotto una Clio, ma la sensazione è che possa arrivare anche per il momento, perché è chiaro che il Como, che è la squadra comunque che tutti continuiamo a dare sulle tracce di Ken, si possa permettere da un giorno all'altro di farla quell'offerta, sia economicamente, perché non gliene frega niente, l'ha detto Artono, cioè gli Artono hanno detto a noi dei soldi non ce ne frega nulla, se ci fanno le multe si paga le multe, cioè quindi non stiamo tanto a romperci le scatole del fair play finanziario, le coppe, perché mi sembra proprio un club che per il momento almeno non è interessato a dire si rientra, si fa finta, si cosa, niente, gli interessa completare la squadra. Da Como a me continuano a dire che Fabregas ha scelto Ken come principale obiettivo della propria campagna acquisti. L'altro giorno è uscito Delap, mi sembra da Fabrizio Romano, mai più parlato di Delap, cioè, no? Una notizia buttata lì come quella,
1: un'isca, diciamo, un'isca.
0: Come dire, oh, noi si va su un altro, sti cazzi, andate su chi vi pare, noi si tiene Ken, io mi tengo Ken. Però la sensazione è che questa sì sia la settimana quella che poi è decisiva, perché ragazzi, poi sabato prossimo è il 22. Fiorentina gioca la prima del campionato il 24, quindi anche con un paio di giorni di ritardo rispetto alle altre permetteranno di fare più mercato, quello che volete, però questi sono, da qui al 24 sono i giorni decisivi. Dopo il 24 per me solo con 60 milioni viene a prendere Ken. Ah, se mi dai 60 milioni posso anche pensare di dartelo i 26-27, non io, intendo dire la Fiorentina. Fino al 24 io mi lascio il dubbio che 40 più bonus sia una cifra che possono smuovere le coscienze del Viola Park. Poi non sarà così, non succederà, io sarò felice, perché anche l'altro giorno Ken ha giocato la sua partita, ha fatto un bellissimo gol alla Ken, in spaccata, insomma, in karate, alla Ibrahimovic, chiamatelo come vi pare, però l'ha fatto bello. Mi è sembrato un giocatore meno egoista di altre volte, più dialogante anche se vogliamo, più coinvolto, concentrato, quindi io mi tengo Ken, ma tutta la vita mi tengo Ken, ma saremo imbecilli a dire non ci si tiene Ken, ragazzi, se sta così, cioè se Ken è questo a livello fisico, cioè Ken è un giocatore da 25 gol alla stagione, io continuo a pensarlo, cioè i 25 gol visti nel primo campionato sono i gol che può fare Ken in questo campionato che viene, solo che deve stare bene tutto, ma questo non lo sappiamo, vediamo che le succede. Poi ho visto che comunque c'è sempre la schiera, la fila di tifosi che sono pronti a dare via Ken, pronti a dare via Gudmundsson, altro giocatore l'altro giorno, no, a me non mi è dispiaciuto per nulla, però se si dice sembra che si faccia un difetto. Ancora voi credete a Gudmundsson? Quante volte ce l'avranno scritto?
1: Sì,
0: io
1: così
0: Gudmundsson che ho visto l'altro giorno a me è piaciuto.
1: Poi è ovvio che parlando di campo c'è un aspetto piuttosto chiaro, che è questo 4-3-2-1 è un modulo assolutamente non solo provvisorio per interpretazione e non solo per caratteristiche, ma anche per interpreti proprio, perché per chi ha visto la partita e per chi come me ama le mappe di calore, che sapete è un termine che devo dire almeno due volte al giorno in diretta, poi lo dico fortunatamente anche fuori dalla diretta, a livello proprio di interpretazione del ruolo ha fatto l'esterno.
2: Sì.
1: Anche in fase di proposta, Attà, se andate a vedervi la mappa di calore di Attà, c'è un arancione bello intenso largo largo largo a sinistra. La mappa di calore di Gudmundsson è un po' quella che potrebbe essere la mappa di calore di un gattino a cui è stato messo il GPS e poi al risveglio si va a vedere quali sono i movimenti che ha fatto vicino al lungomare. Cioè è una mappa di calore dove vedi che un giocatore sulla carta deve partire dal centro-destra, ma poi si accentra, si abbassa, si allunga, e infatti non è un caso che sia stato molto più propositivo fino all'infortunio un giocatore come João Mário. A me hanno impressionato due aspetti. Numero uno, João Mário fa 14 passaggi nel primo tempo, 11 dei quali nella metà campo offensiva. E se è vero come è vero che la Fiorentina non ha avuto tanto possesso palla nel primo tempo, se un terzino ha così tanti passaggi in proporzione al totale nella metà campo offensiva, vuol dire quando la Fiorentina ha attaccato e è andata in verticale, lo ha fatto spesso dalla sua parte.

0: spesso coinvolgendolo. La traversa, l'assist per Ken, mentre Valdepeñas, anche perché c'era già Atta paradossalmente a occupare quella zona di campo, lo abbiamo visto meno frequentemente là davanti. Per cui è un qualcosa che però, mi viene anche da dire, abbiamo anche già visto ai tempi del Sassuolo. Un terzino più bloccato, un terzino che spinge un po' di più. La Fiorentina non ha un centrale adattato e quindi ci sta anche che, a seconda di come è strutturato l'avversario, uno dei due terzini possa spingere di più. L'accentrarsi di Gudmundsson ha favorito l'ottima prestazione di João Mario fino all'infortunio, per esempio. Ma io sono convinto che anche lì siamo tutto il tempo a dire e a raccontarvi che il mercato della Fiorentina non è finito, e non è finito in modo anche strutturale, se vogliamo. Però alla prima partita di grosso sono già partiti i giudizi universali, come cantava Samuele Bersani. Cioè abbiamo già deciso che questi 90 minuti sono la fotografia, quindi,
1: della stagione,
0: del timore di grosso. Ma Fagioli e Ulai, ma io mi domando, detto che trovo veramente stucchevole questo riferimento continuo alla Fiorentina di Montella, lo paragona a riferimento, anche se sono passati 14 anni e non 40, per me è uguale a riferirsi ma la Fiorentina negli anni 80 faceva così e cos'ha. Cioè è cambiato il calcio, ma noi siamo ancora lì a dire nel 2012 la Fiorentina giocava così e quindi...
1: Ma poi scusami ora, perché quindi... è facile fare delle similitudini con quella Fiorentina parlando di qualità, no? Perché Pizarro, perché Borca Valero, perché Aquilani e tutto. Ma mi dite, chi è il Pizarro di questa Fiorentina? Dovrebbe essere Ulai? Va bene, non mi sembra che abbia le stesse caratteristiche. Chi è il Borca Valero di questa Fiorentina? Fagioli?
0: Secondo me nessuno ha caratteristiche dei
1: sembra,
0: primi.
1: Non mi sembra. Aquilani e Atta? Bah, non mi sembra nemmeno Aquilani tanto Atta. Cioè, presi per i capelli in un formato, no? Come si può dire? Lo compro in questo modo, ma arriva a casa in quest'altro. Ma non magari per qualità dei singoli, come in senso di forza assoluta, ma come qualità sì. Cioè è come se io comprassi un maglione verde e mi arriva un maglione blu. Cioè, è lo stesso maglione, ma sono due colori diversi.
0: E quindi grosso è assolutamente legittimato a considerare Ulai, Fagioli e aggiungo Atta non compatibili tutti e tre. Secondo me, in modo anche corretto, in questo momento, ma anche nel corso della continuità della stagione, lui ne considera due su tre assolutamente compatibili. Per il terzo, che probabilmente sarà Fagioli alla fine, non c'è il posto fisso assicurato al 100%, che invece sugli altri due è, diciamo, suggerito anche da quello che è il modo con cui la Fiorentina ha costruito la sua squadra. Ora è lesa maestà, cioè dobbiamo già condannare un allenatore perché nel suo 4-3-3, o come lo vogliamo chiamare, lui preferisce o preferirebbe avere, con un giocatore di qualità, peraltro se il giocatore di qualità è Ulai, con tutti i limiti del caso, perché ora siamo tutti esaltati da Ulai.
1: A me la benissimo, non mi ha fatto impazzire.
0: Ma poi ricordiamoci sempre, uno, è un 2006, e già su quello partiamo, diciamo, con tutte le riflessioni e la prudenza che serve per un 2006, per non considerarlo già pronto, visto che insomma fino a pochi anni fa in Italia consideravamo giovani quelli di 24-25 anni. Ora siamo pronti a dare le chiavi di una squadra a un 2006 e a un 2007, cioè Ulai e Mastantuono. Se Grosso si fida di Ulai, ma forse anche per lenire un po' di carenze, perché a me sembra un giocatore molto istintivo, e forse in fase di non possesso questo istinto rischierà anche di fargli prendere tanti cartellini gialli, rischierà anche di fargli perdere un po' la posizione. Se per lasciare anche un po' di libertà di crescita a questo ragazzo, lui attorno a Ulai vuole due giocatori un po' più di fisico, e uno dei due rischia di essere Atta, che è un giocatore che ha lo sguardo rivolto sempre in avanti, automaticamente diventa un difensivista. Cioè, tutto questo perché non ha, secondo qualcuno, il coraggio di mettere Ulai e Fagioli insieme. A me sembra una visione non solo riduttiva, ma anche molto pericolosa, perché siamo partiti con l'entusiasmo, l'aeroporto, Mastantuono, la Champions, tutto va a livello di, appunto, enfasi a arenarsi perché l'allenatore non mette insieme due centrocampisti.
1: Tra l'altro io continuo a pensare che Ulai sia tutto quello che ha raccontato Francesco, cioè mi sembra davvero molto istintivo, bellino la palla tra i piedi, frullino per andare a recuperarla, strappa il pallone agli avversari, tutto ganzo, ma ancora veramente acerbo per entrare a gamba tesa nel calcio italiano, ma questo non vuol dire che non lo può fare da lunedì prossimo contro la Roma. Per me può giocare di titolare tutte le partite dell'anno e mi auguro che in questa titolarità cresca di partita in partita, di minuto in minuto. Mi sembra ancora un po' acerbo, ecco, uso il termine acerbo perché per fare quel ruolo ci vuole ancora tanto gnegnero e lui ce l'ha calcisticamente parlando, mastica calcio, ma tatticamente parlando è un giocatore che ancora deve farsi. Non è un'offesa, è un 2006, cioè che si debba fare un ragazzo del 2006 che è pari età dei ragazzi che ha vinto lo scudetto l'anno scorso in primavera e che sono stati tutti ceduti tra Serie B, Serie C e estero, ricordiamolo, pari età. Quindi non è che si sta dicendo che da un momento all'altro questo ragazzo può essere un fenomeno, lo è un bel giocatore e ci piace perché salta l'uomo, perché è carico di adrenalina, insomma è un bel giocatore, però stiamo calmi anche lì. E detto questo, ha detto benissimo Francesco, se intorno gli vuole mettere due giocatori più strutturati, tra l'altro la Fiorentina ha tutti giocatori strutturati ma della grande qualità, cioè perché Ndur è un giocatore strutturato fisicamente, lo vedi da vicino, è enorme, però ha qualità quando tocca la palla. Brescianini stesso, che ormai tutti abbiamo dato per venduto, lo sappiamo i motivi per i quali lo diciamo, ma l'altro giorno ha giocato una buona partita Brescianini, eh. È un giocatore che quando deve far ripartire l'azione il passaggio verticale ce l'ha, la visione di gioco ce l'ha, salta anche l'uomo, Brescianini, e anche lui ha un altro alto 1,85-1,87 a me non è dispiaciuto. E anche guarda, torno sul dato che mi avevi portato prima, il possesso palla,
2: 39% di possesso
1: ma
2: palla,
1: ma chi cacchio se ne frega se vinci 4-1 del possesso palla, cioè la Fiorentina deve essere votata per forza al palleggio, è stata fatta per palleggiare? Io non credo, io credo che l'aggressione a centrocampo, come dire, i reparti stretti, l'attenzione uomo su uomo. Io ho visto per esempio un Dragusin che dal vivo mi ha fatto un bel effetto, perché ragazzi, le vociate che gli ha fatto Dragusin non sono le vociate di Ranieri, isteriche delle volte, anche se ora anche lui si è dato una calmata, Ranieri l'altro giorno mi è piaciuto molto, è stato tranquillo, aiutava Valdepenas come dire, dandogli molta fiducia, quindi viva anche Ranieri se è questo Ranieri. Ma Dragusin comandava la difesa come la deve comandare un difensore centrale, teneva la riga sempre a braccia aperte, saliamo insieme, stiamo attenti, accorciamo, insomma sono tante cose positive che vanno poi verificate anche con squadre più forti. Ragazzi, la Roma, quale squadra migliore della Roma si poteva affrontare per capire di che pasta è fatta questa Fiorentina? Lunedì prossimo ci si dà il dente, ma scusami,
2: sì,
1: non vuol dire che se la Fiorentina perde 1-0 a Roma contro la Roma all'Olimpico che è finito tutto, e non vuol dire che siamo in Champions se la Fiorentina vince 1-0 all'Olimpico e quindi si va in Champions, o si pareggia, siamo a metà del guado.
2: Equilibrio è una parola che mi piace tantissimo, cheat Fabio Grosso.
1: Anche a noi, però sì. Difficile non far rima con Firenze.
2: No. A proposito di Grosso, Marco Immobilista dice: andiamo al nocciolo, lunedì il pronostico ci penalizza a Roma, loro sono praticamente gli stessi della scorsa stagione, noi una squadra abbastanza rivoluzionata con l'allenatore nuovo, ma aggiunge in generale dovrà essere la società a proteggere Grosso in caso di risultato negativo. Ora Marco, però, se c'è bisogno della società per proteggere l'allenatore alla prima partita di campionato, io sinceramente mi arrendo e forse conviene a tutti arrendersi. Ai tifosi della Fiorentina, Fiorentini, dice Aldo da Piombino, puoi dare anche tutto il Real Madrid, non saranno mai contenti. I veri tifosi siamo noi fuori da Firenze. Ecco. Vai all'attacco, Aldo da Piombino. Io non vedo benissimo Ulai e Fagioli. Penso che il Livoriano abbia in prospettiva molte più qualità di Fagiolino, che mi sembra già nel suo hype non esaltantissimo. Quindi cederei Fagioli sui 25-30 e con quei soldi acquisterei un centrocampista più utile, un perno di copertura da mettere in mezzo a Ulai e a Ta. Per esempio, ieri un ascoltatore aveva fatto un nome meraviglioso per quanto mi riguarda,
1: sì,
2: giocatore che però vale secondo quelle che erano anche le intenzioni del Bayern che lo stava per cedere all'Aston Villa, un trentello fatto bene, ed è João Palhinha, che è un classe 95, valutato appunto 30 milioni, cercato dalla Premier, cercato dall'Aston Villa, dal Newcastle, per un 31enne 30 milioni la Fiorentina non li spende, però quel profilo di giocatore lì
0: A me piacerebbe tantissimo, ecco, soprattutto perché consentirebbe a Ulai di sgrezzarsi senza dover affrettare i tempi e a Atta di essere se stesso molto, molto semplicemente.
1: Anche perché,
0: molto...
1: ecco, io penso che Atta sia quello che in questa fase della Fiorentina, uso un termine forte, forse ci vorrebbe un intermedio, ma uso questo, sia quello più penalizzato. Cioè io credo che le caratteristiche di Atta siano penalizzate dal fatto di giocare esterno. Poi dice ma come Pietro ha fatto l'assist dopo 62 secondi, hai visto, ha rubato palla. Sì, allora ragazzi, andate a rivedervi l'azione, il Benevento fa un pastrocchio, Atta è un giocatore di grande qualità, mette una palla deliziosa sul secondo palo per Gudmundsson, inserimento gol, benissimo. Ma Atta non deve andare a fare i cross da, dal fondo, cioè se, ci, se gli capita lo fa e fa anche bene, ma Atta deve essere nel vivo del gioco. L'altro giorno un po' fuori secondo me dal gioco.
0: Infatti l'aspetto positivo della, della storia è che è favoloso a trovare la posizione anche quando non è,
1: sì,
0: nella sua.
1: Bravo, bravo.
0: L'aspetto negativo è che, come ha detto lo stesso Grosso, mi sembra nel pre-Benevento, per forza di cose è lui quello più adattabile e da adattare. E ovviamente non avendo alternative, perché l'alternativa è Croci, siamo tutti contenti di averlo visto in campo, ma non può essere un'alternativa a lungo termine o con troppa continuità.
1: Tra l'altro
0: perdi un giocatore che nel vivo del gioco ti fa molta più la differenza che a stare largo largo a sinistra.
1: Farò male a qualcuno nel dire che appena la Fiorentina avrà acquistato un esterno, forse anche due, che possano sostituire e alternarsi con Gudmundsson e Mastantuono, Croci non giocherà più.
0: E si farà il suo bell'anno di primavera.
1: Il suo anno da protagonista in primavera. E questo non è un limite. Non è un limite da sotto età, ma non è un limite. Cioè, vorrei che fosse chiaro anche questo, perché anche l'altro giorno c'era che mi faceva gomitino quando entrava Croci. Hai visto? Ora lo fa giocare tutte le partite. No, non lo fa giocare tutte le partite, lo fa giocare perché deve farli giocare per far rifiatare quelli davanti. E bene, perché nel senso siamo contenti che possa essere un ragazzo così giovane ad essere oggi l'alternativa. Oggi, a metà agosto. Domani Croci torna a essere il titolare inamovibile, maglia numero 10 sulle spalle, quella che sarà, della primavera di Andreazzoli da sott'età. Evviva!
0: Diciamocela tutti, siamo ben lontani dal 4-3-3 che voleva Grosso, ma lontani lontani, dice Damiano. Però anche questo, se uno ha come punto di partenza Berardi, Pinamonti, Lorientè, ma anche solo Berardi, Lorientè, e ad oggi siamo con Mastantuono che è arrivato da una settimana e manca l'esterno a sinistra, dovrebbe essere anche questo un attenuante per l'allenatore. Cioè, dovrebbe essere quantomeno un modo di dire, a maggior ragione non trasformiamo la partita col Benevento nel manifesto del gioco di Grosso, che non ha esterni, ha due giocatori che sono adattati con caratteristiche diverse, e quindi aspettiamo che il mercato si compia. Non per mettere pressione a Paratici, però semplicemente per dire che nel 4-3-3 che uno avrebbe potuto immaginarsi due mesi fa, ad oggi mancano i due esterni.
1: Ma sta buono o ha mangiato?
0: Allora, secondo me è comprensibilissimo quel brusio entusiasmante quando Grosso urla Franco.
1: Bello, è stato bello.
0: Già lì,
1: ti dico che è stato bello.
0: Vibrazioni. Lo vedevi da tutte le parti, ti giravi, guardavi da una parte dall'altra, vedevi entusiasmo
1: anche lui,
0: non l'ha
1: capito, io l'ho scritto, era
0: tutto
1: lì che
0: bello.
1: Si guardava intorno e mi diceva che botta c'hanno questi.
0: Poi in campo io dico quel tiro a giro sul 4-1 meno male non si è trasformato in gol, perché bisogna secondo me andarci con molta cautela su questo ragazzo, nel senso è giusto avere entusiasmo, però è bene che anche lui faccia un percorso graduale, quindi un gol inutile, per quanto sarebbe stato bellissimo, in quel momento in una partita già chiusa sarebbe stato troppo, ecco. Quindi ben venga una partita in cui lui ha avuto anche un saggio di quello che prova Firenze nei suoi confronti, poi per le grandi giocate, grandi assist, grandi gol ci sarà,
1: ma certo,
0: ci sarà tempo. Poi se Croci è davvero forte a 16 anni come altri giocatori che a 16 anni giocano in Germania e Inghilterra titolari o quasi titolari, perché non farlo giocare e crescere in prima squadra? Se è forte per il concetto italiano è un giocatore a 34 anni forse, però Emanuele, allora sarà forte, non sarà forte,
2: Ma per quale motivo non dobbiamo far fare a questo ragazzo, ricordando che la Fiorentina l'anno scorso ha vinto il campionato primavera con ragazzi di praticamente 20 anni, 19 anni e mezzo, lui ne ha 16 e uno spicciolo, e ora gli diamo addosso la pressione di dover subito incidere in prima squadra perché è forte? Non potrebbe essere forte, ma comunque bisognoso di un anno in cui fare la primavera, e poi questo non toglie la possibilità di allenarsi con la prima squadra, fare un tot di convocazioni, di apparizioni, però tu pronti partenza via lo vuoi togliere dalla primavera e inserirlo in prima squadra. A me sembra un po' avventato, indipendentemente da quello che succede in Germania e in Inghilterra, ecco, non deve essere quello il riferimento secondo me, perché tu non puoi prendere come riferimento che so, va tanto di moda, andava di moda tanto l'anno scorso citare Max Daumann dell'Arsenal, 31 dicembre 2009, che l'anno scorso aveva collezionato un po' di presenze, credo alla fine una dozzina mal contate. All'inizio il giocatore non è partito però con la certezza di trovare spazio, ma è stato fatto un percorso graduale che poi nella seconda parte dell'anno ha portato il dicembre 2009 a fare delle apparizioni, ecco. A me sinceramente le squadre europee facciano così non interessa sul singolo, interessa per il sistema, il paragone lo puoi fare sistema su sistema, ecco. C'è Andrea in linea, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Una domanda, una considerazione. Allora, preso atto che si sta giocando con 4-4-1-1, perché Atta lo sta facendo giocare esterno, una domanda, ma quando arriverà l'esterno, avrà il coraggio di giocare con Atta, diciamo mezzala, visto che ha detto che non lo ritiene una mezzala? E poi voglio dire
2: che vuol dire ha detto non lo ritiene una mezzala?
3: Lui è grosso, ha detto che per lui Atta non è una mezzala, lui lo vede in altre zone del campo, queste sono parole di Grosso, e quindi mi pongo degli interrogativi, dove lo mette? E avendo un centrocampo, se lo dovesse mettere mezzala, avendo un centrocampo, un Fagioli, Atta e un altro, un Preso, un Dus, cioè, come si fa a definire una squadra offensiva una squadra che concede, che ha solamente il 35% di possesso palla? E guardi l'occasione con il Benevento, le occasioni del Benevento sono come tiri in porta, poi il nostro sono in gol e loro sono ciabattate, però il Benevento ha fatto la partita e non si è fatto la difesa, perché questi giochi di Grosso, cioè chi si meraviglia che Grosso gioca così? Grosso ha sempre giocato così, quindi non ci aspettiamo l'italiano della situazione, il Grosso è questo, quindi chi lo comincia a criticarlo ora si mette l'animo in pace, perché lo critica per tutto l'anno, però mi piacerebbe sapere se viene un esterno Atta dove lo mette.
1: Bene, bene Andrea, grazie, rispondiamo, ciao.
2: Ora io sto ricercando intanto la conferenza,
1: anch'io non ho ascoltato una dichiarazione così netta che Atta non può fare il centrocampista.
2: No, siccome io me la ricordo bene quella risposta, non voglio fare il riassunto, ma ora ricordo.
1: Vabbè, vado a cercare.
2: Sì, tanto era il pre Benevento, non era il post.
1: Comunque Atta secondo me farà la mezzala, nel senso che poi per esempio io credo che il centrocampo titolare della Fiorentina il più delle volte potrebbe essere Ulai Atta Dur, perché credo che Dur lo leverà malvolentieri, di poi dipende se viene Torsvet, a quel punto sarà Torsvet a giocarsi il posto con Dur del caso, però ho l'impressione che il suo equilibrio possa essere quello. Attacca e fa la mezzala di qualità, di inserimento, Dur uguale, ma con magari un po' più di attenzione anche in fase difensiva. Però ecco, detto questo, se arriva un esterno, Atta fa il centrocampista.
2: Guarda, posso leggere da Firenze Viola?
1: Sì, certo.
2: Qualche giorno fa, parlando di Atta, ha avuto qualche problemino, ma ora sta meglio. L'unico un po' acciaccato è Mandragora, che ha un problema alla schiena. Bene. Sul ruolo di Atta, uno all'inizio ha delle idee, ma poi bisogna vedere le varie situazioni. Per adesso gioca un po' più avanti, perché abbiamo abbondanza a centrocampo. Che tradotto non vuol dire non vedo Atta mezzala come ha
0: parafrasato l'ascoltatore, vuol dire una cosa molto più semplice: avendo 62.012 centrocampisti e zero esterni d'attacco, trequartisti, l'unico
1: per farlo giocare titolare,
0: siccome si gioca quasi con Attà e altri 10, ad oggi devi chiedere un sacrificio a Attà e metterlo in una posizione del campo in cui è un po' meno nel vivo del gioco, ma non perché non lo vede come mezzala, anzi la risposta fu proprio articolata per dire:
1: io lo vorrei vedere lì,
0: io lo vedo da mezzala sinistra, ma in questo momento ho tanti centrocampisti, non ho un esterno d'attacco, non ho un trequartista che possa agire sul centro sinistra, e per adesso lo metto lì. Traduzione: non lo vedo come mezzala. No, non l'ha mai detto, ma non lo pensa nemmeno Grosso.
1: Cioè, la Fiorentina dovrà iniziare la stagione con 6 centrocampisti. Attualmente sì, sì, è ancora in uno stato di overbooking il centrocampo della Fiorentina. C'è Brescianini, c'è Fabian, entrambi potrebbero andare via. Mandragora per me parte come riserva. Fagioli non sappiamo. Guarda, Fagioli aveva un muso quando è uscito. Poi dice: ma che voi fate, gli psicologi dei giocatori? No, no, per carità di Dio. Ma tra il Fagioli degli ultimi 3-4 mesi della passata stagione e quello di quest'estate, io ci la vedo una differenza. Poi se io è sempre il solito discorso su Fagioli e su Ken. Se rimangono entrambi convinti e di poter fare quello che devono fare, felici fra virgolette, e io sono contento, perché sono giocatori che mi piacciono. A me è piaciuto più la Fiorentina con Fagioli e la Fiorentina con Ulai l'altro giorno, almeno questo è il mio gusto, perché certo, Ulai è distante, certo, ancora dalla forma, dall'inserimento, da quello che... però a me è piaciuta più la Fiorentina con Fagioli, quindi ben venga se rimangono, però anche lì c'è del lavoro in uscita, anche Fagioli potenzialmente potrebbe andare via, quindi è un centrocampo che ha delle certezze, compreso Attà che ha giocato sempre e che secondo me con questo allenatore giocherà sempre. Io vi ho fatto vedere la faccia quando a un certo punto Attà ha chiesto il cambio, c'è stato un momento di terrore, poi non è niente, ci hanno detto tutto a posto, sia lui che Joao Mario benissimo, però insomma ancora ce n'è da fare di strada.
0: Comunque in tanti correttamente citano anche Paolo da Grosseto, Luca, sì, Matteo, la conferenza stampa numero uno di Grosso, quando lui disse: Attà per me è una mezzala sinistra. Assolutamente, ma io vi ho citato quella pre-Benevento perché secondo me
1: l'ultima
0: era quella a cui faceva riferimento l'ascoltatore, ma anche lì è molto semplice, non andiamo all'ufficio complicazioni affari semplici. In questo momento Attà è il più adattabile per caratteristiche, ma nella testa dell'allenatore è una mezzala sinistra. Poi, facendo un attimo anche mente locale tra di noi, quali sono le alternative, come si può dire, che ad oggi può avere la Fiorentina per un ruolo che ad oggi è scoperto, se non schierando Artur Attà? La risposta purtroppo non c'è, o perlomeno c'è solo Croci, ma ora mi sembra un po', ecco, avventato. Detto questo,
1: abbiamo
0: Saretta.
1: Giovanni.
0: Ah, c'è Giovanni.
1: Giovanni,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Bene.
4: Buongiorno a tutti. Siamo in macchina Cupra Marittima e oltre a me Giovanni da Legnaia c'è Eudes da Carassai, Liliana da Palmanova e il nostro nipote Lorenzo.
1: Ma bellissimo, salutiamo tutti con grandi abbracci.
4: Macchina multietnica.
1: Benissimo.
4: Ascoltate, la domanda è semplice: ma se arrivasse un'offerta da 40 milioni per un centrocampista, voi, e ripeto voi,
0: sì,
4: chi vendereste? Ulai o Fagioli?
0: Fagioli. Grazie. Subito. Guarda, beh, io ti rispondo subito, non ti faccio neanche buttare giù il telefono.
1: Ciao Giovanni, ciao
0: Giovanni,
1: tutta la macchina.
0: Fagioli,
1: subito.
0: Parte Ulai comprato un mese fa, non lo puoi rivendere.
1: Lui lo dice per dire: vi piace di più Fagioli o Ulai, fondamentalmente.
0: Tutta la vita Fagioli.
1: Anche per tanti, a parte che 40 milioni per Fagioli è una cifra che se te lo offrissero non tornerebbe più. Perché, ripeto, facciamo un attimo di cronaca di quello che sappiamo su Fagioli. Fagioli non è contento di questo precampionato perché si aspettava un altro tipo di trattamento. Questo cavoli suoi, è lecito per l'allenatore fare scelte su Fagioli ed è lecito per Fagioli sentirsi magari in difficoltà in questo senso. Il suo procuratore sta cercando una soluzione per fargli cambiare maglia. La valutazione della Fiorentina è 30 milioni, la valutazione del procuratore è 20, dice 10 milioni di differenza tra quello che pensa il procuratore di poter prendere da Fagioli nel mercato e quello che invece pretende la Fiorentina. Io non so se si metteranno d'accordo eventualmente per una via di mezzo. Sicuramente a 25 la Fiorentina farebbe plusvalenza e quindi non ci sarebbe problemi. Forse anche a 20, anzi, senza forse. Però ecco, la situazione di Fagioli è molto in divenire, perché se la Fiorentina dice: certo, se nessuno si presenta alla mia porta me lo tengo volentieri, non è un non lo cedo. Dall'altra parte c'è la controparte, che è agente e calciatore, che dicono: stiamo cercando una soluzione d'uscita. E siamo al 17 di agosto, quindi non è banale come percorso pensare di trovare 30 milioni per Fagioli. Non, secondo me non li troveranno 30 milioni per Fagioli, ma è una partita aperta, ripeto, perché nonostante, ancora lo dico con un punto di fastidio, perché mai come quest'estate mi sono ritrovato a dover spiegare alle persone che definire giornalisti giornalai e definire chi lavora nel mercato come dei millantatori bastardi che distruggono la serenità della Fiorentina mi sta infastidendo, perché purtroppo c'è qualche imbonitore delle folle sui social che sta riversando odio nei confronti di chi fa questo lavoro, come se si volesse il male della Fiorentina. Sappiate che chi pensa che le persone che parlano a questi microfoni abbiano questo obiettivo veramente sta pensando a delle cazzate, e vi state facendo imboccare da persone che non so per quale motivo ce l'hanno i giornalisti. Sappiatelo, perché è fastidioso quest'anno questo trend che sta prendendo. Allora, siccome chi non vuole sentire ciò che i giornalisti riescono a scoprire parlando con i protagonisti delle vicende calcistiche, non ascolti, non c'è problemi, non legga, si faccia il suo blog su Facebook o su Twitter o su Instagram e se lo legga, perché gli altri lavorano al meglio delle proprie potenzialità. Scusate, ma guarda, anche l'altro giorno ho letto della roba su Niccolò Santi. Niccolò Santi è il male di Firenze ora. Un ragazzo che non c'ha nemmeno 30 anni, che lavora tutti i giorni da quando ne ha 16 per fare questo lavoro con una passione che voi non avete nemmeno idea, è il male di Firenze, perché vi racconta che la Fiorentina a 40 milioni si siede per cedere Ken. Perché lui sa questo. E allora lui è il male. Vabbè. Scusami.
2: Io aggiungo grazie a Niccolò Santi.
1: Grazie a Niccolò Santi.
2: Poi sentiamo due WhatsApp audio, Saretta. 10:52.
5: Viva Bende, viva Pietro.
2: Viva, viva.
5: Se Karl Marx fosse vissuto nella New York degli anni 80 e 90, avrebbe descritto le tartarughe ninja come l'avanguardia proletaria alla riscossa dalla fogna, con la pizza come simbolo di rivoluzione.
2: Bello.
5: Grosso l'avrebbe semplicemente schierati a tridente con Michelangelo davanti e Leonardo dietro a dare fosforo, ma avrebbe comunque trovato un posto a Mastantuono. Cowabunga.
6: Beh, sono d'accordo con te, è veramente stucchevole questo paragonare sempre il centrocampo di Borca Valero, Pizarro, Aquilani. Mamma mia, i due coglioni, basta.
2: Mi piace, poi diciamo è ripartito in un certo modo e poi boom, giù nel canestro, anzi bang giù nel canestro, come avrebbero detto i Griffin.
1: Cowabunga!
2: Gli altri vendono Suzuki a 35, Christiansen a 25, noi un po' di culo mai? Però Luca, perdonami, allora bisogna partire anche da questo presupposto. Se per te non vale Christiansen, quello dell'Udinese, che va all'Atalanta a 25, quante partite hai visto di Christensen l'anno scorso nella difesa dell'Udinese? Numero uno. Numero due, Suzuki a 35. Suzuki ha delle caratteristiche che per il calcio moderno sono eccezionali, perché è un centrocampista in porta. Magari tra i pali se ne trovano anche 10 facilmente più bravi di Suzuki.
1: Ma sì.
2: Però non è un caso che Paris Saint-Germain, Juventus, ora l'Aston Villa lo abbiano cercato. È un portiere per il calcio di oggi, è favoloso. Io faccio fatica a ricordare dei piedi così eccelsi come quelli di Suzuki.
1: Vado a fare il centrocampista. Però va bene, questi sono gusti. Io per esempio non mi fa impazzire come portiere.
2: No, ma ci sta, però per una squadra che vuole avere un predominio clamoroso, e quindi magari parte anche dal presupposto di dire: tre tiri in porta a partita, due tiri in porta a partita, però il portiere mi tocca 60 volte il pallone coi piedi, avere un nome Suzuki
1: fa la differenza.
2: Roba.
1: È vero, hai ragione. David, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, mi volevo riallacciare a un discorso su Grosso, però prima permettimi, visto che avete parlato appunto del discorso delle critiche ai giornalisti e così, io una cosa devo, al di là del merito su cui non voglio entrare, però la terminologia usata Quando si mettono in ballo altri mestieri per deridere e offendere, tipo giornalaio, sarà che io vengo da una famiglia che ha avuto
1: un'edicola,
7: e così io non capisco che perché si debba offendere o comunque cercare di sminuire una persona con questo tipo di accezione, ecco, perché secondo me ogni lavoro
1: ha la sua dignità. Ma figurati, sfondi una porta aperta, David.
7: Parla uno che è un acerrimo contestatore della Valle, però mi dava noia quando veniva definito Sabattini, ecco.
1: Sì, perché... sì, ma guarda, sfondi una porta aperta, hai perfettamente ragione, apprezzo veramente che tu lo sottolinei, guarda.
7: E quanto al discorso invece sul calcio, volevo dire, chi dice che Grosso ha il blocco basso, così io vorrei ribattere dicendo, ma in questo precampionato, compreso la partita di Benevento, che alternative aveva? Perché
0: giusto.
7: Giocando con due mezze punte, chi pressa? Gudmundsson, Ken, non ce l'ha. Quindi io dico, se un domani lui prende in mediano, prende l'esterno veloce che salta l'uomo e già questi due innesti, perché poi il terzino comunque ce l'avrebbe già, io credo che possa anche cambiare la sua filosofia di gioco, volevo dire questo.
0: Grazie mille,
1: ciao David. Grazie,
0: ciao David. Allora, su questo vale per il caso specifico di quello che ha sottolineato l'ascoltatore, ma in generale vale anche per, secondo me, tutte le zone del campo, cioè anche i giocatori in questo momento occupano il proprio ruolo, non sono al 100% del loro potenziale, quindi uno può anche essere rimasto un po' sconcertato da come la Mesta ha messo in difficoltà Valdepeñas.
1: La Mesta è un bel giocatore.
0: È un bel giocatore. L'anno scorso ha fatto 10 gol da esterno in Serie C. Quindi è un ragazzo che sicuramente ha le idee chiare, ha sicuramente talento, vale. Probabilmente non aveva il valore di una C, ma in Serie B ci starà benissimo. Il Benevento è una squadra che probabilmente...
1: Fisicamente poi era veramente più avanti.
0: Ma il Benevento anche a centrocampo, con Prisco e Maita, aveva due giocatori di qualità, perché Maita è uno che secondo me avrebbe potuto anche benissimo stare in Serie A in un altro momento della carriera. Ora non è più giovanissimo, ma vabbè. Molto anche meno di fisico rispetto ai vari Indur e Attà. Ecco, proprio per questo una partita di Ferragosto a me utilizzarla così tanto per fare delle valutazioni è un po' sospetto. Mauro da Greve, ottima considerazione, dice prendere Matic invece di Torsvet del Sassuolo, ma non credo che il Sassuolo abbia tutta questa voglia di perdere Matic. Lasciamo...
1: Poi ce ne saranno anche altri però di giocatori che possono fare quel tipo di mestiere.
0: Se ora l'idea è prendere un giocatore con quelle caratteristiche, allora
1: detto che
0: c'è margine per trovarne tanti in Europa che non siano né Matic né il Paligna di cui
1: però
0: parlavamo.
1: Ti posso
0: prima
1: dire una cosa, ma se la Fiorentina ora ha da fare almeno due operazioni certe, ma bisogna per forza andare a complicarsi la vita e andare a prendere un altro calciatore a centrocampo che abbia quel tipo di caratteristiche, quando comunque certo con determinate caratteristiche e che possono o meno andare di traversa a questa squadra c'è Mandragora e lo può fare, cioè nel senso Mandragora non deve fare il titolare in quel ruolo, no? In teoria c'è Ulai, poi se va via Fagioli decideranno se serve un'altra un'alternativa a quel tipo di giocatore, però io fossi Mandragora mi preoccuperei se dato via Fagioli andassero a cercare un altro calciatore in quel ruolo lì, perché allora vuol dire che forse via via col passare dei mesi non giochi più. Io ho altre io da osservatore esterno avrei altre priorità, cioè io prenderei due esterni e il centrocampista uno in più lo prendo se vogliono Torsvet, per carità, ma lo prendo se proprio ce n'è bisogno, se proprio l'allenatore dice mi serve quel calciatore, perché altrimenti ora la Fiorentina ha bisogno di uno e forse di due esterni al mio preavviso, e di cedere due o tre centrocampisti per arrivare al numero alla prima di campionato. Poi che si debba mettere sempre più castagne sul fuoco, ognuno fa come vuole, ma mi sembra anche esagerare delle volte.
0: Guarda, prima di chiudere la prima ora, bello overbooking, fa molto aeroporto in alta stagione. Floro Flores in conferenza, la domanda chi prenderesti dei giocatori della Fiorentina, ha detto Ulai, verissimo.
2: Poi abbiamo sempre un piacere ascoltare voi due. Diciamo anche che preferivo ascoltarvi dalla piazzola in campeggio con la birra in mano invece che con il sacco del sudicio. Ci manda anche
1: il sacco del sudicio?
2: Un allegato. Ma Marco, che sta sistemando penso un garage.
1: Marco, ci dispiace, purtroppo finiscono per tutti.
2: E l'ultimo, se Olai è un campione, l'essere giovanissimo è un minus?
1: Nessuno l'ha pensato.
2: Ma infatti non è il punto debole di Ulai l'essere giovanissimo. Il punto debole di Ulai è che essendo giovanissimo non è ancora un giocatore compiuto, e quindi non possiamo partire dal presupposto che una squadra quindicesima con l'ambizione, con la pressione e l'entusiasmo possa affidarsi vita natural durante a un ragazzo che deve ancora fare il suo corso e il suo percorso.
1: La parola campione ha un significato preciso. Andiamo in pausa, ci torniamo tra poco. Radio Firenze Viola, chi si compra?

Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
4: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
5: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
5: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
4: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino è al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in un'ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17esima in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng, che ha battuto il francese Humbert.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina.
7: Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Castantuono, che sta tonando a Firenze, finalmente, perché siamo tutti in attesa di questa pioggia che ci porti un po' di refrigerio. Speriamo non faccia danni, viene da dire, perché quando poi si aspetta l'acqua in periodi estivi da così tanto tempo, sappiamo come va a finire, quindi auguriamoci sia una bella rinfrescata e nulla più. Ovviamente siete sul lato di Firenze Valle, questo è Chi si compra con Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini in studio, Stefano Carlesi in questo momento a curare la parte tecnica, in bellissimo arancione vestito. L'altro giorno l'ho visto con le scarpette ai piedi, è stata un'emozione, eh?
1: Anch'io ho visto su Instagram qualità devastante.
0: No, la qualità non lo so, perché ho visto solo un fermo immagine, tra l'altro una fascia insomma abbastanza rivedibile, però questo sa, ha capelli troppo lunghi, evidentemente gli vanno sugli occhi. 348-75-9933 per i vostri messaggi audio di testo. Non ci cacca nemmeno di Striscio,
1: è troppo
0: vergognati.
1: Concentrato,
0: vergognati,
1: Stefano. No, sta leggendo le dichiarazioni di Bisoli dopo lo 0-0 della Pistoiese in amichevole col Seravezza.
0: Vabbè, però ci sta. Calcio d'agosto.
1: Sì,
0: quando
1: calcio...
0: inizia il campionato di Serie C, D, B, D?
1: Ma secondo me
0: D.
1: Un po' dopo, eh. Ora, sinceramente,
0: quando
1: il calendario
0: inizia?
1: Purtroppo la mia Fortis non ha più dimestichezza con la D.
0: Ah, vedi,
1: un po'
0: vedi,
1: dopo,
0: prima
1: un po'
0: settimana
1: dopo.
0: Di settembre.
1: C'è tempo,
0: quindi...
1: ancora per gli arancioni, per completare la squadra.
0: Però non è nel giro dei grassi, la notizia è questa.
1: È vero, perché la Pistoiese dovrebbe essere nell'E, mentre il Grassina nel D.
0: Nel Grassina è quello in tutto, c'è cioè tutto, che cosa c'è, il Siena,
1: sì,
0: Prato.
1: Esatto, però ora non so perché, ripeto, purtroppo quando la Fortis è precipitata...
0: C'è la Rondinella, chiaramente, i nostri amici della Rondinella, nello stesso girone, bene, bene, bene, insomma... C'è
1: tornerà
0: tanta...
1: anche la Fortis, ricordiamo,
0: tornerà?
1: Fortis Juventus, l'unica Fortis e l'unica Juventus di cui si può parlare.
0: Ok.
1: Oltre a Dragusin, scrive Walter, servirebbe un altro difensore bravo di testa. Lui cita Gatti, a proposito della Juventus. E a centrocampo prenderei che sì, sarebbe perfetto con Ulai, come si è visto con la Costa d'Avorio.
0: Sì, però, però come si fa a mettere a sedere che sì?
1: Soprattutto,
0: cioè, senso...
1: ricordiamoci sempre... Questo vale perché sì, ma anche ieri, siccome sull'esterno a un certo punto ci sono stati 20 minuti in cui gli ascoltatori si sono divertiti a citare gli esterni. Ricordiamoci sempre che... la Fiorentina
0: non
1: dall'estero
0: può.
1: Non può più prendere extracomunitari perché ha finito gli slot occupandoli con Vieri e con Ulai. Può prendere un extracomunitario dall'Italia come è successo con Pellegrino, oppure Mastantuono lo ha potuto prendere perché ha il passaporto italiano.
0: Bravo, mamma mia, quando sei così puntuale.
1: No, perché poi è bello, perché per esempio qualche settimana fa si insisteva col nome di Iran Kunda, che poi è andato allo Sporting, e lo seguiremo con affetto lo Sporting,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Ci piace tanto lo Sporting, anche se ci piace tanto anche Fariolone, che è l'allenatore del Porto, quindi
0: vabbè, ci piace il campionato
1: ci
0: portoghese.
1: Ci piacciono tutti, ecco, del campionato portoghese.
0: Poi ci piace Benfica perché c'è Rui Costa.
1: Benfica, c'è Rui Costa, quindi almeno che Tommaso Loretto è contento. Però ecco, Iran Kunda, in quanto
0: extra
1: australiano di origini della Tanzania o Tanzania,
0: non mi
1: per
0: risulta che sia europeo,
1: ecco, quindi non poteva essere comunque nella
0: ma
1: lista.
0: Pensa che ancora su non so che media lo stanno riportando, qualche solone dei social, continuano a mettere Revivo si chiama, penso, che è un esterno, un terzino israeliano, e anche lì non si può fare
1: non
0: questo
1: può
0: tipo
1: fare.
0: Di operazione. Si poteva fare Solomon se non fosse andato al West Ham, perché ha il passaporto portoghese.
1: Bellissimo,
0: a caso, a caso.
1: Tra l'altro ieri gol subito di Solomon nel 2-2 del West Ham contro il Burnley. Se ne parla in un altro contesto.
0: Nello speciale
1: Championship. Salutiamo Matt, che ci manda una foto. Il suo orizzonte in questo momento è il mare,
0: sì.
1: Nel Messinese.
0: Sono problemi tuoi, Matt, nel senso che se ascolti la radio mentre sei con i piedi in quel mare, insomma.
1: Se ne parla nello speciale Matt e i suoi gusti. Appena rientro arriva l'esterno da Mille e una notte. Ora la domanda
0: quando
1: è
0: rientri?
1: Matt, sì, quando rientri? Cioè prima o dopo la Roma?
0: Poi l'esterno da Mille e una notte. Ah, beh, vuoi leggere un altro messaggio?
1: No, no, vai.
0: Volevo chiedere una cosa. Siccome sai bene che nelle ultime ore era partita la fainata.
1: Sì.
0: Rafa Leao.
1: Rafa Leao.
0: Chiaramente poi qualcuno ha dato seguito a questa voce e io dico, sempre per sottolineare come il mondo del mercato abbia delle vie spesso strane, indefinite e infinite, che io non credo che sia impossibile che un direttore sportivo del livello di Paratici non abbia fatto una telefonata così per dire sentiamo che banda è, ok? Cioè, sto cercando di spiegarmi. Cioè, una telefonata per dire oh, ma Leao alla fine che fa? La può fare Paratici.
1: Certo.
0: Davanti a sì, parte per 40 milioni e vuole la Champions. Più 5 milioni netti l'anno.
1: È lì.
0: Bene, ragazzi. Grazie delle informazioni.
1: Buon proseguimento di serata.
0: Buon proseguimento di serata sui nostri canali. Cioè, nel senso, non c'è nessun problema. Però ecco, ti chiedevo come avevi preso questa.
1: Guarda, io ti dico, cioè, sempre parlando di fantacalcio, io faccio lo stesso discorso per Sancho. Cioè, sono giocatori che, tra l'altro, un'età simile, c'è cioè un anno di differenza, non avrebbero dovuto essere a questo punto della loro carriera con
0: nello
1: tutti
0: stato,
1: questi dubbi,
0: certo,
1: domande. Però nell'ipotesi fantacalcistica di Sancho alla Fiorentina, Leao alla Fiorentina,
0: chi
1: non si
0: dice
1: nulla,
0: no? Dai.
1: Cioè, si sta zitti e ci si gode il panorama. Poi Leao ad alto livello col Portogallo in Champions è stato deludente, perché le potenzialità del giocatore erano clamorose, sono clamorose. Poi ci sono stati degli, anche l'anno scorso il Milan affida una squadra a Allegri che negli ultimi anni si è ormai un po' fossilizzato sul 3-5-2 e gli costruisce una squadra senza attaccanti centrali, e costringendo Leao ad adattarsi a un ruolo non suo,
0: certo.
1: Poi ha questo carattere molto complesso da gestire,
0: usando un eufemismo,
1: però ecco, per la Fiorentina a livello fantacalcistico si parla veramente del nothing,
0: del nothing,
1: come direbbe qualcuno,
0: certo.
1: Via Fabian e l'investimento importante sull'esterno, dice Tommy. Poi Stefanone mio, ascolterei un paio di WhatsApp audio fatti bene.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno Bembe, sono Tommy. Io non ho parole per tutti quelli che sono già a bobare su Grosso, che non è all'altezza, potrebbe non essere all'altezza. A parte i sei ma, e sono il patrimonio dei bischeri, come diceva sempre mio papà, ma voglio dire, ma come si fa dopo un mese scarso? Cioè, che sono tutti nuovi, lui, la squadra, i dirigenti, sono tutti nuovi, pretendere la Fiorentina sia un orologio svizzero che vada a memoria, cioè, dai ragazzi, via. Madonna, questa gente vuole il male di Firenze, secondo me. Ma non parlo dei tifosi, parlo di gente che ha visibilità. Un abbraccione, forza Viola.
1: Sei forte.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, dalle parole di Grosso, io mi sembra di aver capito che arriveranno 4 giocatori. Uno, vabbè, difensore, dovrebbe essere terzino sinistro. Il centrocampista non ho capito ancora se vorranno uno alla Tosvet oppure proprio un mediano, in modo da spostare Ulaye e Fagioli a fare la mezzala. E poi in attacco, dalle parole che ha detto, mi sembra di aver capito che potrebbe essere più di uno. Cioè, potrebbe essere l'esterno e poi forse anche una punta di riserva, perché ovviamente quando manca uno fra Ken e Pellegrino ci vuole un altro che stia in panchina.
0: Quanta gente?
1: No, ora l'ultimo direi proprio di no.
0: No,
1: l'ultimo se va
0: via alternativi,
1: Ken.
0: Quindi
1: poi purtroppo facciamo anche uno spoiler. Non ci sono le partite d'Europa.
0: In una stagione dove non ci sono le partite in più, no.
1: Giochi con un attaccante, ne hai uno di riserva.
0: Guarda,
1: basta.
0: Mi tornava tutto il discorso fino alla punta.
1: Sì,
0: cioè,
1: quindi diventano 3 allora per la ricostruzione.
0: Oppure, io ripeto, mi sembra più facile immaginarsi la Fiorentina che cerca 2 esterni che non una Fiorentina che, per esempio, va a prendere il terzino sinistro.
1: Mm-mm.
0: Anche se il terzino sinistro. Cioè, ora scusatemi il paragone, ma quello mi aspetterei. Cioè, il Faraoni di turno a sinistra vuoi prendere anche l'ultimo giorno di mercato in prestito un diritto di riscatto, se vedi che ce n'è bisogno, perché che ne so, si allungano i tempi del Parisi, non ti fidi di Ranieri o Vieri come alternative a sinistra, non vuoi far giocare João Mario a sinistra, quello che vuoi, quando manca Valdepeñas ovviamente, che tra l'altro prima abbiamo sottolineato magari gli aspetti più negativi della partita in queste paio di situazioni dove è stato un po' in difficoltà contro l'esterno del Benevento, ma a me è piaciuto in senso generale, Cioè, un giocatore che sa quello che vuole fare, che ha gamba, che salta l'uomo, la palla tra i piedi, un giocatore della Serie A, insomma, Dio gli stia già stretta, ma sono giocatori che hanno un livello che in previsione te l'aspetti altrove, non so se mi sono spiegato.
1: E poi, proprio perché anche lui però è un ventenne,
0: 2006,
1: ecco,
0: anche lui,
1: ebbene, io penso soprattutto in questi ultimi ritocchi che la Fiorentina deve fare, come dice qualcuno, per completare e implementare la rosa, cheat Grosso, magari anche qualcosa non tanto di esperto a livello anagrafico quanto di conoscenza di certi palcoscenici. Per questo io terrei d'occhio anche quello che accadrà nei prossimi 10 giorni da un punto di vista europeo, perché tra questo giovedì e il giovedì successivo ci saranno tutti i preliminari delle varie competizioni europee. Siccome ci sono alcune situazioni al di là del Chelsea che ha una quantità di esuberi fuori di testa, a un certo punto dovrà anche liberarsene indipendentemente dall'esborso delle squadre, ma penso anche lo stesso Fenerbahce, che ha troppi stranieri in rosa per le regole del campionato
0: Superliga
1: turco, rischia, perché non è ancora certo, di non fare la Champions League, perché deve fare il preliminare con Lione, ma ci sono tante altre squadre che magari hanno in mente di fare l'Europa League e potrebbero non superare il preliminare. Allora a quel punto potrebbero nascere anche delle idee o delle possibilità di mercato.
0: Sì, estemporanee,
1: ad oggi,
0: certo.
1: Quindi siccome, come dice l'ascoltatore, è vero, la Fiorentina deve fare ancora minimo
0: un paio di due
1: con le uscite
0: 4.
1: Che potrebbero aumentare il numero.
0: Sì.
1: Magari anche da lì potrebbero nascere delle
0: intuizioni. Che mercato, però divertente quest'anno a seguirlo.
1: Quest'anno è divertente, poi ci sono delle anche anomalie, perché se pensi Roma e Como in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference, si è capovolto,
0: c'è
1: un po' capovolta la logica, cioè alla fine le uniche che sono un po' al loro posto sono Inter e Napoli, il resto è tutto confuso, quindi anche a livello di mercato stiamo vedendo delle cose,
0: tra l'altro,
1: stranissime.
0: Spalletti, che non ci, cioè, ci sorprende sempre, ha detto che l'Europa League è più difficile, cioè è più complicata della Champions.
1: Sai, come la Fiorentina si era abbonata a lunedì, Juventus e Milan inizieranno a giocare tantissime partite di lunedì. Vivranno un calendario rispetto al solito diverso, vivranno anche una competizione dove secondo me più la Juventus che il Milan hanno anche l'obiettivo di vincerla, poi se uno non la vuol vincere
0: un altro discorso,
1: allora va bene. Cioè le tre italiane che fanno le coppe minori l'Atalanta perché non dovrebbe puntare a vincere la Conference?
0: Ci ha puntato la Fiorentina per 4 anni,
1: voglio dire, è uno dei peggiori risultati nella storia recente dell'Atalanta essere in Conference, quindi ci sta a puntare. Ale, lungo messaggio, dice: la Fiorentina è piaciuta e quindi di conseguenza anche grosso, ho visto sostanza dietro e qualità davanti, l'unica cosa da migliorare è la mancanza di un mediano che possa rompere il gioco avversario. Se il Benevento non avesse perso palla sarebbe stato difficile riprenderla e bisognava aspettare arrivassero in area dove la difesa poteva reimpostare.

0: quando si sono create delle condizioni molto interessanti per dei lanci lunghi, per sfruttare delle potenziali ripartenze, ma non l'ho visto come un qualcosa sinceramente di sistematico da parte di De Gea, ecco. Poi Grosso ha un tipo di gioco che prevede il baricentro basso. L'anno scorso ha preso diversi gol e credo stia lavorando anche su se stesso per non fare gli stessi errori. Mancanze di esterni offensivi, mediano e di terzino sinistro per lui sono handicap gravi. Allora, secondo me è abbastanza vero che l'anno scorso il Sassuolo possa aver preso tanti gol, però secondo me cioè il lavoro che ha fatto Grosso sulla valorizzazione dei singoli è innegabile. Cioè Moaremovic è andato via a 40 milioni di euro. Può essere anche merito di Grosso e di come ha fatto giocare la difesa del Sassuolo. Poi certo, subire 50 gol in Serie A non è poco in 38 partite. Però mi viene anche da pensare sinceramente che il lavoro sui singoli, il lavoro che ha fatto su Izes, il lavoro che ha fatto su Doig, il lavoro che ha fatto su Valukiewicz sia stato buono. Poi un difensore venduto a 40 milioni. Penso anche al lavoro che aveva fatto Grosso su Gatti, per esempio, che poi va in Serie A, la favola Gatti dal Frosinone alla Serie A. C'era Grosso allenatore.
1: Eh sì.
0: Quindi non...
1: Tra l'altro voglio dire un'altra cosa male. Di Grosso. Grosso ha un'altra qualità che non è comune, secondo me, tra gli allenatori di Serie A, soprattutto quelli che sono molto fissati con la tattica. Mi sembra un allenatore che ai suoi giocatori di estro lasci molta libertà. Cioè, come faceva l'anno scorso con Lorienté e con Berardi, io ho l'impressione che, a parte chiedere a tutti di sacrificarsi per aiutare la squadra, ci mancherebbe altro. Infatti Mastantuono è ritornato fino praticamente al corner a prendere palla a un certo punto. Gudmundsson spesso e volentieri ha ripiegato, tutto giusto. Ma nella fase poi di costruzione non c'ha degli schemi ben precisi, cioè non vuole radiocomandare i propri giocatori come faceva Italiano, per dire, che pretendeva dai Koné un gioco che Koné non sapeva fare e che non aveva nemmeno la capacità di imparare a fare. Cioè, l'ho visto molto lasciare libero l'estro. Per questo io sono curioso di capire se poi Gudmundsson resta, che tipo d'esterno arriva, se Attar riuscirà finalmente a farlo giocare mezzala, perché essendo giocatori di estro e di qualità, se li lascia liberi di inventare, a me che la Fiorentina abbia il 47 52 64 di possesso palla non me ne frega niente, perché se poi ti riesci a mettere nelle condizioni i giocatori di qualità, di fantasia, di fare la giocata, le partite le vinci tutte. Ora ovviamente sto esasperando,
0: ma ne vinci il più possibile,
1: perché tanto ti serve fare un gol più di quegli altri. Quindi se a Mastantuono gli dai la palla nel momento giusto e al punto giusto e quello calcia da fuori e fa gol, 1-0, palla al centro, si vince la partita anche col 30% di possesso palla, se la difesa lavora bene. Quindi tutte queste seghe mentali sul possesso palla, io, se hai giocatori di qualità ancora di più, perché non hai bisogno per forza di dover tenere la palla come era. Montella aveva un'altra idea di gioco. Montella voleva tenere palla sempre, che è giusto, sbagliato. Guardiola si è evoluto. Guardiola del guardiolismo non è più quello lì. Ora Guardiola è fermo, ma l'evoluzione che ha avuto nel Bayern e poi dopo al Manchester City è diversa dal 90% di possesso palla che aveva nel Barcellona, perché aveva Xabi, Iniesta e Messi, Busquets, ricordiamolo, perché no? Sembra sempre che si parli del nulla, ma...
0: Sì, e poi il discorso secondo me è quello che comunque vedo qualche ascoltatore sta facendo, cioè ricordiamoci che per il massimo potenziale anche dei singoli giocatori serve anche il massimo potenziale della rosa della Fiorentina, e ad oggi non c'è né a livello di collettivo né a livello di costruzione, e non c'è neanche necessità di rincorrerlo il prima possibile, perché... cambiando così tanto e incidendo così tanto nella struttura della rosa, io sono straconvinto che anche Paratici sarà molto guardingo lui personalmente nella valutazione delle prime giornate. Cioè penso che nessuno pretenda da Grosso di trasformarsi in quello con la bacchetta magica. Poi magari qualche tifoso sì, però il rischio è quello di essere ancora più frustrati del dovuto. Stefanone mio, altri due WhatsApp audio, 11:26.
2: Sì, ciao, buongiorno Radio Firenze. Io la vedo diversamente, cioè secondo me il

0: modo di giocare del Benevento ha favorito la Fiorentina, perché abbiamo trovato tanto di quello spazio in contropiede e i piedi buoni nostri hanno fatto la differenza. Sul 4-0 poteva finire in goleada, abbiamo tirato i remi in barca. Se invece avessimo affrontato una squadra molto più chiusa, allora sì che sarebbero venuti fuori i limiti, l'assenza di un'ala, di qualcuno che può fare il gioco sull'esterno.
1: Bene, oltre a essere gobbo, non tu capisci un tubo neanche della pistoiese, che stai zitto? La pistoiese è nel girone D, i grassi nel girone E.
2: Vabbè, li ho invertiti,
1: La pistoiese non ha bisogno di rinforzi, è già forte così. Gobbo.
2: Bello questo, Stefanone. Giramelo, ti prego, perché questo
3: io
2: sarà...
3: spero che tu lo conosca questo, però, Stefano. Cioè...
2: Ma come no?
3: Sicura. Questo non può non essere un tifoso da pistoiese, quindi essendo tu un rappresentante di alto grado, vabbè, questo che sia così lo dici te.
2: Allora, attenzione però, perché siccome questo messaggio, poi avendo la presenza di Stefanone quotidiana ed è il nostro faro, occhio, perché poi io prendo tutte le critiche e tutte le perculate, ma poi so anche essere bastardo, quindi attenzione, perché quando e se la Pistoiese di Bisoli dovesse avere difficoltà, non contro Stefanone ovviamente, ma questo audio 17 agosto 2026 verrà riutilizzato in tutte le copertine, quindi all'amico che non si è firmato, occhio, perché poi nella copertina ti tocca riascoltarti.
3: Comunque ecco. Stefano la firma la vede, quindi...
2: Infatti, quindi poi insomma Stefanone indaga. Io sarò anche gobbo, ma tu ti sei preso una bella responsabilità il 17 agosto, attenzione, perché poi c'è pressione. Allenatore di prestigio come Bisoli, la Serie C fallita l'anno scorso, tra l'altro contro Desenzano e Lentigione, quindi non contro Real Madrid e Manchester City, quindi attenzione. Poi comunque bellissimo questo messaggio, sì, copertina, bello, da qui al 2800. Auguri in ritardo a Pietro. Grazie. È nato un giorno dopo di me, aggiunge Matt. I veri bomber nascono a metà agosto.
3: Sì, anche Madonna il 16.
2: Poi altri bomber nati a metà
3: Napoleone,
2: agosto.
3: Napoleone il 15. Napoleone si può definire un bomber.
2: Sì, c'è dubbio.
3: Bomber, diciamo, di gestione della palla. Non così basso come tutti credono. Grande falso storico, una fake news. Era alto 1,68-1,70 e per l'epoca equivaleva a essere quasi
2: va sempre tutto contestualizzato, non esiste un dato.
3: No, sai perché che si diceva che Napoleone fosse basso?
2: Perché
3: gli inglesi nella controinformazione per perculare Napoleone lo dipingevano come un uomo molto basso, in realtà era un uomo assolutamente nella norma, normalissimo.
2: Ci sono 5 giocatori sopra a tutti: Dragusin, Valdepeñas, Mastantuono, Attà e Ken.
3: E Napoleone.
2: Dice un amico che non lo cita, ma potrebbe essere il sesto. Mastantuono il 14 agosto, dice e aggiunge Matt, a proposito dei compleanni. Però non è un bomber, ecco.
3: Vabbè, ma
2: è tante altre cose.
3: Qui. Tra l'altro, come hai gestito, visto che tu sei un grande gestore di questi eventi, tipo Motorinae, il fatto che ci sia stato questo assalto all'arma bianca da Forte dei Marmi per Mastantuono? C'è tutta questa melense narrazione intorno a un ragazzo del 2007 che giustamente va al mare e calcia la palla.
2: Guarda, perfetto, non ho altro da aggiungere. Un ragazzo del 2007 che calcia la palla in spiaggia. Ecco, io l'avrei chiusa lì.
3: Vabbè, però uno può dire io che è carino, ma Mastantuono.
2: Certo, io sono molto cinico e poco romantico, soprattutto quando si parla di sport.
3: Io spero tu non abbia avuto il mio pensiero, perché io avevo un pensiero molto critico.
2: No, io non ci ho visto nulla di
3: eccessivamente clamoroso.
2: Sì, ecco. Poi va bene, può essere strano nell'era del calcio, tutto ermetico, di questo sport sempre più chiuso in se stesso, però
3: è così, no, quello è l'unica cosa, sì. È un aspetto carino il fatto che è un giocatore che comunque l'anno scorso è stato pagato più di 60 milioni, al suo arrivo in Toscana si prenda giustamente 2 giorni di libero gli è stato concesso e viva a Forte dei Marmi come altre decine di migliaia di persone, quindi con la bicicletta, giocare un po' sulla spiaggia. Io non ci ho visto niente di male, tranne mentalmente quello da bacchettone che sono io, il pensiero che un giocatore che ha quel valore debba stare attento alle ginocchia giocando a spiaggia. Ma insomma, questo solo per dire che che è stato Ganzo, ma ho visto veramente gente che si è esperti. Qualcuno è già pronto a scriversi Franco sulla schiena.
4: Sì, sì.
3: Mastan, un Mastan, come ha scritto stamattina il nostro Galassimo Galassimo. Tuono con l'effetto, tutto tatuaggio sulla pelle.
4: Giusto per non mettergli un po' di pressione, benissimo.
3: Comunque forza Frank.
4: Si sa nulla delle condizioni di Attà e di João Mario? Sarebbero assenze pesantissime per lunedì.
3: No, ci hanno detto che non ci sono problemi. Chiaramente noi riprendiamo queste informazioni con le molle, ma la Fiorentina ha fatto sapere che non è niente di grave, sono state sostituzioni in via precauzionale. Tra l'altro di João Mario, si inverte la tendenza,
4: Sai, basta poco, come diceva qualcuno.
3: A me l'altro giorno è piaciuto tantissimo.
4: È piaciuto, infatti ha sfruttato molto bene questi movimenti sempre a entrare dentro il campo di Gudmundsson. È stato molto propositivo. Del resto lui nasce da esterno alto, quindi ha una tendenza radicata quasi nel suo DNA calcistico.
3: Bene, ordinato, cioè.
4: Ovviamente bisogna partire dal presupposto che viene da una stagione disastrata, cioè lui passa da essere un esterno in rampa di lancio col Porto, fa una stagione l'anno scorso, per meglio dire due anni fa, da 3 assist e 10 occasioni create in Primeira Liga, proprio perché era un terzino in una squadra di dominio come il Porto che creava occasioni. Poi arriva in Serie A e l'impatto è stato per tanti motivi tosto. Però è un giocatore, se recupera il filo del discorso con il 2024-2025, è un buon giocatore. Secondo me, diciamo così, si sarebbe potuto anche far di meglio per sostituire Dodò, però ora che ce l'hai ci puoi lavorare. Un giocatore conosce la pressione, cioè ha giocato 5 anni nel Porto, quindi qualcosina su come gestire la pressione, no, le difficoltà, le ambizioni.
3: Poi secondo me ne gioca tante,
4: Ce l'ha.
3: Ti dico,
4: sai,
3: ho proprio l'impressione che sia affidabile come giocatore, più di Jimenez. Cioè Jimenez magari è più fantasioso,
4: sì,
3: più
4: avrà
3: forte,
4: più picchi verso l'alto Jimenez, tipo l'assist per piccoli in una delle amichevoli inglesi. Però sulla regolarità João Mario è quello
3: da... E comunque
4: da,
3: João Mario sono una traversa e un assist.
4: È un assist, assolutamente. Riguardo alla non volontà di Grosso di non far giocare Fagioli a Taula I,
3: sì,
4: volevo capire perché invece il Como, ad esempio, un calcio tecnico lo può fare mantenendo il pallino del gioco. Non mi pare abbia tutta questa fisicità a metà campo, eppure anche la squadra che ha subito meno gol.
3: Ma fare si può fare tutto.
4: Ma però, Cristiano, io posso anche essere d'accordo, ma perché se tu vai a mangiare da lo chef X che mette insieme gli ingredienti in un certo modo e poi vai dallo chef Y che mette gli ingredienti insieme in un altro modo, io non mi metterei a dire allo chef Y perché non fai come lo chef X, guarderei l'obiettivo finale. Allora, se l'obiettivo finale è semplicemente l'estetica, allora è poco, poco interessante. Tu dici il Como alla fine è la squadra che ha chiuso il campionato come miglior difesa, verissimo, e ha scelto una strada che infatti è stata una strada su cui il Como ha iniziato a lavorare dalla Serie B. Il Como ha da 2 anni e mezzo lo stesso allenatore, la Fiorentina ha lo stesso allenatore da 1 mese. Grosso assembla gli ingredienti in un certo modo, Fabregas in un altro modo, ma non capisco, se non da un punto di vista estetico, quale sia la necessità di metterli a confronto. Può anche essere assolutamente legittima la strada di Grosso, sarà meno da un punto di vista estetico abbagliante di come il Como ha fatto alcune azioni contro l'Arsenal. Vorrà dire che Fabregas tra un anno sarà a allenare il Barcellona e Grosso sarà a allenare la Fiorentina. Ci possono anche essere le categorie per gli allenatori,
3: ma non ci sono dubbi.
4: Fabregas, mi viene da dire, oggi se non è il migliore allenatore della Serie A sarà il secondo. Grosso deve ancora fare la sua strada, ma cioè, anche lì lo mettiamo subito a confronto con Fabregas per dire, vedi, loro giocano bene con Da Cugna, Perrone e Cacheré, la Fiorentina non ci riesce. Sembra un po' ingeneroso, caro il mio Cristiano, ecco, però rispondimi se vuoi. E si vuol per forza criticare, dice Roberto da Cortona, ricordatevi i grandi passaggi e il gran possesso palla di Italiano dove ci ha portato. Ora abbiamo scongelato anche Italiano,
3: sì,
4: nel discorso. Viola Luke dice... Pietro, ero in prima fila anch'io e ho notato come te l'insofferenza di Grosso. Andava in su e giù sulla linea laterale come quel giochino del tiri a segno con l'orso da colpire. Però chiedo, cosa ha in mente di diverso rispetto a quello che si è visto? Aspetteremo gli avversari per poi ripartire? Faremo più gioco gestendo la palla? Quei nuovi giocatori che lui aspetta, cosa cambieranno rispetto a quello che si è visto?
3: Io intanto
4: Viola Luke.
3: Non so di preciso quali possono essere le cose che lo hanno infastidito. Ho sentito per esempio molte volte che lui chiama gli schemi un po' al basket. Non so, tu sei più
4: fissato?
3: No, non solo fissato. Ma sicuramente più informato. Ma il fatto di chiamare da fuori uno schema con un numero non è molto calcistico, no?
4: No, invece lui, certo.
3: Spesso faceva 2, 2, 4, 4. Cioè, erano evidentemente degli schemi che stava provando e che voleva rivedere poi sotto forma di gioco espresso dai propri giocatori. Detto questo, probabilmente, a parte ci sono delle cose che noi non possiamo vedere perché non sappiamo cosa allena del singolo giocatore nel corso della settimana, quindi non sappiamo se a Gudmundsson chiede di uscire più verso destra, più verso sinistra, più verso il centro, non sappiamo se ad Attà chiede di allargarsi fino alla riga oppure di aspettare più sulla tre quarti, non lo possiamo sapere. Quello che ho visto era un allenatore, come diceva anche Viola Luke, sicuramente irrequieto e non soddisfatto. Però ripeto, io mi sarei preoccupato se la sensazione dell'allenatore al 14 agosto fosse stata quella di soddisfazione, se non per il risultato. Cioè, se mi dice sono contento perché il risultato ci ha permesso di vivere una settimana serena prima dell'inizio del campionato, di tutto il resto c'è da lavorare, e questo mi torna. Invece, ti ripeto, quello che volevo scongiurare erano i sorrisini post polizia. Io me lo ricordo la soddisfazione di Pioli, ci siamo quasi, si è visto, siamo quasi in Serie B, cioè, quindi preferisco che sia oggi il momento dell'incazzatura e magari tra un mese invece quello della soddisfazione.
4: Andiamo con Matteo e poi Stefanone, un altro WhatsApp audio. Che ci siano delle cose da migliorare è ovvio, ma criticare grosso dopo un 4-1 mi sembra eccessivo. E poi vabbè, c'è una critica a chi gestisce pagine social che critica grosso dal primo momento, però questo, Matteo, è un problema di chi critica, no,
3: poi ci
4: altrove
3: sono, vai su quelle pagine,
4: ecco,
3: critica,
4: esatto, cioè io ti dico, si può criticare grosso, certo si può e si deve, l'importante è che siano delle critiche con una struttura di fondo, cioè dire grosso è un gobbo, grosso è scarso, grosso non sa allenare. Cioè, dimostrano che qualcuno è più anti-tifoso che effettivamente tifoso del proprio allenatore o della propria squadra. Uno può essere legittimato a dire non mi è piaciuto il gioco della Fiorentina, come non mi piacciono, non mi piaceva il Sassuolo, non mi piaceva il Frosinone. Però dando una motivazione, ecco, se no è veramente fino a se stesso, uno se lo può scrivere sul proprio profilo Facebook, Instagram o dove gli pare e siamo tutti contenti, ecco. Poi Ken è sacrificabile, Fagioli no, dice Alessio, e dice che il Como se lo vuole deve pagare 60 milioni, credo aver capito questo. Poi non ho visto creazione di gioco, infatti abbiamo bisogno di giocatori che inventano azioni, altro che Endur, scrive Rino da Torino. Però anche lì non hai visto creazione di gioco, ma la Fiorentina ce li ha i creatori di gioco. Secondo me si tratta un po' anche di trovare una dimensione definitiva alla rosa. Poi se alla fine vedremo, con giocatori di qualità superiore rispetto a quelli del Sassuolo, un gioco simile Sassuolo, ragazzi, io non sarei sorpreso e non sarei neanche così nervoso di fronte all'eventualità. Ci sta, e però alla fine conta il risultato finale. Il risultato finale è che la Fiorentina torni a vivere una stagione in cui lottare per qualcosa di diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Ci riuscirà il primo anno, ce lo diranno solo le stelle.
3: Certo. No, le stelle o il campo.
4: O il campo. Secondo allora Marco dice, per voi va bene giocare con il centrocampo dello scorso anno, Ondur, Fagioli, Brescianini? A Roma per me andremo così e mi prende male. Allora, quindi tu, Marco, stai dicendo che però, cioè, qualora dovesse confermare questo centrocampo, sarebbe uno perché è costretto ad adattare a Tà sulla tre quarti e quindi perché non ha un esterno, 2, perché non vede fagioli o la I insieme, e 3, perché poi non ce ne sono altri.
3: Ma.
4: Cioè, tu dici, ti innervosisci per questo centrocampo. Quale sarebbe allora il centrocampo per non fartela prendere male? Diamo dritti al sole.
3: Esatto, ecco.
4: Rispondi
3: a questa
4: col
3: domanda.
4: Tuo tridente del centrocampo per non fartela prendere male.
3: Poi sarebbero due terzi,
4: sì,
3: nuovi,
4: esatto.
3: Perché comunque non ce l'hai tre centrocampisti nuovi da mettere insieme.
4: Eh no,
3: a oggi.
4: Ad oggi no. Lorenzo da Gattaia, ci vuole equilibrio, ragazzi, equilibrio, certo. Altrimenti l'anno scorso non ci ha insegnato niente. Brescianini è da tenere come un bel jolly, dice Luca da Campo San Martino. Ha fatto un bel precampionato, ragazzi, sono in ferie ma a voi non rinuncio mai, forza Viola, sei grande Luca. Poi un altro WhatsApp audio, Stefanone, arriva.
5: Parte. Buongiorno ragazzi, ora io capisco che i dualismi, no? Tipo la i fagioli facciano comodo alla stampa per riempire un pochino le trasmissioni.
4: Daje.
5: E non mi riferisco a voi,
4: no, meno okay, male,
5: chiaramente, okay. Però a tante, comprese su questa emittente. Però quale squadra in Serie A, perlomeno squadre di livello, gioca solo con 11 giocatori, ha solo 11 titolari? Rispondetemi. Perché mi sembra che si ragioni con una mentalità molto piccola delle volte.
3: No, ma io sono d'accordo che le alternative abbiano, nel calcio a 16 giocatori a partita, le alternative valgono quanto i titolari. Quindi io mi aspetto di avere 16 giocatori titolari, 4 quasi e magari un paio di riserve, di quelle che il campo lo vedono raramente. Detto questo, per la Fiorentina è sostenibile ad oggi, causa da dove arriviamo, avere dei giocatori che si sentono titolari e non lo sono, che si sentono titolari e che vivono male il giocare mezz'ora, un titolare, due fuori? Questa è la domanda che ci si deve porre, perché secondo me è più facile che per esempio Ulai all'inizio possa digerire qualche subentro, no?
4: Perché come Vieri, per esempio.
3: Vieri l'altro giorno era felicissimo, sorridente, contento, è normale.
4: Inizialmente ci sta che Ranieri
3: è normale che giochi titolare lui,
4: posto,
3: che giochi Pongracic,
4: certo.
3: Insomma non c'è niente di male. Però se fosse così, per esempio, ripeto, se Fagioli è davvero come ce lo raccontano, meno come me l'hanno raccontato, il Requieto non c'ha le paturnie, non vuole perdere il posto, anche giustamente l'anno dove può riconquistare la maglia nazionale può ambire ad essere titolare altrove, certo dovrà fare il pari con trovare una squadra che gli offre la titolarità ad oggi, che non è banale per un centrocampista arrivare in una squadra e dire sono titolare, e decidere se invece quello che gli offre la Fiorentina, cioè un ruolo importante ma non chiave, sia un qualcosa che gli va bene lo stesso. Sul dualismo nulla lì, ragazzi, non è né Pietro né Francesco né Agenore né Marcello a dirvi che l'allenatore non li vede, sono i fatti, e lui li vede più di noi perché li vede in allenamento, evidentemente ha visto qualcosa che non lo convince da un punto di vista dell'equilibrio di gioco. È giusto? Può essere anche sbagliato per tutti noi e ne parliamo
4: sicuramente. Sai perché è sbagliato? Per chi, e vedo sono in tanti, continua a citare il Como.
3: Ma che
4: allora,
3: palle,
4: se
3: però,
4: il termine di paragone, Duccio dice, anzi Marco, Francesco, ti volevo ricordare, Fabregas fa l'allenatore da 3 anni, Grosso da 13, nonostante questo Fabregas è già 3 spanne avanti, forse anche 4.
3: Va bene,
4: mettiamo che sia Fabregas 3 spanne avanti, 4, 40 rispetto a Grosso. Il Como in questo momento è avanti alla Fiorentina, fa la Champions, la Fiorentina il prossimo anno guarda anche la Conference. Fabregas probabilmente è davvero, siccome è un altro termine molto di cui si fa un uso smodato e esagerato, è panchina, mentre tre grossi. La questione è perplesso, sinceramente. Quando la rosa non è ancora stata ultimata, il mercato non è ancora finito, quando la Fiorentina è reduce dal quindicesimo dell'anno scorso, che vi ricordo è il punto di partenza. Partiamo nella riflessione da una squadra che è reduce dal quindicesimo posto. Purtroppo la Serie A non è l'NBA, dove ci sono dei sistemi dal draft alle trade e dove c'è il tentativo da parte dei vertici dell'NBA di dare la possibilità ogni anno a tutti di vincere l'anello. Infatti negli ultimi 7-8 anni hanno vinto 7-8 squadre diverse. In Serie A non è così. E quindi una squadra parte quindicesima, non si può iniziare a dire vedi, senza Grosso ma con un allenatore alla fabbrica avremmo già la rosa da Champions. Quindi ecco, tutti questi discorsi a Ferragosto mi sorprendono, però il gobbo sono io, quindi va bene così.
3: Vabbè.
4: Vi ricordo che anche se si perde a Roma ci sono 37 partite per vincere il terzo. Questo è l'ottimo messaggio di Simone.
3: Sì, chi poteva fermarsi a ci sono tante partite per...
4: Batte, poteva rimanere a dire ci sono 37 partite, ecco, stop. Sono molto più convinto che Grosso voglia un mediano che detti tempi e faccia muro. Ulai fortissimo ma dribbla troppo per fare il mediano. La Fiorentina dopo la sosta non sarà più la solita, Daniele. E io ti dico, Daniele, spero anch'io che alla fine la Fiorentina possa trovare il suo Matic, il suo Mazzitelli, il suo Paligna, il suo Rodri, ora faccio un nome enorme ovviamente, e che possa a quel punto concedere a Ulai di essere un pochino più Kanté in fase di non possesso, un po' più box to box in fase di possesso,
3: che tra l'altro il destino sia quello,
4: e via discorrendo con tutti i vari attà a fare la mezzala. Quindi ora mettiamo un po' di pressione anche a Paratici, perché la rosa è da completare, ha fatto un lavorone, 8, 9, 10 acquisti, sei grande, sei forte.
3: Lo sai, non avevo mai visto un'ovazione come quella riservata a Paratici per un direttore o per un dirigente.
4: E a me questo dal punto di vista di Grosso un po' preoccupa, infatti.
3: Che vuol dire dal punto di vista di Grosso?
4: Perché con Misso omaggiato fuori dallo stadio. Standing ovation per Paratici dentro il campo.
3: Silenzio di
4: Fabio
3: bomba.
4: Grosso. Abbiamo già deciso.
3: No, però su Paratici sono rimasto stupito. Perché,
4: certo,
3: ma io la quantità di persone che ha voluto provare anche a farsi una foto. Addirittura c'era, gli chiedeva gli autografi. Lui, insomma, che tra l'altro vissuto lidi anche più numericamente importanti, perché la Juventus, lo sappiamo, purtroppo ha 10-11 milioni di tifosi in Italia, quindi immaginatevi che cosa voglia dire essere il direttore sportivo della Juventus. Vuol dire essere, come si può dire, sovraesposto, no? In modo eccezionale. Ecco, però io credo che anche lui fosse interdetto un po' da questo clima che c'era intorno a lui allo stadio. Vabbè, su Giuseppe Commisso, tutta una mia idea, ho visto delle cose che non mi aspettavo, perché ora ripeto, gli applausi sono leciti per quello che viene fatto, per le scelte fatte nell'ultimo periodo che hanno gratificato i tifosi, eccetera. Ho visto gente che lanciava i figlioli di là dalle transenne per farsi la foto, per fargli fare la foto con Giuseppe Commisso. Tutto va bene, ragazzi. Io 3 mesi fa, cioè, se l'avessi visto per strada, non so che cosa gli avrei detto, perché insomma c'era comunque lui a guidare questo club dal punto di vista purtroppo della proprietà. Ora tutto bene, tutto meglio, grande cambio di marcia, di passo, vedremo. Questo centenario che è anche sulla bocca di tutti i calciatori quando ne parlano, evviva! Però io aspetto i fatti.
4: Pensare che la formazione anti-Benevento sia quella di Roma è follia pura. Contro il Benevento, ok, brescianini, ma con la Roma non credo sia un titolare. Per quanto riguarda critiche, alla quarta giornata noi avremo 10 punti. Poi vedremo. Scrivete, quarta giornata, 10 punti. Leonardo da Milano. Leonardo, lo scriveremo allora.
3: Io sarei contentissimo.
4: Voglio dire, si daranno anche chi sono gli avversari e sarebbe tanta roba. Chiedono gli autografi apparatici per essere sicuri non sia Pradè. Vabbè, ora non vedo molta somiglianza.
3: Doveva levarsi la maschera?
4: Beh, sì, tipo io sono Iron Man.
3: Oppure no, l'uomo ragno, no?
4: Sì, esatto.
3: Scooby-Doo, i cattivi di Scooby-Doo.
4: Credo, Simone, non ci sia questo rischio, ecco, quindi non era Pradè, ecco, questo possiamo dirvelo con grande sicurezza. Dodò in uscita è già stato detto, no, Dido, lo hai detto te adesso, quindi avanti tutta. Ve la do io la chicca dal rapallo, tutto fatto per Chaka. Così, Chaka per il centrocampo, grandissimo giocatore, svizzero.
3: Ma dov'è ora
4: esperienza?
3: Chaka?
4: Al Sunderland, ha fatto una stagione l'anno scorso pazzesca, il Sunderland fa l'Europa League.
3: Quindi facile che parta.
4: Si parlava
3: del
4: Chelsea qualche settimana
3: fa. Non il fratello.
4: No, classe 92, ex Arsenal, Bayern, molto forte.
3: Per carità.
4: però da Rapallo è fatta per Granit Xhaka.
3: Chissà con chi ha parlato.
4: Davvero, strano che sia tutto nato da Rapallo, ecco.
3: Forte dei Marmi, Mastantuono.
4: Tutto cioè, al mare
3: la strada.
4: Allora, Maurizio da Serravalle, qui mi rivolgo a Stefanone, perché c'è un messaggio riguardo all'Aglianese, non so perché. Sono due anni che l'Aglianese lo prende in quel posto, quest'anno girone spalmato. Che cosa si intende? Magari ce lo spieghi successivamente, ma girone spalmato di in che senso? Perché il girone dell'Aglianese è stato
3: spalmato di che cosa?
4: È difficile intanto decriptarvi. Secondo Mauro, la Fiorentina ha telefonato a Mastantuono dicendo di non giocare sulla spiaggia e penso anche il Real. Beh, non è escluso, beh,
3: Potrebbe anche averglielo detto. Vabbè ragazzi, vi ricordo, scusate perché è divertente questa, perché dicevo ieri, pensavo Mastantuono sulla spiaggia, chissà che gli hanno detto, no? Perché le gambe di un calciatore valgono i soldi che vengono investiti,
4: sì.
3: Ma i video di Gudmundsson in motorino in due a Capri
4: con l'avvocato,
3: con il casco slacciato e l'avvocato davanti con questi occhialoni a mosca, di cosa gli avranno detto?
4: Clamoroso,
3: perché
4: eh?
3: Insomma, se c'è una cosa che di solito viene vietata ai giocatori è quella di prendere dei motorini, cioè il motorino, figurati in due sulla strada, le strade tutte belle tortuose di Capri col casco slacciato.
4: Tra le due,
3: ecco, forse meglio giocare in spiaggia. Ecco,
4: forse. Allora, poi abbiamo, per tornare ai tormentoni passati, un altro Marco, Torreira.
3: Ho visto che
4: ce lo vedreste.
3: Vorrebbe andare via dal Galatasaray.
4: Grazie a Niccolò Santi, scrive Giovanni da Scandicci.
3: Sempre valido. Era valido.
4: Per me Grosso non c'era nemmeno su quella panchina. Alessio da Scandicci avrebbe preso Iñigo Perez, ex Rayo Vallecano, non via Valladolid, ora via Real. Lui è il calcio vero, Grosso no. Benissimo Alessino, siamo tutti d'accordo. Spoiler, Iñigo Perez va al Villarreal perché l'anno scorso ha portato il Rayo Vallecano in finale di Conference e Villarreal fa la Champions. Si torna lì, piaccia o non piaccia, che io sia gobbo, rosicone o no, la Fiorentina è reduce da un quindicesimo posto, dal non aver vinto la Conference in quattro tentativi e da una stagione in cui non farà l'Europa. Mi spieghi per quale motivo Iñigo Perez avrebbe dovuto accettare l'eventuale chiamata della Fiorentina dopo appunto una carriera che lo ha visto sempre più in crescita fino a meritarsi questa occasione col Villarreal a neanche 40 anni? La risposta è nella domanda, e quindi io non è che mi diverta a ricordarvi il risultato dell'anno scorso, ma non si sta parlando della chiusura del ciclo di Guardiola. Cioè, si parla della chiusura di un ciclo in cui non hai vinto un trofeo, hai fatto quattro finali di Conference e sei arrivato al quindicesimo posto. Quattro edizioni di Conference dove non l'ha mai vinta. Tra tre giorni c'è l'andata dei playoff
3: Atalanta,
4: Apoel Tel Aviv. Ci saremo tutti i nostri inviati, ovviamente. Chiudiamo, Stefanone, con quanti WhatsApp audio?
3: Giocano a Budapest.
6: Giocano a Radio Firenze Viola. Per quanto riguarda la posizione di Attà, Rosso ha detto di vederlo mezz'ala sinistra e ha detto anche che si aspetta altro dal mercato in attacco e sicuramente intende l'arrivo di un esterno 2, quindi sarà un 4-3-3 io credo, ed è inutile metterlo sotto la punta ma in posizione di mezzala, oppure che possa essere il vivo del gioco e pronto negli inserimenti che gli riescono bene. E dovrà arrivare però allo stesso tempo, secondo me due esterni dovranno arrivare.
7: Buongiorno, io a volte di fronte a certe dichiarazioni anche sua, Pietro, rimango basito.
4: Eccoci.
7: Brescianini ormai è sul mercato, cioè Brescianini è stato il migliore in campo, venerdì. Ma Brescianini si trova l'equilibrio in uno schieramento tattico. Brescianino fa di male perché porta quantità e qualità. Fatti una ragione che è difficile.
8: Ciao, vorrei forse cercare di interpretare quello che la gente dice quando la gente dice giornalai ai giornalisti. Io non penso che vogliano insultarli o sminuirli in questo, solo forse si vogliono riferire al fatto che certi giornalisti sono più interessati a vendere quello che dicono piuttosto che dire la verità. Forse per questo il giornalaio vende il giornale, quindi il giornalista giornalaio è quello che vuole vendere la propria notizia. Ecco, solo questo penso.
9: Sì, buonasera, sono in Ciaccia da Abruzzi. Io volevo fare una considerazione, una riflessione sulla Fiorentina. Basta, basta con tutti questi procuratori, basta. Io voglio gente che studino la maglia, a capire, comunque aprire gli occhi, sognosa, su vaccini, sulle banche, ma anche sui che mettono nella mortadella.
10: Buongiorno, e Ulai è giovane, non va fatto giù, l'hanno pagato 30 milioni e come gli è entrato il Benevento si è visto gli è di un'altra categoria. Seguitiamo andare a giocare con Duncan, Pulgar e tutta quella raccattati e no, ci comprava per te. Via, non scherziamo, Ulai deve giocare insieme a Fagioli. Saluti Mario 73.
11: Fra 3 anni voglio vedere il derby Flavione e Stefanone, cioè Alessandria Pistoiese. Bello. In Serie B, tanta roba. Vai Stefanone, ciao grandissimi.
2: Tra l'altro guarda, fammi chiudere con una spiegazione che arriva dall'alto, dall'altissimo, sul messaggio di prima che ironizzava sull'Aglianese, perché la Pistoiese ha acquisito il titolo sportivo dall'Aglianese e per questo potrebbe chiamarla con una presa per il culo aglianese, e negli ultimi 2 anni non avendo vinto il campionato, dice, quest'anno è stato fatto alla Pistoiese un girone ad hoc, quindi c'è un complotto a favore della Pistoiese secondo l'ascoltatore.
3: Gomblotto.
2: Mentre Roberto da Bagnaripoli dice: state dando di gobbo al Benve quando molti tifosi viola stanno diventando gobbi incensando un gobbo come Paratici. Un rigirio di gobbi. Beh, praticamente.
3: E a tutti i gobbi all'ascolto dobbiamo dire, dobbiamo chiudere, ci ha avvisato, sì, direttamente Mastantuono, sì, che è andato addirittura in cuffia, quindi vuol dire che è molto molto molto arrabbiato, quindi dobbiamo lasciare cuffia e microfono a Viola Moremino, non ce ne volesse il cielo, per carità. Grazie al grande Francis, che ritroviamo giovedì se non sbaglio.
2: Sì, domani conferenza stampa di João Mario alle 15.
3: Così, così. D'amblè, va bene, grazie a Stefano Carlesi da Dal Vetro, vi lasciamo a Viola Moremino. Ciao ciao.
2: Ciao.
12: Radio Firenze Viola
13: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
14: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un detenuto del carcere della Dogaia di Prato è rimasto ferito a una gamba dal colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso di Prato. È successo ieri, attorno alle ore 17. Secondo una ricostruzione al vaglio degli investigatori, il detenuto di origine maghrebina si trovava in ospedale per una visita e sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso dagli agenti della penitenziaria. Mentre era su una barella e aveva le mani ammanettate, improvvisamente si sarebbe alzato e avrebbe raggiunto un estintore azionandolo. Subito dopo avrebbe cercato di guadagnare l'uscita iniziando a correre. Gli agenti lo avrebbero inseguito e intimato di fermarsi, e a quel punto uno di loro avrebbe esploso un colpo di pistola che lo ha raggiunto a una gamba. L'uomo è stato soccorso e secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Ci sono però state conseguenze: l'episodio ha provocato l'immediata chiusura dell'intera area del pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Le emergenze sono state temporaneamente dirottate verso le strutture ospedaliere di Firenze e Pistoia. Ancora con la cronaca, la scossa di magnitudo 3.7 avvertita tra Liguria e Toscana, registrata dagli strumenti di NGV alle 5.49 di ieri, con epicentro a Fos di Novo in provincia di Massa Carrara, non ha provocato danni, secondo quanto riferito dalle istituzioni locali. La regione toscana informa che dalle verifiche effettuate con il sistema regionale di protezione civile non sono emersi segnalazioni di danni e criticità. L'epicentro è stato localizzato a 2 km a nord-est di Fos di Novo e a una profondità di 10 km. Prima e dopo la scossa di magnitudo 3.7, avvertita anche in Liguria, ce ne sono state altre rilevate da INGV, sempre nella zona di Fos di Novo, ma sotto la magnitudo di 2.0. E intanto colpisce con un pugno e minaccia infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, un uomo alterato a causa degli stupefacenti. Era su una barella in attesa di essere visitato l'uomo nordafricano che ha cominciato a dare in escandescenza sferrando un cazzotto a un infermiere e minacciando lui e il personale della sicurezza. I carabinieri lo hanno prelevato e portato in caserma per l'arresto. I sindacati Fials e Will ora chiedono tutela per il personale sanitario dell'ospedale della Versilia e la presenza H24 di personale al posto fisso della Polizia di Stato. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'opportunità che Fabio Grosso disponga di un esterno offensivo in tempo per il debutto in campionato lunedì prossimo a Roma.
15: Ci stiamo lanciando verso il debutto del campionato, ma ci stiamo lanciando con ancora la convinzione che ci sia ancora in arrivo dei giocatori importanti e ci sia anche da vendere dei giocatori. Credo che la posizione su Fagioli tutto sommato vede una Fiorentina in una posizione di forza, perché c'è ricchezza in quel ruolo. Io continuo a sperare che Fagioli resti, ma comunque ci sarebbero alternative di altissimo livello e altri ne arriverebbero. Quello che io mi auguro Paratici riesca a fare prima della trasferta di Roma è di garantire a Grosso quello che manca, cioè un attaccante esterno, perché non lo è naturalmente Gudmundsson, non lo è Marco Antonio, non mi pare che potrebbe andare oltre delle soluzioni di emergenza. Quindi 7 giorni per mettere l'ultimo tassello tattico in attesa poi del colpo finale, però un attaccante esterno serve.
14: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
16: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
18: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
17: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
19: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
13: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
20: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Inizia una settimana di grande attesa, attesa per il campionato. Tra 7 giorni contro la Roma il debutto dopo la partita vinta in modo convincente da parte della Fiorentina in Coppa Italia con il Benevento. Attesa per il mercato, possibile un'offerta del Como che però non sembra poter far vacillare la Fiorentina. Attesa per gli altri colpi di mercato, i 3 giocatori che dovrebbero arrivare. Nel frattempo, ieri sera la rissa Iapichino oro nel salto in lungo agli europei, grande successo, altro grande successo per l'atleta fiorentina e grande tifosa viola allenata dal babbo Gianni Iapichino, anche lui grande atleta del recente passato al pari della mamma Fiona May. 348-7539-33 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Era assolutamente doverosa anche questa parentesi su Larissa Iapichino, che tra l'altro per quanto riguarda i fiorentini va ad aggiungersi al grande successo ottenuto da Leonardo Fabbri, lo abbiamo sentito anche ai nostri microfoni,
21: senza insomma, dimenticare
20: Luciana Magistrato, buongiorno. Senza dimenticare
21: ti sono entrata sì. Il nuoto,
20: certo,
21: con
20: certo.
21: Ginevra Taddeucci
20: che abbiamo sentito anche lei ai nostri microfoni. 055 77 111 171, il numero per intervenire in diretta con noi. E allora ripartiamo con Luciano Magistrato. Da dove? Dalla partita vinta dalla Fiorentina, per quelle belle sensazioni che ci ha lasciato?
0: Sì, sì, io credo siano state buone sensazioni, un qualcosa da migliorare, poi anche al netto, no, dell'avversaria, che comunque era un'avversaria già rodata, questo era importante, era la seconda partita ufficiale per loro, ma comunque insomma anche al netto appunto del valore dell'avversaria, e tu hai vinto, hai vinto in maniera comunque convincente, al di là che di quello che ho sentito magari sul gioco, sul possesso. A me del possesso sinceramente sì, è bello il gioco spumeggiante eccetera, ma io voglio un gioco efficace, non bisognava rischiare, Grosso non ha rischiato più di tanto, e quindi io credo sia stata il debutto giusto per questa Coppa Italia, perché era da dentro a fuori la partita, quindi insomma avete visto ieri alla Lazio che è successo col Mantova,
20: sì. 2-0 fuori, 2-0 in casa,
0: diciamo 1-0 perché un gol poi è arrivato proprio al fischio finale mentre cercava la Lazio di recuperare, e quindi al di là del risultato che comunque per me rimane un gol di scarto, ecco, più che due, avete visto che non basta anche giocare bene, la Lazio a tratti ha anche dominato la partita, però se poi non segni, se non sblocchi, invece la Fiorentina stava brava dall'inizio, ha messo subito in chiaro le cose,
20: dopo un minuto ha trovato il gol con Gudmundsson,
0: anche lui, quindi è un aspetto positivo, una nota positiva della partita, insieme a Ken, cioè questi giocatori, poi Ranieri, Indur, tutti i giocatori dello scorso campionato, della scorsa stagione. E è importante che anche questi giocatori diano il loro contributo, e un contributo importante, cioè facciano capire che ci sono, che quelli che non sono quelli dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una stagione negativa, tutti hanno archiviato, si riparte con Fabio Grosso, un nuovo gioco, una nuova stagione, nuovi compagni. I nuovi hanno fatto tutti gli assist, per cui significa che c'è anche sintonia, no? Una sintonia di squadra. Ovviamente va migliorata anche l'attenzione, perché quel gol insomma è stato preso un po' male, per distrazione più che altro, perché hai abbassato l'attenzione, la concentrazione, e quindi questi errori vanno evitati, a maggior ragione con una squadra di valore minore.
20: Sì, a me è piaciuto tra gli altri anche João Mário, che poi è stato costretto ad uscire per infortunio. Tra l'altro ricordiamo che João Mário verrà presentato ufficialmente domani alle 15:00, e quindi ci sarà anche per i nostri ascoltatori la possibilità di ascoltare le sue prime parole, l'abbiamo già ascoltato, ma insomma ci sarà modo di ascoltarlo più a 360 gradi nella presentazione di domani al Viola Park, appunto alle 15:00. Dicevo di João Mário e della sua prestazione, perché è stato lui a fornire l'assist per Ken per il gol del 2-0, è arrivato molto bene sul fondo, ha effettuato questo bel cross e poi ha colpito anche la traversa. Devo dire, poi ti lascio la parola, che ero, non dico scettico su João Mário, però insomma non era quell'acquisto che mi faceva saltare di gioia, ecco, quando la Fiorentina l'ha perfezionato, quando anche si parlava di questa ipotesi João Mário, non è che mi facesse impazzire, ecco. Invece devo dire che da queste prime prestazioni è un giocatore che potrebbe essere molto utile per la squadra, e soprattutto, ecco, anche in fase di spinta mi sembra un giocatore interessante. Magari bisognerà vederlo alla riprova contro una squadra diciamo così superiore rispetto al Benevento, alla riprova anche in fase difensiva, che cosa potrà offrire la Fiorentina.
0: Sì, sì, ma infatti l'anno scorso comunque era il primo anno, no? La prima stagione in Italia, non si è adattato al gioco della Juve, poi nel Bologna ha fatto più o meno bene, quindi questo è anche l'anno decisivo per lui, e vorrà fare bene, dimostrare il suo valore. Sì, dopo 20 minuti è entrato in partita e ha giocato l'ultima parte del primo tempo, perché poi si è fatto male e alla fine del primo tempo è stato costretto a uscire per precauzione, più che per altrimenti sarebbe uscito subito, insomma questo è chiaro.
20: Diciamo che su quella fascia destra in difesa la Fiorentina è praticamente al sicuro, e ci sarà molto probabilmente anche una bella concorrenza a questo punto tra Joao Mario e Jimenez. Jimenez che comunque è molto versatile, quindi potrebbe fare anche l'esterno alto all'occorrenza, potrebbe andare a fare anche l'esterno a sinistra. Insomma, è un giocatore che ha nelle sue caratteristiche anche questa poliedricità.
0: Sì, io Jimenez mi riservo di giudicarlo. Quando è stato utilizzato non ha fatto malissimo, ha fatto anche degli assist. Ora voglio capire perché non è stato convocato. Mi sembra forse perché indietro di condizione.
20: Jimenez?
0: Esatto.
20: Mi sembra che ci fosse una lieve indisposizione per.
0: Sì. Voglio Jimenez. Capire meglio.
20: Sì, certo,
0: ecco.
20: No, certo,
0: se mi risulta è un po' indietro di forma, di condizione, ecco.
20: Certo,
0: quindi.
20: Benissimo.
0: Mi riservo di dare un giudizio su di lui, ecco.
20: No, certo. Comunque, insomma, nell'analisi dei vari singoli, per quanto riguarda anche l'altro esterno, quello di sinistra in difesa, Valdepeñas, tutto sommato mi è sembrato anche lui un giocatore, così come aveva fatto vedere nelle partite precedenti in amichevole, molto interessante. È chiaro, dovrà perfezionare qualcosa,
0: sì.
20: Anzi, ancora abbastanza dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'attenzione, però
0: sì.
20: Insomma, è un giocatore che ha dimostrato di avere gamba, di avere corsa, di avere anche tecnica, intraprendenza, quindi è un giocatore sul quale poter fare affidamento. Ripeto, poi quando ci saranno test più severi sarà possibile anche avere un quadro ovviamente più completo.
0: Io su Valdepeñas sono stata molto forse anche ingenerosa verso il giocatore, ho messo un 6 nelle pagelle che ho fatto per Firenze Viola perché nel primo tempo su quella fascia gli hanno preso tanti metri anche perché era la fascia di Lamesta, no? Quel giocatore che
20: sì.
0: Poi in effetti ha segnato,
20: sì, sì.
0: Perché lui, non so se era un'indicazione, gli aveva dato Grosso, però questo non te lo so dire, giocava molto vicino a Ranieri e quindi lasciava tutta la fascia libera. Forse è colpa anche di Brescianini che non l'ha aiutato abbastanza, perché Brescianini lo vedevo spaziare a destra, da sinistra, andare spesso a destra, si sovrapponeva Andur, sinceramente non l'ho capita, forse aveva una libertà eccessiva di muoversi, però ecco, questa fascia rimaneva scoperta e quindi più del 6 non gli ho dato, ma l'ho visto molto bene, palla al piede come dici tu, molto intraprendente, molto molto bravo, per
20: sì,
0: cui,
20: insomma,
0: insomma,
20: abile anche
0: lui...
20: nel puntare l'uomo e nel saltarlo.
0: Esatto, sì, mi è comunque piaciuto, al di là del voto un pochino più basso degli altri, ecco.
20: Un po' di messaggi al 348-7533-933, poi tra poco parleremo anche di mercato, entreremo nel vivo delle questioni di mercato, le trattative in entrata e in uscita per la Fiorentina, dice Matt, Bellino, Joao Mario, ma abbiamo giocato con il Benevento, però molto bene, sì, come abbiamo detto, poi serviranno
0: spesso...
20: dei test ulteriori, più impegnativi per poter valutare fino in fondo questo calciatore.
0: Poi spesso proprio le squadre minori, no? In passato ti hanno creato dei problemi, per cui è importante essere sempre sul pezzo anche contro un Benevento che, ripeto, era comunque più rodato della Fiorentina.
20: Sì. Claudio dice: secondo quello che penso io, anche se tutti i giocatori stanno bene e in buona forma, anche dico che se anche Grosso avesse trovato, riesca a trovare un modulo che porta i risultati, la partita del lunedì prossimo sarebbe molto difficile. Noi dobbiamo sperare o credere che i giocatori come Mastantuono, che fanno la differenza, riescano a fare una grande partita. La penso così. Cordiali saluti, ciao Claudio. Sì, c'è anche da dire che però la Roma in questo momento non può essere al 100%, è una Roma che deve fare i conti anche con le questioni di mercato. Tanti giocatori sono stati seguiti dalla Roma, sono stati corteggiati, ma poi non sono arrivati.
0: Sì.
20: Gasperini, che ha mostrato anche una certa insofferenza di fronte a determinati mancati colpi. Ci sono anche dei giocatori che non sono in buona condizione, che salteranno la partita alla Fiorentina, vedi Pisilli, molto probabilmente sarà solo in panchina, anche Pellegrini è indietro di condizione, Wesley non è al top della condizione, quindi insomma,
0: ci sono 10 giorni,
20: ci sono 7 giorni,
0: più dai, perché è il 24,
20: appunto, lunedì prossimo,
0: lunedì, una settimana,
20: sì,
0: precisa, ero rimasta a Ferragosto,
20: sì.
0: Io pensavo
20: sette
0: fossimo
20: giorni.
0: Ancora
20: esattamente 7 giorni, lunedì
0: sette
20: prossimo
0: giorni,
20: si gioca,
0: ragione.
20: Il campionato inizia nel fine settimana, la Fiorentina gioca lunedì,
0: sì.
20: Lunedì sera all'Olimpico con la Roma. E tra poco iniziamo allora con i collegamenti, e tra poco sentiamo il punto di mercato attraverso il nostro primo interlocutore. Nel frattempo ci scrive anche Artemisio, che dice: la Fiorentina con il Benevento ha giocato come il gatto con il topo e non c'è stata storia. È vero che non bisogna esaltarsi più di tanto, ma a me è sembrato che i meccanismi, almeno alcuni, siano stati quasi perfetti. Un saluto a tutti voi della redazione di Radio Firenze Viola. Grazie al nostro ascoltatore che ci ha scritto al 348 753 933. Ricordo che potete
1: intervenire in diretta chiamando lo 055 77 11 171, e addentriamoci adesso nel mercato, perché si è parlato in queste ultime ore di una nuova possibile offensiva da parte del Como, una nuova offerta da parte del Como per Ken. Un'offerta che, da quello che si è capito, però non è destinata a far vacillare la Fiorentina. Però abbiamo in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, anzi buon pomeriggio e ben ritrovato.
21: Buon pomeriggio anche a te, caro Lorenzo Marucci.
0: Ma buongiorno, io buongiorno, direi, ragazzi.
1: Va bene, buongiorno, buongiorno. A mezzogiorno
21: sì. Buona serata, sai, vabbè, qui a Grazia io lo capisco, c'è un fuso orario diverso rispetto a sì. Via Panciati, però sì. Non no, c'è tutta questa
1: c'è la neve ora, c'è la neve ora, Grazia, eh?
21: Guarda Lorenzo, una roba pazzesca.
0: No, basta, basta.
21: Un metro e dieci di neve, non si sa come venirne fuori. Guarda, ho ritirato fuori.
1: È un problema per gli impianti di risalita, ora è un problema.
21: Ora sì, perché grazie alle nevi lavorare con un metro e mezzo è tanta roba. Sta andiamo seri, se no la Lucana
1: ci riprende subito.
0: Siamo allora, qui per parlare di
1: Ken,
0: mercato.
1: Ken, qual è la situazione e soprattutto c'è stata questa offerta del Como?
21: Ma allora, il discorso è questo: il Como, io sono diversi giorni che vi racconto che tendenzialmente vorrebbe spendere 40 milioni per prendere Kenny. Ora, io credo che l'offerta loro la presentino se hanno una possibilità che venga accettata, o quantomeno di un inizio di trattativa, perché se questa cosa non viene minimamente presa in considerazione dalla Fiorentina, loro fanno fatica a presentarla. Loro all'inizio avevano secondo me in testa 30 milioni e su 30 milioni non c'era nemmeno una parte di possibilità che potesse prendere corpo una sorta di negoziazione tra i due club. Poi ora hanno capito che devono alzare, secondo me hanno 35 più 5 di bonus come offerta pronta. Bisogna vedere se la Fiorentina 35 più 5 di bonus la vuole prendere in considerazione. Se
1: cioè tu dici comunque ecco, il Como può arrivarci a questa offerta 35 più 5?
21: Sì, no, io sono sicuro che loro faranno 35 più 5, però penso che sia al massimo che possano offrire.
1: Sì.
21: Poi bisogna vedere se la Fiorentina gli può andare bene.
1: Certo, da quello che hai capito, la Fiorentina come risponderà di fronte a questa eventuale offerta?
21: Non credo con un grandissimo entusiasmo, ecco, sinceramente, vedendo un po' tutte le situazioni, vedendo anche quanto era la clausola rescissoria, non penso che loro rispondano con grande entusiasmo, ecco, di fronte ad un'offerta del genere. Però di questi tempi, secondo me, non è poi così nemmeno un'offerta brutta, perché considerato che considerato Ken viene da un'annata un po' particolare, io credo che tutto sommato ci potrebbe anche stare, no? Che un club offra su queste cifre.
1: Il 17-18 agosto ci può stare, sì.
21: Ci può stare, però ripeto, poi dopo ci sarebbe da sostituirlo, c'è tutta una serie di valutazioni che loro devono fare, bisogna vedere che cosa hanno in testa loro, se magari questi soldi gli possono servire per andare a prendere un grande esterno d'attacco, oppure se perché hanno in testa magari il sostituto di Ken da affiancare a Pellegrino. Ci sono tante cose che noi non sappiamo e che naturalmente loro devono valutare. Se vuoi la mia sensazione è che la considerano bassina questa offerta.
1: Luciana.
0: Sì, no, infatti, ma mi sembra che per ora siamo ancora alla fase, Nick, no? Di noi che annunciamo. Poi bisogna capire se ci sarà davvero e materialmente questa offerta, certo. No? Perché fino ad allora io so che anche il giocatore fino ad allora non vuole neanche ragionare se va bene, se va male, cioè deve essere una cosa che sta bene alla società, una cosa che sta bene a lui. E quindi, esatto. E quindi per ora non si pone neanche il problema, credo.
21: No, infatti, ora vediamo un po', magari più per noi mediaticamente ecco, ci interessa sì. Parlare di questa offerta che arriva perché che farà la Fiorentina.
0: No, probabilmente il Como continua a dire che vuole farla questa offerta e la farà anche, no, ci mancherebbe, però al momento siamo ancora nel campo il teorico, sì, no? Sì. Mi sembra, ecco, questo.
21: Io l'unica cosa che mi sono domandato, siccome conosco gli interpreti di questa vicenda, a che gioco gioca la Fiorentina? Cioè se gioca a nascondino tanto per fare o se gioca a nascondino per stanare? Io questo non l'ho ancora capito. Cioè io parlo chiaramente, cioè ci puntano veramente su Ken oppure per loro se arriva un'offerta è il caso anche di dire cominciamo a prenderla in considerazione? Io su questo non sono in grado di dare una risposta.
1: Anche perché insomma lo dicevi poco fa, il Como difficilmente poi potrà alzare l'offerta se farà questa proposta di 35 più 5, difficilmente potrà aumentarla, no, questa offerta, quindi la Fiorentina vuole stanare il Como e non so come possa fare perché più di lì credo non si possa andare, ecco.
21: No, poi appunto bisogna vedere cosa vuole fare la Fiorentina fondamentalmente, se la Fiorentina reputa Ken come si dice centrale nel progetto al 110%, sì, non l'accetta, appunto, mi sembra abbastanza evidente.
0: Anche chiaro, perché a 10 giorni a 7 giorni, scusami,
1: dall'inizio del campionato,
0: all'inizio, sì, del campionato, insomma, bisogna avere anche un pochino, sì, fare comunque i primi conti, cioè certo, mettere i primi limiti, no? Cioè,
1: certo, e poi
0: lo volete,
1: comunque,
0: pagate, punto, altrimenti resta con noi, perché poi è
1: e
0: difficile.
1: Poi comunque bisognerà trovare un altro attaccante nel caso in cui parta. È vero che la Fiorentina si è cautelata con Pellegrino, che diventerebbe il titolare al posto di Ken, però ci vorrebbe poi un vice
0: Pellegrino.
1: Ancora
0: non ha fatto,
1: ecco,
0: un allenamento con i compagni, insomma, sì, l'ha fatto, sì, lunedì, ma i titolari, no, lunedì, scusami, il giorno di Ferragosto, ma i titolari erano tutti a fare scarico, non è che si sono allenati, e sì, quindi è difficile, insomma, dare un giudizio anche su Pellegrino. E poi Grosso mi sembra uno che comunque li vuole provare, testare, magari gli piace anche Pellegrino, no, dico di no,
21: sì,
0: ma lo deve,
21: ma
0: comunque provare,
21: gli piace
0: provare
21: anche Ken per quello, gli piace anche,
0: sì,
21: Ken,
0: sì, sì, no, dico dei nuovi, mi sembra che comunque, sì, lui vada sempre con i piedi di piombo, lo ha dimostrato anche in questa partita, no? Cioè non, sì, è, sì, che ha buttato dentro tutti i nuovi, è partito con delle certezze, quindi

0: per rispetto di quello o di quell'altro, però pronti, attenti, via, secondo me ha fatto una cosa intelligente.
1: Tanto sempre a proposito di Ken, Damiano ci scrive: ma quale 35 più 5? Ken quest'anno è in gas, Paratici mica è stolto, lo tiene. Ken fa 25 gol e il prossimo anno ha un giocatore da 50-55 milioni da vendere.
0: Sì, certo, come quella come magari può essere la speranza.
1: Sì, certo, la speranza può essere una
2: tanto in Italia giusta, questi soldi non te li danno, dai, cioè arrivano a queste cifre un po' misere, ecco, diciamocelo, almeno per...
1: No, 40 milioni misere per il calcio di oggi, ovviamente. Sì,
2: certo,
1: sì,
2: per il calcio di oggi, ma cioè ci sono dei giocatori che secondo me non li valgono neanche e vengono pagati 60 milioni. Vero, cioè vero. Guarda la Premier, quanto paga, no, i calciatori, e tu non gli daresti neanche tutta quella fiducia, non ce li investiresti fossi presidente di una squadra. Quindi perché accontentarsi di darlo al Como, che tra l'altro sarà anche una tua...
1: possibile concorrente
2: no, per l'Europa del prossimo anno, e quindi non lo so, secondo me valuteranno meglio.
1: Nicola, volevo spostare l'attenzione sul centrocampo, perché si è parlato tanto di Thorsved, che in questo momento sembra finito un po' in stand-by. C'è chi sostiene che qualcosa potrebbe essere cambiato nella valutazione delle necessità a centrocampo, e quindi potrebbe la Fiorentina andare a cercare più un centrocampista di quantità, un mediano di quantità.
0: Sì, di copertura. No, ma ci sta. Allora, io Thorsted credo che volesse essere una soluzione per accontentare l'allenatore, che vede questo giocatore comunque centrale in un progetto tattico della sua squadra. È chiaro che col Sassuolo non hanno mai trovato nessun tipo di accordo, perché comunque loro volevano soldi e un giocatore, la Fiorentina voleva dare un giocatore e non soldi. Quindi fondamentalmente non è che hanno mai fatto un'offerta, perché non c'erano mai le basi per poter andare, diciamo così, a trattare sui dettagli o quantomeno sulle cifre. C'è sempre stata una grossa lontananza di presupposti tra quello che pensa il Sassuolo e quello che vorrebbe fare invece la Fiorentina. Cioè, la Fiorentina vorrebbe dire: si fa uno scambio alla pari con un giocatore, e Sassuolo dice: fermi tutti, un giocatore più soldi. Questo secondo me è la posizione del Sassuolo e quella della Fiorentina. Ognuno è libero di fare ciò che crede. Thorsted non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, e questo mi sembra abbastanza evidente, e ora a due settimane dalla fine del calciomercato è chiaro che si trovano un po' in difficoltà anche loro, perché comunque hanno un giocatore in scadenza, l'uscita comunque si ha dei paletti, la Fiorentina non fa un passo avanti, e fondamentalmente è normale che Sassuolo guarda a se stesso, e la Fiorentina deve anche pensare a qualcosa di diverso. Ora, l'idea del mediano un po' più di copertura, ci sono tanti nomi che potrebbero essere messi.
1: Guarda, oggi nel suo editoriale su FirenzeViola.it Mario Tenerani lancia i nomi di Miretti e Kellenkamp e Frendrup, che sono dei giocatori che a più riprese sono entrati nel mirino della Fiorentina,
2: state accostate alla Fiorentina.
0: Sì, però non lo so, che si pensa di stare meno a prendere Miretti dalla Juve, sembra strano, con tutto il rispetto, è chiaro che quello che scrive Mario sono giocatori che piacciono alla Fiorentina, però io ti faccio questa domanda: cioè, io sono la Fiorentina, non voglio mettere 3-4 milioni per andare a prendere Thorsved, e che pensi? La Juve te lo regali, mi dici?
1: Ah no, c'è dubbio. Ma nemmeno l'Udinese con il Kellenkamp.
0: No, quelli no, di certo, però voglio dire, bisogna anche fare questo tipo di ragionamento, perché poi, vuol dire, col Sasso alla fine Thorsved, se ci mette un giocatore, ti costa molto meno di quanto ti può costare prendendo Miretti. Perché loro Miretti a quel punto cercheranno di venderlo, ti fanno fare un prezzo con un obbligo di riscatto. Poi che c'entra? Se Miretti lo vedi più adatto rispetto a Thorsted, quella poi diventa una valutazione di natura tattica, però sono tutte operazioni che mi sembrano abbastanza complicate in questo momento.
1: Sì. Un po' di domande per te al 348-753-933 da parte dei nostri ascoltatori. Pinza da Campi ti chiede se le voci su Fagioli, che non accetterebbe questa concorrenza con Ulai, possono essere vere. E poi Gabriele ti chiede se Nkunku e Tell sono nomi impossibili per l'esterno d'attacco, naturalmente.
0: Tell a me piace, non lo so, Nkunku, quello del Milan?
1: Sì.
0: Tell lo conosco
1: della Roma,
0: Nkunku è stata una delusione. Io pensavo fosse un giocatore, per come l'avevo visto giocare, mi sembrava molto più forte, ma il Milan probabilmente oggi c'è una confusione tale che tanti giocatori non riescono a rendere, poi ho visto lui addirittura andato via perché non rientra nei piani, una roba incredibile, l'hanno pagato 45 milioni di euro. Secondo me c'è una situazione societaria al Milan che francamente per certi versi è imbarazzante, è ingiuditabile una roba del genere, non è dal Milan. Tell lo conoscerà anche Paratici, perché comunque era al Tottenham fino a poco tempo fa, però è un bravo

0: un giocatore, sinceramente sì, però ho visto le cifre che sparano soltanto. Io credo che ora la Fiorentina possa muoversi sul prestito con diritto di riscatto, cioè sui suoi obiettivi oggi, se non c'è una cessione prima, la Fiorentina debba muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo è quello che mi risulta. Poi ho visto che si parla di giocatori a 40 milioni, e io naturalmente rispetto le opinioni e le notizie di tutti. Io credo che bisognerebbe un po' abbassare l'asticella su queste valutazioni, ecco.
1: Sì. Ecco, però rispondi anche a Pinza da Campi, che ti chiedeva se queste voci su Fagioli, che non accetterebbe questa concorrenza con Ulai, possono essere vere, secondo te?
0: Ma non accetterebbe la concorrenza, sai, se io sono forte non ho paura che qualcuno me ne dia il posto.
1: Certo.
0: Se io non sono sicuro di me stesso, allora anche uno che arriva all'ultimo tocco mi può togliere. Cioè, per me, a parte che secondo me sono due giocatori un po' diversi, proprio uguali, cioè grosso li vede simili nei ruoli, per me non lo sono così, perché secondo me Ulai è un altro tipo di giocatore, secondo me. Però chiaramente se lui vede uno alternativo all'altro, beh, chiaramente se ti stai in panchina non puoi essere contento, ma ora che lui non accetti questa cosa, francamente a me non mi sembra così negativa, cioè nel senso così pesantemente forte questa sua sul suo stato d'animo, che possa rischiare il posto è evidente, però ragazzi, si ritorna lì, uno se è bravo poi alla fine gioca, e due,
2: esatto.
0: se c'è qualche cosa che non ti torna oppure deve andare via, bisogna portare un'offerta. Se l'offerta non arriva, cioè voglio dire, finora le offerte non sono arrivate, perché anche questo è un altro dato di fatto. Voi mi chiedevate prima di Ken e poi mi parli ora giustamente di Fagioli, però di Fagioli si parla tantissimo, di quello che potrebbe succedere in Premier League, ma che ancora non è successo. Questo è il terzo anno che comincia l'avventura con la Fiorentina di Ken, e in due anni è arrivato l'Alcazia e ancora non è arrivata l'offerta del Como. Quindi, cioè, io sinceramente su queste cose cerco sempre di far riflettere chi ci ascolta, cioè i giocatori forti che li cercano in parecchi, quindi vuol dire, se queste offerte non sono arrivate per questi giocatori, c'è qualcosa che evidentemente frena, e ci sono delle valutazioni che vengono fatte a 360 gradi sui calciatori, cioè c'è il comportamento, la continuità di prestazioni, tutto quanto eccetera.
2: Infortuni.
0: Io credo che non sia frutto del caso questa considerazione.
1: Luciana, l'ultima tua domanda, considerazione con Niccolò Ceccarini collegato con noi.
2: Ha qualche nome anche per l'esterno basso, scusami, di sinistra.
1: Insomma, l'alternativa a Valdepeñas.
2: Sì, sì.
0: Ma io ho capito questo, che loro ora hanno la priorità prima dell'esterno d'attacco,
2: sì,
0: e poi anche del centrocampista. Sull'esterno basso a sinistra potrebbero anche trovare una soluzione interna all'occorrente,
2: certo,
0: magari spostano, di
2: certo.
0: Parisi.
2: No, perché siccome Grosso parlò di un rinforzo in difesa.
0: No, lui ha fatto capire chiaramente che ci sono tre rinforzi, no, da fare,
2: appunto,
0: da completare la difesa.
2: Quindi mi chiedevo chi fosse, se fosse
0: Vice
2: Valdepeñas o un altro.
0: Allora dipende anche da quello che hanno a disposizione sotto il profilo del budget. Secondo me, se hanno una possibilità di un po' più di budget, preferiscono spenderlo sull'esterno d'attacco e anche sul anche sul centrocampista, perché sull'esterno basso a sinistra o trovano magari un giocatore con poche pretese che si mette dietro Valdepeñas, se no possono mettere all'occorrenza, se c'è un'emergenza, Ranieri oppure Vieri, quindi forse, oppure João Mario volendo, quindi considerato che a destra la Fiorentina è ancora Fortini, sì, ancora Dodò, e mi sembra che Fortini comunque alla fine andrà via, io penso che Fortini andrà via in questi ultimi 10 giorni di mercato, una soluzione la troveranno, perché capisco la Fiorentina che dice 10 milioni va a scadenza, ma un po' come dire sull'esterno d'attacco non creiamo troppe aspettative, sì certo, però non puoi nemmeno passare, che ne so, da Annusa a prendere me, ecco, quindi ci sarà sempre una via di mezzo. E ora la Fiorentina vuole usare un po' di prudenza, perché ha capito che c'è grande voglia, no, da parte di questa città, e grandi ambizioni, però d'altra parte le ambizioni le hanno coltivate loro con gli acquisti, quindi sanno benissimo che non possono prendere un esterno d'attacco normale, devono prendere un giocatore di valore alto, e stanno cercando di trovare la soluzione migliore anche dal punto di vista economico. Sull'esterno basso penso che oggi sia quella sinistra, sia forse, diciamo, l'ultimo dei loro pensieri.
1: Ecco, comunque a questo proposito, l'ultimissimo nome, il Corriere dello Sport Stadio oggi lancia questa ipotesi: Moura del Porto come punto esterno sinistro difensivo,
0: sì,
1: classe 99, e è un giocatore che nel
0: ma così,
1: stagione del Porto.
0: costicchia però, quindi sai, è un giocatore bravo, ti devo dire. Sì, però oggi non mi sembra che la Fiorentina abbia questa, cioè ti ripeto, a quanto ho capito io, esterno alto a sinistra, che rientra e va a chiudere con il destro la conclusione in porta, e centrocampista. Queste sono questo. Poi ci possono essere le occasioni, perché tra un po' comincia il calcio giocato, comincia il campionato, c'è qualcuno che è soddisfatto, due giornate le fai con il campionato aperto, scusami, con il mercato aperto, e questo ti potrebbe dare anche delle soluzioni in più. Però in questo momento non è che hanno bisogno necessariamente dell'esterno sinistro a tutti i costi, quello basso parlo sempre.
2: Certo.
1: Va bene Niccolò, grazie per il momento,
2: grazie,
1: buon
2: Niccolò.
1: Lavoro.
2: Ci sentiamo oggi pomeriggio, giornata, no? Certo, immagino.
0: Direi di sì, ci sentiamo sempre.
1: Grazie, ciao, grazie a Niccolò Ceccarini. E torniamo subito ai messaggi al 348-7539-33. C'è Gianmarco da Varese, dice: ma la domanda è una provocazione, ma Ken in caso di cessione passerebbe le visite mediche memore del lungo problema alla tibia, e l'Atletico Madrid nel gennaio 2024 non lo ha preso proprio per quel motivo?
2: Cioè, ma allora era fermo e doveva guarire, no? Quindi l'Atletico Madrid capì che ci voleva più tempo di quello che loro pensavano, quindi non lo presero proprio perché non era conveniente per loro in quel momento. Ma e mi sembra che ora stia bene Ken, certo, poi può di nuovo subire un colpo nello stesso punto, facciamo gli scongiuri, però al momento io credo che sia guarito, stia bene, ecco, mi sembra che sia in grande forma, ha giocato anche tutta la partita, per cui significa che sta bene, ecco.
1: Assolutamente. Poi Roberto da Bagnaripoli dice: un giocatore del Porto va alla Roma e probabilmente giocherà lunedì. Il giocatore che insegue la Roma è Rodrigo Moura, in questo
2: Moura,
1: caso
2: sì, questo
1: stiamo parlando di Francesco Moura del
2: Moura,
1: Porto, invece
2: sì.
1: Il giocatore che insegue la Roma, lo ribadisco, è Rodrigo Moura. Poi ancora messaggi al 348-7513-933. C'è il bomber Viola che dice: secondo me Paratici è stato esaltato troppo, perché ha dovuto iniziare quasi praticamente da zero a rifare la squadra, e quindi al massimo può allestire per quest'anno una squadra dall'ottavo posto in giù. Collegato a questo messaggio c'è anche quello di Luca da Puntala, che dice: volevo farvi una domanda, secondo voi, a parte l'Inter che sembra destinata a vincere tranquillamente lo scudetto, non vi sembra che la Fiorentina sia quella che si è rinforzata di più rispetto a tutte le altre, quindi ha la possibilità di inserirsi nella lotta Champions? Beh, che si sia rinforzata
2: molto, troppo,
1: più di tutti, sì, che possa aver fatto anche degli ottimi acquisti, sì, che possa essere definita la regina del mercato, sì, però è una squadra che, come dicevi appunto Luciana, ha fatto una vera e propria rivoluzione, quindi ci può essere questo interrogativo legato ai tempi che la Fiorentina avrà per poter trovare l'amalgama, ecco, credo, sì, che questo sia il vero unico dubbio, perché poi la qualità c'è,
2: ma sono anche molto giovani per ora, ha puntato su giocatori molto giovani, a parte non so, i più grandi sono Dragusin, João Mario anche, non...
1: Dici tra gli acquisti?
2: Sì, insomma, sì. Gli altri sono tutti molto, molto giovani, per cui c'è sempre questa incognita, no? Quando tu alleni una squadra giovane e completamente nuova, è cambiato anche lo staff, quindi non hai una base di partenza che ti aiuta, non hai certezze di partenza, quindi sei sempre svantaggiato. Poi è ovvio che la qualità è importante, ma serve anche tanto equilibrio, lo abbiamo ripetuto, no? È anche il motivo per cui Ulai e Fagioli non hanno ancora giocato insieme, ci vuole tempo per affinare certi meccanismi, per trovare certi equilibri, questi giocatori si devono anche integrare nel calcio italiano, per cui sono la maggior parte sono tutti stranieri, per cui insomma devono anche abituarsi al calcio italiano, al di là dell'anno che ha già fatto João Mario, degli anni trascorsi in Serie A da Dragusin, ecco, o da Pellegrino, che ancora non abbiamo visto, per cui però ripeto, cioè io predico un po' di pazienza, c'è chi dice tra 10 partite, anche lo stesso Paratici diceva a novembre, a novembre capiremo,
1: sì, certo.
2: Per me già però, dopo insomma, le prime 5, ecco, se sì, tu resti 5, troppo indietro
1: 5 ecco. Sono d'accordo, 10
2: Ora, io non mi aspetto andare a vincere all'Olimpico, ecco, questo no, no, perché nonostante
1: però
2: la Roma...
1: io non mi aspetto nemmeno una brutta prestazione a parte della Fiorentina, non mi aspetto la Fiorentina che vada in difficoltà con la Roma, io ho questa sensazione, ecco.
2: Lo so, io le squadre di Gasperini le temo sempre, sì, certo. Poi lui
1: però
2: si lamenta
1: meglio,
2: sempre,
1: meglio affrontarla
2: ma proprio...
1: la prima, ecco, la Roma,
2: sì,
1: che
2: certo,
1: è ancora in costruzione, ancora in mezzo a mille problemi.
2: Gasperini si lamenta sempre, ma si lamenta sempre per tenere tutti sulle spine, anche sì, i dirigenti... Sì. Eccetera, e quindi insomma, io la temo. Comunque, la Roma la temo. Ecco.
1: No, no, no, che sia temibile, certo. Però ecco, mi aspetto una Fiorentina che possa giocarsela. Sinceramente,
2: l'importante è che noi iniziamo a dire quando c'è un pareggio che abbiamo, non abbiamo avuto troppo, abbiamo avuto poco possesso. Il gioco è brutto, è palladino. E, insomma, tutte queste critiche che ho sentito già e mi sembrano molto premature. Ora il gioco non può essere brillante già ad agosto, io anzi diffido del gioco,
1: no,
2: brillante,
1: ripeto,
2: già ad agosto.
1: Tutti questi giocatori nuovi devono,
2: esatto,
1: conoscersi,
2: dai,
1: devono amalgamarsi, devono capire come muoversi. È chiaro, qualche meccanismo lo si è visto, funziona, altri meno. E poi sono convinto che comunque entro breve tempo questi giocatori, proprio in virtù della qualità che hanno, possono parlare la stessa lingua calcistica. Quindi ecco, secondo me basterà qualche partita e poi tutto potrà,
2: sì,
1: andare,
2: infatti, se
1: a regime.
2: Atta gioca come ci ha abituato anche in queste prime partite, no? Lui è stato sempre molto brillante e molto efficace, ecco, alla brillantezza devono unire l'efficacia, altrimenti non si va da nessuna parte. Ma Stantuono, vedremo come si inserirà questa mezz'ora, poco più di gioco che ha fatto.
1: Ha provato anche
2: Benevento
1: a trovare il gol ad effetto,
2: sì, è andato subito a calciare al calcio d'angolo, sì, cioè sì, uno sì, che comunque si prende le responsabilità, si sente anche insomma importante per la squadra, e questo mi ha fatto piacere. Quindi staremo a vedere anche Ulayi, insomma i suoi numeri li ha dimostrati, non ha fatto chissà che cosa, anzi ha anche rischiato di farsi buttare fuori, no? Perché poi in Serie A devi stare attento che le scenate contro l'arbitro è, certo, meglio evitarle, no? Non si, tra l'altro aveva fatto anche un'entrataccia, quindi, non entrataccia per fare male, ma era comunque un'entrataccia, per cui l'ammonizione ci stava, e lui l'ha fatta un po' lunga con l'arbitro, e a volte sai, rischi anche,
1: ah,
2: no?
1: Certo,
2: vedevo,
1: sì,
2: che tutti i compagni cercavano di spiegargli,
1: sì,
2: di tenerlo,
1: sì,
2: calmo, ecco.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi magari significa che si deve un po' abituare ai nostri ritmi, al calcio, a come funziona. Funziona.
1: E soprattutto deve abituarsi anche a come gestire certi contrasti, insomma,
2: certo,
1: come comportarsi.
2: I numeri li ha,
1: numeri
2: ma
1: li
2: ecco,
1: ha, però
2: poi
1: insomma deve gestirsi nel campionato,
2: sì,
1: italiano. Intanto andiamo a salutare con piacere il nostro prossimo interlocutore, Daniele Baldini. Ciao Daniele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Ben ritrovato, Daniele Baldini, ex difensore dell'Empoli tra le altre, storico collaboratore fino all'anno scorso di Luciano Spalletti. Allora ti chiedo, a proposito della Fiorentina, che sensazioni hai dopo questa grande rivoluzione operata da Paratici? Sembra che sia cambiato il mondo a Firenze dopo gli ultimi anni, in particolare dopo l'ultimo che è stato così tribolato.
3: Senz'altro, dopo la sofferenza della stagione passata, sono riusciti a ricreare l'entusiasmo nel popolo viola, perché tutti noi tifosi della Fiorentina adesso abbiamo una speranza di vedere la squadra fare qualcosa di bello, di positivo dopo la stagione passata.
1: Ecco, a tuo parere quanto in questo momento è complicato il compito di Grosso, che si trova a dover gestire tanta qualità e deve fare in fretta a dare un volto a questa squadra, deve riuscire a trovare velocemente i meccanismi di gioco che possano esaltare questa Fiorentina?
3: Assolutamente, quando alleni una squadra in Serie A in Italia, in una piazza esigente come Firenze, le difficoltà ci sono e la pressione è tanta, però queste sono belle difficoltà. Le vere difficoltà sono quando non hai soluzioni, quando non hai calciatori, quando non hai materiale per poter esprimere le tue idee.
1: Ecco,
3: la Fiorentina quest'anno gli ha messo a disposizione tanti giocatori di qualità e dovrà solo trovare la quadra giusta, fare le scelte giuste, ma per ora la società ha lavorato benissimo.
1: Ecco, a centrocampo in effetti se andiamo a vedere la tecnica, la classe, la qualità dei giocatori che ci sono, da Ulahi, Attà, Fagioli,
3: assolutamente, assolutamente sono stati fatti inserimenti di giocatori veramente di qualità. I primi nove che hai fatto sono due giocatori fantastici. Io scommetto quest'anno su Ulahi,
1: sì,
3: che sono sicuro che sarà la rivelazione del campionato italiano.
1: Ecco,
3: un ragazzo che ha veramente grandi qualità, e a te la conosciamo, è veramente forte.
1: Sì. E Fagioli, dovesse partire, visto che comunque si parla anche di una sua eventuale cessione, la Fiorentina potrebbe dover in qualche modo rientrare, viste le spese che ha fatto fino a questo momento. Ecco, dovesse partire Fagioli, sarebbe una perdita secondo te notevole, una perdita di cui poi rammaricarsi, oppure la Fiorentina può teoricamente anche farne a meno?
3: Io credo che la Fiorentina abbia migliorato tantissimo la qualità dei calciatori che compongono la rosa dei centrocampisti. Quindi la perdita dei Fagioli non abbasserà il livello di qualità del centrocampo. Il centrocampo della Fiorentina quest'anno è aumentato tantissimo di qualità con questi nuovi innesti. Adesso sono in tanti, qualcuno deve andare via, perché sennò poi diventa un problema alla gestione. Se quello che deve essere sacrificato ai Fagioli non è un grosso disastro, perché ripeto, il centrocampo della Fiorentina è molto migliorato rispetto a quello dell'anno scorso, se non altro sulla carta, ma sono sicuro che poi i nuovi acquisti faranno vedere che sono state scelte indovinate da parte della società.
1: Insomma, si può fare a meno di Fagioli eventualmente?
3: Si può fare a meno di Fagioli. Io conosco il ragazzo, conosco il giocatore.
1: Certo, l'ha avuto in
3: È indubbiamente un ragazzo che ha grandi qualità. Quando però arrivi alla fine, ultimamente ti lascia sempre il dubbio, ma ha fatto tutto quello che poteva fare? Cioè, sembra sempre che gli manchi qualcosa. Non riesci mai fino in fondo ad essere quel giocatore che ti convince. Spero per lui che riesca a farlo al più presto, però io non la ritengo una perdita così, così pesante per la Fiorentina, visto quello che è arrivato.
1: Certo, stiamo anche collega Luciana Magistrato qui accanto a me per Daniele Baldini, la tua domanda, la tua considerazione.
2: Sì, ha parlato proprio di Fagioli in nazionale, le chiedo se Ken è sempre il centravanti secondo lei della nazionale, anche se sono scelte che ovviamente non competono più a lei, però insomma, se lo ritiene ancora un giocatore importante, se rimanere nella Fiorentina, dove comunque ha una comfort zone per così dire, potrebbe essere ancora più importante per lui.
3: Io credo che sia ancora il centravanti con più potenziale per la nazionale, perché quello che lui riesce a esprimere negli spazi con campo aperto sono cose che gli altri non riescono ad esprimere. Il nostro calcio è rimasto un po' indietro rispetto al calcio attuale un po' di tutto il mondo, perché non riusciamo ad avere un'intensità e una velocità adeguata. Moise è uno di quei giocatori che sa stare al ritmo e sa tenere l'intensità dei campioni di altre nazionali. Io ritengo Moise ancora il più forte delle nostre attaccanti.
2: Bello. Ma come mai, ecco, in Italia non si riesce ad avere questa intensità? Da cosa dipende? Perché tutti poi dicono, no, questo, sì, e lei lo dice con competenza, certo, insomma, a maggior ragione.
1: Capello, sono anni che lo dice.
2: Sì, ma come mai in Italia non si riesce ad alzare, ad aumentare il ritmo, ad avere più intensità? Ecco?
1: Dipende dagli allenamenti, dipende da che cosa?
3: Dipende da vari componenti, senza dubbio. È evidente però quando si vedono le partite di altri campionati, sì, o delle nazionali e mondiali, vanno tutti a una velocità doppia rispetto a quella che abbiamo noi. e anche tatticamente, mentre prima noi facevamo differenza tatticamente, adesso tutte le squadre sono preparate, tutte le squadre sono organizzate. Faccio un esempio banale, io ho visto le 9 squadre africane che c'erano quest'anno mondiali, qualche nazionale anche leggera o battibile sulla carta, ma quando poi invece vai ad affrontarle, noi avremmo avuto vita dura con tutte loro, perché tutte vanno a una velocità che noi gestiamo con grande difficoltà.
1: Senti, da ex difensore voglio sentire anche il tuo giudizio su Radu, è stato uno dei primissimi colpi di Paratici in questa campagna acquisti, dice un nostro ascoltatore Claudio, mi sembra che salti bene, che la giri bene, perciò credo, voglio e spero che possa essere pericoloso per tutte le squadre che andremo ad incontrare dietro, spero che ne butti fuori tante. Paratici lì credo che abbia fatto 100, insomma un giocatore che chiaramente può diventare il leader difensivo della Fiorentina, e in fase difensiva ovviamente, ma anche in quella offensiva può dire la sua, insomma anche contro Benevento si è visto che
2: Radu Dragusin,
3: allora Dragusin prima dell'infortunio aveva impressionato tutti per la sua forza fisica, per la sua capacità nel gioco aereo e anche per la sua velocità nel lungo, non tanto nel breve ma nel lungo, un giocatore veramente di velocità importante. Poi l'infortunio l'ha un po' condizionato, però è giovane, quindi credo e spero che ritrovi tutte queste caratteristiche al meglio, e se così sarà è un giocatore importante, molto importante per la Fiorentina, e credo che sia quello che sistema un po' il reparto, perché la Fiorentina aveva bisogno di un giocatore spessore nel pacchetto difensivo.
1: Senti, tra 7 giorni ci sarà all'Olimpico la sfida con la Roma, meglio affrontarla subito alla prima giornata, la Roma che ancora magari è in costruzione, ancora deve trovare la condizione, cosa ne pensi?
3: Io che ho giocato solo in squadre piccole, la speranza era di affrontare alla prima partita le squadre più forti, perché sono squadre che quando poi affronti dopo 2 mesi hanno raggiunto la loro condizione ottimale e non ti lasciano speranze. Alla prima possono avere ancora delle difficoltà sia di condizione che di organico che di organizzazione proprio di squadra, quindi a Roma, che indubbiamente è una squadra forte, che indubbiamente è una squadra che sta cercando di migliorarsi per quello che ha fatto vedere in queste prime uscite, non ha ancora la condizione giusta, la condizione che avrà fra qualche settimana. Quindi ben venga di affrontarla alla prima partita.
1: Luciana?
2: Ma io voglio sapere perché uno come Daniele Baldini, insomma, che per come parla, per come spiega, per come conosce il calcio, è fermo. Perché ha deciso?
1: Perché ha deciso di stare fermo.
3: È stata la mia scelta. È stata la mia scelta.
2: Non ne poteva anche più di calcio?
3: No, assolutamente no, non è quello. È stata la mia scelta molto sofferta. Perché ho dovuto dire a un amico, a un fratello come Luciano, che non l'avrei seguito in un'esperienza impegnativa e difficile come quella di Torino. Ma mi è successo che mi sono nati 2 nipotini. E allora ho fatto poco il marito, poco il babbo, impegnato sempre nel lavoro bellissimo, nell'attività bellissima che ho fatto per tutta la vita, però un lavoro che oggi non ti lascia un minuto libero. Avevo la volontà di fare il nonno, avevo di stare un po' con la mia famiglia e devo dire che ad oggi non ne sono nemmeno pentito.
2: È una bellissima giustificazione.
1: Certo, un bel motivo.
3: Ho preso una pausa. Poi mai dire mai, però al momento sono felicissimo di aver fatto questa scelta e ti posso assicurare che le gioie che mi stanno dando i miei nipoti, che me le sarei perse tutte, mi hanno confermato.
2: La ripagano la insomma della scelta. Sì. Bello, bello.
3: Il nonno è un bel lavoro.
1: Prima di salutarti ti chiedo anche di Mastantuono cosa ne pensi, perché è stato accolto da oltre 500 tifosi all'aeroporto e poi ha esordito in Coppa Italia, ha fatto vedere qualche brano della sua classe, della sua tecnica, e poi ha colpito anche perché a Forte dei Marmi sabato è stato
3: si è messo a giocare
1: sulla spiaggia insieme a tanti ragazzini.
3: È un ragazzo, quindi gioca con ragazzi, sì. Non è che ha fatto qualcosa di strano, cioè ha fatto quello.
1: Però colpiscono, ha fatto delle cose normali, ma che colpiscono, cioè la semplicità colpisce.
3: Questo potrebbe, io non lo conosco come ragazzo, lo conosco un po' come calciatore. Come ragazzo, il fatto che sia andato a Forte dei Marmi, si è messo a giocare sulla spiaggia con altri ragazzi, spero che sia un segno di umiltà e di non sentirsi superiore già il campione che non si abbassa a giocare con i ragazzi. Sul campo è indubbiamente un bellissimo acquisto per la Fiorentina, ha un piede sinistro educato, sa muovere la palla, sa giocare a calcio, vuole la palla, vuole giocare. Mi sembra che possa avere un margine di miglioramento su tutta quella che è la fase difensiva.
1: Detto anche lui, in effetti, sì.
3: E oggi è determinante. Quando non sei in possesso palla, siccome ci sono squadre che puntano ad avere la superiorità sul possesso palla, perché finché hai la palla te gli altri non ti possono fare gol, e allora devi togliere la palla agli avversari. Su questo aspetto credo e sono convinto che lui possa ancora migliorarci, essendo un ragazzo giovane, e credo anche con la giusta mentalità e la giusta umiltà lo capisca e si possa migliorare. E per il resto, uno che gioca, che ha fatto le presenze che lui già ha fatto nel Real Madrid, che fa le presenze in Champions League, c'è poco da discutere, le qualità ce l'ha.
1: Assolutamente. Ecco, le qualità, poi ti saluto con quest'ultima domanda. Le qualità le avremmo
2: all'infinito,
1: certo, poi insomma, un conoscitore di calcio un competente così, bisogna sfruttarlo in qualche modo. Dicevo,
3: troppo buono.
1: Le qualità le avrebbe anche Gudmundsson. Può essere la stagione del rilancio di questo giocatore, sembrava sul piede di partenza, poi francamente non sono arrivate delle offerte, quindi è destinata a rimanere, ecco.
3: Hai detto tutto te, ecco. Sono tanti anni che Gudmundsson promette, poi arriva alla fine e ti trovi sempre a dire può essere questo l'anno dove lui riesce a esprimere tutto il suo potenziale, e questo è il suo punto interrogativo. Nessuno mette in discussione la sua qualità, nessuno mette in discussione che sia un ottimo giocatore, insomma sarebbe il momento dove facesse vedere.
1: In un 4-3-2-1 magari può in qualche modo far vedere qualcosa.
3: Cioè, ti lascio sempre col dubbio, ma cazzo, ma ha fatto tutto quello che poteva fare È un incompiuto, per il momento non è ancora riuscito a esprimere quello che è il suo potenziale.
2: È vero.
3: Io gli riconosco grandissime qualità, giocatore importante, ma è di quei giocatori che poi alla fine ti lascia un po' di dubbio. E come hai detto te, perché la tua domanda è la risposta alla tua domanda, potrebbe essere questo l'anno dove lui riesce finalmente a esprimere tutto quello che ha da esprimere? Speriamo.
1: Speriamo, perché comunque la Fiorentina, quando lo ha strappato alla concorrenza, ha anche pagato diversi soldi per averlo.
3: Certo.
1: Va bene, Daniele, ti lasciamo al tuo ufficio allora, se sei in ufficio adesso, a Forte dei Marmi.
3: Oggi no. Oggi mi sono concesso 2 ore di paddle.
1: Sì. Va bene, allora, bene così. Insomma,
2: grazie.
1: Grazie mille.
3: Sono e rimango il peggior giocatore di paddle di tutta Italia. Però
1: vuoi vincere, anche se giochi male, magari anche se non hai una grande tecnica, vuoi vincere, perché sei molto competitivo.
3: Anche a paddle dispari.
1: Sì, lo so. Anche se ti fa una corsa ai 50 metri o... vuoi vincere, eh?
3: Spererei di vincere, ma no, mi capita molto, molto di rado.
1: Ah, ho capito. Va bene, Daniele, grazie mille.
3: Ci vedremo allo stadio.
2: E poi l'aspettiamo in studio qualche volta,
1: certo,
2: ci farebbe
1: studio,
2: molto piacere.
1: Sì, anche qui in studio a Firenze.
3: Sì, reciproco, grazie.
1: Va bene, grazie a Daniele Baldini.
3: Buona giornata,
1: a presto, ciao. Dicevo dell'ufficio, perché lì a Forte dei Marmi, in centro, Daniele Baldini, anche Sandro Fratini e altri amici si radunano la mattina per chiacchierare, si mettono in cerchio, si mettono a sedere e iniziano a chiacchierare per un'ora, 2 ore, e poi insomma torna allora di pranzo, ognuno va per la propria strada, però insomma hanno formato questo gruppo e loro dicono: ci ritroviamo in nostro ufficio, un ufficio simbolico all'aperto.
2: Certo, come ora faccio il nome, ma non è per pubblicità, come un bar di Coverciano, sì, Bar Cesare, certo, insomma, certo. Antonioni, Firicano e altri,
1: un punto d'incontro,
2: altri amici che
1: scambiare
2: ho occasione
1: un po' di opinione,
2: di incontrare,
1: certo,
2: a volte.
1: Anche Vladimiro saluta Daniele Baldini, dice grande Baldini. E invece c'è Silvana Montemuro che ci chiede: ma la Fiorentina deve rientrare dalle spese? Ma una domanda: ma Roma, Juve, Milan quando rientreranno dalle spese ingenti? Infatti le hanno fatte anche loro le spese, il Milan ha pagato tanto, anche solo per Gonçalo Ramos ha speso milioni e milioni,
2: molto,
1: ecco.
2: Sì, è stato uno dei più cari in Italia, no, a parte Nico Paz, insomma,
1: Como ha fatto, sì, anche per il Como, anche per il Como sono ancora più stringenti le domande,
2: però
1: no?
2: Insomma,
1: visti
2: questi sono
1: che
2: discorsi che siamo abituati a fare un po' da commercialisti, no? Poi ovviamente saprà la società, la dirigenza, insomma, se sta facendo questi acquisti significa che ce li possiamo, se li può, la società se li può permettere, e poi vedremo se deve fare anche magari a gennaio successivamente, no? Può fare delle cessioni.
1: Tornando invece alla partita con la Roma, che si giocherà tra 7 giorni, dice Walter: per me la Roma è come la Juventus, la dobbiamo battere, per questo senza paura spero che Grosso metta tutti i giocatori tecnici, ossia Attà, Fagioli e Ulai a centrocampo e Mastantuono e Good dietro Ken. Ora sulla convivenza di Fagioli e Ulai in teoria potrebbero giocare insieme, però mi sembra che Grosso ancora non la pensi proprio così, o abbia qualche dubbio, ecco.
2: Ma ragazzi, ma
1: anche se dice che possono giocare insieme, però fino a questo momento non li abbiamo mai visti
2: non
1: insieme.
2: Non è che vengono comprati giocatori di qualità per metterli tutti insieme, per avere una rosa di qualità, certo, cioè per avere anche delle riserve all'altezza, ci sono 5 cambi, se le caratteristiche di uno non vanno bene per quella partita può giocare l'altro, l'importante è che siano interscambiabili, cioè che la squadra non ne risenta quando ci sono i cambi, ecco, perché sennò non abbiamo fatto passi avanti. Cioè io non vedo questa necessità di farli per forza giocare tutti insieme. Poi siamo noi che diciamo Fagioli non vuole stare in panchina, ma chi l'ha detto? Cioè uno si può sentire importante anche facendo parte di un gruppo. In Coppa Italia è partito titolare lui, magari anche a Roma, non lo so, poi partirà titolare Ulai, cioè si possono anche alternare senza questa necessità di averli tutti in campo. L'importante è che la Fiorentina vada bene e trovi un suo equilibrio anche in questi cambi, ecco, e quindi non vedo qual è il problema di cioè perché ci dobbiamo porre per forza sto problema? Dobbiamo sempre trovare qualcosa che non va bene, cioè se non stanno in campo insieme pazienza, ma chi se ne frega, l'importante è la Fiorentina ottenga, certo, i suoi risultati.
1: Assolutamente, ci dobbiamo fermare adesso, piccola pausa, continuate a scriverci a 348 7513 933, chi vuol prenotarsi per intervenire in diretta 055 7711 171, a tra pochissimo.
2: A dopo.

0: Vince Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Ritrovati dalla redazione.
3: Cade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della Città dello Stretto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Il tennis con i Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto gli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverry. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: su Radio Firenze Viola. Il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
3: Allora ci siamo, è tutto pronto.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi. Sì, e gli altri li avete sentiti.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, dico la mia su Moise, ma nessuno discute il lato tecnico, proprio come calciatore. Il problema di Moise è il carattere e gli infortuni. Se gira tutto bene, ok, ma se toppa qualcosa e ogni anno ce n'è una tra una cosa e l'altra, questo non fa gioco di squadra. Dunque per 40 milioni venderlo subito, forza Viola sempre.
11: Buongiorno a tutte e due, sono in pausa pranzo e sguardo canale 92, sono Massimo da Pistoia. Stavo ascoltando di Gudmundsson. Secondo me, io sono arrivato alla conclusione che il calciatore è questo, è un calciatore che dà del tuo al pallone, tratta bene la palla, però secondo me è questo il calciatore. No, è 3 anni ormai che vuole andare avanti, cioè è questo, salta difficilmente l'uomo, insomma, secondo me è questo qui. Voi che ne pensate?
12: Come mai siete così dubbiosi sulla possenza economica della Fiorentina? Ma voi di Firenze Viola non capisco, siete sempre bisogna rientrare sempre, cioè se questi hanno deciso di andare fuori 60-70 milioni, ma avranno le capacità economiche per rientrare? Non capisco perché sempre aleggia da 2 mesi questo discorso della vendita.
3: No, ma poi io se poi la Fiorentina decide di rimanere così com'è senza procedere a nessuna cessione, a me va bene anche così, non è che mi metto poi a fare i conti in maniera eccessiva. Esatto. O per capire se la Fiorentina deve per forza rientrare, no,
13: ci sono delle regole quest'anno,
3: vuol dire la Fiorentina è ancora più forte, sono ecco, più se, mantiene, larghe. Se mantiene tutti i giocatori più importanti vuol dire ancora più forte, poi evidentemente se ci sarà un problema di rientrare verrà affrontato più avanti, se ci sarà questo problema, ripeto,
13: è che il problema era sorto, no? Perché c'è stato un comunicato, insomma, che i parametri erano stati superati, per cui non è che ce lo siamo inventato noi. L'unica cosa è che quest'anno, non essendoci l'Europa, hai delle maglie più larghe, però ripeto, se Paratici ritiene che queste operazioni in entrata possono essere fatte e non ha esigenza di vendere, per noi va benissimo, cioè non è che uno parla perché cioè il calcio ci insegna queste cose, no? E quindi ci porsi dei dubbi è anche giusto, no? Poi nessuno gli sta mettendo la pistola sulla tempia per vendere Ken o Fagioli, che sono, si fanno i nomi di questi due giocatori perché sono quelli che ti portano, ti possono portare più soldi. Però per noi, cioè, almeno per me, Luciana Magistrato, penso anche per Lorenzo Marucci, se non viene ceduto nessuno va più che bene.
3: Ah certo, sì, sì.
13: Quindi non è un problema, non ne facciamo un problema, però insomma per quella che è l'esperienza anche, no, che abbiamo nel fare questo lavoro, sappiamo che bisogna anche rientrare dalle tante spese, non è che ci sono solo spese in una società.
3: Assolutamente. Torniamo ai messaggi al 348-7513-933, perché a proposito della partita con il Benevento, Riccardo ci scrive: non mi è piaciuta la troppa euforia, guardiamo di non rimanerci male poi in campionato. Troppa euforia, calma, dice, ci vuole calma. La paura del campionato scorso, ci siamo salvati per un pelo, ve lo siete già dimenticato. Certo, c'è un'altra area, ci sono altri giocatori, c'è stata questa rivoluzione, c'è un altro allenatore, insomma.
13: Ora,
3: ci sono altre prospettive. Allora, poi è chiaro che il campo,
13: certo,
3: è
13: il giorno 16 massimo. Agosto, sinceramente, 17. Oggi è 17. Io ormai vivo, sì, in un mondo, in un parallelo, calendario, sì, tutto mio. Sì, sì. Il 17 agosto, ma già il 14 sera, dico 17 perché poi è successo ieri sera. Stiamo meglio della Lazio, ecco, abbiamo capito che poteva succedere a tutti di incappare in un passo falso. Fortunatamente per la Fiorentina e per bravura della Fiorentina questo non è accaduto. Abbiamo fatto quello che c'era da fare, la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, cioè vincere, battere il Benevento e qualificarsi al turno successivo. Parliamo dei sedicesimi, la strada è ancora lunga, ma un eventuale passo falso con il Benevento avrebbe comportato delle polemiche a non finire, ce ne sono già ora, che tu hai vinto 4-1, figuriamoci, no, che si sarebbe detto su quel povero Grosso, ecco.
3: Eh sì, poi ne parleremo di Grosso più avanti. Nel frattempo Paolo D'Arezzo dice: è vero che sono stati fatti ottimi acquisti, ma quello che è fondamentale per il gioco di Grosso, gli esterni ancora non ci sono, secondo me dovevano essere i primi acquisti e non gli ultimi. Paratici invece ha deciso,
13: sì,
3: di costruire
13: anche per
3: la nuova
13: noi,
3: Fiorentina,
13: sì,
3: dalle fondamenta, è partito dalla difesa, sì, e poi ha proseguito nella costruzione della squadra.
13: Anche noi, certo, avevamo questa sensazione, sì, che la priorità fossero gli esterni, si è sempre detto, però non è stato così. Grosso si è adeguato cambiando anche modulo, per cui per ora va bene così. Immagino però che se li aspetti e che arriverà almeno uno, insomma.
3: Il bomber Viola invece dice di aver visto la partita della Lazio con il Mantova, partita scandalosa, dice, ma soprattutto osservavo Cancellieri, ha sbagliato due gol, sì, clamorosi, sì, quindi resti pure a Roma. Cancellieri, che è uno degli obiettivi possibili per la Fiorentina per il ruolo di esterno.
13: Ha sbagliato uno nel finale, l'esterno, quello più famoso, esatto, quindi insomma hanno sbagliato un po' tutti, non solo sotto porta, ci sono stati tanti errori. E ripeto, quell'1-0, quello 0-1 poteva essere recuperato proprio con quel colpo di testa di Zaccagni, così non è stato, e quindi si è unito agli errori che c'erano stati prima, e poi proprio allo scadere di tempo è arrivato anche il 2-0, perché Mandas era andato in avanti ovviamente per partecipare all'azione.
3: Poi ancora messaggi, dice Claudio che alcuni giocatori sono stati presi con la formula del diritto di riscatto, di fatto puoi anche mandarli indietro, i conti da pagare che ci sono, sì, ci sarebbero, sono, adesso, certo, calerebbero molto.
13: Alcuni sono però
3: obblighi
13: sì, che si verificano molto facilmente, per cui insomma i diritti semplici quanti sono,
3: Poi magari facciamo un conto e tra poco saremo più precisi. Nel frattempo sorridevo di fronte al messaggio di Nicco prima, perché ha scritto: bisogna accendere almeno un cero a testa per ringraziare del fatto che Gattuso se ne sia andato da Firenze dopo pochi giorni.
13: Lo sai che lo pensavo è una bravissima persona, Gattuso, sì, è anche un buon allenatore, però si mette sempre in
3: queste situazioni di rischio e di pericolo,
13: sì, cioè secondo me si doveva dimettere dalla Lazio, non dalla Fiorentina.
3: Oppure non doveva accettarla, ecco, ecco, perché si sapeva anche prima che arrivasse che la situazione era questa.
13: Sì, ma magari non così drammatica, perché dopo la firma è arrivato quel comunicato, no, che non potevano fare mercato, quindi un po' come è successo l'anno scorso a Sarri, e poi sono tutte brave persone che una volta preso l'impegno lo portano avanti, però ecco, si mettono in delle situazioni un po' complicate, e Gattuso lo fa sempre, perché ha sempre poi dovuto pagare, ti ricordi, anche gli stipendi ai magazzinieri, non so, all'Ofi Creta mi sembra, ma anche a Pisa si mise in una situazione un po' complicata, sì, sì, per certo. Cui ecco, certo. Sceglie sempre queste situazioni borderline,
3: sì. Adesso vi proponiamo anche una breve intervista a Fabio Galante sulla Fiorentina. Fabio Galante, che tra l'altro sarà protagonista della partita delle Legend Viola contro alcuni dei giocatori più importanti del campionato italiano degli anni 80 e degli anni 90, e di questa squadra farà parte proprio anche Fabio Galante il 2 di settembre allo Stadio Franchi, questa partita che viene giocata nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina. Dunque ascoltiamo, se la regia è pronta, Fabio Galante.
14: Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
15: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori. Proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono, sai, le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi, sì, negli 11 titolari, quindi ha fatto un ottimo campionato, un ottimo, scusa, mercato, quindi la ritengo comunque sotto diciamo le principali candidate a vincere lo scudetto.
14: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
15: Io sì, la vedo perché ha i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto te l'ho messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista.
14: Anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Attà, Ulai, Mastantuono, Fagioli se rimane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono fare innamorare i tifosi.
15: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori, e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola, e lo stesso Fabio Grosso, per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
14: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
15: Ma sei un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono saper giocare a calcio, devono saper impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Paratici ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti, sì, che ha fatto per rinforzare una difesa, ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
14: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita, sì, del 2 settembre?
15: Sì, sì, si è fatto bene a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima Viola Park e la cena, e il 2 settembre penso si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Dammuto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche, sicuramente è più forte.
14: Domanda finale: qual è stato il miglior colpo secondo te fino a questo momento del calciomercato?
15: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
3: Questo era Fabio Galante, sei d'accordo anche con quest'ultimo podio relativo ai colpi migliori di questo calciomercato fino ad oggi?
13: Quindi Mastantuono ha detto, Mastantuono,
3: Gonzalo Ramos e Stones.
13: Ah sì sì sì.
3: Stones mi sembra abbia detto Spence dell'Inter.
13: Spence. Sì sì sì, no, giusto, anche se io ci metto anche Nico Paz, insomma, quindi Mastantuono. Certo. È un grande colpo, ma va visto poi sul campo, ecco, molto giovane, però come entusiasmo per quello che rappresenta per la Fiorentina, per la campagna acquisti della Fiorentina, sì, credo sia giusto metterlo proprio sul podio.
3: Tra poco approntiamo il prossimo collegamento, nel frattempo tornando a Cancellieri c'è un nostro ascoltatore che dice Cancellieri come il nostro Sottil. Che fine ha fatto Sottil? Ti sei informato ulteriormente?
13: Ma non mi rispondono, c'è chi mi dice che si possono allenare al Viola Park perché hanno a disposizione, insomma devono avere a disposizione, però non sono così sicurissima, anche in Zola. Cioè io lo vedo a Parigi, non credo non credo che venga tutti i giorni, no, ad allenarsi,
3: dietro, da
13: ecco,
3: Parigi,
13: esatto, sì. Magari trova un preparatore, non lo so, certo. Suo, questo non te lo so dire, però ecco, l'unica, guarda, è andare direttamente al Viola Park dalla mattina alla sera e capire se entra anche Sottil, perché tanto è l'unica.
3: Sì. Nel frattempo però adesso abbiamo in collegamento con noi Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport, ben ritrovata.
16: Ciao Lorenzo, buongiorno, ciao Luci.
13: Ciao.
3: Sai Luciana che stavamo tardando a fare il collegamento?
16: No, no.
3: Mi ha mandato un messaggio.
13: Ma infatti.
3: Ma mi chiamate o no? Si era
16: allora,
3: preoccupata, sì. Si era preoccupata.
16: No, mi ero preoccupata. Perché...
13: Anch'io in realtà, perché ho detto ma come mai non la
16: era
13: chiamo?
16: Era solo per capire...
3: Per poter poi agire di conseguenza, no?
16: Esatto.
3: Perché è chiaro che poi ognuno deve anche muoversi secondo le proprie necessità, insomma, non è che può stare a aspettare.
13: È piena di impegni, Ilaria.
3: È piena di impegni, Ilaria. Deve andare a fare
13: in
3: la spesa.
13: In questo periodo
3: deve andare a fare la spesa. Deve andare a fare la spesa, giusto? A quest'ora ci vai a fare la spesa?
16: Io vado quando mi pare a fare la
13: spesa. Brava, questa
3: certo.
13: È la risposta.
3: Però le
16: 13:20. Ma abbiamo la confidenza per
3: certo, sì, sì, certo. Però le 13:20 è un orario un po' particolare, no?
16: Ognuno si organizza come crede.
3: Magari uno pensa di trovare meno gente, sì.
13: Certo,
3: sì.
13: Io vado sempre all'ora di pranzo, infatti. Vedi, al supermercato davanti casa è sempre pieno.
3: Sempre pieno, certo, sì, sì. Va bene, invece a proposito di spese, di acquisti, che cosa ti aspetti da qui
16: a lunedì? Ecco, da qui a lunedì, visto che io forse era maggio che dicevo mi aspettavo un esterno d'attacco, sì. E ancora non è arrivato.
13: Forse stavolta.
16: Forse questa volta potrei dire un esterno d'attacco, però non lo so, cioè continuo a essere molto stupita da questo.

0: anche Laurentier, o anche Cancellieri, che ieri insomma,
1: mamma mia,
2: insomma, i messaggi dei nostri ascoltatori sono allarmati. Se dovesse arrivare Cancellieri, avendolo
1: è
2: visto
1: stato
2: ieri,
1: anche fischiato quando è uscito, sì, e poi da chi non si sa, visto che tifosi non vanno, ma
0: ieri diciamo che la serata dell'Olimpico è stata abbastanza complicata per tutti, pre-partita al post.
1: Ilaria, ti volevo chiedere, no, ma secondo te è grosso, scusami, in base a come ha giocato in campo, so che tu sei sempre attenta alla tattica, alle cose, Mastantuono, no? Ti aspetti comunque un 4-3-3 oppure un 4-3-2-1? Cioè Mastantuono vedi più esterno che poi si accentra da solo, oppure già il modulo di partenza è con i due trequartisti?
0: Ma no, allora io non mi posso aspettare un 4-3-3 perché un po' per quello che abbiamo detto finora,
1: che manca l'esterno a sinistra
0: d'attacco, ma anche per quello che abbiamo visto nelle ultime due uscite, una ufficiale e una in amichevole. Quindi col Deportivo abbiamo visto il 4-3-2-1 e anche con il Benevento abbiamo visto il 4-3-2-1, quindi direi che qualsiasi cosa accada questa settimana e chiunque possa arrivare, io mi aspetterei la stessa cosa anche a Roma lunedì.
1: Sì, ma per i movimenti di Mastantuono intendevo, pensi che poi si cerchi
0: Mastantuono sono no, allora
1: ha giocato solo mezz'ora, quindi per carità è poco per capire, però
0: sì, però i movimenti di Mastantuono bisogna andare nello storico di Mastantuono e vedere sempre che lui parte da destra e rientra per calciare con il sinistro, cioè quindi i movimenti sono esattamente quelli che lui dovrebbe fare, fra l'altro credo possa essere anche il suo modulo ideale il 4-3-2-1,
1: ecco,
0: e quando è entrato infatti si è posizionato a destra al posto di Gudmundsson, quindi è stato provato esattamente per quello che aveva fatto quasi sempre nella sua carriera e quello che le riesce a fare meglio.
1: Ecco, però alla luce di questo
0: giocherà il posto per lunedì, ma non so se potrà giocare subito a titolare. Io mi aspetterei, però lo dico, ed è oggi è martedì, è lunedì e manca ancora una settimana, quindi di tempo ce n'è tantissimo. Io immaginerei qualcosa di molto simile anche negli uomini rispetto a quello che si è visto con il Benevento. Ci può essere un cambio se Mandragora, come credo, rientra, cioè rientrerà sicuramente, ci può essere lui al posto di Brescianini, però più o meno io quella col Benevento la tratterei un po' come la prova generale in vista della prima di campionato, quindi secondo me al massimo fa un cambio, non me ne aspetto tantissimo.
1: Io però parlavo proprio in chiave mercato, no? Quindi perché ci aspettiamo un esterno sinistro di ruolo se poi con Mastantuono tu comunque sei costretto a giocare con i due dietro alla punta? Ecco, questo io
0: hai perfettamente ragione, ma lui può giocare, ecco, per tornare alla tua domanda d'origine, anche nel 4-3-3, però manca quello dall'altra parte.
1: No,
0: il problema non è Mastantuono, è vedere,
1: ora è Gudmundsson,
0: è vedere come lo sistema. Intanto Grosso mi sembra che è stato molto bravo ad adeguarsi agli uomini che ha, ed è quello che doveva fare, perché per questo è stato preso, cioè non arrivare a fare incredibili, ma poi saper utilizzare i giocatori che già, quindi ecco, mi sembra che Grosso stia facendo esattamente quello che gli è stato chiesto ed è molto bravo. Mi è piaciuto tanto anche nella conferenza della vigilia, mi sembra, cioè so che ha avuto anche tante critiche, ma a me invece sta stupendo sinceramente
2: a questo proposito guarda, ti voglio leggere un brano dell'editoriale di Mario Tenerani su firenzeviola.it. dice Mario: lasciamo in pace Grosso, in riferimento anche a certe sentenze rispetto ad un atteggiamento difensivista, peraltro tutto da dimostrare, certe sentenze che si sono lette nel variegato mondo dei social. E poi dice, scrive Mario Tenerani: il tecnico ha un sorriso contagioso, comunica entusiasmo e per questo va ringraziato, ha una simpatia naturale, un volto mobile che ricorda un po' quello di Lando Buzzanca, famosissimo attore. Ecco, ci vedi anche questa somiglianza con Lando Buzzanca? Poi torniamo a parlare di calcio,
0: proprio, ovviamente. Guarda, perché la Luciana, io non so, ci conosciamo troppo bene per farmi delle domande. Ora sì, poi ho letto anche cosa ha scritto Mario Tenerani, ma già ne parlavamo diciamo così, in concomitanza con la partita del Benevento. Sì. Ora io non voglio fare somiglianze, quelle che fa Mario Tenerani, e azzeccandoci anche.
1: Chissà se lui ci si rivede in Lando Buzzani.
0: Non lo

0: magari
1: so.
0: Poi arriverà questa domanda.
1: Però io ne volevo fare un po' più che di somiglianza, sì, di simpatia, proprio un discorso professionale,
2: certo, di intelligenza.
1: Sì, di intelligenza. Forse solo noi giornalisti possiamo capire quanto è stato utile questo allenatore, sì, alla vigilia della partita con il Benevento, quando ci ha detto che sarebbe arrivato commisso, quando ha detto che Mandragora non stava bene, esatto, cioè a domande non richieste,
0: sì, sì, sì, sì,
1: lui è stato, sì, puntuale nel dare due informazioni che per noi erano molto utili. Ecco, non è scontato.
2: Sì, anche perché molti si arrabbiavano dopo, esatto, no? Perché, esatto, diceva, ma perché Mandragora?
0: Perché non siamo stati informati.
2: Ecco, perché non siamo stati informati che lui stava male. Invece in questo caso lui,
0: senza che gli fosse, esatto, arrivata nessuna domanda, ha parlato di Mandragora, delle, no, condizioni, e anche soprattutto dell'arrivo del presidente, nessuno glielo aveva chiesto, certo, nessuno se l'aspettava, e lui
2: mi rimane il dubbio Chimenez, ma insomma mi rimane il dubbio Chimenez, dicevo, ma questo me lo tengo, insomma.
0: Cioè, Luciana vorrebbe vederci più chiaro sulla situazione di Chimenez, non si è accontentata della spiegazione che le hanno dato a proposito della sua assenza nella partita del Benevento.
2: No, spiegazione
1: non lo so, cautelare,
0: come?
1: Non lo so, ma anche se sapessi
0: non lo
1: stai zitta, diciamo.
0: No, ho capito.
1: No, però insomma, quella è la spiegazione che ci hanno dato, sì, l'abbiamo presa. Però sinceramente io anche a Roma mi aspetto João Mario, anche perché,
0: sì,
1: ha fatto
0: anche
1: molto bene.
0: Appunto, sì, l'abbiamo,
1: sì,
0: sottolineato.
1: Ha fatto bene. Quindi in questo momento sta Jimenez a prenderti il posto, perché João Mario la conferma la merita, e penso che Grosso sia molto attento a tutti gli atteggiamenti e anche alle prestazioni. Quindi ti dico, chi ha giocato bene, chi ha fatto bene, quasi tutti con il Benevento saranno confermati a Roma. Però questa è un'idea che mi sono fatta io in base a come stiamo cercando di capire Grosso, no? Come ragiona lui,
2: sì,
1: in modo, credo, anche abbastanza lineare e funzionale, senza tante,
2: sì,
1: originalità, almeno lo spero.
0: Sì. C'è Alberto, il nostro ascoltatore, che ci scrive: buonasera, fatemi capire, Pioli faceva il 4-3-2-1 ma non è stato un successo, con Vanoli avanti con gli esterni e ci siamo salvati, ora tutti per il 4-3-2-1 di Grosso, delucidatemi perché sono in confusione. Beh, insomma, in questo momento il 4-3-2-1 lo deve fare anche per necessità, perché non è che può fare il 4-3-3 senza esterni, e quindi deve adattarsi a seconda.
1: No, lui potrebbe fare il 4-2-3-1, ma avendo tanti centrocampisti ne perderesti ancora un altro.
0: Sì.
1: Quindi in questo momento il più adatto in base agli uomini che ha a disposizione mi sembra 4-3-2-1. Lui, sì, aveva anche in testa, almeno se ho capito bene, questa cosa del 4-2-3-1. Però con tutta questa abbondanza di centrocampisti, tra l'altro uno o due dovranno uscire, Fabian dovrà uscire, Brescianini no, io credo che Brescianini ormai non esca più.
2: Credo che abbia convinto, sì,
1: abbia convinto, è piaciuto all'allenatore. E infatti le ultime due, sempre le solite due a cui faccio riferimento, ha giocato titolare, sì, quindi ecco, diciamo così, che tra le indescrizioni e le indicazioni poi tutto è coinciso, cioè che Brescianini piace.
2: E poi penso abbia apprezzato anche la disponibilità, no? Ha giocato anche terzino sinistro.
0: Beh,
2: so,
0: sì,
2: quando avrà
0: l'utilità, fa parte di questo,
2: quindi,
0: giocatore, è una delle sue caratteristiche,
2: esatto,
0: sì,
2: quindi,
0: sì,
2: insomma, può essere un'arma a suo, certo, favore,
1: sì,
2: ecco.
1: Sì, che non era contento ma l'ha fatto,
2: certo, sì, sì, immagino,
1: non forse, si è tirato indietro,
2: forse non era contento anche perché magari pensava fosse, no, nel momento in cui arriva il terzino sinistro mi vendono, ecco, forse anche questo, nel senso,
1: no,
2: non sto giocando nel mio ruolo,
1: no,
2: perché non,
1: no,
2: c'è bisogno,
1: quello non credo che lui
2: era comunque una sensazione che avevamo, no, cioè spostarlo in un ruolo in cui non era, a un certo punto non sarebbe stato più indispensabile, e invece poi lo ha riportato nel suo ruolo naturale, per cui significa che è un giocatore che a lui piace, questo senz'altro.
0: Un messaggio per Ilaria Masini, da parte del Bomber Viola, che ci scrive: potete chiederle se avrebbe riscattato, come avrei fatto io, Solomon,
1: no, allora non riscattato, perché il riscatto era 10 milioni,
0: sì,
1: quindi era veramente tanto,
0: sì,
1: ma io pensavo che ci fosse una contrattazione successiva, un po' più insistente, quando poi non c'era più questa opzione a 10 milioni, e invece mi sembra che la Fiorentina
2: ci abbia rinunciato subito.
1: Sì, esatto, sì, sì.
2: Forse c'è rimasto male anche lui, ma è partito subito bene, visto? Subito,
1: sì, oppure appunto da parte del Tottenham magari un discorso, me lo dai a 5-6 milioni, il Tottenham ha detto: guarda, lo trovo a vendere meglio sicuramente,
2: certo,
1: e quindi poi la Fiorentina non ha più insistito. Però ecco, sì, io pensavo che con 5-6 sarebbe potuto tornare.
0: Invece, tornata a Mastantuono, leggo su Firenze.
1: Perché non dava garanzie fisiche.
0: Bene, però sì, sì, l'abbiamo sottolineato tante volte, certo, che questo era un po' il punto
1: interrogativo. Concluso come aveva iniziato, 10 milioni non erano tanti, anzi, era preso molto bene. Poi, certo, vista la poca affidabilità, 10 sono cominciati a diventare troppi.
0: Sì, sì. Tornata a Mastantuono, leggo su firenzevera.it il pezzo di Tommaso Loreto, il direttore Tommaso Loreto. Mastantuono è già un idolo dai palleggi in spiaggia alla casa di Gabriel Omar Battistuta, perché è emersa questa notizia in queste ultime ore che riguarda appunto l'argentino che andrebbe ad abitare nella casa di proprietà di Gabriel Omar Battistuta nelle vicinanze del piazzale Michelangelo, là dove nel recente passato hanno soggiornato anche Jovic e Kokorin. E dunque Mastantuono sulle orme in questo caso di Battistuta, poi vediamo
2: dove,
0: se riuscirà.
2: Dove stai leggendo?
0: Sto leggendo su finanziaviola.it. Vedremo se poi insomma riuscirà anche a trarre qualcosa dal punto di vista calcistico di Battistuta in termini di realizzazioni, però insomma è già una qualcosa, una bella storia, ecco.
1: È la casa, no, una bella storia.
2: Beh, lì c'era anche Jovic e anche Kokorin,
0: sì,
2: quindi
0: loro hanno ricamato
2: molto
0: poco,
2: sì. Ecco, hanno
0: non hanno trovato
2: hanno stati ispirati poco, questo lo voglio dire subito. Invece Ndur, che abita nella casa di Gilardino, invece è stato ispirato, vedi?
0: Tra l'altro è sempre in crescita questo
2: giocatore, no, ma anche come
1: tra l'altro questa casa di Battistuta non la ricordo, ne ricordo altri due, però no.
0: Beh, io ce l'ho presente. Ecco. Se non sbaglio è anche abbastanza facilmente individuabile.
2: Sì,
0: no?
2: Ora non
0: no,
2: diciamo.
0: No, ecco. Sul viale è abbastanza ben individuabile. Non,
2: però per privacy.
0: No, ho detto è ben individuabile, non è che ho dato l'indirizzo, ci mancherebbe. Poi un'ultima considerazione su Attà, anche grazie al messaggio di Roberto Abbagnaripoli, che dice: abbiamo fatto il miglior acquisto con Attà, che intervistato ha detto che il suo ruolo è in mezzala. Abbiamo con Dura, Taula e un centrocampo perfetto, invece ci inventiamo sempre giocatori fuori ruolo. Beh, insomma,
1: no, non è che ci
2: inventiamo, è costretto.
0: È costretto,
1: esatto. Cioè io credo che appena Mastantuono giocherà a titolare, Attà torna a mezzala. Cioè io questa cosa la darei abbastanza per scontato, e sono d'accordo con chi ha scritto, con l'ascoltatore, che è stato senza dubbio fino ad ora il miglior acquisto. Ma l'abbiamo detto anche l'altra volta, ha dato subito un segnale super positivo nelle amichevoli, a me è piaciuto anche con il Benevento, grande acquisto.
2: Ma infatti poi se rende anche in quel ruolo, no? Cioè che ce ne frega di averlo a centrocampo,
0: sì,
2: per forza.
0: Però insomma se devo scegliere a condizioni normali lo faccio giocare come mezzala, perché è quello il suo ruolo, è quello,
2: sì,
0: in cui riesce a esprimere le sue migliori potenzialità.
2: Tutti hanno detto questo perché pensavano tutti che avrebbe giocato, no? L'ha detto Grosso, lo ha detto lui, ma perché pensavano anche che quello fosse il ruolo, altrimenti uno dice vabbè gioco dove devo giocare, cioè... se gioca più davanti e rende lo stesso, non vedo il problema.
0: Un'ultima domanda da parte di Samuele da Firenze per Ilaria Masini: secondo lei, in riferimento a Brescianini, pensa che abbia convinto per fare il titolare, o il semplice ricambio da 4-5 gare l'anno come l'anno scorso e lui possa starci? Ora proprio 4-5 partite.
1: No, allora non credo che vada a prendere il posto, no, di Dur e Mandragora, perché tanto di questo, no? Cioè, è questo, non è che prende il posto di Attà, prende, certo, il posto di uno di questi. Io penso che possa essere alla necessità titolare, ma sicuramente con i 5 cambi entra sempre, sì. Cioè non si sta parlando di 4-5 partite, si sta parlando di quasi tutte le partite, e evidentemente Brescianini è stato bravo a giocarsi bene le sue chance, perché c'è stato un momento in cui lui era chiaramente sul mercato. È un po' il discorso che era stato fatto anche con Somme, no? Proviamolo, invece poi è stato deciso di venderlo. Stessa cosa è stata fatta per Brescianini, cioè se arrivano offerte magari anche accontentarsene, anche di un prestito con diritto, un prestito con obbligo, invece alla fine Brescianini, Grosso lo ritiene utile. Allora, se poi è utile come titolare o in corsa, questo ci cambia poco. Io in questo momento lo vedo più in corsa, visto la qualità che c'è al centro. Io in questo momento il centrocampo me lo vedo, se non vendono Fagioli, con Fagioli,
2: sì,
1: con Attà, e gli altri in Dur, Mandragora, Brescianini, che se la giocano per un posto che entrano. Vedo un po' più indietro la I, però questo lo penso io dalle indicazioni che sono arrivate, e anche da questa ragazza che è veramente tanto giovane, cioè va piano piano costruito, va piano piano inserito, lui è un potenziale fenomeno che però va fatto crescere nel campionato italiano, va fatto crescere come prestazione, va fatto crescere come età, perché se vi sento bene, Benevento è un ragazzo, è un ragazzo, quindi piano piano lui dovrà capire bene i meccanismi, come comportarsi dal punto di vista del gioco, di magari non arrabbiarsi, magari stare più tranquillo, o capire che insomma la Serie A non è uno scherzo. Io lui, benché abbia molta qualità, lo vedo un po' più indietro nelle gerarchie.
0: Va bene, ne riparleremo, ti lasciamo adesso ai tuoi impegni, grazie mille Ilaria Masini.
1: Grazie.
2: Buona spesa anche a te, con la stessa grazie. Generosità di Paratici, mi raccomando.
0: Grazie ancora Ilaria Masini. Era già andata via. Grazie Ilaria Masini, la Gazzetta dello Sport. Dice Luca La Puntala, pensavo che Mastantuono andasse a vivere a San Donnino, allo Smannoro, strano, al Piazzale. Certo, insomma, poi se lo può permettere, così come tutti.
2: Vabbè, allo Smannoro poi diventa un viaggione andare al centro sportivo, sì. Anzi è già tanto che qualcuno torna ad abitare in centro, tipo
0: oggi anche la scelta delle case, delle abitazioni va fatta in base alle condizioni di Firenze,
2: comunque più Firenze Sud, di Firenze, ormai sì sono spostati tutti verso
0: Firenze,
2: Firenze Sud, perché è più semplice arrivare, altrimenti diventa un viaggione, oppure Bagnaripoli, questi posti che sono sempre stati comunque occupati, no? Da giocatori viola e anche allenatori.
0: Anche allenatori, sì, però anche in quella zona ce ne sono tanti. Sì. E poi ancora, per quanto riguarda i messaggi che stanno arrivando al 348 753 933, dice Leonardo, 433 o 4321 non vogliono dire niente. Se a sinistra sta largo e a destra sta stretto, come lo chiamate? Certo, insomma, è tutta una questione di metri anche, sì.
2: No, ma come non mi aspettavo prendessero uno, no, che non era un esterno destro puro, ora mi chiedo, visto che l'altro non è esterno puro, conviene puntare su un esterno puro a sinistra? Quindi era un mio dubbio, ecco, di mercato, visto che si sta dando la caccia a un nome di esterno sinistro alto. Volevo capire se questi nomi bisogna un po' rivederli oppure restano tali, ecco.
0: Eh sì, questo è uno dei dubbi.
2: Ma
0: che...
2: è un mio...
0: No, ma è un dubbio che... verrà sciolto, credo, a breve, perché insomma non so quando poi Paratici voglia dare questo ulteriore rinforzo a Grosso.
2: Ma io penso che dopo Ferragosto, appunto, è passato e ora si concentrerà sugli ultimi acquisti.
0: Certo. Poi altri messaggi al 348 753 933, naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamandolo 055 77 11 171. C'è ad esempio un altro nostro ascoltatore che ci chiede del inizio di campionato della Fiorentina con la Roma, una Roma che la Fiorentina potrebbe trovare non in perfette condizioni. Se ne abbiamo parlato anche con Daniele Baldini nel collegamento che abbiamo fatto in precedenza, anche lui sosteneva che per una squadra come la Fiorentina, che comunque insomma è ambiziosa, meglio affrontarla adesso la Roma, che non è al top della forma.
2: Certo, ma tutte le big comunque, no? All'inizio non sono in forma. Anch'io prima dicevo, io dubito sempre di una squadra troppo brillante ad agosto, perché significa insomma la preparazione non proprio. C'era ad esempio Serse Cosmi, che per scherzare ovviamente, poi lui sarà preciso nella preparazione anche di qualsiasi squadra, e diceva sempre, dice, beh, che faccio una preparazione che si vedrà più avanti, se poi non arriva a mangiare il panettone, giustamente, no? Quindi ognuno fa una preparazione come crede, ogni allenatore porta avanti il suo tipo di preparazione, però insomma sappiamo bene che Gasperini fa una preparazione molto intensa, per cui poi non ha tutta la squadra, non ha tutta la rosa completa, per cui sono dei problemi in più, speriamo di approfittarne.
0: Assolutamente, assolutamente. Volevo anche ribadire l'importanza, se c'è la possibilità, magari riusciamo anche a fare un collegamento, perché mi piacerebbe sentire che cosa ne pensano i diretti interessati. Volevo tornare anche sulla grande impresa della Larissa Iapichino, oro nel salto in lungo agli europei, insomma, grande tifosa della Fiorentina, grande fiorentina, un'altra atleta fiorentina che riesce ad arrivare ad ottenere questo grande successo.
2: Sì, l'abbiamo detto, nel senso, è stato un momento meraviglioso l'oro di Larissa, perché poi è sempre stata l'atleta più importante per noi fiorentini, no? C'è anche molto affetto verso di lei, e magari non sempre è riuscita a portare in fondo, ha avuto anche degli infortuni, quindi insomma io faccio i complimenti sia a lei che al babbo che l'allena. Sì.
0: Anche alla mamma Fiona May.
2: Sì, certo, però l'allenatore è il babbo, sì, per quello. Certo. Fiona May, i complimenti vanno fatti per la sua di carriera e come mamma, è ovvio, però al padre glieli faccio proprio come allenatore, no? di Larissa, per cui credo sia un oro importantissimo, spero sia anche foriero di nuovi successi, di una carriera sempre più brillante.
0: Va bene, poi se ci sarà la possibilità nel corso delle nostre trasmissioni ascolteremo magari qualcuno della famiglia di Larissa Iapichino nel momento in cui anche loro saranno rientrati a Firenze, perché parlavo questa mattina con Gianni Iapichino e mi diceva che erano in partenza da Zurigo, però certo, le cattive condizioni meteo impedivano al volo di essere in orario, e quindi evidentemente ancora adesso stanno rientrando dopo questa grande impresa di ieri sera. E intanto torniamo allora ai nostri ascoltatori che ci stanno inviando dei messaggi al 348-7513-933. Volevo soffermarmi per un attimo anche su Ranieri, che comunque non sarà un titolarissimo di questa Fiorentina, questo lo diciamo adesso, poi chissà, però è riuscito anche ad andare a segno, tra l'altro dopo uno schema da calcio d'angolo. Quante volte l'anno scorso sottolineavamo la mancanza di schemi da parte della Fiorentina sui calci piazzati, o anche la scarsa capacità di arrivare al gol da parte della Fiorentina attraverso degli schemi da calcio piazzato. Ecco, quest'anno, se il buongiorno si vede al mattino,
2: sì mi sembra l'abbia tirato Fagioli e poi c'è stato Dragusin, sì, che ha fatto la torre e ha fatto l'assist, quindi per il gol di Ranieri una bella azione corale. È importante anche sfruttare questi i calci piazzati, insomma, che siano angoli, che siano punizioni, vabbè, rigori non ne parliamo, ma insomma è importante anche sfruttare queste palle inattive, chiamiamole così, no? Non so come definirle.
0: Sì, certo, sì.
2: E mi ricordo c'era sempre il buon Gianni Vio che diceva che erano 12 punti in più, no? Nell'arco di una stagione, e quindi è importante. Ranieri ha dimostrato con la sua esperienza di saper ancora aiutare la Fiorentina, di essere un giocatore importante. Poi se Vieri lo supererà, se Grosso riterrà che Vieri insomma una crescita più importante, o che la coppia sia Pongracic-Dragusin, farà parte della rosa. Tanto io ripeto, secondo me almeno 16-17 titolari tu li devi avere, per cui è importante che tutti si sentano parte integrante di questa rosa, di questa squadra, e che siano interscambiabili. Poi lo spazio, anche se c'è una sola competizione, ma c'è anche la Coppa Italia comunque ora già a settembre.
0: Sì. Tanto stasera si conoscerà il prossimo avversario.
2: Sì, perché alle 18 c'è Pisa e Empoli. E tu chi preferisci?
0: Ma guarda, forse l'Empoli, sì, in questo momento è un pochino più debole sulla carta.
2: Un pochino più debole, sì. E il Pisa che ora prende anche Petagna, quindi probabilmente quando li incontreremo noi, se dovesse superare il turno, ci sarà anche Petagna, sempre quel giocatore, no, che d'esperienza ti può fare sempre lo scherzetto. E E poi appunto avremo anche quest'ulteriore turno, poi ci saranno gli ottavi, inizierà insomma, sì, Napoli, sì, poi eventualmente
0: a diventare ancora più, più esatto, seria la questione.
2: Quindi ci sarà bisogno di tutti, ecco, anche se non c'è la conference, anzi forse meglio perché prepari meglio le partite, hai una settimana di lavoro, Grosso può fare delle valutazioni, i giocatori dovranno essere intelligenti a capire che se non sono titolari sono comunque altrettanto importanti.
0: Poi se ci saranno dei messaggi vocali li ascolteremo tra poco, vedevo che c'erano alcune note vocali, nel frattempo Stelvio ci scrive: sapete cosa mi sono messo in testa? Secondo me Joseph non venderà quasi nulla, i soldi non sono un problema e si sbizzarrirà col mercato di febbraio, mercato di gennaio, febbraio, insomma, per eliminare le scorie. Sbaglio? Beh no, potrebbe anche essere un'idea quella di fare un mercato praticamente dedicato soltanto quasi alle entrate e poi per quanto riguarda le cessioni se ne rifarla a gennaio.
2: Le cessioni infatti farle ora, comunque che sei a ridosso della, tra 15 giorni c'è la la partita, no? Anche meno di 15 giorni c'è la partita, la festa del centenario, arrivare con la cessione di Ken o di Fagioli, insomma un pochino della rovina la festa, anche se nessuno è indispensabile, questo c'è da sottolinearlo, no? Un pochino te la rovinerebbe, quindi non so che vorranno fare.
0: Vedremo. Intanto c'è Samuele da Firenze che ci scrive che c'è troppo silenzio generale intorno a Frendrup, potrebbe tornare d'attualità questo nome, ne parlavamo anche con Nicolò Ceccarini, se la Fiorentina va alla ricerca di un mediano più di contenimento potrebbe in effetti essere un giocatore che la Fiorentina può prendere in considerazione, però poi bisogna fare i conti anche con il prezzo, il prezzo che il
2: 15-20 milioni
0: che il Genoa fa,
2: no? Il Genova mi sembra d'aver
0: già sentito. L'anno scorso si parlava di una ventina di milioni, per esatto, cui ecco, non credo sia sceso più di tanto. La Fiorentina
2: ha anche altre offerte, per cui
0: appunto, la Fiorentina c'è da chiedersi se abbia voglia di spendere.
2: Forse anche il Besiktas del buon italiano, l'italiano si sta togliendo quelle soddisfazioni che
0: sì,
2: non gli hanno dato qui a Firenze, no? Sì. Perché comunque lì si andava a risparmio, sì, qui si andava a risparmio, per cui fu venduto Vlahovic, se l'è riportato in Turchia, Frendrup non arrivò e magari potrebbe arrivargli in Turchia, per cui sta facendo una campagna acquisti un po' italiana, diciamocelo, un po' viola.
0: Sì,
2: ecco.
0: sì, è vero, vero. Però ecco, per quanto riguarda Frendrup, potrebbe in effetti essere un giocatore con caratteristiche diverse che andrebbe a completare il reparto di centrocampo, potrebbe offrire qualcosa di diverso insomma rispetto ai giocatori che ci sono attualmente.
2: Sì, sì, quello sicuramente, senza dubbio. Questi nomi che da anni si seguono, quando arrivi al dunque perdi un po' l'entusiasmo. Io questo ne sono
0: sì, certo.
2: Per quello Torsved, non mi vedete.
0: Ad esempio, è stato un nome che è circolato tra i primissimi, no? Come
2: sì,
0: possibile fosse la Fiorentina,
2: troppo.
0: E adesso siamo arrivati al 17 agosto.
2: E ora ci sembra che non serva neanche più, capito?
0: Sì, sì.
2: Quindi non lo vogliamo neanche più. Anche Grosso magari l'ha indicato come un giocatore che gli piaceva, però a questo punto non so se continuerà a chiederlo a Paratici, oppure anche lui preferisce uno più di copertura perché magari con Tosved non ha proprio questa quelle caratteristiche, ecco.
0: Sì, sì. Nel frattempo il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto dedicare un messaggio sui social a Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina,
2: e al video della
0: giorni
2: nostra Sara
0: scorsi Mene. Di un momento semplice e significativo è stato infatti il giovane calciatore immortalato dal TGR Rai Toscana, insomma queste immagini che sono state riprese dai tifosi, poi sono state diffuse dal TGR Rai Toscana in spiaggia mentre giocava a pallone insieme a alcuni bambini. E questa immagine ha colpito per la sua semplicità e a condividere questo scatto è stato anche il presidente FIFA Infantino, che ha scelto di accompagnarlo con una breve frase dedicata al talento del giocatore Mastantuono, la magia all'improvviso. Mastantuono, la magia all'improvviso, un messaggio che sembra sottolineare non soltanto le qualità dell'attaccante ma anche la naturalezza con cui riesce a vivere la sua passione per il calcio anche nei momenti
2: sì,
0: più
2: sì,
0: informali,
2: perché molti vanno al mare, credo ci sia anche Dragusin in questi giorni, ci va spesso quando ha i giorni liberi anche Gudmundsson, soprattutto se hai bambini, insomma in tanti ci vanno, no? In Versilia, però poi non abbiamo mai visto giocatori che si mettono a giocare con calciatori insomma famosi che si mettono a giocare con i ragazzi, ecco.
0: Eh no, è vero,
2: quindi va sottolineata la sua freschezza anche
0: sì,
2: in
0: sì,
2: questo
0: la sua disponibilità,
2: dai, la sua disponibilità la sua anche simpatia dai sì. verso le persone,
0: assolutamente,
2: che è importante.
0: Andiamo ad ascoltare anche un messaggio vocale arrivato al 348 753 933.
3: Saluto a tutti dal Brazza di Figline. Ma ci mi ha fatto parecchio piacere vedere giocare João Mario, che è stato anche un po' sottovalutato, sì. Invece lui quando riceve la palla va avanti, non fa il passaggio indietro, non se ne può più dei passaggi indietro, si sono visti passaggi indietro mille per due anni, basta, avanti. Se si vuole rompere le scatole, a parte sono partite e non contano niente, per qualche quarto d'ora ci ha schiacciato dietro il Benevento, quindi chi ci schiaccerà sicuramente la Roma o il Napoli se ci ha schiacciato il Benevento, però aspettiamo, si vede a ottobre chi è questa squadra. Un saluto dal Brazza di Figlini.
4: Buongiorno, buongiorno. Come ci fa come Marco da Cantù, per carità, ti ascolto molte volte, mi piace quando intervieni, ma oggi a dire guarda Ken di qua e di là per infortuni, ma tutti i giocatori si infortunano, cioè, darlo via per 40 milioni, ma 40 milioni ti vengono in tasca a te, poi con 40 milioni ti compri? Secondo te c'è uno del valore di Ken di 40 milioni? Ma uno come Ken ha fatto 35 gol in un campionato e mezzo, 35 tra tutti gli altri giocatori.
5: Volevo dire una cosa a Lorenzo. Lore, mi sa che Paratici non è che abbia deciso di partire dalle fondamenta, cioè dalla difesa, e andare e lasciare indietro gli esterni. Praticamente è andato a colpire là dove ha trovato le occasioni, e non è che le occasioni arrivino secondo uno schema di necessità di una squadra, cioè per quello che gli manca, ha trovato l'occasione e ne ha approfittato. Tutto qui, ciao Guido.
0: Sì, sì, certo,
2: belli,
0: è una lettura, una lettura condivisibile, ci mancherebbe, sì, sì, però magari ci potevano essere delle occasioni anche sugli esterni, evidentemente ha voluto temporeggiare perché voleva arrivare a determinati obiettivi, sì, qui si ritorna anche al tuo discorso.
2: Carissimo Lorenzo, non c'è tempo di rispondere ai messaggi, ma ringraziamo tutti.
0: Sì, sì, sì, allora grazie Luciana.
2: Grazie a te.
0: Naturalmente vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Cade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
8: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
9: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
8: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della Città dello Stretto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando 6 opere del celebre artista rinascimentale.
9: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
8: Il tennis con i Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti si la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto gli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverry. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Aspetta, aspetta.
11: Che si rompe? Flash.
10: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
12: Bravo, bravo.
10: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompe?
12: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
10: Ah, già sono io, scusami.
12: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
10: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompe?
13: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
12: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
10: Ci dice chi si compra!
14: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a farla al centro.
15: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti. Mettiamo con calma.
15: Chi si compra? Flash!
10: Va bene, parliamo di mercato.
15: Bravo.
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
15: e Luca Calamai.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, lunedì 17 agosto, un minuto dopo le 14, si apre la settimana che accompagnerà la Fiorentina all'esordio in campionato, lunedì prossimo all'Olimpico contro la Roma, ma veniamo da un weekend di analisi per il debutto positivo in Coppa Italia, le 4 reti al Benevento, e poi insomma c'è chi attende giustamente le previsioni del meteo per capire se davvero potesse arrivare un break a questa ondata di caldo. A giudicare da quel che ci avevano detto, oggi è arrivato un bel break. Vediamo le previsioni del mercato, perché Ken, Fagioli, Ken sono loro le incognite del momento viola, sperando che arrivi anche l'esterno, come si augurava Luca Calamai stamattina nel Caffè Nero Bollente, perché all'Olimpico, ecco, non avremo di fronte la difesa del Benevento. Ciao Luca.
3: Ciao. Ma perché vuoi vendere qualcuno, te? Allora
2: no,
3: dillo.
2: No,
3: se volete, no, perché lo dico a te, ma come provi a azzardarti a fare
2: così,
3: ma siete diventati voi commercialisti, ora vi preoccupate di far quadrate? No, va bene, lasciamo perdere. Allora, fatemi fare anche un grande applauso alla Rissa e a Pichino, stiamo vedendo le immagini degli atleti del nuoto e dell'atletica leggera. Ti devo dire che a me piacciono tanto questi sport, e vedere l'Italia protagonista mi viene da pensare che allora si può fare, allora l'Italia può essere protagonista, allora non ci siamo rincoglioniti, siamo diventati,
2: come disse qualcuno,
3: paese.
2: Loro sono dilettanti, professionisti,
3: allora il problema
2: come
3: sono
2: calcio.
3: Quei signori in mutandine e pantaloncini corti, va bene, quindi bravi, tra l'altro c'è anche un po' di Fiorentina, di fiorentinità qui,
2: è tutto
3: molto bello. Questo Fabbri che ha vinto con il lancio del peso, bravi, perché questo è bello, e ti devo dire che ho appena salutato gli amici di TMV Radio, fammi dire che insomma io sono nonno, Tommaso Lorete babbo, comunque siamo vicini a questo ragazzo del Cagliari che sta lottando tra la vita e la morte, perché insomma
2: terribile.
3: È una roba drammatica, e quindi va bene. Allora, detto tutto questo, la prendiamo larga, perché oggi io vorrei che fosse già lunedì prossimo, nel senso che io ho voglia di misurare la
2: fortuna,
3: e la misuriamo subito a un livello chiave, no? Perché la Roma fa la Champions, la Roma è una delle prime 5-6 squadre più forti d'Italia, questo in maniera oggettiva, anche se la Roma per comprare un giocatore deve avere via libera della proprietà, perché dovranno fare probabilmente un extra budget, noi non ci siamo di questi problemi, però è chiaro che andare a misurarsi contro la Roma ci piace, perché almeno ci abbiamo un po' le idee più chiare tra troppa euforia, la paura di sognare, tutto questo. E poi, prima di andare a toccare tutte le problematiche che affronteremo in queste due ore, dal mercato agli aspetti tecnico-tattici, fatemi dire che io simbolicamente avrei voluto abbracciare Mastantuono, perché allora, che questo ragazzo ha qualcosa di speciale da calciatore, io l'ho visto come è entrato in campo, lo ripeto, quelli bravi come prendono la palla giocano tutti, e lui c'ha quest'aurea di bravo, di forte, di genio. E vederlo poi in Versilia a palleggiare con la gente, con ragazzi, allora è qualcosa di più. Ne ho conosciuti tanti di campioni, di quelli che avrebbero passato l'estate in una piscina privata del Forte, con 40 guardie del corpo per non farsi avvicinare da nessuno, lui mi ha riportato nella dimensione, ve lo dico senza voler fare paragoni tecnici, le dimensioni di Roby Baggio. Roberto Baggio viveva a Sesto Fiorentino, la mattina gli portavano le brioche, gli lasciavano le brioche sotto accanto alla porta.
2: Aveva questo punto di riferimento in un negozio di dischi,
3: con Andreina, si faceva portare all'allenamento scortato, la si può dire, da due amici della polizia a sirene spiegate, non si poteva fare, ma lui faceva. La sera andava a giocare con gli amici, la normalità del campione normale. Ecco, io dico grazie a Mastantuono, perché mi ha riportato da vecchio in una dimensione del passato
4: E poi
3: e quindi
4: perché...
3: me lo godo, è bello, è una bella storia vederlo lì. Ma
4: è impazzita,
3: tra... ma è normale.
4: E poi tra poco lo approfondiamo col TG Rai Toscana e quindi anche con Sara Meini. Posto che lo ha ritwittato perfino Infantino, eh?
3: Sì, cioè, perfino fatto, ma è giusto,
4: ma
3: lo capisco.
4: Perché quando mai hai visto un talento di questo tipo? Perché insomma, poi parliamo di uno che in tutto il mondo è considerato un futuro. Che dal bagnasciuga fa quello, l'abbiamo fatto perché
3: tutti,
4: l'abbiamo tutti,
3: certo,
4: l'abbiamo fatto
3: tutti,
4: uno in porta, in mezzo al mare, tutti. E dal bagnasciuga, fra l'altro lui con un sinistro,
3: no, ma
4: cioè gliel'ha messa a fil di palo,
3: no, capisci che questo umanizza tutto,
4: sì
3: questo rende tu, e è nostro, e gioca nella Fiorentina, un ragazzo
4: già
3: così,
4: già che ci siamo abbiamo capito che, come dire, abiterà in quattro mura, che a livello di proprietà è
3: e anche questo,
4: una certa
3: e anche questo è normale, no?
4: Perché starà nella casa di proprietà di Gabriel Omar Batistuta. Poi non è che se sei Kokorin o Jovic, se vivi a casa,
3: no,
4: Batistuta,
3: ma
4: diventi Batistuta, e Kokorin e Jovic sono rimasti Kokorin e Jovic, però è un ulteriore, no?
3: Sì, ma nota... è un senso, ma poi è un senso d'appartenenza, cioè è chiaro.
4: Quest'anno,
3: che
4: quest'anno a Natale la maglia più regalata penso sarà la 30 di Mastantuono.
3: Ma perché è così? Noi abbiamo, cioè vedi, c'è stato un momento nel quale te avevi il dubbio di dire, ma se io devo comprare a mio nipote la maglia,
4: sì.
3: Che numero gli prendo? E poi alla fine la risposta, la mia risposta che è stata è quella, vabbè, gli scrivo il suo nome di bambino, è lui, no? Il protagonista. Oggi no, cioè oggi guardi a te e ci vedi il qualità, il talento, la bellezza dell'essere giocatore di talento. Poi sia paragonato a Zidane o a Rui Costa non mi interessa, è qualità.
4: Qualità,
3: poi Mastantuono, l'ho detto, Ulai è tutto, è il Pizzarro versione 2026, perché ci mette la stessa, fa i colpi di tacco ma la stessa aggressività. Ma se volete continuo con tutti, ricordatevi il nome di Valdepeñas. Valdepeñas sarà un, può essere veramente qualcosa di importante. Dopodiché ve lo dico subito, non scrivete vai piano, vola basso, non è che io dico non so cosa succederà, ma oggi finalmente abbiamo tante storie da raccontare, tanti personaggi nuovi da raccontare, tanta ricchezza di qualità e di talento. E questo per me è un punto di partenza straordinario. E non è finita, non è finita, e non ve lo dico io, ma ve lo dice chi, come in ogni inizio di partenza di Palla al Centro, produce tra l'altro un format che ha un successo strepitoso anche su YouTube, lo trovate dappertutto, Chi si compra Flash.
5: Chi si compra Flash.
6: La Fiorentina sta facendo delle riflessioni sulle caratteristiche del centrocampista da inserire da qui alle prossime settimane fino al gong del calciomercato, motivo per cui la trattativa per Torsved ha subito un leggero rallentamento, anche se è comunque sempre da tenere d'occhio. In particolare i Viola si starebbero direzionando su un elemento capace, diciamo, di amministrare il centrocampo, di coprire, no? E quindi con delle caratteristiche meno offensive. E piacciono quindi profili come Miretti della Juventus, Frendrup del Genoa, anche Kellenkamp dell'Udinese e Bernabé del Parma, che ricordiamo era stato trattato la scorsa estate senza successo prima che arrivasse Somme sempre dal Parma. Per quello che riguarda l'attacco, occhio alla situazione di Moise Kean, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Fiorentina considera il centravanti un giocatore importante, centrale, ma comunque non incedibile. Tanto è vero che il Como sta meditando sull'offensiva, no? Sulla proposta da fare alla Fiorentina, che comunque per quello che ci risulta non sarà vicina a quanto chiede la società viola, e quindi 40 milioni di euro. Il giocatore piace molto a Fabregas, quindi il Como sta riflettendo bene su da farsi e potrebbe arrivare questa proposta da qui alle prossime ore. Nel frattempo la Fiorentina si è cautelata comunque con Pellegrino, quindi il centravanti anche volendo può fare il titolare. E sulle fasce, occhio a Bakayoko dell'Ipsia, che piace sempre anche se ha cifre leggermente più alte rispetto a quelle dei cancellieri, che invece essendo un'occasione a buon prezzo per via del il suo contratto in scadenza nel 2027 potrebbe arrivare anche magari per 7 milioni di euro. Gudmundsson potrebbe rimanere invece un altro filone per quello che riguarda l'attacco. L'islandese ha convinto Grosso e soprattutto non ha offerte concrete ufficiali, se non qualche interessamento dalla Premier League, dalla Ligue 1, senza però appunto una proposta concreta. Quindi non è detto che l'islandese non possa anche rimanere a Firenze. Per quello che riguarda il terzino sinistro, piacciono sempre Francisco Moura del Porto e Nuno Tavares della Lazio. Ricordiamo che Fortini deve essere ceduto, su di lui c'è concretamente il Torino, occhio anche al Sassuolo nell'eventuale trattativa che può ripartire semmai per Torsved, e sempre attenzione a Dodò, per il quale non ci sono proposte per adesso, ma la Fiorentina sa che deve cederlo per non arrivare a scadenza il prossimo anno. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E grazie a Nicolò Santi. Insomma, sta benedetta offerta del Como, quant'è che deve arrivare?
7: Ma
2: no?
7: Speriamo saltino tutte le linee,
2: come la pioggia
7: Crolli
2: di oggi.
7: WhatsApp, non
2: era
7: arrivi
2: una settimana,
7: offerte.
2: Dicevano lunedì pioverà, smetterà ad essere 40 gradi, eccetera. Dopodiché tanto rumore per nulla, lo dico subito, perché io lo sai Luca, me ne dai atto, se fanno un'offerta all'altezza lo lascio per Ticken, ma a 30 gli fa una risata in faccia al Como, a 30.
3: Lo chiediamo anche a Sara Meini,
2: Sara,
3: che è qui con noi, bentornata.
2: Alla
3: ciao,
2: quale
3: Sara.
2: Poi
3: ciao.
2: Dobbiamo chiedere anche un'altra cosa, e sono d'accordo, va chiarita. Il video di Mastantuono, no? Quel tiro dal bagnasciuga, è gol, giusto? Per me è gol. Qualcuno dice palo.
8: No, ma
2: è a giro sul palo.
8: Stavano giocando alla tedesca, quindi vale molto di più prendere il palo. No?
2: Però ecco, è gol, secondo me entra.
8: Sì.
2: Sì.
8: Certo che entra, cioè basta rivederlo a rallenti. Io l'ho visto benissimo e quindi so bene che entra. Non solo quello, ma ieri alla Tigre Toscana alle 19:30 ne abbiamo mandato un altro. Lì addirittura faceva più palleggio e poi Borda un'altra volta dentro, che non vuol dire che cercate di fare di più.
2: Però sai, qui ballano.
3: Ma è bellissimo. Ma Sara, ma è una storia straordinaria.
2: Max
3: questa.
2: Da Genova che dice.
3: Guarda, mi sembra adesso tornare nel te. Questo ragazzo ci riporta alla dimensione più bella, più simpatica del calcio, più divertente, dai, ma non quelle manine, come dire, allontanatevi, oppure è dentro di noi, dentro questa voglia. Guarda, lui se la prende tutta questa gioia di Firenze, lui vivrà una bellissima esperienza, te lo dico, perché...
8: E poi secondo me ce l'hanno dentro, perché ci sono dei giocatori che sappiamo bene perché ce li raccontano, non perché li conosciamo, che comunque non vogliono farsi avvicinare da bambini, neanche
3: esatto.
8: Vanno a cercarli fuori dai campi in Europa, eccetera eccetera. Uno come lui, che è arrivato da poco, già si mette a giocare con tutti i bambini, non facendosi riconoscere all'inizio, perché la cosa bella me l'ha raccontata proprio questo mio amico che ha avuto la fortuna di essere lì, Francesco. Io ovviamente lo ringrazio, non smetterò mai di ringraziarlo, ma ha detto: io neanche l'avevo riconosciuto. È arrivato mio figlio e mi ha detto: babbo, ma quello è Mastantuono. Quindi questo mi fa capire che umiltà c'è dietro a questo ragazzo. Dopodiché ovviamente tutti gli altri bambini si sono avvicinati e lui si è messo a disposizione per tutto il bagno. Cioè c'erano decine e decine di persone nel giorno di Ferragosto e lui non ha negato una foto, un autografo a nessuno.
3: No, guarda, straordinario, che ti dico, queste sono dimostrazioni di grande maturità, quindi è giovanissimo, perché ragazzi è giovanissimo, ma è veramente tanta roba. E allora per ora andiamo però a dove lo mettiamo. Senti, Sara?
8: Voglio unirmi ovviamente ai complimenti per la lista Iapichino, ma anche per Leonardo Fabbri, in particolare ovviamente per la lista, anche perché tra poco avrò l'onore di intervistarla, per cui devo dire che nonostante tutto quello che ha già vinto, ha solo 24 anni ed è all'inizio della sua carriera, per cui dobbiamo soltanto immaginarci dove potrà arrivare la lista Iapichino. Smettiamola di considerarla soltanto la figlia di Fiona May, perché lei ha un palmarès invidiabile veramente ad oggi, figuriamoci quello che riuscirà a fare, dove riuscirà a portare Firenze nel mondo.
3: Allora, tutto questo bel miele che mi piace, perché
2: detto,
3: ne ho voglia di miele,
2: detto,
3: io ho voglia di miele.
2: A proposito di miele, cioè ce lo vedi Infantino, è lì che scrolla,
3: ma
2: poi vede la pagina Sara Meini,
3: è normale,
4: e rifiuta.
7: Perché oggi quei minuti di immagine,
4: voglio sapere, Sara,
7: spot pubblicitario per il mondo.
4: Vi scrivete in privato, se Gianni a questo
7: ma
4: punto.
7: Ma quelli saranno affari della Sara.
4: Sono curioso.
8: Io penso che a questo punto la squadra dell'Ussi Toscana parteciperà ai prossimi mondiali.
7: Certo,
8: io ho già stato il dovere di prepararsi, il tecnico Tenerani, ragazzi, sicuramente ci chiameranno, quindi attenzione, wild card.
7: Va bene, allora basta miele, perché ora c'è il problema: dove lo mettiamo Mastantuono? Siamo lunedì alle ore 19. Non sono arrivati i giocatori importanti
4: stasera,
7: la prossima settimana. Dove per me deve giocare per forza Mastantuono, per te Sara Meini?
8: Vorrei vedere.
7: Allora dove lo metti?
8: Dove lo metto? Dietro a Ken.
7: Con chi?
8: Dietro a Ken, magari gioco con due tre quartisti, con lui e con anche Gudmundsson, se Gudmundsson non andrà via. Ma da qui veramente la prossima settimana ancora, ragazzi, può succedere di tutto.
7: Sì, sì, lo so.
8: Perché c'è una differenza tra questo campionato e gli scorsi, e noi non possiamo sottovalutarla a questo punto del calciomercato. Vi spiego qual è. Perché nei campionati scorsi facevamo le prime due partite, poi stop, e lì succedevano gli ultimi colpi di calcio.
7: Esatto.
8: Quest'anno non c'è lo stop, c'è lo stop sì, ma dopo cinque partite.
7: Lo stop è a ottobre, cioè a fine più o meno, e lì saranno stop molto lungo.
8: Cinque partite e poi due settimane in stop. Allora, e cambia completamente anche il pensiero sul calciomercato. Per cui bisogna vedere, intanto la Fiorentina da domani inizierà a pensare alla Roma, ma cioè, se il Como vuol fare veramente questa offerta, che 30 milioni non è che gli sorride in faccia Paratici, peggio, gli riattacca nel viso, ma se il Como davvero vuol fare questa offerta, che come minimo deve essere di 40, la deve fare domani, non aspettare, se no quando va?
7: No, chiaro,
8: che venerdì non lo venderanno Ken, perché lunedì lui deve giocare.
7: Sì, ma poi cioè, veramente si dovrebbero far ridere, cioè, dovrebbe essere un'offerta. Cioè, il concetto è molto semplice: se il Como lo vuole, ora deve uscire fuori. Perché ovviamente noi siamo fiorentinocentrici, quindi puoi immaginare.
8: Ma deve uscire fuori con tanti soldi.
7: Ecco, ma se vuoi Ken, te Como devi venire fuori ora, perché te Como poi c'è la Champions.
4: Sì, ma se devi venire fuori con 30, stai a casa.
8: Io ti dico la verità: a me non me ne frega nulla di quando viene fuori il Como. Io devo a questo punto pensare alla Fiorentina, cioè mi spiego meglio, il Como non soltanto deve venire fuori, ma deve venire fuori deciso, perché non è che la Fiorentina è come tante altre squadre che ci sono in questo momento in Italia, che se te vai lì con dei soldi, anche pochi ma buoni, e subito quelli ti danno i giocatori.
7: Certo.
8: La Fiorentina non c'ha bisogno di questo, quindi al Como qualcuno dovrebbe spiegare, non pensare di andare a prendere il 30 d'agosto Ken con 15 milioni, perché quelli non stanno di trattere.
4: No, ma nemmeno i 20 a 30, secondo me.
7: Dopodiché, ecco, ho letto che il braccio destro di Fabregas era per Delap, cioè è chiaro che loro c'hanno anche il loro piano B, ma è ovvio che c'è, ve lo ripeto, il Como non è una di quelle società che brigano per risparmiare 0,01, se vuole un giocatore te l'ha dimostrato. Non lo so, io spero che Ken resti, che lui resti centravanti, ma non ho finito il mio ragionamento con la Sara. Allora, oggi perché poi da oggi a lunedì prossimo c'è una settimana, c'è un mondo. Oggi quindi la Sara propone una squadra come la proporrei io, per quel che Mastantuono e Gudmundsson dietro a Ken, e qui ci siamo. Dopodiché scendiamo a centrocampo, a Tallo mettiamo sempre, giusto Sara? Non c'è dubbio.
8: Certo, è possibile, non
7: a Tallo metti sempre. E poi
8: e poi e questa settimana è decisiva anche sul centro del campo.
7: Sì, poi
8: da nascondere. E poi devi vedere se c'hai ancora Fagioli. Perché se ce l'hai lo metti, perché comunque secondo me un giocatore che conosce bene la squadra, anche se è una squadra completamente rinnovata, tu lo devi mettere in campo. Ma se ce l'hai ancora? Perché questa sarà, ragazzi, la settimana decisiva in cui io penso, poi vorrei essere smentita, e vorrò essere smentita, che Stefano Fagioli lasceranno la Fiorentina, perché mi aspetto un'uscita importante per ovvi motivi, perché la Fiorentina ha fatto veramente un mercato milionario e quindi immagino che qualcuno dovrà essere sacrificato, mettiamola così, e allora cercheranno di sacrificare quello che dà meno pensieri a una squadra importante come quella che sarà quella di Grosso.
3: E allora vuoi fare il callacommercialista, Meini? Allora, cioè, no, non ci sono problemi di soldi, vuoi dire te che ci abbiamo problemi? Ma ti dico cosa risponderanno immediatamente,
8: no,
3: perché
8: no,
3: io
8: sono
3: bombardato di questi messaggi. Però non mi interessa nemmeno questo aspetto. Voglio restare sulla tua competenza tecnica, che mi piace tanto, lo sai. Perché te hai detto un'altra cosa, questo ti deve preoccupare, che condivido, nel senso, secondo me Fagioli deve giocare e se c'è deve giocare, ma non è il pensiero,
4: ma ad ora
3: non è il pensiero
4: ad ora,
3: dell'allenatore, ad ora, ragazzi,
4: ad ora,
3: perché l'altro deve giocare sicuramente,
4: o lui o l'altro
3: o lei, e quello che abbiamo visto, ma l'abbiamo visto in una maniera talmente, vorrei dire anche sbagliata, se mi permettete, perché almeno una volta li vuoi provare insieme.
4: Dici sei Benevento.
3: Ma anche prima, cioè, non ti voglio dire nemmeno i partiti ufficiali, no? Sì. Ecco. Lui non li vede insieme questi due. Ecco, questo poi se li può far vedere, cioè se alla fine, però non ce li vede. Ecco, allora per me a Roma si va con, come ha detto Sara, Mastantonio, Gudmundsson dietro a Ken, a fare la mezzala, Ulahi a fare il player che va a attaccare tutti dall'altra parte, ragazzi, io penso che anche un giocatore come Ndur fai fatica a lasciarlo fuori,
8: no, Ndur non lo puoi più lasciare fuori, ragazzi,
3: però
8: Ndur non lo puoi più lasciare fuori,
3: ma guarda, lo
8: io
3: penso,
8: lascio fuori Ulahi. Senti cosa
3: no, perché?
8: Poi ve lo spiego perché. Perché è arrivato da poco, non sai, e noi non lo sappiamo ovviamente, in quale condizione è arrivato, fisiche, per carità di Dio. E comunque, ragazzi, Ulahi cioè, ha fatto un campionato in Turchia, non te l'ha fatto, per carità,
3: sì, no, ribellati però, Tommaso, perché no, non puoi accettare passivamente questa provocazione.
4: No, ha ragione, però,
8: nel senso
4: tutto sommato,
8: che
4: un paio di stagioni
8: a Roma
4: in Turchia
8: vado con delle certezze. E devo andare con delle certezze. Sono certa che non mi smentirà Grosso. Perché per forza, cioè, intanto è l'esordio di campionato. E intanto, ragazzi, si sta andando a giocare all'Olimpico contro la Roma.
4: Sì, sì.
8: Quindi, per quanto bravo e forte Ulahi, sarà comunque emozionato di giocare per la prima volta in un campionato importante. Quasi, ora questo aggettivo dovremmo anche quasi levarlo, ma insomma, un campionato.
3: Campio.

0: Pinone non è un terzetto che magari può proporlo. Ora lo vorremmo tutti, però se ancora lui non è del tutto
1: l'aggressività,
0: convinto.
1: Te vai a giocare contro la Roma e dovrebbe giocare con Castro e centravanti e Dybala dietro. Cioè Ulai è perfetto per andare a fare quel lavoro anche su Dybala. Non è Fagioli. Fagioli non lo può fare.
0: No, Fagioli non te lo fa.
1: Allora se c'hai Fagioli diventa un lusso avere Ndurre e attacca, perché Ndurre e attacca attaccano tutte e due. Non mi convincerete mai. Cioè in questo centrocampo io vedo due giocatori che secondo me sono intoccabili, che sono Attà e Ulai. Uno c'ha grande qualità, l'altro c'ha il grande temperamento.
2: Luca, ma anche Ndurre è forte.
1: No, cioè, è molto forte.
2: Di essere forte nel momento in cui gli è stata concessa continuità. E quindi secondo me Ndurre va considerato un giocatore titolare.
1: Ma io sono totalmente d'accordo.
2: La cessione meno dolorosa è proprio lì sul centrocampo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Ken
1: chi sacrificheresti di questa cessione dolorosa? Chi sarebbe?
2: Fagioli.
1: Però tu lo fai giocare a Roma e un torna, Sara, abbi pazienza.
2: Torna. Se te segui quel ragionamento che sto facendo
1: Torna.
2: Ti spiego perché.
1: Un torna.
2: Perché te lo utilizzi con
0: la
2: Roma.
0: Lo fa giocare fino a fine mercato e poi lo vende dopo il Frosinone, quando Ulai è più pronto.
2: Non mi devi togliere le parole di bocca.
1: Non gli fa confusione.
2: E poi lo mando. Basta.
0: Perché tanto gioca Ulai. Quello sì.
2: Certo, c'ho altre due settimane.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Che non c'è nessuno all'orizzonte su Fagioli. Noi abbiamo detto tante volte la Premier, nessuno.
2: Io sto dicendo così, tutto
1: ma dici le cose.
2: Sono dei ragionamenti, non sono delle notizie. Sono d'accordo, perché io notizie non ne ho proprio zero.
1: Non è vero,
0: ma non lo so.
1: Ma guardate,
2: per Fagioli non ho idea.
1: Nell'equilibrio della Fiorentina, ora noi scherziamo e poi salutiamo e ringraziamo Sara. Allora è chiaro che se esce Fagioli e entra dentro Tosved, va bene? Io ho fatto più 35 più o meno, poi sono quasi tutte plusvalenze, che Fagioli ha preso una cifra bassissima. Ulai a fare il regista, Mandragora e fa il vice, o Attà a fare la mezzala, Brescianini e fa il vice, o Tosved, o Ndurre, scegliete voi, Ndurre o Tosved a fare quella. È perfetto, ho recuperato dei soldi importanti che posso investire poi sull'attaccante esterno. Cioè il calcio è fatto anche di queste situazioni. Ecco, io dico solo che io un tentativo l'avrei fatto di farli giocare insieme.
0: Questa hai ragione.
1: Io avrei fatto un tentativo,
2: allora,
1: perché ci avrei provato.
2: Un altro ragionamento che uno come te deve seguire, perché sei molto più scappato di noi, ma figuriamoci. Cioè, lui non li prova insieme perché teme, come quello che stiamo dicendo noi, che uno vada via. Allora, secondo me, se poi restano, giocheranno insieme, ma oggi lui li deve provare
1: può
2: a
1: essere. No, ma può essere che dal primo settembre, dal 2 settembre poi, con la rosa che c'ha e quel punto sono suoi, lì va a lavorare per il momento. Ecco, questa è un'opzione che mi torna. Dopodiché ci scommettiamo un caffè io e te, e poi paghiamo anche paghiamo anche per Tommaso.
0: Io
1: te dici Fagioli titolare e io dico Ulai titolare. Chi perde paga il caffè e
2: Luca,
1: cosa vuoi,
2: allora,
1: te?
2: Lo spritz
1: sempre.
2: Se Fagioli gioca titolare c'è una minima possibilità di tenerlo. Se Fagioli non gioca neanche,
0: siamo d'accordo.
1: Grazie,
0: va bene, Sara.
1: Grande.
0: Poi in privato ti manderò qualche video mio mentre palleggio sulla spiaggia.
2: Sì,
0: e
2: perché
0: faccio
2: a questo punto è il momento di entrare nella squadra, Tommy, perché dopo
0: Bene, ok.
1: Va bene, allora.
2: Ciao,
0: 3-4 di infortunio shock a quel punto, col ginocchio che salta solo a camminare.
1: Allora, 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti. Torniamo e la cosa ci fa enormemente piacere.
0: Bravo,
1: in
0: giusto.
1: Compagnia con degli ascoltatori e della famiglia di Lady Radio, per, il numero per loro è il 3925727775. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 7711 171, parlando

0: parlando di calcio con allegria. Ecco, non con... ecco, se voleva alimentare le... con allegria. È divertente parlare di calcio. Con questa Fiorentina è divertente parlare di calcio. Torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del...

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ma che bagnasciuga? Bagnasciuga se lo inventò Mussolini sbagliando come tante altre cose. In italiano è battigia.
6: Soprattutto per Cocorin. Cocorin non diventerebbe battistuta, non si abita nella casa di battistuta, ma nemmeno se battistuta lo tenesse in collo 24 ore su 24, non c'è proprio problema. Ciao Guido.
7: Ora se finalmente si cerca un centrocampista più incontrista e distrugga il gioco, sicuramente buono Fedrup, anche Helkenkamp d'Odinese, ma Miretti e Bernabé di recuperatori di pallone di incontristi proprio non hanno niente.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, è quello che voglio dire io. Dice vendiamo Ken, ma scusate, ma qui non si è capito forse che se vendiamo Ken, per me ci ridimensioniamo, per me. Com'è possibile dire queste cose? Per me Ken è indispensabile.
9: Sono Luca, buongiorno direttore. Per quanto riguarda Mastantuono, vedo già un atteggiamento che è 100 volte superiore alla maggior parte dei giocatori della Fiorentina. Io un Ken fare una cosa come ha fatto lui proprio non ce lo vedo. E per quanto riguarda le riflessioni sul chi si compra Flash, sento i nomi di Miretti e Bernabé per un eventuale centrocampista con più compiti di copertura, ma non mi sembra che, a me sono giocatori che piacciono tantissimo sia Miretti che Bernabé, ma non mi sembrano giocatori così di copertura, soprattutto Bernabé.
10: Ciao ragazzi, qui il punto non è tanto cosa vuole fare il Como, se vuole uscire fuori oppure no. Il punto è cosa vuole fare la Fiorentina di Ken, perché non ci si può ritrovare agli ultimi giorni con il dubbio sui centravanti, non avendo nemmeno gli esterni. Quindi o la Fiorentina fa un comunicato ufficiale oppure dicessero cosa vogliamo fare, perché altrimenti poi a Roma Ken non gioca con la testa giusta.
11: Tanti interventi, 348-7513-933, siamo tornati in compagnia anche degli amici di là di radio, quindi 3925-727775, e poi ora andiamo anche da Jacopo allo 055-7711-171. Volevi rispondere al volo a qualcosa?
12: No, solo una cosa. Vai. Cioè, in queste situazioni di mercato che io chiamo tormentoni, un po' complesse, no? C'è un aspetto però che credo sia giusto ricordare e che anche giusto i nostri ascoltatori e compagni di viaggio abbiano ben chiaro in testa. Non c'è nessun atteggiamento da parte di Ken mirato a dire io voglio andare via.
11: Ad oggi no.
12: Anzi, mi risulta che è stato lui a chiedere la maglia numero 9. Allora, se...
11: E la Fiorentina, fra l'altro, dal canto suo, cioè, ha già detto che considera Ken il suo attaccante.
12: Quindi... cioè deve succedere un qualcosa che spariglia il qualcosa, ma spariglia in maniera clamorosa. Qualcosa che spariglia in maniera clamorosa non può essere un'offerta a 30 milioni, ecco, non può essere un'offerta a 35, deve essere 40 più 5 di bonus, ma la devono fare la svelta, perché poi, questo lo dico io, questo è il mio parere, Pellegrino è peggio di Ken oggi, sì. Per cui ha ragione l'amico che dice se poi parte un Pellegrino, una riserva di Pellegrino, è a basso livello, quindi devi dare il tempo a Paratici di fare che cosa? O di comprare un centravanti forte come Ken, o magari di più, oppure prendere un Lautaro Martinez, magari faccio dei ragionamenti a caso, prende una seconda punta da 15-16 gol che sommata a Pellegrino mi fa il reparto d'attacco giusto, cioè magari non c'ho qualche gol in meno da centravanti, ma c'ho una seconda punta e grazie ai movimenti di Pellegrino mi può fare, può essere lui il capocannoniere della Fiorentina. Ma ragazzi, oggi, ve lo ripeto, oggi siamo al 17, è la Clessidinda onde il tempo passa.
11: Infatti ci aspettiamo dei movimenti in settimana più voi che io ho la sensazione andremo più avanti, però è lecito attendersi novità in questa settimana, perché poi tra Roma e Frosinone,
12: cioè, se succede il 25 agosto,
11: secondo me la Fiorentina non ascolta dopo Roma agosto. Non so quanto possa,
12: e io mi aspetto attendere. Che a un certo punto, se resta così, sarà la Fiorentina, non c'è bisogno di far comunicati, che la Fiorentina l'ha già detto, che è strutturale eccetera, ma farà passare il messaggio, cosa che mi pare che negli ultimi tempi avviene con una maniera interessante, giusta, di dire: guardate, ora se anche vengono con 50 milioni non si dà.
11: A sto punto non più.
12: Allora, grazie a Jacopo che entra nel nostro dibattito. Ciao Jacopo.
13: Buongiorno a tutti. Un saluto da Pina Fronte Eolie.
12: Beato a te, che meraviglia. Che meraviglia.
13: Abbiamo una grossa fetta di tifoseria di Eolie, fortunatamente, in Sicilia. Vorrei esordire prendendo le mie scuse a tutti e due, perché io vi seguo da anni, ormai ho quasi 60 anni, quindi vi seguo. A Luca è proprio dall'inizio, non avevo grosso feeling nei vostri confronti. Devo dire che da quando avete creato questa meraviglia ho cambiato completamente idea, anche se a volte non siamo d'accordo.
12: Ma è normale, ci mancherebbe.
11: Beh, grazie, però, bello,
13: vi
11: grazie.
13: Vi ringrazio profondamente per questa cosa che avete creato, mi scuso per non aver avuto simpatia verso voi all'inizio, cosa che in questo momento è assolutamente abbandonata, e anzi ho molta stima e molta simpatia di voi e vi seguo ogni giorno.
12: Grazie
11: Jacopo, è proprio un bel complimento.
12: Grazie.
11: A questo punto è caduta la linea, quindi
12: lo ricerchiamo.
11: Giustamente abbiamo incassato il complimento. Jacopo, poi in virtù del fatto che invece prima non eri tra i fedelissimi, ci porta. No, vabbè, dai, richiamo.
12: Ora lo richiamiamo immediatamente. La linea non ci mancherebbe altro.
11: Dalla Sicilia.
12: Eccolo, è qui con noi.
11: Vai, ora ti sentiamo.
13: Dicevo, a prescindere di quello che fa Paratici non mi interessa, nel senso che ho una fiducia cieca e totale, quindi parte che è, non parte che è, parte Fagioli, non arriva Fagioli, non mi interessa. Sono convinto che se parte qualcuno sa già chi far arrivare.
12: Non c'è dubbio.
13: Dopo la mossa Andreazzoli, che secondo me è la cosa più importante che ha fatto nel mercato, perché si guarda al futuro, la mossa che trovo incredibile, sono veramente tranquillo. Vi ringrazio della compagnia, lascio spazio a altre persone e ringrazio Paratici perché posso prendere e perculare, scusatemi il termine, tutti i gobbi strisciati qua a Messina, che sono anni che mi rompono le scatole, ma quest'anno stanno zitti e strisciando. Buona giornata a tutti.
12: Grazie, veramente, guarda, hai quell'immagine davanti alle Eolie che mi fa venire i brividi, che credo sia una delle immagini più belle che puoi avere in un paese straordinario come il nostro, per carità.
11: Mare straordinario,
12: ma una delle più belle in assoluto. Va bene,
11: Sicilia.
12: Bene. No, guarda, io avevo scritto Miretti e Bernabé, l'avevo cancellati perché non c'entra niente.
11: Francamente, soprattutto
12: ho cancellato anche Cancellieri, che ce ne facciamo di Cancellieri.
11: Dipende quanti ne prendi.
12: Sta combinando,
11: se ne prendi due o tre.
12: Però il dibattito sul centrocampo è bello, bello caldo, bello vivo, e lo affrontiamo con uno che in quel ruolo ci stava alla grande, che è Daniele Amerini. Ciao Daniele.
14: Ciao, buon pomeriggio.
11: Ciao Daniele.
12: Allora, e qui è bello tosto questo centrocampo, e ci aggiungo che la cosa bellissima è che arriverà un altro giocatore importante, molto importante. Io sono convinto che è Tosved, ma non ti nego che se ci fossero dei problemi, cioè se il Sassuolo decidesse di suicidarsi, noi o 15 o si va fino alla fine, ne prenderebbero un altro. Si è parlato anche di Frendrup, si è parlato di altri giocatori. Però come si mette insieme, Daniele, questo centrocampo, dove io rimetterei anche a Tà, perché ora quando arriverà l'attaccante esterno, quando Mastantuono si riprenderà il suo ruolo, delle volte potresti anche giocare con un trequartista e due punte, cioè a Tà
11: Pellegrino,
12: poi secondo me,
11: magari.
12: Esatto, con dietro Mastantuono, come si mette insieme tanta qualità?
15: Allora, al di là che mi sembra che abbiano Paratici in questo momento, insomma, tutte la dirigenza abbiano, sia molto lucida quindi in quello che fa, quindi sa, probabilmente hanno bene in testa quello che fare, però è vero che se non vedono nessuno, con una competizione sola, comunque con la Coppa Italia, diciamo, il campionato, insomma, sono in tanti in mezzo di grande qualità, quindi
12: perché ti dico la verità, anche un giocatore che non ti aveva acceso all'inizio, ma nemmeno me, ti devo dire la verità, che è Endur, questo ragazzo però partita dopo partita, ma come te per prima hai riconosciuto, insomma è diventato un giocatore importante anche lui,
15: No, si sta ritagliando lo spazio meritato, perché comunque sia, diciamo, ti timbra sempre il cartellino, no? È sempre comunque in zona gol, come caratteristiche da fisicità, quindi sarà difficile poi anche lasciarlo fuori, al di là che è giovane e che probabilmente forse non giocherà tutte le partite, però insomma, in questo momento il centrocampo della Fiorentina è un centrocampo di alto livello. Abbiamo visto Ulahi che in teoria in questo momento può essere un'alternativa, ma che difficilmente secondo me poi lo sarà durante il campionato, no? Perché un giocatore completo che ha tutto, Fagioli lo conosciamo, attacco, come hai detto te, probabilmente verrà riportato a fare la mezzala, quindi sarà anche un bel rebus.
12: Poi mettici Torsved o Kipper Torsved, ma io ti Mandragora, devo dire, io ti dico che Mandragora avrà un suo perché, ma ti dico è addirittura solo. Anche Brescianini, non ti sorprendere di, guarda, Brescianini può essere anche titolare all'Olimpico, perché poi Brescianini andrà a aiutare Valdepeñas,
11: no, ecco,
12: di là,
11: c'è un po' questa sensazione che gira Daniele di un grosso che comunque, anche per permettersi certi giocatori offensivi, abbia bisogno di un paio di elementi muscolari davanti al regista, ed è lì che forse nasce l'alternanza Ulahi Fagioli, perché tutte e due ad oggi non te le puoi permettere, ti torna?
15: Sì, o non sempre, diciamo, però il secondo me la bravura di Grosso deve essere quella nella gestione della settimana, no? Perché prima comunque sia negli ultimi anni la Fiorentina è abituata comunque a giocare, è vero, la Conference, però c'era sempre la possibilità di dare ai giocatori di scendere in campo nel giovedì, no? Quindi
12: che comunque eri in Europa, ragazzi, Conference o non Conference, era a livello internazionale,
15: esatto, se c'era qualche malumore probabilmente l'attenuato dal fatto che comunque uno il giovedì giocava. Adesso che giochi domenica, diciamo, non sarà facile gestire tutti, però è un bel problema, diciamocelo.
11: Lo vorrebbero tanti allenatori, il problema oggi.
12: Senti Daniele, ora rimettiti i panni invece del manager, del procuratore. Per il momento noi non sappiamo di offerte su Fagioli, però immagino che te pensi che in realtà, al di là di quello che poi esce, ci siano delle trattative in corso, e ti chiedo, oggi la Fiorentina non ragiona su cifre inferiori ai 30 milioni, giusto Tommaso, quando si parla di Fagioli? Di Fagioli. Daniela Merini questa valutazione la ritiene credibile per quella che è la realtà del giocatore e del mercato, oppure siamo noi che carichiamo tanto su questo giocatore?
15: No, la valutazione io penso sia giustissima, e credo che, insomma, per cifre inferiori la Fiorentina non si muoverà sul giocatore. Detto questo, cioè, ora io non so se Fagioli è sul mercato, però a livello numerico, come abbiamo detto anche altre volte, è chiaro che la Fiorentina, secondo me, in questo momento qualcuno deve cedere, no? Se poi tiene tutti, bisogna fare un un grande applauso a tutta la società.
12: E un grande in bocca al lupo a Grosso, poi, perché sì, poi li deve tenere tutti, però,
16: e gestire.
15: Sì, sì, però ti dico, sarebbe stato un mercato se solo entrate, poche uscite, con quello che hai fatto uscire, hai monetizzato sul giocatore che comunque quando avrebbe mai giocato, bisogna fare un grande applauso a tutti, sinceramente. Al di là di come poi il calcio è strano, non si sa mai, anche l'anno scorso abbiamo lodato il mercato, poi abbiamo visto com'è andata, però ad oggi io mi sento di fare un grande applauso a Paratici, a tutti.
12: Non c'è dubbio. Senti, te che conosci anche le dinamiche di una realtà come Como, perché insomma lì non è che si fanno tanti ragionamenti, anche le ultime operazioni che hanno fatto sono di livelli altissimo, il Como ha la necessità di prendere per le liste un calciatore italiano, però lo ricordo, non è che viene penalizzata se paga una multa, loro sono pronti a pagare le multe, non è che quindi non è questo il problema. Certo è che secondo te noi è 2 mesi, Daniele, che diciamo ora arriva,
16: Como è pronta a fare l'offerta,
12: parla il Como e dice noi non abbiamo mai fatto offerte per che, e poi si ricomincia e arriva, questione di giorni, questione di ore. Cioè, che conosci questo mondo, che qual è la riflessione che ti suggerisce? Cioè, siamo noi che pensiamo, facendo ragionamenti logici, che il Como poi porterà quei soldi che la Fiorentina aspetta? Siamo noi che parliamo del Como perché in realtà altre realtà non ce ne sono, ma è solo grandi chiacchiere, poi alla fine il Como andrà su Depay e quindi sì, che resterà? No, Depay, come si chiama quello stesso?
16: Dell'app. No, nel frattempo, guarda, non più tardi di 20 minuti fa Fabrizio Romano, interesse del Como confermato, ma non arriveranno ai 45 milioni. Quindi poi siamo alle solite.
15: Io credo che ci sia sicuramente buona parte di quello che si legge sia vero, no? Che il Como ci stia provando per Kenny, io credo che sia vero. E secondo me la Fiorentina veramente a certe cifre ci sta pensando, tanto che la differenza però che abbiamo visto rispetto che ne so l'anno scorso, gli anni prima, è che però ha già preso Pellegrino, che ha già preso Ulai in cambio se dovesse partire Fagioli, e quindi sei già comunque tutelato, no? Poi al di là che poi magari va anche su altri giocatori, questo secondo me è il grande cambio che c'è stato in questo momento. Se poi, ripeto come prima, se poi la Fiorentina non ha bisogno di rientrare, di soldi, di niente, un grande applauso a Commissia e a tutti, perché vuol dire avere proprio la forza di fare mercato come uno vuole.
12: Che magari
16: sarebbe un rilancio, ma vedevo che oggi anche Stadio segnalava, il Corriere dello Sport, siamo intorno al centino di investimenti e
12: anche di più,
16: e quindi è chiaro che tutti ci domandiamo, ma un minimo rientro lo cercheranno da qualche parte, perché poi per esempio venerdì abbiamo detto tutti, ma guarda Gudmundsson, che bel precampionato, e bei segnali, e bei messaggi, anche lui in teoria era uno che qualcosa ti può portare,
12: qualcosa è una buona cifra,
16: se te lo tieni, anche da lui non incassi.
15: Sulla carta ci sono tanti giocatori che possono portare, no? Anche Dodò, Fortini, diciamo giocatori che in questo momento possono essere anche collaterali, come
16: sì.
15: Però poi bisogna che, secondo me, anche le altre società sanno che la Fiorentina probabilmente ha bisogno di vendere, e quindi ognuno fa il suo gioco, no? Poi nel mercato, quindi complimenti, ora bisogna secondo me finire l'opera, però ripeto, mi sento di dire in questo momento complimenti a tutti.
12: Guarda, complimenti a prescindere, ma anche se dovesse vendere qualcuno, complimenti restano, perché ripeto, Fiorentina ha fatto uno scatto avanti di credibilità impressionante. Daniele, ti volevo fare l'ultima domanda, partendo, perché è una domanda che ci viene fatta da tanti in questi giorni, soprattutto dopo anche le ultime esibizioni, riguarda un giovane, riguarda Croci. La domanda è: che si fa con un talento come questo? È giusto farlo giocare in primavera? È meglio inserirlo in pianta stabile in prima squadra? È meglio ancora mandarlo a giocare, non facendogli perdere tempo un anno in un campionato giovanile dove il livello non è particolare? particolare. Allora,
17: ricordiamo che è un 2010, ecco, quindi già la primavera per lui è roba
12: non
17: di
12: esiste,
17: più.
12: Non esiste una risposta matematica su questo, no? Cioè non è che quando parli di ragazzi, poi correggimi se sbaglio, Daniele, quando parli di giovani non è che uno più uno fa sempre due, dipende anche da tanti aspetti. Certo è che grosso su questo ragazzo, anche ragionando sul fatto che non gli sono arrivati però gli attaccanti esterni, gli ha dato anche il suo spazio, è il debuttante più giovane della storia della Fiorentina, eccetera, eccetera. Ragionando sui massimi sistemi, ma anche sul valore che te sei in grado di giudicare di Crosci, c'è una strada privilegiata?
15: Allora, io credo, essendo un 2010, al di là, allora è chiaro che il talento del giocatore l'abbiamo già visto da un paio d'anni, no? La bravura di Crosci, secondo me, è far sembrare normali cose difficili, no? Vedi, fa una cosa,
12: sì,
15: che tutti dicono vabbè, che è facile, invece una cosa di rende facile cose difficili. Questa è una qualità che hanno solo i grandi giocatori. Detto questo, deve essere un giocatore bravo a non perdersi, perché ne abbiamo visti tanti nell'esaltazione, no,
12: esatto,
15: del momento, del fatto di aver 16 anni. Quindi io penso che la Fiorentina tenerlo fra la primavera e la prima squadra sia in questo momento, per un 2010, la strada migliore. Il tempo poi di mandarla a giocare, ancora essendo più per un 2010, c'è. Quindi però Crosci penso che possa essere un giocatore che va diretto
12: poi dentro la prima squadra. No, ma io credo che l'opzione, io dicevo ieri l'altro giorno, potrebbe essere proprio quella, no? Cioè lui si allena diversi giorni con la prima squadra e poi va a giocare con la primavera,
17: io
12: allenandosi,
17: sì,
12: anche
17: esatto,
12: un po', cioè, ma
17: secondo
12: restando agganciato durante la settimana, un giorno, due giorni, quello che è, al mondo della prima squadra.
17: Se avessi avuto due o tre anni in più, forse ti avrei detto la primavera, no, pensiamo a mandarlo a giocare, ma appunto, certo, avendo 16 anni, già, esatto, in primavera si misura con gente più
12: dubbio,
17: grande.
12: Non c'è
15: dubbio. La difficoltà, ti ripeto, ci sono passato anch'io, anche se io avevo 17-18 anni, mentre più grande di lui. La difficoltà del momento è quella: quando sei sopra, scendi sotto, sì, in primavera,
12: sì, sì,
15: pensi di avere le cose facili e poi invece scendi sotto e trovi duro.
12: Sì.
15: La difficoltà era quella, almeno quella che mi sono trovato io.
12: Anche perché poi i compagni della primavera, da te arriva, che è arrivato il fenomeno, vediamo che ci fa. Cioè, poi devi ricalarti subito in una. Metterti subito un abito diverso. Ecco.
15: Deve essere forte mentalmente,
12: sì,
15: in questo momento.
12: Sì. Senti, al volo, hai visto Mastantuono sulla spiaggia della Versilia? Te facevi gol come lui? Calciando dalla battigia?
17: Dalla battigia,
12: non
17: dalla battigia.
15: Ci ho calciato una vita, a volte facevo gol, a volte la sparavo.
12: Però bello un ragazzo che va lì.
15: Bellissimo, bellissimo, perché cioè, vederlo con i bambini, insomma, è una cosa che un giocatore di livello internazionale, mondiale, vederlo con i bambini a giocare in spiaggia, credo sia una cosa, secondo me, mai vista, comunque poche volte, no?
17: Poi volendo, ragazzi, potrebbe pure tirarsela, perché non è che arriva, voglio dire, dall'ultima squadra, arriva dal Real Madrid
12: e da River Plate, insomma, abbi pazienza.
17: E invece lui tranquillo, perché poi sono circolate anche queste foto al Forte in bicicletta,
12: sì,
17: in costume, ci piace, sembra un po' uscito,
15: è un bel personaggio, anche fuori dal campo.
17: Sembrerebbe di sì.
12: È quello di cui abbiamo bisogno, perché poi quel bambino che era lì e l'ha visto calciare,
17: ma ora cosa vuol dire?
12: Immagino cosa vorrà dire per lui avere la gioia di poter raccontare. Oh, è così. E Mastantuono dall'altra parte tocca con mano quella passione che per calciatori come lui è benzina, è linfa vitale. Comunque, ragazzi, piglia la palla lui, giocano tutti, e questo, ragazzi, è il calcio di quelli bravi. C'è poco da fare, cioè, poi magari anche lui non arriverà, non diventerà, ma i presupposti ci sono, cioè, tutti, e la semplicità con la quale è entrato, lo ripeto, dentro il nostro mondo, a me mi fa veramente sperare bene. Grazie, Daniele.
15: Ciao, Grazie a voi, grazie.
12: Grazie Daniele.
10: Ciao Daniele, grazie.
12: 348-7513-933. Ricordo per gli ascoltatori di radio entro il 925-72-7775. Ricordo ancora, se aspettiamo le vostre telefonate, io e Tommaso Loreto allo 055-7711-171. Ancora un'ultima riflessione su Croci prima di chiudere questa prima ora, Tommaso. Come dice Amerini, la maturità del ragazzo. Però io mi aspetto anche la capacità di Grosso, se gli piace, di continuare a coltivare questo talento proiettandolo già piano piano verso qualcosa,
10: cioè,
12: di importante.
10: Dici, se qualcosa si intravede, perché non è scritto da nessuna parte,
12: che
10: non possa stare in
12: prima stare.
10: Io sono d'accordo con te. Fra l'altro mi viene da pensare che per una volta lui sia favorito dalle disponibilità in quella zona di campo, perché ora hai Gudmundsson, Mastantuono, Attà è spostato un po' in avanti,
12: sì,
10: perché Grosso aspetta gli esterni,
12: sì.
10: Però in teoria a Croci, come hai visto col Benevento, Grosso te lo può buttare dentro nel finale dietro alla prima punta.
12: Esatto.
10: Hai visto mai, dovessimo continuare sul 4-3-2-1, Croci può diventare una carta.
12: Il quarto dei due.
10: A un
12: per
10: quarto
12: dire,
10: d'ora,
12: no?
10: 20 minuti,
12: so.
10: Alla fine, cioè, hai bisogno di uno che sia quasi un attaccante, ma non una prima punta. Lui si torna utilissimo.
12: No, lo dico
10: come
12: perché,
10: caratteristiche.
12: Ne, per carità, io non voglio sperare, noi abbiamo trovato il nostro asso di denari, ecco, però non vogliamo, in questo caso non voglio nemmeno precludermi la possibilità che lui sia veramente qualcosa di speciale.
10: Sì, perché
12: questo,
10: no?
12: E allora vediamo.
10: In Europa ci sono, certo. No? Ogni tanto
12: perché
10: senti
12: ora,
10: dire i giochi 2010.
12: Esatto.
10: E se ce l'avessimo noi?
12: Ecco, perché lui è un po' più grande, ma te sei convinto che se ci fosse stato un altro allenatore invece Paolo Sosa avrebbe fatto diventare Federico Chiesa a Torino,
10: no,
12: o la Juventus?
10: A quel modo no.
12: Sì, ecco,
10: sì.
12: Allora, che cavolo, proviamo, ripeto, non ho la valutazione, non, primo perché non ho la competenza, poi non si vede gli allenamenti. Però ragazzi, tutti innamorati di Croci. Allora, la prima ora è volata via, torniamo tra pochissimo e torniamo a parlare di mercato.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio, fate come volete, ma grosso a Roma va davanti o a ta Ken e Mastrantuono. E a centrocampo Gioca, Ulai, Indur e Brescianini. Questa è la formazione di Grosso in questo momento. Ha bisogno di equilibrio. Gudmus in panchina insieme a Fagioli, eccetera, eccetera.
8: Buongiorno ragazzi. No, ora senti, però pare che va bene tutto. All'inizio della stagione non conosce la lingua, lei è arrivato ora, ma sentire dire che le è meglio mettere in Dur che Olai, ragazzi, per me a Firenze lì cado, cioè siamo proprio ormai, ci si accontenta di tutto. Da quando è arrivata questa proprietà noi ci si accontenta di tutto, di tutto. Ulai gli è peggio di Indù, ragazzi, gli è come dire io sono uguale, io che giocavo mediano sono uguale a Batistuta, uguale. Ma non scherziamo, ragazzi, ma se pezzi il capo davvero, Stefano Firenze.
9: Ciao ragazzi, Simo Bex. Madonna come voi siete agitati, ma che problema c'è se Fagioli o Ulai fanno tre partite in panchina? O dagli tempo a Grosso di costruire la squadra. Ora, il problema è avere due giocatori forti. Secondo me si pecca di provincialismo anche a livello di stampa. Il problema era quando in panchina ci sapeva gente da Serie B, come Som. Io non lo vedo tutto sto problema, poi ciao, forza Viola.
10: Buongiorno Firenze Viola, Alessio. Ma a me mi piace ascoltarvi, vi seguo sempre. Ma fra Ulai e Fagioli siete d'accordo con me che c'è tre categorie? Fagioli sì, porta la palla, è un bel metronomo, ma lento. Quando le squadre sono lente lui va a nozze. Ma Ulai ha fatto un'accelerazione in Coppa Italia, l'ha lasciato fermi tre lì, non so se l'avete vista. Secondo me è molto superiore e possono convivere però.
11: sono tutte idee, valutazioni, certo, che raccogliamo insieme alle vostre 348 7513 933 e 3925727775, perché almeno da venerdì il pallone è tornato a rotolare, si può parlare anche di calcio e poi qualsiasi giudizio, lo dico anche all'amico che dava valutazioni un po' tranciante, è soltanto temporaneo, poi è chiaro che i primi giudizi veri li potremo tirare magari per quella sosta lunga, certo, dal 20 settembre,
12: certo, certo.
11: Ora siamo qui a discutere in questo mondo virtuale dedicato alla Fiorentina, nel quale Ulahi può giocare con Fagioli, boh, sì, no, devono, oppure o è più forte Ulahi o è più forte Fagioli,
12: sono diversi.
11: Io per esempio
12: non sono
11: anche
12: già
11: su questo
12: uguali.
11: No, sento tanti dire che Ulahi è di un'altra categoria rispetto a Fagioli, però lasciatemi anche dire che Fagioli comunque viene da una stagione dove, al di là del disastro di squadra, lui si è salvato e in Serie A tra un po' poteva essere chiamato in nazionale. Ulahi è all'esordio nel campionato italiano, quindi piace a tutti, è un bel peperino lì in mezzo, a dribbling, però rivediamolo, ecco, per ora abbiamo mezz'ora col Benevento, un po' poco, ecco. Io dico,
12: sì,
11: solo questo.
12: A me piace Ulahi,
11: poi è bellino da morire, piace, scherzi,
12: Ulahi, cioè, piace tanto, perché poi ci mette questo pepe addosso di cui ne abbiamo
11: è
12: bisogno.
11: Un po' un Torreira come caratteristica,
12: con dinamismo. Allora, allo 0557711171 si è prenotato Stefano, che salutiamo e ringraziamo.
13: Buonasera,
12: ciao.
13: Io volevo dire una cosa su Ken.
12: Vai.
13: Allora, io vi ho telefonato 2 anni fa quando Ken si prese, e ora voi non ve lo potete ricordare, e vi disse una cosa semplice: ragazzi, questo ha fatto 8 stagioni da professionista, un anno solo, un doppia cifra e poi non ha segnato mai.
12: Sì.
13: A me mi piace Ken, io lo terrei. Però, come si disse a quel tempo, che molti erano preoccupati, andare a
12: perplessi.
13: Lui,
12: perplessi,
13: noi, sì, come prospettiva ragionevole, un giocatore che non è un anno fa il professionista, erano 8 anni a quel tempo, ora sono 10,
12: sì,
13: può fare 4-5 gol il giorno d'andata e 4-5 gol il giorno di ritorno, che era una media. Io dico oggi, perché non conviene vendere Ken? Per un motivo molto semplice: perché Ken l'anno scorso è ritornato nella sua media, quindi chi lo vuole acquistare, tra virgolette, ti fa un po' il prezzo, no? Ti dice, eh sì, però ha fatto un anno bene, poi non segna poco, e là te lo piglio, ti levo l'ingaggio. Io cosa farei io? Ma io non sono nessuno, io lo terrei fino a gennaio. Lui quest'anno in una squadra forte come siamo noi, con un po' più di spazio per correre, e non vi dimenticate la palla che ha dato Ulahi a Piccoli davanti al portiere nell'amichevole di 40 metri per realizzata così. Secondo me un giocatore come Ken in questa squadra da qui a gennaio può fare il doppio delle, o anche di più, dei gol che fa di solito. Quindi lui arriva a gennaio, è in doppia cifra. Se io fossi venditore, a gennaio lui non fa le coppe europee, quindi il suo valore è il doppio di tutti gli altri, perché chi ha già giocato in Conference, in UEFA, in Champions, non può cambiare squadra. Lui a gennaio vale il doppio, e allora noi cosa dobbiamo fare? Se lo vogliamo vendere, perché io lo terrei.
12: Ma io non lo vorrei vendere.
13: Se lo vuoi vendere, lo vendi a gennaio e ne prendi altro, e 40, te l'ho già detto, vale quanto è l'oro, perché è l'unico. Se il Como ha passato il turno o sta passando il turno e a gennaio ha bisogno di un attaccante, dove lo trova uno che può schierare nelle liste, che non abbia già fatto le coppe in un'altra squadra? Quindi a gennaio il signor Como viene a noi e dice, certo, te lo do volentieri, mi dai 65, se è la clausola, dov'è il problema? E noi possiamo andare in Sud America, dove invece finisce il campionato a dicembre, quindi finisce il campionato di apertura in Argentina, e ci prendiamo un super argentino, tipo quel ragazzo, quell'esterno di origine italiana
11: Silvetti,
13: che se ne era già parlato, e ci prendiamo un giocatore, viene dall'Argentina, abbiamo già nel frattempo cresciuto a mollie di pane Pellegrino, che sarà già un giocatore da doppia cifra a dicembre, e così diamo Ken al doppio del prezzo che ci chiedono oggi, e ci abbiamo la possibilità di un giovane, o anche due, perché non lo so io ora come siamo posti per gli extramunitari.
12: No, ora non li possiamo prendere.
13: Ma a gennaio sì, però cambia, è la nuova stagione, il prossimo anno.
12: Questo guarda, mi cogli impreparato, per cui non ti so
13: bene
12: rispondere.
13: Un abbraccio e
12: grazie.
11: Ciao Stefano.
12: Grazie.
11: Particolare, perché in genere vendere a gennaio il tuo centravanti, se funziona, l'ha fatto quasi mai nessuno, a parte il Genoa di Preziosi e la Fiorentina con Rocco Commisso e Vlahovic. Dopo ne aveva fatti 17 e non sto a fare la lista dei sostituti. Io ma è un parere mio, se lo tengo se ne riparla la prossima estate,
12: cioè, di gran lunga
11: ti prendi un bel rischio. Poi Stefano dice hai tempo a gennaio di andare magari in Sud America a cercare il talento, Pellegrino viene a quel punto da 4 mesi di ambientamento, però
12: ma insomma. No, la seconda parte non mi piace, la prima parte la condivido tutta. Io penso, spero che Ken resti, perché Ken per me è un valore importante, e poi lo ripeto, quest'anno c'è un direttore forte come
11: che
12: Paratici, che gestirà meglio, lo conosce bene sicuramente, per cui io credo che siamo agli ultimi giorni, ragazzi, oggi è lunedì,
11: io lo sai,
12: tra
11: Luca,
12: 7 giorni si gioca,
11: io lo sai, succede qualcosa che lo sedono molto serenamente, sai anche che non impazzisco di simpatia, però venerdì proprio nel muso a me e agli scettici ci ha fatto un gol con quella gambona in alto, e io ci ho rivisto i gesti di Ibra, no? Quando raccontava, e poi ha fatto anche tante arti marziali. E aggiungo che su una cosa sono d'accordo, al di là del fatto che non impazzisco tecnicamente per Ken, però sono d'accordo con chi dice che non è che ci sia a giro,
12: appunto.
11: Qualcuno in redazione giustamente ha il terrore che possa tornare d'attualità a Lucca dovesse partire Ken, no, per carità, cioè
12: non c'entra niente.
11: In uno scenario del genere va benissimo trattenere,
12: guarda,
11: Ken, tanto più se non t'offrono più di 30-35.
12: Ora poi andiamo al nostro graditissimo ospite, fammi dire che qualcuno è anche perplesso per l'operazione fatta da Sartori, no? Su Piccoli. Mm. E, però da quello che mi risulta anche Sartori dice, ragazzi, in giro c'è poco. Allora se lo dice Sartori, uno che ha un panorama,
11: un peschi lo sconosciuto, che ha un futuro assicurato, non so, ma non è facile.
12: Ma se anche Sartori dice giro c'è poco, lo chiediamo al grande amico Valnegri?
11: Alain Valnegri, magari.
12: Ciao, Alain.
11: Se lo fa un nome buono per l'eventuale sostituzione di Ken. C'è un attaccante, Alain, che se dovesse partire Ken, te consiglieresti?
12: Ma teniamo Ken, niente, glielo può fare. Vai.
11: No, così per capire.
14: Beh, sinceramente, un pomeriggio a tutti. Sinceramente, conservare certi campioni e far mercato anche. Alla fine. Per l'opportunità, per i prezzi che girano per Ken, secondo me non, c'è poco in giro. C'è poco in giro perché non puoi scommettere. Se tu vendi Ken devi andare su una certezza. E comunque negli ultimi anni i centravanti scommesse a Firenze non hanno funzionato. Ken è una scommessa, sì, però comunque era già internazionale, ha giocato a Parigi, ha giocato in Premier, era un calciatore con un certo background che arrivava a Firenze e comunque con un aspetto motivazionale anche determinante, che alla fine a Firenze si è rilanciato la carriera dopo un anno in bianco, praticamente a Torino un anno per un centravanti della Juventus senza segnare, comunque pesante. E adesso trovare adesso un attaccante prima, i buoni si tengono,
12: certo.
14: 7 agosto dove vai al mercato?
12: Oppure
14: vedremo,
12: li strapaghi, vedremo. Ma se devi strapagare uno, tanto vale tu tenga quello che hai.
14: Cioè, esatto. Il problema con Ken è l'aspetto motivazionale, perché se Ken non è motivato è odioso, e l'abbiamo visto.
12: Sì.
14: L'abbiamo visto che comunque quando non era motivato c'è chi lo mandava a cantare. Dunque io terrei Ken, perché comunque l'ho visto bene in Coppa Italia, l'ho motivato. Sì. Adesso non so cosa si dica, o se gli hanno promesso che di venderlo a Como.
12: No, guarda, Ale, questo te lo posso dire con certezza assoluta. Cioè, il giocatore, lo ribadisco, è stato lui a chiedere la maglia numero 9, vuole la maglia numero 9 della Fiorentina. Poi la società è stata ben contenta di accompagnarlo in questo percorso. Non c'è mai stato un ragionamento sbagliato, ma ti dico anche un'altra cosa. Cioè, oggi non c'è.
14: Ma allora questi con le cifre che girano, si prendono a parte i 40 milioni, tu non trovi meglio di Ken sul mercato.
12: Esatto.
14: Potresti andare a prendere Luis Suarez allo Sporting, per esempio, in Portogallo, dove comunque ha fatto una caterva di gol. Però ti chiedono 70 milioni. È migliore di Ken? No, assolutamente, è meno completo. Dunque, sì, speriamo che rimanga Ken. E se prima del programma abbiamo parlato con Tommaso, che Fagioli vorrebbe lasciare Firenze, se bisogna fare una venta, meglio sacrificare Fagioli. a mani in cuore, personalmente a mani in cuore, perché comunque la seconda parte di Fagioli l'anno scorso è stata brillante. Però se si deve sacrificare uno tra Fagioli e Chiesa, sacrifico Fagioli.
12: Senti, a proposito di Fagioli, mi collego al discorso sul centrocampo, perché Niccolò Santi, in Chi si compra Flash, ha ribadito che la Fiorentina comunque cerca un altro centrocampista, che l'obiettivo prioritario è Torsveld, ma se il Sassuolo si impuntasse non abbassando il prezzo, ci potrebbe essere Frendrup, ci potrebbe essere Miretti, mi convince poco, ma insomma ci potrebbe essere Bernabé, mi convince ancora meno, ci potrebbe essere il centrocampista dell'Udinese, quello sì, che si chiama
11: Kellenkamp.
12: Ecco, a parte Torsveld, che su Torsveld naturalmente garantisce grosso, degli altri centrocampisti per questo ruolo un po' più di fisicità, ecco, c'è qualcuno che ti piacerebbe?
14: Ma Kjellkamp è comunque una mezzala, pure lui ha fatto diversi gol, ma anche discreti l'anno scorso con l'Udinese. Io vorrei un regista vero, che abbia comunque qualità di interdizione, perché alla fine il centrocampo, secondo me quest'anno Endur farà una gran stagione, lo vedo bene negli ultimi 30 metri. Endur ha tanti difetti anche a livello estetico, forse quando controlla eccetera eccetera, prendo segna, centrocampisti che segnano sono pochissimi, al tiro da fuori, a fisicità, se ci lavori Endur diventa un campione. Io scommetterei su di lui, andare a prendere Torsveld secondo me è troppo simile a Endur, io andrei su un profilo già di un calciatore che non abbiamo in rosa. Bernabé il problema secondo me sono gli infortuni, perché lui è regista.
12: Sì, no,
11: ma poi servirebbe qualcuno, parlo molto chiaro, è più grosso anche di Bernabé fisicamente,
14: ma Frendrup si potrebbe fare un tentativo per Frendrup, però De Rossi te lo fa pagare,
11: sa di sì.
12: Comunque ragazzi, qui il dibattito è aperto. Senti, dopo un inizio così è piaciuto anche Valdepeñas, devo dire la verità. È piaciuta anche la personalità di questo ragazzo, al di là dell'età. Ecco, la domanda è che è un giocatore forse che andrà protetto nella fase difensiva? Un po' di più, cioè, perché lì un po' ha patito con quello lì.
11: Alla lunga sì.
14: È molto offensivo e ha fisicità, gamba, ripete gli sforzi, poi è diretto, lui va in porta, lui fa la diagonale benissimo, lo faceva nel Castilla, lo faceva nella primavera. Ha patito un po' ed è un po' quel lì, quando sentivo dire sì, ma il 3,5, se giochiamo con i terzini che abbiamo, non è neanche un 2,5, perché comunque i terzini sono molto offensivi.
11: Tutti. Anche Joao Mario.
14: E anche lì serve l'interditore che si possa mettere tra i centrali e fare una difesa 3. E poi tu vai a attaccare col 3-2-5, con i terzini molto aperti in ampiezza, con le ali che vengono dentro, che Gunduson e Mastantuono fanno dove loro comunque hanno più influenza.
12: Sì, è così. Senti, Alain Valnegri,
11: un po' di equilibrio,
12: sì,
11: Luca.
12: È un ballottaggio chiaro e anche per il ruolo di terzino destro. Abbiamo visto Joao Mario, io non avevo una grande fiducia su Joao Mario, te lo dico francamente.
14: Sì.
12: Però mi dicono
11: venerdì sera
14: molto fiducioso.
12: Te eri molto, e Gimenez, sì, ero molto, mi aspettavo molto, per ora si è visto poco.
11: Forse è più affidabile Joao Mario.
14: Gimenez secondo me nella gerarchia di grosso il numero uno è Joao Mario oggi.
12: Sì.
14: Poi Valdepeñas, Jimenez si giocano il posto, e Dodovin un po' dietro, dovuto anche l'anno scorso dove comunque ha fatto malissimo, si deve rilanciare, e sarebbe anche importante recuperare Dodò, sarebbe un'arma in più per Fabio Grosso. Adesso un terzino arriverà, sentivo di Nuno Tavares, ci sono tutti gli indizi che portano a Nuno Tavares, perché alla fine la Lazio deve vendere, lui se ne vuole andare e la Fiorentina ha bisogno di un terzino.
12: È un altro,
14: però
12: molto,
14: se dovesse arrivare
12: molto.
14: Nuno Tavares non cambia assolutamente il modo di attaccare, perché è ultra offensivo anche lui.
12: Ecco, non è offensivo,
11: cioè, difende proprio nessuno sulle fasce.
14: Però Joao Mario nello Sporting fece bene, fece benissimo, poi nella Juve non si trovò, però a Bologna ha fatto bene, io l'ho visto fare delle partite comunque discrete a Bologna. Ha iniziato col botto, è stato uno dei quali mi è più piaciuto, non all'inizio partita, ha fatto fatica a entrare in partita anche lui,
12: sì.
14: Però poi comunque con i minuti abbiamo visto cosa porterà questa Fiorentina.
12: Sì, sì. Ma sta crescendo, dai. Io ripeto, la grande sfida sarà trovare questo equilibrio a centrocampo con tutta questa quantità e qualità. E i centrocampisti devono trovare un'identità comune, no? Perché poi li devi collegare. Per me non puoi. Per me Ulaide gioca sempre, però questo è il mio parere. Però io non rinuncerei mai a Fagioli. Attacco, guai a chi lo tocca. Andur sta crescendo e Torre sta arrivando.
11: Andragora sarebbe anche Fabiano.
14: A giocherà il falso trequartista, secondo me, lo farà giocare linea, corsia intermedia, e potrebbe diventare uno dei tre ali o dei tre estremi, perché se giochi col 4-3-2-1 4-3-3 comunque se giochi col 4-3-2-1 Atta può fare uno dei due. E Gudmundsson, sinceramente l'ho visto bene, Gudmundsson. Anche Gudmundsson potrebbe rivelarsi una risorsa alla fine. Dunque speriamo che alla fine bisogna lavorare con positività. Ha trasmesso positività questa squadra, ha trasmesso determinazione. Non ricordo un gol dopo un minuto della Fiorentina, con questa aggressività con la quale è entrata in campo. Dunque, secondo me si lavora bene, c'è serenità, le idee abbastanza chiare, vediamo cosa porta e soprattutto cosa ci toglierà il mercato prima del 1° settembre.
11: Non c'è dubbio. Ma Stantuono te l'aspetti già titolare a Roma lunedì? Perché insomma col Benevento è partito a gara in corso, ma era appena arrivato, 4-5 allenamenti nella nuova squadra. Tra una settimana, contando anche le aspettative su di lui, lo vorremmo tutti titolare, non so te.
14: No, ma penso che non lo rischierà grosso. Dici, perché Roma comunque è delicata come trasferta, poi sappiamo il calcio che fa Gasperini, un calcio molto intenso, ritmi alti. Lui soffre un po' i ritmi alti del calcio europeo e poi abbiamo visto di cosa è capace a partire dal primo controllo orientato, come calcia, la visione di gioco, a tutto. Però sui ritmi si deve adattare e la Roma è una delle squadre che comunque ti impone uno dei ritmi più alti in questa Serie A.
11: Quindi calma su Franco, che siamo già tutti pazzi di lui. Guarda, ne approfitto della tua conoscenza del calcio europeo, perché vedo questa notizia che abbiamo messo anche su Firenze Viola, la rinancia alla Bild dalla Germania, con la Fiorentina che avrebbe messo nel mirino Justin Nima, attaccante 2000 del Werder Brema, che non so se conosci, Alain.
14: Sì, lo conosco, ma non benissimo. È un profilo di attaccante molto molto verticale, che va allo spazio.
11: Ecco, perché origini nigeriane, è un 2000, appunto del Werder Brema, attaccante.
14: No, perché se il discorso è vendiamo Kane, prendiamo Niema, è pericoloso.
12: No,
14: è pericoloso. Però aspettiamo, pure se ne parla poco, ma Pellegrini secondo me è un acquisto coerente. Non è un acquisto mediatico, però vedendo giocando il Parma l'anno scorso, già è cresciuto, da quando è arrivato in Italia è cresciuto tanto, e lui porta tanta quantità perché ti fa giocare bene la squadra, è uno che comunque viene a prendere palla, si gira, fa le sponde. Non sarà un bomber d'aria, però con tutta la qualità che abbiamo a centrocampo, con i terzini offensivi, sulla tre quarti, secondo me è un giocatore che sa fare questi movimenti, ci sta benissimo.
11: Sì. Ora no, questo Nima anche soprattutto esterno destro,
12: sì,
11: mi sembra.
12: Sì, ma vedi Alain, da quello che abbiamo capito, che la Fiorentina cerca un esterno di quelli che strappano, di quelli che hanno cambio passo, perché è quello che può mancare a questo progetto ancora, no? Perché Mastantuono gioca con la palla tra i piedi, perché Pellegrino uno ti viene incontro, Gudmundsson gioca con la palla tra i piedi, cioè serve qualcuno che magari ti verticalizza, ecco, quel tipo di idea di giocatore.
14: Per fare anche il 4-3-3 con due ali pure.
11: Sì.
14: O una ibrida, no? Certo. Uno che viene dentro, che si muove tra le linee, e uno che attacca lo spazio, ma cerca questo profilo. Comunque ci sono le voci che sarà il gran colpo del fine mercato di Paratici, ha anche un bel budget da quel che si legge, però deve andare su una conferma, deve andare su un calciatore che comunque viene e comunque abbia la capacità di rendere subito, perché le scommesse ne abbiamo tante, ha fatto tante scommesse, cartellini di giocatori giovani, su chi la con chi lavorare per poter valorizzarli e probabilmente venderli tra uno, due o tre anni. Adesso bisogna anche un colpo di un giocatore affermato che porti 2000 persone all'aeroporto, e lì sarebbe proprio la ciliegina sul mercato, e lì la grosso non si potrebbe più nascondere sull'ambizione della squadra.
12: No, ma lui
11: la proveresti la carta Sancho, Alen?
14: Io Sancho, per i costi che ha, sinceramente sì. Adesso psicologicamente non l'ho ancora capito Sancho, perché il primo Sancho a Dortmund era un fenomeno.
11: Sì.
14: Manchester United pagò 80 milioni per lui, però bisogna anche ammettere che c'è la sindrome a Manchester United, che chi va allo United, quanti giocatori sono bruciati e poi rilanciati dietro.
11: Certo.
14: Dunque il Sancho negli ultimi mesi comunque l'ho visto bene, ha anche vinto l'Europa League. Secondo me in Italia Sancho fa la differenza, questo sono sicuro. Adesso bisogna capire un po' le esigenze economiche che ha, perché la Spagna chiama, c'è pure in Premier, ci sono pure le squadre che chiamano, però sì, io sinceramente punterei su Sancho, perché anche lui vuol dimostrare, vuol trovare una società dove fare il top player uno, due, tre anni.

0: se ricordate bene all'Olimpico con l'espulsione ingiusta quando dominavamo la gara, ed era una grande sorpresa perché comunque venivamo da una stagione molto delicata e Italiano lanciò un messaggio e penso che Grosso voglia bissare con la prima prestazione italiana in Serie A.
1: E la Roma, ragazzi, è un progetto ancora in corso d'opera, eh? Cioè trovi una squadra che sta cercando un'identità, quindi in teoria
0: sì, ma poi sappiamo come, quando andiamo a Roma sappiamo bene come va, spesso e volentieri giochiamo contro 12, dunque non parlo del pubblico, dunque aspettiamo, però sì, la Roma anche loro comunque non ha vinto una partita contro una squadra seria
1: esatto. Poi non sanno ancora su che, pare che potrebbero andare a giocare con tre attaccanti, con Dybala, Castro e il bomber lì, e non lo so, io credo che se la Fiorentina trova equilibrio zitta vabbè, staremo a vedere. Grazie ad Alain Vallegri.
2: Ciao Alain, grazie.
0: Un grande abbraccio, piacere. Grazie.
1: Zitta.
2: Aspettiamo, perché poi effettivamente è un po' una classica della prima di campionato, Roma-Fiorentina. Puoi pescare bei ricordi, puoi pescare brutti ricordi. Delusioni. In generale, Roma-Fiorentina.
1: Ti ricordi quando?
2: Esatto, io ho tanti traumi, per la verità.
1: Chi mise Brillante Montella,
2: ma io non mi sono mai ripreso dal gol vittoria. Lì non era la prima di campionato, ma il gol vittoria della Roma con Bartelt mi fa ancora male. È una ferita apertissima, com'è una ferita aperta una prima di campionato, la prima in Serie A della Fiorentina dei Della Valle 2004 mi pare, con tanto di Cassano espulso se non vale errato per tutta una serie di robe con Dainelli, ma Vincenzino Montella se la mise dentro e perdemmo 1-0. Quindi Roma è un campaccio storicamente, però anche vero che non è una squadra pronta, questo sì.
1: No, anche loro
2: hanno molto da fare.
1: Loro ci hanno molto da fare proprio sull'idea di come far giocare questa squadra, vedi? Stanno cercando Mora che arriverà alla fine, però non è mai, cioè lo prendi, li fai giocare subito, non lo so. Se devi trovare la Roma, questo può essere anche un momento buono.
2: Non so
1: buono.
2: Perché tutti gli ascoltatori sono convinti che comunque poi possa essere Sulé uno degli esterni, a proposito di Roma. Io non lo so se la Roma ce lo regala.
1: Ma a me piacerebbe tanto,
2: o te lo dà a meno di 20.
1: No, non te lo dà a meno di 20.
2: Ti chiede più di 25 forse.
1: Sì. L'ho scritto sull'editoriale, no che so di trattative, quello che ti piacerebbe a me. Allora, 348-7513-933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio saremo ancora una mezz'oretta insieme a loro. Il 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo tra un lampo.

0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.

0: inaccettabile.
1: Per vostra fortuna, avete un domatore.
2: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: Apri dibattito.
0: Uno.
4: Contro tutti!
5: Quello che accanto a lei è matto.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno a tutti, io sono Marco D'Assigna. Innanzitutto ringrazio indistintamente tutti coloro che lavorano a Radio Firenze Viola, Lady Radio RSV 38, perché mi riempite le giornate. E detto questo, io mi fido di Parati, ci premetto, e poi credo che a questo punto Ken non andrà via, perché se ci vuole tanto tempo per trovare un esterno, figuriamoci per trovare un centravanti all'altezza di Ken. E quindi, giudicando Pellegrino un buon giocatore ma non alla sua altezza, per non ridimensionarci, sicuramente Parati o c'ha già il colpo in canna a sostituzione, o altrimenti Ken rimane, vista la difficoltà e il, diciamo, prolungarsi dei tempi per trovare un esterno. Non si può a una settimana dall'inizio del campionato e due dalla fine del mercato rimettersi a cercare un centravanti a livelli di Ken. Vi ascolto, forza Viola per tutta la vita.
9: Cioè, prima mi toccavo sentire Novula, io sarebbe meglio parte alla panchina, perché la prima giornata di campionato all'Olimpio, ma di... Ma questo l'ha già un mondiale da titolare a 20 anni. Andava a rivedere Germania Ossa d'Avorio, che l'ha combinato a centrocampo. Poi l'unico dei tre che questo parte va diritto sull'uomo, va a pressare, può fare anche fallo, bisogna stare un po' più tranquillo, ma c'ha 20 anni. Cioè, poi alla culturale di prima, comunque vada, io preferisco il termine bagnasciuga e battice, eh.
10: Ciao, sono da Brescia, ma scusate, siccome il sondaggio fatto per Leao ha detto che non è interessato al trasferimento, quindi lui che non vorrebbe la Fiorentina, mi domando quindi nel Como, che ha fatto un sondaggio per Ken ha detto che invece gli va bene il Como? Perché non è mai stato detto questa cosa.
11: Polo, i sostituti di Vlahovic li scelse qualcuno che col calcio si stava come cavolo a merenda. Ora la musica mi sembra sia diversa.
12: Per me il nostro centrocampo è ottimo, anche Gudmundsson non l'ho visto dialogare bene, ora c'è qualità e quindi pure lui se ne avvantaggia. Non rinuncerei però agli esterni, almeno uno, ma forte ci vuole. E in più a centrocampo, piuttosto che Tosfer, vedrei uno alla Fofana, uno alla Kessi, cioè un incontrista che ruba palloni e lo dà ai centrocampisti che per attaccare meglio, per rilanciare l'azione.
13: Ciao Luca, ci fa vedere per favore il foglietto che tu ci scrivi sopra, i disegnini che tu fai, per favore, sono curioso.
14: Ciao amici Viola, Simone. Allora, sono proprio curioso di vedere questo Parati colpo a sinistra in alto, sicuramente sarà un top grandissimo e sicuramente arriverà anche uno al centro e molto probabilmente Fagioli ci saluta. Per me Ken rimane, questo ripeto sono i miei pensieri, e vediamo che arriva anche a sinistra in basso come vice Valdepeñas, ma questa Fiorentina è forte, non c'è nulla da fare, gli altri ne prenderanno solo atto.
15: E tra poco anche un bel primo piano sugli appunti segreti di Luca Calamai e se volete anche i miei, ma neanche i disegnini mentre uno parla.
16: Ma io
15: no,
16: sempre
15: poi
16: io disegniamo
15: le risposte, sì, le cose,
16: no. Poi scrive anche nomi dei giocatori di cui si parla,
15: ho scritto Leao, vi do l'aggiornamento, c'è una nota audio, pare sia il Galatasaray al momento che sta un po' trattando, perché poi c'è delle cifre su Leao che non so
16: ma
15: se ci possiamo permettere
16: aperte,
15: la Fiorentina ieri più o meno informalmente ha smentito l'interesse, io insomma al momento la trovo una pista molto molto fredda.
0: Molto fredda. Allora, allo 0557711171 c'è Giacomo. Ciao Giacomo.
17: Pronto?
0: Eccoci.
17: In televisione vi sento parlare di altre cose.
0: Perché c'è un po' di ritardo. C'è un po' di ritardo.
17: Come la dote ne basta la televisione?
0: No, no. Vai.
17: Eccoci.
15: Basta,
0: no, magari, basta perché da noi a noi, te che c'hai ritorno.
15: Sì, o segui noi o la TV.
0: Vai.
17: Sì. Vai. No, volevo dire io. Devo fare solo una considerazione e qualche domanda. Ma Mastantuono, per esempio, c'ha 19 anni, sbaglio?
0: Sì.
17: Yamal del Barcellona c'ha sempre 19 anni anche lui?
0: Più o meno ora avrà 18.
17: Ecco,
0: non so,
17: io sono contento di Paratici, sono contento, sì, del mercato. Però se Yamal gioca già nel Barcellona prima squadra e Mastantuono il Real Madrid la dà a noi, non viene qualche dubbio che non sia proprio eccezionale?
0: Non è proprio così, nel senso che allora Mastantuono innanzitutto l'anno scorso ha fatto 31 presente, Giacomo,
17: sì, lo so.
0: Cioè non è che lui non ha giocato, ma Mastantuono è un giocatore caratterizzante, nel senso che Yamal fa all'esterno e sull'esterno è il ruolo, tra l'altro ti posso dire, fin dai giovani, dove le squadre rischiano più volentieri sull'attaccante esterno, sì, perché è meno dentro un progetto intorno a Mastantuono devi costruire un'idea di calcio che passa da Mastantuono. Lui è l'uomo che gioca tra le linee, il trequartista, hai bisogno di una squadra che preveda quel tipo di giocatore. Ecco perché lui non è ancora pronto per essere nel Real tutto,
17: sì.
0: E nella Fiorentina può essere tanto direttamente.
17: Altre due cose, ma Ken, si sa, siccome c'è questo problema alla fibra, si porta dietro soprattutto dall'altro anno, no? È un po' rischioso tenerlo perché per arrivare in Europa League un giocatore come lui deve giocare almeno un 25 partite a titolare.
0: Sì, ma io su questo sono.
17: Allora, ma è una novità, fratello, non lo sento mai dire da nessuno, né da voi né altre trasmissioni né da ascoltatori. Ma con questo problema, forse qualcuno l'ha detto, ma con questo problema alla figlia ce l'ha ancora? Se lo porta dietro ancora o gli è passato?
15: A saperlo, devo dirti che venerdì ero curioso di vederlo fisicamente.
0: Ha fatto 90 minuti.
15: 90 minuti.
0: Se lo guardi due anni fa, dov'era il problema alla fibbia?
15: Sì.
0: Fatto 35 gol. Se guardi l'anno scorso, il problema.
15: Poi però, chiaro che sì.
17: E poi una cosa curiosa, l'ho sentito dire da lei qualche giorno fa, da lei Anamai.
0: No, lei no, tu. Ci diamo del tu. Lei proprio.
17: Non ho telefonato perché tu lui, te lui, l'ho sentito dire. E Ceccarini, con Ceccarini aveva detto che se la Fiorentina dovesse vendere Ken,
0: sì,
17: prenderà uno come o più forte di Ken.
0: Sì.
17: Invece all'incontrario da Ceccarini dice il contrario, che non è il contrario, dice un'altra missione qualche giorno fa, disse per due volte, ha detto che se venderanno Ken, la Fiorentina è intenzionata a prendere un vice di Pellegrino. Come sta la cosa?
0: Allora, per come me l'ha spiegato a me Niccolò, poi i ragazzi tanto cosa dice, io non voglio allora Niccolò ti dice che se va via Ken la Fiorentina compra un grandissimo attaccante che sia forte come Ken, possibilmente più forte, non è detto che sia nel ruolo preciso, cioè magari potrebbe prendere, io faccio sempre l'esempio di Lautaro Martinez dell'Inter, no? Magari può andare a prendere un grandissimo attaccante esterno, ma di quelli che hanno tanti gol, avendo già Pellegrino che è un giocatore che secondo me ancora non vale Ken, ma che può avere margini di crescita, quindi comunque arriva un attaccante fortissimo. Poi è evidente che se l'investimento grande lo fai sull'attaccante esterno, poi non puoi prendere anche un altro centravanti, vai a prendere un centravanti per completare il reparto, d'accordo?
17: Che prende una concetta avanti sotto Pellegrino,
0: esatto,
17: Pellegrino.
0: Ma però l'investimento grosso lo fa sull'attaccante esterno, quello che deve portare gol, capito? Sull'idea, quello ti ho dato un po' l'idea di Lautaro Martinez. Grazie, è un grande piacere, grazie davvero.
15: Dopodiché io continuo a credere che non meno di 40, ma almeno 40 più 5 di bonus, e allora la Fiorentina può mettersi a sedere a parlare di Ken. Sotto i 40 non si mettono nemmeno a sedere, secondo me.
0: Io la penso come te e spero come te, perché comunque Io ma se no guarda, io ho contestato il calcio dei commercialisti, quindi non voglio trasformarmi in un commercialista, no? Però se devo seguire il buon senso, mettiamo così, non come il buon senso, io ho la sensazione che uno vada ceduto, e poiché non prendi soldi da Fortini, non prendi soldi da Dodò, mi pare di aver capito che a questo punto Gudmundsson potrebbe anche starci dentro.
18: Da qualche parte
0: restano Fagioli e Ken. Io spero che resti Ken, non perché non mi piace Fagioli, ma perché se devo rinunciare a uno dei due preferisco rinunciare a Fagioli. Poi io non ho mai amato i tifosi che chiamavano, dice ma come si fa, la plusvalenza è costato 8 se lo vendi a 7, e io dicevo cavalchiamo i sogni, non i conti, lasciamoli fare a chi li deve fare, però non voglio nemmeno poi che ci possa essere un contraccolpo negativo se poi vendono un giocatore. Ci sta, fa parte delle regole del gioco. Il
18: con
0: problema,
18: 9 arrivi poi,
0: ecco,
18: tanto
0: il problema
18: più.
0: È come poi la completano la squadra,
18: come lo
0: ecco, io spero che in ogni, sono convinto che in ogni caso poi la completano forte.
15: Ne possiamo parlare assolutamente anche col prossimo ospite, un amico che ritroviamo, un addetto ai lavori, un
0: grande addetto
15: di mercato,
0: ai lavori,
15: Oreste Cinquini. Ciao Oreste.
19: Vabbè, buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
15: No, perché qui insomma c'è 2 settimane alla chiusura del mercato, c'è da convivere con qualche punto interrogativo ancora. Ken,
0: lo dicevo Oreste, io non voglio fare il commercialista. È evidente che oggi, ragazzi, brava Fiorentina che ha permesso a Paratici di già investire 100 milioni, ma sono più di 100, sono più di 100 milioni, e senza avere la sensazione ci sia il fucile puntato, devi vendere quello, devi vendere quell'altro.
19: Però questa è la fortuna dei direttori sportivi, avere una società, una presidenza che ti lascia prima acquistare che vendere. Chiaramente la famiglia Commisso mi sembra che debba essere ringraziata dai tifosi viola, perché precisamente in questo momento il figlio permette a Paratici di andare a acquistare 9 giocatori e cederne 1 o 2, ma per riscontri economici direi scarsi. Ma come dici giustamente te, Luca, è chiaro che questi ragionamenti li devono fare le persone addette ai bilanci, ma anche i direttori sportivi sono implicati in questa cosa, perché chiaramente fare delle minusvalenze, fare disavanzi, diminuire il capitale sociale poi significa immettere ancora nuova linfa. Però a questo punto credo che la squadra abbia un buon volto, ma mi sorprende, sono un pochino perplesso l'avvento di Pellegrino. Perché per come lo conosco io è un giocatore d'aria di rigore, grande forza fisica, gran tecnica non sopraffina ma sicuramente buona, però ha le caratteristiche nettamente opposte a mio parere di Ken, quindi la mia paura è che Ken se ne vada. Rinunciare a Ken ed avere Pellegrino non lo so. Ken, anche se lo scorso anno non ha fatto un campionato all'altezza di 2 anni fa, è un giocatore che come minimo ti garantisce doppia cifra.
0: Sì.
19: Vediamo cosa succede, però le caratteristiche di Pellegrino sono per giocatore d'area di rigore, quindi servono gli esterni. Se va via Ken, adesso Grosso ha optato per un modulo diverso da quello suo solito, potrebbe tornare al 4-3-3. Però vediamo cosa succede, perché mi sembra questa disquisizione che faccio a livello tecnico, non so se vale o non vale, forse l'idea di Paratici, di Grosso, la vedo in maniera diversa. Andiamo a vedere, vediamo cosa succede.
0: Non c'è dubbio. Senti, ma Ken e Pellegrino possono giocare insieme secondo te?
19: Potrebbero anche giocare, che Ken non disdegna di
0: allargarsi un po', va anche allargarsi,
19: però la forza di Ken è andare, arrivare laggiù in area di rigore a chiudere l'azione. Cioè, io credo che Ken in questo momento sia l'attaccante italiano più forte che l'Italia ha, quindi è un valore anche per la nazionale. Io però chiaramente Pellegrino non è l'alter ego di Ken e viceversa. piccolo alter ego di Ken, perché le caratteristiche di Piccoli, sì, a mio parere, facevano sì che la squadra non si snaturasse al momento che, cioè, che Piccoli doveva sostituire Ken. Insieme hanno sempre comunque stentato. Credo che facciamo confusione, perché Pellegrino va laggiù in mezzo all'area, quando arriva Ken e trova qualcuno che ha in area di rigore. Ora io non vorrei disquisire troppo, perché non voglio insegnare a pesci nuotare, quindi è un'arte molto difficile e quindi lasciamoli lavorare. Però io credo che se esce Ken, sicuramente la Fiorentina va a prendere un altro giocatore.
0: No, non c'è dubbio. Io ripeto, dipende da che tipo di giocatore. Così come, ecco, la Fiorentina è ancora molto, molto aggressiva su Torsveld. Ecco, ti chiedo, in virtù della tua esperienza, di provare anche a spiegare, no? Perché
18: che ce ne facciamo?
0: Perché la Fiorentina comunque parli con Sassuolo e Sassuolo ti dice: ma ancora non ci hanno mai fatto, certo, un'offerta, certo. Ed è normale, perché tanto ogni giorno che passa un giocatore scadenza, fra questo punto fra 10 mesi, più si abbassa il prezzo. Però la Fiorentina poi vive il contrappasso della stessa vicenda alla rovescia su Dodò. Come succede? Che succede poi alla fine?
19: Luca, il problema è uno solo: Paratici non è il direttore sportivo della Fiorentina, è il deus macchina della Fiorentina, perché non è che abbia sopra di sé un presidente con il quale colloquiare, certo, una figura sopra di sé che possa parlare di giocatore, di tattica, di tecnica. Io credo che il lavoro, comprare è sempre stata una cosa abbastanza facile, vendere è una cosa molto difficile. Fiorentina, alla Fiorentina tornano giocatori che erano in temporaneo, e se tornano vuol dire che non hanno fatto bene, soprattutto quando sono alla Fiorentina percepiscono stipendi, certo, abbastanza, certo, congrui, certo. E quindi è difficile da piazzare. Questa è la cosa maggiore, dicevo, perché Paratici, perché lui è il punto di riferimento poi di tutta la società, dall'aspetto al settore medico, perché tutti sono importanti, però lui è la figura di riferimento. Per me non è il direttore sportivo, ma è il deus machina. E avere tanti giocatori nello spogliatoio, avere Dodò, avere giocatori importanti che fino a ieri erano, diciamo così, inamovibili, sta a Paratici cercare di facilitare al massimo il lavoro di Grosso, perché amalgamare lo spogliatoio con giocatori che anche apparentemente sono sorridenti, ma che poi chiaramente hanno l'ambizione di giocare, che tutti, certo, hanno l'ambizione di giocare, questa è la parte credo più difficile.
0: Complicato.
19: Mi sembra, a mio parere, che i giocatori che sono arrivati, questo nuovo modulo ci permetta di avere delle soddisfazioni, però stiamo con i piedi a terra, specialmente noi, diciamo voi che lavorate nel calcio. È chiaro che è un diritto dei tifosi, specialmente Viola, dopo quell'annata dello scorso anno, sognare in grande e pensare quantomeno di avere la possibilità di lottare magari per un posto in una coppa importante.
15: Oreste, siamo tutti rapiti dal talento, dalla personalità anche di questo ragazzo argentino, questo Mastantuono.
0: Era da lui in Versilia.
15: Poi va in Versilia a giocare in spiaggia, quindi fra l'altro andrà a abitare nella zona del piazzale, in una casa di proprietà molto importante. Certo, Batistuta è proprietario di quella casa, insomma. Mi dai una tua valutazione al netto del prestito, che ovviamente, come dire, era l'unica formula per portare uno così a Firenze? Forse speriamo tra un'estate di riparlare di un altro anno di prestito. E sono curioso di sapere come la vedi sull'equilibrio, no? Cioè portare a Firenze un grande talento, ma accettare che l'unica strada è quella di un prestito.
19: Ma che sia un giocatore di talento è chiaro, perché se è andato per certe cifre al Real Madrid non si va così per caso. Il problema adesso è vedere se si cala nella realtà della Fiorentina e del campionato italiano. C'è anche da sacrificarsi, c'è anche da correre e da rincorrere. Bisogna vedere se nessuno lo può dire che cosa c'ha nella testa il giocatore. Non parlo di professionista serio, non serio, anche quello è molto importante.
0: Certo.
19: Ma soprattutto il sacrificio in campo. Bisognerebbe chiedere a coloro che l'hanno allenato se il giocatore è disponibile al sacrificio, se il giocatore è disponibile da rimboccarsi le mani quando si gioca con due sottopunte, una punta, e anche le sottopunte qualche volta la punta devono rincorrere. E questo sarà, bisognerà vedere quanto il giocatore è disponibile sì a fare i colpi, però i colpi delle volte non bastano, perché poi i colpi poi devono essere finalizzati, bisogna vedere quanto è disponibile a correre e a sudare. Questo però lo scopriremo vivendo.
0: Certo, certo. No, questo è chiaro. Va bene, caro Reste. Domenica, ora stasera c'è in Polipisa e da qui uscirà la rivale della Fiorentina. Quindi il prossimo sarà un derby, sono due squadre insomma, dove c'è una bella rivalità. Però la Coppa Italia può essere qualcosa di speciale per la Fiorentina. Ricordiamoci, siamo nell'anno del centenario, non dimentichiamolo, quindi sarebbe fantastico riuscire a rivincere qualcosa.
19: Lo so, è difficilissimo, però la Coppa Italia pretende di partecipare a una Coppa Europea. La Fiorentina, prima storgevamo abbiamo fatto la Conference League per troppi anni, abbiamo perso due finali, cosa di là, abbiamo perso in Coppa Italia. È chiaro che tornare a vincere, però non dimentichiamoci quello che la Fiorentina ha sofferto lo scorso anno. Lo scorso anno di questi tempi parlavamo, non dico così in modo entusiastico, ma insomma eravamo tutti abbastanza contenti.
0: Sì.
19: Anche lì il disavanzo era sui 92 milioni, quindi la famiglia Commisso aveva investito molto, poi purtroppo ci siamo sudati la salvezza.
0: È vero.
19: La Fiorentina deve lottare sicuramente, non dico della Champions, ma quantomeno di andare in Europa, ma una coppa sarebbe importante. Un'altra cosa importante, io spero che finisca la svelta questo stadio, perché ricordate che giocare in uno stadio che viene ristrutturato e tutto, non è semplice giocare. L'importante è che questo non è assolutamente semplice, però lasciamoli lavorare, paratici a un compito non facile, perché ho detto comprare facilissimo, difficilissimo vendere, ma soprattutto gestire la società. Questa è una cosa importante, perché la società poi c'è Ferrari giustamente, ma si occupa di altre cose. Sarà importante i rapporti con la federazione, i rapporti con arbitri, cioè è un lavoro certosino che va fatto, importantissimo, che la gente non vede,
0: ma è importante, importantissimo,
19: ricordiamoci gli anni passati.
0: Grazie Oreste, grande piacere averti avuto con noi. Sì, c'è da lavorare, però ragazzi, si lavora con il sorriso.
15: No, poi le premesse
0: è bello lavorare con il sorriso,
15: come,
0: è bello
15: come
0: lavorare
15: non capitava da tanti anni.
0: Ci sono buone cose, dai. E comunque la partita sta in voi, Empoli o Pisa?
15: Io Pisa te l'ho già detto, perché sì, dai, un po' di pepe a settembre
0: Pisa.
15: Peraltro oggi quattro partite, stavo guardando: Sassuolo Cesena, Palermo Lecce, Pisa Empoli alle 18, quindi poi vedremo aggiornamenti, saremo in diretta. E Cremonese Sampdoria stasera alle 20:45, c'è già una vittima illustre, ieri
0: la
15: sera
0: Lazio.
15: Al Mantova batte 2-0 la Lazio.
0: Lazio succederà all'inferno, dice, l'hanno proprio stappato faccia all'inferno.
15: Io vorrei parlare con Gattuso e capire, Ringhio,
0: perché
15: ma
0: vai sempre a cercarti.
15: Ma chi te le fa fare? La nazionale in una situazione era molto complicata, la Lazio non può fare niente, che qualsiasi non può nemmeno offrire il catering durante le partite, perché gli tengono d'occhio il bilancio. Però se l'è voluta, di sicuro come partenza non c'è male, 0-2 in casa al Mantova, fuori alla Coppa Italia. Va bene, affari loro, a noi, ripeto, interessa vedere Pisa Empoli e capire che affronteremo a settembre. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo chi ci ha scritto, chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove torneremo puntuali domani dalle 14, dove oggi si continua a parlare di Fiorentina dalle 18, ma anche si ascolta buona musica e si riceve informazione su Firenze. Qui a Radio Firenze Viola proseguiamo, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini,
0: mercato con gli occhi
15: sul mercato, è così, e poi Giacomo Galassi, Garrisca al vento, andiamo avanti fino a questa sera come sempre. Fra l'altro poi dalla prossima settimana tornerà anche Extra Viola in certo, odore ovviamente di campionato, quindi noi ci siamo sempre fino alle 21 anche con il meglio di giornata, il che t'ha perso a partire dalle 20. Grazie a Marco Tonelli da Dal Vetro, noi torniamo domani martedì puntuali dalle
0: 14. Conferenza stampa di Joao Mario.
15: Bravo, con conferenza stampa di Joao Mario alle 15.
0: Alle 15.
15: Quindi secondo me poi in settimana credo possa toccare anche a Mastantuono.
0: Prima della Roma.
15: E lì bisognerà vedere se basta la sala stampa del Viola Park.
0: Se lo fa al mare.
15: Sarà tutti 500 spiaggia, persone. Tutti oppure, esatto, sulla battigia.
0: E Loreto sfiderà Mastantuono a chi fa più gol dalla battigia.
15: Bene, così vince lui.
0: Ciao a tutti.
15: Domani.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Siamo alla cronaca, è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
3: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
2: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
3: Ci occupiamo di economia, nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
2: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Aspetta, aspetta.
5: Che si compra? Flash.
6: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
4: Bravo, bravo.
6: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
4: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
6: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
7: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
4: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
6: Ci dice chi si compra!
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.

0: 45 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
4: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
2: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
5: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
6: Eccoci qua, Nick e Nick, e invece sì, su Radio Firenze Viola, per raccontarvi tutte le dinamiche del calciomercato della Fiorentina in entrata e in uscita, ovviamente sempre insieme fino alle 17, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Quest'oggi parleremo ampiamente della questione Moise Kean, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il Como non l'ha mai mollato e potrebbe essere intenzionato a fare un'offerta concreta nelle prossime ore, magari senza raggiungere i 40 milioni come minimo che chiede la Fiorentina, ma avvicinandoci con una cifra vicina ai 30 e magari attraverso i bonus raggiungere quanto chiede appunto la Fiorentina. Parleremo di questo e molto altro. Io sono Niccolò Santi e come sempre in nostra compagnia c'è il direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
7: Ciao, ciao Nico, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori e buon pomeriggio naturalmente a tutti gli amanti dello sci, perché sì, Oggi è una grande giornata da questo punto di vista, altri 2 metri di neve.
6: Beh, immagino,
7: sulla montagna di Grassina.
6: Sì, sono diminuite le temperature, per cui oggi insomma in uno stato di forma esaltante, direi, no?
7: Il tuo ghiacciaio. Sì, un colpo d'occhio clamoroso, tra l'altro, voglio dire, 2 metri di neve fresca in questa maniera non ce l'aspettavo. Ecco, in questo avvio di stagione, quindi siamo molto felici perché 17 agosto 2 metri di neve non era sì, facile, dai.
6: No, lo credo. Poi tra qualche settimana tra qualche settimana insomma, parleremo del bagnasciuga di Tommaso Loreto, no? Che vabbè, qui è una cosa che sta girando in redazione, poi ti faremo...
7: È un grande Tommone nostro, ricordiamocelo sempre. Finalmente il gemellaggio tra lo squalo balena e Tommaso Loreto.
6: Benissimo, approfondiremo anche questo ovviamente in vostra compagnia, con tutti i messaggi al 348 75 13 933, scritti e vocali, e per intervenire in diretta la linea fissa è sempre 055 77 111 71. Vi risponderà Stefano Carlesi, oggi al coordinamento tecnico. Questo ovviamente per interagire con Niccolò Ceccarini, che ha fatto un bagno di folla venerdì sera allo stadio. La gente ci fermava per chiederci fondamentalmente del ghiacciaio di Grassi, un'amica del mercato. Questo è pazzesco.
7: Sì, eppure anche se no, nero verdi, siamo forti.
6: Sì, sì. Potremmo registrarla, secondo me a un certo punto arriveremo a un coro di persone.
7: Sì, ma io penso che alla fine dovremo fare veramente una bella gita al Mapei Stadium, prima che naturalmente la situazione possa preoccuparsi di andare in una certa direzione, perché il mercato di noi del Sassuolo non mi sembra molto entusiasmante, quindi bisognerà stare molto attenti in questa stagione.
6: Secondo me potremmo chiamarla, cioè potremmo rivisitare un po', no, il testo. Neroverdi siamo folli. Cioè, questi siamo noi.
7: Poi c'è questo grande dubbio a partire dal primo di settembre di come si chiamerà questa trasmissione. Attenzione.
6: Ma quello... farà parte vabbè del noi del futuro.
7: Siamo verdi, siamo forti.
6: Senti, c'è Fabrizio che ti chiede: e nevica anche da noi, ci vuole lo ski pass. Non so dove sia, però in questo momento, Fabrizio, se vuoi scrivicelo così ti leggiamo.
7: Sì,
6: allora,
7: esatto.
6: Caro Cecca, noi dobbiamo ripartire da un punto fermo, probabilmente, del calciomercato estivo, e cioè il ragionamento, la riflessione su Moise Kean, che ci ha fatto chiacchierare a partire dall'inizio di giugno, quando la Fiorentina si è incontrata con i suoi procuratori per arrivare ad un nulla di fatto, e cioè se arriva un'offerta ti cediamo. Fondamentalmente era questo il punto focale. Ecco, sì, il Como, come avevamo raccontato, come avevi raccontato, sembra pronto a formulare un'offerta alla Fiorentina che magari non si avvicinerà ai 40 richiesti, ma che comunque sarà una prima proposta ufficiale, no?
7: Sì, io non so se loro potranno rilanciare di fronte a questa situazione, però credo che in linea di massima l'offerta non supererà i 40 milioni bonus compresi, se naturalmente verrà fatta e verrà recapitata in queste ore alla Fiorentina. Io non lo so se la Fiorentina invece è convinta che questa offerta possa quantomeno far iniziare una trattativa, perché forse la giudicano un po' troppo bassa, però mai dire mai. Noi la cerchiamo di documentare, se dovesse arrivare o quantomeno se ci dovesse essere una risposta concreta della Fiorentina a questa offerta, ve la racconteremo. Però non si scappa dai 40 milioni in questo momento, bonus compresi. Semmai questa offerta arriverà, come pensiamo che arriverà, però non credo supererà i 40 milioni di euro, questo è abbastanza evidente.
6: Non credi che supererà i 40 milioni? Quindi non sarebbe poco, eh? Cioè, comunque la Fiorentina per 40 milioni è come
7: allora,
6: minimo.
7: Allora lo vedi, lo vuoi vendere, vedi? Sì. Hanno ragione quando ti dicono sei te che lo vuoi vendere a tutti i costi. Te vuoi vendere Kean e Fagioli, diciamo le cose come stanno.
6: A parte questo, sì, io credo, e c'è la conferma anche di Sport Italia, fra l'altro, tra coloro che vogliono venderlo, l'hanno scritto ieri sera, però non è questo importante.
7: Sì.
6: Quello che ti domando, cioè, per 40 milioni la Fiorentina vacilla, ma a quel punto ha in casa Pellegrino, diventa lui il titolare?
7: E poi sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante, perché comunque non possono stare solamente con Pellegrino, dovranno prendere una punta centrale, eventualmente alternativa, lanciano e promuovono Pellegrino come prima punta della Fiorentina, però dovranno prendere anche un giocatore che magari sta alle spalle. E poi c'è sempre il discorso dell'esterno, sai, la cessione di Kean magari potrebbe aprire uno scenario di maggiori soldi, perché ora anche sulla storia dell'attaccante esterno si è creata una grande aspettativa, no? Come è giusto che sia, perché la Fiorentina ha fatto un mercato molto importante e tutti, ecco, se domani dovesse arrivare, che ne so, Ceccarini a fare l'esterno, direbbero vabbè, allora hanno sciupato tutto perché hanno fatto tante cose buone e poi hanno preso Ceccarini a fare l'esterno. Allora io non credo che quello che arriverà sia un nome normale, cioè nel senso uno che non, né, senza fare né caldo né freddo, sarà sicuramente un livello alto, però magari qualcuno, se si aspetta tipo Nusa, questi giocatori qui, forse va in un campo sbagliato. Sicuramente arriverà un giocatore che a mio avviso sarà importante, ma non importantissimo, ecco, perché in questo momento non c'è nemmeno tanto budget. Sì, perché non c'è nemmeno tanto budget. Ma l'hai fatta te questa base, Nico?
6: No, perché questa è la solita in realtà.
7: Non lo so, è molto africana, non lo so, i tamburi, cose, la passano gli elefanti, le giraffe,
6: vabbè,
7: no?
6: Vabbè, sì, tutto quello che vuoi, Cecca. Continuiamo pure.
7: No, niente, avevo finito. Okay. Sì, c'erano le tigri. No, che per un attimo mi sono immaginato la savana, le tigri. No. La pelva è finalmente libera.
6: Quello è perché ti stai confondendo con Di Nardo, secondo me. A volte succede, no? Però ecco, no, questa è la
7: Ma Dimitri c'è oggi, secondo te, a fare la trasmissione?
6: Sì, oggi c'è, c'è uno contro tutti, come sempre.
7: Quindi la belva è finalmente libera.
6: Esattamente, sì. Va bene, allora, ci arrivano un po' di messaggi. In effetti la riflessione di Mariolino della Germania non è sbagliata. Diceva, io capisco che mancano 2 settimane alla chiusura del mercato, ma si gioca a Roma tra pochi giorni. Ricordiamo, lunedì pro, tra una settimana precisa.
7: Esatto.
6: Non è un po' tardino per cedere Kean adesso? Poi scrive PS, se dovessimo cederlo prenderei Reteghi in Arabia al posto suo.
7: Retegone nostro, sì, in prestito, perché naturalmente non si può certo andare ad acquistarlo visto che ci chiederebbero la luna. No, non lo so, io non credo, perché poi alla fine se si prende Reteghi si crea un dualismo importante con Pellegrino. Là facciamo, abbiamo preso Pellegrino, facciamo giocare Pellegrino e mettiamogli dietro magari un giocatore che sta tranquillamente al suo posto e che entra nel momento in cui ci deve essere una necessità, che sia valido ma che abbia questa caratteristica, perché se vai a prendere Reteghi allora cosa hai preso a fare Pellegrino, cioè per tenerlo
6: lì.
7: Pellegrino lo devi invece valorizzare.
6: Tra l'altro parliamo di un acquisto da 25 milioni, quindi appunto non mi tornerebbe, no, il concetto, prendi 25 milioni da Pellegrino e che lo tieni in panchina, cioè non la capisco sta cosa.
7: No, io la vedo come te. Invece guarda, io starei attento, Nicco, a questo nome che ha fatto la Bild per quanto riguarda l'esterno.
6: Ah, certo, sì, sì.
7: Questo Nimma del Werder Bremen, lo sai perché? Perché la Bild è una testata giornalistica molto molto attendibile su tutti i nomi di mercato, qualunque essi siano, per qualunque squadra, di qualunque squadra si parli. Per cui stiamoci attenti, perché se loro lo hanno scritto vuol dire che un interesse concreto della Fiorentina c'è sicuramente.
6: Sì, io ho provato a informarmi, ovviamente non c'è verso di capirci nulla, almeno non attraverso la Fiorentina. Comunque ti dico, si parla di Justin, penso si dica così, Nimma appunto, che è un calciatore del Werder Bremen, come dicevi, classe 2000, esterno. Io credo che i costi siano anche relativamente contenuti, almeno secondo quello che si capisce, anche perché insomma parliamo di un giocatore penso da 5-10 milioni, probabilmente 10 milioni la Fiorentina lo porta a casa, poi chiaro dipende sempre un po' dalle esigenze della controparte. Credo che sia un giocatore in uscita, no?
7: Sì, io sinceramente non è che lo conosca benissimo, però mi fido della fonte tedesca e quindi sì. Io ci starei un attimo attento, perché fra tutti i nomi che sono usciti negli ultimi tempi noi riciclamo sempre gli stessi. Però se la Bild ha tirato fuori che per questo giocatore c'è l'interesse del Marsiglia e della Fiorentina, stiamoci un attimo dietro. Io dico più che altro, tanto le conferme dalla Fiorentina non arriveranno mai. Però ecco, meno male ci sono anche dei colleghi che ci danno una mano in questo senso e quindi io starei un attimo in campana.
6: Sì, sai cosa? Vedo che il suo contratto scade il prossimo anno e peraltro l'ingaggio è pure piuttosto abbordabile, perché siamo nell'ordine degli 1,2-1,5 milioni di euro lordi all'anno, quindi più o meno mezzo milione, poco più, dai, siamo sotto al milione netto a stagione, questo mi sembra.
7: Io non lo so, però ecco, la Fiorentina manda anche questo messaggio tramite i giornalisti, raccontiamolo, perché non è che voglio dire si sta facendo un segreto, di non creare troppe aspettative su questo giocatore che arriverà su questo esterno d'attacco. L'abbiamo ribadito anche noi oggi, secondo me un po' di pretattica c'è, per cui non arriverà, voglio dire, Ronaldo, ma non arriverà nemmeno, come ho detto prima, un giocatore che non è all'altezza, certo, del suo ruolo. Quindi ci sarà un profilo molto interessante, con qualità, che sia abbordabile anche dal punto di vista del prezzo.
6: Ecco, in questo senso ti giro il messaggio di Edoardo da YouTube, che dice: abbiamo speso 100 milioni circa per adesso e venduto, sì, considerando già piccoli, 50 milioni, forse anche qualche cosina meno. Comunque dice: quanto altro si spenderà per voi?
7: Questo non lo so, perché c'è da prendere un centrocampista all'esterno d'attacco. E poi c'è da tenere presente sempre la questione di Kane e Fagioli. Vedi, Nicco, lo vuoi vendere? Io lo so, voglio vendere Fagioli. E te vuoi vendere Kane? Mannaggia, ragazzi, sì, siamo proprio due cattivoni, eh? Io e te siamo due cattivoni. Poi, in effetti è vero, perché così ci cambierebbe la vita. Finalmente Nicco Santi andrebbe a fare la cosa che più desidera fare nella vita, cioè costruirsi un albergo, e io andrei naturalmente a costruirmi l'agriturismo. Ecco.
6: Ma ora non mi risultava, però ecco, non sarebbe male, no, come business.
7: 4 più 3, ricordiamocelo, 4 più 3 l'albergo, diretto dalla zia. Diretto
6: La stella, l'albergo sarebbe più 3 più 1, sì, 4 stelle, mi andrebbe bene, dai.
7: Con la zia però, con la zia a dirigere.
6: Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, no, ci scrive in realtà un altro ascoltatore da YouTube, questo. E peraltro ricordatevi di iscrivervi al canale, che pensa ha raggiunto nel weekend quota 3.000 iscritti, per cui siamo vicini alla soglia dei 100.000, il che ci fa
7: molto
6: piacere.
7: Ma noi si possono comprare gli iscritti? Cioè, se noi si compra ogni iscritto gli si dà 50 euro per arrivare a 10.000, non funziona così.
6: Ma penso, no, non funziona, non sarebbe molto conveniente, credo. No, non lo consiglio. Però
7: in effetti sarebbe a perdere, ecco.
6: Sì, sì, stiamo crescendo e poi adesso siamo 123 utenti online simultanei, quindi complimenti.
7: Tanta roba, bravi, sì, bravi ragazzi, voi fate le trasmissioni, bravi.
6: Bene, allora ci scrive questo utente da YouTube e dice: ciao Nicco, si può sapere, riguardo alla famosa telefonata, voi mi avete chiamato per chi era? Cioè, capisci, ci chiedono questa ricostruzione. Cerca, dici te,
7: io la ricostruzione, poi naturalmente tu sei la parte interessata, però io diciamo posso dare faccio una parte di racconto e poi la risposta la lascio a te. Allora, noi volevamo, io e Francesco Benvenuti, volevamo fare uno scherzo al nostro amico Nicco Santi, che, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, eri andato a Roma per la tesi di laurea di un tuo amico, se non ricordo male. E allora noi a sorpresa ti abbiamo chiamato, perché sapevamo che saresti arrivato verso quell'ora alla stazione Roma Termini, per fare gli imbecilli, cioè nulla di eccezionale. E te naturalmente, infatti, quando hai ricevuto la risposta hai detto: ma voi mi state chiamando per...
6: Sì, oddio.
7: E noi si vuole dire, per dire una cazzata, chiaramente.
6: Certo,
7: questo
6: certo.
7: Il senso. Sì.
6: No, c'è da dire che non ero ancora così esperto al tempo, né di radio né di voi, per cui non so per quale ragione, ma sì, dovevo ripartire da Roma, Termini, per tornare a Firenze, e risposi alla regia, immagino, di Marco Tonelli, e non so perché lo feci, ma fatto sta che così fu, e mi mise in diretta, e voi ovviamente, allora Nicola Santi con Nesre, e io sì, siccome ero sul pezzo
7: voi mi state chiamando per non sto capendo, tra l'altro poi prima o poi cadrà nella grande tela, tipo Scherzi a parte, anche Fabio Grosso.
6: Ah, dici, lo fai anche a lui?
7: No, capito, prima o poi sta roba là gli si fa anche a Grosso.
6: Ah, pazzesco,
7: sì. Ma te, sì, ma te gli si fa mister, ma te sei qui per...
6: No, incredibile. Prima della conferenza stampa del Benevento, cioè il giorno prima del Benevento, c'è stata la conferenza stampa di Grosso, il quale Grosso rispondeva alle domande dei giornalisti, arriva il mio turno e Mastronardi, l'addetto stampa, chiama Niccolò Santi, che ero lì per il Corriere dello Sport, e dietro sento: ma voi mi avete chiamato per... Non poteva che essere Niccolò Ceccarini.
7: Esatto. E se stavi quasi per ridere, di la verità, stavi per crollare.
6: Sì, mi sono trattenuto, non lo so come mai, però forse perché sai.
7: Sì, ma prima o poi gli si fa uno scherzo anche a Grosso, gli si fa, dice: ma tu, scusa, tu sei lì per...
6: Sì,
7: cioè, no. Scusa Fabio, ma io, la domanda mia è: ma tu sei qui per...
6: Pazzesco. Vabbè, dai.
7: Come sarebbe?
6: No, sarebbe surreale. Ascoltiamo un messaggio vocale, vai, sentiamo.
8: Sì. Tra poi una settimana voglio vedere dopo che voi dite, dopo tutti i giorni uccidere un pete con questa vendita di Ken e di Fagioli. Voglio sapere dopo quando rimarranno qui i che voi direte.
7: Se soprattutto te l'ha
8: visto, sono rimasti.
6: Oh, via, giù.
8: Se ma ci faccia piacere, che vadano via due giocatori fondamentali e importanti.
7: Noi ci si fa soldi.
8: Invece di fare perché rimangano, fai sempre discorsi che vanno via.
7: Ma
8: che tifosi
6: è clamoroso. Siamo tifosi, noi siamo giornalisti. Vabbè, lasciamo.
7: Sì, però, Nico, che tu voglia vendere Ken, ora non ti nascondere, dai. Dai,
6: no, io veramente tifo perché resti, poi se lo vendono a me che mi frega.
7: Sì, insomma. Però poi insomma, tutto sommato, insomma, se lo vendono e te poi alla fine si sa benissimo, no? Sei te il vero intermediario tra Fiorentina e il Como, quindi zitto, ti porti a casa una milionata e siamo tutti più sereni.
6: Mi fa ridere sempre che quelli che fanno capo al partito antigiornalisti pensino che noi dovremmo fare il mestiere di Ken, non vendete Fagioli, come se poi questo spostasse qualcosa nelle idee dei dirigenti.
7: No, ma io l'ho bella detto. E qui c'è un equivoco di fondo: due giocatori che possono portare tanti milioni di euro alla Fiorentina sono Ken e Fagioli, senza se e senza ma. Poi se li tengono e li mettono fuori dal mercato, cioè, siamo tutti felici e contenti, però siccome qui non si sa mai cosa può succedere, bisogna anche essere obiettivi e dire che questi giocatori potrebbero finire in un giro di offerte interessanti per la Fiorentina. Tutto qua, punto.
6: Sì, siccome non si sa mai cosa può succedere, nemmeno negli studi di Radio Firenze Viola, non so se Tommaso Lolo, con quelle cuffie lì, vuole dire qualcosa. Perché capisci, mi manchi.
7: Attenzione,
6: c'è il bar,
7: ha fatto una grande scaletta anche oggi.
6: Sentiamolo, vai.
9: Volevo riprendere questa abitudine. Home field review,
6: infatti ci mancava, sì.
9: VAR, voi dovete tifare affinché i calciatori restino, non è che dovete dare notizie ai mercato,
7: No, tifare proprio,
9: cioè,
7: sì.
9: Ceccarini, te devi tifare affinché non parta nessuno, non penseremmi a di dar notizie ai mercato.
7: No, io sono, ma poi io sono per il Sassuolo, sicché voglio dire,
9: allora dovete smettere di vendere Ken e Fagioli, perché poi lo sappiamo, avete una percentuale sulla trattativa.
6: Quello sì, ovviamente.
9: Allora dovete fare il tifo affinché Ken e Fagioli restino. Fine dell'home field review.
6: Bene.
9: Fallo,
7: sei forte Tolo.
6: La rubrica,
7: Chiamalo ogni tanto Alan Valnegri, non si sente mai.
9: Vai, torna a guardare gli squali balena. Arrivederci.
6: è vero. Questa l'avevo rimossa. È vero. Vabbè,
7: lo
6: dai.
7: Squalo balena.
6: Sì, questa è la nostra gag, no? Nell'home field review. Allora,
7: c'è stato, sì, esatto. Poi c'è stato, comunque, ricordiamolo anche il gemellaggio tra lo squalo balena e Tolo, no?
6: Sì, c'è un gemellaggio stretto.
7: Che nel mare del Mediterraneo, se trovate qualche squalo balena o la maglia Radio Firenze Viola, è perché lui gli ha dato in merluzzo. Russo a Tolo e Tolo gli ha restituito la maglia di Radio Firenze Viola. Ognuno ha le sue.
6: Certo.
7: C'è stato lo scambio ai Gagliardetti, Merluzzo per Tolo e sì, sai, sì. Lo Scalabalina o Merluzzino lo trova sempre.
6: Ai. Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamo, arriva, eccolo
10: la
6: qua.
10: La situazione su Ken è molto incerta, noi non sappiamo se rimarrà o no. Mentre c'è una certezza dall'Arsenal, Arteta ha chiesto espressamente un centrocampista, in particolare vuole Dimitri Conti. Glielo vorrà dare Dimitri Conti, no?
6: Ma non era Luis no, perché Luis è offensivo, invece sì, Dimitri sì, è più sì. Di copertura, di amministrazione, vero?
7: Sì, ora certo comincia a essere un po' questo esodo verso l'Arsenal, comincia a essere preoccupante.
6: Per l'appunto, sì. Ce ne sono diversi.
7: Cioè, questa cazzata nuova di Dimitri all'Arsenal mi mancava, sinceramente. Anche Dimitri all'Arsenal. I Gunners parlano italiano, è il nuovo titolo.
6: Sì, sì, incredibile. Senti, allora, tornando a noi, guarda, a proposito di questa faccenda dei centrocampisti, in effetti dicevamo che la Fiorentina ha messo momentaneamente in stand-by Torsved, pista che comunque va monitorata, perché probabilmente sta cercando un altro tipo di profilo che, come dicevi, è più vicino a un centrocampista di copertura e amministrazione. Quindi facevamo qualche nome anche su firenzevelo.it di coloro che sono stati monitorati in passato, no? Quindi viene da pensare a Miretti, che la Juventus comunque cede volentieri pur di incassare, però appunto vuole incassare. Anche Frendrup del Genoa, che potrebbe essere il colpo dell'ultimo minuto, e ricordiamo Bernabé del Parma, che l'anno scorso fu trattato prima di Somm, il quale non arrivò perché appunto arrivò Somm. Però appunto è così, no, la situazione? Cioè la Fiorentina cerca quel tipo di identikit?
7: Sì, anche se per esempio Bernabé non è certo un mediano di copertura, cioè mi sembra un giocatore con caratteristiche diverse. Frendrup potrebbe essere una via di mezzo. Però sai, su questi giocatori c'è bisogno di spendere, cioè certo. Non è che la Fiorentina li può, allora io dico, se devi spendere metti una contropartita tecnica più qualche milione di euro e vai a prendere un giocatore come Torsved. Cioè io sinceramente fra le due operazioni starei a pensare che Torsved comunque mi viene a costare sempre meno, perché posso mettere una contropartita tecnica, a meno che in queste operazioni di cui stiamo parlando ci sia la possibilità di inserire qualche giocatore in esubero. Nel frattempo sono ritornati i tamburi, eh?
6: Sì, sì, sai, la base sì. Quella è dall'inizio della sì, trasmissione. Sì. No, ma volevo
5: dire verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Forti.
6: A proposito di nero verdi, perché tu dicevi sì. Della possibile contropartita per Torsved. Negli ultimi tempi si è parlato anche di Fortini, che è in trattativa col Torino, ma finché il Torino non rilancia, potrebbe essere che venga impiegato, no, come contropartita per arrivare a Torsved, e in quel caso la cifra si abbassa di molto, perché la Fiorentina chiede quantomeno 10 milioni per Fortini.
7: Esatto, però poi anche lì bisogna vedere se Sassuolo valuta Fortini 10 milioni, è tutto un gioco di incastri che spesso e volentieri non funziona, no, nel mondo del calcio, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, giustamente, e se chiedi 10 milioni per un giocatore come Fortini, loro dicono va bene, Fortini 10, Torsved dammene 18, e quindi mi devi dare dei soldi più Torsved, cioè, capito? Per avere Torsved mi devi dare Fortini e soldi. Certo. E anche lì

0: un ascendente particolare, paratici nei confronti degli altri club, ha una capacità di persuasione superiore ai suoi colleghi, come mai?
1: No, sicuramente questa operazione è stata favorita dal fatto che a quel punto ci avevano l'uscita di Pellegrino, la Juventus non avrebbe mai speso quei soldi lì e forse ha abbassato un po' le richieste anche il Parma e si è inserito ovviamente Paratici. Poi vabbè, conosco molto bene anche Cherubini, ci ha lavorato insieme alla Juventus, sicuramente questa cosa ha agevolato anche l'operazione, però credo che lui abbia veramente delle capacità importanti e anche sulle trattative, insomma, è uno di quelli che si mette sempre in prima linea e riesce a ottenere spesso e volentieri il suo obiettivo. Vedi anche la cessione di Piccoli, è una cessione importante, alla fine 18 milioni di euro, no? Più la percentuale sulla futura rivendita, credo sia un'operazione molto molto interessante, ecco, che ha fatto la Fiorentina. Nel frattempo sto ballando,
0: Ecco, questo è interessante.
1: Con le nacchere. Ma c'è anche il flauto?
0: Senti, ma possiamo dire che siamo entrati nel vivo della trasmissione, perché sennò non balleresti, no?
1: Esatto, sì, questo è proprio il vivo della trasmissione. Tra l'altro voglio dirti, Nico, cioè ora sono preparativi,
0: Per cosa? Aspetta, dimmi.
1: Tra un paio d'ore sai cosa c'è, vero?
0: Ah, è giusto, era oggi. Cavolo, però ho fatto tardi.
1: Tra un po' c'è Sassuolo Cesena,
0: Ma ho fatto tardi.
1: Sarò lì infiammato. Ma avete fatto saltare la motorinata, allora la guardo in televisione. Sono già tutto vestito da nero verde, ma ora sono pronto.
0: Ecco. Manda qualche foto però, Va bene,
1: Da casa mia, vestito di nero verde?
0: Scusa, perché
1: un po' ridicolo, forza Sassuolo,
0: No, dico prima che si sciolga il ghiacciaio, perché tra un po' viene l'inverno.
1: Mi hai detto una cosa l'altro giorno che a me ha colpito molto, che avevi sentito il nostro inno e ti era piaciuto.
0: L'inno molto bello, è molto molto orecchiabile, l'ho riascoltato, sì. Ovviamente è cantato da Neck, che è insomma un partecipante di questa trasmissione, Nick e Neck, mi è piaciuto molto e mi è rimasto in testa, posso dire?
1: Sì, perfetto, quindi naturalmente quando andremo alla Pai lo canteremo insieme abbracciati.
0: Ci proveremo, abbracciamo bene. Anche Piero che ci scrive e dice: ma Sottil, Barak, Nzola, chi li piglia?
1: Tutto fermo, è una bella domanda, lì è tutto fermo perché non si hanno notizie su quali possono essere eventuali, cioè alla fine saranno, non lo so, qualcuno ci sta che vada a finire anche in prestito, Nico?
0: Sì, no, dico.
1: Perché non vedo la possibilità di una cessione a titolo definitivo per alcuni giocatori che, cioè, già, ma poi in realtà dove si stanno, la cosa anche divertente da sapere sarebbe, ma dove si stanno allenando questi giocatori che sono fuori rosa? Ma al Villa Park io non credo, cioè poi non è che la Fiorentina gli neghi la possibilità, però sarei curioso di sapere. Sì,
0: no,
1: però
0: dico,
1: magari vorrei...
0: No, dico, per come è stato gestito, no? Il caso, l'addio di Gosens, probabilmente gli hanno detto: guardate, voi siete fuori rosa, per cui fate che volete, se voi volete allenare qui però non c'entrate niente con la squadra, trovatevi una sistemazione.
1: No, possibile quello che dici, però credo che loro abbiano la possibilità e il diritto di essere allenati, che ci abbiano un preparatore, perché comunque sono tesserati e quindi, però evidentemente forse stanno facendo cose in solitario, cioè senza naturalmente far parte di un gruppettino magari di esuberi come questi sono fuori rosa che si allenano al Villa Park.
0: Sì. Chris da Campi sostiene che siamo entrati nel vino della trasmissione, e che è possibile tra l'altro, perché io...
1: Noi beviamo il vin brûlé tutto l'anno qua, ghiacciaio di Grazia, a 4400 metri, aria pura, si sta senza anche maschere d'ossigeno, perché a 4400 metri qui a Grazia è un po' una sorta, diciamo, di calotta che ci protegge, come stare a 600 metri sul livello del mare, quindi abbiamo tutto, c'è gente smanicata, c'è gente che c'ha il piumino, c'è gente che comunque si butta nella neve fresca, e qui è tutto un paradiso terrestre, cioè nell'altra parte del mondo succedono tutte cose particolari, noi qui invece abbiamo fortunatamente questo spaccato di natura ancora selvaggia e incontaminata che sovrasta tutto il mondo.
0: Io direi che possiamo chiudere questa prima parte di trasmissione con il messaggio del cioccolataio che dice: il signore ha ragione, pensa che il Cecca leggesse tutti i giorni di un'offerta dell'Antella per il ghiacciaio di Grassina,
1: Esatto, e naturalmente
0: sarebbe contento di questo, no? Se il Cecca lo facesse.
1: Ma io ti dico la verità, loro possono offrire quello che vogliono, ma non potranno mai comprare il ghiacciaio di Grassina, ecco, questo lui lo posso garantire, anche perché c'è una clausola con la natura che nel momento in cui è nata la montagna dice: guarda, te puoi andare dovunque tranne che all'Antella.
0: Pensa a te, lo so, sono quelle clausole, però subito a inizio contratto
1: appena emersa, diciamo, dalla terra, appena stava emergendo dopo 2-3 metri, fermato tutto, dice: allora ascolta, tutto a posto, tutto bene, però c'è una clausola che non puoi emergere all'antenna.
0: Va bene, questo, va bene. Detto, ah, questo me lo segno e poi approfondiremo nella seconda parte di trasmissione. State con noi.
1: Sì, sì.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick insieme fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, è una base un po' diversa rispetto a quella di prima, forse un po' più blues, eh? Non lo so come la definiresti, Cecca. Siamo
1: brutto episodio, cambiare le basi, cioè vuol dire cambiare le basi tra il primo e il secondo tempo della trasmissione è proprio da... Da principianti, da questo va detto.
0: È da persone che vogliono cedere Ken e Fagioli, vero?
1: Esatto, oppure da musica da discoteca. Senti, la base, questa è quella quando vai a ballare te nelle Marche, nelle serate che hai avuto. Questa era la base di ingresso. E ora, signori e signori, per animare la piazza, per animare la folla, arriva lui, un uomo, un cognome e un nome che rimarrà per sempre scolpito nel muro di questa discoteca. Sta arrivando Niccolò Santi, sì, vai, la questo... belva è finalmente libera.
0: Ma te sei rimasto alle balerie, scusa, perché questa è un, non lo so, un annuncio, un disannuncio,
1: ridicolo?
0: Come lo vuoi chiamare.
1: Sì. Possiamo dire cerca ridicolo?
0: Da avanzi di balera. Allora, leggiamo il messaggio di Chiara dal Mugello, che dice: buonasera Nick, a quanto ho capito Ken resterebbe volentieri a Firenze, detto questo, se arrivasse un'offerta irrinunciabile, il Como sarebbe destinazione gradita per lui o preferirebbe altre squadre?
1: Ma io penso ci andrebbe al Como, secondo me, se gli garantiscono lo stesso stipendio, per me ci andrebbe. Che dici, Nico?
0: Sì, io per quello che avevo capito Ken andrebbe volentieri al Como, sia per il progetto, sia per la stima reciproca con Fabregas, sia per il fatto che giocano la Champions League, cosa che la Fiorentina almeno quest'anno non può garantirgli, che è tutto abbastanza scontato.
1: Sì, però insomma, se ci fosse questa possibilità, io penso che lui non si tirerebbe indietro. Però ragazzi, per il momento stiamo parlando un po' di aria fritta, no? E nonostante Nico Santi voglia a tutti i costi vendere Ken, perché è una delle cose a cui più tiene, però Nico, ti ricordo che siamo al 17 di agosto e tra 14 giorni, anzi 15, finirà il calciomercato, quindi o ti sbrighi o se no diventa un casino. Io te lo volevo dire, il primo di settembre alle 20 chiude il calciomercato. Senti lì che schitarrate, senti lì che roba, sa, vai da.
0: No, nel frattempo c'è Lorenzo. Sì, è la base, sì.
1: Senti, piatti, cose, c'è di tutto,
0: Tra l'altro sono sempre le solite da 4 anni a questa parte, però ti vedo esaltato oggi e questo fa
1: sì,
0: molto
1: perché
0: piacere.
1: mi piace sentire questa musica che ci porta avanti nella trasmissione. Io ero più per il liscio, però comunque va bene uguale.
0: Allora io segnalo alla regia queste due cose meravigliose. Intanto, vabbè, Violuc e Lorenzo 2 sono entrambi due ascoltatori che hanno mandato due immagini di Cecca alla televisione che guarda i neroverdi con la maglia neroverde. Però devo fare particolari complimenti a Lorenzo 2 perché credo sia... non lo so, dai, più vicino alla realtà. Qui ti assomiglia, Cecca. Devo dire che ti ha fatto molto bene qui l'intelligenza artificiale.
1: Lo so. Devo dirti che il Dimitri Conti, quando è stato messo nella motorinata, si è sentito un po', ha detto: dice, ma io per chi sono stato infilato nel sidecar con te per andare a Sassuolo? Io sono un viola. E ho detto: vabbè, ma appena volta per fare il nero verde, dai.
0: Pazzesco, qui ci chiedono della motorinata. Se continuo a leggere messaggi, non parliamo di calciomercato. Per cui
1: la belva è finalmente libera. Ogni lunedì su Radio Firenze Viola, uno contro tutti, Dimitri Conti, anche contro se stesso.
0: No, volevo leggerti anche un altro messaggio che è meraviglioso, solo che non lo sto più ritrovando. Insomma, è un ascoltatore che ci imputa ad avere noi cavalcato l'entusiasmo dei tifosi sull'esterno d'attacco, aumentando noi l'aspettativa, salvo fare un passo indietro oggi. Quindi in pratica qui c'è l'opposto, ci abbiamo tifato troppo per l'arrivo di un esterno forte e oggi invece non lo vogliamo più.
1: Guardate ragazzi che questo è il percorso che fa la Fiorentina, che dice, non dice, poi dice una cosa, poi la contraddice. Noi non sappiamo più che cosa dirvi, se non che presto faremo un concerto io, Nico e Nick.
0: Sì, senti, ci scrive Gabriele. Direttorissimo, buongiorno. Come mai questo cambio di programma per l'esterno? Qualche settimana fa le notizie erano di un esterno fortissimo con un investimento importante. Ora invece si cambia un po', si parla di un profilo diverso. Ecco, ti devo dire, Cecca, come spiegare?
1: Sì, ma non ci crediamo fino in fondo.
0: Potrebbe
1: noi,
0: essere pretattica. Cioè.
1: Sì, assolutamente, potrebbe anche essere pretato. Noi non vi vogliamo illudere sulle cose o sulla loro. Volevano prendere un fortissimo esterno d'attacco. Forse si sono ritrovati con un po' meno soldi e magari non potendo investire più di tanto, non possono forse arrivare a quel livello lì. Ma io non mi starei troppo. Cioè, non mi. Senti lì come va.
0: Ma che stai facendo?
1: Senti come va qui,
0: E ti interrompi perché devi parlare della base, No, è clamoroso.
1: Sì, la base mi entusiasma. Hanno fatto No, dicevo. Sì, ascoltiamo la base.
0: No, finisci pure il tuo ragionamento.
1: No, dicevo che secondo me l'esterno forte lo prenderanno. Poi, se naturalmente qualcuno pensava che si prendesse un esterno a 50 milioni, credo che probabilmente questo fosse un'informazione comunque sbagliata fin dall'inizio. Certo. Perché dove lo trovano 50 milioni per un esterno d'attacco? Via, su, ragazzi, siamo anche credibili. Però non prenderanno un giocatore che non sia forte, anzi io penso che avrà anche molta qualità, però cioè, non vorrei che poi passasse che poi alla fine, cioè, non ci siamo ricordati cosa è successo 2 mesi fa. Io penso che purtroppo ci sia veramente poca memoria storica su quello che è successo 2 mesi fa, quando ci andava bene salvarci, quando naturalmente si voleva che non ci fosse più un giocatore di questa rosa e tutto quanto. Ora, se una, magari arriva un giocatore leggermente meno forte di quello che uno pensi, allora deve essere mandato tutto per aria. Ecco, io credo che questo sia un ragionamento sbagliato, poi ognuno fa quello che vuole.
0: No, cioè che si è alzata l'aspettativa, quindi adesso sembra che se non compri il Sancho, il nudo della situazione, tu abbia fatto un acquisto.
1: Poi mediocre. Le aspettative le hanno alzate loro con le operazioni che hanno fatto e la gente di per sé dice ora piglieranno anche un forte esterno d'attacco, che rimane un pensiero, però non si sa quale possa essere questo esterno d'attacco. E poi ragazzi, è incredibile, si dice una cosa, ce la fai subito notare come se dipendesse da noi. Noi proviamo a raccontare quello che ci viene detto.
0: Al di là di questo, è un bene che l'aspettativa dei tifosi si sia alzata. Cioè, io quando venerdì sera la Fiorentina ha sfidato il Benevento, devo essere sincero, su 3 giocatori ho detto qui siamo a livelli molto molto alti, almeno 3 giocatori, che sono Ulai, peraltro confermato da Floro Flores senza la stampa, che a domanda su chi avrebbe preso fra i giocatori della Fiorentina, chi avrebbe rubato, lui ha detto Ulai, cioè è fortissimo. Quindi Ulai, Mastantuono ovviamente. E poi insomma, Attà è un concentrato di tecnica, una roba. Insomma,
1: infatti.
0: Quest'anno il livello è parecchio alto. Bene anche Valdepeñas, insomma, una buona impressione. Però veramente questi 3 calciatori sono di livello veramente alto, roba da vertice della classifica. Comunque, bene così, dai.
1: Allora, domani ti segnalo alle 12 allo stadio Karate Brianza la conferenza stampa di Michelone, nostro Criscitiello, presidente della Karatese.
0: Mentre
1: la mandiamo in diretta su radio Karatese International, oppure non si può mandare?
0: No, non lo so, questo non lo decido io, però senz'altro alle 15 manderemo in diretta la conferenza stampa di, vediamo se sei aggiornato, chi parla domani al Vela Park?
1: Mario Joao,
0: che però non parla italiano, e questo è clamoroso,
1: E allora noi naturalmente lo faremo parlare in grassinese stretto.
0: Certo.
1: Lui parla portoghese e grassinese stretto, per cui io posso andarci, non c'ho bisogno nemmeno della cuffia per la traduzione.
0: Io volevo farti notare che per parlare in maniera decente abbiamo dovuto togliere la base. È come si fa quando dobbiamo dire qualcosa di un po' delicato, no? Che è successo.
1: Insomma, la base era tanta roba.
0: Facciamo una cosa, ascoltiamo 2 messaggi vocali, così le commentiamo insieme. Vai!
2: Ma io non credo che accettino i 40 milioni con i bonus, perché i bonus sono a rischio, è il segno che se li accettano vogliono vendere a prescindere, secondo me, o mi sbaglio?
3: Pellegrino fa 3 gol l'anno, chi le vince poi le partite? Si dà via Hen, perché Pellegrino gli è una scarpa di Hen.
0: Sì, però l'ha fatti in un Parma in cui non era nemmeno semplice emergere per un attaccante, il Parma di questa, per tanti motivi tattici, no? Di idea di gioco, e poi soprattutto, insomma, non era quello l'anno in cui Pellegrino doveva esaltarsi, doveva al massimo doveva emergere. Quest'anno invece è l'anno in cui in teoria ci si aspetta il salto di qualità vero, ecco, da un giocatore pagato 25 milioni dalla Fiorentina.
1: Stiamo parlando dello stesso giocatore che l'anno scorso ci si augurava andasse via, no? Quando si parla di Ken si parla dello stesso giocatore che non si vedeva l'ora che venisse mandato via per come si era comportato, no? Perché queste cose bisognerebbe uno se le ricordasse, ecco, quindi quando dice, no? Ma non dico a lui, il nostro amico che ci ha scritto, però siccome io ho sentito dire che l'anno scorso, no, era meglio ma che dovesse andare via perché tanto quello e quella, poi ora magicamente scopriamo che Ken è importante per la Fiorentina, no, perché sono quelle cose che magari ti rimangono, no, ma non sto dicendo all'amico che ci ha scritto, però in generale l'anno scorso c'era un sacco di gente che non voleva più Ken e ora se ci offre 40 milioni dice no, ma che si fa, ma bisogna pigliare 2000 di milioni.
0: Allora, prima di andare da un ascoltatore che ci sta aspettando in
1: c'è
0: linea.
1: C'è la base,
0: Sì, lo sapevo, infatti possiamo anche... Allora, senti, ci scrive Mozart da Vienna, no? Dice...
1: Dice, pensavo da Salisburgo, però va bene uguale.
0: No, dice, peraltro premette, rispondimi seriamente senza distrarti dopo 10 secondi. Caro Cecca, dice Nicola Anziano, si rivolge così a te, dice ma secondo te con il mercato attuale la Fiorentina ad oggi vale realmente la top 6 del campionato? Io ho i miei dubbi. Quindi la Fiorentina vale l'Europa League?
1: Fiorentina è una squadra che per il momento può lottare per il 7° posto.
0: Ah, quindi per la Conference League di nuovo?
1: Ma secondo me ci sono squadre più forti. Io le vedo delle squadre più forti, quindi secondo me ce ne 5-6 più forti per quindi, ora. Però base, può darsi.
0: No, dicevo, di base può essere che ci siamo di partenza che sia così, poi sai, nell'arco del campionato possono succedere tante cose, le vicissitudini.
1: Sì, Como l'anno scorso non nessuno pensava potesse entrare in Champions League, non nelle prime quattro posizioni, e magari loro erano già felici se fossero arrivati settimi, ottavi, quindi cioè la griglia di partenza conta sempre, giusto, certo. Nico, cioè dipende sempre molto da tante situazioni, chi fallisce, non fallisce. E quindi però secondo me ci sono delle squadre più forti.
0: Quindi verosimilmente ci sono almeno 5-6 squadre che attualmente sulla carta alla griglia di partenza sono più forti della Fiorentina.
1: Abbiamo preso il Sassuolo.
0: Questo lo davo per scontato. Da Ghigo d'Arezzo, sì, che è con noi. Ciao.
1: Ciao Ghigo.
4: Senti, un'informazione. Berardi c'ha i suoi anni, no? Ho mandato un messaggio anche, ma forse non l'avete visto. C'ha i suoi anni. Ma io dico, un altro anno a Firenze sarebbe tanta roba, no?
0: Però Ghigo, scusami se ti interrompo, cioè in che ruolo, in che zona del campo? Perché adesso hai Mastantuono, forse i due si pestano i piedi.
4: Ho sbagliato parte, non è di là.
0: No, lui è mancino, rientra sul mancino.
1: Sì, Berardi a destra.
4: Io sono fissato con Berardi ormai.
1: Però Berardi è un bel giocatore, sì.
4: Un'altra cosa. Poi tanti si dovranno ricredere su Pellegrino, che sento, fa tre gol, quando cominciano a farne tre o quattro dopo, e si rimangiano a quello che hanno detto, per me è un grande, diventerà un grande attaccante.
0: Ok, grazie Ghigo per l'intervento.
1: Grazie Ghigo.
4: Un abbraccio
0: a Nero Verde.
4: Loreto.
0: Ah.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì,
4: perché siamo fans di Berardi tutti e due.
0: Ok, grazie
1: bene,
0: Ghigo.
1: Bene, facciamo mandiamo un abbraccio anche a Calamai, via, già che ci siamo, sono in coppia, no? Mi sembra doveroso. Posso dirti una cosa? A un certo punto hai fatto Ghigo.
0: Sembrava un po'. Sì, sappiamo,
1: Che mi ricordava Furio.
0: Ti ricorda qualcosa, Che occasione era? Sì. Secondo me prima o poi dovremmo farlo. No, sì, ci denuncia.
1: No, guarda, io veramente, Nico, non ce la faccio.
0: L'ho detto a Ghigo.
1: Hai fatto Ghigo.
0: Era un po' calante.
1: Furio. Grande, va sei bene. Numero uno. Cioè.
0: Ascoltiamo qualche altro messaggio vocale, magari 3-4, insomma. Sentiamo.
5: Buongiorno gente, ve lo dico, bevete meno, andate da uno bravo, perché se venisse venduto Ken verrebbe di conseguenza vanificata tutta la campagna acquisti di Fabio, quindi perché? Si sostituisce gli applausi o fischi, considerando che è l'attaccante a parer mio più forte in Italia, non per niente il centravanti della nazionale. Ha fatto meno male di tutti l'altro anno, due anni fa, ha portato la Fiorentina al sesto posto da solo, quindi è assurdo lasciarlo andare a quella cifra. E sono convinto che non verrà venduto, perché siamo una settimana dal campionato. Ciao a tutti.
6: Tanti, ora non ti allargare, siamo giornalisti, ora.
0: Sì, poi c'è
6: ragione. Gli vedi un braccio.
0: Sì,
7: Onicchio di la verità. E se un piccomo in toto si compra tutti i como, altri si vende hen. Di la verità.
1: Lo dirò.
8: Di Paratici, non ti sembra che abbia un ruolo alla Ferguson? Saluti da Claudio da Castellabate.
0: Diciamo un ruolo un po' manageriale, in effetti è così, è un tutto fare in questo momento.
1: Sì. Comunque io vorrei tornare sul fatto, Santi, non ti allargare, giornalista, c'ha ragione.
0: Sì, ho sconfinato in effetti.
1: Effetti vuoi raccontare la tua vera attività o non la possiamo raccontare pubblicamente?
0: Ma insomma, quale delle tante ora?
1: Non lo so, è che gestisci la pizzeria la sera invece di andare a fare il giornalista.
0: Sì,
1: è vero o no?
0: No, è vero, sì.
1: Furio!
0: Si chiama così, sì, la pizzeria Furio.
1: Ego! Sei il numero uno.
0: No, è comunque un'attività remunerativa, quindi parallelamente faccio quello. Sì. Insomma, ogni tanto mi
1: diretto. Sì. Poi naturalmente devi stare attento a dove parcheggi lo scooter.
0: È quello, quando ti hai lucchettato lo scooter dell'altra persona, insomma, mi guardo bene dal parcheggiarlo vicino a motorini che somiglino anche soltanto al tuo.
1: Io il 31 di agosto a questo punto non vengo, perché sono troppo tentato di allucchettartelo.
0: Sospiro di sollievo per il sottoscritto, devo dire. Sì.
1: Però te lo vorrei allucchettare,
0: Ma senti, facciamo così, Saturnello ti scrive, facciamo un fioretto, se otteniamo un risultato a Roma ci dai un taglio con le storie di Sassuolo e Grassina? Questo è pesante.
1: No, Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, la vecchia Ruzzola nel caso e via di Bolaina.
0: No, perché poi aggiunge: ti devi limitare solo a dare scoop di mercato in anteprima, dice l'ore caso.
1: No, ma quello però, scusami, è una richiesta impossibile. Non l'ho mai data, quindi non l'ho mai fatta, quindi quello non posso garantire. Però voglio dire, il fioretto posso farne un altro, magari di altro tipo, ma non certo garantire gli scoop in anteprima. Quello non è mai successo nella mia carriera e quindi a maggior ragione non c'ho soluzione, Ellie.
0: Allora, qui intanto arriva un messaggio che mi lascia perplesso, anche addolorato. Mattia, dice: l'altra sera all'aeroporto, dopo l'arrivo di Mastantuono, ho salutato uno statuario, Nico Santi, ma che mi ha risalutato con sufficienza. E questa cosa devo dire che non fa bene al calcio, perché io non me la ricordo.
1: No, è vero. Non è lo vero, so. Però hai questo comportamento anche con me qualche volta.
0: Sono un po'
1: verità. Birichino,
0: sì, è vero.
1: Sì, sei un po', cioè, statuario lo possiamo dire, ma no. Però un po' di sufficienza, sì. Devo dire, un po' di sufficienza ce l'hai, anche insomma c'hai questa puzza sotto il naso, sì. In effetti è vero, sei uno un po' così che dà poca confidenza, insomma, che te prenditi le responsabilità, Furio,
0: eccoci, tanto ormai qualsiasi cosa diventa buona per la diretta. E io ormai non so cosa non diremo in diretta, cioè siamo più contenuti quando parliamo fra noi.
1: Allora. Sì, è vero, sei forte, Nico, non mollare.
0: No, te di più, facciamo una cosa, ascoltiamoci una raffica di messaggi vocali, proprio una bella raffica.
9: Caro Nick e caro Cech, allora ti dico una cosa, vi dico una cosa.
1: Se diamo Valterone da Roma,
0: sì.
9: Qui ci ridimensioniamo di tanto, ma di tanto.
1: Sarà Serie B, sì.
9: E questo, per carità, è un parere mio, però perdiamo il 40% di quello che fino adesso, degli acquisti che abbiamo fatto.
1: Ma tanto non lo venderanno, ragazzi.
9: Ho questa certezza. Poi, per carità, ognuno la pensa come vuole. Walter da Roma.
10: Oniche, se Bernabella è un centrocampista di copertura, io sono Mandrake.
11: Saluti, infatti. Sono Guido. Una cosa, verranno data poi la DOP per il piatto tipico della montagna grassinese, lo strudella in lampredotto. Ciao.
0: Buono.
1: No, però c'ha ragione, Bernabella.
12: Aspetta. Secondo me, guarda. Forse alla fine era la soluzione migliore, perché tu pigliavi un giocatore a un prezzo giusto, di ottime qualità, perché abbiamo visto che quando ha giocato ha fatto la differenza quasi sempre. Sì, magari qualche problema fisico, ma insomma i rincalzi non ci mancano. Ma insomma, io ci avrei fatto più di un pensierino a tenerlo, ecco. Boh, saluti dai Cola, ciao.
0: Va bene, Cecca, stavi dicendo.
1: Non ho capito io, avrei fatto un pensierino a tenerlo io, ho perso.
0: Non
1: il
0: lo
1: soggetto.
0: So perché sei entrato dicendo di Bernabé, non ho capito a chi si riferisse. Sì.
1: Comunque Bernabé, c'ha ragione l'ascoltatore, non è certo un mediano di copertura. Io non so perché viene inserito in quell'otto lì di giocatori, però Bernabé è tutto fuorché di copertura. Ecco, mi sembra sia uno molto dinamico, insomma, alla Frattesi. Ecco.
0: No, è bello perché l'anno scorso da Parma ci fu un po' di confusione, perché Somm doveva essere il mediano di rottura, no? Quello che faceva legna a centrocampo e che quindi ti equilibrava tutto. In realtà non è stato né carne né pesce, cioè fondamentalmente non va bene che l'anno scorso è stata un'annata un po' poco indicativa per tutti, però gli riuscivano male anche i controlli, per cui
1: certo.
0: C'è stato qualche misunderstanding, diciamo così. Va bene, allora
1: assolutamente sì.
0: Siamo alla fine della trasmissione e qui però ecco c'è un plotone di esecuzione nei miei confronti, perché Andre da YouTube dice: anche io provai a salutare Santi ma l'ha presa male, non ho capito, te mi stai salutando per puntini puntini. In effetti è una soluzione possibile ai saluti.
1: Nico, però ce l'hai quest'aria un po' così a Brad Pitt, questo va a dire che tiene un po' a distanza i fans.
0: Sì, è vero. Però come sarebbe? Da ora in poi farò così, mi stai salutando per... perché alle volte non lo sa perché ti saluto.
1: Esatto, mi stai salutando per gol, e la risposta è gol, ovviamente.
0: Sì, grazie del vostro affetto, ovviamente. I nostri radioascoltatori sono sempre più numerosi e questa famiglia si sta allargando, quella di Nick e Nick. Motivo per cui ascolteremo un'altra raffica di messaggi vocali, prima di finire, vai!
13: Cecca, ma lo sa qual è il problema? Secondo me la maggior parte della gente che lo ascolta pensa che parecchie cose ve le inventate, capito? Di sana pianta, così per creare o per fare trasmissioni, eccetera, eccetera.
14: Biancazzurri, siamo forti. Biancazzurri, forza Antella.
0: Ai ai ai.
15: Sì, buonasera. O Cecca, prima tu facevi i nomi e ora che c'è Parati ci sta cucito la bocca. Andrea da Campi.
16: Bella. Buonasera ragazzi, ma perché il nome di Niemma non vi piace? Secondo me, l'ho visto giocare un paio di volte in Bundesliga, mi sembra esplosivo, mi sembra un ottimo giocatore. Ora, è vero che è un nome un po' sorpresa, si sperava in qualcosa di meglio, un filo di delusione forse potrebbe esserci, già Bakayoko, Filogen sono più, diciamo, spendibili anche mediaticamente. Però insomma, io dopo tutti questi dopo 8 acquisti di assoluto livello, anche chiudere con un giocatore medio buono non ci sputerei, ecco.
17: Ciao, Chiara e Simone dalla macchina, ci spiegate perché dobbiamo tenere Gudmundsson? Ce lo spiegate per favore, grazie.
0: Salutiamo Chiara e Simone in quest'ultima parte di trasmissione, manca veramente un minuto.
1: Forse perché manca un'offerta, come risposta potrebbe essere sufficiente.
0: Io credo che questa sia la spiegazione più genuina. Poi è anche vero che Grosso è rimasto ben impressionato, no, da Gudmundsson in questo inizio, diciamo in questo precampionato, tanto è vero che lo impiega sempre. Però il punto fondamentale è che non ci sono offerte, se non qualche sondaggio dalla Premier e dalla Francia. E di offerte eventuali non ne arriveranno dall'Italia, perché la Fiorentina continua a chiedere 15-20 milioni. Più o meno è questa la situazione attuale. Poi non è detto, per carità, che non arrivino da qui al primo di settembre. Però Cecca, attualmente direi che è ovo, no? Ovo.
1: Sì, sì, è così. Non è che sono arrivate delle offerte che hanno soddisfatto la Fiorentina. È ripartita la base.
0: Eccoci. Va bene, basta così. Grazie Cecca, è stato un piacere. Ci risentiamo domani, sempre con novità dal ghiacciaio di Grassina e dalla frescura di Grassina. Tra poco, dall'altro, inizia l'inverno, per cui occhio, perché si sceglierà e si cominceranno con i bagni, no? Le mareggiate.
1: Sì, sì, assolutamente, certo. E quindi sarà un po' difficile gestire il tutto, però noi siamo sempre forti, siamo grandi.
0: God.
1: Forza Nicco, mi raccomando.
0: Bene. Grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Noi torniamo domani sempre a partire dalle 16 con Nick e Nick. Adesso la linea va a Gariscalvento con il buon Giacomo Galassi. State sempre su Radio Firenze Viola. Ciao.

0: tifose viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
3: Siamo alla cronaca, è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
4: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
3: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
4: Ci occupiamo di economia, nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
3: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia, i biancocelesti escono subito di scena battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta!
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla per una nuova settimana che inizia. È lunedì 17 agosto. Insieme al sottoscritto c'è Sauro Fattori. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, sono qui con Fili.
6: Siamo un po' di corsa, sì, anche perché abbiamo una regia curata da Marco Tonelli con una professionalità talmente eccelsa e non ci ha detto che stavamo entrando in diretta. Quindi noi eravamo qui amabilmente a chiacchierare con Niccolò Santi che ci ha preceduto. Ma va bene così, senza
2: il
6: parole.
2: Della diretta,
6: è il bello della diretta, così ci potete seguire anche sul canale 92 e vedere quanto siamo imbranati tra cuffie, microfoni, eccetera, eccetera. Per fortuna non siamo qui per questo, ma per parlare di Fiorentina, in cui, Sauro, inutile nascondere, siamo i numeri uno. Noi sentiamo la responsabilità, no, anche del peso del nostro ruolo, delle nostre parole, di quanto siamo forti e di quanto siamo grandi. Ci aiuta anche la Fiorentina, che comunque ci sta restituendo un grande entusiasmo, con colpi su colpi, con una squadra tutta da costruire, tutta da scoprire. C'è stato l'esordio stagionale contro il Benevento, ora ce ne parlerai Sauro, anche se è accaduto due o tre giorni fa, però qualche indicazione vera, sì, le prime le abbiamo avute. Prima ricordo il 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Ho diverse questioni, Sauro, che voglio affrontare, non te, che sono curioso, è da diversi giorni, per l'appunto dopo la partita del Benevento, che voglio parlare con te, perché la squadra di Grosso è tutta in costruzione, sì, quindi bisogna anche un po' capire che cosa succederà e che cosa sta succedendo. Prima però dacci la tua visione, due o tre giorni dopo l'esordio ufficiale in Coppa Italia, bagnato con un 4-1 che ha fatto gridare Firenze: Grosso non è l'allenatore giusto per la Fiorentina. No, non è vero. Perché poi se noi esageriamo, a qualcuno non è piaciuto, però diciamo è la maggioranza di Firenze, resta piuttosto gasata.
2: Prima cosa è calcio d'estate. Prima cosa, manca una settimana del campionato.
6: Precisa.
2: E il fatto di aver fatto gol dopo un minuto è normale che vai diciamo nella tranquillità. Se tu pensi a tenere il risultato, a non esagerare nelle cose, cioè il giocatore lo fa, dice, tanti Benevento prima o poi me la ridà l'occasione, infatti come è successo.
6: Costringe anche il Benevento ad attaccarti, sì, a non coprirsi.
2: Te stai lì, gestisci la situazione, poi è naturale, se all'inizio dell'anno il pubblico va lì e vorrebbe vedere, diciamo, calcio champagne, ora fa per dire, insomma. Ma non è così, cioè, io ho visto la partita, era normale, hai fatto gol subito. Facendo gol subito, ho detto, quando sei in avanti con la condizione, allora probabilmente ti dà lo stimolo per ripartire, per fargli, ma conti bene, poi conti Benevento, insomma, ti metti lì e gestisci. Infatti poi gli ha fatti 2-0, che poi Benevento a vederlo sembrava da un po' il classico. Io ho fatto, per mia fortuna, ho fatto sia Serie A che Serie B. Allora, quando sei la squadra di Serie A, gli altri fanno, e te sei lì che gestisci e poi dopo gli fai male, no? Io ho giocato anche squadre Serie B contro squadre Serie A, che tu fai, ti sembra di fare la miglior partita del mondo, perdi 3-0, non sai perché.
6: E forse è la sensazione a cui Benevento ha lasciato
2: è la differenza. Cioè, sì. Allora, se te tu guardi Benevento, tu dici, come io ho preso 4 gol, perché in effetti Benevento ha fatto una buona gara, bellina, sì, a vedersi, però
6: possesso palla del 60%,
2: ma poi anche provata a creare, che poi la fine non crea mai grandi cose, però ti mette un po', cioè tu dici, come la Fiorentina la subisce, per dire, non so, due rosse dal fondo, è normale subirlo, non è che gli altri non sanno giocare al calcio, però te tu gli concedi, loro fanno, però poi alla fine tu gli fai 4 gol e loro escano di lì che diciamo, io ho preso 4 gol, non so perché, che è così,
6: erano soddisfatti,
2: cioè te quando tu vai a parlare, io sono convinto che Flores va a parlare con la squadra e dici, cioè è difficile dirgli se giocavo bene, perché ho preso l'altro gol, che bene, tu puoi dire. Però in effetti tu devi essere contento di come ti ha già. È la differenza tra la squadra di Serie A, che poi secondo me la Fiorentina, la squadra di Serie A di buon livello, non solamente bassa, che penso ti fa male, ha le qualità per farti male, e allora è normale così. Infatti io non mi aspettavo la grande gara, dico la verità, proprio perché ha fatto gol subito. Facendo col subito ho detto, vai, questa diventa una partita che stanno lì, gestiscano e portano in fondo, anche perché tra una settimana c'è da andare, sì, c'è da andare in guerra per davvero, cioè insomma va a trovare noi Benevento, eh.
11: No, poi anche io sono ovviamente come tutti un fautore del bel calcio, ammesso che bisognerebbe capirsi un attimo su che cos'è
2: se
11: il bel calcio,
2: partita 4-1
11: però,
2: su Giove,
11: esatto, esatto, no, non si può neanche chiedere alla Fiorentina di
2: essere ora splendida,
11: sì, ma chi se ne frega, anzi è più importante esserlo a novembre e dicembre, quando poi le cose diventeranno serie.
2: Ora diventa serio già da lunedì,
11: sì. Sarà ancora calcio d'agosto, sarà una partita
2: lunedì non è più calcio d'agosto. Vabbè. È agosto, ma non è più calcio d'agosto.
11: Vabbè, è vero perché, conta perché, però.
2: Cioè, devi fare una buona prestazione. Se perdi, devi fare una buona prestazione. Se vinci, va bene tutto.
11: Questo siamo tutti d'accordo. Okay. Ti dico anche che, voglio dire, facciamolo in maniera preventiva, sperando che ciò non accada. Se non dovesse andare bene a Roma, non è che è tutto da buttare quello che sta costruendo la Fiorentina. Esatto, c'è il festeggiamento per il centenario.
2: Pure,
11: Sauro ci sarà, visto che insomma bisogna dire chi c'è e chi non c'è. Sauro ci sarà, però allora è inutile, tanto c'è un elefante in questa stanza, Sauro. E è questo in realtà il tema più caldo, e io mi porto dietro la partita contro venerdì. Perché io ho visto Albert Gudmundsson, che vedo è anche oggetto di, tra l'altro sono già arrivati dei messaggi al 348-751-3933 proprio sull'islandese. Io l'ho visto un altro Gudmundsson,
2: si è fatto
11: un
2: colpo di testa, poi?
11: Ma sì, nel vivo del gioco, due o tre palloni tra le linee.
2: Allora nel vivo del gioco c'era nessuno l'altro giorno.
11: Ma dai, lui a sì,
2: né che nessuno, cioè l'altro giorno era una partita, a un certo punto te l'ho detto prima, che non dà indicazioni più di tanto all'allenatore, poi fa condizione ai giocatori, che è la cosa migliore, cioè entrano più in condizione, fanno questi 90-70 minuti secondo quelle scelte che poi ha fatto lui, va bene così, insomma, ma l'allenatore,
11: ma non può essere finalmente la
2: stagione, naturalmente se perdevi lo giudichi, ma vincendo 4-1,
11: ma non può essere la stagione di Gudmundsson davvero, visto che poi la Fiorentina c'ha tutte queste difficoltà a trovare un esterno.
2: Le stagioni sono 4, ne ha fatte 3, si crede.
11: Se per questo è 2 anni è qui, quindi ne ha fatte anche più di 3.
2: La terza, anche la prossima dovrebbe essere una
11: stagione, sì. Quindi cos'è questa ironia? Che cosa mi sottende?
2: Allora io ti dico, va bene così, che c'entra? Se in questo momento c'è solo lui, alla fine. Però adesso fa Mastantuono ora.
11: L'hai visto a giocare con i ragazzi?
2: Io penso che
11: sia
2: da scegliere. Bravo a livello mediatico, bravo, dai, su. Vabbè, io non voglio che lui ne spiace, voglio lui.
11: Sì, anche se ha fatto grandi
2: titoli. Ma è un ragazzo, ma c'hanno 19 anni. Mm. Cioè, dobbiamo anche capire questo, eh. Cioè, perché secondo me io quando ho visto entrare Mastantuono ho sentito il boato. Io sono felice, no? Per noi Fioretti, che noi siamo una tifoseria entusiasta. Cioè, noi ci entusiasmiamo.
11: Sì.
2: Delle volte anche troppo, però sì, va bene, perché è il nostro bello, no? Poi magari si diventa più critici di altri.
11: Sì.
2: Però per dire, Mastantuono è entrato e ho detto, rimaneva altro che calciassi il pallone per dare, come fece Mappamondo Maradona, c'erano 80.000 lì. Cioè, il nostro entusiasmo è questo, però stiamo attenti a non aspettare troppo. Cioè, diamogli tempo, poi le qualità ce l'ha, non ci mancherebbe altro, nessuno mette in dubbio quello, però diamogli tempo, perché attenderà buone cose, cose meno buone, perché è normale che sia così a 19 anni. Cioè, io so che a 19 anni avrebbe tutto fatto, tutto a posto, non penso.
11: No, non penso, tra l'altro mi viene ad allargare il discorso, perché è vero che Mastantuono è il più giovane, essendo un classe 2007, ma ti ci posso mettere Ulai, classe 2006, quando arriverà Jimenez, è un 2005, Vieri stesso, e poi non ha giocato
2: siamo
11: un 2005.
2: Siamo una squadra giovane, non ci aspettiamo alla squadra giovane faccia mirabilie, nell'entusiasmo lo può fare, però bisogna che gli dargli una mano, cioè bisogna un po' spingerli, non farli sentire coccolati.
11: Come si sta muovendo in questo senso, secondo te? Grosso?
2: Ma grosso benissimo.
11: Sì.
2: A livello mediatico lo sento parlare, non ho mai niente da ridire.
11: Beh,
2: lo sai, un Vanolo avevo da dire.
11: Sì, vabbè, diciamo non era completissimo.
2: Perché Vanolo si apre mai, chi diceva?
11: Questo,
2: va bene.
11: Sì.
2: Per dire, lui si muove bene e parla come deve parlare un allenatore che ha dei giocatori nuovi e giovani. Cioè, lui Mastantuono dice bravo, però non mi ha sentito dire lui e Messi siamo lì, no, cioè capito, cioè bisogna tenerli lì, perché ho sentito la televisione l'altro giorno, lo guardavo la televisione, allora, entra Mastantuono uguale a Messi,
11: meglio
2: Atta,
11: forse.
2: Atta e Zidane
11: meglio anche lui,
2: Valdepeña se l'hanno saltato un po' peggio, gli hanno detto che l'è,
11: Teo Hernandez.
2: Teo Hernandez, bravo, mi veniva Teo. Va bene, Teo Hernandez.
11: Sì.
2: Cioè, che Teo Hernandez, so, magari a quello, cioè, io pensavo a Roberto Carlos, a quel punto ci siamo, sì, buttiamo
11: veniva
2: là.
11: Veniva anche dal Real, cioè, per
2: ecco,
11: l'appunto.
2: Buttiamo là, no?
11: Si poteva.
2: Vedi, stiamo calmi, insomma, ora.
11: Sì.
2: Poi diventeranno ecco, anche meglio.
11: Il 2006 e Valdepeñas, che a me non è dispiaciuto. Io ho sentito critiche sul fatto che la Mesta un paio di volte lo ha messo un po' in difficoltà.
2: La Mesta è un brevilegno. La Mesta, ma la Mesta. Allora, io quando guardo queste squadre di Serie B, che magari.
11: Che poi il Benevento è anche una squadra appena neopromossa in
2: neopromossa,
11: Serie B. Quindi
2: neopromossa anche l'anno scorso.
11: Non è una strutturata in Serie
2: no,
11: B.
2: No, infatti. Però è una società che investe, che sa fare.
11: Beh, assolutamente.
2: Beh, secondo me il Benevento è una buona squadra in Serie B. Va bene, però ti dico, quando se tu vedi come si chiama Mesta, come
11: la Mesta,
2: la Mesta, per dire.
11: La Messi potremmo,
2: sì, sì, va bene, no, la Mesta, per dire. Noi li bistrattiamo un po', no? Però delle volte potrebbero stare in una rosa di Serie A. Io un dio della Fiorentina, ma perché? Perché hanno qualità.
11: Meglio la Mesta o Rodrigo Mora che sta comprando la Roma a 25 milioni per il 50%?
2: No, con
11: il 50% in futura rivendita, quindi di fatto acquista il 50%.
2: 25, io l'ho visto, bocca al lupo. Cioè, io
11: allora, vedremo noi, se poi sarà noi, la partita noi, lunedì dice, prossimo.
2: Tanto, cioè, a tempi, Diamanti, disse,
11: Alino,
2: disse, se io invece chiamavo Diamanti, mi chiamavo Diamantino, mi volevano tutti.
11: Sì,
2: questa
11: sì,
2: è la verità. Noi siamo un po' estero. Allora, io ieri ho guardato in Milan.
11: Vabbè, che oggi ha chiuso un colpo a 50 milioni,
2: sì,
11: visto Diego Moreira.
2: C'era un italiano solo. Cioè, ragazzi, ma si può andare avanti così? Cioè, è possibile in Italia non ci sia nulla? Ma poi stai attento, in Italia uno buono, se te lo paghi 20 milioni, no. Ma tu vai a comprare fuori, c'è gente a 50 milioni e sono guardabili. Cioè, secondo il mio punto di vista poi saranno delle
11: beh, la polemica è Zazzaroni ha fatto anche nei confronti della Fiorentina,
2: no, Openda 45 milioni,
11: sì,
2: cioè sembri nulla. Openda ha fatto tre presenze, non gioca mia mai, cioè Openda ora l'hanno messo là, l'hanno detto va, da una mano lì
11: a anche se te a giugno dicesti Openda per la Fiorentina,
2: io l'avrei preso. Certo, l'avevo preso. Per la
11: secondo te come esterno,
2: ma
11: se no, visto che siamo alla ricerca,
2: no,
11: di un 44 esterno
2: 4
11: se...
2: milioni a me, no, me lo, certo, a me me lo danno gratis, cioè ho visto Vicari, ora l'hanno preso gratis,
11: sì. Presi un diritto di riscatto a 7-8 milioni.
2: Che poi diritto.
11: Diritto, neanche. Possono scegliere loro a fine stagione.
2: Se li spendono di ingaggio.
11: Sai, Tottenham, sì, poi.
2: Per
11: Tottenham
2: 115
11: gli
2: milioni.
11: Avanzano.
2: Per lui Vario le robo. Sì,
11: sì, sì, son briciole.
2: Cioè, ti dico la verità. Secondo me siamo ritornati a tutti stranieri un'altra volta.
11: Sì.
2: Cioè, anche la Fiorentina,
11: esatto, è stata messa nel calderone anche la Fiorentina, che però
2: un po' mi dispiace perché
11: contro il Benevento inizia e ha almeno 5 titolari
2: italiani.
11: Sì,
2: la Fiorentina ce l'ha
11: perché Trandur, lo stesso Ken,
2: Fagioli,
11: Ranieri
2: che insomma qui continuano a scrivere che Vieri gioca Ranieri chiuso.
11: Siamo ancora il 14 agosto.
2: Io l'ho detto,
11: primo
2: di luglio gioca Ranieri.
11: È vero, però ancora non abbiamo visto. Con la Roma, solo te gioca Ranieri?
2: E chi ti vuoi giocare?
11: C'è gente che si spara, si gioca anche Mandragora. A quel punto vediamo, non so, un tasso di lanci da Ponte Santa Trinita.
2: Vedo bene detto.
11: Brescianini effettivamente sembra l'alternativa a Mandragora, ecco,
2: cioè,
11: in questo momento.
2: Scheda, Mandragora vive.
11: Però ecco, tra le varie tematiche legate al mercato, Grosso cerca un
2: centrocampista. Io ho visto intanto il Tosved.
11: Si è abbastanza arenata, sì, la situazione.
2: Tanto lo sapevo andava a finire così, perché ieri guardavi il Genova, dimmi il centrocampista di Genova come si chiama, con la F.
11: Centrocampista?
2: Sì.
11: Ma Frendrup, se dici.
2: Frendrup, mi ricordo l'anno scorso, se non si prendeva Frendrup non si dormiva la notte.
11: Sì, ma anche quest'anno, comunque dovesse arrivare Frendrup.
2: Se poi già nessuno, cioè, capito?
11: Chiedono anche 30 milioni di euro.
2: Chieda 30 milioni perché? Perché tanto non nessuno, c'è, diciamo 30.
11: Dici?
2: Sì.
11: Almeno si alza.
2: A 10 te lo danno subito.
11: Dici?
2: Sì,
11: ma come a Frendrup è visto da tutti come il nuovo fenomeno generazionale.
2: Tosved ha fatto grandi cose in Norvegia, ha fatto gli ultimi 10 minuti in due partite.
11: Beh, però di una grande Norvegia,
2: sono d'accordo.
11: Va bene, quindi io torno a quelle che secondo te sono le indicazioni in vista della Roma.
2: Sta,
11: manca una settimana, io non credo a questo punto, anche perché poi la stessa Fiorentina ha ammesso che alla fine lo compri davvero.
2: Ragazzi,
11: un centrocampista.
2: Allora, finalmente ho visto oggi un articolo scritto che c'è scritto che l'unico posto e non dà problemi è centrocampo.
11: Sì.
2: In effetti centrocampo l'abbiamo un po' di qualità,
11: sì.
2: Ora se no
11: non
2: se
11: fai neanche pedire, giocare a
2: ci sta mia robetta noi. Cioè, perché noi si continua a parlare degli altri, ma gli altri che c'hanno? Io.
11: Ma Fofana dal Milan lo prenderesti, visto che
2: ma
11: è
2: nemmeno
11: uscita.
2: Morto. Infatti, ma è come? Bene lo pigli da Juve, almeno la fa un'altra buca.
11: Ma davvero? Però non me ne avevi parlato così male. Dopo no, il prezzo ma, iniziale ma, a 35 spero, milioni,
2: Fofana,
11: mi detto
2: non è mica male, certo, chi lo mette in dubbio? Però dico, costa tanto.
11: E non vale i soldi che dovresti investire.
2: Io ti dico, la Fiorentina ad arrivare in Champions League, ad arrivare a vincere lo scudetto.
11: Non si è
2: no,
11: capito bene che c'è andato
2: no,
11: a fare.
2: Ma noi sarà un anno di transizione, spero, più che positivo. Cioè, nel senso.
11: In cui ci si toglie delle soddisfazioni.
2: Di dire via, fino a anche a un mese dalla fine siamo a lottare per entrare nelle coppe. Mettiamo così, io sarei contento. Perché tu parti sempre da un quindicesimo posto e con una rosa rinnovata e giovane.
11: Prima mi ha detto: se Grosso fa 65 punti, ma ha fatto Palladino, lo portano.
2: No, lo portiamo tutti in corso.
11: Piazzale Mielangelo.
2: Perché cambi il livello mediatico. Perché c'è una società dalla sua parte.
11: Sì, non so quanto Grosso in questo momento sia a livello mediatico, anche per quello che ti dicevo.
2: Ma infatti lo diventa. Si fa 65 punti.
11: Lo diventa?
2: Sì, perché se continua a
11: diventare. Io ho il terrore e il timore che passeremo tutta.
2: Già bene, ancora.
11: Sì, io penso che staremo tutta la stagione a dire ogni volta la Fiorentina farà il blocco basso.
2: Non so che vogliamo vedere che uno quando gli arriva la palla fa tre palleggi per l'aria di testa così e poi dove si va?
11: Beh, può essere un'idea, proviamoci.
2: Se odi la foca,
11: certo, in Nippo Nappi. Mitico.
2: Se ci piace la foca va bene così.
11: Sì. Viva la foca, direi.
2: Viva la foca. Viva la foca.
11: Sì. Bene, detto questo, sì, non si sa bene che cosa si aspetti Firenze, però la sensazione che da Grosso sia un po' l'elemento non preso di mira è troppo, però sul quale c'è un in questo momento l'occhio di bue, c'è il riflettore
2: ma
11: puntato. Sempre,
2: ma perché noi siamo così, Grosso lavora con una squadra giovane. Che le squadre giovani fanno bene e fanno male, cioè alternano, è normale, no?
11: Me lo dicevi sul Como l'anno scorso.
2: Se no sarebbero l'anno prima. Ti ricordi? Poi là.
11: Sì, anche l'anno scorso, quando perso la Fiorentina, te mi dicesti: guarda, è una squadra giovane. Quindi secondo me si toglierà delle soddisfazioni,
2: perché
11: ma Como, alcune partite
2: tutti
11: le
2: palle in Champions League. No, gliela regalai in Milan, ha fatto un punto nelle ultime 10 partite. Perché se no, il Como l'aria quinto sesto. Insomma, come giusto che poi già nella mia può arriva a quinto sesto. Però l'anno prima, te lo ricordi, aveva fatto 50 punti, mi pare. Sì. Cioè, alternava buone cose a cose meno buone. Poi dopo fai degli inserimenti, i ragazzi crescano, i giovani crescono. Infatti, lui non è che ha cambiato molto
11: no.
2: Dall'anno prima, però ha visto la crescita e arrivi e noi bisognerà fare uguale, cioè noi se noi si comincia a dire che quest'anno non sarebbe, se non sarebbe a Champions League, se è fallito è finita, non sarebbe a dodicesimo un'altra volta.
11: No, fallito no, cioè,
2: no, sarebbe a dodicesimo
11: però, diciamo,
2: un'altra
11: il
2: volta.
11: Sogno
2: per forza che tu vai a Roma magari tu perdi, cioè è finita, cioè noi il campionato manca 37 giornali, noi siamo belli andati, invece non è così, dai, su, ci sarà dei momenti nel momento, quest'anno ancor più dell'anno scorso bisogna rimanere calmi e dargli una mano anche nelle difficoltà, perché non è che dopo vieni il Frosinone e io il Frosinone vinco 7-0, non è così. Ma perché avrai delle difficoltà ed è giusto averle, l'importante è muovere la classifica. È dimostrato che l'anno scorso noi poi il giro di ritorno alla fine se l'ha fatto un buon campione, cioè nonostante un Vanoli, un Sigioasso, un granché bene, però punti si facevano cioè, sì, nono posto, ma è il nostro, cioè noi siamo da, non si può arrivare dal quinto, voglio esagerare perché il quinto è un cerito, però vabbè, diciamo quinto, va bene, al decimo, e da tre parti in queste cinque cose c'è chi arriva a quinto e chi arriva a decimo,
11: questo è dubbio,
2: da tre parti qualcuno si deve fallire delle grandi perché te tu ti inserisca, non è che te ti arrivi e tu dici giocate bene al TV, volete tanto vi do 5 gol a tutti, non è così, bisogna anche vivere il fallimento degli altri, un po' il fallimento, diciamo la stagione è un po' meno buona, se si ragiona così allora non si può far bene, perché i ragazzi, cioè i giovani che abbiamo sono di qualità e con la serenità nella testa, che poi la testa non sta più dei piedi di qualsiasi altra cosa.
11: Abbiamo visto l'anno scorso, citavi turno del girone di ritorno, se la pensi sui gironi d'andata, quanto la testa ti ha buttato giù e ti ha distrutto.
2: Ma bastava fare 7-8 punti più, infatti no, l'anno scorso.
11: Ma come si è detto tante volte, se De Gea la prima giornata non gli scivolava il pallone.
2: Per noi il campionato è tutta un'altra cosa, perché noi si vince anche la partita dopo, perché è mentale. Invece ti pareggiano alla fine.
11: Con Torino
2: un po' di polemica con Ranieri non ce n'era bisogno,
11: sì.
2: Va bene, c'è già anche qui, insomma, c'è stata una gestione difficile,
11: sì diciamo,
2: la partita
11: non
2: con
11: è
2: il
11: solo
2: Torino
11: una questione di un momento,
2: la partita
11: ma...
2: dell'anno che siamo a 38-37 gennaio dalla fine poi fai male e cominci a rotolare e poi dopo
11: non ti fermi.
2: Cioè, quando tu metti l'ultima spiaggia a 30 giornali dalla fine, è dura.
11: Volevo chiederti che cosa manca secondo te a questa Fiorentina per essere pronta per il campionato, ammesso che appunto poi bisognerà capire per quale obiettivo.
2: Secondo me la Fiorentina così potrebbe già partire
11: senza esterno, perché Grosso, ecco, a proposito delle analisi di Grosso, a noi ci manca ancora qualcosa.
2: Io l'ho ascoltato, però lui ha detto, perché mi può dare un'alternativa. Non è che è obbligatorio averlo esterno, perché io ti dico
11: snippero, non so se in un passaggio io c'ero in conferenza due o tre volte c'eri ora, eri lì in conferenza,
2: l'ho sentito, sono come te perché l'ascolto,
11: l'hai sentito
2: la conferenza,
11: però la sensazione era proprio che Grosso volesse dare un messaggio, certo, guarda, io dal mercato in questi 10 giorni non sto fermo, io non mi accontento di questa squadra,
2: no, perché magari può mettere, però deve decidere anche che esterno prendere, dove gioca. Io sentivo Lorentino oggi, che non è male come giocatore, come esterno, ma che mia via fa il titolare,
11: no?
2: E chi tu fa fuori?
11: Beh,
2: Mastantuono?
11: No, metti oppure... a centrocampo.
2: A centrocampo, almeno proprio a lei. Te l'ho ben detto, a centrocampo, se te lo vedrai tra due mesi, forse.
11: Mi hai sentito, gliel'ho chiesto a Grosso, io ho seguito la nostra discussione, volevo quasi chiedergli di Mandragora, poi ho detto è troppo, invece seguendo quelle che mi dicevi a centrocampo lui non ci sarà mai, lui mi ha detto effettivamente qua prima pensi a un ruolo per i calciatori, poi quando li vedi ci sono tante variabili all'interno della valutazione di un calciatore e attualmente abbiamo abbondanza a centrocampo e quindi Attaggio va davanti per ora.
2: Ma giusto sia così, perché lui deve dare solidità.
11: Ma tutti sognavamo il centrocampo Ulai Fagioli Attà, quando ce lo vuoi far fare?
2: Ulai Fagioli Attà, dopo un po' tu smetti di sognare.
11: Perché?
2: Perché dopo un po' diventa dura.
11: Tic-tac, pam, brevi linee, veloce, classe.
2: Perché dopo c'è la realtà.
11: Forza.
2: Dopo c'è la realtà, capito? Dopo c'è il campo. Infatti, perché mi è piaciuto a me è Grosso? Perché ha detto, perché è così, gli allenatori spesso, te tu prendi un giocatore, ti ha visto giocare nell'Udinese, tu l'ha visto giocare centrocampista, no? Perché in effetti fatti centrocampista. E tu dici, madonna, che bel centrocampo, lo tecnico, cioè. Però l'Udinese probabilmente per arrivare lì, l'allenatore l'Udinese, che è un buon allenatore oltretutto, perché nessuno ne parla, ma è un buon allenatore.
11: Non parla italiano dopo due anni.
2: Senti, vabbè, lui proprio non parlerà mai.
11: Vabbè, che dici te sempre all'Udinese, cioè, non ce n'hai troppo bisogno.
2: Anche perché all'Udinese c'è bisogno.
11: Chi lo parla? Zaniolo, insomma, parla l'italiano.
2: Se Zaniolo, vabbè. Allora ti dico, no? Parla poi anche Flores,
11: sì, è un paio di congiuntivi, caro Antonio, però ci ha raccontato una storia bellissima con il figlio a Porto Campo,
2: poi ti ha detto,
11: però effettivamente sì, italiano
2: ora Flores, cioè, se giocassi è tanta roba, che non si ragiona,
11: vabbè, tanta roba, comunque non sarebbe nelle prime 10 squadre, forse in Torino,
2: la Fiorentina gioca,
11: ma dai, in questa
2: tu da via Henne, tu
11: pidi Floro Flores dei tempi, dai, Sauro, allora, no, poi era un calciatore, no a grandi colpi, ma ora
2: infatti giocava lui di Natale
11: da Torino, appunto, l'Udinese
2: giocava lui di Natale, insomma, non è che giocava,
11: vabbè, ok, quindi Floro Flores ti piaceva,
2: era un buon giocatore,
11: ti piaceva, vabbè,
2: buon giocatore, poi te l'ho detto, potevano parlare solo tra loro due perché come facevano a capirsi,
11: sì, anche di Natale
2: ora è laureato,
11: andiamo avanti sull'analisi linguistica di Floro Flores, ci penseranno gli amici sanniti del Benevento,
2: no, per dire, no.
11: Sì.
2: E ti stava dicendo di, cioè il giocatore arriva, te tu l'hai visto in un contesto, poi arriva a te, non è quello che te tu pensi, o che pure non è il giocatore che si può adattare come tu potevi, cioè, capito? Perché poi delle volte, infatti io l'ho detto subito, no, a te, cioè Trump se lo potrà anche fare, perché non ci mancherebbe, però l'Udinese probabilmente abbia trovato dei meccanismi per permettere a lui di fare il centrocampista. Non è facile, questo.
11: Poi in realtà il ruolo che gli sta disegnando addosso, cucendo addosso Grosso,
2: lo fa sta bene,
11: è carino,
2: lo fa sta
11: nel
2: bene.
11: Senso che in fase offensiva sta dietro le punte, in fase difensiva si allarga e dà una mano a
2: Bordepegna, 4-4-2 di lavoro,
11: sì,
2: e non fa allarga a Gudmundsson,
11: no, non tanto. C'è un senso ironico in questa.
2: No, perché
11: probabilmente... Comunque non mi hai risposto se pensi che possa essere finalmente arrivato il momento di Goodman. Perché
2: secondo me no.
11: Tu serpeggi.
2: Secondo me no. Però ti dico.
11: Lascia. Cioè, c'è un nuovo Goodmanson, cioè, però tutti stanno dipingendo, fino a, si impegna, cose.
2: Si deve fingere la fede per essere nuovo, perché dici, se no per me deve
11: essere. Che il colore?
2: Bello nero, bello scuro.
11: Capello nero scuro, dici?
2: Scuro, scuro.
11: Non siamo più Goodmanson.
2: Siamo a Goodmanson, ma è scuro.
11: Va bene.
2: No, ti dico la verità, a me non mi fa impazzire. Anche perché è un giocatore, ormai l'abbiamo conosciuto. Cioè, sperare adesso.
11: Cioè, Paolo da Montespetto, nel momento in cui siamo entrati in diretta, ci aveva scritto: buon pomeriggio, per me Goodmanson, se rimane, farà la sua migliore stagione.
2: Certamente.
11: Vabbè, che comunque effettivamente, diciamo, è per come ha fatto nelle ultime due stagioni, non è che ci voglia proprio un'impresa incredibile, anche se poi qualche gol l'ha fatto, ecco, in questi due anni.
2: Allora, che si fa per fare posto a Goodmanson, che si fa

0: però ti dico, lo manda, perché se non, perché c'ha Ibrahim Diaz, è meglio. Ibrahim Diaz è meglio,
1: sì.
0: Lo sa, ma lo sa che è meglio, dai,
1: chi
0: su.
1: Lo sa?
0: Il Real Madrid lo sa, dai, su, c'è mia problemi sotto l'aspetto.
1: Ibrahim Diaz, secondo te, è meglio.
0: Mourinho, tu gli dici, cioè, Mourinho,
1: sì, dipende cosa intendiamo per meglio. Sicuramente oggi, se devi scendere in campo, c'è di Ibrahim Diaz tra lui e Mastantuono.
0: Diaz ha fatto il titolare, ha fatto, sì, cioè, sì. Lì si parla di giocatori che come fa.
1: È un po' Mingherlino, però, Ibrahim Diaz.
0: Come forte fisicamente, ma sta scherzando.
1: Sì, lo so, ma mi piace, sono tutti quelli un po' più bassi, dirtelo, e sono Mingherlini, perché
0: forte,
1: ti fanno
0: forte fisicamente, se no se un ta gamba lì è dura.
1: Sì, sì.
0: Cioè, per dire, quello che prenderà, che ha preso la Roma l'ha preso.
1: Sì, Rodrigo Mora.
0: Io lo voglio vedere. Io gli auguro tutti bene.
1: Mi sembra di aver percepito, sì, che non sei molto entusiasta.
0: No, non lo vedo. Poi sai, talenti, è giovane, che magari gli altri vedano più di te, ma insomma, dai, insomma. A me sembra portoghese, sembra, cioè, ora c'è Cristiano Ronaldo, benissimo, poi me ne trovo un altro fortissimo ora negli ultimi anni
1: portoghesi? Sì. Vabbè, Gonzalo Ramos, che ha preso
0: Leao, pare sia Oso, pare Leao fa 4 gol all'anno,
1: lo vorresti alla Fiorentina, visto, e poi
0: okay. Se me lo regalano, sì, lo figlio, però se lo dico
1: non lo regalano, per nulla, 40 cioè, milioni, e sì, a lui ne devi dare almeno 5
0: il resto. Ne guadagna 7
1: almeno,
0: e mezzo,
1: ho detto, almeno
0: 7 e mezzo.
1: 6 e mezzo, però sì.
0: Ah, 6 e mezzo,
1: sì, vabbè, comunque
0: 7 e mezzo.
1: Vabbè, poi per te un milione
0: si sa come fa.
1: Sì, fa fatica.
0: D'accordo, cioè, qui si parla di roba di uno che sta là, è anarchico, grande, quando è, però grande quando? Cioè,
1: beh, ha detto, mette da un anno a questa parte,
0: cioè,
1: poi
0: la vita, no, io Cassano dice delle cose, delle volte che lui si fa anche prendere. Però quando dice, ma Leao sarà un giocatore che merita della cosa, lì fa 4 gol. Cioè, allora Iker c'ha ragione. Cassano, cioè, 20 volte Leao.
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: una, 20.
1: Sì. Allora, quando lo diceva all'inizio Cassano, non tanto. È che negli ultimi 2 anni Leao, quando doveva fare lo step,
0: quando vinse lo scudetto, perché lo sapevano. Lo sapeva reggere, poi lo vinse perché l'Inter dicevi che si fa oggi.
1: Sì, sì, sì, va bene, però Leao mio. Fece un.
0: Però Leao, sì, però fece 6 gol. Cioè, neanche ne fa 15.
1: No, certo.
0: Cioè, ci ha provato anche Allegri a fargli fare
1: tra l'altro. Io venerdì provavo a portare, no, avanti la candidatura di Leao prima che uscisse ogni tipo di notizia. Poi è uscita la notizia, io non ci credevo molto. Nel momento in cui la Fiorentina ha smentito, io comincio a crederci, perché la Fiorentina aveva già smentito. Sì, ma Mastantuono, smettiamo Ulai.
0: Ma con Leao c'è un problema.
1: Più
0: viene,
1: di uno.
0: Viene da giocare.
1: Deve giocare, e poi chi lo incide, disco, lui Ken, come fanno a incidere?
0: No, c'è il balletto prima della partita.
1: Sì, e poi dopo
0: c'è,
1: si vede in campo.
0: Lo
1: sì, sì. No, sinceramente io vedo pressoché impossibile l'arrivo di Leao,
0: no,
1: però
0: ripeto,
1: la curiosità che ormai la Fiorentina ha smentito giocatori e poi effettivamente sono arrivati. Nel momento in cui arrivava la smentita ho detto, ma non è che niente
0: no,
1: la Fiorentina.
0: E lì sarebbe un'operazione troppo...
1: Chiudo la prima mezz'ora e vado in pausa, ci sono già dei messaggi che mi hanno fatto molto ridere. Il primo è di Chris da Campi e dice: caro Sauro, questo Gudmundsson ci porta in Champions perché ha preso la patente C per guidare i Purmi. Detto questo,
0: I Purmi.
1: Noi ci fermiamo per la prima fase di Carisca al Vento, torniamo, iniziamo davvero a darvi spazio con tutti i vostri messaggi, e quindi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord

residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.

0: 17.34, sempre in diretta qui a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, soprattutto con Sauro Fattori, con i vostri messaggi al 348-75-13933 nel momento in cui, allora, tra l'altro restate con noi,
1: dai,
0: sì, però restate con noi perché sul fronte Ken ci dovrebbero potrebbero essere delle novità. Prima ti dico che Vicario è sbarcato a Torino, sì, e quindi insomma sarà il nuovo portiere della Juventus. E poi, prima di darvi novità su Ken, che insomma ci stiamo un attimo informando, lo sapete, cerchiamo di darvi le notizie più corrette possibile, volevo,
1: a me voci di corridoio mi dicono
0: che
1: Ken,
0: cosa? Che vuol dire gni
1: che c'ha un 60% da andare via,
0: 60% da andare via? Io l'avrei detto al contrario.
1: Io 60 per non dire di più.
0: Davvero?
1: Le voci.
0: Voci corridoio, chi te l'ha detto?
1: Che fregatene.
0: Chi te l'ha detto?
1: Io, i miei informatori.
0: Secondo te davvero c'è la possibilità? Non era quello che ti volevo chiedere, ma.
1: Io non è informatore. Abbiamo parlato che non ho da formare questa persona, non ci mancherebbe altro. Che lui faccia informatore.
0: Facciamo nome e cognome.
1: Se no, non lo faccio.
0: Dai.
1: Nemmeno sotto tortura.
0: Giustamente.
1: Va bene, ti dico. Non è un informatore, cioè sono io fui. L'informatore, lui è quello che conta, va bene, però se me l'ha detto lui io un po' ci credo.
0: Sì,
1: sì.
0: Allora ti dico quello che riporta in questi minuti Sky Sport, che anche davanti ai nostri occhi sta apparendo. Poi i nostri uomini mercato sono già al lavoro per capire la realtà, insomma, anche come si potrà sviluppare questa notizia. Però il Como ha presentato la prima offerta alla Fiorentina per Ken, era annunciata per la giornata di oggi. Si parla di un prestito a 5 milioni di euro con obbligo a 25, quindi sono 30 i milioni messi sul piatto con la formula del prestito oneroso
1: per Pellegrino.
0: Sì, no, se sì, si è speso 25, sì, però è la prima offerta, secondo te è poco, Sauro?
1: È la prima offerta, adesso siamo a trattare.
0: Sì, ho capito, siamo anche al 17 agosto, Sauro, cioè nel senso quando...
1: C'è tempo fino al 31, la fine è il primo, mi sembra.
0: Secondo me anche se hai due, addirittura.
1: Il 2 sarà decisivo.
0: Però, no, Tonellone, finisce il calciomercato il 2 settembre, mi sembra. Sì, allora.
1: Ma non si va anche fino,
0: vabbè, dici per un giorno poteva andare, sì, certo, assolutamente, che, anche perché non credo che il 2 settembre eventualmente si chiuderà questa trattativa.
1: Il 2 settembre si chiude tante volte.
0: Sì, non Ken, Sauro,
1: no,
0: perché la Fiorentina, io credo, questa è la settimana decisiva, è inutile, non è che vi dico niente di speciale, però non si va oltre venerdì, non si va, però fino a venerdì
1: Fiorentina,
0: e si balla.
1: Magari i palazzi ci dice lo fa giocare a Roma, fa gol, e allora la cosa va a 30 più 5, cioè capisco, fino a poco a salire, perché poi diventa più difficile venderlo, cioè per la piazza intendo.
0: Sì,
1: poi si prende, noi, io sentivo Lucca, cioè qui Pellegrini e Lucca si rinnova,
0: cioè, si rinnova, e che vuol dire?
1: Insomma c'è un po' più di oraggio.
0: Sì. Però è questo, però, anche la questione legata a Ken, cioè che chi pigli.
1: Ho sentito anche Coso, come siamo?
0: Chi
1: il Sassuolo, come siamo?
0: Il Sassuolo, cioè no, Pinamonti, no, dai.
1: Ragazzi, se viene Pinamonti, guarda, che
0: direi, se viene Pinamonti, tutto quello che abbiamo detto sul mercato della Fiorentina passa un po' in secondo piano.
1: Piccoli, insomma.
0: Guarda, un amico ti chiedeva, così in attesa anche di novità sul fronte Ken, riportiamo l'ultima ora di Sky Sport, offerta da 5 milioni di euro per il prestito più 25 per l'obbligo di riscatto. Riccardo ti chiede, partiamo così con un po' di messaggi, come valuti l'arrivo di Pellegrino e la partenza di Piccoli? Secondo te siamo a posto così? È favorevole alla partenza di Ken? C'è un abbraccio.
1: Allora, Pellegrino, cioè, perché Piccolo oramai qui a... oramai c'erano dei pregiudizi su di lui, che è bene, se è bene.
0: Se dicevi, poi, anche se fa tripletta comunque si guarderà
1: lui,
0: il fatto,
1: se tu guardi il primo campionato ha fatto benissimo, no? Cioè, fatto gol tutte le partite,
0: sì,
1: vabbè, ha fatto Henne, fa gol tutte le partite, anche hanno pigliato mai, cioè sarebbe stato, perché noi con Benevento si è visto Henne alla grande,
0: vabbè,
1: ha fatto gol,
0: ha fatto un paio di sponde belle, sì, insomma, sì, dai, ora, via,
1: le sponde non sono per Henne, detta a me, le sponde, sì, lasciale all'arco.
0: Ma invece si è visto anche altruista,
1: le sponde non ce l'ha,
0: no, sono per il biliardo, le sponde
1: è una delle caratteristiche che non ha. Va bene, però per dirti, no, giustamente, che era bruciato e va benissimo, sì. Viene Matteo, come si chiama, Pellegrino,
0: sì.
1: Matteo Pellegrino, viene lui, una novità, bene, sono felice. Poi il giocatore è sicuramente diverso come tipologia di giocatore, però un giocatore da 7 gol, 8?
0: L'anno scorso hanno fatti 9, no?
1: 9? Sì, l'ha fatti sì alla fine.
0: Sì.
1: Poi era 2 fino a 15 giornali alla fine, fino a 10 giornali alla fine, diciamo. Però va bene, insomma. Però non ci aspettiamo che venga gli faccia 30, per come la vedo io.
0: No, cioè, certo. Ora, ma nemmeno N però ne fa 30, perché anche sulla questione che è un giocatore da 25 gol, l'ha fatto una stagione e con la Conference League, diamo anche il giusto peso.
1: Ken è uno da minimo 15-16 gol l'anno. 16 li fa.
0: Sì, no?
1: Te le assicura, sì, con una buona squadra te le assicura. Va bene. Io sono convinto che se viene anche Luca te lo fanno un 2-16 gol. È così. Se tutto va bene, capito? Però questo vuol dire nulla. Cioè, secondo me Ken, cioè, chi, quando si parla di 5 milioni di, diciamo, di acconto, ovviamente,
0: sì, di prestito.
1: Sì, va bene. E poi dopo è un acconto, che te lo voglio o no, se sei tale obbligo è un acconto. Va bene? E poi 25, il problema non è qui, il problema è che ci sono altri 10 milioni di ingaggi all'anno. Questo va messo nel conto. Cioè Ken è difficile da vendere, non per quanto costa, ma per quanto guadagna. Tetto gli ha alzato, Tetto gli ha fatto un ingaggio mostruoso, che te lo ripaghi te, cioè chi te lo compra te lo fa pagare l'ingaggio a te. Cioè che te lo paghi io? Ti darò 5 milioni a un giocatore che ne vale a 2,5-3. Quegli altri 2 all'anno e sono 4.
0: Sì, quest'anno la Fiorentina ha fatto degli affari spendendo tanto, ma non dando grossi ingaggi.
1: Perché è la regola. Perché l'ingaggio impedisce le vendite. Non è mai. Ci sono dei giocatori, la Juve ha dei giocatori che non riesce ad avviare. Arthur.
0: Ah, boia.
1: Lo regalerebbe, dice, sì, però mi costa 6 milioni netti all'anno, mi ce ne ho 12. Ma chi lo piglia? Cioè, capito? Il problema è quello.
0: Sì, allora chiude il primo settembre, sì, ce lo segnala anche un amico, alle ore 20.
1: Ha visto, devi prima e tentato di dire, vedi, cioè, lo sei
0: ho capito, sto anche cercando.
1: Basta darmi contro, poi va bene così.
0: Sì, questo è una cosa che cerco di fare regolarmente. Allora, in attesa di novità, torniamo a sentirci un po' di messaggi vocali che erano arrivati prima, che quindi non so
2: buongiorno,
0: e non credo saranno.
2: Radio Firenze Viola, una domanda per Sauro.
0: Vai.
2: Ma lui, Ken, a prescindere da chi arriverà, quanto lo pagheranno, lo venderebbe o no? Secco, lo teniamo, lo vendiamo. Lo terrebbe?
0: Hai visto se è su Ken? Vabbè, c'è un altro? Essere, no, aspetta, intanto rispondiamo. Visto e poi è su
1: devo
0: Ken.
1: Devo essere secco?
0: Sì.
1: Lo vendo.
0: Sì, eh?
1: Per tante cose, non per Ken. Perché Ken ti ho detto.
0: Ma soprattutto al 17 agosto, ma anche forse al 20 agosto.
1: A livello tecnico, Ken non è. Cioè, ragazzi, insomma, è un buon giocatore, se no ora si fa per ragionare. Però per tutte le vicissitudini, perché sono convinto che ci si ritrova un'altra volta e lui dice: ma dove lei? Sparito, dice: no, lei ha fa la fisioterapia. Cioè, basta, fine. Cioè, queste cose qui, rompa gli spogliatoi. Poi lo può essere bravo anche tu vuoi, lo fa 15 gol, se poi fa 15 o 16 gol come ce l'ha, allora chi lo regge più? Questo incide, va a incidere dischi tutti i giorni, cioè è questo il suo problema, non è un problema tecnico, è un problema proprio a livello mediatico e secondo me non. Secondo me il Paratici un po' ci pensa a questo, e ci penserei, sì, ci penserei. Con dispiacere, non ci penserei.
0: No, a me l'unica cosa che preme come Radio Firenze Viola a segnalare è che ci siamo presi diverse infamate nelle scorse settimane quando dicevamo occhio che anche se la Fiorentina ha tolto formalmente Ken dal mercato, dopo il mercato non
1: sempre.
0: È chiuso,
1: no,
0: perché
1: certo.
0: Il messaggio della Fiorentina era a meno di offerte clamorose.
1: Ma come giusto che sia.
0: Come giusto che sia. Ora, 5 milioni più 25 non sono,
1: non
0: però
1: lo,
0: ti
1: non
0: dimostrano,
1: lo darei,
0: quindi non siamo ancora affatto al. Però che cosa ti dimostra?
1: Però
0: che il Como lo vuole fare?
1: Però nel conto economico la Fiorentina ne fa conti e risparmia. 10 milioni all'anno.
0: Sì, però la Fiorentina per meno di 40 milioni non tratta.
1: Mi sembra anche giusto.
0: Non tratta. Ora, poi l'obiettivo è prenderne 50, però i 30 milioni sicuramente non bastano.
1: Con 50 stiamo bassi. Io sono convinto a 35 si dà. Se fanno 30 più 5 si dà.
0: 30 più 5 si dà secondo te?
1: Sì.
0: Va bene, diteci la vostra al 348-7513-933. Vi dico che provate a sentire Nicolò Ceccarini, ha detto che non ci sono aggiornamenti, ma è confermata la notizia.
1: È
0: difficile pensare Sky Sport sbagliasse su notizie del genere, ma noi ci siamo informati.
1: Io ho visto un po' il mercato di Como, sulla punta ha provato uno, non mi ricordo neanche come si chiama, sì, però.
0: Sì, Delap sembrava
1: sì, Delap,
0: anche...
1: sì, proprio sì. Delap, dai.
0: Sembrava anche un po' una mossa per dire sì, occhio, vado su un altro.
1: Sì, ma se a me io sono parato.
0: Francamente Ken per il come è perfetto,
1: dice,
0: no?
1: Dice
0: come
1: vuol prendere Delap. Cioè, e diceva mamma, se piglia Delap come fa? Ma Delap non lo pigli, come, dai, su. Che poi sta attento, Ken va su, gioca, però c'è il doppio impegno, eh. Dovrà capire che ci sta che possa guardare, perché non è che il greco, un miglior domani si chiama
0: Dovicas
1: è buono,
0: è vero, ti piace,
1: ecco, se chiari, cioè, che Ken arriva lassù, bene stia molto basso, perché là non è come da noi, anche se però è più vicino a Milano per poter incidere,
0: eh beh, sì. La, comunque anche il Como per il progetto, no? Perché ne, ci tiene molto anche alla questione, sì, dello styling, del ma, eccetera, sì, eccetera, sì, certo. È uno stuzzica.
1: Sì, sì, ma loro lavorano sempre.
0: Scusa aspetti. Un secondo, al di là degli aspetti comportamentali,
1: no, di Como,
0: ma se te provi un secondo, no, è perché
1: che ho lì, perché, no,
0: certo, lì
1: non si dà lì o morto.
0: Se sei, perché forse cerco un attimo di estranearmi dalla realtà fiorentina. E oggi se sono Ken forse ci voglio andare al Como, al di là delle battute sul fatto che poi
1: Ken
0: ci
1: andrebbe
0: al
1: volo,
0: ci andrebbe a
1: fare Champions League, poi c'è la nazionale, cioè lui fare anche Champions League si rilancia dall'annata un po' burrascosa, mettiamo così, capito? Però bisogna si comporti bene, perché là noi qui oramai siamo un po' prigionieri di suo personaggio lassù. Da tranquillo, le regole gliele mettono immediate,
0: sì.
1: io gliele metterei immediate, cioè, per come la vedo io. Poi sai, con calciatori di oggi è difficile, comandano più loro che...
0: Allora, la posizione della Fiorentina ad oggi è che, a meno di comunicazioni eventuali, cioè ulteriori, resta la solita linea, e cioè che Ken non si vende. Quindi,
1: certo, 25-25 no, fanno bene, dai.
0: Quindi, per ora non ci sono segnali di apertura alla Fiorentina, naturalmente ce l'aspettavamo, però finché non te lo dico, magari, sai... A volte non sai anche cosa succede e quindi
1: siamo a fare una trattativa.
0: Però ora, 17 agosto, ma io dico, ma è Como, ma perché siamo mossi il 17 agosto? Non si potevamo avere il 17 luglio.
1: Perché Como cerca di aspettare, perché probabilmente sa che la Fiorentina rinuncerebbe anche a Ken.
0: Forse a luglio.
1: A luglio sta
0: ti dice
1: più.
0: Solo 50, a fine agosto.
1: A luglio la si può permettere, tra un pochino siamo tutti e due a tirare. Cioè, alla corda, capito? Ci vediamo chi l'ha più lungo. L'ha più lungo se lo tira, come diciamo di solito, no? Cioè, lì ci sarà un po'. Poi molderà qualcosa anche Como, lo sa, perché tanto quando fai la prima offerta, tu sai, te la trattare, no?
0: Sì.
1: Infatti, ti ho detto 30 più 5, probabilmente è il finale.
0: Il primo.
1: È il finale. Magari uno può fare 7 più 28, cioè, fa per dire, insomma.
0: 7 più 28 sarebbe una bella, detto e con Paratici, insomma, c'è da aspettarti. Io recupero, ripenso un attimo alle parole di Paratici in conferenza stampa, ti ricordo cosa disse un grande giocatore, eccetera, eccetera, ma l'ho già venduto una volta.
1: Come per dire, non mi ha paura a vendere un'altra,
0: No.
1: Però della Juve c'aveva altra roba a quei tempi.
0: Sì, anche se poi fecero una biscrape che buttarono su Milik e gli si è sfondato tutto.
1: Però io l'ho rivisto, pensate, io l'ho rivisto Milik l'altro giorno, ho detto, però la categoria si vede, ha fatto un gol, ragazzi. Cioè, proprio, tu vedi, però lui è stato, cioè, però per farti capire, no? I contratti, cioè, questo è le 3 anni un gioco.
0: Se no, sì, era già in terza divisione polacca.
1: Sì, infatti, le tre anni un gioco, c'è ancora il contratto, non ti nasce. Beati loro.
0: Buon per loro.
1: Beati loro.
0: Torniamo a sentirci due WhatsApp audio, caro Tonelli, che mi interrompi, per favore, vai.
3: Sì, buonasera. Buonasera. Sono Paolo da San Donnino. Vorrei esporre un qualcosa che non vedo chiaro. Ma Atta, che per me è un top player, ma come lo vede grosso? Premetto che a sensazione lo preferisco a Italiano, lo scienziato e Palladino. Io sono Ino, io sono io e io sono solo ai palo, ma non riesco a capire come lo preferisce e vede Atta in questo centrocampo, visto che...
4: Ciao, buonasera, ciao Saurino. ma secondo te come si fa a conciliare il calcio bello che dice di voler fare il nostro bravo mister Grosso, quando poi col Benevento ha il 35% di possesso palla e il 65% ce l'ha il Benevento, con giocatori come Atta, Mastantonio, Ken? Ma ecco, cioè io spero veramente che si riprenda e qualcuno lo riprenda a mano, perché se si deve vedere giocare alla Palladino, e mi fa che spettacolo se ne veda poco. Ciao Andrea.
0: Te l'avevo detto, rispondi a questa, perché poi invece Paolo ci aveva chiesto di leggere un messaggio dopo l'audio, quindi sì, rispondi a questo, te l'avevo un po' preannunciato.
1: Allora, prima cosa non l'ha detto Grosso e vuol fare calcio a champagne, un mese fa,
0: no, è
1: dichiarato, perché
0: vero,
1: poi gli si può attribuire delle cose e non ha detto. Seconda cosa, qui è vero, io, tu sai, uno può pensare, cioè, i punti alla fine dell'anno fanno mannata, perché noi si gioca, io continuo sempre a dirlo a tutti, se perde 3-0 in casa io non mi ho sentito dire uno non si gioca a Sochi.
0: Vabbè, forse il 4-1 del Benevento
1: l'anno scorso, madonna, se la giocava bene, si giocava bene l'anno scorso, cioè, allora ascoltatemi, allora fare risultato nel calcio è importantissimo,
0: sì,
1: anche perché c'è gli avversari, non si gioca da soli, non è che gioca contro il muro,
0: per l'appunto, sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Allora l'allenatore, poi il 35% di Benevento l'ho spiegato prima perché è successo,
0: perché è segnato subito,
1: sì, perché poi nella partita là c'è un non hai timori, capito? Anche dentro non hai timori, che non era un problema, però continuo a dire, noi ci si aspetta di già, allora a me mi devono spiegare quelli che giocano bene, a me quando mi diranno guarda questi giocano bene, cioè nel calcio c'è stata una squadra che ha giocato bene sempre, Barcellona di Guardiola, il resto fine,
0: c'aveva anche il migliore giocatore al mondo,
1: e poi aveva anche il migliore giocatore al mondo, cioè capito,
0: diciamo è più facile.
1: L'anno scorso l'Inter ha vinto, che non gioca male l'Inter, ma ti dico non è che da, non è questo spettacolo, cioè capito,
0: no, è stato iniziò
1: poi
0: male
1: 5 e non ci si dovrebbe mai giocare,
0: Sì, ma è un dato di fatto, e ormai bisogna uscire dalla mentalità di bel gioco e vincere.
1: Allora il bel gioco è che io devo essere bravo a non far giocare gli altri e poi a fare. Perché sei bravo anche a non far giocare gli altri. Non è che sei solo bravo a giocare te.
0: Che era quello che riusciva molto bene a Palladino.
1: Spesso la forza di certi allenatori le non fa giocare gli altri, Cioè, è già una grande partita,
0: Su Attà invece diceva perché ecco, l'aveva mandato bravo. Prima e tu dicessi Attà, che lo vedremo ruolo. A centrocampo fra due mesi, allora si domanda, con il 4-3-3 dove giocherebbe Attà, in panchina o al posto di Mastrantuono, perché sarebbe da film bello, ma Mastrantuono probabilmente nessuno lo chiama Mastrantuono.
1: Un gioco a Gudmusu, cioè perché qui sembra, allora qui si mette lui con Mastrantuono, perché Gudmusu ti stava fisso, cioè Gudmusu, cioè ragazzi Gudmusu fa i terzi, i quarti, che sarà, cioè Attà magari poi il 4-3-3 ho belle visto che lui, perché poi anche questo 4-3-3 tanto l'hanno inventato, in questi numeri non sanno di nulla, no? Perché poi si chiama giocatore di movimento e poi si voglia piantare come al subbuteo, no? Cioè allora uno può anche giocare 4-3-2-1 e poi si allargano per ricevere, perché no? Perché il campo non è che le vietà, non è che c'è un campo minato, cioè ognuno si muove nella fase d'attacco, si muove come si deve muovere. Ci sta che anche Ken vada a ricevere largo e si inserisca dentro un Mastrantuono, fa per dire una stupidaggine, cioè, non è che il calcio è, ti ho detto, come subuto che c'è gli uomini fermi, cioè, lì è così.
0: Allora, non hai ancora detto sono giocatore di movimento, facciamoli muovere, di solito è una tua grande massima questa.
1: Capito? Allora io ti dico che lì gioca Attà e Mastrantuono giocano in appoggio a, non sarebbe mica male. Abbiamo qualità.
0: Qualità hai, magari non ti posso fasce.
1: Se dovesse giocare Pellegrino, come sembra, perché se va via Ken, Pellegrino ha bisogno di gente vicino. Cioè, perché? Perché è uno forte fisicamente e tu vai a inserirti, poi sarebbe bravo su Cross, poi quanti vuoi farà, chi lo sa. Io spero che Attà e Mastrantuono facciano almeno 7-8 gol a testa. Allora già un attaccante che se ne fa 10-12 va bene,
0: 7-8 a testa sono tanti, a testa
1: quante ne devono fare?
0: Secondo me già se ne fanno 5
1: sentivo televisore l'altro giorno, uno è Messi, uno è Zidane, come si fanno a fare 7-8 gol in un campionato così?
0: Allora, per chi mi ha visto sul 92, mi scuso, ma insomma stiamo cercando di capire perché si entra nella fase caldissima per Moise Kean, capirete da soli. Insomma, sì, è una notizia esposta un po' anche tutto.
1: Ci sta anche
0: tutto.
1: Domenica, cioè sposta gioca, tutto. Se per caso è, ci sta anche, perché anche domenica potrebbe, lunedì potrebbe essere un segnale. Anche sulla trattativa, no?
0: Ma io ti dico, scusa, e poi è chiaro che si finisce a parlare di sesso degli angeli, ma una settimana fa ha preso la 9. Ora è vero, ma tra l'altro avendo la 20, nessuno gli chiedeva di prendere la 9 a Ken. Prende la 9 dopo una settimana tu va via?
1: E tu gli hai lei.
0: Vabbè, ho capito, cioè, ma che necessità c'è di dargli vede la 9? Dio, lasciagli la 20 e vediamo che succede. Ma se dovesse davvero andare via,
1: poi anche i 12, chi se ne frega?
0: Lo mando via, gliela lei.
1: Cioè, ora che fo? Ora perché cambia un ampio numero, te lo mandi più via.
0: Guarda, per l'appunto, Luca da Campo San Martino ce l'ha chiesto. In questo momento sì, ti abbiamo risposto. Poi Ender ci dice: dà ragione a fattori sempre. Qualsiasi opinione dia, mi sembra giusto. Poi a chi dice abbiamo fatto poco sesso palla, ricordo che nella finale di Coppa Campione tra Barcellona e Inter il Barcellona ha avuto oltre il 70% di possesso palla, ma ha vinto l'Inter. Sergio da Grazia, ma forse è la semifinale più che la finale, è quella a Mourinho, no? Famosa.
1: Amorosa.
0: Sì, però cioè, ebbe anche un'espulsione. Tiago Mo sono preparatissimo, perché lo diceva Sauro, ho visto i documentari su Mourinho.
1: Ma poi Mourinho non è sicuramente uno fa possesso palla.
0: No, poco ma sicuro. Poi con un esterno bello, perché tutti i messaggi che ci hanno stati mandati prima di 10 minuti fa rischiano di essere un po' invecchiati male, però Simone ci aveva scritto: prenderebbe che sia a centrocampo, e poi con un esterno sinistro di livello, con Attama Stantuono, Ken fa più di 20 gol. Cioè Attama a centrocampo con un esterno di livello, perché c'è da capire.
1: E poi lì le, allora,
0: se prende
1: problema
0: un esterno,
1: allora se viene Lorente dove lo metti Attama? A destra?
0: Se viene Lorente a centrocampo,
1: ragazzi, non te lo puoi permettere. Ora io parlo di ora, non parlo in futuro. Ma
0: dobbiamo giocare il 4-3-3 che metti a ta esterno? Allora, se Grosso, noi ci aspettavamo che Grosso venisse dopo il Benevento e ci dicesse: guardate, questa nuova soluzione ho trovato, sapete, non è niente male. Comunque vedremo. Ma Stantuono, magari si trova uno che possa fare l'esterno, ma anche il un po' più centrale come trequartista o mezza punta di sinistra. E invece ci ha detto: io nella mia idea ho quella di giocare con due esterni e una punta. Quindi vedremo, manca ancora qualcosa al mercato.
1: Due esterni, ma possono diventare esterni, perché a ta, chi l'ha detto può giocare esterni?
0: No, ma lo sta facendo, tra l'altro, si allarga molto più di Guzman.
1: Si allarga in fase difensiva.
0: Sì, un po' anche in fase offensiva. I gol, banalmente, è l'1-0 sì, e lui è sulla fascia.
1: Ma Lennon, te l'ho detto prima, ragazzi. E Simone, per l'appunto, io spero. Se ne sta fermi lì, posso giocare io.
0: Va bene, torno sui messaggi per Ken. Hanno pagato 30 più bonus Cialoba, è un'offerta ridicola, ci scrive Manuel, sui 5 milioni sì, più 25.
1: Cialoba
0: poi
1: guadagna 10 lordi all'anno.
0: Bene, se la Fiorentina vende Ken a 25 più 5 vuol dire due cose: o è rotto davvero o loro se ne vogliono disfare, altrimenti non sarebbe il vero valore di mercato. Però no, posso assicurare con una percentuale nel mercato il 100% non c'è mai, quindi del 90% della Fiorentina a 30 milioni,
1: non
0: anche 95% la Fiorentina a 30 milioni non lo dà via.
1: A 35
0: questa notizia
1: ci può
0: serve
1: ragionare
0: per capire quello che vi stavamo dicendo da giorni, cioè che il Como avrebbe fatto sul serio per Ken. È la prima mossa,
1: è una bella cosa,
0: è la prima mossa, vediamo quali saranno le prossime. E
1: poi Como, allora parliamoci chiaro, non ha rivali,
0: no, cioè, non è che dici c'è una,
1: cioè, io
0: l'ho
1: da giugno sento altro il Como, sì, cioè, sì, mi è mai successo e sentivo un'altra spalla. Facciamoci anche due domandine, perché cioè vedo, ora poi la Fiorentina,
0: e qual è la risposta?
1: La Fiorentina può decidere di tenerselo, cioè, però la Fiorentina sa se la vuol vendere o Como. Cioè, in Milano sta alla ricerca, poi la Juventus, la Juventus
0: fino a che spende 70 milioni per Gonzalo Ramos,
1: a me mi sembra una palla, ma cioè io ragazzi,
0: cioè, ottimo giocatore,
1: sì, è un ottimo giocatore, però qui
0: sanno qualcosa su
1: qui,
0: Ken,
1: qui siamo a parlare di cifre, secondo me però vuol dire che Ken
0: non
1: detto
0: attacca
1: prima,
0: non attacca, è come la neve quando non fa abbastanza freddo. Scusate, ma Nick ha detto spececca che se andasse via Ken il titolare sarebbe Pellegrino, quindi non capisco cosa ci sarebbe da scandalizzarsi per Pinamonti. Questo è Lorenzo 75,
1: no,
0: che
1: ma
0: Nick
1: cambia,
0: non ha mai detto, e per forza sarebbe Pellegrino, però che può essere un'idea quella di
1: cambia il modo di giocare, cioè, tu cambi caratteristiche, no? E va benissimo. A quel punto lì, con Pellegrino, tu entra più in dominio, eh.
0: Ma la Fiorentina può ripartire, cioè se dà via Ken può ripartire da Pellegrino? Secondo te?
1: Quando tu fai un progetto nuovo, da qualcuno deve partire, no?
0: Però
1: quando
0: si pensa che
1: ha fatto zero gol, non ce lo dimentichiamo.
0: Però è venuta alla Juve. Aveva, fatto, però, aveva un curriculum
1: e aveva fatto zero gol ma tutti aveva... ne parlava, cioè,
0: c'erano grosse critiche,
1: io me lo ricordo, no? Perché sta attento, noi
0: te stesso anche te dicesti, no, io voglio
1: però
0: vederlo,
1: era buono, io l'ho sempre detto, era buono, perché me l'aveva parlato Grabbi, capito, mi aveva detto guarda, è devastante,
0: però veniva a zero gol,
1: poi le ho matto, sì, infatti l'ho matto davvero, beh, sempre detto, l'è sempre stato anche da ragazzo così, sta attento, non è che, cioè, non tu lo cambi. Cioè, quello a me mi lascia dei dubbi è il fatto che non è che dice il prossimo anno viene, c'è Grosso, c'è Paratici e lui cambia, non cambia.
0: No, no,
1: perché Paratici c'era quando lui era a fare fisioterapia. Non so se rende.
0: Allora via. Sì, ah, ecco. Sì. Che non è solo Paratici, magari una società forte.
1: Fisioterapia, io riesco a digerire.
0: Lo capisco, perché a mezzogiorno e mezzo di domenica.
1: Come offende la mia intelligenza. Okay?
0: Sì, ti dico che però al di là di Paratici, una società forte, magari riesce un attimino. Cioè, che è anche un po' banchettato,
1: no,
0: su una società
1: nuova,
0: che.
1: No, una società nuova, che succede? Il comodo piglia e sa di già. Lo prende per l'orecchino e dice, amico.
0: Se te tu vieni messo, non
1: se no. Tu voli.
0: Rizzitelliano.
1: Se tu voli subito, glielo metta magari anche nel contratto. Cioè, non so se rendo l'idea che certe cose si possa ammettere.
0: Assolutamente. Allora andiamo un po' veloci, perché naturalmente questa cosa ha un po' fatto impazzire anche la nostra casella dei messaggi. Volevo leggerti, Mitch, su una citazione per chi si è messo in contatto solo ora, si è perso una perla di Sauro. Però propone la maglietta con la citazione di Sauro per il 2026-2027. Se vi piace la foca, ditecelo. Idolo, che non è male, Marco da Borgo. Perché spiego, citava Sauro su Voleti bel gioco. Allora cadevi uno e fa la foca in mezzo al campo, ma a me mi interessa vincere, se vi piace la foca ditecelo, che non è per niente male. Molto saggio Sauro a buttare acqua sul fuoco. Siamo una squadra molto giovane, anche elegante, oggi in camicia bene, questo è Luca da Malaga, grande plebiscito per Sauro. Poi Davide, rubare palla e ripartenze, tiki taka, lasciateli a Guardiola. Davide, forza Viola. E poi ci dobbiamo fermare per la pausa perché sono le 18. Al rientro ancora notizie sulla notizia dell'ultima ora, cioè il Como che ha capitato la prima offerta alla Fiorentina, le analisi di Sauro, i vostri messaggi, vedremo se emergerà anche qualcos'altro, quindi voi restate con noi.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Pressing americano sul Medio Oriente. Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, sostenendo che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Ma Netanyahu frena sul cessate il fuoco e pone come condizione il disarmo del movimento palestinese. Sul fronte iraniano resta alta la tensione. Trump invita Teheran alla resa e dice di non avere fretta di chiudere il conflitto, mentre l'Iran avverte che la diplomazia non può durare all'infinito.
3: La cronaca: Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. La difesa prepara ora i prossimi passaggi davanti al tribunale del riesame.
4: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane, che non saprebbe nuotare, potrebbe essere stato colto da un malore prima di finire sott'acqua, inalando una grande quantità d'acqua. È stato intubato e si trova in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta della procura.
3: Paura sulla spiaggia di Sugiudeu a Chia, nel Cagliaritano, dove una turista di 17 anni è stata travolta mentre si trovava su un SUP da un barchino con 14 migranti a bordo. La ragazza, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari. Dopo l'incidente, gli occupanti dell'imbarcazione hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati. Arrestato un 28enne algerino ritenuto il presunto scafista, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
4: Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
3: Lo sport e il calcio: si completa oggi il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, mentre in serata spazio Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Per il calciomercato la Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario, mentre il Napoli attende Badiashil e la Roma si avvicina al talento del Porto Rodrigo Mora.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Aspetta, aspetta.
6: Che si compra? Flash.
7: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
7: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
7: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
8: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
7: Ci dice chi si compra!
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: guardala. Radio
1: Firenze Viola. 18.08 di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori e soprattutto con gli aggiornamenti che arrivano sull'asse Como-Firenze dell'offerta che era attesa per oggi da parte dei lariani, che hanno proposto alla Fiorentina un prestito oneroso a 5 milioni di euro con un obbligo di riscatto a 25. È la prima fase di una trattativa che leggo in questi minuti anche Fabrizio Romano, altro esperto di mercato, dice e parla quello che poi vi stiamo dicendo noi, cioè che la Fiorentina si aspetta una cifra superiore per Ken, ma la trattativa è in atto, cioè ognuno faccia le valutazioni che fa, poi potrebbe, e qualcuno lo spera, ma forse anche il sottoscritto, però potrebbe non arrivare a Dama, però saranno giorni questi, entro da qui, io credo a venerdì, parlerà, dai, qui se ne parlerà, e in cui soprattutto si discuterà di quella che è la possibilità.
2: D'altra parte è l'uomo mercato vero, insomma, dai,
1: è l'uomo mercato vero, assolutamente, anche più di Fagioli.
2: Cioè, abbiamo comprato diversa gente, ma qualcosa dovremmo anche vendere, cioè, dobbiamo tirare a vendere quello a 500.000 euro, quello a 200.000 euro, cioè dove tu vai? Insomma, ora poi c'è qui ora anche il presidente.
1: È vero, da questo punto di vista.
2: Mi sembra la trattativa anche più semplice, cioè, meno tu parli direttamente.
1: Sì, anche se ho la sensazione che Joseph Giuseppe gli abbia detto a Paratici: fai che tu ritieni,
2: sì,
1: io
2: però,
1: poi si farà,
2: però,
1: forse ti dirà le fila a fine anno.
2: Paratici fa quello che vuole, giustamente, nel mercato, però avere accanto il presidente è più facile, perché magari tu ne parli, tu lo, cioè, capito? È una decisione anche che tu puoi, insomma, condividere, mettiamo così. Sembra una stupidaggine, ma non lo è. Cioè, avere magari la Fiorentina gli ha detto a Paratici che per meno di 40 milioni lo vendo, magari c'è il presidente a 39 gli dice di sì, cioè, insomma, cioè, magari, poi dice Paratici fa come vuole, sì, insomma, fino a un certo punto, non dipendente, cioè, non so se
1: certo.
2: Lo stipendio glielo dà commesso, non è che
1: glielo dà il Como,
2: cioè, capito, non è che lui è azionista, cioè, non so se rendo l'idea,
1: assolutamente sì. Resta sempre il 348 7513 933 a vostra disposizione per, insomma, un commento anche a quello che vi aspettate, quello che sperate. C'è chi, un amico ci ha già scritto, ora l'ho perso perché sono arrivati diversi messaggi, però vendere senza se e senza ma. Leggo le prime reazioni sui social di tifosi neutrali,
2: sì,
1: che dicono: ma la Fiorentina è pazza a rifiutare 30 milioni di euro per Ken? E mi ha colpito un messaggio che leggo sui social. Sì, l'unica cosa è che effettivamente, forse vista da fuori, cioè, comunque un calciatore ha pagato 15 milioni di euro, che ha un ingaggio, no, come dici te, veramente
2: che
1: molto importante.
2: Allora io te lo dico, se avevo un ingaggio più abbordabile, parlo della metà, quello che aveva prima, 2,5 milioni, no? Se avevo un ingaggio a quella maniera, a 40 lo vendevi facile.
1: Sì, secondo me anche ora a 40 temo, insomma,
2: perché
1: allora
2: era un conto economico, che diventa un conto economico. Perché io quando compro una persona, non compro mia soltanto, compro anche quanto lo devo pagare.
1: Cioè,
2: non è che quanto lo devo pagare un conto.
1: Questo è poco, ma sicuro. Non so dal punto di vista fiscale, perché nel rinnovo con la Fiorentina è sempre in atto il decreto crescita, che poi ora non c'è più, ma Ken ne poteva usufruire perché aveva vissuto più di 2 anni all'estero.
2: Non so se ne può usufruire il Como.
1: Non so se ne può usufruire il Como, cioè, dico semplicemente, per la Fiorentina all'ordo e 4 milioni e mezzo.
2: 7 milioni e mezzo,
1: non 10 come sarebbero,
2: no, sono d'accordo,
1: in una situazione normale. Poi allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Gianni. Allora spazio a Gianni, buonasera e ben trovato.
3: Pronto?
1: Pronto, dici?
3: Sentite?
1: Perfetto,
2: sì,
1: forte,
2: perfetto
1: e chiaro.
3: Sono Gianni da Firenze.
2: Perfetto.
1: Dici tutto.
3: Co-fondatore con altri due amici del Viola Club Sette Bello.
2: Accidenti.
1: Grandissimo,
2: tanta roba.
3: Allora, io vi sento malissimo, eh?
1: Va bene, ascoltiamo il tuo messaggio e poi ti salutiamo e ti rispondiamo.
3: No,
1: Gianni,
3: no, ascolta me, sempre così, la voce. Allora, l'offerta del Como, l'offerta del Como ce la devono tenere loro, perché la Fiorentina non vuole essere presa in giro. Loro vogliono tenersi Ken per un anno e poi magari non fare scattare l'obbligo, ce lo rifilano a noi magari sciupato. Niente, perché loro vogliono che ci danno 40 milioni anche in due rate e buonanotte. Loro sono furbi, credano di prendere in giro Commisso Junior, ma di mezzo ci dovrebbe essere Paratici, che è una persona che naviga in alto anche come intelligenza. Niente da fare, si è 5 milioni ora e poi vi si rimanda, e come lei, che è stato lei? Ken deve stare alla Fiorentina, lo vogliono, e allora ci danno 40 milioni, perché le altre, se Ken era alla Juve, la Juve chiedeva 60 milioni e glieli davano, il che siamo noi?
1: Bene, tutto verissimo, ti rispondiamo Gianni, chiarissimo, l'amico, e non so, secondo me c'ha ragione quando dice alla Juve 30 milioni, non so se...
2: Ma quando c'è l'obbligo, c'è l'obbligo.
1: Sì, la questione sull'obbligo...
2: Se fatto è l'obbligo, se lo rimandano...
1: Sì, ma è più la cifra, nel senso che 30 milioni di euro, effettivamente...
2: Sono d'accordo, però non si può nemmeno di noi, 40 è chiuso, cioè, non è che, cioè, io vengo e compro e fa un'offerta.
1: Ma scusa,
2: te
1: ma
2: poi,
1: facciamogli 30 e Duvicas?
2: Essere, te tu puoi essere...
1: 30 e Duvicas, sai come? Gli si propone, dici, ce lo dà? Secondo te quanto vale oggi Duvicas sul mercato?
2: 30 facile.
1: 30?
2: 30 facile.
1: Pagato 12-13 milioni da
2: Como. Giustamente.
1: Vabbè, anche Ken è pagato.
2: Ma Como ha fatto plusvalenza, ecco, un'annata non ha fatto. Che sì, vanno a fare? Se non fa plusvalenza a quell'annata lì.
1: Guarda, anche Stefano da Campo di Marte propone, l'ho letto solo ora, scambio alla pari con Duvicas e ci cuciamo il terzo scudetto sulla maglia, questa.
2: No,
1: è
2: ci
1: la
2: si cuce, ma Duvicas è uno buono. Io lo farei ora alla pari, non lo so, ma magari poi delle volte non fai alla pari. Però Duvicas osta 2 milioni l'anno invece di 7, cioè, capito, di ingaggio, il risparmio c'è ugualmente, cioè ti ha guadagnato ugualmente, ma dovevi essere un buon giocatore.
1: Finisco sui messaggi più o meno arrivati prima della questione Ken, così almeno non sono più vecchi. C'è Lorenzo Torregalli che ti dice piena fiducia a Mister Fattori, levarsi dalle scatole quel brodo bighellonante di Gudmundsson. E invece Alessio da Pisa che dice datti pace, mamma mia Fattori come sei polemico, sono tutti bravi gli altri.
2: No, ma io non capisco questa cosa. Cioè, ma mi spieghi a chi ho dato di bravo?
1: Io no, dice anzi a nessuno hai dato di bravo, come sei polemico.
2: No, sono sempre bravi gli altri, che sì, vuol dire che io ho detto che gli altri sono il meglio e noi invece non è vero nulla. Cioè,
1: il
2: mercato è difficile e quando punti su giovani qualcosa la zecca e qualcosa no, ma ci sta, ci mancherebbe altro. Rientra un po' nella percentuale, cioè tu penserà mia che tutti quelli, perché anche di Como tu parli di quelli che giocano, ma di un giorno non ne parla nessuno,
1: no,
2: cioè non è che la se cae tutte,
1: no,
2: cioè, è normale, no, fosse così facile magari.
1: Poi allo 055 77 111 71 c'è Mario, buonasera Mario e bentrovato.
0: Ciao carissimi, ciao, vi seguo sempre volentieri, ascoltami. Grazie. Io ti voglio fare una domanda per due. La cosa importante, allora, mercato bellissimo, abbiamo fatto un'estate bellissima, però una cosa, in questo momento qui, no, la vicenda Ken, questa cosa qui, no, non è destabilizzata a pochi giorni dalla partita con la Roma, che è importantissima, uno. E poi volevo dire un'altra cosa, ma Torreira, è uscito adesso, visto che c'è un interessamento della Fiorentina, non sarebbe una cosa ottima per la Fiorentina a centrocampo? Ti ascolto radio.
1: Grazie mille. Allora io rispondo su Torreira, te rispondi
2: po
1: sul
2: facile, po facile.
1: No, ma soprattutto perché non risulta niente, ecco. Poi sono voci che leggo da arrivano su X da giornalisti turchi. Vediamo, ad oggi non risulta un'idea per la Fiorentina Torreira. Poi se tornerà, certi cavalli di ritorno forse abbiamo già dato su tanto e su tutto, però si prenderà la responsabilità della Fiorentina. Ad oggi posso dirgli che Torreira non è un obiettivo della Viola. Poi siamo a 17 agosto, metti
2: ma secondo me non è un tipo di giocatore per
1: grosso? Perché li vuole più alti?
2: No, perché ha dei, anche lui.
1: Però effettivamente la Fiorentina
2: Torreira non era un giocatore che giocava basso, l'aveva alzato
1: italiano
2: quando ha fatto Benino alla fine del campionato,
1: sì, però alzato, partiva basso,
2: sì, ma non lo faceva.
1: Vabbè, comunque per ora, quando poi arriverà la questione se ne parlerà. No, diceva ma non è che destabilizza? Secondo me è un po' rischia, però siamo ancora una
2: destabilizza,
1: settimana.
2: Sì, ma perché Ken ha dentro spedito, non destabilizza?
1: Questo lo dici te, io non ho prove.
2: Un po' destabilizzato. Cioè, io l'accompagno, ti dico, perché oramai il calcio non c'è più. Un tempo si prendevano a scapaccioni, per come si è comportato lui. Perché oramai non è più così, perché non conviene più a nessuno.
1: Scusa, lui era a fare allenamento personalizzato anche la domenica, sì, mezzogiorno, sì, e mezzo, mezzogiorno, e te ti arrabbiavi con lui. Sei veramente senza cuore, sì.
2: No, il problema è che non sapevano dove era, perché sennò lo andavano a prendere, fidati.
1: Ci può stare, sì. Quindi, ma se te, quindi destabilizza, ma te, no, dici in tempo, ma, di mercato.
2: Ma poi
1: oramai
2: poi... sono abituati. Io sono convinto che Ken se gioca fa il suo.
1: Sì.
2: Cioè, penso che stia lì attento a non farsi. Ma no, fai il suo.
1: Va bene.
2: Anche che non mi nulla rischiare, se si fa male, pace, non mi vendano.
1: Poi Luca,
2: continueranno a pagare.
1: Luca sostiene, ci chiede se andiamo a provvisione sull'eventuale cessione di Kenno è solo odio personale. Non so dove hai percepito questo odio da parte nostra, caro Luca.
2: Nessuno,
1: mi dispiace.
2: Nessuno ha odio
1: personale.
2: Assolutamente. Sono soltanto dei fatti, delle cose che.
1: E riflessioni su una possibilità concreta per la Fiorentina.
2: Sono riflessioni, mi sembra sia già un anno si fanno, non è che tu le fai da ora.
1: Ma e ti dico, quando siamo partiti a giugno, il 70% almeno dei tifosi che ci scrivevano era medaglina che ne salutare.
2: È già l'anno di Quadradino, se tu ti ricordi, c'era già venuto fuori anche però che era più facile da gestire, perché è annata ottima della Fiorentina, annata ottima di giocatori, che tu lo sopporti, però c'era già le voci che c'era qualcosa.
1: Massimiliano dice una cosa interessante anche nella valutazione di Ken. Castro, che ha fatto 17 gol in due anni, 35 milioni è stato pagato dalla Roma, Ken 45-50.
2: Allora Ken, ma ragazzi, Ken paga il fatto che poi l'ha pagato 35 la Roma, sì, e Dovvik. Lì, quando c'è uno scambio, io posso dire anche 60 e 60, ma non è mia vero, è zero. Cioè, capite che intendo?
1: Vabbè, però non l'hanno dato via a 35 milioni di euro.
2: Sì, ma non ho capito, ma Castro, io, lo sai perché prende Castro la Roma? È perché gli dà Dovvik.
1: Okay. Che era stato pagato 36 milioni di euro.
2: Sì, vabbè, glielo dà. Ci fa alla pari. Ci può un Castro ante male. Io me lo ricordo sempre. Pjanic, Arthur.
1: Sì, vabbè, lì Paratici
2: 10 milioni
1: stesso.
2: Di differenza, 70-60. Lì le plusvalenze le sono andate in cielo.
1: Ma ha pagato per questo Paratici, perché
2: sì, ma io dico 70 milioni Arthur e 60 milioni Pjanic. La verità è che c'era 10 milioni di differenza. Uno valeva 0 e uno 10. Oppure 1-10, 1-20, ora non voglio.
1: Marco da Montelupo dice di dirti, Sauro, e fatte non ha ragione, Ken rimane al 100%. Un saluto.
2: Ma
1: salutone.
2: Io me ne fa una ragione, c'è il mio problema.
1: Sì. Caro Fattori, lasciamo fare Ken. Io spero tanto che rimanga. Semmai parlaci di Mandragora. Questo è Giulio.
2: No, mandiamolo via Mandragora. Che scherzo.
1: Non riapriamo la parentesi. Abbiamo
2: il mercato, dai, riapriamolo dopo i due settimane.
1: No, riapriamo invece la casella dei messaggi con i vostri WhatsApp audio. Vai, Tonellone, faccene sentire due mentre io sto smontando lo studio.
4: Per parafrasare Sauro, di che si ragiona? Io penso che la Fiorentina quest'anno possa arrivare tra le prime sette squadre. Giudicare grosso già dalla prima partita, sia nel bene che nel male, non è possibile. Insomma, io più che giocare bene vorrei vincere, questo deve essere l'obiettivo. Ciao.
2: E mi fare il minimo.
1: Niente, se noi non ce ne fa sentire due, siamo sempre due da ormai un anno e mezzo.
5: Ciao, 25 più 5 è un'offerta ridicola, ma si scherza davvero? Minimo 45-50, se no cerchi l'altro piccolo, ma si scherza davvero? Via, poi Sky, mi parli di Sky, per me potrebbe fallire, vedo, tutte bischerate, no? Tanto leccano solo le 3-4 strisce più la Roma e il Napoli, quindi ecco, con me farebbero poi, per me potrebbero partire, ma da concertezza mai darò, quindi le barzellette, ragazzi, lasciamole ad altri. Questa è una barzelletta, l'offerta del Como, il Bomber Viola.
1: Però non ho capito se per l'amico Bomber Viola è una barzelletta in generale per la cifra, o perché Sky secondo lui lo fa per, come dire, non so,
2: no,
1: tirare acqua al mulino.
2: 45-50, infatti ci se lo tiene.
1: Sì,
2: anche 80-90 si può chiedere. Io chiedi di che voglio.
1: C'è apertura,
2: lo tieni.
1: Sì, e io devo dire che poi bisognerà capire anche un po' la situazione del
2: calciatore. Magari
1: ti
2: allunghi tanto poi.
1: Ad oggi quello che risulta
2: io
1: sul calciatore.
2: Io lo saprei allungherei anche un po' il contratto.
1: Anche qualche milioncino in più che
2: qualche
1: fanno,
2: anno
1: dai.
2: Più, dai.
1: No, dico che a proposito del calciatore risulta apertura. Anche ovviamente, almeno a capire quali sono le cifre.
2: C'ha ragione anche Ken a fare l'apertura. E magari Ken può anche, sta attento, delle volte le trattative dice dategli 40, io invece prendo 5 all'anno, ne prendo 3 e mezzo. Delle volte c'è anche queste trattative.
1: Non lo so se Ken
2: sì, ma
1: lo farà,
2: ma
1: però...
2: l'hai fatto contratto per 5 anni. Cioè, delle volte, e poi tu faccio la Champions. E magari tu hai lo sponsor che invece di darti 50.000 euro te ne dà 300. Cioè, quelli sono tutti conti economici. Che qui oramai i giocatori non si parla mica più di come sono bravi, di come sono. No, si parla di soldi e basta. Solo di quello, deve tornare l'ammortamento. Allora, se, per dire, ora se lo danno via a 35, la plusvalenza è vero, però è minore perché ho ammortizzato, perché ho cosa? Non se ne può più. Parliamo di calcio. Il calcio dice che Ken lo vuole Como e fa la Champions League, e che sicuramente in questo momento ha un presente migliore della Fiorentina. Parlo di presente, non parlo di futuro, parlo di presente. E il giocatore andrà a fare la Champions League, cioè, dai, su.
1: Io ve lo dico al 17 agosto, ancora quando la trattativa deve andare avanti così, però la sensazione è che si possa andare a dama.
2: Anche perché parliamo chiaro, lei 3 mesi e se ne ragiona. Il Como non si è mosso. La Fiorentina non ha avuto richieste di altri. Io sono detto prima che poi questa è una mossa doppia, Perché diceva, ci fosse una squadra
1: che ha offerto,
2: che la dice. Io
1: anche,
2: 32.
1: Anche il club arabo dice, ecco, ti offre 32, 50 milioni.
2: Oppure fa 32 milioni una squadra italiana, fa per dire sì. Il Milan, l'Inter,
1: il Parma.
2: Cioè, o il Parma, sempre
1: così a caso.
2: Beh, si la Lazio sì. Non di sicuro. Cioè, anche la Lazio è partita.
1: Bene,
2: No, siamo lì.
1: Ma Mantova è forte, però.
2: Lì è un marasma. Lì non è una questione tecnica. Questo ti fa capire, non è una questione tecnica. Cioè, ora la Lazio poi il problema, non avrà mai problemi con Mantova. Ora, se, però lì oramai sono entrato in un tourbillon. Non c'è un abbonamento, non c'è niente, c'è proprio una guerra intestina e va a sciupare tutto l'ambiente e il giocatore un po' ne risente di questo, è normale. Cioè tu giochi, è un lavoro, però tu giochi anche per avere la gente intorno e che mai ti idolatra.
1: Nonostante questo Frattesi va là, là. Cioè, voglio dire, comunque...
2: Perché non deve andare?
1: Ora
2: sembra prendere anche i Hardy.
1: Prima ha detto no Gattuso, forse ieri ci ha ripensato un attimo.
2: Però ho rivisto,
1: ci ha ripensato
2: oggi,
1: lo sai che
2: oggi sono ripartiti.
1: Ha visto il manto, ha detto sai che dammi Hardy, che passa.
2: Oggi sono ripartiti,
1: assolutamente. Allora, nel ricordarvi che in questo momento sono in campo le due sfidanti toscane della Fiorentina in Coppa Italia, perché ai sedicesimi di finale affronteremo una tra Pisa e Empoli, attualmente in campo a Pisa 0-0 dopo 25 minuti, e questo è un messaggio anche alla regia di mettercelo in TV, così vediamo un po' che cosa succede a Pisa. Un amico ci chiede se si sanno già le date per, eccolo, Giacomo, un mio omonimo, le date del prossimo turno di Coppa Italia dovrebbero essere il 2 settembre, in quel turno infrasettimanale, i sedicesimi di finale di Coppa Italia.
2: Noi dice si punta alla Coppa Italia, no? Cioè si punta, si prova a far bene, no?
1: Sì.
2: Alle ottave si trova subito in Napoli, insomma, sarà un po'.
1: Dove sai?
2: Le molto in salita,
1: sì.
2: Cioè, le molto
1: sì,
2: in salita,
1: sì,
2: perché dopo
1: sì,
2: il Napoli
1: non è un tabellone particolare.
2: Qualche
1: sì.
2: Cos'altro di sicuro, insomma, non è semplice, dai.
1: Assolutamente. Poi chiedo a Tonelli se ci fa sentire due WhatsApp out.
6: Buonasera, Saulo, via. Ora i pregiudizi su Piccoli, via. Però tu sei anche un allenatore, ma gli hai visto fare una sponda a questo ragazzo, un tiro in porta, stoppare un pallone, un colpo di testa? Gli hai visto fare questa roba qui? Io l'ho visto parecchio goffo, parecchio in difficoltà, ma si nota, è un giocatore, non è di un certo tipo di livello, via, pregiudizi uguali, andiamo giù, ha fatto un anno, 10 gol ai Cagliari, punto, fine.
7: Ciao ragazzi, ciao grande Sauro, ma io dico una cosa, ma lo diamo al Como, alla nostra diretta concorrente? Cioè se si deve vendere, vediamo all'estero.

0: e l'appunto ha dovuto già tanto e ti ha visto, probabilmente non è da Fiorentina, cioè, ma questo non mette, però che Matteo Pellegrino viene, infatti lui perché va da via? Perché non ha più, delle volte tu davi anche dei giocatori perché non hanno attecchito
1: con
0: l'ambiente, perché Gudmus, poi il resto attecchisce nessuno, io attecchisce altro e Gudmus, non la piglia mai, però va bene così, insomma, andiamo oltre. E poi l'ultimo era di
1: ti diceva, caro Sauro, perché sono andato a vedermi un attimo le date della Coppa Italia, perché giustamente Giacomo dice il 2 c'è la partita, è in quelle date, tra il 2 e il 15 settembre,
0: cosa,
1: ma verrà condivisa,
0: cosa ha detto, non mi
1: dopo
0: Marco diccelo te, dai su.
1: No aspetta, ce l'ho Ken, la diretta concorrenti,
0: ah, ecco, no, allora noi in questo momento le dirette concorrenti non esistono, cioè cominciamo, cioè, il Como parte avanti a noi, cioè, quando prima stavo detto saliamo le prime sei, ve lo dire, cinque squadre: Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, poi Fiorentina, cioè il Como non esiste. E poi c'è di altri,
1: l'Atalanta
0: non esiste, cioè ora ci arriva a sesti, però magari a settimi, vuol dire che ti arriva avanti a uno di questi.
1: Cioè, hai fatto una buona stagione.
0: Ha fatto una buona stagione.
1: 64-65 punti.
0: Quest'anno tanto l'Atalanta vince la conference, di uno c'è mica la conference. Che sono convinti, no, li vince.
1: No, dai.
0: Ma perché noi si è fatto 3 anni, si è fatto 2 finali, e si sono buttate via. Sono stati più bravi gli altri, non lo so, tanto è una partita secca, quanto lo sa mai. Però è un peccato, perché noi secondo me ci avrebbe fatto salire di livello vincere la Coppa.
1: Ah beh certo, andavi in Europa League.
0: E allora, perché ora sì. Ken, perché vai Como?
1: Perché fa le coppe.
0: 2 anni fa Ken è Como
1: ci andava. Non ci andava, cioè, ma io ti dico, forse anche quest'anno la Fiorentina fosse in Europa League,
0: sarebbe rimasto.
1: Già.
0: Cioè avrebbe alcune... Allora...
1: Sì, lo vendevi a 50,
0: quando,
1: sicuro.
0: Quando dicono no, che la Juve l'avrebbe... Perché la Juve, ora fa l'Europa League, ma è una società al di sopra anche come la Juve compra anche giocatore a 60, non si compra un giocatore a 60,
1: no,
0: non si
1: già
0: compra a 3 milioni.
1: Il Milan stesso oggi chiude un colpo da 50 e fa anche
0: capito,
1: l'Europa League.
0: Il Milan rischia di far bene, ma può, cioè, il Milan voglia vincere lo scudetto, Cioè, tu senti parlare, insomma, ora... più facile sarei noi settimi che mi
1: sì. Va bene, ma noi ci dobbiamo fermare. Prima volevo dire complimenti a Chris D'Accampi che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per mandarci un'immagine che ti ho girato,
0: la
1: perché è bellissima. Te con la maglietta viva la foca e io che faccio tanto la foca con il pallone. Poi un amico ci ha detto: Sauro ti adoro, Sauro ti voglio bene, perché ci hai messo 2 anni a pronunciare per bene Goodwin, insomma mi spari un tourbillon così alle 18:25 di un fresco lunedì. E anche un amico dalle Azzorre ti diceva: Sauro, lasciali perdere, sei il numero uno. Ora lo recupero, però eccolo: Sauro, lasciali perdere, sei il numero uno indiscusso. Quindi
0: grazie.
1: Noi ci fermiamo per l'ultima parte che è in vista di Garrisca al Vento. Piccola pausa e torniamo subito.

0: Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino.

0: Torino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: sempre di nuovo in diretta qui a Radio Firenze Viola, qui a Carisca al Vento, con il colpo di tosse di Sauro Fattori. 348-7513-933-055-77-111-71. Impazza la discussione su Moise Kean e sull'offerta che è arrivata da parte del Como, che mette in bilico la permanenza dell'attuale numero 9 della Fiorentina, in gol con il contro il Benevento solo qualche giorno fa, e che ha dato apertura al trasferimento al Como. Si ragiona su una prima offerta da 30 milioni di euro in prestito oneroso con obbligo di riscatto, con la Fiorentina che vuole di più ma che non ha detto no, è incedibile, non lo cedo. Ha detto di fronte a cifre ben più alte si tratta, e si vede che cosa si riesce a portare a casa. Poi riparto dai messaggi, che sono tanti, e quindi è giusto, tanto noi abbiamo già parlato abbastanza delle nostre questioni. C'ho delle infamate per te che mi piacciono molto, ma volevo tenermela. Simone ci scrive: sei peggio di Amerini, uno che continua sempre a dire male di Gudmundsson, vuol dire proprio che non ci capisce, lo dimostra il livello del giocatore è stato, ma di che si ragiona?
1: A livello è stato, di me, però di livello ero io, certo. Ma avessero dato la fiducia all'Anna Gudmus, io già ho 50 anni, se andavo nazionale. Comunque bene, mi piace a Gudmus, infatti. Io ti dico, ora arriva Mastantuono, a ta e Gudmus, lui farebbe già, Gudmus è un altro, vero?
0: Non lo so, glielo chiediamo.
1: Visto che parla, no? Dice bene, li fa giù a tutti e tre. Benissimo, se almeno noi. Vale, si riparte alla Pioli e via.
0: Vabbè, sai, andiamo. Senza Kean potresti far fare.
1: Centravanti
0: falso 9 a Gudmundsson.
1: Falso 9, ma l'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto alla grande. Infatti,
0: ha fatto due partite.
1: Ci dava tanta roba.
0: Non ci dava nemmeno sanno, nessuno.
1: Ascolta, Gudmundsson, tu sanno un metro.
0: Allora, buonasera, vi ascolto sempre. È vero, Bruno da Viterbo, gli vogliamo molto bene. Due domande per Sauro. La prima è: come vede il rientro di Parisi e in quale ruolo? E seconda, se come pare Kean partirà, che giocatore prenderebbe? Iniziamo da Parisi.
1: Allora, Parisi ancora ci avrà di tempo per rientrare. Infatti, secondo me è stato sfortunato, perché quest'anno poteva essere un po' l'occasione giusta, però rientrerà, però ci vorrà di tempo. Infatti, visto che si stanno muovendo per prendere un altro, probabilmente non fanno affidamento su di lui per quest'anno, via. Ma è anche giusto, da una parte, perché quando rientrerà avrà bisogno di riadattarsi, insomma. Avevo sfortuna, si è fatto male in un momento migliore, diciamo, anche a livello mediatico nella Fiorentina, peccato.
0: E su chi prendereste al posto di Kean?
1: Era un problema, perché quelli buoni costano troppo. E si fa, parlano di Lucca, parlano di che viene Lucca. Un nome Kean non lo ritrovi, cioè con quelle caratteristiche lì non lo ritrovi. Poi Kean, ora Kean, io continuo a pensare, lei c'è davanti alla nazionale, insomma, non è che, se no la si fa per parlare. Però un sostituto al giro non c'è, quelli che ci sono troppo cari, dai, su. Se no si piglia 35, 30 o 35, tanti sono 40, tanti saranno di Kean, poi se ne va da 60 per, non so, più uno magari. A me piacerebbe uno, non è che costa troppo di sicuro.
0: Chi?
1: Jesus Gabriel Jesus.
0: Tanto è in uscita dall'altro.
1: Al volo lo piglierei io.
0: Costicchia, però secondo me
1: al volo,
0: secondo me
1: non è un bombe, attento, perché non fa tantissimo a me, però il giocatore, insomma,
0: c'è la questione ingaggio, e secondo me prende
1: più, è capace di guadagni 15 milioni, lo so, perché poi la giovinezza,
0: secondo me, come poi come trasferimento dall'Arsenal riesce anche a convincerli a una cifra comunque non bassissima, però attorno ai 30 milioni.
1: Il problema è il costo, no? Come quando era stato ravvicinato Leao, no?
0: 9 milioni netti prende
1: solo
0: attualmente Gabriel Jesus. Buono, tra l'altro, per fare abbastanza panchina all'Arsenal, tra l'altro. Bene, insomma, per lui. No, che sia buono, ok, ma 9 milioni sono tanti, Sauro, all'anno.
1: Sì, ma la persona è Manchester City e ne guadagna altri tante, no? Insomma, ora, questi sono giocatori che non sono per noi. Ma ti ho detto, non per noi, non sono per la Juve, non, cioè, questi qui, perché la Juve penso ci abbia pensato, magari in Milan, cioè qui si è raccattato la gente.
0: Il Napoli non l'aveva trattato, gli ha fatto Napoli un passo indietro proprio sarebbe... perché non...
1: No, perché costa troppo, dai, su, ragazzi, ma la gestione di questi giocatori, poi viene qui e dice voglio un quadriennale, su 40 milioni, in que... cioè, dice ma c'è il coso, come si chiama, il decreto?
0: Non c'è fate... nemmeno più.
1: A voglia fa dei riscioli 110, cioè il super bonus.
0: Sì, dai, 110%.
1: Se un giocatore guadagna troppo, noi in quel mercato lì siamo fuori ora.
0: Vabbè, e ci sta. Massi ci dice Davis, credo intenda Kenan Davis.
1: Lo so, Davis, ma visto che Davis
0: si però, rompe più che altro.
1: Non ha, perché anche Davis è strano, perché Davis è un buon giocatore. Però non ha avuto grandi richieste, ha fatto solo un anno, cioè bene, sì. Perché l'anno prima l'hai
0: e anche mai. Quest'anno si è infortunato,
1: si è infortunato, probabilmente era un po' fragile, magari con l'Udinese con dei soldi e non preferisce tenerlo e gestirlo e sperare che, però deve essere un buon giocatore, ecco, deve essere meglio di, allora di partenza è meglio anche di Pellegrino, di partenza, perché è un giocatore più completo, però questo non c'entra nulla,
0: credo ci abbia un paio d'anni in più di Pellegrino in classe 2001, mentre Kenan Davis, ora ve lo dico,
1: 99
0: subito.
1: Sono ragazzi ora, dai,
0: vedi. Beh, credo sia 99, io 98, vedi,
1: 98 non c'è sempre,
0: quindi comincia a essere Monica ci scrive, spero tanto che Ken rimanga, ma se dovesse andare via ci vuole una bella cifra, un rimpiazzo di livello. Sauro, sei il mio mito, quindi
1: grazie,
0: grande,
1: grazie
0: Monica,
1: grazie,
0: e sul fatto che ci vuole un rimpiazzo di livello, sì, si può stare a discutere,
1: però
0: sulla bella cifra
1: sarà complicato. Sì. Trovare uno di livello è complicato, via.
0: Io ti dico, non sono entusiasta della soluzione, non vorrei vedere Sassuolo Cesena, ma Pisa Empoli per favore, perché Sassuolo lasciamo a Nick Ceccarini che è lì a tifare, lo
1: no,
0: sai,
1: sta per vedere Torsved se gioca.
0: Torsved non so se è qui biondo, se è qui biondo, secondo me no, secondo me non gioca,
1: non gioca, no, ha fatto il mondiale
0: per ora via. Ah no, è vero, si sì, sarà tornato anche da poco. Ecco, Pisa Empoli 0-0 al 41esimo. Al posto di Kemp prenderei Bonny o Davis. Bonny anche ci dice
1: Bonny, sì, però ricordatevi Giovanni Ditto non è come giocare nel, cioè Bonny è un buon giocatore, però vieni qui a sostituire, giocare il titolare fisso, faceva fatica anche in Parma a giocare il titolare fisso, che, insomma ora stiamo attenti a, come si dice, io prendo Pi Esposito, Pi Esposito deve stare all'Inter, non è che viene a Firenze e fa 30 gol.
0: No, quello che volevo dire sull'attaccante, che io credo che, allora intanto bisognerà vedere,
1: ti tocca rischiare qualcosa, dai.
0: Secondo me quello che ti tocca rischiare è puntare su Pellegrino e sì, investire su un esterno ancora più forte. Magari volevi spendere 20-30, che... spendi 30-40 per un esterno.
1: Te l'ho detto prima, lì c'è la compensazione da parte degli esterni, oppure per dire, se Mastantuono o Attà ti fanno 7-8 gol a testa, ti vanno a compensare, ma
0: ah, beh, certo,
1: magari i 10-12 invece i 18-19 dell'attaccante. Che poi ricordatevi 19 di Ken, sta un anno, un di fatto 19 Ken,
0: no, ti hai detto sulla quindicina,
1: sulla quindicina ci arriva. Se sta bene,
0: se
1: tutto
0: sta
1: l'anno
0: bene.
1: Se non andrà a incidere, se non andrà a fare fisioterapia se non ha il contratto per comprare una casa a New York, che poi gli nasce tre figlioli a New York, cioè, capito, cioè sì, si fa per dire ora,
0: tiene riesco un parecchio, sì.
1: Ho visto Ribéry
0: davvero, sì, con Greta Beccaglia, complimenti.
1: Ma chi è Greta Beccaglia?
0: La giornalista,
1: quelle successi fatto
0: sì, contro a Empoli. Ormai è passato un po' di tempo, due o tre anni. Goodun è buono, Mandragora è un fenomeno. E quest'anno, se si arriva a settima, è grasso che cola. Ora capisco perché Sauro non allena più. Questo è l'attacco di Alessio D'Asseano.
1: Infatti, ma l'ho smesso più che motivo lì.
0: Bene, poi ti chiede un amico che non si firma, ma secondo me è un bel ricordo per te. Però ti chiede se ti ricordi i derby in Versilia, Bagno Miraggio contro Bagno Liva?
1: Ilva,
0: ah, ecco.
1: Ilva ero io.
0: Te rimani
1: Bagno Miraggio accanto, c'è alla grande.
0: Poi 055 77 111 71, c'è Leonardo. Buonasera, Leonardo.
2: Sì, ciao, buonasera a tutte e due. Una domanda ai grande Sauro. Io avevo 12 anni e ho rimosso il nome di quel torneo, che venivo sempre, cominciai molto presto a venire allo stadio, e mi ricordo che sotto Natale giocavamo, e te giocavi, Sauro,
1: il
2: Mundialito, bravo. E ecco, non ricordavo il nome del Mundialito.
1: Non si chiamava Mundialito, cioè, però era quando c'era il Mundialito in Uruguay, e allora si chiamava il torneo di Capodanno.
2: Senti, e ci mandarono uno svedese in prova.
3: È vero.
2: Uno simile a Dino Pagliari, te lo ricordi? Sì, quelli biondi lunghi.
3: Me l'hanno fatto rivedere.
2: Ma come si chiamava?
3: Non me lo ricordo, me lo fecero vedere in un video. Disse: Madonna, me lo ricordavo nemmeno che c'era. Che poi fece anche un gol, scherzo tutto.
0: Non è dimenticabile,
3: non mi ricordo come si chiamava.
2: E poi la domanda che ti faccio è quello: te hai avuto la fortuna, io ti facevi da cattapalle e per me è stato un onore farti da cattapalle, ma ti volevo dire, te hai avuto la fortuna di portare le più belle madie della Fiorentina, quelle delle sorelle Tortelli, quella rossa, quella verde bottiglia con le giovanili, quel coco pantaloncini neri, il calzettone o la balsa viola era spettacolare, e quella dell'Adidas. Qual è la tua preferita della storia della Fiorentina? Io penso che quella dell'Adidas non abbia paragoni.
3: Penso che l'ultima dell'Adidas, quella senza sponsor né nulla, penso sia la più bella di tutte.
2: La più bella,
3: sì.
2: Va bene, ti auguro una bella fine d'estate e siamo grandi a tutte e due, va bene?
0: Grazie Leonardo, altrettanto è sempre un piacere. Lo salutiamo.
3: Me lo ricordavo neanche io, me lo fecero vedere e disse: Madonna, è vero.
0: Chi è questo svedese?
3: Va
0: bene, intanto non è svedese, ma il Pisa ha sbloccato con Marras la sfida contro l'Empoli a fine primo tempo. E poi forse lo svedese, se lo ricorda il collega della nazione.
3: Ma Marras è quello già animato.
0: No, ieri però. Non so dove giocava Marras, non mi interessa nemmeno.
3: L'anno scorso,
0: salutiamo la famiglia.
3: Sempre ho visto i gol di sinistra e una cacciava bene di sinistra.
0: Però ora diamo la buonasera a Cosimo Zetti della nazione. Oh. Buonasera, Cosimo.
4: Ciao ragazzi.
0: Ti ricordi come si chiamava lo svedese Giorgio di Capodanno, Gonzalo Fattori nella Fiorentina? Allora. Anno domini 1980.
4: Allora, tu me lo chiedi perché sono vecchietto.
0: Certo.
3: Ora, all'80. Insomma.
0: Certo. Vabbè.
4: Ma purtroppo.
0: Chiamiamolo Svanberg, se tanto siamo tutti Svanberg.
3: Ci vorrebbe Vinci Guerra.
0: Sì, ma qualcuno, secondo me, ora anche con i miei potenti mezzi lo ritrovo. Ecco. Nel mentre, Cosimo, non era, come dire, previsto chiedertelo.
3: Ascoltatore, magari ti mandi messaggio.
0: Vabbè, se qualcuno se lo ricorda, sì, cosa vince?
3: Basta andare a vedere, ha fatto un
0: aperitivo con Sauro Fattori. Va bene, torna a ricordare. Danno. Ora secondo me per questo lo ritrovo. Però insomma, il Como su Kerma ora, ma ritornare a Capodanno nel 1980. Mamma, cosa me ne frega. Invece, Cosimo, ci dici la tua su questa prima offerta del Como per Ken? Se secondo te davvero si rischia di dover salutare l'attuale numero 9 della Fiorentina a pochi giorni dalla chiusura del mercato?
4: Beh, senti, che il Como fosse ovviamente interessato a Ken, e lo sapevamo ormai da settimane, che non ci fosse nessuno a luglio e potesse pagare quella, o avesse intenzione di pagare la clausola, anche. Il Como ovviamente sta facendo il suo gioco, ha aspettato un pochino di tempo prima di fare un'offerta, che è un'offerta a ribasso, no? È la classica prima offerta, quando tu vai anche a comprare, fai una trattativa, è chiaro che parti da un livello più basso per poi incontrarti a metà strada. Io penso che il Como faccia sul serio, Fabregas vorrebbe Ken per la sua squadra, e lo stesso Ken non mi pare così restio a non accettare l'offerta del Como.
3: Ken
4: la Fiorentina, certo, a queste cifre probabilmente non tratta, perché un prestito a 5 milioni più un obbligo a 25 evidentemente basso. La Fiorentina vorrebbe almeno in qualche modo riuscire a tirarne fuori 40, quindi se le parti sono d'accordo, se la Fiorentina è decisa a fare almeno i Ken, è probabile che questa trattativa possa andare in porto, ma non a queste cifre, a una cifra almeno minimo, dico io, di 35 più bonus o qualcosa del genere.
3: Se
4: poi tu parli di rischio di perdere Ken, io ti dico, dipende dagli punti di vista se vogliamo considerarlo un rischio oppure meno, perché batte la pesca che poi magari Pellegrino davvero non si integra bene e fa una grande stagione, o batte la pesca che magari lo stesso Paratici abbia già un asso nella manica pronto a tirare fuori. Questo noi però non lo possiamo sapere.
0: Che era l'altra domanda che ti avrei fatto. Che ti è venuto in mente, Sauro? Io ho il nome dello svedese, ma
3: secondo
0: lo tengo
3: me
0: lì,
3: no, ma siccome va a fare da Champions questa roba qui, il valore probabilmente cresce.
1: perché ti cresce, perché tu entri in un giro un pochino più importante.
0: Certo.
1: Magari sulla rivendita.
0: Ma può darsi, che tanto ormai le fanno tutte, almeno il 10%,
3: se un 10-20%, sono soldi che uno non spende e in caso sulla plusvalenza li ripiglia, che insomma non è che
0: o sulla rivendita
3: ma uno rivende a 10 milioni insomma.
0: Comunque lo svedese, che segnò nella partita in cui segnaste anche te all'esordio con il Perugia, Fulvio 65 l'ha azzeccato, era Romberg. Cosimo, vero? Ce l'avevi sulla punta della lingua, Romberg.
4: Era un Berg sicuramente.
0: Romberg, ecco, sì era un Berg sicuramente.
4: Dipende.
0: Un po' hai già risposto sulla questione, cioè la domanda che tanti si fanno è: ma se la Fiorentina al 17 agosto, ora mettiamo qualche giorno, comunque ci vorrà, il Como deve alzare la... Però facciamo l'ipotesi a questo punto non peregrina che la Fiorentina mandi via Moise Kean. Paratici punta su Pellegrino, punta su qualcun altro, perché non è semplice trovare un attaccante a un prezzo da Fiorentina che abbia un valore, mettiamola, superiore a Pellegrino, senza parlare di Kean, ma superiore a Pellegrino, e tu hai pagato 25 milioni di euro, ricordo, ecco.
3: E secondo me prendere un'alternativa a Pellegrino può essere Lucca, te lo dico io. Cioè tu vai lì, o Pinamonti.
0: Anche secondo te Cosimo.
4: Io sono d'accordo con Tauro, assolutamente, anche perché fai, cosa fai? Spendi 25 milioni per un giocatore che poi fa l'alternativa in una stagione dove non c'è neanche la Coppa Europea, insomma, dai. Secondo me potrebbero puntare davvero su Pellegrino e poi andare a prendere un giocatore, faccio un esempio, come Pinamonti, che Grosso conosce bene, che è uno che si adatta bene appunto agli schemi di Grosso, che può fare tranquillamente l'incalzo.
3: E tu gli allunghi la carriera, insomma, ecco.
4: Io la vedo così, anche perché poi la Fiorentina un po' deve anche monetizzare, insomma, parliamoci chiaro, abbiamo speso tanto, ma insomma c'è anche da monetizzare un pochettino, perché sono giocatori come Monetizzi, Kean e Fagioli a questo punto.
0: Sì, e anche su Fagioli qualche dubbio ce l'ho, detto, e anche lo stesso Kean, lo segnalava anche Sauro, all'interno del quadro di una trattativa c'è da dire che al 17 agosto l'unica offerta concreta è poi questa, la prima del Como, a 30 milioni di euro. Non è che ci sono altri club, il Milan o la Juventus o l'Inter, che si sono affacciati su di lui. Va bene, vedremo un po' che cosa succederà, il tempo è tiranno e tra qualche minuto ci dobbiamo salutare. Prima Cosimo, non posso non farti una domanda su come vedi questa Fiorentina che sta nascendo, perché c'è stato esordio stagionale contro il Benevento, che è comunque calcio d'agosto, manca una settimana precisa alla Roma e ancora è un lavoro in corso per questa Fiorentina.
4: Sì, è un lavoro in corso, tant'è vero appunto c'è lo stesso Grosso dal 4-3-3 che è il suo marchio di fabbrica, che è passato al 4-3-2-1, ma ovviamente però di ragioni, perché mancano appunto gli esterni veri che lui appunto vorrebbe far giocare. E lo stesso Attai, io penso che poi prima o poi lo riporterà in posizione di centrocampo, nel ruolo di mezzala, che è la sua posizione naturale. È una Fiorentina work in progress, però è una Fiorentina che entusiasma, e quella è la cosa. Nel giro di due mesi siamo passati dai fischi, dalle critiche, dall'incubo e la retrocessione a un nuovo entusiasmo, e questa secondo me è la cosa migliore, è la spinta migliore, che al di là degli innesti che ancora devono arrivare, la squadra che va completata, È la cosa che può dare appunto una spinta in più anche a livello emotivo alla squadra, Grosso e a tutti quanti. Quindi le sensazioni sono positive, i giocatori che sono arrivati sono di indubbio valore, c'è da chiudere il cerchio e poi naturalmente la palla passa a Grosso.
0: Ma chiudere il cerchio è con un esterno, perché in effetti Sauro un po' sarà alle righe, non è che l'ha detta così diretta, però effettivamente dice: con questa Fiorentina e con questo ammesso che poi Mastantuono e Gudmundsson si giochino una maglia con l'argentino e presumibilmente magari non subito, ma insomma sarà il titolare, andare a prendere un esterno rischia di far perdere un po' di equilibrio a questa squadra, che invece con questa conformazione, sempre in un calcio d'agosto, però ha trovato un discreto equilibrio. Secondo te è un ragionamento che farà la Fiorentina, oppure si va dritto su un esterno e poi si vede che succede?
4: Ma è un ragionamento che la Fiorentina sta facendo sicuramente, anche alla luce delle buone prestazioni di Gudmundsson, che finalmente sembra un giocatore appunto ritrovato rispetto al passato. Io penso che un esterno forte lo andranno comunque a prendere, a cercare, anzi i nomi ci sono già e probabilmente cercheranno di prendere in tutte le maniere. Mi chiedo se sia così necessario, non so se Sauro è d'accordo, andare a prendere un altro centrocampista, visto che se Asta dovesse tornare a fare il centrocampista vero, Ulay,
3: il centrocampista non lo
4: fa. Abbiamo Undur che sta facendo bene, c'è Mandragora. Insomma,
3: il centrocampista non lo prendono, se lo dico per certo.
4: Quanto Torsfeld possa servire, ecco, diciamo i nomi a questa Fiorentina.
0: Sì, guarda, su Torsfeld anche qui io, seguendo Sauro naturalmente, però ci siamo già espressi, non è proprio quello di cui ha bisogno la Fiorentina. Poi vai a prendere, non lo so, un perché poi se dico dei nomi, il Fofanà di turno, magari uno può stare, poi Sauro mi abboccia anche Fofanà, penso a chi potrebbe venire alla Fiorentina. Vabbè, facciamo il Turam, il Kerferen Turam della Juventus,
3: ecco, magari di turno, quello non viene, va, non ti preoccupare.
0: Va bene, vedremo un po' che cosa succederà. Io Cosimo Zetti ti ringrazio e ti saluto, ti leggiamo sulla Nazione. Ciao Cosimo.
3: Grazie, ciao, ciao Cosimo, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, allora, perché abbiamo un minuto prima della fine della nostra trasmissione, fine. Poi arriva Dimitri Conti o Tommaso Lorenzo. Davvero, fine primo tempo tra Pisa e Empoli, 1-0 per il Pisa con il gol di Marras, era quello del Mantova. Sauro dice fortissimo, nuovo fenomeno.
3: No, no, calcia benissimo, secondo... calcia benissimo il sinistro.
0: Solo a Mandragora. Io mi sentirei gli ultimi due WhatsApp. Me posso sentire tre? Vai tre, vai.
5: Buongiorno ragazzi, ho sempre detto a questa radio e anche a Lady Radio che Ken è insostituibile. Vendendo Ken con questa, poi con questa cifra che è scandalosa per me, perdiamo quattro posizioni. Perfetto, dal sesto arriviamo decimi. E poi staremo a vedere. Walter da Roma.
6: Sauro Fattori, buonasera. Sarei curioso di sapere da dove arrivano le voci su Ken, sullo spogliatoio e su quello che tu dichiari da un po' di tempo a questa parte. Faccio un po' di nomi, perché le voci non bastano, sono discorsi seri questi, e rischi di offendere anche uno che eventualmente può essere definito professionista. Io non credo che non lo puoi definire così, visto anche come si è comportato al ritiro, eccetera, a quanto dicono le fonti ufficiali.
7: Ma ragazzi, buonasera, sono Gioberto da Prato. Io vi sto ascoltando, io proprio lo favo una domanda: ma che è nella Fiorentina il rinnovo dello stipendio, i 4 milioni, 4 e mezzo che gli dà netti di stipendio? Lui è stato preso con il decreto crescita. Guardate, la Fiorentina, il lordo, e non paga 10 milioni l'anno, me vuol dire voi di tasse, ne paga molte meno. Io ho visto sui siti, mi sembra paghi 5 milioni e 8 fra stipendio e tasse l'anno. Non lo so, è una domanda la mia, comunque grazie, buonasera.
0: E forse il vocale era arrivato prima che poi lo specificassi.
3: Avevamo già specificato
0: assolutamente
3: quello delle voci spogliatoio. Io non l'ho mai detto, mi sembra di aver mai detto voce. Io ho saputo che Ken probabilmente lo venda. Io l'unica cosa che ho detto è quello.
0: Sì, no, poi c'era anche il discorso che dicevi.
3: Lui è un professionista. Perché l'ha fatto bene il ritiro.
0: Sì.
3: Cioè, perché fa bene il ritiro, lui è un professionista.
0: Poi che doveva fare il ritiro?
3: Cioè, non capivo, non deve fare nemmeno il ritiro.
0: Vabbè, comunque, non abbiamo più tempo per discutere. Le polemiche le potete portare avanti con Dimitri e con Tommaso, che ora arrivano al nostro posto. Io, Sauro Fattori, ti ringrazio. Ci vediamo lunedì prossimo. Sarà prepartita di Roma-Fiorentina. Ringrazio anche Marco Tonelli per la cura della parte tecnica. Da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata.
3: Ciao a tutti.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
11: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
0: Buon Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. È stato allungato fino alle 24 di stasera, lunedì 17 agosto, il codice giallo in corso a Firenze nel Fiorentino per la possibilità di temporali anche forti e dalle conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche sul reticolo minore. La scadenza dell'allerta, inizialmente prevista per le 18, è stata prorogata fino alla mezzanotte e il nuovo bollettino del centro funzionale regionale conferma dunque il permanere di condizioni di instabilità anche nelle ore successive. Il quadro meteorologico è legato al transito di una saccatura atlantica che favorisce lo sviluppo di rovesci e temporali. Prevista nel pomeriggio possibilità di temporali localmente anche forti ma di difficile localizzazione, ma le precipitazioni più intense potranno provocare criticità sul cosiddetto reticolo idraulico minore, cioè l'insieme di torrenti, fossi e corsi d'acqua secondari che attraversano il territorio e che in caso di piogge abbondanti possono innalzarsi rapidamente. A Firenze fanno parte del reticolo minore tra gli altri l'Ema, il Mugnone e il Terzolle. La sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha inoltre esteso a tutte le zone della regione l'allerta meteo, anche a quelle inizialmente non interessate dal codice giallo. Nelle ultime 6 ore si sono registrate oltre 21.000 fulminazioni nell'area della Toscana. Questa mattina si è verificato un incendio presso lo stabilimento Sims di Reggello in località Filarone, nella zona industriale dei piani della Rugginosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, gli uffici tecnici del comune e l'amministrazione comunale, che hanno seguito da vicino l'evolversi della situazione. Attualmente è sotto controllo e non ci sono ripercussioni per la popolazione, hanno fatto sapere i pompieri, con la prefettura di Firenze che ha convocato il centro coordinamento soccorsi fin dalle prime ore del mattino per l'esame della situazione e il raccordo tra tutti gli enti coinvolti. La riunione ha visto la partecipazione dei vigili del fuoco, del sindaco, del comune di Reggello, delle forze di polizia, della protezione civile, di ARPAT e di Autostrade per l'Italia, e nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sull'evento che ha interessato l'impianto di depurazione delle acque dello stabilimento. Sulla base delle informazioni acquisite, l'incendio sviluppatosi a seguito della deflagrazione è stato prontamente estinto e la situazione è stata costantemente monitorata dagli enti preposti. A Firenze in arrivo ristori dell'IMU per chi passa da locazioni turistiche brevi o attività ricettive extra alberghiere per stipulare contratti di affitto residenziali, stavolta anche fuori dal centro storico. Una misura già adottata 2 anni fa per l'area UNESCO e ora Palazzo Vecchio ha deciso di estenderla e di erogare un contributo a titolo di ristoro dell'IMU pagata nel corso del 2026 per le persone fisiche proprietarie di civili abitazioni che si trovino nella sottozone urbanistica A1, A3 e A4, nelle quali durante l'anno vengano cessate attività di locazione turistiche brevi o ricettive extra alberghiere per stipulare contratti di affitto residenziali regolarmente registrati. Per poter ricevere il contributo, l'affitto deve essere stipulato con persone fisiche per l'intera unità immobiliare e deve essere a carattere non transitorio ordinario, stipulato nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 e articolo 5, commi 2 e 3. E chiudiamo con una tentata fuga e spari in ospedale a Prato. È successo ieri quando un uomo di nazionalità marocchina è stato sorpreso mentre stava lanciando un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere di Prato dall'esterno. L'uomo si è poi dato alla fuga ed è stato inseguito e durante la fuga è caduto, ha riportato lesioni. È stato quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato per essere medicato, ma durante la permanenza all'ospedale avrebbe cercato di evadere e un agente di polizia penitenziaria ha esploso 3 colpi di pistola, uno dei quali ha colpito il giovane a una gamba. La procura, che ha assunto la direzione delle indagini per chiarire la dinamica dei fatti, ha poi precisato che i soggetti presenti all'esterno del carcere che hanno operato erano 3, 2 accompagnatori e il lanciatore ferito nell'ospedale di Prato. Quest'ultimo ha effettuato complessivamente 5 lanci con 3 plichi che sono atterrati nei passeggi della media sicurezza, mentre gli altri 2 sono finiti all'interno del muro di cinta. I plichi contenevano 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. I 3 soggetti presenti all'esterno sono stati arrestati. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
14: È inaccettabile.
13: Per vostra fortuna avete un domatore.
15: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
13: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
16: Apri il dibattito.
17: 1
16: contro tutti.
18: Quello che è accanto a lei è matto.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
17: E ora via al treno di vocali.

0: La passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: 19.08, sempre lunedì 17 agosto, Tommaso Loreto in vostra compagnia, ma soprattutto l'uno contro tutti al secolo Dimitri Conti, Dimitar.
5: L'unico uno contro tutti. Buonasera, buon lunedì. Tommaso, un saluto agli amici che ci stanno seguendo. Che cos'è che suona? Ah, ok, no, non suona.
4: O come mai cicola così stasera?
5: Martina, che un po' di svito. Perché mi è partito l'audio sul telefono? Invece no, vabbè, è la sedia di Tommaso Loreto. Amici del 348-7513-933, qualcuno c'ha lo svitol?
4: C'ha lo svitol?
5: Così,
4: com'è che fa?
5: Senti, no, perché qui cicola, che è una meraviglia.
4: Un'orca, sai come fanno le orche?
5: Fanno così le orche. Non so, sei te lo snorker.
4: Orca.
5: Tanto
4: snorker. È cominciato il secondo tempo di questo derby che ci tiene elettrici a osservare quella che sarà la prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia. Il Pisa vince 1-0 sull'Empoli, gol di Marras su assist di Leris. E quindi Pisa, che per il momento, ripeto, per il momento vede la Fiorentina nei sedicesimi di Coppa Italia. Studiavamo un po' di là in redazione, sembra che il 2 di settembre inevitabilmente la Fiorentina ha altro da fare. Tra l'altro oggi sappiamo con certezza che arriverà anche un certo Roberto Baggio al Franchi per il 2 sera, per questa gran partita di Operazione Nostalgia con tante legends viola, e quindi eventualmente Fiorentina in campo in Coppa Italia il 15 di settembre.
5: Sì, direi di sì, poi aspettiamo di capire contro chi. Io spero nella remontata dei miei amici dell'Empoli, ma solo per così, nulla di
4: anche
5: più,
4: perché
5: che
4: oggi
5: un appunto personale,
4: direi la copertina alla fine se l'è presa il Como, tanto tornò che piove.
5: Guarda, ho fatto un disegnino
4: su Firenze Viola, perché che era il parallelo,
5: tema di oggi. No, ma era il tema di oggi,
4: ce l'aveva detto, ma vabbè,
5: non c'è
4: bisogno di essere Gianni Brera,
5: no, nessuno
4: sono
5: ha detto
4: tre giorni, dicevano tutti, lunedì pioverà, si interromperà l'ondata di caldo, quindi sono 10 giorni, ci dicono tutti, il Como farà un'offerta per Ken, e quindi oggi è piovuto, è scesa la temperatura.
5: Un po' di felicità, un po' di soddisfazione. È scesa la temperatura e stiamo per cedere il trap star. Ma
4: insomma, io ragazzi,
5: no, non stiamo per cedere.
4: C'è anche chi già vedo Gianmarco dice il voto a mercato fino ad oggi era 8.5, adesso si va a 7, non ci sono dubbi.
5: Ma
4: Gianmarco,
5: ma il contrario.
4: Ragazzi, aspettiamo. Io non ho segnali dalla Fiorentina che cede Ken a 30 milioni.
5: Cioè, anche
4: l'offerta
5: se
4: del Como, dovessi rispondere io, alzerei il telefono. Pronto? Ludi, chi per lui? Sì. Fabregas. Dice, sì, mi è arrivata la tua offerta, dice, che ne pensi? E butterei giù il telefono.
5: Bene, però io
4: come
5: non
4: si
5: so
4: fa
5: se
4: nel
5: andrà
4: come
5: così
4: nel fantacalcio.
5: Io lo sai, voglio provocare, e ti dico, io sai cosa avrei risposto io alla telefonata
4: 50.
5: Di Ludi? No, quanto mi volete dare? 5 più 25, bastano 5, i 25 teneteveli in tasca.
4: Addirittura.
5: Nel senso, ovviamente,
4: sei
5: sto provocando, sto esagerando, ma per dirvi che, ma cos'è questo ragionamento, Gianmarco? È esattamente l'opposto. Finora è un mercato normale, carino, se vende Ken ci porta un centravanti nuovo, fresco, che valga anche 3 soldi,
4: più o meno
5: può valere 3 soldi questo centravanti,
4: più o meno forte di Pellegrino,
5: più forte di Pellegrino,
4: ma lo trova al 17 agosto.
5: Questo è un po' il rischio, però devo dirti, Tommaso, che non c'è solo la Fiorentina indietro sugli obiettivi. Io per domani qui a Tutto Mercato Web sto preparando una serie di approfondimenti dedicati agli esuberi, fotografando un po' la situazione della Serie A. Ti devo dire che sono tante le squadre alle quali mancano dei pezzi, ma hanno talmente tanto bisogno di cedere rispetto alle dimensioni della propria rosa che hanno un po' le mani legate. Io tra queste ci metto la Fiorentina. E sarà un caso, Tommaso, lo chiedo anche a te, che ci siamo fermati anche con il racconto, leviamo Mastantuono, che è un prestito secco, in cui lo sforzo è casomai il pagamento di una quota dell'ingaggio. Per il resto è stato il deserto. Ma non è un caso.
1: Le casse cominciano
5: per
1: piange,
5: forza,
1: piatto piange.
5: Per forza, non ci potevamo illudere che Paratici avesse scoperto la sorgente del denaro. Non potevamo illuderci che la Fiorentina facesse un mercato di 150 milioni in attivo senza vendere nessuno. Per cui perché sono settimane e mesi che diciamo occhio a Ken, occhio a Fagioli? Perché qualcuno deve partire per certe cifre se, come si è già fatto, si vuole attuare una rivoluzione. Quindi viva! Viva Fabio Paratici, che venda il centravanti della nazionale, dell'italietta, ma che lo venda e ci vada a prendere in cambio un sostituto. Ripeto,
1: tre soldi.
5: Basta uno da tre soldi, non importa neanche arrivare a quattro.
1: Io lo sai, lo dicevo anche oggi con Luca Calamai, chi ci segue sa bene quello che è il mio pensiero su Ken, per cui a certe cifre lo cedo, non impazzisco tecnicamente per lui, non sono mai impazzito per certi atteggiamenti e non mi facevano impazzire l'anno che ha fatto 25 gol, figuriamoci l'anno scorso, però...
4: Sì.
1: Però ti ripeto, però se resta, mi resta il centravanti della nazionale in un impianto di squadra che sta venendo su molto molto bene e quindi ad oggi, che è anche il 17 d'agosto, prima di salutare Ken ci penso non una, non 50, non meno 100, ma mille volte e comunque come minimo per un'offerta al di sopra dei 40, il di sopra si possono immaginare i bonus, diciamo 40 più 5 di bonus, sì, a 30 mi verrebbe, ti ripeto, da chiamare Como, fargli e butto giù il telefono.
5: Tu lo hai visto?
1: Cioè 30, 25 più 5 per Ken, non ti dico che è offensiva, però insomma ragazzi, che ci sta scritto,
5: ma è bassa.
1: Che ci sta scritto Luna Park, regaliamo liberamente a Firenze, no.
5: È bassa,
1: no.
5: E serve
1: è
5: per
1: avanti
5: la
1: nazionale,
5: Sono d'accordo su questo, che se l'offerta sia bassa, provocazione a parte, direi che è pacifico, ma è un primo passo del Como per provare poi ad avvicinarsi alle richieste. Aspetta un secondo, poi leggiamo anche i messaggi. Ti voglio chiedere, tu lo hai visto il film I morti non muoiono? Dove fa una parte
1: no,
5: anche di Pop, dove c'è Bill Murray, Adam Driver.
1: I morti
5: non muoiono. Vabbè, no. Questo però è soltanto un appiglio per
1: del
5: dirti
1: 2019.
5: Che sì, un film divertente, molto metacinematografico, non un capolavoro, ma un film divertente. Consiglierei di vederlo a chi ha certi gusti,
1: Adam
5: magari
1: Driver.
5: Non per tutti c'è Adam Driver, c'è Bill Murray, c'è anche una splendida attrice
1: Danny
5: di
1: Glover,
5: cui ora mi sfugge il nome,
1: Selena Gomez,
5: capito, insomma,
1: Tilda Swinton,
5: capisci?
1: Me lo segno, guarda, io devi sapere, ho una lista di film.
5: Puoi aggiungere perché Jim Jarmusch.
1: Ieri sera ho visto per la prima volta Animali Notturni, non l'avevo mai visto.
5: Certo.
1: E allora l'ho cancellato, aggiungerò questo,
5: Jim Jarmusch, che
1: il visionario,
5: bravo,
1: di Johnny
5: and
1: Depp.
5: Cigarettes. No, tu stai sbagliando un Terry Gilliam che dici Paura e delirio a Las Vegas.
1: No. Ora fammi vedere
5: Jim
1: se...
5: Jarmusch forse hai visto con Benigni Down by Law.
1: Sì, ho capito.
5: Lui
1: sì,
5: è il regista di Down by Law.
1: Ho capito,
5: Dead
1: ma
5: ah,
1: Dead Man,
5: c'è,
1: ho capito
5: con Johnny
1: regista.
5: Depp. Sì,
1: mamma
5: sì,
1: mia,
5: sì,
1: mamma
5: sì,
1: mia,
5: Jarmusch.
1: Oscar
5: consiglio,
1: Wilde.
5: Consiglio.
1: Oscar
5: Wilde,
1: vicinissimo al raddoppio, nulla da fare.
5: Parata del portiere Lempoli, ma
1: va bene.
5: C'è il film di Jim Jarmusch che si chiama I morti non muoiono, no? E allora io ti dico, ma secondo te, Tommaso, è casuale che gli smentitori non smentiscono?
1: Cioè, chi?
5: Su Ken, gli smentitori non smentiscono.
1: Chi sono gli smentitori?
5: Come sono gli
1: quelli...
5: smentitori? Quelli che Ula Imner ha preso.
1: Ah, quelli che dicono, ma perché volete vendere Ken?
5: Quelli che... No, non gli amici a casa, Gli smentitori, dai. C'è il gioco, smentisci tu, Nicola Ceccarini, la commerciale. None! La sponda della Fiorentina,
1: ragazzi,
5: che smentisce anche l'esistenza di Tommaso Loreto. Com'è? che tace, o comunque,
4: o meglio,
5: non proprio tace. Diamo una cornice anche agli ascoltatori. Vai, Tommaso, dalla
4: quel
5: pure.
4: Che abbiamo capito è che la cifra è bassa. Che ma, vuol dire che evidentemente una proposta è arrivata,
5: ma,
4: e che forse a certe altre cifre probabilmente ci si mette a sedere.
5: Lì ti voglio ed è questo che ci deve sollevare. E qui introduco anche un po' il nesso della puntata, poi andiamo a leggere un po' di messaggi. Tra l'altro, che Bischero, Marchino, Tonelli, ma dimmelo, siamo in diretta su YouTube e io non mi tengo i commenti sotto. Ora apro con, cercando di levare sì, il volume,
4: l'altro,
5: perché
4: chi, sennò... chi ci segue anche sul canale 92 di Digitale Terrestre dice: ma perché il direttore abbronzatissimo e te Dimitri sei
5: vabbè, perché io
4: perché
5: non faccio
4: i belli
5: vacanze,
4: sono baciati dal suo nome. Non è vero,
5: io non faccio vacanze,
4: non è vero.
5: L'amico a casa,
4: io dopo due ore che sono sotto il sole divento così,
5: sì,
4: da buon
5: ore.
4: Maschio
5: e le
4: latino.
5: Due mesi sei sotto il
4: ma
5: sole,
4: ma che cazzo dici? Che due mesi hai fatto due settimane,
5: ma quali due ore,
4: alla fine
5: solo.
4: E te vai, dove vai? In Norvegia,
5: sì, sì, in Islanda, io
4: Islanda,
5: il sole, ormai sono diventato allergico.
4: Io sono di quelli, bam, sotto il sole, così bagno, immersione.
5: Tommaso Loretto è Mediterraneo, sole, scriveteci, sì. Perché siamo in diretta anche su YouTube, sul canale Firenze Viola, schiacciate la campanella, di con quelli giovani, vero Marco? Iscrivetevi, mandateci commenti, cercheremo di leggere tutti, ma introduco un attimo quello che era il tema di puntata, perché sì. oggi piove, miracolo.
4: A
5: fresco, l'aria fuori è vivibile, non ci sciogliamo ad ogni passo. E mi è venuta in mente una cosa, no? Che è un po' la prospettiva dell'estate, o di questa estate, che calza ancora meglio con la Fiorentina. Oggi, dopo due mesi in cui avremo avuto sì e no due ore di pioggia, oggi questa sembra una benedizione del cielo. È la stessa pioggia che se fosse caduta tra quattro mesi avrebbe fatto arrabbiare tutti. È la stessa pioggia che se fosse caduta solo oggi, dopo che da tre mesi la Ruspico, quello che prevede, diceva piove oggi, piove domani, piove dopodomani, piove solo dopo due mesi. La stessa pioggia che noi oggi accogliamo con una festa, con l'esclamazione, il godimento che sia caduta, diventa fonte di rabbia. E questo per dirti e dirvi cosa? Che l'aspettativa è tutto nella lettura del presente e della vita, e che l'Empoli ha pareggiato, direttore, Saporiti 1-1, Pisa Empoli 1-1 al 60esimo. Ma finisco, la prospettiva fa tutto. Quindi la domanda che io faccio oggi al 3487513933 di Ken, tanto ne parliamo tutto il resto del tempo, voglio però che voi mi diciate ai vostri occhi quanto è forte questa Fiorentina, dove deve arrivare questa Fiorentina e cosa deve fare grosso per portare la Fiorentina a un risultato che non suoni come una profonda delusione. That's it.
4: Insomma, tutto sto sermone sull'aspettativa è per dire state già rompendo
5: state
4: le balle
5: rompendo
4: a grosso.
5: State rompendo le scale. Oh ragazzi, io ve lo dico, l'ho presa larga perché sennò poi ti arrabbi. Dice,
4: però non hai tutti
5: tu me
4: i torti.
5: Tu me li pigli di punta agli ascoltatori.
4: Non hai tutti i torti.
5: Il mio discorso è che
4: un po'
5: non capisco
4: calmo.
5: E tu l'hai sentito già, eravate in Radio Cronaca.
4: Sì, venerdì sera.
5: L'hai già sentito venerdì, perché io nei miei collegamenti.
4: Il nuovo palladino.
5: Lorenzo Di Benedetto mi chiede conto del processo a grosso, io divento scemo, ma scusate, siamo 1-0 dopo
4: un
5: minuto.
4: Tanti scrivevano preparati al nuovo palladino, tutti
5: magari,
4: dietro, pronti a ripartire.
5: Ma
4: a
5: magari, siamo arrivati sesti, non ci siamo più arrivati sesti, già c'avevamo lo squadrone, vabbè. Discorsi e porta via il vento. Mi leggi qualche messaggio, Tommaso, poi ti vengo dietro.
4: Dimitri,
5: io
4: respira ogni tanto.
5: Hai ragione, chi è? Vladimiro, sì, respiro.
4: Ok, si vende. Ecco, Federico era quello, non capiva la differenza di carnagione. Io sono poi anche
5: Federico,
4: abbastanza scuro. È maschio, latino.
5: È mediterraneo.
4: Federico. È come dire, se è una natura diversa.
5: Mediterraneo.
4: Ok, si vende Ken, no problem. Ma il sostituto è Pellegrino, che lo scorso anno ha fatto 12 gol, di cui 9 di testa, e noi non abbiamo un esterno ancora
5: Fede,
4: in squadra.
5: Fede, se va via Ken arriva un altro attaccante. Questo è andato via anche Piccoli, è andato via Braschi, non c'è più nessuno. Fede, su questo up the head, arriva un altro attaccante, si arriva Kenzo,
1: non
5: mica
1: Luca, vero?
5: Non credo, no. Luca, io penso a qua. L'attaccante italiano, la quota italiana è già arrivata, è Pellegrino. Io non me lo immagino italiano nel senso che conosce la Serie A. La quota italiana, che è uno che non si sposta da questo campionato, no? Io mi immagino, non vi dico tre soldi perché oggi secondo me non lo prendi più, ma un nome accattivante, forte, anche perché poi ti entrano le risorse per andare su un altro profilo, anche perché magari non c'è solo Ken in vendita.
1: Fagioli.
5: Insomma, anche a centrocampo i conti non tornano.
4: Perdonami Dimitri, come quando no? Poi lotteremo per il decimo posto rimpiangerai Ken, dai retta.
5: Va bene Walter, ci sto, ma vediamo, perché se va meglio poi vengo io a bussare da te.
1: Damiano non ci ha capito una mazza, è la pioggia.
5: Sì, beh, l'ho
4: era una sorta di riferimento metafora, alle aspettative.
5: Esatto,
4: sul
5: esatto, la pioggia è sempre pioggia, ma a seconda di quando e dove cade ha un valore diverso.
4: Oggi un ti si tiene, è vero, Chris, ti dico così. Beh, se la cessione di Ken è per fare soldi, credo che il prezzo debba essere molto più alto, se no è una beep, scrive Luca. È prevista una festa in caso di cessione, sento molto entusiasmo. Proseguiamo nella nuova abitudine di godere delle cessioni già viste con Chiesa, Vlahovic, Milenkovic e Nico Gonzalez, e il nuovo calcio dei ragionieri livorosi.
5: Vabbè, Luca, ma te sei un po' troppo esagerato, perché c'è o non c'è Paratici? Il direttore che ha cambiato marcia. Allora, e bisogna fidarsi. Non è che di Paratici ci si fida. All'85% però qui quindicino è l'allenatore. E questa voglia matta di sacrificare il centravanti più forte mai visto nella storia della Fiorentina, proprio non le capisco. Ma, signori, riguardare la carriera di Ken, questo io invito sempre. Mi dite quante altre volte abbiamo avuto annate simili. Non parlo degli stessi, simili alla 24-25 con Palladino. No, perché se ce ne fosse anche una sola, e il PSG non vale, perché il PSG, se no, valgono anche i 18 gol di Dallinga con il Tolosa, e allora si piglia Dallinga ed è fortissimo.
1: E non c'era nemmeno Messi e Neymar.
5: No, ce l'aveva, e ce l'aveva
1: Dallinga.
5: Come? Ah, no, no, Ken, Ken, no, certo. Sì. Quindi.
4: No, ma io
5: levando quello, mi trovate un altro te, giro?
4: La vedo come te, però dico anche che Ken oggi per me vale molto più di 30.
5: Quello
4: anche
5: è
4: se
5: fuori di dubbio.
4: Pierugo da Montecatini punta anche il dito sull'ingaggio da 5 milioni che
5: fa,
4: ti peserà ancora per 3 o 4 anni
5: quello
4: il doppio sul bilancio, perché quello è il netto. Indubbiamente dal punto di vista economico,
5: ovvio,
4: anche l'ingaggio.
5: Te lo sai Tommaso, no? Cosa ti rispondono i dirigenti quando si parla di mercato? Voi dice siete fissati
4: che
5: sulle cifre dei cartellini. No, non parlavo del nostro, in generale. Sì. No, in generale. Cioè, voi siete fissati con le cifre dei cartellini, ma, e questo è vero, sottovalutate un rimprovero che molti dirigenti fanno a me, alla mia classe professionale, sottovalutate quanto più pesino nelle dinamiche di una società gli stipendi,
1: gli ingaggi più che dei cartellini,
5: pesano molto di più che non i cartellini. E quindi anche per questo Moise Ken bisogna rivalutarlo, perché è totalmente fuori scala rispetto ad ogni benedetto compagno di squadra. E quindi alla luce di tutto questo ti dico, ma viva il Como, venghino signori, venghino, come dicevano i circensi o gli arrotini di un tempo, venghino Ludi, Artono, Fabregas, chi volete, venghino che
4: poi se, giustamente anche Marco dice, però ragazzi nessuno lo dice, ma non è che cedendo Ken al Como rafforziamo una diretta concorrenza,
5: sai perché
4: per
5: non lo
4: determinate
5: dico
4: zone della Lasagna, non è,
5: ci piacerebbe il Como oggi,
4: infatti
5: fosse
4: non
5: una
4: è un pensiero così di fuori quello di Marco. Ma mi fermo nel leggere i messaggi, perché poi c'è anche Lorenzo in linea allo 0557711171. Ciao Lorenzo.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Ah, Dimitri, io di solito sono d'accordo con te, anche su Palladino ero dietro a te e tutto quanto, però io non ho capito un concetto.
5: Sì.
6: Te mi dici bisogna vendere Ken per far cassa, perché comunque se spero soldi bisogna rientrare.
5: Sì.
6: Però allo stesso tempo mi dici però Paratici ci comprerà uno talmente forte che non ci farà rimpiangere. quindi si rispende gli stessi soldi.
5: Ma questo non l'ho detto però, no, non ho detto, cioè, che Paratici spende gli stessi soldi.

0: li prova a riorganizzare il col. Prova Lorenzo.
1: Sentite,
0: Vai, ora. Ti abbiamo, finisci pure.
1: Dicevo, io secondo me lui i soldi li reinveste per l'esterno, perché 25 milioni per ma a un Luca monta senso.
0: No, non credo.
1: Però ha senso è prendere i Cardi a zero e allora ti potrei seguire su dirmi per Cardi.
0: È una buona idea, perché è un'idea che non ci piace, Lorenzo, ti salutiamo perché purtroppo
1: piace,
0: ti sentiamo molto male. Questa è anche un'idea alternativa che magari sarà questa.
2: Tina e Monti.
0: No, Icardi.
2: Ah, Icardi.
0: Si sentiva un po' male, però dice, provo a riassumere. Esatto, perché non ci dimentichiamo, c'è Pellegrino, che è un bomber vero, non è uno che chiacchiera.
2: Metto Icardi, un po' Chioccia, certo sì, non fai a tempo a dire che risparmi l'ingaggio di Ken.
0: Sì, più o meno torni lì,
2: dai, da
0: però,
2: minimo 4 mesi.
0: Però hai l'incasso di Ken. Tutto in cassa, tutto in cassa. Facciamo una cosa, siete tanti anche su YouTube, siete tanti al 348-75-1933.
2: Poi c'è da parlare anche d'altro, visto che dicevate Icardi, Galatasaray, c'è ste voci che io francamente...
0: Mi scrivono anche qui, Torreira, di
2: sì,
0: nuovo.
2: Ragazzi, ma non si è preso la I che è...
0: Ma no, Torreira non c'è posto, facciamo una cosa.
2: Che te ne fai di Torreira?
0: Ma poi Torreira, peraltro, bisogna anche ricontrollare i passaporti, perché non so se ha la doppia nazionalità, vado a memoria, forse sì, c'è il doppio passaporto italiano. Comunque, Marco Tonelli, facciamo una cosa, un micro break, prendiamo un secondo di pausa e torniamo, perché siete tanti e vogliamo rispondere a tutti, uno contro tutti, a tra poco.
3: Uno contro tutti.
4: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
5: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Aspetta.
6: Che si compra? Flash?
5: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
7: Bravo.
5: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
7: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
5: Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto,
7: se si compra, vogliate.
5: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
7: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
5: Ci dice chi si compra!

0: Sì.
1: Ma io non vi sfido, non vi vedo.
2: Senti lì come va.
3: Questa è la base, ti piace a noi.
2: Senti come va.
3: Rocchettari 348-7503-933-055-77-11171. Poi magari sentiamo anche qualche nota audio.
2: Sì, posso leggere
3: qui
2: un paio di commenti?
3: Qui in studio si parlava di Torreira.
2: Sì.
3: Io
2: diamo un flash dell'aggiornamento.
3: Tecnicamente non capisco dove lo metti, Ulai esclude Fagioli.
2: Esatto.
3: Ma perché mi sembrano proprio similissimi Ulai e Torreira?
2: Molto simili, profilo veramente, veramente che potresti sovrapporre, non tanto alti, grintosi, mulinano le gambe.
3: Esatto,
2: a 300
3: terribile
2: all'ora.
3: Da avercelo conto.
2: Esatto.
3: Quindi bene, però mi
2: poi,
3: tengo stretto Ulai.
2: Poi Torreira l'abbiamo tutti nel cuore, però abbiamo appena speso 26 milioni per Ulai, insomma. Vorrebbe suggerire qualche strano scenario.
3: Da quel che sento dalla redazione di Firenze Viola, insomma, dall'entourage arriva parecchia acqua fredda su questa ipotesi rilanciata da un collega turco.
2: Sì, e peraltro, giustamente prima dello stop ci interrogavamo perché a memoria non ce lo ricordavamo, arriva in supporto Ismax Take O o Tacheo, non lo so, Torreira ha il passaporto spagnolo, quindi nel caso è comunitario, non ci sono problemi. Qualche altro commento rapido lo vado a leggere da YouTube, come Camars che dice: ma se ti danno 40, ma anche se ti danno 40 milioni, chi gioca se Pellegrino si infortuna? L'altro attaccante
3: che troverà Paratic,
2: che qualcuno spera essere come il sottoscritto Tresoldi. Dice: se va via Ken ma arriva Tresoldi, benissimo. Come Ricca 62 dice: Tresoldi e festeggiamo. Ma io l'ho detto da tanto tempo, questo è un giocatore che mi intriga. Io ci vedo un giovane Bobo Vieri, forse sbaglio, probabilmente sbaglio, gli piacerebbe essere
3: Belgi.
2: Un nuovo Bobo Vieri, ma
3: quanto
2: tra l'altro
3: chiedono.
2: Poi il Club Brugge è la bottega più cara in assoluto del Belgio,
3: è meraviglioso
2: a Bruges, vero, sei stato. C'è anche un gran film, visto che noi siamo amanti
3: bellissimo.
2: In Bruges,
3: no, è tutto bellissimo,
2: è vero,
3: tutto
2: l'hai visto,
3: ciò che riguarda
2: con
3: Bruges,
2: Colin Farrell,
3: so quasi
2: bel
3: pianto
2: film. Davvero?
3: Capolavoro.
2: Così tanto?
3: No, bellissimo.
2: Io avrei detto bel film, ma addirittura piangerci.
3: No, l'ho trovato straordinario.
2: Molto
3: bello,
2: particolare.
3: Poi,
2: sì,
3: loro due stanno bene insieme come coppia. Hanno fatto anche quello sull'isola.
2: L'isola, sì, non mi ricordo il nome del titolo.
3: Nemmeno io, ma anche quello guardato.
2: Molto bello. L'isola degli spiriti.
3: L'isola degli spiriti.
2: Gli spiriti dell'isola.
3: Non faccio spoiler, ma c'è una storia di due amici.
2: Sì, molto irlandese. Ti piace perché è molto irlandese,
3: ma anche perché si incastrano alla perfezione.
2: Due grandi attori, Tresoldi, c'è chi ci scrive, la richiesta è 35. In effetti comunque erano più o meno le cifre di cui si parlava anche quando erano emersi gli accostamenti della Roma, perché è un giocatore prima che la Roma andasse su Castro è stato seguito con grande attenzione anche dai giallorossi. Il discorso è che se la Roma ha speso 35 milioni per Castro, probabilmente Tresoldi costava qualcosina di più. È anche vero che si parla di un mesetto fa ormai, per cui magari nel frattempo è successo qualcosa. Quel qualcosa però è che il giocatore ha segnato anche in finale Supercoppa del Belgio, quindi
3: sembra Icardi come ipotesi sia quella più
2: bella,
3: piace
2: comunque, bella.
3: Agli ascoltatori.
2: Ricordiamola, 348-7513-933, ci date la vostra. Vi piace, non vi piace? Via Moise Ken, 35, 40, 45, quanto ci danno? Parametro zero Mauro Icardi come nuovo centravanti da accoppiare con Pellegrino, e a quel punto i cross sono roba nostra.
3: Se Giacomo dice ci sarebbe anche Gabriel Jesus a zero,
2: che però è extra uè.
3: Allora non si può.
2: Anche qui non ricordo, ammetto, l'esistenza di eventuali doppi passaporti, ma Gabriel Jesus è brasiliano, per cui sul di base no, per motivi di tesseramento extracomunitari. Arrivano un sacco di messaggi anche su YouTube, voglio leggerne qualcuno bene. Allora, perché questa compagnia ci fa molto piacere, come Fabri Arc 4057, io Ken lo terrei, non compri nessuno di pari livello a meno di 40. RCGJ8PM, l'ho perso, ma è scappato, maledette schermate YouTube, offerta per Ken solo a titolo definitivo e per una cifra base di 40 milioni. L'offerta di oggi, come è irricevibile, è per bassa, usare un vecchio motto,
3: è bassa,
2: ma d'altronde 5 voglio dire
3: 5 più 25 è molto bassa. La formula è comunque definitiva, non guardate, noi vi diciamo prestito, poi c'è l'obbligo,
2: prestito, l'obbligo
3: di riscatto,
2: che immagino
3: esatto.
2: sia una condizione praticamente
3: sine qua non,
2: sì,
3: cioè
2: esatto.
3: È chiaro che la Fiorentina in prestito non lo dà a Ken, lo dà definitivo, poi ormai le formule sono queste, anzi magari dovesse trovare poi alla fine la quadratura del tutto il Como, stai a vedere, non, la Fiorentina non ci infila anche 10-20% sulla futura rendita, ora
2: ci sta,
3: va molto di moda,
2: è una
3: questo.
2: Nuova prassi molto consolidata.
3: Qualcuno diceva, ma se Tre Soldi è così forte e superiore a Ken, perché il Como vuole Ken? Perché Ken è italiano?
2: Ken è italiano,
3: allora
2: formato Vivaio Italia, Tre
3: sì.
2: Soldi non è formato Vivaio Italia, visto che ha giocato praticamente quasi sempre in Germania. Vai Tommaso.
3: No, su,
2: non so se mi volevi leggere
3: Torreira,
2: un commento, se non ne ho io da YouTube.
3: Su Torreira qualcuno, allora, parte chi dice anche che l'ingaggio di Ken pesa tanto sul bilancio,
2: detto,
3: quindi questo lo dicevamo,
2: sì, sì.
3: Su Ulahi c'è cioè chi sostiene che se poi vendi Fagioli un'alternativa a Ulahi ti può servire, allora magari torna attualità a Torreira. Non lo so, mi sembra proprio... tanto tanto simili, detto che poi è Torreira che è a Istanbul da anni con tutti bene, lui tornerebbe domani a Firenze.
2: Sì, anche perché poi ultimamente lui
3: se lo ripiglia
2: l'anno
3: Fiorentina.
2: Scorso, non so se ricordi, ha avuto un episodio anche particolarmente fastidioso di uno stalker
3: c'è.
2: Che lo pedinava,
3: c'è,
2: lo ha seguito addirittura in un centro commerciale, insomma
3: c'è.
2: Non convivi molto volentieri con una situazione del genere. Leggo qualche commento al volo da YouTube, c'è chi ci chiede notizie appunto su Torreira e su un GMA del Werder che però
3: un po' di freddezza
2: non
3: da
2: ci
3: casa
2: risulta
3: Viola.
2: Una pista
3: c'è
2: molto calda,
3: un po' di freddezza,
2: tanto vi riferiamo. Poi c'è chi ci dice serve come il pane uno come Torreira, qui siamo controcorrente,
3: può darsi,
2: interditore puro, spacca legna, Ulahi a ta titolari con lui, sacrificherei Fagioli e terrei Ken. Quindi
3: beh,
2: una bella panoramica,
3: può starci,
2: devo dirti.
3: Può starci, magari a quel punto a Ulahi fai fare più regista.
2: Poi c'è chi come Matteo dice 35, nemmeno te lo fanno vedere, Tre Soldi immagino stia parlando. E chi come Alessandro Gio Marelli dice che vendere Ken a una settimana dall'inizio del campionato, ammesso non arrivi un'offerta su 50 milioni di euro, sarebbe una presa per il collo. Quindi insomma,
3: meglio per il collo,
2: dice per il collo. No, ma giuro, ha scritto per il collo. E poi arriva anche un suggerimento bello, questo mi piace tanto. Dov'è che lo dovevo ritrovare? Eccolo. Dimitri e Tommaso, ma come esterno Jamie Benoit Gittens del Chelsea, che ha giocato anche al Borussia Dortmund, bello sei, chi è? Isma, bello sei, guarda, quando gli ascoltatori sono così preparati,
3: Gittens,
2: sì, è quello lì che ti suggerisce,
3: ma francamente,
2: Jamie Benoit Gittens, dovrebbe essere un 2003, vado a memorissima, 2004 ha giocato anche al Dortmund,
3: al 21 inglese,
2: giocatore che ha fatto il vivaio del City, come vedi insomma l'ha fatta,
3: origini delle Barbados,
2: pensa te, no, solo questo mi fa,
3: nato a Londra da genitori barbadiani.
2: Ricordiamo come mai si può acquistare un giocatore inglese,
3: bravo,
2: nonostante l'inglese sia extra UE, da regolamento federale c'è la possibilità extra tesseramenti UE di tesserare un inglese, diremmo noi, a gratis. Cioè il primo inglese può essere anche Jadon Sancho,
3: esatto.
2: Che poi ti ricordi?
3: Che io lo piglio
2: pure, e vado a fare questo rischio al 100%, ma io ti vorrei ricordare, 2-3 settimane fa da tutto mercato web arriva Sancho proposto alla Fiorentina.
3: Cioè,
2: fangate di cacca fumata. Ti ricordi Jurassic Park quando Jeff Goldblum gira l'angolo e dice sta montagna, no? Di feci. Quelle che ci hanno scaricato sopra la testa.
3: Ma quando mai? Ma
2: settimana scorsa c'era da tutte le parti, perché l'ottimo Fabrizio Romano, e non ho bisogno delle mie presentazioni, ha detto Sancho è stato proposto alla Fiorentina, che ha detto no, grazie.
3: Quindi, aiutami a rispondere, vai, a Dido, sì, che ci dice: non è buono Ken, guardate il curriculum, ha fatto bene solo una stagione, però volete più di 40 milioni. Siete meravigliosi.
2: È il mercato,
3: non siamo meravigliosi, noi, è il mercato. Sbaglio o la clausola inizialmente era da 62?
2: Ma ti ricordi?
3: Perché noi alla fine, giusto per ricordare,
2: poi lo
3: Ken
2: ricordo
3: si è pagato 18,
2: e ti ricorderai,
3: perché veniva da 6 gol in 2 stagioni, 1-0 e 6 prima. L'anno prima.
2: Sì.
3: Non siamo noi che dopo il primo anno a Firenze fa 25-26 gol, gli mettono una clausola da 62. Quindi io ti dico, ho dei dubbi che possa essere un centravanti da 30 gol ogni stagione.
2: Non
3: però
2: lo è, non lo è.
3: Se
2: non
3: nel calciomercato di oggi, dopo una stagione da 25 gol, vali più di 60 milioni, se in quella stagione poi ne fai 7-8 e una società ti cede, ti cedo a 40. Non impazzire per Ken non significa volerlo svendere, amico mio. Questo
2: tra non volerlo più di tanto e volerlo regalare ad ogni costo, ci sono dei livelli nel
3: mezzo.
2: Io
3: ho un'asciugatrice che medito di vendere, ma a 50 euro ve la do, ve lo dico, vi anticipo.
2: Anche perché per quanto tu la paghi, c'è chi come Gigi 8297 dice: se si vende Ken, non poi si firma Mauro, quindi è un nome d'arte, Gigi, perché poi è Mauro, se si vende Ken stappo lo spumante. Non vi ricordate le mancanze dell'anno scorso? Io me le ricordo benissimo, infatti l'ho detto da aprile: vendere per favore Fabio, ascoltaci per favore. L'abbiamo ridetto anche qui, abbiamo rilanciato l'idea. Si incassa, si prende Icardi a parametro zero, si fa la coppia argentina con Matteo Pellegrino e si mettono i soldi su un esterno di grande qualità. E lì allora vi seguo che la Fiorentina è forte. Oggi la Fiorentina è normale perché è incompleta, perché ha sui piatti della bilancia alcuni aspetti che van giù, ma di qua la portano su, non è para, direbbe qualcuno.
3: Bah, senti, detto che giustamente Bomber ci dice invece di sparare bischierate, leggete i messaggi Maremma Toscana. E quindi,
2: no, questo ce l'ha con te.
3: Prima diceva: se vendiamo Ken, magari pure Fagioli, si fa la fine del generale Custer a Little Bigorn. E sapete come andava.
2: Finì male con Geronimo, che gli fece
3: abbastanza
2: la pelle, si può dire.
3: Bagno di sangue.
2: Little Bigorn fu un brutto giro a volo.
3: Andrea da Sesto: prima o poi paratici la cazza la doveva fare a vendere Ken.
2: Là.
3: Ancora non l'ha venduto,
2: no.
3: Andrea.
2: Ma
3: calma.
2: Poi non è una cazza, ragazzi, non sappiamo più come dirvelo.
3: Notizie per i biglietti settore ospiti all'Olimpico: per i fuori Toscana non c'è problema, perché il divieto di trasferta mi risulta sia solo per i residenti a Firenze.
2: Esatto, esattamente. Quindi magari qualche amico, come non lo so, Emiliano, che la settimana scorsa è venuto anche a trovarci di persona, potrà farsi questa bella scampagnata all'Olimpico. Purtroppo i residenti in Toscana hanno il
3: Luan Eri dell'Arsenal, lo conosci?
2: Ma Luan Eri dell'Arsenal sarebbe roba da...
3: Che dice Luca?
2: Lo regalano? No, non mi
3: sì, Luca mi dice, sì, l'Arsenal lo vuol prestare. Tanta roba.
2: È che poi ci sa gli esterni.
3: Non conosco nemmeno questo, ragazzi.
2: È quel ragazzino del 2007 che ha fatto gol con l'Arsenal, veramente.
3: C'è.
2: Credo il più giovane ad aver segnato con l'Arsenal.
3: Almeno in panchina, una valanga di notizie. Bravo Luca. Arteta apre al prestito.
2: Edoardo, che ci segue con attenzione,
3: c'è Milan.
2: Muaneri subito. Però gioca a destra e lì gioca Mastantuono.
3: E comunque c'è il Milan sopra.
2: E c'è,
3: ragazzi,
2: il Milan. C'è il Milan che però ha chiuso Diego Moreira. Quindi magari essendo un ruolo anche abbastanza simile, non hanno più questa impellenza di prendere Nuaneri.
3: Signor Conti, sì. Lei che vuole vendere Ken, sì. Si dia all'Ippica, e mi perché darò di all'Ippica. Calcio ne ha visto il giusto.
2: Chi è Fabio? Va bene lo
3: però
2: stesso.
3: Molto educato.
2: Però l'importante è che continui a seguirci pur pensando che il sottoscritto di calcio non ci capisce nulla.
3: Reiteghi è stato venduto a 65, quindi Ken ne vale solo 45. Se lo vendono è solo perché 4 milioni e mezzo di stipendio pesano e le sue bizze sono mal tollerate. Aldo,
2: ma ti sembra poco, Aldo? Ti sembra poco? Tra l'altro, Reiteghi, quando è stato venduto alla cifra elevata, che giustamente hai ricordato, uno aveva fatto il capocannoniere davanti a Ken. Davanti a Ken, perché se no non le raccontate. Due, mica aveva rischiato di retrocedere con la sua squadra l'anno prima. Tre, Ken ha fatto pochi gol lo scorso anno. Se lo paragonate a Reiteghi l'anno in cui diventa capocannoniere, ragazzi miei, siete ingiusti, siete molto ingiusti, siete anche un pochino non onesti, mi viene da dire. Non è lo stesso paio di maniche di quando Reiteghi è stato venduto da capocannoniere con l'Atalanta in Champions, arrivando davanti a Ken. Quindi, con tutto il rispetto, è tutto diverso.
3: Se arrivasse Francolino Glu da giù al posto di Ken, sarei felicissimo. Tecnico mobile che
2: questo
3: vede la
2: Stefano,
3: porta,
2: eh?
3: Complementare, non un doppione di Pellegrino. Sì, può giocare anche partendo da destra, essendo mancino.
2: È vero, Francolino è più versatile, un po' meno centravanti, vero? Molto meno di Pellegrino e di Ken. Ma è una possibile alternativa, perché no? Magari lo gioca anche insieme a Pellegrino.
3: Voi siete bruciati, forte,
2: ma
3: perché
2: forte.
3: Ken è il più forte che c'è in Italia. Dove andiamo con una punta che ha fatto, lasciamo perdere, però prossima volta un H, gli stessi gol di Ken l'altro anno?
2: What? Non ho capito l'ultima domanda.
3: Dove andiamo con una punta che ha fatto...
2: Sta parlando di Pellegrino. Ma ragazzi, è andato via Piccoli, è andato via Braschi, ma se va via anche Ken, ma secondo voi paratici comincia la stagione con un centravanti? Ma io
3: no, lo
2: veramente
3: penso,
2: sono incredulo che pensiate ciò. Invece sono incredulo per la qualità delle proposte che ci arrivano. Troy Parrott, te lo ricordi? Che ci abbiamo anche giocato contro. Con chi era? Mannaggia, me lo ricordo da qualche parte, l'abbiamo incrociato.
3: Poi chiedo a Marco Tonelli di là,
2: Europa.
3: Dobbiamo sentire qualche nota audio, soprattutto
2: vai, Marcone,
3: quelle
2: sì,
3: da Monza Brianza, perché
2: vai, butta dentro.
3: Segnala.
2: Vai Marco.
3: E poi vediamo se riesco.
2: Ce l'ascoltiamo?
3: A
2: ah, vai, ascoltiamo, sì, sì.
3: Vai, quando ce l'hai,
2: sì,
3: allora
2: sì.
3: Bene, vai pure.
0: Ciao Michele da Massa, io
2: ciao.
0: Se fanno un'offerta per Ken e con i soldi prendiamo una punta ancora più forte, lo potrei anche fare, però vorrei sapere da voi se conviene vendere Ken per far cassa e per fare una Fiorentina ancora più forte, allora ci si può stare
2: e ci si può provare
0: o per capire cosa vogliono fare, perché per me la squadra è forte, però se arriva una punta ancora più forte possiamo sognare, e poi c'è da aspettare cosa faranno con Fagioli, dato che Grosso insieme non l'ha ancora fatto giocare, quindi ci sta. Se prendono un esterno forte e una punta più forte vendendo Ken, allora vorrà dire che si balla fino a fondo. Vi ascolto per radio.
4: Ciao a tutti e forza Viola. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
4: Uno contro tutti fa un po' ridere come titolo, però diciamo che va bene. Allora io dico questo su Ken. Allora Ken, se come lo avesse voluto comprare, c'era una clausola di 65 milioni, se avevano intenzione di comprarlo avevano già comprato. Oggi è ridicolo dire 30 milioni, no? Perché Ken vale molto di più, e se io fossi in Ken direi ma io valgo così tanto, cioè valgo così poco, allora io non accetterei mai di andare a Como, anche per rispetto sulla mia persona, e anzi in più direi la Fiorentina mi valuta 45 milioni, quindi io rimango a Firenze. Non credo che ci sia una squadra che voglia Ken, e quindi io credo che alla fine Ken rimarrà alla Fiorentina. Ciao, buona serata a tutti.
2: A te, grazie.
5: Allora, vai. A parte il fatto che con 30 milioni Como un pigliano nella fibbia malata di Ken, se dovesse andare via Hen, secondo me Pellegrino è un ottimo attaccante e quelli che Dio non ha fatto gol solo di testa, ma l'avete visto giocare il Parma? Il Parma faceva il rossa dalla tre quarti, già fare gol a Parma era un'impresa. Se viene a Firenze, cioè se viene già a Firenze, Pellegrino può fare 15 gol a occhi chiusi in tutti i modi. Ma sicuramente arriverà un altro attaccante, un altro esterno. Abbiate fede in Fabio. Abbiate fede.
6: Ciao, uno contro tutti, Simone. Allora, ciao. Se Ken va via significa che voleva andare via e hanno trovato la soluzione giusta, i soldi giusti, bene, a vita e buona vita, tutto lì, grazie.
2: Buona
6: tanto
2: vita.
6: Sono sicuro e Paratici c'ha già il piano B, ne sono completamente sicuro, io mi fido ciecamente di Paratici, come per me andrà via anche Fagioli, che arriverà un altro nel posto suo più adatto, come arriverà un altro esterno basso a sinistra.
2: Hai visto con che ottimismo fa dipinto?
3: Questa è il grande cambiamento, cioè Paratici, certo, ci fa star sereni.
2: Ma è quello che dico anche io, datevi una calmata con Grosso e con Ken, perché le manovre e le sta facendo lo stesso che va fatto godere, che va fatto ribaltare qualsiasi sentimento grigio che in confronto le nuvole di oggi, altro che, quindi... In virtù di questo, e io non sono preoccupato se Paratici pensa di cedere Ken. Sono preoccupato se Paratici non ha ancora pensato al sostituto, ma sono pronto a scommetterci che non è così. Perché se il direttore a giugno, no? Quando è che l'ha fatta la presentazione? Forse giugno manco era, ancora giugno, sì. Ci viene a dire sì, ma io l'ho già venduto. E solo un pazzo può credere che non stia già progettando sul lungo termine la sua sostituzione, perché lui lo sa quanto è importante arrivare puntuali agli allenamenti, quanto è importante dare il buon esempio, quanto è importante esserci. Questa roba vale più di 3 o 4 gol in più, io spero che lo sappiate. In una costruzione, queste sono le basi. I 3-4 gol in più sono il tetto, non la base. Spero di essere stato chiaro.
3: Domanda intrigante.
2: Sì.
3: La variabile rifiuto di Ken è plausibile?
2: Io non me lo aspetterei.
3: No, poi sinceramente non me lo aspetterei. Pregiudizievoli, cioè no, che abbiamo preconcetti su Ken, ecco, su questo io non ce lo vedo, Ken. Ma... No, voglio stare a Firenze ora che è il 9, credo nel poi l'affetto dei tifosi, avesse detto una parola e ha preso il 9. Un'immagine sul tuo profilo Instagram con tutti i balletti. Sono 2 anni e sei centravanti della Fiorentina. Sembra ci faccia un favore, ma questo è un problema mio, ragazzi. Nel calcio moderno vi va benissimo così. Io lo capisco che ci sia chi in questo momento dia ma come dar via Ken, ma allora fatemi capire se avete vissuto l'addio di Batistuta, cosa avete, cioè siete vivi per miracolo, perché quando è andato via Batistuta c'era da impiccarsi.
2: Lui sì che
3: perché
2: qualcosina,
3: io capisco, ha fatto 25 gol l'anno di Palladino,
2: ma
3: come fa ad avervi fatto innamorare così, non lo so. Poi ripeto, se la Fiorentina lo tiene, io sono contento, perché il centravanti è la nazionale e le potenzialità per far 20 gol le ha.
2: Le
3: potenzialità per ribadire quello che ha sempre ribadito in carriera, cioè 8, 9, massimo 10 gol.
2: Già.
3: Però me lo tengo stretto e sono contento. Ma da qui ad avere questa ansia se si vende Ken, come si fa? Io, ecco, è qui che vi perdo, perché dice, sai, almeno è uno che ha un approccio,
2: lotta come un leone.
3: Oggi parlando di questo Mastro Antuono, figlio del popolo, che va in spiaggia a giocare ai bambini, bellissimo.
2: Figlio del popolo a Forte dei Marmi, tu
3: vabbè,
2: sei un
3: per
2: po'
3: dire,
2: forte.
3: No? Per dire, giocano i bambini. Non ho mai visto qualcuno fare la tedesca in spiaggia.
2: Qualcosa di più, già.
3: Qualcuno ricordava anche il buon Cabral, che mi sembra in Piazza Tasso fu beccato a giocare.
2: È vero,
3: bellissimo.
2: È vero.
3: E quando andò via Cabral, peraltro lo intercettò la nostra Luciana, magistrato, raccolse del belle parole.
2: Si commosse molto Arturo.
3: Allora lì posso anche arrivare a capire, no, via sì, Arturone, sì. Mi dispiace.
2: Ma questo che non gliene parte frega il
3: rapporto utilitaristico dei 25 gol, a me mi dovete spiegare da dove nasce questa passione per Ken. Poi va bene, legittimo, io così appassionato non riesco a esserlo, perché anche su sta storia, che cazzo, hai preso il 9 nell'anno del centenario, una parola, una foto con la maglia numero 9 che a Firenze è storia, perché l'hanno indossata dei campioni pazzeschi, metti una foto sul profilo per dire che culo sono il 9 della Fiorentina. Ovo.
2: Niente. Bene. Ovo, facciamo una cosa. Bella questa.
3: Giaumino, su
2: questa esplosione finale del direttore Tommaso Loreto. Mi casa come poche cose a giro. Allora, facciamo un ultimo round di messaggi. Parto io con i ragazzi e le ragazze di YouTube. Come Live for Love, nickname stupendo. Sbagliato vendere Ken a pochi giorni dall'inizio del campionato. E se proprio devi, non meno di 50 milioni. Ken vuole andare via. Guardate come è voglioso di entrare anche da quando gli hanno rinnovato il contratto. E poi Gaemon, che ti ricorderai gli abbiamo fatto sparare, ma invece è lo spadaccino di Lupin, dice: vendere Ken, prendere tre soldi e Bakayoko con un pollicione, date retta, Ken si vede benissimo, c'ho più voglia. Questo è l'editoriale di Gaemon in conclusione. Abbiamo qualcosa da recuperare al volo anche dalla casella e poi chiudiamo. Qualche messaggino sparso che
3: Elisa
2: arriva.
3: Da Firenze la pensa esattamente come noi, per me se ne può tranquillamente andare Moise Ken. Pisa e Empoli sono ai rigori
2: E niente, rimanete collegati su firenzeviola.it perché lì avrete il racconto in diretta di chi sarà l'avversaria della Fiorentina ai sedicesimi di finale, in teoria a metà settembre. Anche per quello però aspettiamo l'ufficialità. Direi che per ora lasciamo i buoni
3: ottimi e abbondanti
2: Seghetti e Semper, portieri di Pisa e Empoli, impegnati a parare i rigori. Rimanete collegati con noi perché cominciano le repliche. Ora
3: che
2: c'è
3: perso, lo ritrovate.
2: Poi le repliche a nastro. Domani mattina si ricomincia. Tommaso Loreto, che possiamo dire di più?
3: Una roba agghiacciante, cioè che lunedì mi lascerai da solo
2: vediamo,
3: l'avvicinamento
2: dai,
3: a Roma-Fiorentina. Che io alla partita è più sento.
2: Lo so.
3: Perché per Juventus, Fiorentina Juve, la mia Fiorentina Juve spesso e volentieri a Fiorentina Roma.
2: Un annuncio urbi e torbi prima
3: però
2: di chiudere.
3: Chissà.
2: C'è la trattativa in corso per far cambiare le ferie a Dimitri Conti.
3: Vediamo come
2: va a finire. Grazie anche a Marco Tonelli che è stato in regia. Grazie Tommaso Loreto.
3: A domani.
2: Lui lo trovate domani, anche a me mi trovate domani mattina con Pietro Lazzarini. Lunedì prossimo ancora non lo sappiamo, ma tanto siamo sempre qui con voi. Ciao.
3: Ciao.
7: Uno contro tutti.
8: Lei non può parlare di Dio con Dio.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
10: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
10: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare le migliori voci e migliori intervento della giornata di Casa Fiorentina, una giornata di nuovo e come sempre dedicata al calciomercato, anche se veniamo fuori da un weekend in cui abbiamo visto l'esordio ufficiale e stagionale della Fiorentina di Grosso, che ha regolato con un rotondo 4-1 il Benevento. Buona indicazione per l'allenatore, che però non si accontenta e chiede nuovi rinforzi a Paratici, sempre al lavoro. Il nome e soprattutto il ruolo è sempre quello, cioè l'esterno alto a sinistra, ma anche si lavora oltre alle uscite per il centrocampo e per un terzino sinistro. Di questo e molto altro abbiamo parlato fin dalle prime ore del mattino qui su Radio Firenze Viola, perché a Viola Amore Mio c'è stato come ospite Silvio Baldini, tifoso della Fiorentina ed ex giocatore, che dunque ha dato la sua sul momento della Fiorentina, ha fatto un quadro anche di quello che si aspetta da Grosso e dai suoi ragazzi. Andiamocelo a sentire ai microfoni Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
1: A tuo parere, quanto in questo momento è complicato il compito di Grosso, che si trova a dover gestire tanta qualità e deve fare in fretta a dare un volto a questa squadra, deve riuscire a trovare velocemente i meccanismi di gioco che possano esaltare questa Fiorentina?
2: Assolutamente. Quando alleni una squadra in Serie A in Italia, in una piazza esigente come Firenze, le difficoltà ci sono e la pressione è tanta, però sono belle, queste sono belle difficoltà. Le vere difficoltà sono quando non hai soluzioni, quando non hai calciatori, quando non hai materiale per poter esprimere le tue idee.
1: Ecco, la
2: Fiorentina quest'anno gli ha messo a disposizione tanti giocatori di qualità e dovrà solo trovare la quadra giusta, fare le scelte giuste, ma per ora la società ha lavorato benissimo.
1: Ecco, a centrocampo in effetti se andiamo a vedere la tecnica, la classe, la qualità dei giocatori che ci sono, da Ulai, Attà, Fagioli,
2: assolutamente, assolutamente sono stati fatti inserimenti di giocatori veramente di qualità. I primi nomi che hai fatto sono due giocatori fantastici. Io scommetto quest'anno su Ulai,
1: sì,
2: che sono sicuro che sarà la rivelazione del campionato italiano.
1: Ecco,
2: un ragazzo che ha veramente grandi qualità, e a Attà la conosciamo, è veramente forte.
1: Sì. Fagioli, dovesse partire, visto che comunque si parla anche di una sua eventuale cessione, la Fiorentina potrebbe dover in qualche modo rientrare, viste le spese che ha fatto fino a questo momento. Ecco, dovesse partire Fagioli, sarebbe una perdita secondo te notevole, una perdita di cui poi rammaricarsi, oppure la Fiorentina può teoricamente anche farne a meno?
2: Io credo che la Fiorentina abbia migliorato tantissimo la qualità dei calciatori che compongono la rosa dei centrocampisti, quindi la perdita dei Fagioli non abbasserà il livello di qualità del centrocampo. Il centrocampo della Fiorentina quest'anno è aumentato tantissimo di qualità con questi nuovi innesti. Adesso sono in tanti, qualcuno deve andare via, perché sennò poi diventa un problema la gestione. Se quello che deve essere sacrificato ai Fagioli non è un grosso disastro, perché ripeto, il centrocampo della Fiorentina è molto migliorato rispetto a quello dell'anno scorso, se non altro sulla carta, ma sono sicuro che poi i nuovi acquisti faranno vedere che sono state scelte indovinate da parte della società.
1: Insomma, si può fare a meno di Fagioli eventualmente?
2: Si può fare a meno di Fagioli. Io conosco il ragazzo, conosco il giocatore.
1: Certo, l'ha avuto in
2: è indubbiamente un ragazzo che ha grandi qualità. Quando però arrivi alla fine, ultimamente ti lascia sempre il dubbio, ma ha fatto tutto quello che poteva fare, cioè sembra sempre che gli manchi qualcosa. Non riesci mai fino in fondo ad essere quel giocatore che ti convince. Spero per lui che riesca a farlo al più presto, però io non la ritengo una perdita così pesante per la Fiorentina, visto quello che è arrivato.
1: Certo, stiamo anche collega Luciana Magistrato qui accanto a me per Daniele Baldini, la tua domanda, la tua considerazione.
3: Sì, ha parlato proprio di fagioli in nazionale, le chiedo se Ken è sempre il centravanti secondo lei della nazionale, anche se sono scelte che ovviamente non competono più a lei, però insomma, se lo ritiene ancora un giocatore importante, se rimanere nella Fiorentina, dove comunque ha una comfort zone per così dire, potrebbe essere ancora più importante per lui.
2: Io credo che sia ancora il centravanti con più potenziale per la nazionale, perché quello che lui riesce a esprimere negli spazi con campo aperto sono cose che gli altri non riescono ad esprimere. Il nostro calcio è rimasto un po' indietro rispetto al calcio attuale un po' di tutto il mondo, perché non riusciamo ad avere un'intensità e una velocità adeguata. Moise è uno di quei giocatori che sa stare al ritmo e sa tenere l'intensità dei campioni di altre nazionali. Io ritengo Moise ancora il più forte delle nostre attaccanti.
3: Bello. Ma come mai, ecco, in Italia non si riesce ad avere questa intensità? Da cosa dipende? Perché tutti poi dicono no questo, sì. E lei lo dice con competenza, certo. Insomma, a maggior ragione.
1: Capello, sono anni che lo dice.
3: Sì, ma come mai in Italia non si riesce ad alzare, ad aumentare il ritmo, ad avere più intensità? Ecco.
1: Dipende dagli allenamenti, dipende da che cosa?
2: Dipende da vari componenti, senza dubbio. È evidente però quando si vedono le partite di altri campionati, sì, o sì, delle nazionali e mondiali, vanno tutti a una velocità doppia rispetto a quella che abbiamo noi, e anche tatticamente, mentre prima noi facevamo differenza tatticamente, adesso tutte le squadre sono preparate, tutte le squadre sono organizzate. Faccio un esempio banale, io ho visto le 9 squadre africane che c'erano quest'anno mondiali. Qualche nazionale anche leggera o battibile sulla carta, ma quando poi invece vai ad affrontarle, noi avremmo avuto vita dura con tutte loro, perché tutte vanno a una velocità che noi gestiamo con grande difficoltà.
1: Senti, da ex difensore voglio sentire anche il tuo giudizio su Radu, è stato uno dei primissimi colpi di Paratici in questa campagna acquisti, dice un nostro ascoltatore Claudio, mi sembra che salti bene, che la giri bene, perciò credo, voglio e spero che possa essere pericoloso per tutte le squadre che andremo ad incontrare dietro, spero che ne butti fuori tante. Paratici lì credo che abbia fatto 100, insomma, un giocatore che chiaramente può diventare il leader difensivo della Fiorentina, e in fase difensiva ovviamente, ma anche in quella offensiva può dire la sua, insomma, anche contro Benevento si è visto che
3: Radu Dragusin.
2: Allora, Dragusin prima dell'infortunio aveva impressionato tutti per la sua forza fisica, per la sua capacità nel gioco aereo e anche per la sua velocità nel lungo, non tanto nel breve ma nel lungo, un giocatore veramente di velocità importante. Poi l'infortunio l'ha un po' condizionato, però è giovane, quindi credo e spero che ritrovi tutte queste caratteristiche al meglio, e se così sarà è un giocatore importante, molto importante per la Fiorentina, e credo che sia quello che sistema un po' il reparto, perché la Fiorentina aveva bisogno di un giocatore spessore nel pacchetto difensivo.
1: Senti, tra 7 giorni ci sarà all'Olimpico la sfida con la Roma, meglio affrontarla subito la prima giornata, la Roma che ancora magari è in costruzione, ancora deve trovare la condizione, cosa ne pensi?
2: Io che ho giocato solo in squadre piccole, la speranza era di affrontare alla prima partita le squadre più forti, perché sono squadre che quando poi affronti dopo 2 mesi hanno raggiunto la loro condizione ottimale e non ti lasciano speranze. Alla prima possono avere ancora delle difficoltà sia di condizioni che di organico che di organizzazione proprio di squadra, quindi a Roma, che indubbiamente è una scuola forte, che indubbiamente è una scuola che sta cercando di migliorarsi, per quello che ha fatto vedere in questo, in queste prime uscite, non ha ancora la condizione giusta, la condizione che avrà fra qualche settimana. Quindi ben venga di affrontarla alla prima partita.
1: Luciana?
3: Ma io voglio sapere perché uno come Daniele Baldini, insomma, che per come parla, per come spiega, per come conosce il calcio, è fermo. Perché ha deciso?
1: No. Perché ha deciso di stare fermo.
2: È stata la mia scelta. È stata la mia scelta.
3: Non ne poteva più di calcio?
2: No, assolutamente no, non è quello. È stata la mia scelta molto sofferta, perché ho dovuto dire a un amico, certo, a un fratello come Luciano, che non l'avrei seguito in un'esperienza impegnativa e difficile come quella di Torino. Ma mi è successo che mi sono nati due nipotini e allora ho fatto poco al marito, poco al babbo, impegnato sempre nel lavoro bellissimo, nell'attività bellissima che ho fatto per tutta la vita, però un lavoro che oggi non ti lascia un minuto libero. Avevo la volontà di fare il nonno, avevo di stare un po' con la mia famiglia e devo dire che ad oggi non ne sono nemmeno pentito.
3: È una bellissima giustificazione.
1: Certo, un bel motivo.
2: Ho preso una pausa. Poi mai dire mai, però al momento sono felicissimo di aver fatto questa scelta e ti posso assicurare che le gioie che mi stanno dando i miei nipoti, che me le sarei perse tutte, mi hanno confermato.
3: La ripagano, insomma, della scelta. Sì. Bello.
2: Il nonno è un bel lavoro.
1: Prima di salutarti ti chiedo anche di Mastantuono cosa ne pensi, perché è stato accolto da oltre 500 tifosi all'aeroporto e poi ha esordito in Coppa Italia, ha fatto vedere qualche brano della sua classe, della sua tecnica, e poi ha colpito anche perché a Forte dei Marmi sabato è stato
2: si è messo a giocare
1: sulla spiaggia insieme a tanti ragazzini.
2: È un ragazzo, quindi gioca con ragazzi, sì. Non è che chi ha fatto qualcosa di strano, cioè ha fatto quello.
1: Però colpiscono, ha fatto delle cose normali, ma che colpiscono, cioè la semplicità colpisce.
2: Questo potrebbe, io non lo conosco come ragazzo, lo conosco un po' come calciatore. Come ragazzo, il fatto che sia andato a far tema, mi si è messo a giocare sulla spiaggia con altri ragazzi, spero che sia un segno di umiltà e di non sentirsi superiore già il campione che non si abbassa a giocare con i ragazzi. Sul campo è indubbiamente un bellissimo acquisto per la Fiorentina. Ha un piede sinistro educato, sa muovere la palla, sa giocare a calcio, vuole la palla, vuole giocare. Mi sembra che possa avere un margine di miglioramento su tutta quella che è la fase difensiva.
1: Eh sì, l'ha detto anche lui, in effetti, sì.
2: E oggi è determinante. Quando non sei in possesso palla, siccome ci sono squadre che puntano ad avere la superiorità sul possesso palla, perché finché hai la palla te gli altri non ti possono fare gol, e allora devi togliere la palla agli avversari. Su questo aspetto credo e sono convinto che lui possa ancora migliorarsi, essendo un ragazzo giovane, e credo anche con la giusta mentalità e la giusta umiltà lo capisca e si possa migliorare. E per il resto, uno che gioca, che ha fatto le presenze, che lui già ha fatto nel Real Madrid, che fa le presenze in Champions League, c'è poco da discutere, le qualità ce l'ha.
1: Assolutamente. Ecco, le qualità, poi ti saluto con quest'ultima domanda. Le qualità le avremo
3: all'infinito, Daniele, perché sì.
1: Certo, insomma, poi insomma, un conoscitore di calcio così, sì, esatto, un competente così, bisogna sfruttarlo in qualche modo. Dicevo,
2: troppo buono.
1: Sì. Le qualità le avrebbe anche Gudmundsson. Può essere la stagione del rilancio di questo giocatore, sembrava sul piede di partenza, poi francamente non sono arrivate delle offerte, quindi è destinata a rimanere, ecco.
2: Hai detto tutto te, ecco. Sono tanti anni che Gudmundsson promette, poi arriva alla fine e ti trovi sempre a dire può essere questo l'anno dove lui riesce a esprimere tutto il suo potenziale. E questo è il suo punto interrogativo. Nessuno mette in discussione la sua qualità, nessuno mette in discussione che sia un ottimo giocatore. Insomma, sarebbe il momento dove facesse vedere.
1: Sì. in un 4-3-2-1 magari può in qualche modo far vedere qualcosa.
2: Ti lascio sempre col dubbio, ma cazzo, ma ha fatto tutto quello che poteva fare o... Sì. È un incompiuto, per il momento non è ancora riuscito a esprimere quello che è il suo potenziale.
3: È vero.
2: Io gli riconosco grandissime qualità, giocatore importante, ma è di quei giocatori che poi alla fine ti lascia un po' di dubbio. E come hai detto te, perché la tua domanda è la risposta alla tua domanda, potrebbe essere questo l'anno dove lui riesce finalmente a esprimere tutto quello che ha da esprimere. Speriamo.
1: Speriamo, che comunque la Fiorentina, quando lo ha strappato alla concorrenza, ha anche pagato diversi soldi per averlo.
2: Certo.
0: Nel pomeriggio poi a palla al centro è stato il turno di Daniele Amerini, con cui Tommaso Loreto e Luca Calamai hanno discusso anche delle dinamiche che riguardano il centrocampo della Fiorentina. Fagioli sì, Fagioli no, Ulai sì, Ulai no, ma non solo, perché comunque è un reparto, quello del centrocampo, abbondante attualmente alla rosa di Grosso, e c'è anche da capire se poi arriveranno ulteriori rinforzi dal mercato. Andiamoci a sentire che cosa ha detto oggi Daniele Amerini a palla al centro.
4: Allora, e qui è bello tosto questo centrocampo, e ci aggiungo che la cosa bellissima è che arriverà un altro giocatore importante, molto importante. Io sono convinto che è Tosved, ma non ti nego che se ci fossero dei problemi, cioè se il Sassuolo decidesse di suicidarsi, cioè dice noi o 15 o si va fino alla fine, ne prenderebbero un altro. Si è parlato anche di Frendrup, si è parlato di altri giocatori. Però come si mette insieme, Daniele, questo centrocampo? Dove io rimetterei anche a te, perché ora quando arriverà l'attaccante esterno, quando Mastantuono si riprenderà il suo ruolo, delle volte potresti anche giocare con un trequartista e due punte, cioè a tappo
5: secondo
4: me, esatto, con dietro Mastantuono, cioè come si mette insieme tanta qualità?
6: Allora, al di là che mi sembra che abbiano le paratici in questo momento, insomma tutta la dirigenza sia molto lucida, quindi in quello che fa, quindi sa, probabilmente hanno bene in testa quello che fare, però è vero che se non vendono nessuno, con una competizione sola, comunque con la Coppa Italia, diciamo il campionato, ma sono in tanti in mezzo e di grande qualità. Quindi
4: perché ti dico la verità, anche un giocatore che non ti aveva acceso all'inizio, ma nemmeno me, ti devo dire la verità, che è Endur, e questo ragazzo però partita dopo partita, ma come te per prima hai riconosciuto, insomma è diventato un giocatore importante anche lui,
6: No, si sta ritagliando lo spazio meritato, perché comunque sia, diciamo, ti timbra sempre il cartellino, no? È sempre comunque in zona gol, come caratteristiche da fisicità, quindi sarà difficile poi anche lasciarlo fuori, al di là che è giovane e che probabilmente forse non giocherà tutte le partite, però insomma in questo momento il centrocampo della Fiorentina è un centrocampo di alto livello. Abbiamo visto Ulai che in teoria in questo momento può essere un'alternativa, ma che difficilmente secondo me poi lo sarà durante il campionato, no? Perché un giocatore completo che ha tutto, Fagioli lo conosciamo, attacco come hai detto te probabilmente verrà riportato a fare la mezzala, quindi sarà anche un bel rebus.
4: Poi mettici Tosved o chi per Tosved, ma io ti devo dire, io ti dico che Mandragora avrà un suo perché, ma ti dico è addirittura
5: solo.
4: Anche Brescianini, non ti sorprendere di, guarda, Brescianini può essere anche titolare all'Olimpico, perché poi Brescianini andrà a aiutare Valdepeñas da quella parte,
5: ecco,
4: di là,
5: c'è un po' questa sensazione che gira Daniele di un grosso che comunque anche per permettersi certi giocatori offensivi abbia bisogno di un paio di elementi muscolari davanti al regista, ed è lì che forse nasce l'alternanza Ulai Fagioli, perché tutte e due ad oggi non te le puoi permettere, ti torna?
6: Sì, o non sempre, diciamo, però il secondo me la bravura di Grosso deve essere quella nella gestione della settimana, no? Perché prima comunque sia negli ultimi anni la Fiorentina è abituata comunque a giocare, è vero, la conference, però c'era sempre la possibilità di dare ai giocatori di scendere in campo il giovedì, no? Quindi
4: che comunque era in Europa, ragazzi, conference o no, non conference, era a livello internazionale,
6: Esatto, se c'era qualche malumore probabilmente no, l'attenuato dal fatto che comunque uno il giovedì giocava. Adesso che giochi domenica, diciamo, non sarà facile gestire tutti, però è un bel problema, non...
5: Certo.
6: Diciamocelo.
5: Lo vorrebbero tanti allenatori, il problema così.
4: Senti Daniele, ora rimettiti i panni invece del manager, del procuratore. Per il momento noi non sappiamo di offerte su Fagioli, però immagino che te pensi che in realtà, al di là di quello che poi esce, ci siano delle trattative in corso. E ti chiedo, oggi la Fiorentina non ragiona su cifre inferiori ai 30 milioni, giusto Tommaso, quando si parla di Fagioli? Di Fagioli. Daniela Merini questa valutazione la ritiene credibile per quella che è la realtà del giocatore e del mercato, oppure siamo noi che carichiamo tanto su questo giocatore?
6: No, la valutazione io penso sia giustissima, e credo che insomma per cifre inferiori la Fiorentina non si muoverà sul giocatore. Detto questo, cioè, ora io non so se Fagioli è sul mercato, però a livello numerico, come abbiamo detto anche altre volte, è chiaro che la Fiorentina, secondo me, in questo momento qualcuno deve cedere, no? Se poi tiene tutti, bisogna fare un grande applauso a tutti, alla società,
4: e un grande in bocca al lupo a Grosso, poi perché sì, poi li deve tenere tutti,
5: e gestire.
6: Sì, però ti dico, sarebbe stato un mercato, se solo entrate, poche uscite, con quello che hai fatto uscire hai monetizzato sul giocatore che comunque quando avrebbe mai giocato, bisogna fare un grande applauso a tutti, sinceramente. Al di là di come poi il calcio è strano, non si sa mai, anche l'anno scorso abbiamo lodato il mercato, poi abbiamo visto com'è andata, però ad oggi io mi sento di fare un grande applauso a Paratici, a tutti.
4: Non c'è dubbio. Senti, te che conosci anche le dinamiche di una realtà come Como, perché insomma lì non è che si fanno tanti ragionamenti, anche le ultime operazioni che hanno fatto sono di livelli altissimo. Il Como ha la necessità di prendere per le liste un calciatore italiano, però lo ricordo, non è che viene penalizzata se paga una multa, allora sono più attaccati a pagare le multe.
5: Sì, non è che
4: quindi
5: sì,
4: non è questo il problema. Certo è che secondo te noi è due mesi, Daniele, che diciamo ora arriva,
5: Como
4: ora
5: è pronta a fare l'offerta,
4: parla il Como e dice noi non abbiamo mai fatto offerte per e poi si ricomincia e arriva, questione di giorni, questione di ore. Cioè, che conosci questo mondo, che qual è la riflessione che ti suggerisce? Cioè, siamo noi che pensiamo, facendo ragionamenti logici, che il Como poi porterà quei soldi che la Fiorentina aspetta? Siamo noi che parliamo del Como perché in realtà altre realtà non ce ne sono, ma è solo grandi chiacchiere, poi alla fine il Como andrà su Depay e quindi sì, Ken resterà. No, Depay, come si chiama?
5: Dell'app. No, nel frattempo, dell'app. Guarda, non più tardi di 20 minuti fa, Fabrizio Romano, interesse del Como confermato, ma non arriveranno ai 45 milioni. Quindi poi siamo alle solite.
6: Io credo che ci sia sicuramente buona parte di quello che si legge, sia vero, no? Che il Como ci stia provando per Ken, io credo che sia vero, e secondo me la Fiorentina veramente a certe cifre ci sta pensando, tanto che la differenza però che abbiamo visto rispetto che ne so l'anno scorso, gli anni prima, è che però ha già preso Pellegrino, che ha già preso Ulai in cambio se dovesse partire Fagioli, e quindi sei già comunque tutelato, no? Poi al di là che poi magari va anche su altri giocatori. Questo secondo me è il grande cambio che c'è stato in questo momento. Se poi, ripeto come prima, se poi la Fiorentina non ha bisogno di rientrare, di soldi, di niente, ripeto, un grande applauso a Commissa e a tutti, perché vuol dire avere proprio la forza di fare mercato come uno vuole.
4: Che magari
5: sì, sarebbe un rilancio, ma vedevo che oggi anche Stadio segnalava, il Corriere dello Sport, siamo intorno al centino di investimenti e
4: anche di più.
5: E quindi è chiaro che tutti ci domandiamo, ma un minimo rientro lo cercheranno da qualche parte. Perché poi, per esempio, venerdì abbiamo detto tutti: ma guarda, Gudmundsson, che bel precampionato, e bei segnali, e bei messaggi. Anche lui in teoria era uno che qualcosa ti può portare.
4: No, qualcosa è una buona cifra.
5: Se
4: portare.
5: Te lo tieni, no, anche sulla, da lui lo incassi.
6: Cioè, sulla carta ci sono tanti giocatori che possono portare, no? Anche Dodò, Fortini, diciamo giocatori che in questo momento possono essere anche collaterali, come però poi bisogna che, secondo me, anche le altre società sanno che la Fiorentina probabilmente ha bisogno di vendere, e quindi ognuno fa il suo gioco, no? Poi nel mercato, quindi complimenti, ora bisogna, secondo me, finire l'opera. Però ripeto, mi sento di dire in questo momento complimenti a tutti.
4: Complimenti a prescindere, ma anche se dovesse vendere qualcuno, complimenti restano, perché ripeto, Fiorentina ha fatto uno scatto avanti di credibilità impressionante.

0: tutti. Certo è che grosso su questo ragazzo, anche ragionando sul fatto che non gli sono arrivati prima gli attaccanti esterni, gli ha dato anche il suo spazio, è il debuttante più giovane della storia della Fiorentina, eccetera, eccetera. Ragionando sui massimi sistemi, ma anche sul valore che te sei in grado di giudicare di Croci, c'è una strada privilegiata?
1: Allora, io credo, essendo un 2010, al di là, allora è chiaro che il talento del giocatore l'abbiamo già visto da un paio d'anni, no? La bravura di Croci, secondo me, è far sembrare normali cose difficili, no? Vedi, fa una cosa,
0: sì,
1: che tutti dicono vabbè, che è facile, invece una cosa di rende facile cose difficili. Questa è una qualità che hanno solo i grandi giocatori. Detto questo, deve essere un giocatore bravo a non perdersi, perché ne abbiamo visti tanti nell'esaltazione, no, del momento, del fatto di aver 16 anni. Quindi io penso che la Fiorentina, tenerlo fra la primavera e la prima squadra, sia in questo momento, per un 2010, la strada migliore. Il tempo poi di mandarla a giocare, ancora essendo più per un 2010, c'è. Quindi, però Croci penso che possa essere un giocatore che va diretto
0: poi dentro la prima squadra. No, ma io credo che l'opzione, io dicevo ieri l'altro giorno, potrebbe essere proprio quella, no? Cioè, lui si allena diversi giorni con la prima squadra e poi va a giocare con la primavera, allenandosi un po', cioè, ma restando agganciato durante la settimana, un giorno, due giorni, quello che è, al mondo della prima squadra.
2: Se avessi avuto due o tre anni in più, forse ti avrei detto la primavera, no, pensiamo a mandarlo a giocare, ma appunto, avendo 16 anni, già in primavera si misura con gente più grande.
0: Non c'è dubbio.
1: La difficoltà, ti ripeto, ci sono passato anch'io, anche se io avevo 17-18 anni, mentre più grande di lui. La difficoltà del momento è quella: quando sei sopra, scendi sotto in primavera, pensi di avere le cose facili, e poi invece scendi sotto e trovi duro.
0: Sì.
1: La difficoltà era quella, almeno quella che mi sono trovato io.
0: Anche perché poi i compagni della primavera, da te arriva, che è arrivato il fenomeno, vediamo che ci fa. Cioè, poi devi ricalarti subito in una. Metterti subito un abito diverso. Ecco,
1: deve essere forte mentalmente in questo momento.
0: Sì.
3: E sempre a palla al centro è stato il turno di un ex dirigente come Oreste Cinquini, tifoso della Fiorentina, che ha seguito la partita con il Benevento e che ha parlato anche di quelli che sono i movimenti di Fabio Paratici e quelli che potranno essere soprattutto i movimenti del direttore sportivo della Fiorentina. Andiamoci a sentire le parole di Oreste Cinquini.
2: Cioè, due settimane alla chiusura del mercato, c'è da convivere con qualche punto interrogativo ancora.
0: Lo dicevo, Oreste, io non voglio fare il commercialista, è evidente che oggi, ragazzi, brava Fiorentina che ha permesso a Paratici di già investire 100 milioni, ma sono più di 100 milioni, e senza avere la sensazione ci sia il fucile puntato, devi vendere quello, devi vendere quell'altro.
4: Però questa è la fortuna del direttore sportivo, avere una società, una presidenza che ti lascia prima acquistare che vendere. Chiaramente la famiglia Commisso mi sembra che debba essere ringraziata dalla tifosi viola, perché precisamente in questo momento il figlio permette a Paratici di andare a acquistare nuovi giocatori e cederne uno o due, ma con riscontri economici direi scarsi. Ma come dici giustamente te, Luca, è chiaro che questi ragionamenti devono fare le persone addette ai bilanci, ma anche i direttori sportivi sono implicati in questa cosa, perché chiaramente fare dei minusvalenze, fare dei disavanzi, diminuire il capitale sociale poi significa immettere ancora nuova linfa. Però a questo punto credo che la squadra abbia un buon volto, ma mi sorprende, sono un pochino perplesso l'avvento di Pellegrino, perché per come lo conosco io è un giocatore d'aria di rigore, grande forza fisica, gran tecnica non sopraffina, ma sicuramente buona, però ha le caratteristiche nettamente opposte a mio parere di Ken. Quindi la mia paura è che Ken se ne vada. Se non c'era Ken ad avere Pellegrino, non lo so.

0: Ken, anche se lo scorso anno non ha fatto un campionato all'altezza di 2 anni fa, è un giocatore che come minimo ti garantisce doppia cifra.
1: Sì.
0: Vediamo cosa succede, però le caratteristiche di Pellegrino sono per giocatore d'area di rigore, quindi servono gli esterni. Se va via Ken, adesso Grosso ha optato per un modulo diverso da quello suo solito, potrebbe tornare al 4-3-3, però vediamo cosa succede, perché mi sembra questa disquisizione che faccio a livello tecnico, non so se vale o non vale, forse è un'idea di Parati più di Grosso, ma vedere in maniera diversa. Andiamo a vedere, vediamo cosa succede.
1: Non c'è dubbio. Senti, ma Ken e Pellegrino possono giocare insieme secondo te?
0: Potrebbero anche giocare, che Ken non disdegna
1: di allargarsi un po', va anche allargarsi.
0: Però la forza di Ken è andare, arrivare laggiù in area di rigore a chiudere l'azione. Cioè, io credo che Ken in questo momento sia l'attaccante italiano più forte che l'Italia ha, quindi è un valore anche per la nazionale. Io però chiaramente Pellegrino non è l'alter ego di Ken e viceversa. Piccolo era l'alter ego di Ken, perché le caratteristiche di Piccoli, sì, a mio parere facevano sì che la squadra non si snaturasse al momento che Piccoli doveva sostituire Ken. Insieme hanno sempre comunque stentato. Credo che facciamo confusione, perché Pellegrino va laggiù in mezzo all'area e quando arriva Ken trova qualcuno che ha in area di rigore. Ora io non vorrei disquisire troppo, perché non voglio insegnare a pesci nuotare, quindi è un'arte molto difficile e quindi lasciamoli lavorare, però io credo che se esce Ken sicuramente la Fiorentina va a prendere un altro giocatore.
1: No, non c'è dubbio. Io ripeto, dipende da che tipo di giocatore, così come ecco, la Fiorentina è ancora molto, molto aggressiva su Torsveld. Ecco, ti chiedo, in virtù della tua esperienza, di provare anche a spiegare, no, perché
2: che ce ne facciamo,
1: perché la Fiorentina comunque parli con Sassuolo e Sassuolo ti dice ma ancora non ci hanno mai fatto, certo, un'offerta, certo. Ed è normale, perché tanto ogni giorno che passa un giocatore scadenza, fra questo punto fra 10 mesi, più si abbassa il prezzo. Però la Fiorentina poi vive il contrappasso della stessa vicenda alla rovescia su Dodò. Come succede poi alla fine?
0: Luca, il problema è uno solo: Paratici non è il direttore sportivo della Fiorentina, è Deus macchina della Fiorentina, perché non è che abbia sopra di sé un presidente con il quale colloquiare,
1: certo,
0: una figura sopra di sé che possa parlare di giocatore, di tattica, di tecnica. Io credo che il lavoro comprare è sempre stata una cosa abbastanza facile, vendere è una cosa molto difficile. Alla Fiorentina tornano giocatori che erano in temporaneo, e se tornano vuol dire che non hanno fatto bene, soprattutto quando sono alla Fiorentina percepiscono stipendi,
1: certo,
0: abbastanza congrui, certo. E quindi è difficile da piazzare. Questa è la cosa maggiore, dicevo, perché Paratici, perché lui è il punto di riferimento poi di tutta la società, dall'aspetto al settore medico, perché tutti sono importanti, però lui è la figura di riferimento. Per me non è il direttore sportivo, ma è il Deus Machina. E avere tanti giocatori nello spogliatoio, avere Dodò, avere giocatori importanti che fino a ieri erano, diciamo così, inamovibili, sta a Paratici cercare di facilitare al massimo il lavoro di Grosso, perché amalgamare lo spogliatoio con giocatori che anche apparentemente sono sorridenti, ma che poi chiaramente hanno l'ambizione di giocare, che tutti, certo, hanno l'ambizione di giocare, questa è la parte credo più difficile.
1: Complicato.
0: Mi sembra, a mio parere, che i giocatori che sono arrivati a questo nuovo modulo ci permetta di avere delle soddisfazioni, però stiamo con i piedi a terra, specialmente noi, o diciamo voi che lavorate nel calcio. È chiaro che è un diritto dei tifosi, specialmente Viola, dopo l'annata dello scorso anno, sognare in grande e pensare quantomeno di avere la possibilità di lottare magari per un posto in una coppa importante.
2: Oreste, siamo tutti rapiti dal talento, dalla personalità anche di questo ragazzo argentino, questo Mastantuono.
1: Era da lui in Versilia,
2: Poi va in Versilia a giocare in spiaggia, quindi fra l'altro andrà a abitare nella zona del piazzale in una casa di proprietà molto importante. Certo, Batistuta è proprietario di quella casa. Insomma, mi dai una tua valutazione al netto del prestito, che ovviamente, come dire, era l'unica formula per portare uno così a Firenze. Forse speriamo tra un'estate di riparlare di un altro anno di prestito, e sono curioso di sapere come la vedi sull'equilibrio, no? Cioè portare a Firenze un grande talento ma accettare che l'unica strada è quella di un prestito.
0: Ma che sia un giocatore di talento è chiaro, perché se è andato per certe cifre Real Madrid non si va così per caso. Il problema adesso è vedere se si cala nella realtà della Fiorentina e del campionato italiano. C'è anche da sacrificarsi, c'è anche da correre e da rincorrere. Bisogna vedere, qui nessuno lo può dire, che cosa c'ha nella testa il giocatore. Non parlo di professionista serio, non serio, anche quello è molto importante,
1: certo,
0: ma soprattutto il sacrificio in campo. Bisognerebbe chiedere a coloro che l'hanno allenato se il giocatore è disponibile al sacrificio, se il giocatore è disponibile se deve rimboccarsi le mani quando si gioca con due sottopunti e una punta, e anche le sottopunte, qualche volta la punta, devono rincorrere. E questo bisognerà vedere quanto il giocatore è disponibile sì a fare i colpi, che però i colpi delle volte non bastano, perché poi i colpi poi devono essere finalizzati. Bisogna vedere quanto è disponibile a correre e a sudare. Questo però lo scopriremo vivendo.
1: Certo, no, questo è chiaro. Va bene, caro Oreste, domenica, ora stasera c'è Empoli Pisa e da qui uscirà la rivale della Fiorentina. Quindi il prossimo sarà un derby, sono due squadre insomma dove c'è una bella rivalità. Però la Coppa Italia può essere qualcosa di speciale per la Fiorentina. Ricordiamoci, siamo nell'anno del centenario, non dimentichiamolo. Quindi sarebbe fantastico riuscire a rivincere qualcosa.
0: Lo so, è difficilissimo, però la Coppa Italia consente di partecipare a una Coppa Europea. La Fiorentina, prima storgevamo,
1: sì, comunque, sì.
0: Abbiamo fatto la Conference League per troppi anni, abbiamo perso due finali, due di là, abbiamo perso in Coppa Italia. È chiaro che tornare a vincere, però non dimentichiamoci quello che la Fiorentina ha sofferto lo scorso anno. Lo scorso anno di questi tempi parlavamo, non dico così in modo entusiastico, ma insomma eravamo tutti abbastanza contenti,
1: sì.
0: Anche lì il disavanzo era sui 92 milioni, quindi la famiglia Commisso aveva investito molto. Poi purtroppo ci siamo sudati la salvezza.
1: È vero.
0: La Fiorentina deve lottare sicuramente, non dico della Champions, ma quantomeno di andare in Europa, una coppa, sì. Sarebbe importante. Un'altra cosa importante, io spero che finisca la svelta questo stadio, perché ricordate che giocare in uno stadio che viene ristrutturato e tutto, non è semplice giocare.
1: Sì.
0: Ricordate che questo non è assolutamente semplice, però lasciamoli lavorare, parati sia un compito non facile, perché ho detto comprare facilissimo, difficilissimo vendere, ma soprattutto gestire la società. Questa è una cosa importante, perché la società poi c'è Ferrari giustamente, ma si occupa di altre cose. Sarà importante i rapporti con la federazione, i rapporti con l'arbitro, cioè è un lavoro certosino che va fatto, importantissimo, che la gente non vede,
1: ma è importante, importantissimo, importantissimo.
0: Ricordiamoci gli anni passati.
3: E chiudiamo con Sauro Fattori, che come ogni lunedì è stato insieme al sottoscritto a Garisca al Vento per le sue valutazioni due giorni dopo la partita contro il Benevento, anzi tre giorni dopo la partita contro il Benevento. Sauro Fattori, che insomma ha analizzato quello che ha visto in campo, anche quello che si aspetta poi dall'esordio in Serie A lunedì prossimo contro la Roma. Andiamocelo a sentire, Sauro Fattori a Garisca al Vento.
4: Prima cosa è calcio d'estate. Prima cosa, mancavano una settimana di campionato.
3: Precisa.
4: E il fatto di aver fatto gol dopo un minuto, è normale che vai in diciamo nella tranquillità. Tu pensi a tenere il risultato, a non esagerare nelle cose, cioè il giocatore lo fa, dice tanti Benevento. Prima o poi me la ridà l'occasione, infatti come è successo.
3: Costringi anche il Benevento ad attaccarti, sì, a non coprirti.
4: Te stai lì, gestisci la situazione, poi è naturale, se all'inizio dell'anno il pubblico va lì e vorrebbe vedere, diciamo, calcio champagne, ora fa per dire, insomma. Ma non è così, cioè, io ho visto la partita, era normale, hai fatto gol subito. Facendo gol subito, ho detto, quando sei in avanti con la condizione, allora probabilmente ti dà lo stimolo per ripartire, per fargli, ma conti bene, poi conti Benevento, insomma, ti metti lì e gestisci. Infatti poi gli ha fatti 2-0, perché poi Benevento a vederlo sembrava da un po' il classico. Io ho fatto, per mia fortuna, ho fatto sia Serie A che Serie B. Allora, quando sei la squadra di Serie A, gli altri fanno, e te sei lì che gestisce e poi dopo gli fai male, no? Io ho giocato anche squadre di Serie B contro squadre di Serie A, che tu fai, ti sembra di fare la miglior partita del mondo, perdi 3-0, non sai perché.
3: E forse è la sensazione a cui Benevento
4: è la differenza. Cioè, sì. Allora, se te tu guardi Benevento, tu dici, come io ho preso 4 gol. Perché in effetti Benevento ha fatto una buona gara, bellina, sì, a vedersi, però
3: possesso palla del 60%,
4: ma poi anche provata a creare, che poi la Fiorentina non crea mai grandi cose, però ti mette un po', cioè tu dici, come la Fiorentina la subisce, per dire, non so, due rosse dal fondo, è normale subirlo, non è che gli altri non sanno giocare al calcio, però te tu gli concedi, loro fanno, però poi alla fine tu gli fa 4 gol e loro escono di lì che diamo, io ho preso 4 gol, non so perché. Che è così,
3: erano soddisfatti.
4: Cioè, te quando tu vai a parlare, io sono convinto che Floro Flores va a parlare con la squadra e dici, cioè, è difficile dirgli se giocavo bene, perché ho preso l'altro gol, che bene, tu puoi dire. Però in effetti tu devi essere contento di diventare già. È la differenza tra la squadra di Serie A, che poi secondo me la Fiorentina, la squadra di Serie A di buon livello, non solamente bassa, capito? Ti fa male, ha le qualità per farti male, e allora è normale così. Infatti io non mi aspettavo la grande gara, dico la verità, proprio perché ha fatto gol subito. Facendo gol subito ho detto, vai, questa diventa una partita che stanno lì, gestiscano e portano in fondo, anche perché tra una settimana c'è da andare, sì, c'è da andare in guerra per davvero, cioè insomma tu va a trovare noi Benevento,
3: No, poi anche io sono ovviamente come tutti un fautore del bel calcio, ammesso che bisognerebbe capirsi un attimo su che cos'è,
4: se
3: il bel calcio,
4: se 3-4-1,
3: però esatto. No, non si può neanche chiedere alla Fiorentina di
4: essere ora splendida,
3: sì, ma chi se ne frega, anzi è più importante esserlo a novembre, dicembre, quando poi le cose diventeranno serie.
4: Ora diventa serio già da lunedì.
3: Sì, sarà ancora calcio d'agosto, sarà una partita,
4: no, con... Allora, lunedì non è più calcio d'agosto, è agosto, ma non è più calcio d'agosto.
3: Vabbè, è vero, conta, però.
4: Cioè, devi fare una buona prestazione. Se perdi, devi fare una buona prestazione. Se vinci, va bene tutto.
3: Questo siamo tutti d'accordo. Okay. Ti dico anche che, voglio dire, facciamolo in maniera preventiva, sperando che ciò non accada. Se non dovesse andare bene a Roma, non è che è tutto da buttare quello che sta costruendo la Fiorentina. Esatto, c'è il festeggiamento per il centenario.
4: Pure,
3: Sauro ci sarà, visto che insomma bisogna dire chi c'è e chi non c'è. Sauro ci sarà, però allora è inutile, tanto c'è un elefante in questa stanza, Sauro, e è questo in realtà il tema più caldo, e io mi porto dietro la partita contro venerdì, perché io ho visto Albert Gudmundsson, che vedo è anche oggetto di, tra l'altro sono già arrivati dei messaggi al 348-751-3933 proprio sull'islandese. Io l'ho visto un altro Gudmundsson,
4: si è fatto
3: un bel
4: colpo di testa, poi
3: ma sì, nel vivo del gioco, due o tre palloni tra le linee.
4: Allora nel vivo del gioco non c'era nessuno l'altro giorno.
3: Ma dai, due a sì.
4: Né che nessuno. Cioè, l'altro giorno era una partita a un certo punto, te l'ho detto prima, che non dà indicazioni più di tanto all'allenatore. Poi fa condizione ai giocatori, che è la cosa migliore. Cioè, fanno... entrano più in condizione, fanno questi 90-70 minuti secondo quelle scelte che poi ha fatto lui, va bene così, insomma.
3: Ma non può essere finalmente la stagione di Gudmundsson.
4: Naturalmente se perdevi lo giudichi, ma vincendo 4-1.
3: Ma non può essere la stagione di Gudmundsson, davvero, visto che poi la Fiorentina c'ha tutte queste difficoltà a trovare un esterno.
4: Le stagioni sono 4, ma fatte 3, sicché,
3: se per questo è 2 anni e qui, quindi non ha fatto anche più di 3.
4: La terza, che ancora ce n'ha, anche la prossima dovrebbe essere una
3: stagione, sì. Quindi cos'è questa ironia? Che cosa mi sottende?
4: Allora io ti dico, va bene così, che c'entra? Se in questo momento c'è solo lui, alla fine. Però arriva Tomas Tantuono ora.
3: L'hai visto a giocare con i ragazzi?
4: Io penso che
3: sia
4: da scegliere. Bravo, a livello mediatico, bravo, dai, su. Io non voglio che lui giochi, mi spiace, voglio che lui giochi.
3: Sì, anche se ha fatto grandi tiri.
4: Ma è un ragazzo, ma c'hanno 19 anni. Cioè, allora, dobbiamo anche capire questo, Cioè, perché secondo me, io quando ho visto l'entrata a Mastantuono, ho sentito il boato, io sono felice, no, per noi Fioretti, che noi siamo una tifoseria entusiasta, cioè noi ci entusiasmiamo delle volte anche troppo, però va bene, perché è il nostro bello, no? Poi magari si diventa più critici di altri, però per dire, ma Mastantuono è entrato e ho detto, rimaneva altro che calciassi il pallone per l'aria, mi fece mappamondo Maradona, c'erano 80.000 lì, cioè il nostro entusiasmo è questo, però stiamo attenti a non aspettare troppo. Cioè, diamogli tempo, poi le qualità ce l'ha, non ci mancherebbe altro, nessuno mette in dubbio quello, però diamogli tempo, perché attenderà buone cose, cose meno buone, perché è normale che sia così a 19 anni. Cioè, io so chi a 19 anni dovrebbe avere tutto fatto, tutto a posto, non penso.
3: No, non penso, tra l'altro mi viene ad allargare il discorso, perché è vero che Mastantuono è il più giovane, essendo un classe 2007, ma ti ci posso mettere Ulai, classe 2006, quando arriverà Jimenez, è un 2005, Vieri stesso e poi non ha giocato.
4: Siamo una squadra siamo una squadra giovane. E non ci aspettiamo alla squadra giovane faccia mirabilie. Nell'entusiasmo lo può fare, però bisogna che ti dargli una mano. Cioè, bisogna un po' spingerli, non farli sentire coccolati.
3: Come si sta muovendo in questo senso? Sono te grosso?
4: Ma grosso benissimo.
3: Sì.
4: A livello mediatico sento parlare, non ho mai niente da ridire.
3: Beh,
4: lo sai, un Vanolo l'avevo da dire.
3: Sì, vabbè, diciamo non era completissimo.
4: Che Vanolo si abbia mai, che diceva sì.
3: Questo,
4: va bene.
3: Sì.
4: Per dire, lui si muove bene e parla come deve parlare un allenatore che ha dei giocatori nuovi e giovani. Cioè, lui Mastantuono dice bravo, però non mi ha sentito dire lui e Messi siamo lì, no, cioè capito, cioè bisogna tenerli lì, perché ho sentito la televisione l'altro giorno, lo guarda la televisione, allora, entra Mastantuono uguale a Messi,
3: meglio
4: Atta è Zidane,
3: meglio anche lui,
4: Valdepeña se l'ho saltato un po' peggio, gli hanno detto
3: Hernández,
4: bravo, mi veniva Teo, va bene, Hernández,
3: sì,
4: cioè, che Hernández sono, magari averlo, cioè, io pensavo a Roberto Carlos, a quel punto ci siamo, buttiamo
3: veniva
4: là,
3: anche
4: no?
3: Dal Real,
4: cioè,
3: per l'appunto,
4: buttiamo là, no?
3: Si poteva,
4: vedi, stiamo calmi, insomma, ora
3: sì.
4: Poi diventeranno anche meglio. Il
3: 2006 e Valdepeñas, che a me non è dispiaciuto. Io ho sentito critiche sul fatto che la Mesta un paio di volte lo ha messo un po' in difficoltà.
4: La Mesta è un brevilegno. La Mesta, ma la Mesta. Allora, io quando guardo queste squadre di Serie B, che magari.
3: E poi il Benevento è anche una squadra appena neopromossa in Serie B.
4: Neopromossa anche l'anno scorso.
3: Non è una strutturata in Serie B.
4: No, infatti. Però è una società che investe, che sa fare.
3: Beh,
4: secondo me il Benevento è una buona squadra Serie B. Va bene. Però ti dico, quando se tu vedi come si chiama Mesta?
3: La Mesta.
4: La Mesta, per dire.
3: La Messi potremmo.
4: Sì, sì, va bene, no, la Mesta. Per dire, noi li bistrattiamo un po', no? Però delle volte potrebbero stare in una rosa di Serie A. Io un dio della Fiorentina. Ma perché? Perché hanno qualità.
3: Meglio la Mesta o Rodrigo Mora, che sta comprando la Roma a 25 milioni per il 50%?
4: No, con
3: 50% in futura rivendita, quindi di fatto acquista il 50%.
4: Io l'ho visto, bocca e lupo. Cioè, io
3: allora, vedremo noi, se poi sarà noi, la partita lunedì prossimo.
4: Tanto, cioè, a tempi, Diamanti, Alino disse: se io invece chiamavo Diamanti, mi chiamavo Diamantino, mi volevano tutti.
3: Sì,
4: questa
3: sì.
4: È la verità. Noi siamo un po' esterofili. Allora, io ieri ho guardato in Milan.
3: Vabbè. Che oggi ha chiuso un colpo a 50 milioni, questo sì, Diego Moreira.
4: C'era un italiano solo. Cioè, ragazzi, ma si può andare avanti così? Cioè, è possibile in Italia non ci sia nulla? Ma poi stai attento, in Italia uno buono, se te lo paghi 20 milioni, no. Ma tu vai a comprare fuori, c'è gente a 50 milioni che sono guardabili. Cioè, secondo il mio punto di vista, poi saranno delle.
3: E la polemica in Zazzaroni ha fatto basta, anche nei confronti della Fiorentina.
4: Opendà 45 milioni,
3: sì.
4: Cioè, sembri nulla. Opendà ha fatto 3 presenze, non gioca mia mai. Cioè, Opendà ora l'hanno messo là, l'hanno detto, da una mano lì.
3: Anche se te a giugno dicesti Opendà per la Fiorentina.
4: Io l'avevo preso. Certo l'avevo preso.
3: Secondo te come esterno, sì, no, visto che siamo alla ricerca di un esterno.
4: 4 milioni, a me me lo danno gratis. Cioè, ho visto Vicario, ora l'hanno preso gratis.
3: Sì. Presi un diritto di riscatto a 7-8 milioni.
4: Che poi diritto.
3: Diritto, neanche. Possono scegliere loro a fine stagione.
4: Se li spendono di ingaggio.
3: Sai, Tottenham, sì, poi per Tottenham
4: 115
3: gli
4: milioni
3: avanzano. Cioè,
4: per lui
3: Vicario,
4: le robo, sì,
3: sì, sì, son briciole.
4: Cioè, ti dico la verità, secondo me siamo ritornati a tutti stranieri un'altra volta.
3: Sì. Cioè,
4: anche la Fiorentina
3: esatto, è stata messa nel calderone anche la Fiorentina, che però
4: un po' mi dispiace perché
3: contro il Benevento inizia e ha almeno 5 titolari
4: italiani.
3: Sì, ma poi
4: la Fiorentina ce l'ha
3: perché tra Andur, lo stesso Ken,
4: Fagioli
3: Ranieri
4: che insomma qui continuano a scrivere che Vieri gioca Ranieri chiuso.
3: Siamo ancora al 14 agosto,
4: io l'ho detto,
3: siamo
4: di lui, gioca Ranieri,
3: è vero, però cioè, ancora non abbiamo visto con la Roma solo te gioca Ranieri?
4: E chi ti vuoi giocare?
3: C'è gente che si spara, se gioca anche Mandragora a quel punto vediamo, non so, un tasso di lanci da Ponte Santa Trinita.
4: Ve lo benedetto.
3: Brescianini effettivamente sembra l'alternativa a Mandragora, ecco,
4: cioè, te lo immagini, scheda Mandragora vive.
3: Però ecco, tra le varie tematiche legate al mercato, Grosso cerca un
4: centrocampista. Io ho visto intanto il Tosved.
3: Si è abbastanza arenata, sì, la situazione.
4: Tanto lo sapevo andava a finire così, perché ieri guardavo il Genoa, dimmi il centrocampista di Genova come si chiama, con la F.
3: Centrocampista?
4: Sì.
3: Ma Frendrup, te dici?
4: Frendrup, mi ricordo l'anno scorso, se non si prendeva Frendrup, non si dormiva la notte.
3: Sì, ma anche quest'anno, comunque, dovesse arrivare Frendrup.
4: Se poi già non nessuno, cioè, capito?
3: Chiedono anche 30 milioni di euro.
4: Chiedono 30 milioni perché? Perché tanto non ho nessuno, cioè, diciamo 30.
3: Dici?
4: Sì.
3: Almeno si alza.
4: Va via alla 2, a 10 te lo danno subito.
3: Sì, ma come a Frendrup è visto da tutti come il nuovo fenomeno generazionale.
4: Tosved ha fatto grandi cose in Norvegia, ha fatto gli ultimi 10 minuti in 2 partite.
3: Beh, però di una grande Norvegia, di una grande Norvegia.
4: Di una grande Norvegia sono d'accordo.
3: Va bene. Quindi io torno a quelle che secondo te sono le indicazioni in vista della Roma. Manca una settimana. Io non credo a questo punto, anche perché poi la stessa Fiorentina ha ammesso che alla fine lo compri davvero.
4: Ragazzi,
3: un centrocampista.
4: Allora, finalmente ho visto oggi un articolo scritto che c'è scritto che l'unico posto e non dà problemi è centrocampo.
3: Sì.
4: In effetti c'è centrocampo, l'abbiamo un po' da qualità,
3: sì.
4: Ora se no
3: non
4: se
3: fai neanche per giocare a
4: ci sta mia robetta noi Cioè, perché noi si continua a parlare degli altri, ma gli altri che c'hanno? Cioè, io
3: ma Fofana dal Milan lo prenderesti visto che
4: ma nemmeno
3: uscita.
4: Morto infatti è bene lo pigli da Juve, almeno la fa un'altra buca.
3: Ma davvero? Però non me ne avevi parlato così male dopo il prezzo iniziale a 35 milioni.
4: Ma
3: detto
4: non è mica male, chi lo mette in dubbio? Però dico, costa tanto.
3: E non vale i soldi che dovresti investire.
4: Io ti dico, la Fiorentina ad arrivare in Champions League, ad arrivare a vincere lo scudetto.
3: Non si è capito bene che ci andrà a fare.
4: Ma noi ci sarà un anno di transizione, spero più che positivo, cioè nel senso.
3: In cui ci si toglie delle soddisfazioni
4: di dire via fino a un mese dalla fine siamo a lottare per entrare nelle coppe, mettiamo sì, io sarei contento perché tu parti sempre da un 15° posto e con una rosa rinnovata e giovane.
3: Prima mi ha detto se Grosso fa 65 punti ma ha fatto Palladino lo portano,
4: no, lo portiamo tutti in corso
3: a Piazzale Michelangelo.
4: Perché cambia il livello mediatico. Perché c'è una società dalla sua parte.
3: Sì, non so quanto Grosso in questo momento sia a livello mediatico, anche per quello che ti dicevo.
4: Ma lo diventa. Si fa 65 punti.
3: Lo diventa?
4: Sì, perché se si continua a
3: io ho il terrore e il timore che perseremo tutta.
4: Bene, cioè, ancora.
3: Sì, io penso che staremo tutta la stagione a dire ogni volta la Fiorentina farà il blocco basso.
4: Io so che vogliamo vedere, che vogliamo vedere, che uno quando gli arriva la palla fa tre palleggi per l'aria di testa così e poi dove si va?
3: Beh, può essere un'idea, proviamoci.
4: Se odi la foca,
3: certo,
4: in
3: Nippo-Nappi.
4: Nappi,
3: mitico.
4: Se ci piace la foca va bene così.
3: Sì. Viva la foca, direi.
4: Viva la foca. Viva la foca.
3: Sì. Bene, detto questo, sì, non si sa bene che cosa si aspetti Firenze, però la sensazione che da grosso sia un po' l'elemento non preso di mira è troppo, però sul quale c'è un in questo momento l'occhio di bue, c'è il riflettore puntato.
4: Ma perché noi siamo così, grosso lavora con la squadra giovane. Che le squadre giovani fanno bene e fanno male, cioè alternano, è normale, no?
3: Me lo dicevi sul Como l'anno scorso.
4: Se no sarebbero, cioè, l'anno prima, ti ricordi, poi là. Sì, poi.
3: Ma anche l'anno scorso, quando perso la Fiorentina, te mi dicesti, guarda, è una squadra giovane, quindi secondo me si toglierà delle soddisfazioni,
4: perché
3: ma alcune partite
4: tutti
3: le
4: palle
3: in
4: Champions League, no? Gliela regalai in Milan, ha fatto un punto nelle ultime 10 partite, che se no il Como l'aria quinto, sesto, insomma, come giusto, che poi già nella mia può arriva a quinto, sesto,
3: no,
4: però l'anno prima, te lo ricordi, aveva fatto 50 punti, mi pare, cioè alternava buone cose a cose meno buone, poi dopo fai degli inserimenti, i ragazzi crescano, i giovani crescano, infatti lui non è che ha cambiato molto
3: no.
4: Dall'anno prima, però ha visto la crescita e arrivi, e noi bisognerà fare uguale, cioè noi, se noi si comincia a dire che quest'anno non sarebbe, se non sarebbe a Champions League, se è fallito è finita, non sarebbe a dodicesimo un'altra volta,
3: no, fallito no, cioè,
4: no, sarebbe a dodicesimo,
3: diciamo
4: un'altra
3: il
4: volta
3: sogno
4: per forza che tu vai a Roma, magari tu perdi, dici è finita, cioè noi il campionato manca 37 giornali, noi siamo belli andati, invece non è così, dai, su, ci sarà dei momenti, nei momenti quest'anno ancora più dell'anno scorso bisogna rimanere calmi e dargli una mano.
3: E con questo è tutto anche da questa edizione di Che t'ha perso, che tornerà domani alle 20, puntuale come ogni giorno, da Giacomo Galassi. Una buona serata con Radio Firenze Viola. Ciao.

0: corpo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
4: Palla al centro, lunedì 17 agosto, un minuto dopo le 14, si apre la settimana che accompagnerà la Fiorentina all'esordio in campionato, lunedì prossimo all'Olimpico contro la Roma, ma veniamo da un weekend di analisi per il debutto positivo in Coppa Italia, le 4 reti al Benevento, e poi insomma c'è chi attende giustamente le previsioni del meteo per capire se davvero potesse arrivare un break a questa ondata di caldo, e a giudicare da quel che ci avevano detto oggi è arrivato un bel break. Vediamo le previsioni del mercato, perché Ken, Fagioli, Ken sono loro le incognite del momento viola, sperando che arrivi anche l'esterno, come si augurava Luca Calamai stamattina nel Caffè Nero Bollente, perché all'Olimpico ecco non avremo di fronte la difesa del Benevento. Ciao Luca.
5: Ciao. Ma perché vuoi vendere qualcuno te? Allora
4: no,
5: dillo.
4: No.
5: Se volete, no, perché lo dico a te, ma è come prove azzardate a fare
4: così.
5: Ma siete diventati voi commercialisti, ora vi preoccupate di far quadrate? No, va bene, lasciamo perdere. Allora, fatemi fare anche un grande applauso alla Rissa e a Pichino. Stiamo vedendo le immagini degli atleti del nuoto e dell'atletica leggera. Ti devo dire che a me piacciono tanto questi sport, e vedere l'Italia protagonista mi viene da pensare che allora si può fare, allora l'Italia può essere protagonista. Allora non ci siamo rincoglioniti, siamo diventati.
4: Ma come disse
5: un
4: qualcuno,
5: paese.
4: Loro sono dilettanti,
5: professionisti,
4: come calcio.
5: Quei signori ecco, in mutandine e pantaloncini corti, va bene, quindi bravi. Tra l'altro c'è anche un po' di Fiorentina, di fiorentinità, quindi
4: Firenze,
5: è tutto molto bello. Questo Fabbri che ha vinto con il lancio del peso, bravi, perché questo è bello. E ti devo dire che ho appena salutato gli amici di TMV Radio, fammi dire che insomma io sono nonno, Tommaso Lorete babbo, comunque siamo vicini a questo ragazzo del Cagliari che sta lottando tra la vita e la morte, perché insomma è una roba drammatica, e quindi va bene. Allora, detto tutto questo, la prendiamo larga, perché oggi io vorrei che fosse già lunedì prossimo, nel senso che io ho voglia di misurare la Fiorentina, e la misuriamo subito a un livello chiave, no? Perché la Roma fa la Champions, la Roma è una delle prime 5-6 squadre più forti d'Italia, questo in maniera oggettiva, anche se la Roma per comprare un giocatore deve avere via libera della proprietà, perché dovranno fare probabilmente un extra budget, noi non ci sa di questi problemi, però è chiaro che andare a misurarsi contro la Roma ci piace, perché almeno ci facciamo anche ci abbiamo un po' le idee più chiare tra troppa euforia, la paura di sognare, tutto questo. E poi prima di andare a toccare tutte le problematiche che affronteremo in queste due ore, dal mercato agli aspetti tecnico-tattici, fatemi dire che io simbolicamente avrei voluto abbracciare Mastantuono, perché allora che questo ragazzo ha qualcosa di speciale da calciatore, io l'ho visto come è entrato in campo, lo ripeto, quelli bravi come prendono la palla giocano tutti, e lui c'ha quest'aurea di bravo, di forte, di genico. E vederlo poi in Versilia a palleggiare con la gente, con ragazzi, allora è qualcosa di più. ne ho conosciuti tanti di campioni, di quelli che avrebbero passato l'estate in una piscina privata del forte, con 40 guardie del corpo per non farsi avvicinare da nessuno, lui mi ha riportato nella dimensione, ve lo dico senza voler fare paragoni tecnici, le dimensioni di Roberto Baggio. Viveva a Sesto Fiorentino, la mattina gli portavano le brioche, gli lasciavano le brioche sotto,
4: aveva
5: accanto
4: questo
5: alla porta,
4: punto di riferimento in un negozio di dischi,
5: con Andreina, si faceva portare all'allenamento scortato, la si può dire, da due amici della polizia a sirene spiegate, non si poteva fare ma lui faceva, la sera andava a giocare con gli amici, ecco la normalità del campione normale. Ecco, io dico grazie a Mastantuono perché mi ha riportato da vecchio in una dimensione del passato,
4: e quindi perché
5: me lo godo, è bello, è una bella storia vederlo lì,
4: la gente è impazzita,
5: ma è normale.
4: E poi tra poco lo approfondiamo col TG Rai Toscana e quindi anche con Sara Meini, posto che lo ha ritwittato perfino Infantino,
5: sì, cioè ma è giusto,
4: ma
5: lo capisco.
4: Perché quando mai hai visto un talento di questo tipo? Perché insomma poi parliamo di uno che in tutto il mondo è considerato un futuro, che dal bagnasciuga fa quello che abbiamo fatto, perché
5: tutti l'abbiamo fatto,
4: uno in porta, in mezzo al mare, tutti. E dal bagnasciuga, fra l'altro lui con un sinistro,
5: no, ma
4: cioè gliel'ha messa a fil di palo,
5: no, capisci che questo umanizza tutto,
4: sì.
5: Questo rende tutto, e è nostro, e gioca nella Fiorentina, un ragazzo
4: già
5: così,
4: ci siamo, abbiamo capito che, come dire, abiterà in quattro mura, che a livello di proprietà è un,
5: e anche questo, di una certa importanza, anche questo è normale. No?
4: Perché starà nella casa di proprietà di Gabriel Omar Batistuta. Poi non è che se sei Kokorin o Jovic, se vivi a casa Batistuta, diventi Batistuta, e Kokorin e Jovic sono rimasti Kokorin e Jovic, però è un ulteriore, no?
5: Sì, ma nota, è un senso, ma poi è un senso d'appartenenza, cioè è chiaro.
4: Quest'anno
5: che
4: a Natale la maglia più regalata penso sarà la 30 di Mastantuono.
5: Ma perché è così? Noi abbiamo, cioè vedi, c'è stato un momento nel quale te avevi il dubbio di dire, ma se io devo comprare a mio nipote la maglia, che numero gli prendo? E poi alla fine la mia risposta che è stata è quella, vai, gli scrivo il suo nome di bambino, è lui, no? Il protagonista. Oggi no, cioè oggi guardi a te e ci vedi il qualità, il talento, la bellezza dell'essere giocatore di talento, poi sia paragonato a Zidane o a Rui Costa non mi interessa, è qualità. Poi Mastantuono, l'ho detto, Ulai è tutto, è il Pizzarro versione 2026, perché ci mette la stessa, fa i colpi di tacco ma la stessa aggressività. Ma se volete continuo con tutti, ricordatevi il nome di Valdepeñas. Valdepeñas sarà può essere veramente qualcosa di importante. Dopodiché ve lo dico subito, non scrivete vai piano, vola basso, non è che io dico non so cosa succederà, ma oggi finalmente abbiamo tante storie da raccontare, tanti personaggi nuovi da raccontare, tanta ricchezza di qualità e di talento, e questo per me è un punto di partenza straordinario. E non è finita, e non ve lo dico io ma ve lo dice chi, come in ogni inizio di partenza di Palla al Centro, produce tra l'altro un format che ha un successo strepitoso anche su YouTube, lo trovate dappertutto, chi si compra Flash.
6: Chi si compra Flash?
7: La Fiorentina sta facendo delle riflessioni sulle caratteristiche del centrocampista da inserire da qui alle prossime settimane fino al gong del calciomercato, motivo per cui la trattativa per Torsved ha subito un leggero rallentamento, anche se è comunque sempre da tenere d'occhio. In particolare i Viola si starebbero direzionando su un elemento capace, diciamo, di amministrare il centrocampo, di coprire, no? E quindi con delle caratteristiche meno offensive. Piacciono quindi profili come Miretti della Juventus, Frendrup del Genoa, anche Kellenkamp dell'Udinese e Bernabé del Parma, che ricordiamo era stato trattato la scorsa estate senza successo prima che arrivasse Somm, sempre dal Parma. Per quello che riguarda l'attacco, occhio alla situazione di Moise Kean, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Fiorentina considera il centravanti un giocatore importante, centrale, ma comunque non incedibile. Tanto è vero che il Como sta meditando sull'offensiva, no? Sulla proposta da fare alla Fiorentina, che comunque, per quello che ci risulta, non sarà vicina a quanto chiede la società viola, e quindi 40 milioni di euro. Il giocatore piace molto a Fabregas, quindi il Como sta riflettendo bene su da farsi e potrebbe arrivare questa proposta da qui alle prossime ore. Nel frattempo la Fiorentina si è cautelata comunque con Pellegrino, quindi il centravanti, anche volendo, può fare il titolare. E sulle fasce, occhio a Bakayoko dell'Ipsia, che piace sempre, anche se a cifre leggermente più alte rispetto a quelle dei cancellieri, che invece, essendo un'occasione a buon prezzo per via del suo contratto in scadenza nel 2027, potrebbe arrivare anche magari per 7 milioni di euro. Gudmundsson potrebbe rimanere invece un altro filone per quello che riguarda l'attacco. L'islandese ha convinto grosso e soprattutto non ha offerte concrete, ufficiali, se non qualche interessamento dalla Premier League, dalla Ligue 1, senza però appunto una proposta concreta. Quindi non è detto che l'islandese non possa anche rimanere a Firenze. Per quello che riguarda il terzino sinistro, piacciono sempre Francisco Moura del Porto e Nuno Tavares della Lazio. Ricordiamo che Fortini deve essere ceduto, su di lui c'è concretamente il Torino. Occhio anche al Sassuolo nell'eventuale trattativa che può ripartire, semmai, per Torsved. E sempre attenzione a Dodò, per il quale non ci sono proposte per adesso, ma la Fiorentina sa che deve cederlo per non arrivare a scadenza il prossimo anno. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: E grazie a Nicolò Santi. Insomma, sta benedetta offerta del Como, quant'è che deve arrivare?
8: Ma speriamo,
4: no?
8: Saltino, cioè, tutte le linee,
4: come la pioggia
8: Crolli
4: di oggi.
8: WhatsApp, non
4: era una settimana,
8: offerte.
4: Dicevano lunedì pioverà, smetterà ad essere 40 gradi, eccetera. Dopodiché tanto rumore per nulla, lo dico subito, perché io, lo sai Luca, me ne dai atto, se fanno un'offerta all'altezza lo lascio per Ticken, ma a 30 gli fa una risata in faccia al Como, a 30.
5: Lo chiediamo anche a Sara Meini,
4: Sara,
5: che è qui con noi, bentornata.
4: Alla
5: ciao,
4: quale
5: Sara.
4: Poi dobbiamo chiedere anche un'altra cosa, e sono d'accordo, va chiarita. Il video di Mastantuono, no? Quel tiro dal bagnasciuga. È gol, giusto? Per me è gol. Qualcuno dice palo.
9: No, ma c'è
4: giro
9: un motivo,
4: sul palo.
9: Stavano giocando alla tedesca, quindi vale molto di più prendere il palo. No?
4: Però ecco, è gol, secondo me entra.
9: Sì. Certo entra, cioè basta rivederlo al rallenti, io l'ho visto benissimo e quindi so bene che entra. Non solo quello, ma ieri alla Tigre Toscana alle 19:30 ne abbiamo mandato un altro. Lì addirittura faceva più palleggio e poi Borda un'altra volta, che non vuol dire, per carità di Dio.
4: No, sai, qui ballano.
5: Ma è bellissimo. Ma Sara, ma è una storia straordinaria.
4: Il Max da Genova che dice:
5: guarda, mi sembra adesso tornare nel te. Questo ragazzo ci riporta alla dimensione più bella, più simpatica del calcio, più divertente, dai, ma non quelle manine, come dire, allontanatevi, oppure è dentro di noi, è dentro di noi, dentro questa voglia. Guarda, lui se la prende tutta questa gioia di Firenze, lui vivrà una bellissima esperienza, te lo dico, perché...
9: E poi secondo me ce l'hanno dentro, perché ci sono dei giocatori, lo sappiamo bene perché ce li raccontano, non perché li conosciamo, che comunque non vogliono farsi avvicinare da bambini, neanche
5: esatto.
9: Vanno a cercarli fuori dai campi in Europa, eccetera eccetera. Uno come lui, che è arrivato da poco, già si mette a giocare con tutti i bambini, non facendosi riconoscere all'inizio, perché la cosa bella me l'ha raccontata proprio questo mio amico, che ha avuto la fortuna di essere lì, Francesco. Io ovviamente lo ringrazio, non smetterò mai di ringraziarlo, ma ha detto: io neanche l'avevo riconosciuto. È arrivato mio figlio e mi ha detto: babbo, ma quello è Mastantuono. Quindi questo mi fa capire che umiltà c'è dietro a questo ragazzo. Dopodiché ovviamente tutti gli altri bambini si sono avvicinati e lui si è messo a disposizione per tutto il bagno, cioè c'erano decine e decine di persone nel giorno di Ferragosto e lui non ha negato una foto, un autografo a nessuno.
5: No, guarda, straordinario, che ti dico, queste sono dimostrazioni di grande maturità. Quindi era giovanissimo, perché ragazzi è giovanissimo, ma è veramente tanta roba. E allora però ora andiamo però dove lo mettiamo, sì, Sara?
9: Voglio unirmi ovviamente ai complimenti per la lista Iafigino, ma anche per Leonardo Fabbri, in particolare ovviamente per la lista, anche perché tra poco avrò l'onore di intervistarla, per cui devo dire che nonostante tutto quello che ha già vinto, ha solo 24 anni ed è all'inizio della sua carriera, per cui dobbiamo soltanto immaginarci dove potrà arrivare, Larissa Iapichino, smettiamola di considerarla soltanto la figlia di Pionamente, perché lei ha un palmarès invidiabile veramente ad oggi. Figuriamoci quello che riuscirà a fare, dove riuscirà a portare Firenze nel mondo.
5: Allora, tutto questo bel miele che mi piace e perché detto, ne ho voglia, no, di miele, detto, io ho voglia di miele.
10: A proposito di miele, cioè, ce lo vedi Infantino, è lì che scrolla, ma è ma poi vede la pagina Sara Meini,
5: è normale. Perché oggi quei minuti di immagine
10: Sara,
5: spot pubblicitario per il cazzo del mondo.
10: Vi scrivete in privato te e Gianni a questo punto.
5: Ma quelli saranno affari della Sara.
10: Sono curioso.
9: Io penso che a questo punto la squadra dell'Ussi Toscana parteciperà ai prossimi mondiali.
5: Certo,
9: io ho già stato il dovere di prepararsi, il tecnico Tenerani, ragazzi, sicuramente ci chiameranno, quindi attenzione.
5: Will card. Va bene, allora basta miele, perché ora c'è il problema dove lo mettiamo, Mastantuono. Siamo lunedì alle ore 19. Non sono arrivati i giocatori importanti
10: stasera.
5: La prossima settimana. Dove per me deve giocare per forza Mastantuono. Per te Sara Meini?
9: Vorrei vedere.
5: Allora dove lo metti?
9: Dove lo metto? Dietro a Ken.
5: Con chi?
9: Dietro a Ken, magari gioco con due trequartisti, con lui e con anche Gudmundsson, se Gudmundsson non andrà via. Ma da qui veramente la prossima settimana ancora, ragazzi, può succedere di tutto.
5: Sì, sì, lo so.
9: Perché c'è una differenza tra questo campionato e gli scorsi, e noi non possiamo sottovalutarla a questo punto del calciomercato. Vi spiego qual è. Perché nei campionati scorsi facevamo le prime due partite, poi stop, e lì succedevano gli ultimi colpi di calcio.
5: Esatto.
9: Quest'anno non c'è lo stop, c'è lo stop sì, ma dopo 5 partite.
5: Lo stop è a ottobre, cioè a fine più o meno, e lì saranno stop molto lungo.
9: Sono 5 partite e poi 2 settimane in stop. Allora, e cambia completamente anche il pensiero sul calciomercato. Per cui bisogna vedere, intanto la Fiorentina da domani inizierà a pensare alla Roma, ma cioè se il Como vuol fare veramente questa offerta, che i 30 milioni non è che gli sorride in faccia Paratici, peggio, gli riattacca nel viso, ma se il Como davvero vuol fare questa offerta, che come minimo deve essere di 40, la deve fare domani, non aspettare, se no quando va?
5: No,
9: che venerdì non lo venderanno Ken, perché lunedì lui deve giocare.
5: Sì, ma poi cioè veramente si dovrebbero far ridere, cioè dovrebbe essere un'offerta, cioè il concetto è molto semplice: se il Como lo vuole ora deve uscire fuori, perché ovviamente noi siamo fiorentinocentrici, quindi puoi immaginare,
9: ma deve uscire fuori con tanti soldi,
5: ecco, ma se vuoi Ken te Como devi venire fuori ora, perché te Como proprio ci avrà la Champions.
10: Sì, ma se devi venire fuori con 30 stai a casa.
9: Io ti dico la verità, a me non me ne frega nulla di quando viene fuori Como, io devo a questo punto pensare alla Fiorentina, cioè mi spiego meglio, il Como non soltanto deve venire fuori, ma deve venire fuori deciso, perché non è che la Fiorentina è come tante altre squadre che ci sono in questo momento in Italia, che se te vai lì con dei soldi, anche pochi ma buoni, e subito quelli ti danno i giocatori.
5: Certo.
9: La Fiorentina non c'ha bisogno di questo, quindi al Como qualcuno dovrebbe spiegare, non pensare di andare a prendere il 30 d'agosto Ken con 15 milioni, perché quelli non stanno di avere.
10: No, ma nemmeno i 20 a 30 secondo me.
5: Dopodiché, ho letto che il braccio destro di Fabregas era vedere Delap. Cioè è chiaro che loro c'hanno anche il loro piano B, ma è ovvio che c'è, ve lo ripeto, il Como non è una di quelle società che brigano per risparmiare 0,01, se vuole un giocatore te l'ha dimostrato. Non lo so, io spero che Ken resti, che lui resti centravanti, ma non ho finito il mio ragionamento con la Sara. Allora, oggi perché poi da oggi a lunedì prossimo c'è una settimana, c'è un mondo, oggi quindi la Sara propone una squadra come la proporrei io, per quel che Mastantuono e Gudmundsson dietro a Ken, e qui ci siamo. Dopodiché scendiamo a centrocampo, a Tallo mettiamo sempre, giusto Sara? Non c'è dubbio.
9: Certo, è possibile non
5: mettere. A Tallo metti sempre, e poi...
9: E poi e questa settimana è decisiva anche sul
5: centro del campo.
9: Poco da nascondere. E poi devi vedere se c'hai ancora Fagioli, perché se ce l'hai lo metti, perché comunque secondo me un giocatore che conosce bene la squadra, anche se è una squadra completamente rinnovata, tu lo devi mettere in campo. Ma se ce l'hai ancora, perché questa sarà, ragazzi, la settimana decisiva, in cui io penso, poi vorrei essere smentita e vorrò essere smentita, che Otteno Fagioli lasceranno la Fiorentina, perché mi aspetto una un'uscita importante per ovvi motivi, perché la Fiorentina ha fatto veramente un mercato milionario e quindi immagino che qualcuno dovrà essere sacrificato, mettiamola così, e allora cercheranno di sacrificare quello che dà meno pensieri a una squadra importante come quella che sarà quella di Grosso.
5: E allora vuoi fare il callacommercialista, Meini? Allora, cioè, non ci sono problemi di soldi, vuoi dire te che ci abbiamo problemi? Ma ti dico cosa risponderanno immediatamente.
9: No, perché no,
5: sono bombardato di questi messaggi. Però io non mi interessa nemmeno questo aspetto. Voglio restare sulla tua competenza tecnica, che mi piace tanto, lo sai. Perché te hai detto un'altra cosa, e questo ti deve preoccupare, che condivido. Nel senso, secondo me Fagioli deve giocare. E se c'è, deve giocare. Ma non è il pensiero.
11: Ma adora.
5: Non è il pensiero dell'allenatore.
11: Adora.
5: Perché l'altro deve giocare sicuramente.
11: O lui o l'altro.
5: O lei. E quello che abbiamo visto, ma l'abbiamo visto in una maniera talmente, vorrei dire anche sbagliata, se mi permettete, perché almeno una volta li vuoi provare insieme.
11: Dici, sei Benevento.
5: Ma anche prima. Cioè, non ti voglio dire nemmeno i partiti ufficiali, no? Ecco. Lui non li vede insieme, questi due. Ecco, questo poi se li può far vedere, cioè se alla fine, però non ce li vede. Ecco, allora per me a Roma si va con, come ha detto Sara, Mastantonio, Gudmundsson dietro a Ken, a fare la mezzala, Ulai a fare il player che va a attaccare tutti. Dall'altra parte, ragazzi, io penso che anche un giocatore come Ndur fai fatica a lasciarlo fuori,
9: No, Ndur non lo puoi più lasciare fuori, ragazzi.
5: Però
9: Ndur non lo puoi più lasciare fuori.
5: Ma guarda, lo
9: io
5: penso.
9: Lascio fuori Ulai. Senti cosa
5: No.
9: Poi ve lo spiego perché. Perché è arrivato da poco, non sai, e noi non lo sappiamo ovviamente, in quale condizione è arrivato, fisiche, per carità di Dio. E comunque, ragazzi, Ulai cioè, ha fatto un campionato in Turchia, non te l'ha fatto, per carità.
5: No, ribellati però, Tommaso, perché non puoi accettare passivamente questa provocazione.
11: No, ha ragione, però.
9: Nel senso
11: tutto
9: che
11: sommato, un paio di stagioni
9: a Roma
11: in Turchia
9: vado con delle certezze. E devo andare con delle certezze. Sono certa che non mi smentirà Grosso, perché per forza, cioè, intanto è l'esordio di campionato e intanto, ragazzi, si sta andando a giocare all'Olimpico contro la Roma.
11: Sì.
9: Quindi, per quanto bravo e forte Ulai, sarà comunque emozionato di giocare per la prima volta in un campionato importante, quasi, ora questo aggettivo dovremmo anche quasi levarlo, ma insomma, un campionato. Curioso e diverso dagli altri, come quello italiano.
11: E poi guarda, a sorpresa io voglio andare contro Luca invece che contro Sara, perché io la vedo come te, lo sai, mi piacerebbero Ulai, Fagioli e Attà tutti insieme, però quando diciamo diamo tempo a Grosso intendo anche in questo, cioè vediamo come reagisce alle pressioni generali o se eventualmente lo stesso Paratici non dovesse fargli capire e giustamente fa un investimento da 25 milioni sulla I, trattieni un Fagioli che vale comunque altri 20-30 milioni, insomma alternarli fa un po' effetto, vediamo se magari a Roma no, vuole ancora un certo equilibrio, vediamo se da Fiorentina a Frosinone non è un terzetto che magari può proporlo. Ora lo vorremmo tutti, però se ancora lui non
5: sì,
11: è del tutto convinto,
5: ma l'aggressività, te vai a giocare contro la Roma e dovrebbe giocare con Castro e centravanti e Dybala dietro, cioè Ulai è perfetto per andare a fare quel lavoro anche su Dybala, non è Fagioli. Fagioli non lo può fare.
11: No, Fagioli non te lo fa.
5: Allora, se c'hai Fagioli diventa un lusso avere Ndurre e Attà, perché Ndurre e Attà attaccano tutte e due. Non mi convincerete mai. Cioè, in questo centrocampo io vedo due giocatori che secondo me sono intoccabili, che sono Attà e Ulai. per uno c'ha grande qualità, l'altro c'ha il grande temperamento.
9: Luca, ma anche Enduro è forte.
5: No, cioè, è molto forte.
9: Essere forte nel momento in cui gli è stata concessa continuità. E quindi secondo me Enduro va considerato un giocatore titolare.
5: Ma io sono totalmente d'accordo.
9: La cessione meno dolorosa è proprio lì sul centrocampo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Ken
5: e te chi sacrificheresti di questa cessione dolorosa? Chi sarebbe?
9: Fagioli.
5: Però tu lo fai già a Roma è un torna, sì. Sara, abbi pazienza.
9: Torna. Se te segui quel ragionamento,
5: torna.
9: Perché te lo utilizzi con
11: lei, lo
9: Roma,
11: fa giocare fino a fine mercato e poi lo vende dopo il Frosinone, quando l'AI è più pronto.
9: Non mi deve togliere le parole di bocca,
5: non gli fa confusione
9: con la Roma, e poi lo mando, basta,
11: perché tanto gioca l'AI. Quello sì.
9: Certo, c'ho altre due settimane.
5: Va bene.
11: Che non c'è nessuno all'orizzonte su Fagioli. Noi abbiamo detto tante volte la Premier, nessuno.
9: Io sto dicendo così, sono dei ragionamenti, non sono delle notizie. Sono d'accordo, perché io notizie non ne ho proprio zero.
5: Non è vero.
9: Ma
5: guardate,
9: per Fagioli non ho idea.
5: Nell'equilibrio della Fiorentina, ora noi scherziamo e poi salutiamo e ringraziamo Sara. Allora è chiaro che se esce Fagioli e entra dentro Tosved, va bene? Io ho fatto più 35 più o meno, poi sono quasi tutte plusvalenze, che Fagioli ha preso una cifra bassissima. Ulai a fare il regista, Mandragora e fa il vice, o Attà a fare la mezzala, Brescianini e fa il vice, o Torsvet, o Ndur, scegliete voi, Ndur o Torsvet a fare quell'altra, è perfetto. E ho recuperato dei soldi importanti che posso investire poi sull'attaccante esterno. Cioè il calcio è fatto anche di queste situazioni. Ecco, io dico solo che io un tentativo l'avrei fatto di farli giocare insieme. Ci avrei provato.
11: Questa hai ragione.
5: Io avrei fatto un tentativo,
9: allora,
5: perché ci avrei provato.
9: Un altro ragionamento che uno come te deve seguire, perché sei molto più scappato di noi, ma figuriamoci. Cioè, lui non li prova insieme perché teme, come quello che stiamo dicendo noi, che uno vada via. Allora, secondo me, se poi restano, giocheranno insieme, ma oggi lui li deve trovare assegnati.
5: Ma può essere che dal 2 settembre poi, con la rosa che c'ha, e a quel punto sono suoi, lì va a lavorare per il momento. Ecco, questa è un'opzione che mi torna. Dopodiché ci scommettiamo un caffè, io e te, e poi paghiamo anche
9: le
5: chi...
9: Le scuse sono buone per...
5: Paghiamo anche per Tommaso. Io te dici Fagioli titolare e io dico Ulai titolare. Chi perde paga il caffè e
9: Luca,
5: cosa vuoi?
9: Allora,
5: lo spritz.
9: Cosa,
5: e lo spritz sempre.
9: Se Fagioli gioca titolare, c'è una minima possibilità di tenerlo. Se Fagioli non gioca neanche,
11: siamo d'accordo.
5: Grazie,
11: va bene, Sara.
5: Grande.
11: Poi in privato ti manderò qualche video mio mentre palleggio sulla spiaggia.
9: Sì, perché a questo punto è il momento di entrare nella squadra, Tommy, perché.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ma che bagnasciuga, bagnasciuga se lo inventò Mussolini sbagliando come tante altre cose. In italiano è battigia.
3: Soprattutto per Cocorin. Cocorin non diventerebbe battistuta, non si abita nella casa di battistuta, ma nemmeno se battistuta lo tenesse in collo 24 ore su 24, non c'è proprio problema. Ciao Guido.
4: Ora se finalmente si cerca un centrocampista più incontrista e distrugga il gioco, sicuramente buono Fegrup, anche Helkenkamp d'Odinese, ma Miretti e Bernabé di recuperatori di pallone di incontrista proprio non hanno niente.
5: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, è quello che voglio dire io. Dice vendiamo Ken, ma scusate, ma qui non si è capito forse che se vendiamo Ken, per me ci ridimensioniamo, per me. Com'è possibile dire queste cose? Per me Ken è indispensabile.
6: Sono Luca, basta. Buongiorno direttore. Per quanto riguarda Mastantuono, vedo già un atteggiamento che è 100 volte superiore alla maggior parte dei giocatori della Fiorentina. Io un Ken fare una cosa come ha fatto lui proprio non ce lo vedo. E per quanto riguarda le riflessioni sul chi si compra Flash, sento i nomi di Miretti e Bernabé per un eventuale centrocampista con più compiti di copertura, ma non mi sembra che, a me sono giocatori che piacciono tantissimo sia Miretti che Bernabé, ma non mi sembrano giocatori così di copertura, soprattutto Bernabé.
7: Ciao ragazzi, qui il punto non è tanto cosa vuole fare il Como, se vuole uscire fuori oppure no, il punto è cosa vuole fare la Fiorentina di Ken, perché non ci si può ritrovare agli ultimi giorni con il dubbio sui centravanti, non avendo nemmeno gli esterni. Quindi o la Fiorentina fa un comunicato ufficiale oppure dicessero cosa vogliamo fare, perché altrimenti poi a Roma Ken non gioca con la testa giusta.
8: Tanti interventi, 348-7513-933, siamo tornati in compagnia anche degli amici di là di radio, quindi 3925-727775, e poi ora andiamo anche da Jacopo allo 055-77-11-171. Volevi rispondere al volo a qualcosa?
9: No, Luca? Solo una cosa. Vai. Cioè, in queste situazioni di mercato che io chiamo tormentoni un po' complesse, no? C'è un aspetto però che credo sia giusto ricordare e che anche giusto i nostri ascoltatori e compagni di viaggio abbiano ben chiaro in testa: non c'è nessun atteggiamento da parte di Ken mirato a dire io voglio andare via
8: ad oggi,
9: anzi mi risulta che è stato lui a chiedere la maglia numero 9. Allora, se
8: e la Fiorentina fra l'altro dal canto suo cioè, ha già detto che considera Ken il suo attaccante,
9: quindi deve succedere un qualcosa che spariglia il qualcosa, ma spariglia in maniera clamorosa, qualcosa è spariglia in maniera clamorosa, non può essere un'offerta a 30 milioni, ecco, non può essere un'offerta a 35,
8: no.
9: Deve essere 40 più 5 di bonus, ma la Dean falla svelta, perché poi, questo lo dico io, questo è il mio parere, Pellegrino è peggio di Ken oggi,
8: sì.
9: Per cui ha ragione l'amico che dice se poi parte un Pellegrino, una riserva di Pellegrino è a basso livello, quindi devi dare il tempo a Paratici di fare che cosa? O di comprare un centravanti forte come Ken o magari di più, oppure prendere un Lautaro Martinez, magari faccio dei ragionamenti, sì, a caso, prende una seconda punta da 15-16 gol che sommata a Pellegrino mi fa il reparto d'attacco giusto, cioè magari non c'ho qualche gol in meno da centravanti, ma c'ho una seconda punta e grazie ai movimenti di Pellegrino mi può fare, può essere lui il capocannoniere della Fiorentina. Ma ragazzi, oggi ve lo ripeto, oggi siamo al 17, è la Cressidin donde il tempo passa,
8: infatti ci aspettiamo dei movimenti in settimana più voi che io, io ho la sensazione andremo più avanti, però è lecito attendersi novità in questa settimana, perché poi tra Roma e Frosinone
9: cioè, se succede il 25
8: secondo
9: agosto,
8: secondo me la Fiorentina non ascolta, è tardi, più dopo Roma non so quanto possa.
9: E io mi aspetto attendere, che a un certo punto, se resta così, sarà la Fiorentina, non c'è bisogno di fare comunicati, che la Fiorentina l'ha già detto, che è strutturale.

0: sì, eccetera, ma farà passare il messaggio, cosa che mi pare che negli ultimi tempi avviene con una maniera interessante, giusta, di dire guardate, ora se anche vengono con 50 milioni non si dà
1: a sto punto, non più.
0: Allora grazie a Jacopo che entra nel nostro dibattito. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno a tutti, un saluto da Pina Fronte Eolie.
0: Beato a te, che meraviglia. Che meraviglia.
2: Abbiamo una grossa fetta di tifoseria di Eolia, fortunatamente, in Sicilia. Vorrei esordire prendendo le mie scuse a tutti e due, perché io vi seguo da anni, ormai ho quasi 60 anni, quindi vi seguo. A Luca è dall'inizio e non avevo grosso feeling con nei vostri confronti. Devo dire che da quando avete creato questa meraviglia ho cambiato completamente idea, anche se a volte non siamo d'accordo.
0: Ma è normale, ci mancherebbe.
1: Beh, grazie, però, bello, bello,
2: vi
1: grazie.
2: Vi ringrazio profondamente per questa cosa che avete creato. Mi scuso per non aver avuto simpatia verso voi all'inizio, cosa che in questo momento assolutamente abbandonata, e anzi ho molta stima e molta simpatia di voi e vi seguo ogni giorno.
0: Grazie,
1: grazie Jacopo, è proprio un bel complimento. Grazie,
0: grazie, grazie.
1: A questo punto è caduta la linea, quindi
0: lo ricerchiamo.
1: Giustamente abbiamo incassato il complimento, Jacopo. Poi, in virtù del fatto che invece prima non eri tra i fedelissimi, ci porta. No, vabbè, dai, richiamo.
0: Ora lo richiamiamo immediatamente.
1: La linea non
0: ci mancherebbe altro.
1: Dalla Sicilia.
0: Eccolo, eccolo, è qui con noi.
1: Vai, vai, ora ti sentiamo.
2: Dicevo, a prescindere di quello che fa Paratici non mi interessa, nel senso che ho una fiducia cieca e totale, quindi parte che è, non parte che è, parte Fagioli, non arriva Fagioli, non mi interessa. Sono convinto che se parte qualcuno sa già chi far arrivare.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
2: Dopo la mossa Andreazzoli, che secondo me è la cosa più importante che ha fatto nel mercato, perché si guarda al futuro, mossa che trovo incredibile, certo. sono veramente tranquillo. Vi ringrazio della compagnia, lascio spazio ad altre persone e ringrazio Paratici perché posso prendere e perculare, scusatemi il termine, tutti i gobbi strisciati qua a Messina, che sono anni che mi rompono le scatole, ma quest'anno stanno zitti e strisciando.
0: Grazie.
2: Buona giornata a tutti.
0: Grazie,
2: e forza
0: grazie. Ciao, grazie, veramente, guarda, cioè, hai quell'immagine davanti alle Eolie che mi fa venire i brividi, che credo sia una delle immagini più belle che puoi avere in un paese straordinario come il nostro, per
1: con
0: carità,
1: un mare straordinario,
0: ma una delle più belle in assoluto. Va bene,
1: della
0: bene.
1: Sicilia,
0: bene, bene, bene. No, guarda, io avevo scritto Miretta e Bernabé, l'avevo cancellati perché non c'entra niente,
1: francamente. Soprattutto
0: ho cancellato
1: Bernabé,
0: cancellato anche Cancellieri, che ce ne facevo di Cancellieri,
1: dipende quanti ne prendi,
0: sta combinando,
1: se ne prendi due o tre.
0: Però il dibattito sul centrocampo è bello, bello caldo, bello vivo, e lo affrontiamo con uno che in quel ruolo ci stava alla grande, che è Daniele Amerini. Ciao Daniele.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Daniele.
0: Allora, e qui è bello tosto questo centrocampo, e ci aggiungo che la cosa bellissima è che arriverà un altro giocatore importante, molto importante. Io sono convinto che è Tosved, ma non ti nego che se ci fossero dei problemi, cioè se il Sassuolo decidesse di suicidarsi, noi o 15 o sì, si va fino alla fine, ne prenderebbero un altro. Si è parlato anche di Frendrup, si è parlato di altri giocatori. Però come si mette insieme, Daniele, questo centrocampo, dove io rimetterei anche a te, perché ora quando arriverà l'attaccante esterno, quando Mastantuono si riprenderà il suo ruolo, delle volte potresti anche giocare con un trequartista e due punte, cioè a tappo
1: Pellegrino,
0: esatto, con dietro Mastantuono, cioè come si mette insieme tanta qualità?
3: Allora, al di là che mi sembra che abbiano Paratici in questo momento, insomma, tutte la dirigenza sia molto lucida, quindi in quello che fa, quindi sa, probabilmente hanno bene in testa quello che fare, però è vero che se non vedono nessuno, con una competizione sola, comunque con la Coppa Italia, diciamo, il campionato, ma sono in tanti in mezzo di grande qualità, quindi
0: Perché ti dico la verità, anche un giocatore che anche un giocatore che non ti aveva acceso all'inizio, ma nemmeno me, ti devo dire la verità, che era che è Endur, e questo ragazzo però partita dopo partita, ma come te per prima hai riconosciuto, insomma è diventato un giocatore importante anche lui,
3: No, si sta ritagliando lo spazio meritato, perché comunque sì. sia diciamo ti timbra sempre il cartellino, no? È sempre comunque in zona gol, come caratteristiche da fisicità, quindi sarà difficile poi anche lasciarlo fuori, al di là che è giovane e che probabilmente forse non giocherà tutte le partite, però insomma in questo momento il centrocampo della Fiorentina è un centrocampo di alto livello. Abbiamo visto Ulahi che in teoria in questo momento può essere un'alternativa, ma che difficilmente secondo me poi lo sarà durante il campionato, no? Perché un giocatore completo che ha tutto, Fagioli lo conosciamo, attacco come hai detto te probabilmente verrà riportato a fare la mezzala, quindi sarà anche un bel rebus.
0: Poi mettici Torsved o chi per Torsved, ma io ti Mandragora, devo dire, io ti dico che Mandragora avrà un suo perché,
1: Mandragora
0: ma ti dico è addirittura
1: solo.
0: Anche Brescianini non ti sorprendere di, guarda, Brescianini può essere anche titolare all'Olimpico, perché poi Brescianini andrà a aiutare Valdepeñas da
1: no, ecco,
0: di
1: c'è
0: là,
1: un po' questa sensazione che gira Daniele di un grosso che comunque anche per permettersi certi giocatori offensivi abbia bisogno di un paio di elementi muscolari davanti al regista, ed è lì che forse nasce l'alternanza Ulahi Fagioli, perché tutte e due ad oggi non te le puoi permettere, ti torna?
3: Sì, o non sempre, diciamo, però il secondo me la bravura di Grosso deve essere quella nella gestione della settimana, no? Perché prima comunque sia negli ultimi anni la Fiorentina è abituata comunque a giocare, è vero, la conference, però c'era sempre la possibilità di dare ai giocatori di scendere in campo il giovedì, no? Quindi
0: che comunque eri in Europa, ragazzi, conference o non conference, era a livello internazionale,
3: Esatto, se c'era qualche malumore probabilmente era attenuato dal fatto che comunque uno il giovedì giocava. Adesso che giochi domenica, diciamo, non sarà facile gestire tutti, però è un bel problema, diciamocelo.
1: Lo vorrebbero tanti allenatori, il problema così.
0: Senti Daniele, ora rimettiti i panni invece del manager, del procuratore. Per il momento noi non sappiamo di offerte su Fagioli, però immagino che te pensi che in realtà al di là di quello che poi esce ci siano delle trattative in corso, e ti chiedo, oggi la Fiorentina non ragiona su cifre inferiori ai 30 milioni, giusto Tommaso, quando si parla di Fagioli? Di Fagioli. Sì. Daniela Merini questa valutazione la ritiene credibile per quella che è la realtà del giocatore e del mercato, oppure siamo noi che carichiamo tanto su questo giocatore?
3: No, la valutazione io penso sia giustissima, e credo che insomma per cifre inferiori la Fiorentina non si muoverà sul giocatore. Detto questo, cioè, ora io non so se Fagioli è sul mercato, però a livello numerico, come abbiamo detto anche altre volte, è chiaro che la Fiorentina secondo me in questo momento qualcuno deve cedere, no? Se poi tiene tutti, bisogna fare un grande applauso a tutta la società
0: e un grande in bocca al lupo a Grosso, poi perché sì, poi li deve tenere tutti, però,
1: e gestire
3: sì sì, però ti dico, sarebbe stato un mercato se solo entrate, poche uscite, con quello che hai fatto uscire hai monetizzato sul giocatore che comunque quando avrebbe mai giocato, bisogna fare un grande applauso a tutti, sinceramente, al di là di come poi il calcio è strano, non si sa mai, anche l'anno scorso abbiamo lodato il mercato, poi abbiamo visto com'è andata, però ad oggi io mi sento di fare un grande applauso a Paratici, a tutti.
0: Non c'è dubbio. Senti, te che conosci anche le dinamiche di una realtà come Como, perché insomma lì non è che si fanno tanti ragionamenti, anche le ultime operazioni che hanno fatto sono dei livelli altissimo. Il Como ha la necessità di prendere per le liste un calciatore italiano, però lo ricordo, non è che viene penalizzata se paga una multa, allora sono più attaccati a pagare le multe.
1: Sì, non è che
0: quindi
1: sì,
0: non è questo il problema. Certo è che secondo te noi è due mesi, Daniele, che diciamo ora arriva, ora offre.
1: Como
0: ora
1: è pronta a fare l'offerta.
0: Parla il Como e dice noi non abbiamo mai fatto offerte per e poi si ricomincia e arriva a questione di giorni, questione di ore. Cioè, che conosci questo mondo, che qual è la riflessione che ti suggerisce? Cioè, siamo noi che pensiamo, facendo ragionamenti logici, che il Como poi porterà quei soldi che la Fiorentina aspetta? Siamo noi che parliamo del Como perché in realtà altre realtà non ce ne sono, ma è solo grandi chiacchiere, poi alla fine il Como andrà su Depay e quindi sì, Ken resterà. No, Depay, come si chiama?
1: Dell'app. No, nel frattempo, dell'app. Guarda, non più tardi di 20 minuti fa, Fabrizio Romano, interesse del Como confermato, ma non arriveranno ai 45 milioni. Quindi poi siamo alle solite.
3: Io credo che ci sia sicuramente buona parte di quello che si legge, sia vero, no? Che il Como ci stia provando per Kenny, io credo che sia vero. E secondo me la Fiorentina veramente a certe cifre ci sta pensando, tanto che la differenza però che abbiamo visto rispetto che ne so l'anno scorso, gli anni prima, è che però ha già preso Pellegrino, che ha già preso Ulai in cambio se dovesse partire Fagioli, e quindi sei già comunque tutelato, no? Poi al di là che poi magari va anche su altri giocatori. Questo secondo me è il grande cambio che c'è stato in questo momento. Se poi, ripeto come prima, se poi la Fiorentina non ha bisogno di rientrare, di soldi, di niente, ripeto, un grande applauso a Commissa e a tutti, perché vuol dire avere proprio la forza di fare mercato come uno vuole.
0: Che magari
1: sì, sarebbe un rilancio, ma vedevo che oggi anche Stadio segnalava, il Corriere dello Sport, siamo intorno al centino di investimenti e
0: anche di più,
1: e quindi è chiaro che tutti ci domandiamo, ma un minimo rientro lo cercheranno da qualche parte, perché poi per esempio venerdì abbiamo detto tutti, ma guarda Gudmundsson, che bel precampionato, e bei segnali, e bei messaggi, anche lui in teoria era uno che qualcosa ti può portare,
0: qualcosa è una buona cifra,
1: se
0: portare.
1: Te lo tieni, no, anche sulla da lì lo incassi.
3: Sulla carta ci sono tanti giocatori che possono portare, no? Anche Dodò, Fortini, diciamo giocatori che in questo momento possono essere anche collaterali, come
1: sì.
3: Però poi bisogna che, secondo me, anche le altre società sanno che la Fiorentina probabilmente ha bisogno di vendere, e quindi ognuno fa il suo gioco, no? Poi nel mercato, quindi complimenti, ora bisogna secondo me finire l'opera, però ripeto, mi sento di dire in questo momento complimenti a tutti.
0: Complimenti a prescindere, ma anche se dovesse vendere qualcuno, complimenti restano, perché ripeto, Fiorentina ha fatto uno scatto avanti di credibilità impressionante. Daniele, ti volevo fare l'ultima domanda, partendo, perché è una domanda che ci viene fatta da tanti in questi giorni, soprattutto dopo anche le ultime esibizioni, riguarda un giovane, riguarda Croci. La domanda è: che si fa con un talento come questo? È giusto farlo giocare in primavera? È meglio inserirlo in pianta stabile in prima squadra? È meglio ancora mandarlo a giocare, non facendogli perdere tempo un anno in un campionato giovanile dove il livello non è particolare? Allora
1: ricordiamo che è un 2010, quindi una già premessa, la primavera per lui è roba
0: non
1: di
0: esiste,
1: più.
0: Non esiste una risposta matematica su questo, no? Cioè non è che quando parli di ragazzi, poi correggimi se sbaglio, Daniele, quando parli di giovani non è che uno più uno fa sempre due, dipende anche da tanti aspetti. Certo è che grosso su questo ragazzo, anche ragionando sul fatto che non gli sono arrivati però gli attaccanti esterni, gli ha dato anche il suo spazio, è il debuttante più giovane della storia della Fiorentina, eccetera. ragionando sui massimi sistemi, ma anche sul valore che te sei in grado di giudicare di Crosci, c'è una strada privilegiata?
3: Allora, io credo, essendo il 2010, al di là, allora è chiaro che il talento del giocatore non, l'abbiamo già visto da un paio d'anni, no? La bravura di Crosci, secondo me, è far sembrare normali cose difficili, no? Vedi, fa una cosa,
0: sì,
3: che tutti dicono vabbè, che è facile, invece una cosa di rende facile cose difficili. Questa è una qualità che hanno solo i grandi giocatori. Detto questo, deve essere un giocatore bravo a non, a non perdersi, perché ne abbiamo visti tanti nell'esaltazione, no, del momento, del fatto di aver 16 anni. Quindi io penso che la Fiorentina, tenerlo fra la primavera e la prima squadra, sia in questo momento, per un 2010, la strada migliore. Il tempo poi di mandarla a giocare, ancora essendo, ripeto, un 2010 c'è. Quindi, però Crosci penso che possa essere un giocatore che va diretto,
0: poi dentro la prima squadra. No, ma io credo che l'opzione, io dicevo ieri l'altro giorno, potrebbe essere proprio quella, no? Cioè, lui si allena diversi giorni con la prima squadra e poi va a giocare con la primavera, io allenandosi, sì, anche,
1: esatto,
0: un po', cioè, ma restando agganciato durante la settimana, un giorno, due giorni, quello che è, al mondo della prima squadra.
1: Se avessi avuto due o tre anni in più, forse ti avrei detto la primavera no, pensiamo a mandarlo a giocare, ma appunto, certo, avendo 16 anni, già, esatto, in primavera si misura con gente,
0: non c'è
1: più
0: dubbio,
1: grande,
0: non c'è dubbio.
3: No, la difficoltà, ti ripeto, ci sono passato anch'io, anche se io avevo 17-18 anni, mentre ero più grande di lui. La difficoltà del momento è quella: quando sei sopra, scendi sotto, sì, in primavera,
0: sì, sì,
3: pensi di avere le cose facili e poi invece scendi sotto,
0: è
3: e trovi duro.
0: Sì.
3: La difficoltà era quella, almeno quella che mi sono trovato io.
0: Anche perché poi i compagni della primavera, da te arriva, è arrivato il fenomeno, vediamo che ci fa. Cioè, poi devi ricalarti subito metterti, sì, subito un abito diverso. Ecco,
3: deve questo essere forte mentalmente, sì, in questo momento.
0: Sì. Senti, al volo, hai visto Mastantuono sulla spiaggia della Versilia? Te facevi gol come lui? Calciando dalla battigia?
1: Dalla battigia, non dalla battigia.
3: Ci ho calciato una vita, a volte facevo gol, a volte la sparavo.
0: Però bello un ragazzo che va lì.
3: Bellissimo, bellissimo, perché cioè, vederlo con i bambini, insomma, è una cosa che un giocatore di livello internazionale, mondiale, vederlo con i bambini a giocare in spiaggia, credo sia una cosa, secondo me, mai vista, comunque poche volte, no?
1: Poi volendo, ragazzi, potrebbe pure tirarsela, perché non è che arriva, voglio dire, dall'ultima squadra, arriva dal Real Madrid
0: e da River Plate, abbi pazienza.
1: E invece lui tranquillo, perché poi sono circolate anche queste foto al forte in bicicletta,
0: sì,
1: in costume, ci piace, sembra un po' uscito,
3: è un bel personaggio anche fuori dal campo.
1: Sembrerebbe sì.
0: È quello di cui abbiamo bisogno, perché poi quel bambino che era lì e l'ha visto calciare,
1: ma ora che bambino dire, ha perso la testa,
0: si immagina cosa vorrà dire per lui avere la gioia di poter raccontare. Oh, è così. E Mastantuono dall'altra parte tocca con mano quella passione che per calciatori come lui è benzina, è linfa vitale. Comunque, ragazzi, piglia la palla lui, giocano tutti, e questo, ragazzi, è il calcio di quelli bravi. C'è poco da fare, cioè, poi magari anche lui non arriverà, non diventerà, ma i presupposti ci sono, cioè, tutti, e la semplicità con la quale è entrato, lo ripeto, dentro il nostro mondo, a me mi fa veramente sperare bene. Grazie Daniele.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie Daniele.
1: Ciao, Daniele, grazie.
0: 348-7513-933. Ricordo per gli ascoltatori di radio, il 3925-727775. Ricordo ancora, se aspettiamo le vostre telefonate, io e Tommaso Loreto, allo 055-7711-171. Ancora un'ultima riflessione su Crosci prima di chiudere questa prima ora, Tommaso. Come dice Amerini, la maturità del ragazzo. Però io mi aspetto anche la capacità di Grosso, se gli piace, di continuare a coltivare questo talento proiettandolo già piano piano verso qualcosa,
1: cioè,
0: di importante.
1: Dici, se qualcosa si intravede, perché non è scritto da nessuna parte, non possa stare in prima squadra. Io sono d'accordo con te. Fra l'altro mi viene da pensare che per una volta lui sia favorito dalle disponibilità in quella zona di campo, perché ora hai Gudmundsson, Mastantuono, Attà è spostato un po' in avanti,
0: sì,
1: perché Grosso aspetta gli esterni.
0: Sì.
1: Però in teoria a Croci, come hai visto col Benevento, Grosso te lo può buttare dentro nel finale dietro alla prima punta.
0: Esatto.
1: Hai visto mai, dovessimo continuare sul 4-3-2-1, Croci può diventare una carta.
0: Il quarto dei due.
1: A un
0: per
1: quarto
0: dire,
1: d'ora,
0: no?
1: 20 minuti,
0: so,
1: alla fine, cioè, hai bisogno di uno che sia quasi un attaccante, ma non una prima punta. Lui si torna utilissimo.
0: No, lo dico
1: come
0: perché,
1: caratteristiche.
0: Ne, per carità, io non voglio sperare, noi abbiamo trovato il nostro asso di denari, ecco, però non vogliamo, in questo caso non voglio nemmeno precludermi la possibilità che lui sia veramente qualcosa di speciale.
1: Sì, perché
0: questo,
1: no?
0: E allora
1: in Europa ci sono, certo, no? Ogni tanto,
0: perché
1: senti
0: ora,
1: dire, so, il 2010,
0: esatto,
1: e se ce l'avessimo noi?
0: Ecco, perché lui è un po' più grande, ma te sei convinto che se ci fosse stato un altro allenatore invece che Paolo Sosa avrebbe fatto diventare Federico Chiesa
1: quel
0: a Torino,
1: modo, no,
0: o la Juventus?
1: A quel modo no.
0: Sì, ecco,
1: sì.
0: Allora, che cavolo, proviamo, ripeto, non ho la valutazione, primo perché non ho la competenza, poi non si vede gli allenamenti, però ragazzi, tutti innamorati di Croci. Allora, la prima ora è volata via, torniamo tra pochissimo e torniamo a parlare di mercato.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Aperti tutto agosto. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio, fate come volete, ma grosso a Roma va davanti o a ta Ken e Mastrantuono. E a centrocampo gioca Ulai, Indur e Brescianini. Questa è la formazione di grosso in questo momento. Ha bisogno di equilibrio. Gudmus in panchina insieme a Fagioli, eccetera, eccetera.
5: Buongiorno ragazzi. No, ora senti, però pare che va bene tutto all'inizio della stagione, non conosce la lingua, lei è arrivato ora, ma sentire dire che è meglio mettere in dur che ho la I, ragazzi, per me a Firenze lì cado. Cioè, siamo proprio ormai, ci si accontenta di tutto. Da quando è arrivata questa proprietà, noi ci si accontenta di tutto. Di tutto. Ulai gli è peggio di Indù. Ragazzi, gli è come dire io sono uguale, io che giocavo mediano, sono uguale a Batistuta. Uguale. Ma non scherziamo, ragazzi, ma se pezzi il capo davvero, Stefano Firenze.
6: Ciao ragazzi, Simo Bex, madonna come voi siete agitati, ma che problema c'è se Fagioli o Ulai fanno tre partite in panchina? O dagli tempo a grosso di costruire la squadra. Ora, il problema è avere due giocatori forti. Secondo me si pecca di provincialismo anche a livello di stampa. Il problema era quando in panchina ci sapeva gente da Serie B come Somme. Io non lo vedo tutto sto problema. Poi Ciao, forza Viola.
7: Buongiorno Firenze Viola, Alessio. Ma a me mi piace ascoltarvi, vi seguo sempre. Ma fra Ulai e Fagioli siete d'accordo con me che c'è tre categorie? Fagioli sì, porta la palla, è un bel metronomo, ma lento. Quando le squadre sono lente lui va a nozze. Ma Ulai ha fatto un'accelerazione in Coppa Italia, l'ha lasciato fermi tre lì, non so se l'avete vista. Secondo me è molto superiore e possano convivere però, eh.
8: Sono tutte idee, valutazioni, sì, che raccogliamo insieme alle vostre. 348-7513-933 e 3925-727775, perché almeno da venerdì il pallone è tornato a rotolare, si può parlare anche di calcio. E poi qualsiasi giudizio, lo dico anche all'amico che dava valutazioni un po' tranciante, è soltanto temporaneo. Poi è chiaro che i primi giudizi veri li potremo tirare magari per quella sosta lunga, certo, dal 20 settembre.
9: Certo, certo.
8: Ora siamo qui a discutere in questo mondo virtuale dedicato alla Fiorentina, nel quale Ulai può giocare con Fagioli, boh, sì, no, devono, oppure è più forte Ulai o è più forte Fagioli.
9: Sono diversi.
8: Io per esempio non anche su questo uguali. No, sento tanti dire che Ulai è di un'altra categoria rispetto a Fagioli, però lasciatemi anche dire che Fagioli comunque viene da una stagione dove, al di là del disastro di squadra, lui si è salvato e in Serie A tra un po' poteva essere chiamato in nazionale. Ulai è all'esordio nel campionato italiano, quindi piace a tutti, è un bel peperino lì in mezzo, a dribbling, però rivediamolo, ecco, per ora abbiamo mezz'ora col Benevento, un po' poco, ecco. Io dico sì, solo questo.
9: A me piace Ulai,
8: poi è bellino da morire, scherzi,
9: Ulai, cioè, piace tanto perché poi ci mette questo pepe addosso di cui ne abbiamo
8: bisogno. È un po' un Torreira come caratteristica,
9: dinamismo. Allora, allo 0557711171 si è prenotato Stefano, che salutiamo e ringraziamo.
10: Buonasera.
9: Ciao.
10: Io volevo dire una cosa su Ken.
9: Vai.
10: Allora, io vi ho telefonato 2 anni fa quando Ken si prese, e ora voi non ve lo potete ricordare, e vi disse una cosa semplice: ragazzi, questo ha fatto 8 stagioni da professionista, un anno solo un doppia cifra e poi non ha segnato mai.
9: Sì.
10: A me mi piace Ken, io lo terrei. Però, come si disse a quel tempo, che tutti erano, molti erano preoccupati ad arrivare.
9: Perplessi.
10: Noi come prospettiva ragionevole, un giocatore che non è un anno fa il professionista, erano 8 anni a quel tempo, ora sono 10,
9: sì,
10: può fare 4-5 gol il giorno d'andata e 4-5 gol il giorno di ritorno, che era una media. Io dico oggi perché non conviene vendere Ken, è un motivo molto semplice, perché Ken l'anno scorso è ritornato nella sua media, quindi chi lo vuole acquistare, tra virgolette, ti fa un po' il prezzo, no? Ti dice, eh sì, però ha fatto un anno bene, poi non segna poco, là te lo piglio, ti levo l'ingaggio. Io cosa farei io? Ma io non sono nessuno, io lo terrei fino a gennaio. Lui quest'anno in una squadra forte come siamo noi, con un po' più di spazio per correre, e non vi dimenticate la palla che ha dato Ulai a Piccoli davanti al portiere nell'amichevole di 40 metri bestializzata così. Secondo me un giocatore come Ken in questa squadra da qui a gennaio può fare il doppio delle, o anche di più, dei gol che fa di solito. Quindi lui arriva a gennaio, è in doppia cifra. Se io fossi venditore, a gennaio lui non fa le coppe europee, quindi il suo valore è il doppio di tutti gli altri, perché chi ha già giocato in Conference, in UEFA, in Champions, non può cambiare squadra. Lui a gennaio vale il doppio, e allora noi cosa dobbiamo fare? Se lo vogliamo vendere, perché io lo terrei.
9: Ma io non lo vorrei vendere.
10: Se lo vuoi vendere, lo vendi a gennaio e ne prendi altro, e 40, te l'ho già detto, vale quanto è l'oro, perché è l'unico. Se il Como ha passato il turno o sta passando il turno e a gennaio ha bisogno di un attaccante, dove lo trova uno che può schierare nelle liste, che non abbia già fatto le coppe in un'altra squadra? Quindi a gennaio il signor Como viene a noi e dice, certo, te lo do volentieri, mi dai 65, se è la clausola, dov'è il problema? E noi possiamo andare in Sud America, dove invece finisce il campionato a dicembre, quindi finisce il campionato di apertura in Argentina, e ci prendiamo un super argentino, tipo quel ragazzo, quell'esterno di origine italiana,
8: Silvetti,
10: che se n'era già parlato, e ci prendiamo un giocatore che viene dall'Argentina, abbiamo già nel frattempo cresciuto a molliche di pane Pellegrino, che sarà già un giocatore da doppia cifra. a dicembre, e così diamo Ken al doppio del prezzo ci chiedono oggi, e ci abbiamo la possibilità di investire su un giovane, o anche due, perché poi perché non lo so io ora come siamo posti per gli extra comunitari.
9: No, ora non li possiamo prendere.
10: Ma a gennaio sì, però cambia, è la nuova stagione, il prossimo anno.
9: Questo guarda, mi cogli impreparato, per cui non ti so
10: rispondere. Un abbraccio e
8: grazie. Ciao Stefano, particolare perché in genere vendere a gennaio il tuo centravanti, se funziona, l'ha fatto quasi mai nessuno, a parte il Genoa di Preziosi e la Fiorentina con Rocco Commisso e Vlahovic. Dopo ne aveva fatti 17 e non sto a fare la lista dei sostituti. Io, ma è un parere mio, se lo tengo, se ne riparla la prossima estate,
9: cioè, di gran lunga.
8: Ti prendi un bel rischio. Poi Stefano dice: hai tempo a gennaio di andare magari in Sud America a cercare il talento. Pellegrino viene a quel punto da 4 mesi d'ambientamento, però.
9: Ma insomma, no, la seconda parte non mi piace, la prima parte la condivido tutta. Io penso, spero che Ken resti, perché Ken per me è un valore importante, e poi lo ripeto, quest'anno c'è un direttore forte come Paratici, che gestirà meglio, lo conosce bene sicuramente, per cui io credo che siamo agli ultimi giorni, ragazzi. Oggi è lunedì,
8: io lo sai,
9: tra 7 giorni si gioca,
8: io lo sai, succede qualcosa che lo sedono molto serenamente, sai anche che non impazzisco di simpatia, però venerdì proprio nel muso a me e agli scettici ci ha fatto un gol con quella gambona in alto, e io ci ho rivisto i gesti di Ibra, no? Quando raccontava, e poi ha fatto anche tante arti marziali. E aggiungo che su una cosa sono d'accordo, al di là del fatto che non impazzisco tecnicamente per Ken, però sono d'accordo con chi dice che non è che ci sia a giro,
9: appunto.
8: Qualcuno in redazione giustamente ha il terrore che possa tornare d'attualità a Lucca, dovesse partire Ken. Per carità, cioè,
9: non c'entra niente.
8: In uno scenario del genere va benissimo trattenere Ken, tanto più se non t'offrono più di 30-35.
9: Ora poi andiamo al nostro graditissimo ospite. Fammi dire che qualcuno è anche perplesso per l'operazione fatta da Sartori, no? Su Piccoli. Però da quello che mi risulta, anche Sartori dice: ragazzi, in giro c'è poco. Allora, se lo dice Sartori, uno che ha un panorama,
8: lo peschi lo sconosciuto, che ha un futuro assicurato, insomma, ma non è facile.
9: Ma se anche Sartori dice giro c'è poco,
8: c'è poco.
9: Lo chiediamo al grande amico Valnegri.
8: Alain Valnegri, magari. Ciao, Alain. Se lo fa un nome buono per l'eventuale sostituzione di Ken. C'è un attaccante, Alain, che se dovesse partire Ken, te consiglieresti?
9: Ma teniamo Ken, niente, glielo può fare. Vai,
8: così per capire.
10: Beh, sinceramente, un pomeriggio a tutti. Sinceramente, conservare certi campioni e far mercato anche. Per l'opportunità, per i prezzi che girano per Ken, secondo me c'è poco in giro. C'è poco in giro perché non puoi scommettere. Se tu vendi Ken devi andare su una certezza. E comunque negli ultimi anni i centravanti scommesse a Firenze non hanno funzionato. Ken è una scommessa, sì, però comunque era già internazionale, ha giocato a Parigi, ha giocato in Premier, era un calciatore con un certo background che arrivava a Firenze, e comunque con un aspetto motivazionale anche determinante, che alla fine a Firenze si è rilanciato la carriera dopo un anno in bianco, praticamente a Torino un anno per un centravanti della Juventus senza segnare, comunque pesante. E adesso trovare adesso un attaccante, i buoni si tengono.
9: Certo.
10: 7 agosto dove vai a far mercato?
9: Oppure
10: vedremo,
9: li strapaghi,
10: vedremo.
9: Ma se devi strapagare uno, tanto vale tu tenga quello che hai.
10: Cioè, esatto. Il problema con Ken è l'aspetto motivazionale, perché se Ken non è motivato è odioso, e l'abbiamo visto.
9: Sì.
10: L'abbiamo visto che comunque quando non era motivato c'è chi lo mandava a cantare. Dunque io terrei Kane, perché comunque l'ho visto bene in Coppa Italia, l'ho motivato. Sì. Adesso non so cosa si dica, se gli hanno promesso che di venderlo a Como.
9: No, guarda, lei, questo te lo posso dire con certezza assoluta. Cioè, il giocatore, lo ribadisco, è stato lui a chiedere la maglia numero 9, vuole la maglia numero 9 della Fiorentina. Poi la società è stata ben contenta di accompagnarlo in questo percorso. Non c'è mai stato un ragionamento sbagliato, ma ti dico anche un'altra cosa. Cioè, oggi non c'è.
10: Ma allora, questi. Con le cifre che girano, sparano per i 40 milioni, tu non trovi meglio di Kane sul mercato?
9: Esatto.
10: Potresti andare a prendere Luis Suarez allo Sporting, per esempio, in Portogallo, dove comunque ha fatto una caterva di gol, però ti chiedono 70 milioni. È migliore di Kane? No, assolutamente, è meno completo. Dunque, sì, speriamo che rimanga Kane. E se prima del programma abbiamo parlato con Tommaso, che Fagioli vorrebbe lasciare Firenze, se bisogna fare una venta, meglio sacrificare Fagioli a mani in cuore, personalmente a mani in cuore, perché comunque la seconda parte dei Fagioli l'anno scorso è stata brillante. Però se si deve sacrificare uno tra Fagioli e Kane, sacrifico Fagioli.
9: Senti, a proposito di Fagioli, mi collego al discorso sul centrocampo, perché Niccolò Santi, in Chi si compra Flash, ha ribadito che la Fiorentina comunque cerca un altro centrocampista, che l'obiettivo prioritario è Torsveld, ma se il Sassuolo si impuntasse non abbassando il prezzo, ci potrebbe essere Frendrup, ci potrebbe essere Miretti, mi convince poco, ma insomma ci potrebbe essere Bernabé, mi convince ancora meno, ci potrebbe essere il centrocampista dell'Udinese, quello sì, che si chiama
8: Ekelenkamp.
9: Ecco, a parte Torsveld, che su Torsveld naturalmente garantisce grosso, degli altri centrocampisti per questo ruolo un po' più di fisicità, ecco, c'è qualcuno che ti piacerebbe?
10: Ma Ekelenkamp è comunque una mezzala, pure lui ha fatto diversi gol, ma anche discreti l'anno scorso con l'Udinese. Io vorrei un regista vero, che abbia comunque qualità di interdizione, perché alla fine il centrocampo, secondo me, quest'anno Endur farà una gran stagione, lo vedo bene negli ultimi 30 metri. Endur ha tanti difetti anche a livello estetico, forse quando controlla eccetera, però Endur segna, centrocampisti che segnano sono pochissimi, al tiro da fuori, a fisicità, se ci lavori Endur diventa un campione. Io scommetterei su di lui. Andare a prendere Torsveld secondo me è troppo simile a Endur. Io andrei su un profilo già di un calciatore che non abbiamo in rosa. Bernabé, il problema secondo me sono gli infortuni, perché lui è regista.
9: Sì. No,
8: ma poi servirebbe qualcuno, parlo molto chiaro, è più grosso anche di Bernabé fisicamente.
10: Ma Fendrup si potrebbe fare un tentativo per Fendrup, però De Rossi te lo fa pagare,
8: sa di sì.
9: Comunque ragazzi, qui il dibattito è aperto. Senti, dopo un inizio così è piaciuto anche Valdepeñas, devo dire la verità. È piaciuta anche la personalità di questo ragazzo, al di là dell'età. Ecco, la domanda è che è un giocatore forse che andrà protetto nella fase difensiva? Un po' di più, cioè, perché lì un po' appatito con quello lì.
8: Alla lunga sì.
10: È molto offensivo. È molto offensivo e ha fisicità, gamba, ripete gli sforzi, poi è diretto, lui va in porta, lui fa la diagonale benissimo, lo faceva nel Castilla, lo faceva nella primavera. A me ha patito un po' ed è un po' quel lì, quando sentivo dire sì, ma il 3,5, se giochiamo con i terzini che abbiamo, non è neanche un 2,5, perché comunque i terzini sono molto offensivi.
8: Tutti. Anche Joao Mario.
10: E anche lì serve l'interditore che si possa mettere tra i centrali e fare una difesa 3. E poi tu vai a attaccare col 3-2-5, con i terzini molto aperti in ampiezza, con le ali che vengono dentro, che Gunnarsson e Mastantuono fanno bene, dove loro comunque hanno più influenza.
9: Sì, è così. Senti, Alain Valnegri,
8: un po' di equilibrio, Luca.
9: È un ballottaggio chiaro, e anche per il ruolo di terzino destro. Abbiamo visto Joao Mario, io non avevo una grande fiducia su Joao Mario, te lo dico francamente.
10: Sì.
9: Però mi dicono
10: ero molto fiducioso.
9: E Gimenez, io ero molto, mi aspettavo molto, per ora si è visto poco.
8: Forse è più affidabile Joao Mario.
10: Gimenez secondo me nella gerarchia di grosso il numero uno è João Mario oggi.
9: Sì.
10: Poi Valdepeña, Jiménez si giocano il posto e Dodò viene un po' dietro, dovuto anche l'anno scorso dove comunque ha fatto malissimo. Si deve rilanciare e sarebbe anche importante recuperare Dodò. Sarebbe un'arma in più per Fabio Grosso. Adesso un terzino arriverà. Sentivo di Nuno Tavares, ci sono tutti gli indizi che portano a Nuno Tavares, perché alla fine la Lazio deve vendere, lui se ne vuole andare e la Fiorentina ha bisogno di un terzino.
9: È un altro,
10: però
9: molto,
10: se dovesse arrivare
9: molto.
10: Nuno Tavares non cambia assolutamente il modo di attaccare, perché è ultra offensivo anche lui.
9: Ecco, non sì, è offensivo,
8: cioè, difende
9: cioè, proprio
8: più nessuno sulle fasce.
10: Però Joao Mario nello Sporting fece fece benissimo, poi nella Juve non si trovò. Però Bologna ha fatto bene, io l'ho visto fare delle partite comunque discrete a Bologna e ha iniziato col botto, è stato uno dei quali mi è più piaciuto, non all'inizio partita, ha fatto fatica a entrare in partita anche lui,
9: sì.
10: Però poi comunque con i minuti abbiamo visto cosa porterà questa Fiorentina.
9: Sì, sì. Ma sta crescendo, dai. Io ripeto, la grande sfida sarà trovare questo equilibrio a centrocampo con sì. tutta sì. questa quantità sì. e qualità. E i centrocampisti devono trovare un'identità comune, no? Perché poi li devi collegare. E per me non puoi. Per me Ulaide gioca sempre, però questo è il mio parere. Però io non rinuncerei mai a Fagioli. Attacca, guai a chi lo tocca, Andur sta crescendo. E torna che sta
8: Giannini, Mandragora, sarebbe anche Fabiano.
10: A giocherà il falso trequartista, secondo me, lo farà giocare linea, corsia intermedia, e potrebbe diventare uno dei tre ali o dei tre estremi, perché se giochi col 4-3-2-1 4-3-3 comunque se giochi col 4-3-2-1 a tappo fare uno dei due. E Gudmundsson sinceramente l'ho visto bene, Gudmundsson. Anche Gudmundsson potrebbe rivelarsi una risorsa alla fine.
9: Sì.
10: Dunque speriamo che alla fine bisogna lavorare con positività. Ha trasmesso positività questa squadra, ha trasmesso determinazione. Non ricordo un gol dopo un minuto della Fiorentina, con questa aggressività con la quale è entrata in campo. Dunque secondo me si lavora bene, c'è serenità. Le idee abbastanza chiare, vediamo cosa porta e soprattutto cosa ci toglierà il mercato prima del primo settembre.
9: Non c'è dubbio.
8: Ma Stantuono te l'aspetti già titolare a Roma lunedì? Perché insomma col Benevento è partito a gara in corso, ma era appena arrivato, 4-5 allenamenti sì. la nuova squadra. Tra una settimana, contando anche le aspettative su di lui, lo vorremmo tutti titolare, non so te.
10: No, ma penso che non lo rischierà Grosso. Dice, perché Roma comunque è delicata come trasferta, poi sappiamo il calcio che fa Gasperini, un calcio molto intenso, ritmi alti, lui soffre un po' i ritmi alti del calcio europeo e poi abbiamo visto di cosa è capace, a partire dal primo controllo orientato, come calcia, la visione di gioco, a tutto, però sui ritmi si deve adattare. E la Roma è una delle squadre che comunque ti impone uno dei ritmi più alti in questa Serie A.
8: Quindi calma su Franco, sì. che siamo già tutti pazzi di lui. Guarda, ne approfitto della tua conoscenza del calcio europeo, perché vedo questa notizia che sì. abbiamo messo anche su Firenze Viola, la rinancia, la Bild dalla Germania, con la Fiorentina che avrebbe messo nel mirino Justin Nima, attaccante 2000 del Werder Brema, che non so se conosci, Alain.
10: Sì, lo conosco, ma non benissimo. È un profilo di attaccante molto molto verticale, che va allo spazio.
9: Ecco, perché
8: origini
9: io...
8: nigeriane, è un 2000 sì. appunto del Werder Brema, attaccante.
9: No, perché
10: se il discorso è vendiamo Kane, prendiamo Niema, è pericoloso.
9: No,
10: è pericoloso. Però aspettiamo pure, se ne parla poco, ma Pellegrini secondo me è un acquisto coerente. Non è un acquisto mediatico, però vedendo giocando il Parma l'anno scorso, già è cresciuto, da quando è arrivato in Italia è cresciuto tanto, e lui porta tanta quantità perché ti fa giocare bene la squadra, è uno che comunque viene a prendere palla, si gira, fa le sponde. Non sarà un bomber d'aria, però con tutta la qualità che abbiamo a centrocampo, con i terzini offensivi sulla tre quarti, secondo me è un giocatore che sa fare questi movimenti, ci sta benissimo.
8: Sì, sì, sì. Che ora no, questo Nimà anche soprattutto esterno destro,
9: sì,
8: mi sembra.
9: Sì, ma vedi Alen, da quello che abbiamo capito, che la Fiorentina cerca un esterno di quelli che strappano, di quelli che sì, hanno cambio passo, perché è quello che può mancare a questo progetto, sì, ancora, no? Perché Mastantuono gioca con la palla a tre piedi, perché sì, Pellegrino uno ti viene incontro, Gudmus gioca con la palla a tre piedi, cioè serve qualcuno che magari ti verticalizza, sì, ecco, quel tipo di,
10: sì, sì, sì,
9: di,
10: sì,
9: idea,
10: no,
9: di giocatore.
10: Puoi fare anche il 4-3-3 con due ali pure.
8: Sì.
10: O una ibrida, no?
8: Certo.
10: Uno che viene dentro, che si muove tra le linee, uno che attacca lo spazio, ma cerca questo profilo. Comunque ci sono le voci che sarà il gran colpo del
8: sì,
10: fine mercato di Paratici, ha anche un bel budget da quel che si legge, però devi andare su una conferma, devi andare su un calciatore che comunque viene e comunque abbia la capacità di rendere subito, perché le scommesse ne abbiamo tante, ha fatto tante scommesse, cartellini di giocatori giovani, su chi con chi lavorare per poter valorizzarli e probabilmente venderli tra uno, due o tre anni. Adesso bisogna anche un colpo di un giocatore affermato che porti 2000 persone all'aeroporto, e lì sarebbe proprio la ciliegina sul mercato, e lì la grosso non si potrebbe più nascondere sull'ambizione della squadra.
9: No, ma lui
8: la proveresti la carta Sancho, Alen?
10: Io Sancho, per i costi che ha, sinceramente sì. Adesso psicologicamente non l'ho ancora capito Sancho, perché il primo Sancho a Dortmund era un fenomeno,
8: cioè,
10: Manchester United pagò 80 milioni per lui, però bisogna anche ammettere che c'è la sindrome a Manchester United, che chi va allo United quanti giocatori sono bruciati e poi rilanciati,
8: certo,
10: dietro,
8: certo.
10: Dunque il Sancho negli ultimi mesi comunque l'ho visto bene, ha anche vinto l'Europa League, secondo me in Italia Sancho fa la differenza, questo sono sicuro. Adesso bisogna capire un po' le esigenze economiche che ha, perché la Spagna match chiama, c'è pure in Premier, ci sono pure le squadre che chiamano, però sì, io sinceramente punterei su Sancho, perché anche lui vuol dimostrare, vuol trovare una società dove fare il top player uno, due o tre anni, perché sarà anche stufo di essere prestato continuamente.
9: Sì, ho letto anche che c'era un'idea anche di andare a giocare negli Stati Uniti, sai, ora probabilmente immagino
10: che spreco.
9: Sì, immagino che ci sia di tutto e di più. Prima di salutarti e ringraziarti, parliamo poco dei grandi ballottaggi che ci sono anche per quanto riguarda la coppia centrale difensiva, perché Dragusin, Pongracic, abbiamo detto, sai, ha avuto tempo e ora Pongracic sta allenando da 20 giorni, quindi non c'è problema. Ranieri, che comunque il suo spazio se lo riclama, e Vieri, che ti confesso, anche se ovviamente deve crescere, però ci si vede qualcosa. Il punto d'approdo finale quale può essere tra questi quattro? Quale può essere la coppia titolare a gioco lungo?
10: A Roma, secondo me, Dragusin Ranieri. Però sì, andrà sulle certezze a Roma. Sa che comunque è una partita delicata e non è che non possa sbagliarla, però devi andare a fare una bella figura. E mi ricorda un po' la prima di Italiano a Roma, se ricordate,
9: sì,
10: bene all'Olimpico,
9: sì,
10: con l'espulsione ingiusta quando dominavamo la gara, ed era una grande sorpresa perché comunque venivamo in una stagione molto delicata e Italiano lanciò un messaggio e penso che Grosso voglia bissare con la prima prestazione italiana in Serie A.
9: E la Roma, ragazzi, è un progetto ancora in corso d'opera, eh? Cioè trovi una squadra che sta cercando un'identità, quindi in teoria
10: sì, ma poi sappiamo come, quando andiamo a Roma sappiamo bene come va, spesso e volentieri giochiamo contro 12, dunque non parlo, sì, del pubblico, dunque sì, aspettiamo. Però sì, la Roma anche loro comunque non ha vinto una partita contro una squadra seria
9: esatto. Poi non sanno ancora su che, pare che potrebbero andare a giocare con tre attaccanti, con Dybala, Castro e il Bomber lì, e non lo so. Io credo che se la Fiorentina trova equilibrio, zitta zitta, vabbè, staremo a vedere. Grazie ad Alen Valdegri.
8: Ciao Alen, grazie.
10: Un grande abbraccio, piacere. Grazie. Ciao,
9: zitta, ciao. zitta,
8: aspettiamo,
9: vabbè,
8: perché poi effettivamente
9: un po' una classica della prima di campionato, sì. Roma-Fiorentina, puoi pescare bei ricordi, puoi pescare brutti ricordi, delusioni. In generale Roma-Fiorentina, sì.
11: Ti ricordi quando,
9: certo, io ho tanti traumi per la verità,
11: che mise brillante Montella,
9: brillante Montella ma io non mi sono mai ripreso dal gol vittoria, lì non era la prima di campionato, ma il gol vittoria della Roma con Bartelt mi fa ancora male, è una ferita apertissima, com'è una ferita aperta una prima di campionato, la prima in Serie A della Fiorentina dei Della Valle 2004 mi pare, con tanto di Cassano espulso se non vado errato per tutta una serie di robe con Dainelli, ma Vincenzino Montella ce la mise dentro e perdemmo 1-0, quindi Roma è un campaccio, sì. Storicamente, però anche vero che non è una squadra pronta, questo sì,
11: no, anche loro
9: hanno molto da fare,
11: loro hanno molto da fare proprio sull'idea di come far giocare questa squadra, vedi, stanno cercando Mora che arriverà alla fine, però non è mai, cioè lo prendi, li fai giocare subito, non lo so, se devi trovare la Roma questo può essere anche un momento buono,
9: non so
11: buono.
9: Perché tutti gli ascoltatori sono convinti che comunque poi possa essere Sulè uno degli esterni, a proposito di Roma io non so se la Roma ce lo regala,
11: ma a me piacerebbe tanto,
9: o
11: anche
9: te lo dà meno di 20,
11: no, non te lo dà meno di 20,
9: ti chiede più di 25,
11: sì.
9: Forse
11: sì. L'ho scritto sull'editoriale, no, che so di trattative, quello che ti piacerebbe. Allora 348 753 933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio saremo ancora una mezz'oretta insieme a loro, il 3925 727 775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo tra un lampo.
3: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno a tutti, io sono Marco D'Assigna, innanzitutto ringrazio indistintamente tutti coloro che lavorano a Radio Firenze Viola, alle di Radio delle Sbutte 38, perché mi riempite le giornate. E detto questo, io mi fido di Parati, ci premetto, e poi credo che a questo punto Ken non andrà via, perché se ci vuole tanto tempo per trovare un esterno, figuriamoci per trovare un centravanti all'altezza di Ken, e quindi giudicando Pellegrini un buon giocatore ma non alla sua altezza, per non ridimensionarci sicuramente Parati o c'ha già il colpo in canna a sostituzione, o altrimenti Ken rimane, vista la difficoltà e il, diciamo, prolungarsi dei tempi per trovare un esterno, e non si può a una settimana dall'inizio del campionato e due dalla fine del mercato rimettersi a cercare un centravanti a livelli di Ken. Vi ascolto, forza Viola per tutta la vita.
13: Cioè, prima mi toccavo sentire, no, Ulai sarebbe meglio parte dalla panchina, perché la prima giornata di campionato all'Olimpio, ma di... Ma questo la gioca un mondiale da titolare a 20 anni, andava a rivedere Germania ossa d'avorio, che la combinava al centrocampo, poi l'unico dei tre che questo parte va diritto sull'uomo, va a pressare, può fare anche fallo, bisogna stare un po' più tranquillo, ma c'ha 20 anni, cioè. Poi alla culturale di prima, comunque vada, io preferisco il termine bagnasciuga e battice,
14: Ciao, sono da Brescia. Ma scusate, siccome il sondaggio fatto per Leao, Leao ha detto che non è interessato al trasferimento, quindi lui che non vorrebbe la Fiorentina, mi domando, quindi nel Como che ha fatto il sondaggio per Ken ha detto che invece gli va bene il Como? Perché non è mai stato detto questa cosa.
15: Polo, i sostituti di Vlahovic li scelse qualcuno che col calcio si stava come cavolo a merenda. Ora la musica mi sembra sia diversa.
16: Per me il nostro centrocampo è ottimo, anche Gudmundsson non l'ho visto dialogare bene, ora c'è qualità e quindi pure lui se ne avvantaggia. Non rinuncerei però agli esterni, almeno uno, ma forte ci vuole. E in più a centrocampo, piuttosto che Tosfert, vedrei uno alla Fofana, uno alla Kessié, cioè un incontrista che ruba palloni e lo dà ai centrocampisti che per attaccare meglio, per rilanciare l'azione.
17: Ciao Luca, ci fa vedere per favore il foglietto che tu ci scrivi sopra, i disegnini che tu fai, per favore, sono curioso.
18: Ciao amici Viola, Simone. Allora, sono proprio curioso di vedere questo paraticolpo a sinistra in alto, sicuramente sarà un top grandissimo e sicuramente arriverà anche uno al centro e molto probabilmente Fagioli ci saluta.

0: più o meno informalmente ha smentito l'interesse. Io insomma al momento la trovo una pista molto molto fredda,
1: molto fredda. Allora, allo 0557711171 c'è Giacomo. Ciao Giacomo.
2: Pronto?
1: Eccoci.
2: In televisione mi sento parlare di altre cose.
1: Perché c'è un po' di ritardo. C'è un po' di ritardo.
2: Come la dote del basso a televisione?
1: No. Vai.
2: Eccoci.
0: Basta.
1: No, basta, perché da noi a te che c'hai il ritorno.
0: Sì, o segui noi o la fiducia.
1: Vai.
2: Sì, vai. No, volevo dire io, devo fare solo una considerazione e qualche domanda. Ma Mastantuono, per esempio, c'ha 19 anni, sbaglio?
1: Sì.
2: Yamal del Barcellona c'ha sempre 19 anni anche lui?
1: Più o meno, ora avrà 18.
2: Ecco,
1: non so,
2: io sono contento di Paratici, sono contento, sì, del mercato. Però se Yamal gioca già nel Barcellona prima squadra e Mastantuono e il Real Madrid la dà a noi, non viene qualche dubbio che non sia proprio eccezionale?
1: Non è proprio così. Nel senso che, allora, Mastantuono innanzitutto l'anno scorso ha fatto 31 presente, Giacomo.
2: Sì, lo so.
1: Cioè non è che lui non ha giocato, ma Mastantuono è un giocatore caratterizzante, nel senso che Yamal fa all'esterno e sull'esterno è il ruolo, tra l'altro ti posso dire, fin dai giovani, dove le squadre rischiano più volentieri sull'attaccante esterno, sì, perché è meno dentro un progetto tattico. Intorno a Mastantuono devi costruire un'idea di calcio che passa da Mastantuono. Lui è l'uomo che gioca tra le linee, il trequartista, hai bisogno di una squadra che preveda quel tipo di giocatore. Ecco perché lui non è ancora pronto per essere nel Real tutto,
2: sì.
1: E nella Fiorentina può essere tanto, direttamente.
2: Altre due cose, ma Ken, si sa, siccome c'è questo problema alla fibra, si porta dietro soprattutto, sì, dall'altro anno, no? È un po' rischioso tenerlo, perché per arrivare in Europa League un giocatore come lui deve giocare almeno un 25 partite a titolare.
1: Sì, ma io su questo sono.
2: Allora, ma è un anno considerato, altrimenti non lo sento mai dire da nessuno, né da voi né altre trasmissioni né da ascoltatori. Ma con questo problema, forse qualcuno l'ha detto, ma con questo problema la figlia c'è ancora? Se lo porta dietro ancora o gli è passato?
0: A saperlo, devo dirti che venerdì ero curioso di vederlo fisicamente.
1: Ha fatto 90 minuti.
0: 90
1: lui,
0: minuti ho messo
1: 90 minuti a fa. Se lo guardi due anni fa, dov'era il problema la tibia?
0: Sì.
1: Ha fatto 35 gol.
0: A me,
1: se guardi l'anno
0: bene
1: scorso, il problema.
0: Poi è chiaro che sì.
2: E poi una cosa curiosa, l'ho sentito dire da lei qualche giorno fa, da lei Anna Mai.
1: No, lei no, tu. Ci diamo del tu. Lei proprio.
2: Io non ho telefonato perché tu, Luna, l'ho sentito dire che Ceccarini, con la Ceccarini aveva detto che se la Fiorentina dovesse vendere Ken,
1: sì,
2: prenderà uno come o più forte di Ken.
1: Sì.
2: Invece all'incontrario da Ceccarini dice il contrario, che non è il contrario, dice un'altra trasmissione qualche giorno fa, disse per due volte, ha detto che se venderanno Ken, la Fiorentina è intenzionata a prendere un vice di Pellegrino. Come sta la cosa?
1: Allora, per come me l'ha spiegato a me Niccolò, poi ragazzi, tanto cosa dice, io non voglio allora Niccolò ti dice che se va via Ken, la Fiorentina compra un grandissimo attaccante che sia forte come Ken, possibilmente più forte. Non è detto che sia nel ruolo preciso, cioè magari potrebbe prendere, io faccio sempre l'esempio di Lautaro Martinez dell'Inter, no? Magari può andare a prendere un grandissimo attaccante esterno, ma di quelli che hanno tanti gol, avendo già Pellegrino, che è un giocatore che secondo me ancora non vale Ken, ma che può avere margini di crescita. Quindi comunque arriva un attaccante fortissimo. Poi è evidente che se l'investimento grande lo fai sull'attaccante esterno, poi non puoi prendere anche un altro centravanti, vai a prendere un centravanti per completare il reparto, d'accordo?
2: Se si prende una concetta avanti sotto Pellegrino,
1: esatto,
2: Pellegrino.
1: Ma però l'investimento grosso lo fa sull'attaccante esterno, quello che deve portare gol, capito? Sull'idea, quello ti ho dato un po' l'idea di Lautaro Martinez. Grazie, è un grande piacere, grazie davvero.
0: Dopodiché io continuo a credere che non meno di 40, ma almeno 40 più 5 di bonus, e allora la Fiorentina può mettersi a sedere a parlare di Ken. Sotto i 40 non si mettono nemmeno a sedere, secondo me.
1: Io la penso come te e spero come te, perché comunque io, ma se no, guarda, io ho contestato il calcio dei

0: commercialisti, quindi non voglio trasformarmi io in commercialista, no? Però se devo seguire il buon senso, mettiamo così, non come il buon senso, io ho la sensazione che uno vada ceduto. E poiché non prendi soldi da Fortini, non prendi soldi da Dodò, mi pare di aver capito che a questo punto Gudmundsson potrebbe anche starci dentro.
1: Da qualche parte
0: restano Fagioli e Ken. Io spero che resti Ken, non perché non mi piace Fagioli, ma perché se devo rinunciare a uno dei due preferisco rinunciare a Fagioli. Poi, io non ho mai amato i tifosi che chiamavano, dice ma come si fa, la plusvalenza è costato 8 se lo vendi a 7, e io dicevo cavalchiamo i sogni, i conti lasciamoli fare a chi li deve fare, però non voglio nemmeno poi che ci possa essere un contraccolpo negativo se poi vendono un giocatore. Ci sta, fa parte delle regole del gioco. Il
1: con
0: problema,
1: 9 arrivi poi,
0: ecco,
1: tanto
0: il problema
1: più.
0: È come poi la completano, cioè, la squadra,
1: come
0: ecco,
1: lo sostituisci.
0: Io spero che in ogni, sono convinto che in ogni caso poi la completano forte.
1: Ne possiamo parlare assolutamente anche col prossimo ospite, un amico che ritroviamo, un addetto ai lavori,
0: grande
1: di mercato, Oreste Cinquini. Ciao Oreste.
2: Vabbè, buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
1: No, perché qui insomma c'è 2 settimane alla chiusura del mercato, c'è da convivere con qualche punto interrogativo ancora.
0: Lo dicevo Oreste, io non voglio fare il commercialista, è evidente che oggi, ragazzi, brava Fiorentina che ha permesso a Paratici di già investire 100 milioni, ma sono più di 100, sono più di 100 milioni, e senza avere la sensazione ci sia il fucile puntato, devi vendere quello, devi vendere quell'altro.
2: Però questa è la fortuna dei direttori sportivi, avere una società, una presidenza che ti lascia prima acquistare che vendere. Chiaramente la famiglia Commisso mi sembra che debba essere ringraziata dalla tifosi viola, perché precisamente in questo momento il figlio permette a Paratici di andare a acquistare 9 giocatori e cederne 1 o 2, ma con riscontri economici direi scarsi. Ma come dici giustamente te, Luca, è chiaro che questi ragionamenti devono fare le persone addette ai bilanci, ma anche i direttori sportivi sono implicati in questa cosa, perché chiaramente fare delle minusvalenze, fare dei disavanzi, diminuire il capitale sociale poi significa immettere ancora nuova linfa. Però a questo punto credo che la squadra abbia un buon volto, ma mi sorprende, sono un pochino perplesso l'avvento di Pellegrino, perché per come lo conosco io è un giocatore d'aria di rigore, grande forza fisica, gran tecnica non sopraffina ma sicuramente buona, però ha le caratteristiche nettamente opposte a mio parere di Ken, quindi la mia paura è che Ken se ne vada. Rinunciare a Ken ed avere Pellegrino, non lo so. Ken, anche se lo scorso anno non ha fatto un campionato all'altezza di 2 anni fa, è un giocatore che come minimo ti garantisce doppia cifra.
0: Sì.
2: Vediamo cosa succede, però le caratteristiche di Pellegrino sono per giocatore d'area di rigore, quindi servono gli esterni. Se va via Ken, adesso Grosso ha optato per un modulo diverso da quello suo solito, potrebbe tornare al 4-3-3, però vediamo cosa succede, perché mi sembra questa disquisizione che faccio a livello tecnico, non so se vale o non vale, forse l'idea di Paratici, di Grosso, la vedo in maniera diversa. Andiamo a vedere, vediamo cosa succede.
0: Non c'è dubbio. Senti, ma Ken e Pellegrino possono giocare insieme secondo te?
2: Potrebbero anche giocare, che Ken non disdegna di
0: allargarsi un po', va anche allargarsi.
2: Però la forza di Ken è andare, arrivare laggiù in area di rigore a chiudere l'azione. Cioè, io credo che Ken in questo momento sia l'attaccante italiano più forte che l'Italia ha, quindi è un valore anche per la nazionale. Io però chiaramente Pellegrino non è l'alter ego di Ken e viceversa, Piccolo era l'alter ego di Ken, perché le caratteristiche di Piccoli a mio parere facevano sì che la squadra non si snaturasse al momento che Piccoli doveva sostituire Ken. Insieme hanno sempre comunque stentato. Credo che facciamo confusione, perché Pellegrino va laggiù in mezzo all'area e quando arriva Ken trova qualcuno che ha in area di rigore. Ora io non vorrei disquisire troppo, perché non voglio insegnare a pesce nuotare, quindi è un'arte molto difficile e quindi lasciamoli lavorare. Però io credo che se esce Ken, sicuramente Fiorentina va a prendere un altro giocatore.
0: No, non c'è dubbio. Io ripeto, dipende da che tipo di giocatore. Così come, ecco, la Fiorentina è ancora molto, molto aggressiva su Torsveld. Ecco, ti chiedo, in virtù della tua esperienza, di provare anche a spiegare, no? Perché.
1: Che ce ne facciamo?
0: Perché la Fiorentina. Comunque parli con Sassuolo e Sassuolo ti dice: ma ancora non ci hanno mai fatto, certo, un'offerta, certo. Ed è normale, perché tanto ogni giorno che passa un giocatore scadenza, fra questo punto fra 10 mesi, più si abbassa il prezzo. Però la Fiorentina poi vive il contrappasso della stessa vicenda alla rovescia su Dodò. Come succede? Che succede poi alla fine?
2: Luca, il problema è uno solo: Paratici non è il direttore sportivo della Fiorentina, è Deus macchina della Fiorentina, perché non è che abbia sopra di sé un presidente con il quale colloquiare, certo. Una figura sopra di sé che possa parlare di giocatore, di tattica, di tecnica. Io credo che il lavoro, comprare è sempre stata una cosa abbastanza facile, vendere è una cosa molto difficile. Alla Fiorentina tornano giocatori che erano in temporaneo, e se tornano vuol dire che non hanno fatto bene, soprattutto quando sono alla Fiorentina percepiscono stipendi, certo, abbastanza, certo, congrui, certo. E quindi è difficile da piazzare. Questa è la cosa maggiore, dicevo, perché Paratici, perché lui è il punto di riferimento poi di tutta la società, dall'aspetto al settore medico, perché tutti sono importanti, però lui è la figura di riferimento. Per me non è il direttore sportivo, ma è Deus macchina. E avere tanti giocatori nello spogliatoio, avere Dodò, avere giocatori importanti che fino a ieri erano, diciamo così, inamovibili, sta a Paratici cercare di facilitare al massimo il lavoro di Grosso, perché amalgamare lo spogliatoio con giocatori che anche apparentemente sono sorridenti, ma che poi chiaramente hanno l'ambizione di giocare, che tutti, certo, hanno l'ambizione di giocare, questa è la parte credo più difficile.
0: Complicato.
2: Mi sembra, a mio parere, che i giocatori che sono arrivati in questo nuovo modulo ci permetta di avere delle soddisfazioni, però stiamo con i piedi a terra, specialmente noi, o diciamo voi, che lavorate nel calcio. È chiaro che è un diritto dei tifosi, specialmente Viola, dopo l'annata dello scorso anno, sognare in grande e pensare quantomeno di avere la possibilità di lottare magari per un posto in una coppa importante.
1: Oreste, siamo tutti rapiti dal talento, dalla personalità anche di questo ragazzo argentino, questo Mastantuono.
0: Era da lui in Versilia,
1: che poi va in Versilia a giocare in spiaggia, quindi fra l'altro andrà a abitare nella zona del Piazzale, in una casa di proprietà molto importante. Certo, Batistuta è proprietario di quella casa. Insomma, gli dai una tua valutazione al netto del prestito, che ovviamente, come dire, era l'unica formula per portare uno così a Firenze. Forse speriamo tra un'estate di riparlare di un altro anno di prestito. E sono curioso di sapere come la vedi sull'equilibrio, no? Cioè portare a Firenze un grande talento, ma accettare che l'unica strada è quella di un prestito.
2: Ma che sia un giocatore di talento è chiaro, perché se è andato per certe cifre Real Madrid non si va così per caso. Il problema adesso è vedere se si cala nella realtà della Fiorentina e del campionato italiano. C'è anche da sacrificarsi, c'è anche da correre e da rincorrere. Bisogna vedere, qui nessuno lo può dire, che cosa c'ha nella testa il giocatore. non parlo di professionista serio, non serio, anche quello è molto importante,
0: certo,
2: ma soprattutto il sacrificio in campo. Bisognerebbe chiedere a coloro che l'hanno allenato se hanno, se il giocatore è disponibile al sacrificio, se il giocatore è disponibile a rimboccarsi le mani quando si gioca con due sottopunti e una punta, e anche le sottopunte, qualche volta la punta, devono rincorrere. E questo sarà, bisognerà vedere quanto il giocatore è disponibile sì a fare i colpi, però i colpi delle volte non bastano, perché poi i colpi poi devono essere finalizzati, bisogna vedere quanto è disponibile a correre e a sudare. Questo però lo scopriremo vivendo.
0: Certo, certo. No, no, questo è chiaro. Va bene, caro Oreste, domenica, ora stasera c'è Empoli-Pisa e da qui uscirà la rivale della Fiorentina, quindi il prossimo sarà un derby, sono due squadre insomma dove c'è una bella rivalità, però la Coppa Italia può essere qualcosa di speciale per la Fiorentina. Ricordiamoci, siamo nell'anno del centenario, non dimentichiamolo, quindi sarebbe fantastico riuscire a rivincere qualcosa.
2: Lo so, è difficilissimo, poi la Coppa Italia pretende di partecipare a una Coppa Europea. La Fiorentina, prima storgevamo
0: sì,
2: la
0: sì.
2: Abbiamo fatto la Conference League per troppi anni, abbiamo perso due finali, di là abbiamo perso in Coppa Italia. È chiaro che tornare a vincere, però non dimentichiamoci quello che la Fiorentina ha sofferto lo scorso anno. Lo scorso anno di questi tempi parlavamo, non dico così in modo entusiastico, ma insomma eravamo tutti abbastanza contenti,
0: sì.
2: Anche lì il disavanzo era sui 92 milioni, quindi la famiglia Commis aveva investito molto, poi purtroppo ci siamo sudati la salvezza.
0: È vero,
2: non
0: è vero.
2: Deve essere, la Fiorentina deve lottare sicuramente, non dico della Champions, ma quantomeno di andare in Europa, una coppa sarebbe importante. Un'altra cosa importante, io spero che finisca la svelta questo stadio, perché ricordate che giocare in uno stadio che viene ristrutturato e tutto, non è semplice giocare,
0: sì.
2: Ricordate che questo non è assolutamente semplice, però lasciamoli lavorare, Parati sia un compito non facile, perché ho detto comprare facilissimo, difficilissimo vendere, ma soprattutto gestire la società. Questa è una cosa importante, perché la società poi c'è Ferrari giustamente, ma si occupa di altre cose. Sarà importante i rapporti con la federazione, i rapporti con arbitri, cioè è un lavoro certosino che va fatto, importantissimo, che la gente non vede,
0: ma è importante, importantissimo, importantissimo.
2: Ricordiamoci gli anni passati.
0: Grazie Oreste, grande piacere averti avuto con noi. Eh sì, c'è da lavorare, però ragazzi, si lavora con il sorriso.
1: No, poi le premesse
0: è
1: sono
0: bello lavorare con il sorriso,
1: come,
0: è bello lavorare sapendo
1: da tanti
0: che ci sono buone cose, dai. E comunque la partita stai voi, Empoli o Pisa?
1: Io Pisa te l'ho già detto, perché sì, dai, un po' di pepe a settembre Pisa. E peraltro oggi quattro partite, stavo guardando: Sassuolo Cesena, Palermo Lecce, Pisa Empoli alle 18, quindi poi sì, vedremo aggiornamenti, saremo in diretta. E Cremonese Sampdoria stasera al 20:45, c'è già una vittima illustre, ieri
0: la
1: sera la Mantova batte 2-0 la Lazio.
0: Lazio succederà all'Olimpico, dice, l'hanno proprio stappato
1: io,
0: in faccia l'inferno.
1: Io
0: vorrei
1: parlare con Gattuso e capire, Ringhio,
0: perché
1: ma
0: vai sempre a cercarti,
1: ma chi te le fa fare la nazionale in una situazione che era molto complicata? La Lazio non può fare niente, che qualsiasi, non può nemmeno offrire il catering
0: nulla
1: durante le partite, perché gli tengono d'occhio il bilancio, però se l'è voluta di sicuro, come partenza non c'è male, 0-2 in casa al Mantova, fuori alla Coppa Italia. Va bene, affari loro, a noi, ripeto, interessa vedere Pisa Empoli e capire che affronteremo a settembre. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo chi ci ha scritto, chi ci ha seguito anche su Lady Radio, dove torneremo puntuali domani dalle 14, dove oggi si continua a parlare di Fiorentina dalle 18, ma anche si ascolta buona musica e si riceve informazione su Firenze. Qui a Radio Firenze Viola proseguiamo, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini,
0: mercato a tutto
1: mercato,
0: tondo.
1: È così, e poi Giacomo Galassi, Garrisca al vento, andiamo avanti fino a questa sera come sempre. Fra l'altro poi dalla prossima settimana tornerà anche Extra Viola in certo, odore ovviamente di campionato, quindi noi ci siamo sempre fino alle 21 anche con il meglio di giornata, il che t'ha perso a partire dalle 20. Grazie a Marco Tonelli da Dal Vetro, noi torniamo domani martedì puntuali dalle 14.
0: Conferenza stampa di Joao Mario.
1: Bravo, con conferenza stampa di Joao Mario alle 15.
0: Alle 15.
1: Quindi secondo me poi in settimana credo possa toccare anche a Mastantuono.
0: Prima della Roma.
1: E lì bisognerà vedere se basta la sala stampa del Viola Park.
0: Se lo fa al mare.
1: Sarà
0: tutti
1: 500 persone. Oppure, esatto, se sulla battigia.
0: E Loreto sfiderà Mastantuono a chi fa più gol dalla battigia.
1: Bene, così vince lui.
0: Ciao a
1: domani.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccomi scendere. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Inizia una settimana di grande attesa, attesa per il campionato. Tra 7 giorni contro la Roma il debutto, dopo la partita vinta in modo convincente da parte della Fiorentina in Coppa Italia con il Benevento. Attesa per il mercato, possibile un'offerta del Como che però non sembra poter far vacillare la Fiorentina. Attesa per gli altri colpi di mercato, i 3 giocatori che dovrebbero arrivare. Nel frattempo, ieri sera la rissa Iapichino, oro nel salto in lungo agli europei, grande successo, altro grande successo per l'atleta fiorentina e grande tifosa viola, allenata dal babbo Gianni Iapichino, anche lui grande atleta del recente passato, al pari della mamma Fiona May. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Era assolutamente doverosa anche questa parentesi su Larissa Iapichino, che tra l'altro per quanto riguarda i fiorentini va ad aggiungersi al grande successo ottenuto da Leonardo Fabbri, lo abbiamo sentito anche ai nostri microfoni,
7: senza
6: insomma,
7: dimenticare
6: Luciana Magistrato, buongiorno, senza dimenticare
7: ti sono entrata sì. Il nuoto,
6: certo, certo.
7: Ginevra
6: Taddeucci, quindi che abbiamo sentito anche lei sì, ai nostri microfoni. 055 77 111 171, il numero per intervenire in diretta con noi. E allora ripartiamo con Luciana Magistrato. Da dove? Dalla partita vinta dalla Fiorentina, per quelle belle sensazioni sì, che ci ha lasciato?
7: Sì, sì, io credo siano state buone sensazioni, un qualcosa da migliorare, poi anche al netto, no, dell'avversaria, che comunque era un'avversaria già rodata, questo era importante, era la seconda partita ufficiale per loro, ma comunque insomma anche al netto appunto del valore dell'avversaria, e tu hai vinto in maniera comunque convincente, al di là che di quello che ho sentito magari sul gioco, sul possesso. A me del possesso sinceramente sì, è bello il gioco spumeggiante eccetera, ma io voglio un gioco efficace, non bisognava rischiare. grosso non ha rischiato più di tanto, e quindi io credo sia stata il debutto giusto per questa Coppa Italia, perché era da dentro e fuori la partita, quindi insomma avete visto ieri alla Lazio che è successo col Mantova,
6: sì. 2-0 fuori, 2-0 in casa,
7: diciamo 1-0 perché un gol poi è arrivato proprio al fischio finale mentre cercava la Lazio di recuperare, e quindi al di là del risultato che comunque per me rimane un gol di scarto, ecco, più che due, avete visto che non basta anche giocare bene, la Lazio a tratti ha anche dominato la partita, però se poi non segni, se non sblocchi, invece la Fiorentina stava brava dall'inizio, ha messo subito in chiaro le cose,
6: dopo un minuto ha trovato il gol con Gudmundsson,
7: anche lui, quindi è un aspetto positivo, una nota positiva della partita insieme a Ken, cioè questi giocatori, poi Ranieri, Indur, tutti i giocatori dello scorso campionato, della scorsa stagione, e è importante che anche questi giocatori diano il loro contributo, è un contributo importante, cioè facciano capire che ci sono, che quelli che non sono quelli dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una stagione negativa, tutti hanno archiviato, si riparte con Fabio Grosso, un nuovo gioco, una nuova stagione, nuovi compagni, i nuovi hanno fatto tutti gli assist, per cui significa che c'è anche sintonia, no? Una sintonia di squadra. Ovviamente va migliorata anche l'attenzione, perché quel gol insomma è stato preso un po' male, per distrazione più che altro, perché hai abbassato l'attenzione, la concentrazione, e quindi questi errori vanno evitati, a maggior ragione con una squadra di valore minore.
6: Sì, a me è piaciuto tra gli altri anche João Mário, che poi è stato costretto ad uscire per infortunio. Tra l'altro ricordiamo che João Mário verrà presentato ufficialmente domani alle 15:00, e quindi ci sarà anche per i nostri ascoltatori la possibilità di ascoltare le sue prime parole. Abbiamo già ascoltato, ma insomma ci sarà modo di ascoltarlo più a 360 gradi nella presentazione di domani al Viola Park, appunto alle 15:00. Dicevo di João Mário e della sua prestazione, perché è stato lui a fornire l'assist per Ken per il gol del 2-0, è arrivato molto bene sul fondo, ha effettuato questo bel cross e poi ha colpito anche la traversa. Devo dire, poi ti lascio la parola, che ero, non dico scettico su João Mário, però insomma non era quell'acquisto che mi faceva saltare di gioia, ecco, quando la Fiorentina l'ha perfezionato, quando anche che si parlava di questa ipotesi, cioè Mario non è che mi facesse impazzire, ecco, invece devo dire che da queste prime prestazioni è un giocatore che potrebbe essere molto utile per la squadra, e soprattutto, ecco, anche in fase di spinta mi sembra un giocatore interessante, magari bisognerà vederlo alla riprova contro una squadra diciamo così superiore rispetto al Benevento, alla riprova anche in fase difensiva, che cosa potrà offrire alla Fiorentina.
7: Sì, ma infatti l'anno scorso comunque era il primo anno, no? La prima stagione in Italia, non si è adattato al gioco della Juve, poi nel Bologna ha fatto più o meno bene, quindi questo è anche l'anno decisivo per lui, e vorrà fare bene, dimostrare il suo valore. Sì, dopo 20 minuti è entrato in partita e ha giocato l'ultima parte del primo tempo, perché poi si è fatto male e alla fine del primo tempo è stato costretto a uscire per precauzione, più che per altrimenti sarebbe uscito subito, insomma questo è chiaro.
6: Diciamo che su quella fascia destra in difesa la Fiorentina è praticamente al sicuro, e ci sarà molto probabilmente anche una bella concorrenza a questo punto tra João Mário e Jiménez, che comunque è molto versatile, quindi potrebbe fare anche l'esterno alto all'occorrenza, potrebbe andare a fare anche l'esterno a sinistra, insomma è un giocatore che ha nelle sue caratteristiche anche questa poliedricità.
7: Sì, io Jiménez mi riservo di giudicarlo, quando è stato utilizzato non ha fatto malissimo, ha fatto anche degli assist. Ora voglio capire perché non è stato convocato, mi sembra forse perché è indietro di condizione.
6: Jiménez?
7: Esatto.
6: Mi sembra che ci fosse una lieve indisposizione per
7: sì, voglio capire meglio. Sì, certo, ecco. Certo. Se mi risulta è un po' indietro di forma, di condizione, ecco, certo, quindi mi riservo di dare un giudizio su di lui, ecco.
6: No, certo. Comunque, insomma, nell'analisi dei vari singoli, per quanto riguarda anche l'altro esterno, quello di sinistra in difesa, Valdepeñas, tutto sommato mi è sembrato anche lui un giocatore, così come aveva fatto vedere nelle partite precedenti in amichevole, molto interessante. È chiaro, dovrà perfezionare qualcosa, sì, anzi ancora abbastanza dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'attenzione, però sì, insomma è un giocatore che ha dimostrato di avere gamba, di avere corsa, di avere anche tecnica, intraprendenza, quindi è un giocatore sul quale poter fare affidamento. Ripeto, poi quando ci saranno test più severi sarà possibile anche avere un quadro ovviamente più completo.
7: Io su Valdepeñas sono stata molto forse anche ingenerosa verso il giocatore, ho messo un 6 nelle pagelle che ho fatto per Firenze Viola, e, perché nel primo tempo su quella fascia gli hanno preso tanti metri, anche perché era la fascia di Lamesta, no? Quel giocatore che sì, poi in effetti ha segnato, sì, sì, perché lui, non so se era un'indicazione, gli aveva dato Grosso, però questo non te lo so dire, era, giocava molto vicino a Ranieri e quindi lasciava tutta la fascia libera. Forse è colpa anche di Brescianini che non l'ha aiutato abbastanza, perché Brescianini lo vedevo spaziare a destra, da sinistra, andare spesso a destra, si sovrapponeva Andur, sinceramente non l'ho capita, forse aveva una libertà eccessiva di muoversi, però ecco, questa fascia rimaneva scoperta e quindi più del 6 non gli ho dato, ma l'ho visto molto bene, palla al piede come dici tu, molto intraprendente, molto molto bravo,
6: per sì, insomma, insomma, abile anche lui nel puntare l'uomo e nel saltarlo.
7: Esatto, sì, sì, mi è comunque piaciuto, al di là del voto un pochino più basso degli altri, ecco.
6: Un po' di messaggi al 348-753-933, poi tra poco parleremo anche di mercato, entreremo nel vivo delle questioni di mercato, le trattative in entrata e in uscita per la Fiorentina. Dice Matt, Bellino, Joao Mario, ma abbiamo giocato con il Benevento, però molto bene, sì, siccome abbiamo detto, poi serviranno dei test ulteriori, più impegnativi, per poter valutare fino in fondo questo calciatore.
7: Poi spesso proprio le squadre minori, no, in passato ti hanno creato dei problemi, per cui è importante essere sempre sul pezzo anche contro un Benevento che, ripeto, era comunque più rodato della Fiorentina.
6: Sì. Claudio dice: secondo quello che penso io, anche se tutti i giocatori stanno bene e in buona forma, anche dico che se anche Grosso avesse trovato, riesca a trovare un modulo che porta i risultati, la partita del lunedì prossimo sarebbe molto difficile. Noi dobbiamo sperare o credere che i giocatori come Mastantuono, che fanno la differenza, riescano a fare una grande partita, la penso così. Cordiali saluti, ciao Claudio. Sì, c'è anche da dire che però la Roma in questo momento non può essere al 100%, è una Roma che deve fare i conti anche con le questioni di mercato. Tanti giocatori sono stati seguiti dalla Roma, sono stati corteggiati, ma poi non sono arrivati. Sì. Gasperini, che ha mostrato anche una certa insofferenza di fronte a determinati mancati colpi. Ci sono anche dei giocatori che non sono in buona condizione, che salteranno la partita alla Fiorentina, vedi Pisilli, molto probabilmente sarà solo in panchina, anche Pellegrini è indietro di condizione, Wesley non è al top della condizione, quindi insomma,
7: ci sono 10 giorni,
6: ci sono 7 giorni,
7: più, dai, perché è il 24,
6: appunto, lunedì prossimo,
7: e lunedì, una settimana, sì, precisa, ero rimasta a Ferragosto, sì, io pensavo
6: sette
7: fossimo ancora
6: esattamente
7: a
6: sette giorni, lunedì sette prossimo giorni, si gioca, ragione, il campionato inizia nel fine settimana, la Fiorentina gioca lunedì, sì, lunedì sera all'Olimpico con la Roma. E tra poco iniziamo allora con i collegamenti, e tra poco sentiamo il punto di mercato attraverso il nostro primo interlocutore. Nel frattempo ci scrive anche Artemisio, che dice: la Fiorentina con il Benevento ha giocato come il gatto con il topo e non c'è stata storia. È vero che non bisogna esaltarsi più di tanto, ma a me è sembrato che i meccanismi, almeno alcuni, siano stati quasi perfetti. Un saluto a tutti voi della redazione di Radio Firenze Viola. Grazie al nostro ascoltatore che ci ha scritto al 348-7513-933. Ricordo che potete intervenire in diretta chiamando lo 055-7711-171 e addentriamoci adesso nel mercato, perché si è parlato in queste ultime ore di una nuova possibile offensiva da parte del Como, una nuova offerta da parte del Como per Ken, un'offerta che da quello che si è capito però non è destinata a far vacillare la Fiorentina. Però abbiamo in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, anzi buon pomeriggio e ben ritrovato.
8: Buon pomeriggio anche a te, caro Lorenzo Marucci.
7: Ma buongiorno, io
6: buongiorno,
7: direi, ragazzi.
6: Va bene, buongiorno.
8: Buona serata, sai, vabbè, qui a Grazia io lo capisco, c'è un fuso orario diverso rispetto a Via Panciati, però
6: c'è la neve ora, c'è la neve ora a Grassina?
8: Guarda Lorenzo, una roba pazzesca.
7: No, basta, basta.
8: Un metro e dieci di neve, non si sa come venirne fuori. Guarda, ho ritirato fuori.
6: È un problema per gli impianti di risalita, ora è un problema.
8: Ora sì, perché grazie alle nevi lavorare con un metro e mezzo è tanta roba. Sì, andiamo seri, se no la lontana
6: ci riprende subito.
7: Siamo allora, qui per parlare di mercato.
6: Ken, qual è la situazione e soprattutto c'è stata questa offerta del Como?
8: Ma allora, il discorso è questo: il Como, io sono diversi giorni che vi racconto che tendenzialmente vorrebbe spendere 40 milioni per prendere Kenny. Ora, io credo che l'offerta loro la presentino se hanno una possibilità che venga accettata, o quantomeno di un inizio di trattativa, perché se questa cosa non viene minimamente presa in considerazione dalla Fiorentina, loro fanno fatica a presentarla. Loro all'inizio avevano secondo me in testa 30 milioni e su 30 milioni non c'era nemmeno una parte di possibilità che potesse prendere corpo una sorta di negoziazione tra i due club. Poi ora hanno capito che devono alzare, secondo me hanno 35 più 5 di bonus come offerta pronta. Bisogna vedere se la Fiorentina ha 35 più 5 di bonus la vuole prendere in considerazione.
6: Ecco, il Como può arrivarci a questa offerta 35 più 5?
8: Sì, no, io sono sicuro che loro faranno 35 più 5, però penso che sia il massimo che possano offrire.
6: Sì.
8: Poi bisogna vedere se la Fiorentina gli può andare bene.
6: Certo, da quello che hai capito, la Fiorentina come risponderà di fronte a questa eventuale offerta?
8: Non credo con un grandissimo entusiasmo, ecco, sinceramente, vedendo un po' tutte le situazioni, vedendo anche quanto era la clausola rescissoria, non penso che loro rispondano con grande entusiasmo, ecco, di fronte ad un'offerta del genere. Però di questi tempi, secondo me, non è poi così nemmeno un'offerta brutta, perché considerato che Ken viene da un'annata un po' particolare, io credo che tutto sommato ci potrebbe anche stare, no? Che un club offra su queste cifre.
6: Il 17-18 agosto ci può stare, sì.
8: Ci può stare, però ripeto, poi dopo ci sarebbe da sostituirlo, c'è tutta una serie di valutazioni che loro devono fare. Bisogna vedere che cosa hanno in testa loro, se magari questi soldi gli possono servire per andare a prendere un grande esterno d'attacco, oppure se perché hanno in testa magari il sostituto di Ken da affiancare a Pellegrino. Ci sono tante cose che noi non sappiamo e che naturalmente loro devono valutare. Se vuoi la mia sensazione, che la considerano bassina questa offerta.
6: Luciana.
7: Sì, no, infatti, ma mi sembra che per ora siamo ancora alla fase, Nick, no, di noi che annunciamo. Poi bisogna capire se ci sarà davvero e materialmente questa offerta, no? Perché fino ad allora io so che anche il giocatore fino ad allora non vuole neanche ragionare se va bene, se va male, cioè deve essere una cosa che sta bene alla società, una cosa che sta bene a lui. E quindi per ora non si pone neanche il problema, credo.
8: No, infatti, ora vediamo un po', magari più per noi mediaticamente ci interessa parlare di questa offerta che arriva perché che farà la Fiorentina.
7: No, probabilmente il Como continua a dire che vuole farla questa offerta e la farà anche, no, ci mancherebbe, però al momento siamo ancora nel campo del teorico, mi sembra, ecco, questo.
8: L'unica cosa che mi sono domandato, come conosco gli interpreti di questa vicenda, a che gioco gioca la Fiorentina? Cioè, se gioca a nascondino tanto per fare o se gioca a nascondino per stanare? Io questo non l'ho ancora capito. Cioè, io parlo chiaramente. Cioè, ci puntano veramente su Ken oppure per loro se arriva un'offerta è il caso anche di dire cominciamo a prenderla in considerazione? Io su questo non sono in grado di dare una risposta.
6: Anche perché, insomma, lo dicevi poco fa, il Como difficilmente poi potrà alzare l'offerta se farà questa proposta di 35 più 5, difficilmente potrà aumentarla, no, questa offerta. Quindi la Fiorentina vuole stanare il Como e non so come possa fare, perché più di lì credo non si possa andare, ecco.
8: No, poi appunto bisogna vedere cosa vuole fare la Fiorentina, fondamentalmente. Se la Fiorentina reputa Ken, come si dice, centrale nel progetto al 110%, non l'accetta, appunto, mi sembra abbastanza evidente.
7: Chiaro, perché arriva a 45 giorni a sette giorni
6: dall'inizio del campionato,
7: del campionato, insomma, bisogna avere anche un pochino fare comunque i primi conti, cioè mettere i primi limiti, no? Cioè,
6: certo.
7: Lo volete,
6: comunque
7: pagate, punto, altrimenti resta con noi, perché poi è difficile.
6: Poi comunque bisognerà trovare un altro attaccante nel caso in cui parte. È vero che la Fiorentina si è cautelata con Pellegrino, che diventerebbe il titolare al posto di Ken, però ci vorrebbe poi un vice Pellegrino.
7: Ha fatto un allenamento con i compagni. Zaccagni, insomma, sì, l'ha fatto lunedì, ma i titolari, no lunedì scusami, il giorno di Ferragosto, ma i titolari erano tutti a fare scarico, non è che si sono allenati, e quindi è difficile insomma dare un giudizio anche su Pellegrino. E poi Grosso mi sembra uno che comunque li vuole provare, testare, magari gli piace anche Pellegrino, no, dico di no, sì, ma lo deve, ma comunque
8: gli piace
7: provare
8: anche Ken per quello, gli piace anche
7: dico dei nuovi, mi sembra che comunque lui vada sempre con i piedi di piombo, lo ha dimostrato anche in questa partita, no? Cioè non è che ha buttato dentro tutti i nuovi, è partito con delle certezze, quindi per l'inizio del campionato le vorrà, ecco. Poi
8: secondo me è partito Luciana anche con un senso di gestione del gruppo intelligente,
7: certo,
8: perché quelli che hanno finito l'anno scorso, alcuni di quelli che hanno finito l'anno scorso, cioè essere subito accantonati secondo me non sarebbe stato giusto, ma e lui questo l'ha capito.
7: Ma lo hanno anche ripagato,
8: sì, è vero, infatti lui li ha messi 7, no, dell'anno scorso in campo dall'inizio, se non ricordo male, quindi alla fine anche se questi giocatori hanno dato poco e nulla, però lui giustamente non ha voluto mandare il messaggio: quelli dell'anno scorso lasciamo perdere tutto, dovete andarvene via oppure vi tengo ormai come riserve. Per la gestione del gruppo gli ha dato subito la possibilità, poi è chiaro, alla fine giocano i migliori, alla lunga non è che lui farà tutta una gestione solo esclusivamente per rispetto di quello o di quell'altro, però pronti, attenti, via, secondo me ha fatto una cosa intelligente.
6: Tanto sempre a proposito di Ken, Damiano ci scrive: ma quale 35 più 5? Ken quest'anno è in gas, paratici, mica è stolto, lo tiene, Ken fa 25 gol e il prossimo anno ha un giocatore da 50-55 milioni da vendere.
8: Sì, certo, quella magari può essere la speranza.
6: Sì, certo, la speranza può essere.
7: Tanto in Italia questi soldi non te li danno, dai, cioè arrivano a queste cifre un po' misere, ecco, diciamocelo. Almeno per...
6: No, 40 milioni misere per il calcio di oggi, ovviamente.
7: Di oggi, ma cioè ci sono dei giocatori che secondo me non li valgono neanche e vengono pagati 60 milioni. Vero, cioè, guarda la Premier quanto paga, no, i calciatori, e tu non gli daresti neanche tutta quella fiducia, non ce li investiresti fossi presidente di una squadra. Quindi perché accontentarsi di darlo al Como, che tra l'altro sarà anche una tua
6: possibile concorrente
7: no, per l'Europa del prossimo anno, e quindi non lo so, secondo me valuteranno meglio.
6: Nicola, volevo spostare l'attenzione sul centrocampo, perché si è parlato tanto di Torsved, che in questo momento sembra finito un po' in stand by. C'è chi sostiene che qualcosa potrebbe essere cambiato nella valutazione delle necessità a centrocampo, e quindi potrebbe la Fiorentina andare a cercare più un centrocampista di quantità, un mediano di quantità,
8: Di copertura. No, ma ci sta. Allora, io Torsved credo che volesse essere una soluzione per accontentare l'allenatore, che vede questo giocatore comunque centrale in un progetto tattico della sua squadra. È chiaro che con Sassuolo non hanno mai trovato nessun tipo di accordo, perché comunque loro volevano soldi e un giocatore, la Fiorentina voleva dare un giocatore e non soldi, quindi fondamentalmente non è che hanno mai fatto un'offerta, perché non c'erano mai le basi per poter andare, diciamo così, a trattare sui dettagli o quantomeno sulle cifre. C'è sempre stata una grossa lontananza di presupposti tra quello che pensa il Sassuolo e quello che vorrebbe fare invece la Fiorentina. Cioè la Fiorentina vorrebbe dire: si fa uno scambio alla pari con un giocatore, e Sassuolo dice: fermi tutti, un giocatore più soldi. Questo secondo me è la posizione del Sassuolo e quella della Fiorentina. Ognuno è libero di fare ciò che crede. Torsved non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, e questo mi sembra abbastanza evidente, e ora a 2 settimane dalla fine del calciomercato è chiaro che si trovano un po' in difficoltà anche loro, perché comunque hanno un giocatore in scadenza, l'uscita comunque si ha dei paletti, la Fiorentina non fa un passo avanti, e fondamentalmente è normale che Sassuolo guarda a se stesso, e la Fiorentina deve anche pensare a qualcosa di diverso. Ora, l'idea del mediano un po' più di copertura, beh, ci sono tanti nomi che potrebbero essere messi.
6: Guarda, oggi nel suo editoriale su firenzeviola.it Mario Tenerani lancia i nomi di Miretti e Kellenkamp e Frendrup, che sono dei giocatori che a più riprese sono entrati nel mirino della Fiorentina,
7: sono stati accostati alla Fiorentina.
8: Sì, però non lo so, che si pensa di stare nemmeno a prendere Miretti dalla Juve, cioè sembra strano, con tutto il rispetto, cioè, è chiaro che quello che scrive Mario sono giocatori che piacciono alla Fiorentina, però io ti faccio questa domanda: cioè io sono la Fiorentina, non voglio mettere 3-4 milioni per andare a prendere Torsved, e che pensi, la Juve te lo regali, mi dici?
6: Ah no, cioè, non c'è dubbio, non nemmeno, so, ma nemmeno l'Udinese con Echele in campo,
8: no, quelli no, di certo, però voglio dire, cioè, bisogna anche fare questo tipo di ragionamento, perché poi, cioè, vuol dire, col Sasso alla fine Torsved, se ci mette un giocatore, ti costa molto meno di quanto ti può costare prendendo Miretti, perché loro Miretti a quel punto cercheranno di venderlo, ti fanno fare un prezzo con l'obbligo di riscatto. Poi che c'entra? Se Miretti lo vedi più adatto rispetto a Torsved, quella poi diventa una valutazione di natura tattica, però sono tutte operazioni che mi sembrano abbastanza complicate con questo momento.
6: Sì. Un po' di domande per te al 348-753-933 da parte dei nostri ascoltatori. Pinza da Campi ti chiede se le voci su Fagioli, che non accetterebbe questa concorrenza con Ulai, possono essere vere. E poi Gabriele ti chiede se Nkunku e Tell sono nomi impossibili per l'esterno d'attacco, naturalmente.
8: Tell a me piace, non lo so, Nkunku, sì, quello del Milan?
6: Sì, sì, sì. Sì, sì.
8: Tell lo conosco
6: della Roma, sì,
8: sì, sì. Nkunku è stata una delusione. Io pensavo fosse un giocatore, cioè, per come l'avevo visto giocare mi sembrava molto più forte, ma il Milan probabilmente oggi c'è una confusione tale che tanti giocatori non riescono a rendere. Poi ho visto lui addirittura andato via perché non rientra nei piani, cioè una roba incredibile, l'hanno pagato 45 milioni di euro. Cioè, secondo me c'è una situazione societaria al Milan che francamente per certi versi è imbarazzante, sì, cioè, è ingiudicabile, sì, una roba del genere, sì, non è da Milan. Sì. E Tell, sai, Tell lo conoscere anche Paratici, perché comunque era Tottenham fino a poco tempo fa. Tell è un bravo giocatore, sinceramente sì, però ho visto le cifre che sparano soltanto. Sì. Io credo che ora la Fiorentina possa muoversi sul prestito con diritto di riscatto, cioè sui suoi obiettivi oggi. Se non c'è una cessione prima, la Fiorentina debba muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo è quello che mi risulta. Poi ho visto che si parla di giocatori a 40 milioni, e io naturalmente rispetto le opinioni e le notizie di tutti. Io credo che bisognerebbe un po' abbassare l'asticella su queste valutazioni, ecco.
7: Sì.
6: Ecco, però rispondi anche a Pinza da Campi, che ti chiedeva se queste voci su Fagioli, che non accetterebbe questa concorrenza con Ulai, possono essere vere secondo te.
8: Ma non accetterebbe la concorrenza, sai, se io sono forte non ho paura che qualcuno me l'hai risposto.
6: Certo.
8: Se io non sono sicuro di me stesso, allora anche uno che arriva all'ultimo posto mi può togliere. Cioè, per me, a parte che secondo me sono due giocatori un po' diversi, proprio uguali, cioè grosso li vede simili nei ruoli, per me non lo sono così, perché secondo me Ulai è un altro tipo di giocatore, secondo me. Però chiaramente se lui vede uno alternativo all'altro, chiaramente se ti stai in panchina non puoi essere contento, ma ora che lui non accetti questa cosa, francamente a me non mi sembra così negativa, cioè nel senso così pesantemente forte questa sua sul suo stato d'animo, che possa rischiare il posto è evidente, però ragazzi, si ritorna lì, uno se è bravo poi alla fine gioca, e due,
7: esatto,
8: se c'è qualche cosa che non ti torna oppure deve andare via, bisogna portare un'offerta. Se l'offerta non arriva, cioè voglio dire, finora le offerte non sono arrivate, perché anche questo è un altro dato di fatto. Voi mi chiedevate prima di Ken, e poi mi parli ora giustamente di Fagioli, però di Fagioli si parla tantissimo, di quello che potrebbe succedere in Premier League, ma che ancora non è successo. Questo è il terzo anno che comincia l'avventura con la Fiorentina di Ken, e in due anni è arrivato l'Alcazia e ancora non è arrivata l'offerta del Como. Quindi, cioè, io sinceramente su queste cose cerco sempre di far riflettere chi ci ascolta, cioè i giocatori forti che li cercano in parecchi, quindi vuol dire, se queste offerte non sono arrivate per questi giocatori, c'è qualcosa che evidentemente frena, e ci sono delle valutazioni che vengono fatte a 360 gradi sui calciatori, cioè c'è il comportamento, la continuità di prestazioni, tutto quanto eccetera. Io credo che non sia frutto del caso questa considerazione.
6: Luciana, l'ultima tua domanda, considerazione, con Niccolò Ceccarini collegato con noi.
7: Ha qualche nome anche per l'esterno basso, scusami, di sinistra.
6: Insomma, l'alternativa a Valdepeñas.
7: Sì, sì.
8: Ma io ho capito questo, che loro ora hanno la priorità prima dell'esterno d'attacco, sì, e poi anche del centrocampista. Sull'esterno basso a sinistra potrebbero anche trovare una soluzione interna all'occorrenza,
7: certo,
8: magari
7: spostano,
8: di
7: certo.
8: Parisi.
7: No, perché siccome Grosso parlò di un rinforzo in anche in difesa.
8: No, no, lui sì, lui ha fatto capire chiaramente che ci sono tre rinforzi, no, da fare,
7: appunto,
8: da la difesa.
7: Quindi mi chiedevo chi fosse, se fosse Valdepeñas o un altro.
8: Allora dipende anche da quello, dipende anche da quello che hanno a disposizione sotto il profilo del budget. Secondo me, se hanno una possibilità di un po' più di budget, preferiscono spenderlo sull'esterno d'attacco e anche sul come si chiama, anche sul centrocampista, perché sull'esterno basso a sinistra o trovano magari un giocatore con poche pretese che si mette dietro Valdepeñas, se no possono mettere all'occorrenza, se c'è un'emergenza, Ranieri oppure Vieri, quindi forse, oppure João Mario volendo, quindi considerato che a destra la Fiorentina ancora Fortini, sì, ancora Dodò, e mi sembra che Fortini comunque alla fine andrà via, io faccio che Fortini andrà via in questi ultimi 10 giorni di mercato, una soluzione la troveranno, perché capisco la Fiorentina che dice 10 milioni va a scadenza, ma un po' come dire sull'esterno d'attacco non creiamo troppe aspettative, sì certo, però non puoi nemmeno passare, che ne so, da Annusa a prendere me, ecco, quindi ci sarà sempre una via di mezzo, e ora la Fiorentina vuole usare un po' di prudenza perché ha capito che c'è grande voglia, no, da parte di questa città, e grandi ambizioni, però d'altra parte le ambizioni le hanno coltivate loro con gli acquisti, quindi sanno benissimo che non possono prendere un esterno d'attacco normale, devono prendere un giocatore di valore alto, e stanno cercando di trovare la soluzione migliore anche dal punto di vista economico. Sull'esterno basso penso che oggi sia quella sinistra, sia forse, diciamo, l'ultimo dei loro pensieri.
6: Ecco, comunque a questo proposito, l'ultimissimo nome, il Corriere dello Sport Stadio oggi lancia questa ipotesi: Moura del Porto come punto esterno sinistro difensivo, sì, classe 99, e è un giocatore che nel
8: Corriere
6: della stagione del Porto.
8: Costicchia però, quindi sai, è un giocatore bravo, devo dire, sì, però oggi non mi sembra che la Fiorentina abbia questa, cioè ti ripeto, a quanto ho capito io, esterno alto a sinistra che rientra e va a chiudere con il destro la conclusione in porta, e centrocampista, queste sono questo. Poi ci possono essere le occasioni, perché tra un po' comincia il calcio giocato, comincia il campionato, c'è qualcuno che è soddisfatto, due giornate se le fai con il campionato aperto, scusami, con il mercato aperto, e questo ti potrebbe dare anche delle soluzioni in più, però in questo momento non è che hanno bisogno necessariamente dell'esterno sinistro a tutti i costi, quello basso parlo sempre.
7: Certo.
6: Va bene Niccolò, grazie per il momento,
7: grazie,
6: buon
7: Niccolò.
6: Lavoro.
7: E ci sentiamo oggi pomeriggio,
6: giornata,
7: no?
6: Certo,
7: immagino.
8: Sì, direi di sì, ci sentiamo sempre.
6: Grazie, ciao, grazie, ciao, a Niccolò Ceccarini, ciao. E torniamo subito ai messaggi al 348 753 933. C'è Gianmarco da Varese, dice: ma la domanda è una provocazione, ma Ken in caso di cessione passerebbe le visite mediche memore del lungo problema alla tibia, e l'Atletico Madrid nel gennaio 2024 non lo ha preso proprio per quel motivo?
7: Sì, ma allora era fermo e doveva guarire, no? Quindi l'Atletico Madrid capì che ci voleva più tempo di quello che loro pensavano, quindi non lo presero proprio perché non era conveniente per loro in quel momento. Ma e mi sembra che ora stia bene Ken, certo, poi può di nuovo subire un colpo nello stesso punto, facciamo gli scongiuri, però al momento io credo che sia guarito, stia bene, ecco, mi sembra che sia in grande forma, ha giocato anche tutta la partita, per cui significa che sta bene, ecco.
6: Assolutamente. Poi Roberto da Bagnaripoli dice: un giocatore del Porto va alla Roma e probabilmente giocherà lunedì. Il giocatore che insegue la Roma è Rodrigo Mora. In questo
7: Mora,
6: caso,
7: sì, questo
6: stiamo parlando di Francesco Moura del
7: Moura,
6: Porto. Invece,
7: sì,
6: il giocatore che insegue la Roma, lo ribadisco, è Rodrigo Mora. Poi ancora messaggi al 348 753 933. C'è il Bomber Viola che dice: secondo me Paratici è stato esaltato troppo, perché ha dovuto iniziare quasi praticamente da zero a rifare la squadra, e quindi al massimo può allestire per quest'anno una squadra da ottavo posto in giù. Collegato a questo messaggio c'è anche quello di Luca da Puntala che dice: volevo farvi una domanda, secondo voi, a parte l'Inter che sembra destinata a vincere tranquillamente lo scudetto, non vi sembra che la Fiorentina sia quella che si è rinforzata di più rispetto a tutte le altre, quindi ha la possibilità di inserirsi nella lotta Champions? Beh, che si sia rinforzata
7: molto, troppo
6: più di tutti, sì, che possa aver fatto anche degli ottimi acquisti, sì, che possa essere definita la regina del mercato, sì, però è una squadra che, come dicevi appunto Luciana, ha fatto una vera e propria rivoluzione, quindi ci può essere questo interrogativo legato ai tempi che la Fiorentina avrà per poter trovare l'amalgama. Ecco, credo che questo sia il vero unico dubbio, perché poi la qualità c'è,
7: ma sono anche molto giovani per ora, ha puntato su giocatori molto giovani, a parte non so, i più grandi sono Dragusin, João Mario anche, non...
6: Dici tra gli acquisti?
7: Sì, insomma, sì. Gli altri sono tutti molto, molto giovani, per cui c'è sempre questa incognita, no? Quando tu alleni una squadra giovane e completamente nuova, è cambiato anche lo staff, quindi non hai una base di partenza che ti aiuta, non hai certezze di partenza, quindi sei sempre svantaggiato. Poi è ovvio che la qualità è importante, ma serve anche tanto equilibrio, lo abbiamo ripetuto, no? È anche il motivo per cui Ulai e Fagioli non hanno ancora giocato insieme, ci vuole tempo per affinare certi meccanismi, per trovare certi equilibri, questi giocatori si devono anche integrare nel calcio italiano, per cui sono la maggior parte sono tutti stranieri, per cui insomma devono anche abituarsi al calcio italiano, al di là dell'anno che ha già fatto João Mario, degli anni trascorsi in Serie A da Dragusin, ecco, o da Pellegrino, che ancora non abbiamo visto, per cui però ripeto, insomma, io predico un po' di pazienza. C'è chi dice tra 10 partite, anche lo stesso Paratici diceva a novembre capiremo.
6: Sì, certo.
7: Per me già però, dopo le prime 5, ecco, se tu resti 5, troppo indietro,
6: 5 sono d'accordo, 10.
7: Ora io non mi aspetto andare a vincere all'Olimpico, ecco, questo no, perché nonostante
6: però
7: la Roma,
6: io non mi aspetto nemmeno una brutta prestazione a parte della Fiorentina, aspetto la Fiorentina che vada in difficoltà con la Roma, io ho questa sensazione, ecco.
7: Lo so, io le squadre di Gasperini le temo sempre,
6: certo.
7: Poi lui si lamenta sempre, ma proprio
6: la prima, ecco, la Roma,
7: sì,
6: che
7: certo,
6: è ancora in costruzione, ancora in mezzo a mille problemi.
7: Gasperini si lamenta sempre, ma si lamenta sempre per tenere tutti sulle spine, anche i dirigenti, eccetera, e quindi insomma io la temo, comunque la Roma la temo, ecco.
6: No, che sia temibile, certo, però ecco, mi aspetto una Fiorentina che possa giocarsela, sinceramente.
7: L'importante è che non iniziamo a dire quando c'è un pareggio che abbiamo avuto poco possesso, il gioco è brutto, è palladino, insomma tutte queste critiche che ho sentito già e mi sembrano molto premature. Ora il gioco non può essere brillante già ad agosto, io anzi diffido del gioco brillante già ad agosto.
6: Questi giocatori nuovi devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono capire come muoversi, è chiaro. Qualche meccanismo lo si è visto, funziona, altri meno, e poi sono convinto che comunque entro breve tempo questi giocatori, proprio in virtù della qualità che hanno, possono parlare la stessa lingua calcistica, quindi ecco, secondo me basterà qualche partita e poi tutto potrà andare
7: a
6: regime.
7: Atta gioca come ci ha abituato anche in queste prime partite, no? Lui è stato sempre molto brillante e molto efficace, ecco, alla brillantezza devono unire l'efficacia, altrimenti non si va da nessuna parte. Ma Stantuono vedremo come si inserirà questa mezz'ora, poco più di gioco che ha fatto.
6: Ha provato anche a trovare il gol ad effetto,
7: è andato subito a calciare al calcio d'angolo, uno che comunque si prende le responsabilità, si sente anche insomma importante per la squadra, e questo mi ha fatto piacere, quindi staremo a vedere anche Ulai, insomma i suoi numeri li ha dimostrati, non ha fatto chissà che cosa, anzi ha anche rischiato di farsi buttare fuori, no? Perché poi in Serie A devi stare attento, che le scenate contro l'arbitro è meglio evitarle, no? Tra l'altro aveva fatto anche un'entrataccia, quindi, non entrataccia per fare male, ma era comunque un'entrataccia, per cui la munizione ci stava, e lui l'ha fatta un po' lunga con l'arbitro, e a volte sai, rischi anche, no?
6: Certo,
7: vedevo
6: sì,
7: che tutti i compagni cercavano di spiegargli, di tenerlo calmo, ecco. Quindi magari significa che si deve un po' abituare ai nostri ritmi, al calcio, a come funziona.
6: E soprattutto devi abituarsi anche a come gestire certi contrasti, insomma, come comportarsi.
7: I numeri li ha,
6: però
7: poi
6: insomma, deve gestirsi nel campionato italiano. Intanto andiamo a salutare con piacere il nostro prossimo interlocutore, Daniele Baldini. Ciao Daniele.
9: Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno.
6: Ben ritrovato, Daniele Baldini, ex difensore dell'Empoli tra le altre, storico collaboratore fino all'anno scorso di Luciano Spalletti. Allora ti chiedo, a proposito della Fiorentina, che sensazioni hai dopo questa grande rivoluzione operata da Paratici? Sembra che sia cambiato il mondo a Firenze dopo gli ultimi anni, in particolare dopo l'ultimo che è stato così tribolato.
9: Senz'altro, dopo la sofferenza della stagione passata, sono riusciti a ricreare l'entusiasmo nel popolo viola, perché tutti noi tifosi della Fiorentina adesso abbiamo una speranza di vedere la squadra fare qualcosa di bello, di positivo dopo la stagione passata.
6: Ecco, a tuo parere quanto in questo momento è complicato il compito di Grosso, che si trova a dover gestire tanta qualità e deve fare in fretta a dare un volto a questa squadra, deve riuscire a trovare velocemente i meccanismi di gioco che possano esaltare questa Fiorentina?
9: Assolutamente, quando alleni una squadra in Serie A in Italia, in una piazza esigente come Firenze, le difficoltà ci sono e la pressione è tanta, però queste sono belle difficoltà. Le vere difficoltà sono quando non hai soluzioni, quando non hai calciatori, quando non hai materiale per poter esprimere le tue idee.
6: Ecco,
9: la Fiorentina quest'anno gli ha messo a disposizione tanti giocatori di qualità e dovrà solo trovare la quadra giusta, fare le scelte giuste, ma per ora la società

0: anche di una sua eventuale cessione, la Fiorentina potrebbe dover in qualche modo rientrare, viste le spese che ha fatto fino a questo momento. Ecco, dovesse partire Fagioli, sarebbe una perdita secondo te notevole, una perdita di cui poi rammaricarsi, oppure la Fiorentina può teoricamente anche farne a meno?
1: Io credo che la Fiorentina abbia migliorato tantissimo la qualità del dei calciatori che compongono la rosa dei centrocampisti. Quindi la perdita dei Fagioli non abbasserà il livello di qualità del centrocampo. Il centrocampo della Fiorentina quest'anno è aumentato tantissimo di qualità con questi nuovi innesti. Adesso sono in tanti, qualcuno deve andare via, perché sennò poi diventa un problema alla gestione. Se quello che deve essere sacrificato è Fagioli, non è un grosso disastro, perché ripeto, il centrocampo della Fiorentina è molto migliorato rispetto a quello dell'anno scorso, se non altro sulla carta, ma sono sicuro che poi i nuovi acquisti faranno vedere che sono state scelte indovinate da parte della società.
0: Insomma, si può fare a meno di Fagioli eventualmente?
1: Si può fare a meno di Fagioli. Io conosco il ragazzo, conosco il giocatore.
0: Certo, l'ha avuto
1: è indubbiamente un ragazzo che ha grandi qualità. Quando però arrivi alla fine, ultimamente ti lascia sempre il dubbio, ma ha fatto tutto quello che poteva fare, cioè sembra sempre che gli manchi qualcosa. Non riesci mai fino in fondo ad essere col giocatore che ti convince. Spero per lui che riesca a farlo al più presto, però io non la ritengo una perdita così, così pesante per la Fiorentina, visto quello che è arrivato.
0: Certo, stiamo anche collega Luciana Magistrato qui accanto a me per Daniele Baldini, la tua domanda, la tua considerazione.
2: Sì, ha parlato proprio di Fagioli in nazionale, le chiedo se Ken è sempre il centravanti secondo lei della nazionale, anche se sono scelte che ovviamente non competono più a lei, però insomma, se lo ritiene ancora un giocatore importante, se rimanere nella Fiorentina, dove comunque ha una comfort zone per così dire, potrebbe essere ancora più importante per lui.
1: Io credo che sia ancora il centravanti con più potenziale per la nazionale, perché quello che lui riesce a esprimere negli spazi con campo aperto sono cose che gli altri non riescono ad esprimere. Il nostro calcio è rimasto un po' indietro rispetto al calcio attuale un po' di tutto il mondo, perché non riusciamo ad avere un'intensità e una velocità adeguata. Moise è uno di quei giocatori che sa stare al ritmo e sa tenere l'intensità dei campioni di altre nazionali. Io ritengo Moise ancora il più forte delle nostre attaccanti.
2: Bello. Ma come mai, ecco, in Italia non si riesce ad avere questa intensità? Da cosa dipende? Perché tutti poi dicono no questo, sì, e lei lo dice con competenza, certo, insomma, a maggior ragione.
0: Capello, sono anni che lo dice.
2: Sì, ma come mai in Italia non si riesce ad alzare, ad aumentare il ritmo, ad avere più intensità? Ecco.
0: Dipende dagli allenamenti, dipende da che cosa?
1: Dipende da vari componenti, senza dubbio. È evidente però quando si vedono le partite di altri campionati, sì, o delle nazionali e mondiali, vanno tutti a una velocità doppia rispetto a quella che abbiamo noi, e anche tatticamente, mentre prima noi facevamo differenza tatticamente, adesso tutte le squadre sono preparate, tutte le squadre sono organizzate. Faccio un esempio banale, io ho visto le 9 squadre africane che c'erano quest'anno mondiali. Qualche nazionale anche leggera o battibile sulla carta, ma quando poi invece vai ad affrontarle, noi avremmo avuto vita dura con tutte loro, perché tutte vanno a una velocità che noi gestiamo con grande difficoltà.
0: Senti, da ex difensore voglio sentire anche il tuo giudizio su Radu. È stato uno dei primissimi colpi di Paratici in questa campagna acquisti, dice un nostro ascoltatore Claudio, mi sembra che salti bene, che la giri bene, perciò credo, voglio e spero che possa essere pericoloso per tutte le squadre che andremo ad incontrare.

0: dietro, spero che ne butti fuori tante, Paratici lì credo che abbia fatto 100. Insomma, un giocatore che chiaramente può diventare il leader difensivo della Fiorentina, e in fase difensiva ovviamente, ma anche in quella offensiva può dire la sua. Insomma, anche contro il Benevento si è visto
1: Radu Dragusin,
2: allora Dragusin prima dell'infortunio aveva impressionato tutti per la sua forza fisica, per la sua capacità nel gioco aereo e anche per la sua velocità nel lungo, non tanto nel breve ma nel lungo, un giocatore veramente di velocità importante. Poi l'infortunio l'ha un po' condizionato, però è giovane, quindi credo e spero che ritrovi tutte queste caratteristiche al meglio, e se così sarà è un giocatore importante, molto importante per la Fiorentina, e credo che sia quello che sistema un po' il reparto, perché la Fiorentina aveva bisogno di un giocatore di spessore nel pacchetto difensivo.
0: Senti, tra 7 giorni ci sarà all'Olimpico la sfida con la Roma, meglio affrontarla subito la prima giornata, la Roma che ancora magari è in costruzione, ancora deve trovare la condizione, cosa ne pensi?
2: Io che ho giocato solo in squadre piccole, la speranza era di affrontare alla prima partita le squadre più forti,
1: sì,
2: perché sono squadre che quando poi affronti dopo 2 mesi hanno raggiunto la loro condizione ottimale e non ti lasciano speranze. Alla prima possono avere ancora delle difficoltà sia di condizioni che di organico che di organizzazione proprio di squadra, quindi a Roma, che indubbiamente è una squadra forte, che indubbiamente è una squadra che sta cercando di migliorarsi, per quello che ha fatto vedere in queste prime uscite, non ha ancora la condizione giusta, la condizione che avrà fra qualche settimana, quindi ben venga di affrontarla alla prima partita.
0: Luciana?
1: Ma io voglio sapere perché uno come Daniele Baldini, insomma, che per come parla, per come spiega, per come conosce il calcio, è fermo, perché ha deciso.
0: No. Perché ha deciso di stare fermo.
1: È
2: stata la mia scelta. È stata la mia scelta.
1: Non ne poteva più di calcio.
2: No, assolutamente no, non è quello. È stata la mia scelta molto sofferta, perché ho dovuto dire a un amico, a un fratello come Luciano, che non l'avrei seguito in un'esperienza impegnativa e difficile come quella di Torino, ma mi è successo che mi sono nati 2 nipotini e allora ho fatto poco il marito, poco il babbo, impegnato sempre nel lavoro bellissimo, nell'attività bellissima che ho fatto per tutta la vita, però un lavoro che oggi non ti lascia un minuto libero. Avevo la volontà di fare il nonno, avevo di stare un po' con la mia famiglia e devo dire che ad oggi non ne sono nemmeno pentito.
1: È una bellissima giustificazione.
0: Certo, un bel motivo.
2: Ho preso una pausa. Poi mai dire mai, però al momento sono felicissimo di aver fatto questa scelta e ti posso assicurare che le gioie che mi stanno dando i miei nipoti, che me le sarei perse tutte, mi hanno confermato.
1: La ripagano insomma della scelta. Sì. Bello.
2: Il nonno è un bel lavoro.
0: Prima di salutarti ti chiedo anche di Mastantuono, cosa ne pensi, perché è stato accolto da oltre 500 tifosi all'aeroporto e poi ha esordito in Coppa Italia, ha fatto vedere qualche brano della sua classe, della sua tecnica, e poi ha colpito anche perché a Forte dei Marmi sabato è stato
2: si è messo a giocare
0: sulla spiaggia insieme a tanti ragazzini.
2: È un ragazzo, quindi gioca con ragazzi, sì. Non è che ha fatto qualcosa di strano, cioè ha fatto quello.
0: Però colpiscono, ha fatto delle cose normali, ma che colpiscono, cioè la semplicità oggi colpisce.
2: Questo potrebbe, io non lo conosco come ragazzo, lo conosco un po' come calciatore. Come ragazzo il fatto che sia andato a far tema, mi si è messo a giocare sulla spiaggia con altri ragazzi, spero che sia un segno di umiltà e di non sentirsi superiore già il campione che non si abbassa a giocare con i ragazzi. Sul campo è indubbiamente un bellissimo acquisto per la Fiorentina. Ha un piede sinistro educato, sa muovere la palla, sa giocare a calcio, vuole la palla, vuole giocare. Mi sembra che possa avere un margine di miglioramento su tutta quella che è la fase difensiva.
0: Eh sì, l'ha detto anche lui in effetti, sì.
2: E oggi è determinante. Quando non sei in possesso palla, siccome ci sono squadre che puntano ad avere la superiorità sul possesso palla, perché finché hai la palla te gli altri non ti possono fare gol, e allora devi togliere la palla agli avversari. Su questo aspetto credo e sono convinto che lui possa ancora migliorarci, essendo un ragazzo giovane, e credo anche con la giusta mentalità e la giusta umiltà lo capisca e si possa migliorare. E per il resto, uno che gioca, che ha fatto le presenze, che lui già ha fatto nel Real Madrid, che fa le presenze in Champions League, c'è poco da discutere, le qualità ce l'ha.
0: Assolutamente. Ecco, le qualità, poi ti saluto con quest'ultima domanda. Le qualità le avrebbe
1: all'infinito, sì, sì, Daniele, perché sì.
0: Sì, certo, so. Poi insomma, un conoscitore di calcio così, sì, esatto. Un competente così, bisogna sfruttarlo in qualche modo. Dicevo,
2: troppo buono.
0: Sì. Le qualità le ha, le avrebbe anche Gudmundsson. Può essere la stagione del rilancio di questo giocatore, sembrava sul piede di partenza, poi francamente non sono arrivate delle offerte, quindi è destinato a rimanere, ecco.
2: Hai detto tutto te, ecco. Sono tanti anni che Gudmundsson promette, poi arriva alla fine e ti trovi sempre a dire: può essere questo l'anno dove lui riesce a esprimere tutto il suo potenziale? E questo è il suo punto interrogativo. Nessuno mette in discussione la sua qualità, nessuno mette in discussione che sia un ottimo giocatore. Insomma, sarebbe il momento dove facesse vedere.
0: In un 4-3-2-1 magari può in qualche modo far vedere qualcosa.
2: Cioè, ti lascio sempre col dubbio, ma cazzo, ma ha fatto tutto quello che poteva fare o... Sì. È un incompiuto, per il momento non è ancora riuscito a esprimere quello che è il suo potenziale.
1: È vero.
2: Io gli riconosco grandissime qualità, giocatore importante, ma è di quei giocatori che poi alla fine ti lascia un po' di dubbio. E come hai detto te, perché la tua domanda è la risposta alla tua domanda, potrebbe essere questo l'anno dove lui riesce finalmente a esprimere tutto quello che ha da esprimere? Speriamo.
0: Speriamo, perché comunque la Fiorentina, quando lo ha strappato alla concorrenza, ha anche pagato diversi soldi per averlo.
2: Certo.
0: Va bene, Daniele, ti lasciamo al tuo ufficio allora, se sei in ufficio adesso, a forte mani.
2: Oggi no. Oggi mi sono concesso 2 ore di paddle.
0: Sì. Va bene, allora, bene così. Insomma,
1: grazie.
0: Grazie mille.
2: Sono e rimango il peggior giocatore di paddle di tutta Italia.
0: Però vuoi vincere, anche se giochi male, magari anche se non hai una grande tecnica, vuoi vincere, perché sei molto anche competitivo.
2: Anche a paddle dispari.
0: Sì, lo so. Anche se ti fa una corsa ai 50 metri o... puoi vincere,
2: Spererei di vincere, ma no, mi capita molto molto lo tirato.
0: Ah, ho capito. Va bene, Daniele, grazie mille.
2: Ci vedremo allo stadio.
1: E poi l'aspettiamo in studio qualche volta,
0: certo,
1: ci farebbe
0: studio,
1: molto piacere.
0: Sì, anche qui in studio a Firenze.
2: Reciproco, grazie.
0: Va bene, grazie a Daniele Baldini.
2: Buona giornata,
0: a presto. Ciao. Dicevo dell'ufficio, perché lì a Forte dei Marmi, in centro, Daniele Baldini, anche Sandro Fratini e altri amici si radunano la mattina per chiacchierare, si mettono in cerchio, si mettono a sedere e iniziano a chiacchierare per un'ora, 2 ore, e poi insomma torna all'ora di pranzo, ognuno va per la propria strada, però insomma hanno formato questo gruppo e loro dicono: ci ritroviamo nel nostro ufficio, un ufficio simbolico all'aperto.
1: Certo, come ora faccio il nome, ma non è per pubblicità, come un bar di Coverciano, sì, Bar Cesare, certo, insomma, per Antonioni, Ricano e altri,
0: un punto d'incontro,
1: altri amici,
0: scambiare
1: che ho
0: un po' di opinione,
1: di incontrare,
0: certo,
1: a volte.
0: Anche Vladimiro saluta Daniele Baldini, dice: grande Baldini. E invece c'è Silvana Montemuro che ci chiede: ma la Fiorentina deve rientrare dalle spese? Ma una domanda: ma Roma, Juve, Milan quando rientreranno dalle spese ingenti? Infatti le hanno fatte anche loro le spese, il Milan ha pagato tanto, anche solo per Gonçalo Ramos ha speso milioni e milioni,
1: è stato uno dei più cari in Italia. No, a parte Nico Paz, insomma,
0: sì.
1: Como,
0: Como ha fatto sì, anche, sì. Per Como, anche per il Como sono ancora più stringenti le domande.
1: Però
0: no?
1: Insomma, questi sono
0: che
1: discorsi che siamo abituati a fare un po' da commercialisti, no? Poi ovviamente saprà la società, la dirigenza, insomma, se sta facendo questi acquisti significa che ce li possiamo, se li può, la società se li può permettere, e poi vedremo se deve fare anche magari a gennaio successivamente, no? Può fare delle cessioni.
0: Tornando invece alla partita con la Roma, che si giocherà tra 7 giorni, dice Walter: per me la Roma è come la Juventus, la dobbiamo battere, per questo senza paura spero che Grosso metta tutti i giocatori tecnici, ossia Attà, Fagioli e Ulai a centrocampo e Mastantuono e Good dietro Ken. Ora sulla convivenza di Fagioli e Ulai in teoria potrebbero giocare insieme, però mi sembra che Grosso ancora non la pensi proprio così o abbia qualche dubbio, ecco.
1: Ragazzi, se dice che possono
0: giocare insieme, però fino a questo momento non li abbiamo visti
1: insieme.
0: Non è
1: che vengono comprati giocatori di qualità per metterli tutti insieme, è per avere una rosa di qualità, certo. Cioè per avere anche delle riserve all'altezza, ci sono 5 cambi, se le caratteristiche di uno non vanno bene per quella partita può giocare l'altro, l'importante è che siano interscambiabili, cioè che la squadra non ne risenta quando ci sono i cambi, ecco, perché sennò non abbiamo fatto passi avanti. Cioè io non vedo questa necessità di farli per forza giocare tutti insieme, poi siamo noi che diciamo Fagioli non vuole stare in panchina, ma chi l'ha detto? Cioè uno si può sentire importante anche facendo parte di un gruppo, in Coppa Italia è partito titolare lui, magari anche a Roma, non lo so, poi partirà titolare Ulai, cioè si possono anche alternare senza questa necessità di averli tutti in campo. L'importante è che la Fiorentina vada bene e trovi un suo equilibrio anche in questi cambi, ecco, e quindi non vedo qual è il problema di cioè perché ci dobbiamo porre per forza sto problema, dobbiamo sempre trovare qualcosa che non va bene, cioè se non stanno in campo insieme pazienza, ma chi se ne frega, l'importante è la Fiorentina ottenga, certo, i suoi risultati.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fermare adesso. Piccola pausa, continuate a scriverci a 348-7513-933, chi vuol prenotarsi per intervenire in diretta 055-7711-171, a tra pochissimo.
1: A dopo.

0: classe viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, dico la mia su Moise, ma nessuno discute il lato tecnico proprio come calciatore. Il problema di Moise è il carattere e gli infortuni. Se gira tutto bene, ok, ma se toppa qualcosa e ogni anno ce n'è una tra una cosa e l'altra, questo non fa gioco di squadra. Dunque, per 40 milioni venderlo subito, forza Viola sempre.
4: Buongiorno a tutte e due, sono in pausa pranzo e sguardo canale 92, sono Massimo da Pistoia. Stavo ascoltando di Gudmundsson. Secondo me, io sono arrivato alla conclusione che il calciatore è questo, è un calciatore che dà del tuo al pallone, tratta bene la palla, però secondo me è questo il calciatore. No, è 3 anni ormai che vuole andare avanti, cioè è questo, salta difficilmente l'uomo, insomma, secondo me è questo qui. Voi che ne pensate?
5: Come mai siete così dubbiosi sulla possenza economica della Fiorentina? Ma voi di Firenze Viola non capisco, siete sempre, bisogna rientrare sempre, cioè se questi hanno deciso di andare fuori 60-70 milioni, ma avranno le capacità economiche per rientrare? E non capisco perché sempre aleggia da 2 mesi questo discorso della vendita.
6: No, ma poi io se poi la Fiorentina decide di rimanere così com'è senza procedere a nessuna cessione, a me va bene anche così, non è che mi metto poi a fare i conti in maniera eccessiva. Esatto. O per capire se la Fiorentina deve per forza rientrare, no,
7: ci sono delle regole quest'anno,
6: vorrà dire la Fiorentina è ancora
7: le maglie
6: più forte,
7: sono
6: ecco,
7: più
6: se mantiene tutti i giocatori più importanti vuol dire ancora più forte. Poi evidentemente se ci sarà un problema di rientrare verrà affrontato più avanti, se ci sarà questo problema, ripeto,
7: è che il problema era sorto, no? Perché c'è stato un comunicato, insomma, di che i parametri erano stati superati, per cui non è che ce lo siamo inventato noi. L'unica cosa è che quest'anno, non essendoci l'Europa, hai delle maglie più larghe, però ripeto, se Paratici ritiene che queste operazioni in entrata possono essere fatte e non ha esigenza di vendere, per noi va benissimo, cioè non è che uno parla perché cioè il calcio ci insegna queste cose, no? E quindi ci porsi dei dubbi è anche giusto, no? Poi nessuno gli sta mettendo la pistola sulla tempia per vendere Ken o Fagioli, che sono, si fanno i nomi di questi due giocatori perché sono quelli che ti possono portare più soldi, però per noi, almeno per me, Luciana Magistrato, penso anche per Lorenzo Marucci, se non viene ceduto nessuno va più che bene.
6: Ah certo, sì.
7: Quindi non è un problema,
6: forte,
7: non ne facciamo un problema, però insomma per quella che è l'esperienza anche, no? che abbiamo nel fare questo lavoro, sappiamo che bisogna anche rientrare dalle tante spese, non è che ci sono solo spese in una società.
6: Assolutamente. Torniamo ai messaggi al 348-7513-933, perché a proposito della partita con il Benevento, Riccardo ci scrive: non mi è piaciuta la troppa euforia, guardiamo di non rimanerci male poi in campionato. Troppa euforia, calma, dice, ci vuole calma. La paura del campionato scorso, ci siamo salvati per un pelo, ve lo siete già dimenticato. Certo, c'è un'altra area, ci sono altri giocatori, c'è stata questa rivoluzione, c'è un altro allenatore, insomma.
7: Ora
6: ci sono altre prospettive. Allora, poi è chiaro che campo.
7: Certo, il giorno 16 massimo. Agosto, sinceramente 17. Oggi è 17. Io ormai vivo in un mondo, in un calendario tutto mio. Il 17 agosto, ma già il 14 sera, dico 17 perché poi è successo ieri sera. Stiamo meglio della Lazio, ecco, abbiamo capito che poteva succedere a tutti di incappare in un passo falso. Fortunatamente per la Fiorentina e per bravura della Fiorentina questo non è accaduto. Abbiamo fatto quello che c'era da fare, la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, cioè vincere, battere il Benevento e qualificarsi al turno successivo. Parliamo dei sedicesimi, la strada è ancora lunga, ma un eventuale passo falso con il Benevento avrebbe comportato delle polemiche a non finire. Ce ne sono già ora che tu hai vinto 4-1, figuriamoci, no? Che si sarebbe detto su quel povero Grosso, ecco.
6: Sì, poi ne parleremo di Grosso più avanti. Nel frattempo Paolo d'Arezzo dice: è vero che sono stati fatti ottimi acquisti, ma quello che è fondamentale per il gioco di Grosso, gli esterni ancora non ci sono, secondo me dovevano essere i primi acquisti e non gli ultimi. Paratici invece ha deciso di costruire una Fiorentina dalle fondamenta, è partito dalla difesa e poi ha proseguito nella costruzione della squadra.
7: Anche noi avevamo questa sensazione che la priorità fossero gli esterni, si è sempre detto, però non è stato così. Grosso si è adeguato cambiando anche modulo, per cui per ora va bene così. Immagino però che se li aspetti e che arriverà almeno uno, insomma.
6: Il bomber viola invece dice di aver visto la partita della Lazio con il Mantova, partita scandalosa, dice, ma soprattutto osservavo Cancellieri, ha sbagliato due gol clamorosi, quindi resti pure a Roma. Cancellieri che è uno degli obiettivi possibili per la Fiorentina per il ruolo di esterno.
7: Ha sbagliato uno lui, uno nel finale, proprio nel finale, l'esterno, quello più famoso.
6: Zaccagni.
7: Esatto, quindi insomma hanno sbagliato un po' tutti, non solo sotto porta, ci sono stati tanti errori e ripeto, quell'1-0, quello 0-1 poteva essere recuperato proprio con quel colpo di testa di Zaccagni, così non è stato e quindi si è unito agli errori che c'erano stati prima e poi proprio allo scadere di tempo è arrivato anche il 2-0 perché Mandas era andato in avanti ovviamente per partecipare all'azione.
6: Poi ancora messaggi, dice Claudio che alcuni giocatori sono stati presi con la formula del diritto di riscatto, di fatto puoi anche mandarli indietro, i conti da pagare che ci sarebbero adesso, certo. calerebbero molto.
7: Alcuni sono però
6: obblighi
7: che si verificano molto facilmente, per cui insomma i diritti semplici quanti sono,
6: Poi magari facciamo conto e tra poco saremo più precisi. Nel frattempo sorridevo di fronte al messaggio di Nicco prima, perché ha scritto bisogna accendere almeno un cero a testa per ringraziare del fatto che Gattuso se ne sia andato da Firenze dopo pochi giorni.
7: Lo sai che lo pensavo anche è una bravissima persona, Gattuso, è anche un buon allenatore, però si mette sempre in queste situazioni
6: di rischio e di pericolo,
7: secondo me si doveva dimettere dalla Lazio, non dalla Fiorentina.
6: Oppure non doveva accettarla, perché si sapeva anche prima che arrivasse che la situazione era questa.
7: Sì, ma magari non così drammatica, perché dopo la firma è arrivato quel comunicato, no? Che non potevano fare mercato. Quindi un po' come è successo l'anno scorso a Sarri, e poi sono tutte brave persone che una volta preso l'impegno lo portano avanti, però ecco, si mettono in delle situazioni un po' complicate e Gattuso lo fa sempre, perché ha sempre poi dovuto pagare, ti ricordi, anche gli stipendi ai magazzinieri, non so, all'Offi Creta mi sembra, ma anche a Pisa si mise in una situazione un po' complicata, sceglie sempre queste situazioni borderline.
6: Sì. Adesso vi proponiamo anche una breve intervista a Fabio Galante sulla Fiorentina. Fabio Galante che tra l'altro sarà protagonista della partita delle Legend Viola contro alcuni dei giocatori più importanti del campionato italiano degli anni 80 e degli anni 90, e di questa squadra farà parte proprio anche Fabio Galante il 2 di settembre allo Stadio Franchi, questa partita che viene giocata nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina. Dunque ascoltiamo se la regia è pronta Fabio Galanti, ai nostri
8: Fiorentina microfoni. Ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
9: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, con già l'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori. Proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono, sai, le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi ha fatto un ottimo campionato, un ottimo mercato, quindi la ritengo comunque sotto diciamo le principali candidata a vincere lo scudetto.
8: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
9: Io sì, la vedo perché i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto te l'ho messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista.
8: Anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Attà, Ulai, Mastantuono, Fagioli se rimane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono far innamorare i tifosi.
9: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso, per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
8: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
9: Ma sai, è un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono saper giocare a calcio, devono saper impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Paratici ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa, ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
8: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 settembre?
9: Sì, hai fatto bene a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima Viola Park e la cena, e il 2 settembre penso si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Dammuto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente e più forte.
8: Domanda finale: qual è stato il miglior colpo secondo te fino a questo momento del calciomercato?
9: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
8: Questo era Fabio Galante, sei d'accordo anche con quest'ultimo podio relativo ai colpi migliori di questo calciomercato fino ad oggi?
7: Quindi Mastantuono,
8: Gonzalo Ramos e terzo. Stones.
7: Ah sì.
8: Stones mi sembra abbia detto, Spence
7: dell'Inter, Spence. Sì, no, giusto, anche se io ci metto anche Nico Paz, insomma, quindi Mastantuono. Certo. È un grande colpo, ma va visto poi sul campo, ecco, molto giovane, però come entusiasmo per quello che rappresenta per la Fiorentina, per la campagna acquisti della Fiorentina, sì, credo sia giusto metterlo proprio sul podio.
8: Tra poco approntiamo il prossimo collegamento, nel frattempo tornando a Cancellieri c'è un nostro ascoltatore che dice Cancellieri come il nostro Sottil. Che fine ha fatto Sottil? Ti sei informata ulteriormente?
7: Ma non mi rispondono, c'è chi mi dice che si possono allenare al Viola Park perché hanno a disposizione, insomma devono avere a disposizione, però non sono così sicurissima, anche in Zola cioè io lo vedo a Parigi, non credo non credo che venga tutti i giorni ad allenarsi,
6: ecco,
7: esatto, magari trova un preparatore, non lo so, suo, questo non te lo so dire, però ecco, l'unica, guarda, è andare direttamente al Viola Park dalla mattina alla sera e capire se entra anche Sottil, perché tanto è l'unica.
6: Sì. Nel frattempo però adesso abbiamo in collegamento con noi Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport, ben ritrovata.
10: Ciao Lorenzo, buongiorno, ciao Luci.
7: Ciao.
6: Sai Luciana che stavamo tardando a fare il collegamento?
10: No.
6: Mi ha mandato un messaggio.
7: Infatti.
6: Ma mi chiamate o no? Si era preoccupata.
10: No, mi ero preoccupata.
7: Anch'io in realtà, perché ho detto ma come mai non la chiamo?
10: Solo per capire.
6: Per poter poi agire di conseguenza, no?
10: Esatto.
6: Perché è chiaro che poi ognuno deve anche muoversi secondo le proprie necessità, insomma, non è che può stare a aspettare.
7: È piena di impegni l'aria.
6: Deve andare a fare la spesa. Deve andare a fare la spesa, giusto? A quest'ora ci vai a fare la spesa?
10: Io vado quando mi pare a fare la spesa.
7: Brava, questa è la risposta.
6: Però le 13:20.
10: Ma abbiamo la confidenza per dire.
6: Certo. Però le 13:20 è un orario un po' particolare, no?
10: Ognuno si organizza come crede.
6: Magari uno pensa di trovare meno gente. Sì,
7: certo,
6: sì.
7: Io vado sempre all'ora di pranzo, infatti. Vedi, al supermercato davanti casa è sempre pieno.
6: Sempre pieno, certo, sì. Va bene, invece a proposito di spese, di acquisti, che cosa ti aspetti da qui a lunedì?
10: Da qui a lunedì, visto che io forse era maggio che dicevo mi aspettavo un esterno d'attacco e ancora non è arrivato.
7: Forse
10: questa volta potrei dire un esterno d'attacco, però non lo so, cioè continuo a essere molto stupita da questa mancanza dell'esterno d'attacco. E forse questa sarà la settimana giusta, non lo so, guarda, è veramente per me rimane un mistero come siamo arrivati, ma non per, cioè non lo dico né come critica, mi rimane soltanto strano perché sembrava visto il 4-3-3 che fosse l'acquisto più urgente e ancora non è arrivato, però sono arrivati molti altri colpi importanti, quindi non rimane che vedere che cosa succede questa settimana. Ora se arriva ancora prima un centrocampista dell'esterno d'attacco, la prossima volta che mi chiami a chi ti aspetti io ti ripeterò l'esterno d'attacco,
7: ecco, Ilaria.
10: E mi sembra che i nomi più o meno sono sempre gli stessi, cioè non vogliamo abbandonare per esempio anche Laurentier o anche Cancellieri che ieri insomma
6: i messaggi dei nostri ascoltatori sono allarmati se dovesse arrivare Cancellieri avendolo visto ieri.
7: È stato anche fischiato quando è uscito e poi da chi non si sa, visto che tifosi non vanno, ma
10: ieri diciamo che la serata dell'Olimpico è stata abbastanza complicata per tutti,
7: pre-partita
10: al post.
7: Ilaria, ti volevo chiedere, no? Ma secondo te è in base a come ha giocato in campo, so che tu sei sempre attenta alla tattica, alle cose, Mastantuono, no? Ti aspetti comunque un 4-3-3 oppure un 4-3-2-1? Cioè Mastantuono vedi più esterno che poi si accentra da solo oppure già il modulo di partenza è con i due trequartisti?
10: Ma no, allora io non mi posso aspettare un 4-3-3 perché un po' per quello che abbiamo detto finora
7: che manca l'esterno a sinistra,
10: ma anche per quello che abbiamo visto nelle ultime due uscite, una ufficiale e una in amichevole, quindi col Deportivo abbiamo visto il 4-3-2-1 e anche con il Benevento abbiamo visto il 4-3-2-1, quindi direi che qualsiasi cosa accada questa settimana e chiunque possa arrivare io mi aspetterei la stessa cosa anche a Roma lunedì.
7: Sì, ma per i movimenti di Mastantuono intendevo, pensi che poi si cerchi
10: Mastantuono sono no, allora
7: ha giocato solo mezz'ora, quindi per carità è poco per capire, però
10: sì, però i movimenti di Mastantuono bisogna andare nello storico di Mastantuono e vedere sempre che lui parte da destra e rientra per calciare con il sinistro, cioè quindi i movimenti sono esattamente quelli che lui dovrebbe fare, fra l'altro credo possa essere anche il suo modulo ideale il 4-3-2-1.
7: Ecco,
10: e quando è entrato, infatti, si è posizionato a destra al posto di Gudmundsson, quindi è stato provato esattamente per quello che aveva fatto quasi sempre nella sua carriera e quello che gli riesce a fare meglio.
7: Ecco, no, però alla luce di questo
10: giocherà al posto per lunedì, ma non so se potrà giocare subito a titolare. Io mi aspetterei, però lo dico, ed è oggi è martedì, è lunedì e manca ancora una settimana, sì, quindi sì, di tempo ce n'è tantissimo. Io immaginerei qualcosa di molto simile anche negli uomini rispetto a quello che si è visto con il Benevento. Ci può essere un cambio se Mandragora, sì, come certo, credo rientra, cioè rientrerà sicuramente, ci può essere lui al posto di Brescianini, però più o meno io quella col Benevento la tratterei un po' come la prova generale, sì, in vista della prima di campionato, quindi secondo me al massimo fa un cambio, non, cioè, non me ne aspetto tantissimo.
7: Io però parlavo proprio in chiave mercato, no? Quindi perché ci aspettiamo un esterno sinistro di ruolo se poi con Mastantonio,
10: no, ragione,
7: Mastantuono,
10: no, no,
7: tu comunque sei costretto a giocare con i due dietro alla punta, ecco, questo io
10: hai perfettamente ragione, ma lui può giocare, ecco, per tornare alla tua domanda d'origine, anche nel 4-3-3, però manca quello dall'altra parte.
7: Ora
10: il problema non è Mastantuono, è vedere,
7: ora è Gudmundsson,
10: è vedere come lo sistema. Intanto Grosso mi sembra che sia stato molto bravo ad adeguarsi agli uomini che ha, ed è quello che doveva fare, perché per questo è stato preso, cioè non arrivare a fare richieste incredibili, ma poi saper usare, utilizzare i giocatori che già. Quindi ecco, mi sembra che Grosso stia facendo esattamente quello che gli è stato chiesto, ed è molto bravo.
7: Sì.
10: Mi è piaciuto tanto anche nella conferenza della vigilia. Mi sembra, cioè, so che ha avuto anche tante critiche, ma a me invece sta stupendo, sinceramente, in positivo.
6: A questo proposito, guarda, ti voglio leggere un brano dell'editoriale di Mario Tenerani su firenzeviola.it. dice Mario: lasciamo in pace Grosso, in riferimento anche a certe sentenze rispetto ad un atteggiamento difensivista, peraltro tutto da dimostrare, certe sentenze che si sono lette nel variegato mondo dei social. E poi dice, scrive Mario Tenerani: il tecnico ha un sorriso contagioso, comunica entusiasmo e per questo va ringraziato, ha una simpatia naturale, un volto mobile che ricorda un po' quello di Lando Buzzanca, famosissimo attore. Ecco, ci vedi anche questa somiglianza con Lando Buzzanca? Poi no, torniamo a parlare di calcio,
10: proprio, ovviamente. Guarda, perché la Luciana, non so se ci conosciamo troppo bene per farmi delle domande.
6: Sì,
10: poi ho letto anche cosa ha scritto Mario Tenerani, ma già ne parlavamo, diciamo così, in concomitanza con la partita del Benevento.
6: Sì.
10: Ecco, ora io non voglio fare somiglianze, quelle che fa Mario Tenerani, azzeccandoci anche.
7: Chissà se lui ci si rivede in Lando Buzzanca.
10: Non lo so.
6: Poi arriverà questa domanda.
10: Però io ne volevo fare un po' più che di somiglianza, di simpatia, proprio un discorso professionale.
7: Di intelligenza.
10: Di intelligenza. Forse solo noi giornalisti possiamo capire quanto è stato utile questo allenatore alla vigilia della partita con il Benevento, quando ci ha detto che sarebbe arrivato commisso, quando ha detto che Mandragora non stava bene, cioè a domande non richieste.
6: Lui è stato
10: puntuale nel dare due informazioni che per noi erano molto utili. Ecco, non è scontato.
7: Sì, anche perché molti si arrabbiavano dopo esatto, no? Perché diceva, ma perché Mandragora? Perché
6: non siamo stati informati.
7: Ecco, perché non siamo stati informati che lui stava male. Invece in questo caso lui,
6: senza che gli fosse arrivata nessuna domanda, ha parlato di Mandragora, delle condizioni e anche soprattutto dell'arrivo del presidente, nessuno gliel'aveva chiesto, nessuno se l'aspettava, e lui
7: mi rimane il dubbio Chimenez, ma insomma mi rimane il dubbio Chimenez, dicevo, ma questo me lo tengo, insomma.
6: Cioè, Luciana vorrebbe vederci più chiaro sulla situazione di Chimenez, non si è accontentata della spiegazione che le hanno dato a proposito della sua assenza nella partita del Benevento.
7: Non lo so,
10: è anche cautelare,
6: come?
10: Non lo so, ma anche se sapessi
6: non lo
10: stai zitta, diciamo.
6: Ho capito.
10: No, però insomma quella è la spiegazione che ci hanno dato, l'abbiamo presa. Però sinceramente io anche a Roma mi aspetto João Mario, anche perché ha fatto bene. Quindi in questo momento sta Jimenez a prenderti il posto, perché João Mario la conferma la merita, e penso che Grosso sia molto attento a tutti gli atteggiamenti e anche alle prestazioni. Quindi ti dico, chi ha giocato bene, chi ha fatto bene, quasi tutti con il Benevento saranno confermati a Roma. Però questa è un'idea che mi sono fatta io in base a come stiamo cercando di capire Grosso, no? Come ragiona lui, sì, in modo credo anche abbastanza lineare e funzionale, senza tante originalità, almeno lo spero.
6: Sì. C'è Alberto, il nostro ascoltatore, che ci scrive: buonasera, fatemi capire, Pioli faceva il 4-3-2-1 ma non è stato un successo, con Vanoli avanti con gli esterni e ci siamo salvati, ora tutti per il 4-3-2-1 di Grosso, delucidatemi perché sono in confusione. Beh, insomma, in questo momento il 4-3-2-1 lo deve fare anche per necessità, perché non è che può fare il 4-3-3 senza esterni, e quindi deve adattarsi a seconda.
10: No, lui potrebbe fare il 4-2-3-1 ma avendo tanti centrocampisti ne perderesti ancora un altro. Sì. Quindi in questo momento il più adatto in base agli uomini che ha a disposizione mi sembra 4-3-2-1. Lui aveva anche in testa, almeno se ho capito bene, questa cosa del 4-2-3-1, però con tutta questa abbondanza di centrocampisti, tra l'altro uno o due dovranno uscire, Fabian dovrà uscire, Brescianini no, io credo che Brescianini ormai non esca più.
7: Credo che abbia convinto, sì.
10: Abbia convinto, è piaciuto all'allenatore. E infatti le ultime due, sempre le solite due a cui faccio riferimento, ha giocato titolare, quindi ecco, diciamo così, che tra le indiscrezioni e le indicazioni poi tutto è coinciso, cioè che Grosso Brescianini piace.
7: E poi penso abbia apprezzato anche la disponibilità, no? Ha giocato anche terzino sinistro.
6: Beh,
7: quando avrà
6: l'utilità, fa parte di questo
7: quindi,
6: giocatore, è una delle sue caratteristiche,
7: esatto, quindi sì, insomma, può essere un'arma a suo favore, ecco.
10: Sì, che non era contento ma l'ha fatto,
7: certo, sì immagino,
10: non forse, si è tirato indietro,
7: forse non era contento anche perché magari pensava fosse, no, nel momento in cui arriva il terzino sinistro mi vendono, ecco, forse anche questo, nel senso, non sto giocando nel mio ruolo,
10: no,
7: perché non c'è bisogno.
10: Quello non credo che lui
7: era comunque una sensazione che avevamo, no? Cioè spostarlo in un ruolo in cui non era, a un certo punto non sarebbe stato più indispensabile, e invece poi lo ha riportato nel suo ruolo naturale, per cui significa che è un giocatore che a lui piace, questo senz'altro.
6: Un messaggio per Ilaria Masini da parte del Bomber Viola, che ci scrive: potete chiederle se avrebbe riscattato, come avrei fatto io, Solomon,
10: no, allora non riscattato, perché il riscatto era 10 milioni, sì, quindi era veramente tanto, sì, ma io pensavo che ci fosse una contrattazione successiva, un po' più insistente, quando poi non c'era più questa opzione a 10 milioni, e invece mi sembra che la Fiorentina
7: ci abbia rinunciato.
10: Sì, esatto, sì, sì.
7: Forse c'era rimasto male anche lui, ma è partito subito bene, visto? No? Subito,
10: sì, oppure appunto da parte del Tottenham, magari un discorso, me lo dai a 5-6 milioni, però ti hanno detto guarda, lo trovo a vendere meglio sicuramente, certo, e quindi poi la Fiorentina non ha più insistito, però ecco, sì, io pensavo che con 5-6 sarebbe potuto tornare.
6: Invece, tornata a Mastantuono, leggo su Firenze.
10: Perché non dava garanzie fisiche.
6: Sì, lo abbiamo sottolineato tante volte,
10: certo,
6: che questo era un po' il punto
10: interrogativo. Concluso come aveva iniziato, 10 milioni non erano tanti, anzi, era preso molto bene. Poi, vista la poca affidabilità, sono cominciate a diventare troppi.
6: Sì. Tornata a Mastantuono, leggo su firenzeviola.it il pezzo di Tommaso Loreto, il direttore Tommaso Loreto: Mastantuono è già un idolo, dai palleggi in spiaggia alla casa di Gabriel Omar Batistuta, perché è emersa questa notizia in queste ultime ore che riguarda appunto l'argentino che andrebbe ad abitare nella casa di proprietà di Gabriel Omar Batistuta, nelle vicinanze del piazzale Michelangelo, là dove nel recente passato hanno soggiornato anche Jovic e Kokorin. E dunque Mastantuono sulle orme in questo caso di Batistuta, poi vediamo
7: dove,
6: se
7: riuscirà. Sto
6: leggendo su firenzeviola.it. Vedremo se poi insomma riuscirà anche a trarre qualcosa dal punto di vista calcistico di Batistuta in termini di realizzazioni. Però insomma è già una qualcosa, una bella storia, ecco.
10: Lo puoi tirare.
6: È la casa,
10: no,
6: puoi
10: bella
6: tirare.
10: Storia.
7: Io lì c'era anche Jovic e anche Kokorin.
6: Sì, loro hanno ricamato poco.
7: Molto. Ecco, hanno ispirato.
6: Hanno trovato questa ispirazione.
7: Hanno ispirati poco, questo lo voglio dire subito.
10: Sì.
7: Invece Ndur che abita nella casa di Gilardino, invece è stato ispirato, vedi?
6: Tra l'altro è sempre in crescita questo
7: appunto,
6: giocatore.
7: No, ma anche come
10: tra l'altro questa casa di Batistuta non la ricordo, ne ricordo altri due. Però no,
6: io ce l'ho presente. Ecco. Se non sbaglio è anche abbastanza facilmente individuabile.
7: Sì,
6: no?
7: Ora non
6: sto sul viale, sì, sì, è abbastanza ben individuabile. Non,
7: però per privacy.
6: No, ho detto è ben individuabile, non è che ho dato l'indirizzo, ci mancherebbe. Poi un'ultima considerazione su Atta, anche grazie al messaggio di Roberto Abbagnaripoli che dice: abbiamo fatto il miglior acquisto con Attà, che intervistato ha detto che il suo ruolo è in mezzala. Abbiamo con Dur, Attaula, un centrocampo perfetto, invece ci inventiamo sempre giocatori fuori ruolo. Beh, insomma,
10: ma no, non è che
7: ci inventiamo, è costretto.
6: È costretto.
10: Esatto, cioè io credo che appena Mastantuono giocherà titolare, Attà torna mezzala. Cioè io questa cosa la darei abbastanza per scontato, e sono d'accordo con chi ha scritto, con l'ascoltatore, che è stato senza dubbio fino ad ora il miglior acquisto. Ma l'abbiamo detto anche l'altra volta, è dato subito un segnale super positivo nelle amichevoli, a me è piaciuto anche con il Benevento, ma grande acquisto.
7: Ma infatti poi se rende anche attiva, se rende anche in quel ruolo, no? Cioè che ce ne frega di averlo a centrocampo per
6: sì,
7: forza.
6: Però insomma se devo scegliere se devo scegliere a condizioni normali lo faccio giocare come mezzala, perché è quello il suo ruolo, è quello
7: sì,
6: in cui riesce a esprimere le sue migliori potenzialità.
7: Tutti hanno detto questo perché pensavano tutti che avrebbe giocato, no? L'ha detto Grosso, lo ha detto lui, ma perché pensavano anche che quello fosse il ruolo, altrimenti uno dice vabbè gioco dove devo giocare, cioè io non, cioè, se gioca più davanti e rende lo stesso non vedo il problema.
6: Un'ultima domanda da parte di Samuele da Firenze per Ilaria Masini: secondo lei in riferimento a Brescianini pensa che abbia convinto per fare il titolare, o il semplice ricambio da 4-5 gare l'anno come l'anno scorso e lui possa starci? Ora proprio 4-5 partite.
10: No, allora non è, io non credo che sia, cioè non credo che vada a prendere il posto di Dur e Mandragora, perché tanto di questo no, cioè, è questo, non è che prende il posto di Attà, prende il posto di uno di questi. Io penso che possa essere alla necessità titolare, ma sicuramente con i 5 cambi entra sempre, sì. Cioè non si sta parlando di 4 o 5 partite, si sta parlando di quasi tutte le partite, e evidentemente Brescianini è stato bravo a giocarsi bene le sue chance, perché c'è stato un momento in cui lui era chiaramente sul mercato. È un po' il discorso che era stato fatto anche con Somme, no? Proviamolo, e invece poi è stato deciso di venderlo. Stessa cosa è stata fatta per Brescianini, cioè se arrivano offerte magari anche accontentarsi anche di un prestito con diritto, un prestito con obbligo, invece alla fine Brescianini, Grosso lo ritiene utile. Allora, se poi è utile come titolare o in corsa, questo ci cambia poco. Io in questo momento lo vedo più in corsa, visto la qualità che c'è al centro. Io in questo momento il centrocampo me lo vedo, se non vendono Fagioli, con Fagioli.
7: Sì.
10: Ma da, e gli altri in Dur, Mandragora, Brescianini, che se la giocano per un posto che entrano. Vedo un po' più indietro l'AI, però questo lo penso io dalle indicazioni che sono arrivate, e anche da questo ragazzo che è veramente tanto giovane, cioè va piano piano costruito, va piano piano inserito. Lui è un potenziale fenomeno che però va fatto crescere nel campionato italiano, va fatto crescere come prestazione, va fatto crescere come età, perché se vi state Benevento è un ragazzo, è un ragazzo, quindi piano piano lui dovrà capire bene i meccanismi, come comportarsi dal punto di vista del gioco, di magari non arrabbiarsi, magari stare più tranquillo, o capire che insomma la Serie A non è uno scherzo. Io lui, benché abbia molta qualità, lo vedo un po' più indietro nelle gerarchie.
6: Va bene, ne riparleremo, ti lasciamo adesso ai tuoi impegni, grazie mille Ilaria Masini.
10: Grazie.
7: Buona spesa anche a te, con la stessa grazie. Generosità di Paratici, mi raccomando.
6: grazie ancora Ilaria Masini.
7: Era già andata via.
6: Grazie Ilaria Masini, la Gazzetta dello Sport. Dice Luca La Puntala, pensavo che Mastantuono andasse a vivere a San Donnino, allo Smannoro, strano, al Piazzale. Certo, insomma, poi se lo può permettere, così come tutti.
7: Vabbè, allo Smannoro poi diventa un viaggione andare al centro sportivo,
6: sì.
7: Anzi è già tanto che qualcuno torna ad abitare in centro, tipo
6: oggi anche la scelta delle case, delle abitazioni va fatta in base alle condizioni di Firenze,
7: comunque più Firenze sud,
6: di Firenze,
7: ormai
6: si
7: sono spostati tutti verso
6: Firenze sud
7: perché è più semplice arrivare, altrimenti diventa un viaggione, oppure Bagnaripoli, questi posti che sono sempre stati comunque occupati, no? Da giocatori viola.
6: E anche, sì, sì.
7: Anche allenatori.
6: Anche allenatori, sì, sì, però anche in quella zona ce ne sono tanti. Sì. Sì. E poi ancora, per quanto riguarda i messaggi che stanno arrivando al 348-7503-933, dice Leonardo, 433 o 4321 non vogliono dire niente. Se a sinistra sta largo e a destra sta stretto, come lo chiamate? Certo, insomma, è tutta una questione di metri anche, sì.
7: No, no, ma come non mi aspettavo prendessero uno, no, che non era un esterno destro puro, ora mi chiedo, visto che l'altro non è esterno puro, conviene puntare su un esterno puro a sinistra? Quindi era un mio dubbio, ecco, di mercato, visto che si sta dando la caccia a un nome di esterno sinistro alto. Volevo capire se questi nomi bisogna un po' rivederli oppure restano tali, ecco.
6: Eh sì, questo è uno dei dubbi.
7: Ma
6: che
7: è un mio,
6: no,
7: mio,
6: no, no, ma è un dubbio che dubbio, verrà sciolto credo a breve, perché insomma non so quando poi Parati ci voglia dare questo ulteriore rinforzo a Grosso.
7: Ma io penso che dopo Ferragosto, appunto, è passato e ora si concentrerà sugli ultimi acquisti.
6: Certo, certo. Poi altri messaggi al 348-7503-933, naturalmente chi volete venire può farlo chiamando lo 055-7711-171. C'è ad esempio un altro nostro ascoltatore che ci chiede l'inizio del campionato della Fiorentina con la Roma, una Roma che la Fiorentina potrebbe trovare non in perfette condizioni. Sì, ne abbiamo parlato anche con Daniele Baldini nel collegamento che abbiamo fatto in precedenza. Anche lui sosteneva che per una squadra come la Fiorentina, che comunque insomma è ambiziosa, meglio affrontarla adesso la Roma, che non è al top della forma.
7: Certo,
6: che
7: ma tutte le big comunque, no? All'inizio non sono in forma. Anch'io prima dicevo, io dubito sempre di una squadra troppo brillante ad agosto, perché significa insomma una preparazione non proprio. C'era ad esempio Serse Cosmi, che per scherzare ovviamente, poi lui sarà preciso nella preparazione anche di qualsiasi squadra, e diceva sempre, dice, beh, che faccio una preparazione che si vedrà più avanti, se poi non arrivo a mangiare il panettone, giustamente, no? Quindi ognuno fa una preparazione come crede, ogni allenatore porta avanti il suo tipo di preparazione, però insomma, sappiamo bene che Gasperini fa una preparazione molto intensa, per cui poi non ha tutta la squadra, non ha tutta la rosa completa, per cui sono dei problemi in più, speriamo di approfittarne.
6: Assolutamente, assolutamente. Volevo anche ribadire l'importanza, se c'è la possibilità magari riusciamo anche a fare un collegamento, perché mi piacerebbe sentire che cosa ne pensano i diretti interessati. Volevo tornare anche sulla grande impresa della rissa Iapichino, oro nel salto in lungo agli europei, insomma, grande tifosa della Fiorentina, grande fiorentina, un'altra atleta fiorentina che riesce ad arrivare ad ottenere questo grande successo.
7: Sì, l'abbiamo detto,
6: sì, senso, sì, no.
7: È stato un momento meraviglioso l'oro di Larissa, perché poi è sempre stata l'atleta più importante per noi fiorentini, no? C'è anche molto affetto verso di lei e magari non sempre è riuscita a portare in fondo, ha avuto anche degli infortuni, quindi insomma io faccio i complimenti sia a lei che al babbo che l'allena.
6: Sì. Anche alla mamma Fiona May.
7: Sì, certo, però l'allenatore è il babbo, sì, per quello,
6: certo, sì, sì, sì.
7: Fiona May, i complimenti vanno fatti per la sua di carriera e come mamma, è ovvio, però al padre glieli faccio proprio come allenatore, no? di Larissa, per cui credo sia un oro importantissimo, spero sia anche foriero di nuovi successi, di una carriera sempre più brillante.
6: Va bene, poi se ci sarà la possibilità nel corso delle nostre trasmissioni ascolteremo magari qualcuno della famiglia di Larissa Iapichino nel momento in cui anche loro saranno rientrati a Firenze, perché parlavo questa mattina con Gianni Iapichino e mi diceva che erano in partenza da Zurigo, però certo, le cattive condizioni meteo impedivano al volo di essere in orario e quindi evidentemente ancora adesso stanno rientrando dopo questa grande impresa di ieri sera. E Intanto torniamo allora ai nostri ascoltatori che ci stanno inviando dei messaggi al 348-7503-933. Volevo soffermarmi per un attimo anche su Ranieri, che comunque non sarà un titolarissimo di questa Fiorentina, questo lo diciamo adesso, poi chissà, però è riuscito anche ad andare a segno, tra l'altro dopo uno schema da calcio d'angolo. Quante volte l'anno scorso sottolineavamo la mancanza di schemi da parte della Fiorentina sui calci piazzati, o anche la scarsa capacità di arrivare al gol da parte della Fiorentina attraverso degli schemi da calcio piazzato? Ecco, quest'anno, se il buongiorno si vede dal mattino,
7: sì sì, mi sembra l'abbia tirato Fagioli e poi c'è stato Dragusin, che ha fatto la torre e ha fatto l'assist, quindi per il gol di Ranieri è una bella azione corale. È importante anche sfruttare questi i calci piazzati, insomma, che siano angoli, che siano punizioni, vabbè, rigori non ne parliamo, ma insomma è importante anche sfruttare queste palle inattive, chiamiamole così, no? Non so come definirle.
6: Sì, sì, certo. Sì.
7: E mi ricordo c'era sempre il buon Gianni Vio che diceva che erano 12 punti in più, no? Nell'arco di una stagione, e quindi è importante. Ranieri ha dimostrato con la sua esperienza di saper ancora aiutare la Fiorentina, di essere un giocatore importante. Poi se Vieri lo supererà, se Grosso riterrà che Vieri insomma una crescita più importante, o che la coppia sia Pongracic Dragusin, farà parte della rosa. Tanto io ripeto, secondo me almeno 16-17 titolari tu li devi avere, per cui è importante che tutti si sentano parte integrante di questa rosa, di questa squadra, e che siano interscambiabili. Poi lo spazio, anche se c'è una sola competizione, ma c'è anche la Coppa Italia comunque ora già a settembre.
6: Tanto stasera si conoscerà il prossimo avversario.
7: Sì, perché alle 18 c'è Pisa e Empoli. E tu chi preferisci?
6: Ma guarda, forse l'Empoli,
7: no,
6: in questo momento è un pochino più debole sulla carta.
7: Un pochino più debole, sì. E il Pisa che ora prende anche Petagna, quindi probabilmente quando li incontreremo noi, se dovesse superare il turno, ci sarà anche Petagna, sempre quel giocatore, no, che d'esperienza ti può fare sempre lo scherzetto. E poi appunto avremo anche quest'ulteriore turno, poi ci saranno gli ottavi, inizierà insomma, sì, Napoli, sì, inizierà, poi eventualmente
6: a diventare ancora più esatto, seria la questione.
7: Quindi ci sarà bisogno di tutti, ecco, anche se non c'è la Conference, anzi forse meglio, perché prepari meglio le partite, hai una settimana di lavoro, Grosso può fare delle valutazioni, i giocatori dovranno essere intelligenti a capire che se non sono titolari sono comunque altrettanto importanti.
6: Poi se ci saranno dei messaggi vocali li ascolteremo tra poco, vedevo che c'erano alcune note vocali. Nel frattempo Stelvio ci scrive: sapete cosa mi sono messo in testa?

0: sottolinearlo, no? Un pochino te la rovinerebbe, quindi non so che vorranno fare.
1: Vedremo. Intanto c'è Samuele da Firenze che ci scrive che c'è troppo silenzio generale intorno a Frendrup, potrebbe tornare d'attualità questo nome, ne parlavamo anche con Niccolò Ceccarini, se la Fiorentina va alla ricerca di un mediano più di contenimento potrebbe in effetti essere un giocatore che la Fiorentina può prendere in considerazione, però poi bisogna fare i conti anche con il prezzo che il
0: 15-20 milioni
1: che il Genoa fa,
0: no? Genova mi sembra
1: d'aver già l'anno scorso si parlava di una ventina di milioni, per esatto. Cui ecco, non credo sia sceso più di tanto.
0: La Fiorentina, anche altre offerte, per cui
1: appunto, la Fiorentina c'è da chiedersi se abbia voglia di spendere.
0: Forse anche il Besiktas del buon italiano si sta togliendo quelle soddisfazioni che
1: sì.
0: Non gli hanno dato qui a Firenze, no? Sì. Perché comunque lì si andava a risparmio, andava a risparmio, per cui fu venduto Vlahovic, se l'è riportato in Turchia, Frendrup non arrivò e magari potrebbe arrivargli in Turchia, per cui sta facendo una campagna acquisti un po' italiana, diciamocelo, un po' viola.
1: Sì,
0: ecco.
1: sì, è vero, è vero. Però ecco, per quanto riguarda Frendrup, potrebbe in effetti essere un giocatore con caratteristiche diverse che andrebbe a completare il reparto di centrocampo, potrebbe offrire qualcosa di diverso, insomma, rispetto ai giocatori che ci sono attualmente.
0: Sì, sì, quello sicuramente, senza dubbio. Questi nomi che da anni si seguono, quando arrivi al dunque perdi un po' l'entusiasmo. Io questo ne sono
1: sì, certo.
0: Per quello
1: Torsved,
0: non mi
1: ad esempio, è stato un nome che è circolato tra i primissimi, no? Come
0: sì,
1: possibile fosse la Fiorentina,
0: troppo.
1: E adesso siamo arrivati al 17 agosto
0: e ora ci sembra che non serva neanche più,
1: capito? Sì, sì.
0: Quindi non lo vogliamo neanche più. Anche Grosso magari l'ha indicato come un giocatore che gli piaceva, però a questo punto non so se continuerà a chiederlo a Paratici, oppure anche lui preferisce uno più di copertura, perché magari con Tosved non ha proprio questa quelle caratteristiche, ecco.
1: Sì, sì. Nel frattempo il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto dedicare un messaggio sui social a Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina,
0: e al video della
1: giorni
0: nostra Sara
1: scorsi
0: May.
1: Di un momento semplice e significativo è stato infatti il giovane calciatore immortalato dal TGR Rai Toscana, insomma queste immagini che sono state riprese dai tifosi, poi sono state diffuse dal TGR Rai Toscana in spiaggia mentre giocava a pallone insieme a alcuni bambini, e questa immagine ha colpito per la sua semplicità, e a condividere questo scatto è stato anche il presidente FIFA Infantino, che ha scelto di accompagnarlo con una breve frase dedicata al talento del giocatore Mastantuono, la magia all'improvviso, un messaggio che sembra sottolineare non soltanto le qualità dell'attaccante ma anche la naturalezza con cui riesce a vivere la sua passione per il calcio anche nei momenti
0: sì,
1: più
0: sì,
1: informali.
0: Bello. Perché molti vanno al mare, credo ci sia anche Dragusin in questi giorni, ci va spesso quando ha i giorni liberi anche Gudmundsson, soprattutto se ha i bambini, insomma in tanti ci vanno, no? In Versilia, però poi non abbiamo mai visto giocatori che si mettono a giocare con calciatori, insomma, famosi che si mettono a giocare con i ragazzi, ecco.
1: Eh no, è vero, è vero.
0: Quindi va sottolineata la sua freschezza anche
1: sì,
0: in
1: sì,
0: questo,
1: la sua disponibilità,
0: la sua anche simpatia, dai, sì. Verso le persone.
1: Assolutamente.
0: Che è importante.
1: Andiamo ad ascoltare anche un messaggio vocale arrivato al 348-7503-933.
2: Saluto a tutti dal Brazza di Figline. Ma mi ha fatto parecchio piacere vedere giocare João Mario, che è stato anche un po' sottovalutato, sì. Invece lui quando riceve la palla va avanti, non fa il passaggio indietro, non se ne può più dei passaggi indietro, si sono visti passaggi indietro mille per due anni, basta, avanti. Se si vuole rompere le scatole, a parte sono partite e non contano niente, per qualche quarto d'ora ci ha schiacciato dietro il Benevento, quindi chi ci schiaccerà sicuramente la Roma o il Napoli se ci ha schiacciato il Benevento, però aspettiamo, si vede a ottobre chi è questa squadra. Un saluto dal Brazza di Figlini.
3: Buongiorno, buongiorno. Come si fa, come Marco da Cantù, per carità, ti ascolto molte volte, mi piace quando intervieni. Ma oggi a dire, guarda, Ken di qua e di là, per infortuni, ma tutti i giocatori si infortunano. darlo via per 40.000.

0: a 40 milioni ti vengono in tasca a te, ma con 40 milioni chi compri? Secondo te c'è uno del valore di 40 milioni? Ma uno come che ha fatto 35 gol in un campionato e mezzo? 35! Tra tutti gli altri attaccatori.
1: Volevo dire una cosa a Lorenzo. Lore, mi sa che Paratici non è che abbia deciso di partire dalle fondamenta, cioè dalla difesa, e andare e lasciare indietro gli esterni. Praticamente è andato a colpire là dove ha trovato le occasioni, e non è che le occasioni arrivino secondo uno schema di necessità di una squadra, cioè per quello che gli manca. Ha trovato le occasioni e ne ha approfittato, tutto qui. Ciao Guido.
2: Sì, sì, certo, no? Beh, è una lettura, lettura condivisibile, ci mancherebbe, sì, sì. Però magari ci potevano essere delle occasioni anche sugli esterni, evidentemente ha voluto temporeggiare perché voleva arrivare a determinati obiettivi. Sì, qui si ritorna anche al tuo discorso.
3: Carissimo Lorenzo, non c'è tempo di rispondere ai messaggi, ma ringraziamo tutti.
2: Sì, sì, sì, allora grazie Luciana.
3: E grazie a te.
2: Naturalmente vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Ciao.
4: Radio Firenze Viola. New
5: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla per una nuova settimana che inizia. È lunedì 17 agosto. Insieme al sottoscritto c'è Sauro Fattori. Ciao Sauro.
6: Ciao a tutti, sono qui con Fidio.
2: Siamo un po' di corsa, sì, anche perché abbiamo una regia curata da Marco Tonelli con una professionalità talmente eccelsa, e non ci ha detto che stavamo entrando in diretta. Quindi noi eravamo qui amabilmente a chiacchierare con Niccolò Santi, che ci ha preceduto. Ma va bene così, senza parole.
6: Della diretta,
2: è il bello della diretta, così ci potete seguire anche sul canale 92 e vedere quanto siamo imbranati tra cuffie, microfoni, eccetera, eccetera. Per fortuna non siamo qui per questo, ma per parlare di Fiorentina, in cui, Sauro, inutile nascondere, siamo i numeri uno. Noi sentiamo la responsabilità, no? Anche del peso del nostro ruolo, delle nostre parole, di quanto siamo forti e di quanto siamo grandi. Ci aiuta anche la Fiorentina, che comunque ci sta restituendo un grande entusiasmo, con colpi su colpi, con una squadra tutta da costruire, tutta da scoprire. C'è stato l'esordio stagionale contro il Benevento, ora ce ne parlerai Sauro, anche se è accaduto due o tre giorni fa, però qualche indicazione vera, sì, le prime le abbiamo avute. Prima ricordo il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Ho diverse questioni, Sauro, che voglio affrontare con te, che sono curioso, da diversi giorni, per l'appunto dopo la partita del Benevento, che voglio parlare con te, perché la squadra di Grosso è tutta in costruzione, sì, quindi bisogna anche un po' capire che cosa succederà e che cosa sta succedendo. Prima però dacci la tua visione, due o tre giorni dopo l'esordio ufficiale in Coppa Italia, bagnato con un 4-1 che ha fatto gridare Firenze: Grosso non è l'allenatore giusto per la Firenze. No, non è vero, perché poi se noi esageriamo, a qualcuno non è piaciuto, però diciamo che la maggioranza di Firenze resta piuttosto gasata.
6: Prima cosa è calcio d'estate. Prima cosa, mancavano una settimana al campionato.
2: Precisa.
6: E il fatto di aver fatto gol dopo un minuto, è normale che vai in diciamo nella tranquillità. Se tu pensi a tenere il risultato, a non esagerare nelle cose, cioè il giocatore lo fa, dice tanto il Benevento prima o poi me la ridà l'occasione, infatti come è successo.
2: Costringe anche il Benevento ad attaccarti, sì, a non coprirsi.
6: Te stai lì, gestisci la situazione, poi è naturale, se all'inizio dell'anno il pubblico va lì e vorrebbe vedere, diciamo, calcio champagne, ora fa per dire, insomma. Ma non è così, cioè, io ho visto la partita, era normale, hai fatto gol subito, facendo gol subito, ho detto, quando sei in avanti con la condizione, allora probabilmente ti dà lo stimolo per ripartire, per fargli, ma conti bene, poi conti Benevento, insomma, ti metti lì e gestisci. Infatti poi gli ha fatti 2-0, che poi Benevento a vederlo sembrava da un po' il classico. Io ho fatto, per mia fortuna, ho fatto sia Serie A che Serie B. Allora, quando sei la squadra di Serie A, gli altri fanno, e te sei lì che gestisce e poi dopo gli fai male, no? Io ho giocato anche squadre Serie B contro squadre Serie A, che tu fai, ti sembra di fare la miglior partita del mondo, perdi 3-0, non sai perché.
2: E forse è la sensazione a cui Benevento ha lasciato.
6: È la differenza. Cioè, sì. Allora, se hai detto guardi Benevento, tu dici come? Io ho preso 4 gol. Perché in effetti Benevento ha fatto una buona gara, bellina a vedersi, però.
2: Possesso palla del 60%.
6: Ma poi anche provata a creare, che poi alla fine non crea mai grandi cose, però ti mette un po'. Cioè, tu dici come? La Fiorentina la subisce per dire non so, due rosse dal fondo. È normale subirlo, non è che gli altri non sanno giocare al calcio. Però te tu gli concedi, loro fanno, però poi alla fine tu gli fa 4 gol e loro escano di lì che dicono boh, io ho preso 4 gol, non so perché. Che è così, eh?
2: Erano soddisfatti.
6: Cioè, te quando tu vai a parlare, io sono convinto che Floro Flores va a parlare con la squadra e dici. Cioè, è difficile dirgli se giocavo bene perché ho preso 4 gol, che bene, tu puoi dire. Però in effetti tu devi essere contento di come ti ha già. È la differenza tra la squadra di Serie A, che poi secondo me la Fiorentina, la squadra di Serie A di buon livello, non solamente bassa, capito? Ti fa male, ha le qualità per farti male, e allora è normale così. Infatti io non mi aspettavo la grande gara, dico la verità. No, proprio perché ha fatto gol subito. Facendo gol subito ho detto vai, questa diventa una partita che stanno lì, gestiscano e portano in fondo, anche perché tra una settimana c'è da andare, c'è da andare in guerra per davvero, cioè insomma. Tu va a trovare noi Benevento, eh.
2: No, poi anche io sono ovviamente come tutti un fautore del bel calcio, ammesso che bisognerebbe capirsi un attimo su che cos'è.
6: Se
2: il bel calcio 3
6: partite, 4-1,
2: però esatto
6: bene.
2: Esatto, no, non si può neanche chiedere alla Fiorentina di
6: essere ora splendida,
2: sì, ma chi se ne frega, anzi è più importante esserlo a novembre dicembre, quando poi le cose diventeranno serie.
6: Ora diventa serio già da lunedì.
2: Sì, sarà ancora calcio d'agosto, sarà una partita
6: lunedì non è più calcio d'agosto, è agosto ma non è più caccia d'agosto.
2: Vabbè, è vero perché, conta perché, però
6: cioè devi fare una buona prestazione se perdi devi fare una buona prestazione, se vinci va bene tutto,
2: questo siamo tutti d'accordo. Ti dico anche che voglio dire facciamolo in maniera preventiva sperando che ciò non accada, se non dovesse andare bene a Roma non è che è tutto da buttare quello che sta costruendo la Fiorentina. Esatto, c'è il festeggiamento per il centenario,
6: giusto, a cui pure,
2: Sauro ci sarà, visto che insomma bisogna dire chi c'è e chi non c'è. Sauro ci sarà, però allora è inutile, tanto c'è un elefante in questa stanza, Sauro, e è questo in realtà il tema più caldo, e io mi porto dietro la partita contro venerdì, perché io ho visto Albert Gudmundsson, che vedo è anche oggetto di, tra l'altro sono già arrivati dei messaggi al 348-751-3933 proprio sull'islandese. Io l'ho visto un altro Gudmundsson,
6: si ha fatto
2: un
6: colpo di testa, poi
2: ma sì, nel vivo del gioco, due o tre palloni tra le linee.
6: Allora nel vivo del gioco non c'era nessuno l'altro giorno.
2: Ma dai, lui a sì.
6: Né che nessuno. Cioè, l'altro giorno era una partita a un certo punto, te l'ho detto prima, che non dà indicazioni più di tanto all'allenatore. Poi fa condizione ai giocatori, che è la cosa migliore. Cioè, fanno. Entrano più in condizione, fanno questi 90-70 minuti secondo quelle scelte che poi ha fatto lui. Va bene così, insomma,
2: ma non può essere finalmente la stagione.
6: Naturalmente, se perdevi lo giudichi, ma vincendo 4-1.
2: Ma non può essere la stagione di Gudmundsson, davvero, visto che poi la Fiorentina c'ha tutte queste difficoltà a trovare un esterno.
6: Le stagioni sono 4, ne ha fatte 3. Sì, che
2: se per questo è 2 anni è qui, quindi ne ha fatte anche più di 3.
6: La terza, anche la prossima dovrebbe essere una stagione,
2: sì. Quindi cos'è questa ironia? Che cosa mi sottende?
6: Allora io ti dico, va bene così, che c'entra? Se in questo momento c'è solo lui, cioè, alla fine. Però adesso Mastantuono ora.
2: L'hai visto a giocare con i ragazzi?
6: Io penso che sia da scegliere. Bravo, a livello mediatico, bravo, dai, su. Vabbè, io non voglio che lo giovane spiace, voglio che lo giovane.
2: Sì, anche se ha fatto grandi tiri.
6: Ma è un ragazzo, ma c'hanno 19 anni. Cioè, allora, dobbiamo anche capire questo, eh. Cioè, perché secondo me io quando ho visto entrare Mastantuono ho sentito il boato, io sono felice, no? Per noi Fioretti, che noi siamo una tifoseria entusiasta, cioè noi ci entusiasmiamo delle volte anche troppo, però va bene perché è il nostro bello, no? Poi magari si diventa più critici di altri, però per dire, Mastantuono è entrato e cioè, ho detto, rimaneva altro che calciassi il pallone per dare, come fece Mappamondo Maradona, e c'erano 80.000 lì, cioè il nostro entusiasmo è questo, però stiamo attenti a non aspettare troppo. Cioè, diamogli tempo, poi la qualità ce l'ha, non ci mancherebbe altro, nessuno mette in dubbio quello, però diamogli tempo, perché alternerà buone cose, cose meno buone, perché è normale che sia così a 19 anni. Cioè io non so, chi ha 19 anni deve aver tutto fatto, deve tutto a posto, non penso.
2: No, non penso. Tra l'altro mi viene ad allargare il discorso, perché è vero che Mastantuono è il più giovane, essendo un classe 2007, ma ti ci posso mettere Ulai classe 2006, quando infatti arriverà Jimenez è un 2005, Vieri stesso e poi non ha giocato nel 2005.
6: Siamo una squadra giovane. E non ci aspettiamo che la squadra giovane faccia mirabili. Nell'entusiasmo lo può fare, però bisogna che ti dargli una mano. Cioè, bisogna un po' spingerli, farli sentire coccolati.
2: Come si sta muovendo in questo senso, secondo te, Grosso?
6: Ma Grosso benissimo.
2: Sì.
6: A livello mediatico sento parlare, non ho mai niente da ridire.
2: Beh,
6: lo sai, io un Vanolo l'avevo da dire.
2: Sì, vabbè, diciamo non era completissimo.
6: Perché Vanolo si abbia mai, che diceva, sì,
2: questo,
6: va bene.
2: Sì.
6: Vedi, lui si muove bene e parla come deve parlare un allenatore che ha dei giocatori nuovi e giovani. Cioè, lui Mastantuono dice bravo, però non mi ha sentito dire lui e Messi siamo lì, no, cioè, capito? Cioè, bisogna tenerli lì, perché ho sentito la televisione l'altro giorno, lo guardavo la televisione, allora, entra Mastantuono uguale a Messi,
2: meglio
6: Atta,
2: forse.
6: Atta e Zidane,
2: meglio anche lui.
6: Valdepeña se l'hanno saltato un po' peggio, gli hanno detto che lei
2: Teo Hernandez.
6: Teo Hernandez, bravo, non mi veniva Teo. Va bene, Teo Hernandez.
2: Sì.
6: Cioè, che Teo Hernandez so, magari averlo, cioè, io pensavo a Roberto Carlos, a quel punto ci siamo, sì, buttiamo
2: veniva
6: là,
2: anche
6: no?
2: Dal Real,
6: cioè,
2: per
6: ecco,
2: l'appunto.
6: Buttiamo là, no?
2: Si poteva.
6: Vedi, stiamo calmi, insomma, ora.
2: Sì.
6: Poi ecco, diventeranno anche meglio.
2: Il 2006 e Valdepeñas, che a me non è dispiaciuto, io ho sentito critiche sul fatto che la Mesta un paio di volte lo ha messo un po' in difficoltà.
6: La Mesta è un bevilegno. La Mesta, ma la Mesta. Allora, io quando guardo queste squadre di Serie B, che magari.
2: Che poi il Benevento è anche una squadra appena neopromossa in Serie
6: B.
2: Quindi
6: neopromossa anche l'anno scorso.
2: Non è una strutturata in Serie
6: B. No, infatti. Però è una società che investe, che sa fare.
2: Beh,
6: secondo me il Benevento è una buona squadra Serie B. Va bene. Però ti dico, quando se tu vedi come si chiama Mesta, come
2: detto, La Mesta.
6: Per dire.
2: La Messi potremmo.
6: Sì, sì, va bene, no, la Mesta. Per dire. Noi li bistrattiamo un po', no? Però delle volte potrebbero stare in una rosa di Serie A. Io un dio della Fiorentina. Ma perché? Perché hanno qualità.
2: Meglio la Mesta o Rodrigo Mora che sta comprando la Roma a 25 milioni per il 50%?
6: No, con
2: 50% in futura rivendita, quindi di fatto acquista il 50%.
6: 25, io l'ho visto, bocca al lupo. Cioè, io
2: allora, vedremo noi, se poi sarà noi, la partita noi, lunedì prossimo.
6: Tanto cioè, a tempi, Diamanti,
2: Alino.
6: Disse, se io invece chiamavo Diamanti, mi chiamavo Diamantino, mi volevano tutti.
2: Sì,
6: questa
2: sì,
6: è la verità. Noi siamo un po' estero. Allora, io ieri ho guardato in Mila.
2: Che oggi ha chiuso un colpo a 50 milioni,
6: sì,
2: visto Diego Moreira.
6: C'era un italiano solo. Cioè, ragazzi, ma si può andare avanti così. Cioè, è possibile in Italia non ci sia nulla. Ma poi sta attento, in Italia uno buono, se te lo paghi 20 milioni, ma tu vai a comprare fuori, c'è gente a 50 milioni che sono guardabili. Cioè, secondo il mio punto di vista poi saranno delle
2: E la polemica Zazzaroni ha fatto anche nei confronti della Fiorentina.
6: Openda 45 milioni,
2: sì,
6: cioè sembri nulla. Openda ha fatto 3 presenze, non gioca mia mai. Cioè, Openda ora l'hanno messo là, l'hanno detto da una mano lì.
2: Anche se te a giugno dicesti Openda per la Fiorentina.
6: Io l'avevo preso. Certo l'avevo preso.
2: Secondo te come esterno, sì,
6: no,
2: visto che siamo alla ricerca di un esterno.
6: 4
2: sì,
6: milioni, a me me lo danno gratis. Cioè, ho visto Vicario, ora l'hanno preso gratis.
2: Sì. Presi un diritto di riscatto a 7-8 milioni.
6: Che poi diritto.
2: Diritto, neanche. Possono scegliere loro a fine stagione.
6: Se li spendono di ingaggio.
2: Sai, Tottenham, sì, poi Tottenham
6: 115
2: gli avanzano.
6: Per lui Vicario nel robo, sì,
2: sì, sì, son briciole.
6: Cioè, ti dico la verità, secondo me siamo ritornati a avere tutti stranieri un'altra volta.
2: Sì.
6: Cioè, anche la Fiorentina
2: esatto, è stata messa nel calderone anche la Fiorentina, che però
6: un po' mi dispiace perché
2: contro il Benevento inizia e ha almeno 5
6: sì,
2: titolari italiani.
6: La Fiorentina
2: italiani
6: ce l'ha
2: perché
6: ce
2: Trandur lo stesso Ken
6: Fagioli
2: Ranieri
6: che insomma qui continuano a scrivere che Vieri gioca Ranieri chiuso.
2: Ma siamo ancora il 14 agosto,
6: io l'ho detto
2: il
6: 17 primo di luglio gioca Ranieri,
2: è vero, però cioè, ancora non abbiamo visto con la Roma se lo te gioca Ranieri.
6: E chi ti vuoi giocare?
2: C'è gente che si spara, se gioca anche Mandragora a quel punto vediamo, non so, un tasso di lanci da Ponte
6: giochi?
2: Santa Trinita.
6: Ve lo benedetto.
2: Brescianini effettivamente sembra l'alternativa a Mandragora, ecco,
6: te lo
2: in questo
6: immagini
2: momento.
6: Scheda Mandragora vive
2: Però ecco, tra le varie tematiche legate al mercato, Grosso cerca un centrocampista.
6: Io ho visto intanto il Tosved.
2: Si è abbastanza arenata, sì, la situazione.
6: Tanto sapevo che andava a finire così, perché ieri guardavi Genoa, dimmi il centrocampista di Genoa, come si chiama, con la F.
2: Centrocampista?
6: Sì.
2: Da ma Frendrup, ti dici?
6: Frendrup, mi ricordo l'anno scorso, se non si prendeva Frendrup, non si dormiva la notte.
2: Sì, ma anche quest'anno, comunque, dovesse arrivare
6: Frendrup. Non nessuno, cioè, capito?
2: Chiedono anche 30 milioni di euro.
6: Chiedono 30 milioni perché? Perché tanto non nessuno, c'è, diciamo 30.
2: Dici?
6: Sì.
2: Almeno si alza.
6: Vabbè, alla 10 te lo danno subito.
2: Sì,
6: perché
2: come a Frendrup è visto da tutti come il nuovo fenomeno generazionale.
6: Tosved ha fatto grandi cose in Norvegia, ha fatto gli ultimi 10 minuti in due partite.
2: Beh, però di una grande Norvegia. Di una grande Norvegia.
6: Di una grande Norvegia, sono d'accordo.
2: Va bene, quindi io torno a quelle che secondo te sono le indicazioni in vista della Roma. Manca una settimana, io non credo a questo punto, anche perché poi la stessa Fiorentina, ammesso che alla fine lo compri davvero un centrocampista.
6: Allora, finalmente ho visto oggi un articolo scritto che c'è scritto che l'unico posto e non dà problemi è centrocampo.
2: Sì.
6: In effetti c'è centrocampo, l'abbiamo un po' di qualità,
2: sì.
6: Ora se no
2: non fai neanche giocare a tavola.
6: Ci sta mia robetta noi, cioè, perché noi si continua a parlare degli altri, ma gli altri che c'hanno? Cioè, io.
2: Ma Fofana dal Milan lo prenderesti visto che
6: ma
2: è
6: nemmeno
2: uscita.
6: Morto. Infatti è bene lo pigli da Juve, almeno la fa un'altra buca.
2: Ma davvero? Però non me ne avevi parlato così male. Dopo
6: no,
2: il prezzo iniziale a 35
6: spero,
2: milioni,
6: Fofana,
2: mi detto
6: non è mica male, chi lo mette in dubbio? Però dico, costa tanto.
2: E non vale i soldi che dovresti investire.
6: Io ti dico, la Fiorentina ad arrivare in Champions League, ad arrivare a vincere lo scudetto.
2: Non si è capito bene che ci andrà a fare.
6: Ma noi sarà un anno di transizione, spero più che positivo, cioè nel senso.
2: In cui ci si toglie delle soddisfazioni.
6: Di dire via, fino a anche a un mese dalla fine siamo a lottare per entrare nelle coppe. Mettiamo sì, io sarei contento. Perché tu parti sempre da un quindicesimo posto e con una rosa rinnovata e giovane.
2: Prima mi ha detto: se Grosso fa 65 punti, ma ha fatto Palladino, lo portano.
6: No, lo portiamo tutti in corso.
2: Piazzale
6: Mielangelo. Perché cambia il livello mediatico. Perché c'è una società dalla sua parte.
2: Sì, non so quanto Grosso in questo momento sia a livello mediatico, anche per quello che ti dicevo.
6: Infatti
2: è una
6: lo diventa. Se fa 65 punti.
2: Lo diventa.
6: Sì, perché se si continua a dire.
2: Io ho il terrore e il timore che passeremo tutta.
6: Già bene, cioè, ancora.
2: Sì, io penso che staremo tutta la stagione a dire ogni volta la Fiorentina farà il blocco basso.
6: Non so che vogliamo vedere, che uno quando gli arriva la palla fa tre palleggi per l'aria di testa così e poi dove si va?
2: Beh, può essere un'idea, proviamoci.
6: Se ho di la foca,
2: certo,
6: Nappi.
2: Mitico.
6: Se ci piace la foca va bene così.
2: Sì. Viva la foca, direbbe qualcuno.
6: Viva la foca.
2: Sì. Bene, detto questo, sì, non si sa bene che cosa si aspetti Firenze, però la sensazione che da Grosso sia un po' l'elemento non preso di mira è troppo, però sul quale c'è un in questo momento l'occhio di bue, c'è cioè il riflettore puntato.
6: Ma perché noi siamo così, Grosso lavora con la squadra giovane. Che le squadre giovani fanno bene e fanno male, cioè alternano, è normale, no?
2: Me lo dicevi sul Como l'anno scorso.
6: Se no sarebbero l'anno prima. Ti ricordi, poi là,
2: sì,
6: poi.
2: Ma anche l'anno scorso quando perso la Fiorentina te mi dicesti guarda è una squadra giovane, quindi secondo me si toglierà delle soddisfazioni
6: perché
2: ma Como, alcune partite
6: tutti
2: le
6: parlano in Champions League, no? Gliela regalai in Milan, ha fatto un punto nelle ultime 10 partite, che se no il Como l'aria quinto sesto, insomma come giusto che poi già nella mia può arriva quinto sesto, però l'anno prima te lo ricordi aveva fatto 50 punti mi pare, cioè alternava buone cose a cose meno buone, poi dopo fai degli inserimenti, i ragazzi crescano, i giovani crescano, infatti lui non è che ha cambiato molto
2: no.
6: Dall'anno prima però ha visto la crescita e arrivi e noi bisognerà fare uguale, cioè noi se noi si comincia a dire che quest'anno non sarebbe se non sarebbe a Champions League se è fallito è finita, non sarebbe a dodicesimo un'altra volta,
2: no fallito no, cioè,
6: no sarebbe a dodicesimo
2: però,
6: un'altra
2: diciamo
6: volta
2: il sogno
6: per forza che va a Roma magari tu perdi dici è finita, cioè noi campionato manca 37 giornali noi siamo belli andati, invece non è così, dai su, ci sarà dei momenti nei momenti quest'anno ancora più dell'anno scorso bisogna rimanere calmi e dargli una mano anche nelle difficoltà, perché non è che dopo vieni Frosinone e io il Frosinone vinco 7-0, non è così ma perché hai avrai delle difficoltà ed è giusto averle, l'importante è muovere la classifica, è dimostrato che l'anno scorso noi poi il giro di ritorno alla fine se l'ha fatto un buon campione, cioè nonostante un Vanoli un Sigioasso un granché bene però punti si facevano cioè, sì nono posto ma era il nostro, cioè noi siamo da non si può arrivare dal quinto voglio esagerare, perché il quinto non c'è rito, però vabbè, diciamo quinto, va bene, al decimo. E d'altra parte in queste 5 cose c'è chi arriva a quinto e chi arriva a decimo.
2: Questo è dubbio.
6: D'altra parte qualcuno si deve fallire, delle grandi, perché te tutti inserisca. Non è che te ti arrivi e tu dici giocate bene al TV, tanto vi do 5 gol a tutti. Non è così. Bisogna anche vivere il fallimento degli altri. Un po' il fallimento, diciamo, la stagione è un po' meno buona. Se si ragiona così, allora non si può far bene, perché i ragazzi, cioè i giovani che abbiamo, sono di qualità e con la serenità nella testa, che poi la testa non sta più dei piedi di qualsiasi altra cosa.
2: L'abbiamo visto l'anno scorso, citavi tu il girone di ritorno, se la pensi sui gironi d'andata, quanto la testa ti ha buttato giù e ti ha distrutto.
6: Ma bastava fare 7-8 punti in più, infatti noi l'anno scorso.
2: Come si è detto tante volte, se De Gea la prima giornata non gli scivolava il pallone.
6: Per noi il campionato è tutta un'altra cosa, perché noi si vince anche la partita dopo, perché è mentale. Invece ti pareggiano alla fine
2: con Torino,
6: un po' di polemica con Ranieri non ce n'era bisogno,
2: sì.
6: Va bene, cioè già anche qui insomma c'è stata una gestione difficile,
2: sì sì, diciamo
6: la partita
2: non è
6: con Torino
2: diventa
6: la
2: momento,
6: partita
2: ma...
6: dell'anno, che siamo a 38-37 gennaio dalla fine. Poi fai male e cominci a rotolare e poi dopo
2: non ti fermi.
6: Cioè, quando tu metti l'ultima spiaggia a 30 gennaio dalla fine è dura.
2: Volevo chiederti che cosa manca secondo te a questa Fiorentina per essere pronta per il campionato, ammesso che appunto poi bisognerà capire per quale obiettivo.
6: Secondo me la Fiorentina così potrebbe già partire
2: senza esterno, perché Grosso, ecco, a proposito delle analisi
6: lui
2: di Grosso,
6: però lui,
2: a noi ci manca ancora qualcosa.
6: Io l'ho ascoltato, però lui ha detto perché mi può dare un'alternativa. Non è che è obbligatorio averlo, perché io ti dico
2: snippero, non so se in un passaggio
6: allora,
2: io c'ero in conferenza
6: sì,
2: due o tre volte
6: l'ho sentito.
2: Sì, non c'eri ora, eri lì in conferenza,
6: no, stampa, sentito, cioè su come te, perché l'ascolto
2: l'hai sentito,
6: cioè, la conferenza, cioè,
2: però la sensazione era proprio che Grosso volesse dare un messaggio,
6: certo,
2: guarda, io dal mercato in questi 10
6: sì,
2: giorni non sto fermo, io non mi accontento di questa squadra,
6: no, perché magari può mettere, però deve decidere anche che esterno prendere, dove gioca. Io sentivo Lorentino oggi, che non è male come giocatore, come esterno, ma che mi aveva fatto titolare,
2: no?
6: E chi tu fa fuori?
2: Beh,
6: Santuono?
2: No, metti oppure, a ta a centrocampo.
6: Ah, ta a centrocampo, almeno proprio lì. Te l'ho ben detto, a ta a centrocampo, se tu lo vedrai tra due mesi, forse.
2: Mi hai sentito? Gliel'ho chiesto a Grosso, forse. Io ho seguito la nostra discussione, volevo quasi chiedergli di Mandragora, poi ho detto è troppo. Invece, seguendo quello che mi dicevi a centrocampo, lui non
6: e
2: ci sarà mai.
6: Detto?
2: Lui mi ha detto effettivamente qua, prima pensi a un ruolo per i calciatori, poi quando li vedi ci sono tante variabili all'interno della valutazione di un calciatore, e attualmente abbiamo abbondanza a centrocampo e quindi a ta gioca davanti per ora.
6: Ma giusto sia così, perché lui deve la solidità.
2: Ma tutti sognavamo il centrocampo Ulai Fagioli a ta, quando ce lo vuoi far fare?
6: Ulai Fagioli a ta, dopo un po' tu smetti di sognare.
2: Perché?
6: Perché dopo un po' diventa dura.
2: Ti tacca,
6: poi...
2: pam pam, brevi linee, veloce, classe.
6: Perché dopo c'è la realtà.
2: Forza.
6: Dopo c'è la realtà, capito? Dopo c'è il campo. Infatti, perché mi è piaciuto a me il Grosso? Perché ha detto, perché è così, gli allenatori spesso, te tu prendi un giocatore, ti ha visto giocare nell'Udinese, tu l'ha visto giocare centrocampista, no? Perché in effetti ha fatto il centrocampista. E tu dici, madonna, che bel centrocampo, lo tecnico, cioè. Però l'Udinese probabilmente per arrivare lì, l'allenatore l'Udinese, che è un buon allenatore oltretutto, perché nessuno ne parla, ma è un buon allenatore.
2: Non parla italiano dopo due anni.
6: Senti, vabbè, lui proprio non parlerà mai.
2: Vabbè, che dici te sempre all'Udinese, cioè, non ce n'hai troppo bisogno.
6: Anche perché all'Udinese ecco c'è bisogno.
2: Chi lo parla? Zaniolo, che insomma parla l'italiano.
6: Zaniolo, vabbè. Allora ti dicono, parla poi italiano anche Floro Flores,
2: Sì, un paio di congiuntivi, caro Antonio, però ci ha raccontato una storia bellissima con il figlio.
6: Sì,
2: la
6: Flores, poi t'ha detto.
2: Però effettivamente sì, italiano.
6: Ora Floro Flores, cioè, se giocassi è tanta roba, che non si ragiona.
2: Vabbè, tanta roba, comunque non sarebbe nelle prime 10 squadre, forse in Torino.
6: La Fiorentina gioca.
2: Ma dai, in questa.
6: Tu da via Henne, tu
2: sì, tu pidi Floro Flores dei tempi, dai, sa, allora aveva messo
6: cesta.
2: Poi era un calciatore, no, aveva grandi colpi, ma ora.
6: Infatti giocava lui di Natale.
2: Da Torino, appunto, cioè, Udinese.
6: Giocava lui di Natale, insomma, non è che giocava.
2: Vabbè, ok, quindi Floro Flores ti piace.
6: Era un buon giocatore.
2: Ti piace, va
6: un buon giocatore. Poi te l'ho detto, potevamo parlare solo tra loro due, perché come facevano a capirsi,
2: sì, anche di Natale
6: ora è laureato,
2: andiamo avanti sull'analisi linguistica di Floro Flores. Ci penseranno gli amici sanniti del Benevento.
6: No, ma per dire, no,
2: sì,
6: ti stava dicendo di, cioè il giocatore arriva, te tu l'hai visto in un contesto, poi ti arriva a te, non è quello che tu pensi, o che pure non è il giocatore che si può adattare come tu vuoi, cioè, capito? Perché poi delle volte, infatti io l'ho detto subito, no, a tavola, cioè Trump se lo potrà anche fare, perché non ci mancherebbe, però l'Udinese probabilmente avrà trovato dei meccanismi per permettere a lui di fare il centrocampista, cioè, non è facile, capito?
2: Poi in realtà il ruolo che gli sta disegnando addosso, cucendo addosso Grosso,
6: lo fa sta bene,
2: è carino,
6: lo fa sta
2: nel
6: bene,
2: senso che in fase offensiva sta dietro le punte, in fase difensiva si allarga e dà una mano a
6: fare un 4-4-2 di lavoro,
2: sì,
6: e non fa allarga a Gudmundsson.
2: No, non tanto. C'è un senso ironico in questa.
6: No, perché
2: probabilmente... Comunque non mi hai risposto se pensi che possa essere finalmente arrivato il momento di Goodman. Perché
6: no, secondo me no.
2: Tu sei il peggio.
6: Secondo me no. Però ti dico. Lascia, cioè,
2: c'è un nuovo Goodman, cioè, però tutti stanno dipingendo. Fino a, si impegna, cose.
6: Si deve fingere la pelle per essere nuovo. Perché
2: dici,
6: per me
2: che
6: dire
2: il colore?
6: Bello nero, bello scuro.
2: Capello nero scuro, dici.
6: Scuro.
2: Non siamo più Goodman.
6: Siamo a Goodman, siamo alle scuro.
2: Va bene.
6: No, ti dico la verità. A me non mi fa impazzire. Anche perché è un giocatore ormai l'abbiamo conosciuto. Cioè, sperare adesso.
2: Cioè, Paolo da Montesperto, nel momento in cui siamo entrati in diretta, ci aveva scritto: buon pomeriggio, per me Goodmundsson, se rimane, farà la sua migliore stagione.
6: Certamente.
2: Vabbè, che comunque effettivamente, diciamo, per come ha fatto nelle ultime due stagioni, non è che ci voglia proprio un'impresa incredibile, anche se poi qualche gol l'ha fatto, ecco, in questi due anni.
6: Allora che si fa per fare posto a Goodmundsson, che si fa fuori?
2: Vabbè, dà il tempo a Mastantuono di prendersi.
6: Bravo, si comincia a dire prendiamo tempo, va bene così. Però poi tanto dopo la fine è quella.
2: Ma secondo te con la Roma Mastantuono parte al primo? Perché secondo me no, però
6: no. Secondo me no.
2: Tanti se lo augurano, però, che possa
6: fare. Tutti
2: partire.
6: Ce l'auguriamo, però fallo. Allora io ti parlo da allenatore. Tanto poi rischia di bruciare un giocatore, perché tanto lo giudicano subito. Tanto bello visto che Mastantuono c'ha dalla sua un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Cioè quello che tutti si aspettano, lui sia già un giocatore fatto.
2: Sì, l'aspettativa è alta su di lui.
6: E lui ha giocato nel Real Madrid, benissimo, però non vuol dire nulla. Cioè ora non è che dice il Real Madrid quest'anno o Mastantuono o nessuno, no? Prende, lo manda a giocare. Perché? Perché non l'aveva ancora pronto.
2: Gratis.
6: Cioè, gratis. Ma va benissimo. Cioè, il Real Madrid pronto lo dà.
2: Sì,
6: prestito secco è roba mia,
2: segnale,
6: cioè, perché ci vede, cioè, non è che non ci vede, però ti dico, lo manda, perché se non, perché c'ha Ibrahim Diaz, è meglio Ibrahim Diaz, è meglio,
2: sì.
6: C'ha, ma lo sa che è meglio, dai,
2: chi
6: su.
2: Lo sa
6: il Real Madrid, lo sa, dai, su, c'è mia problemi sotto l'aspetto
2: Ibrahim Diaz, secondo te è meglio
6: Mourinho, tu gli dici cioè Mourinho,
2: sì, dipende cosa intendiamo per meglio. Sicuramente oggi, se devi scendere in campo, scegli Ibrahim Diaz tra lui e Mastantuono.
6: Ibrahim Diaz ha fatto titolare, ha fatto lì si parla di giocatori che come fa
2: è un po' mingherlino, però Ibrahim Diaz
6: come forte fisicamente, sta
2: scherzando. Sì, lo so, ma mi piace, su tutti quelli un po' più bassi dirtelo, sono mingherlini, perché
6: forte,
2: ti fanno
6: forte fisicamente, se no se un tagamba lì è dura,
2: sì.
6: Cioè, per dire, quello che prenderà, che ha preso la Roma l'ha preso,
2: sì, Rodrigo Mora,
6: io lo voglio vedere, io gli auguro tutti bene.
2: Mi sembra di aver percepito sì che non sei molto entusiasta.
6: No, non lo vedo, poi sai, talenti giovani che magari gli altri vedano più di te, ma insomma dai, a me sembra portoghese, sembra, cioè, ora c'è che sta un altro, benissimo, poi me ne trovo un altro fortissimo ora negli ultimi anni.
2: Portoghesi? Sì. Vabbè, Gonzalo Ramos, che ha preso Milan.
6: Leao pare sia osso, Leao fa 4 gol all'anno.
2: Lo vorresti alla Fiorentina, visto che poi
6: se
2: parla di sondaggi?
6: Se me lo regalano, sì, lo figlio, però te lo dico.
2: Non lo regalano per nulla, 40 milioni e a lui ne devi dare almeno 5.
6: 5 e il resto? Ne guadagna 7
2: almeno,
6: e mezzo.
2: Ho detto, almeno
6: 7 e mezzo.
2: 6 e mezzo, però sì.
6: Ah, 6 e mezzo,
2: sì, vabbè, comunque
6: 7 e mezzo.
2: Vabbè, per te un milione
6: si sa come fa.
2: Sì, fa fatica.
6: D'accordo,
2: cioè,
6: qui si parla di roba di uno che sta là, è anarchico, grande, quando è, però grande quando? cioè,
2: beh, ha detto, da un anno a questa parte,
6: cioè,
2: poi
6: c'è una vita, no? Io Cassano dice delle cose, delle volte che, cioè, che lui si fa anche prendere, però quando dice ma Leao sarà un giocatore che merita la cosa lì, fa 4 gol, cioè allora Iker c'ha ragione. Cassano, cioè, 20 volte Leao.
2: Sì,
6: no,
2: sì,
6: una, 20. Sì.
2: Allora, quando lo diceva all'inizio Cassano, non tanto, è che negli ultimi due anni Leao, quando doveva fare sì, lo step,
6: anni,
2: nei
6: tre anni Leao Emilia ha vinto, quando vinse lo scudetto, perché lo sapeva reggere, poi lo vinse perché l'Inter diceva che si fa oggi.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, però Leao fece un
6: però Leao però fece 6 gol, cioè non è che ne fa 15,
2: no, certo,
6: cioè, ci ha provato anche Allegri a fargli fare
2: tra l'altro altro. Io venerdì provavo a portare, no, avanti la candidatura di Leao prima che uscisse ogni tipo di notizia, poi è uscita la notizia, io non ci credevo molto, nel momento in cui la Fiorentina ha smentito io comincio a crederci, perché la Fiorentina aveva già smentito, sì, ma Stantuono smettiamo
6: un problema.
2: Ulai,
6: ma con Leao c'è un problema,
2: è un più
6: viene,
2: uno
6: viene dai giocare.
2: Deve giocare, e poi chi lo incide? Disco, lui Ken, come fanno a incidere?
6: No, fanno... c'è il balletto prima della partita.
2: Sì, e poi dopo c'è, si vede in campo. Lo sì, sì. No, sinceramente io vedo pressoché impossibile l'arrivo di Leao, no, però ripeto, la curiosità che ormai la Fiorentina ha smentito giocatori e poi effettivamente sono arrivati. Nel momento in cui arrivavano a smentire ho detto, ma non è che niente no, la Fiorentina.
6: E lì sarebbe un'operazione troppo...
2: Chiudo la prima mezz'ora e vado in pausa, ci sono già dei messaggi, mi hanno fatto molto ridere. Il primo è di Chris da Campi e dice: caro Sauro, questo Gudmundsson ci porta in Champions perché ha preso la patente C per guidare i Purmi. Detto questo,
6: I Purmi.
2: Noi ci fermiamo per la prima fase che arrisca il vento, torniamo, iniziamo davvero a darvi spazio con tutti i vostri messaggi, e quindi restate con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: Ci siamo, 17.34, sempre in diretta qui a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, soprattutto con Sauro Fattori, con i vostri messaggi al 348-75-13933 nel momento in cui, allora, tra l'altro restate con noi,
6: dai,
2: sì, però restate con noi perché sul fronte Ken ci dovrebbero potrebbero essere delle novità. Prima ti dico che Vicario è sbarcato a Torino, sì, e quindi insomma sarà il nuovo portiere della Juventus. E poi, prima di darvi novità su Ken, che insomma ci stiamo un attimo informando, lo sapete, cerchiamo di darvi le notizie più corrette possibile, volevo...
6: A me voci di corridoio mi dicono che...
2: Che?
6: Che Ken...
2: Cosa? Che vuol dire gni?
6: Che c'ha un 60% andà via.
2: 60% da andà via? Io ti avrei detto al contrario.
6: Io 60 per non dire di più.
2: Davvero?
6: Le voci,
2: voci corridoio, chi te l'ha detto?
6: Che fregatene.
2: Chi te l'ha detto?
6: Io i miei informatori.
2: Secondo te davvero c'è la possibilità? Non era quello che ti volevo chiedere, ma.
6: Io non è informatore. Abbiamo parlato che non da formare questa persona, non ci mancherebbe altro. Che lui faccia informatore.
2: Facciamo nome e cognome. Se,
6: no, non lo faccio.
2: Dai.
6: Allora, nemmeno sotto tortura.
2: Giustamente.
6: Va bene, ti dico. Non è un informatore, cioè sono io fui l'informatore, lui è quello che conta. Va bene? Però se me l'ha detto lui, un po' ci credo.
2: Sì,
6: Sì.
2: Allora, ti dico quello che riporta in questi minuti Sky Sport, che anche davanti ai nostri occhi sta apparendo. Poi i nostri uomini mercato sono già al lavoro per capire la realtà, insomma, anche come si potrà sviluppare questa notizia. Però il Como ha presentato la prima offerta alla Fiorentina per Ken, era annunciata per la giornata di oggi. Si parla di un prestito a 5 milioni di euro con obbligo a 25, quindi sono 30 i milioni messi sul piatto con la formula del prestito oneroso
6: per Pellegrino.
2: Sì, no, si è speso 25, sì, però, 5 di bonus. Però è la prima offerta, secondo te è poco, Sauro?
6: È la prima offerta, adesso siamo a trattare.
2: Sì, ho capito, siamo anche a 17 agosto, Sauro, cioè nel senso quando...
6: C'è tempo fino al 31, a fine il primo, mi sembra.
2: Secondo me anche se hai due addirittura.
6: Il 2 sarà decisivo.
2: Però, no, Tonellone, finisce il calciomercato il 2 settembre, mi sembra. Sì, allora.
6: Ma non si va anche fino
2: vabbè,
6: a
2: dici, per un giorno poteva andare, sì, certo, assolutamente, che, anche perché non credo che il 2 settembre eventualmente si chiuderà questa trattativa.
6: Il 2 settembre si chiude tante ore.
2: Sì, non Ken, Sauro,
6: no,
2: perché la Fiorentina, io credo, questa è la settimana decisiva, è inutile, non è che vi dico niente di speciale, però non si va oltre venerdì, non si va, però fino a venerdì. venerdì e si balla.
6: Magari i Paratici dicono fa giocare a Roma, fa gol, e allora la cosa va a 30 più 5, cioè, spera poco a salire, non è che poi diventa più difficile venderlo, cioè per la piazza intendo.
2: Sì,
6: poi si prende noi, io sentivo Lucca, cioè qui Pellegrini e Lucca si rinnova,
2: cioè, si rinnova, e che vuol dire?
6: Insomma c'è un po' più di oraggio.
2: Sì. Però è questo anche la questione legata a Ken, però, cioè che chi pigli.
6: Ho sentito anche Rosso, dove siamo?
2: Chi t'ha sentito?
6: Sassuolo, dove siamo?
2: Il Sassuolo, cioè no, Pinamonti no, dai.
6: Ragazzi, se viene Pinamonti, guarda che.
2: Direi se viene Pinamonti tutto quello che abbiamo detto sul mercato della Fiorentina, passa un po' in secondo piano. Guarda, un amico ti chiedeva, così in attesa anche di novità sul fronte Ken, riportiamo all'ultima ora di Sky Sport, offerta da 5 milioni di euro per il prestito più 25 per l'obbligo di riscatto. Riccardo ti chiede, partiamo così con un po' di messaggi, come valuti l'arrivo di Pellegrini a partenza di Piccoli? Secondo te siamo a posto così? È favorevole alla partenza di Ken? C'è un abbraccio.
6: Allora, Pellegrini, cioè, perché Piccolo oramai qui a... Avevamo oramai, c'erano dei pregiudizi su di lui, che è bene se è bene.
2: Se dicevi poi, anche se fa tripletta comunque si guarderà
6: lui,
2: il fatto,
6: se tu guardi il primo campionato ha fatto benissimo, no? Cioè, fatto gol tutte le partite,
2: vabbè,
6: fatto Henne fa gol tutte le partite, anche hanno pigliato mai, cioè sarebbe perché noi con Benevento si è visto Henne alla grande,
2: vabbè,
6: ha fatto gol, diciamo, non è gol,
2: vabbè, ha fatto un paio di sponde belle, sì, insomma, sì, dai, via.
6: Le sponde non sono pecchenne, le sponde lasciale all'arte.
2: Ma invece si è visto anche altruista,
6: le sponde non ce l'ha,
2: no, sono per i biliardo, le sponde
6: è una delle caratteristiche, non ha. Va bene, però per dirti, no, giustamente che era bruciato e va benissimo, sì. Viene Matteo, come si chiama, Pellegrino,
2: sì.
6: Matteo Pellegrino, viene lui, una novità, bene, sono felice, poi il giocatore è sicuramente diverso come tipologia di giocatore, però un giocatore da 7 gol, 8?
2: L'anno scorso ha fatti 9, no?
6: 9? Sì, l'ha fatti, sì, alla fine.
2: Sì.
6: Poi era 2 fino a 15 giornali alla fine, fino a 10 giornali alla fine, diciamo. Però va bene, insomma. Però non ci aspettiamo che venga e faccia 30, per come la vedo io.
2: No, cioè, certo. Giocatore. Ma nemmeno Henne però ne fa 30, perché anche sulla questione che è un giocatore da 25 gol, l'ha fatto una stagione e con la Conference League, diamo anche il giusto
6: Ken
2: peso.
6: Ken è uno da minimo 15-16 gol l'anno, 16 li fa,
2: sì,
6: te le assicura, sì, con una buona squadra te le assicura, va bene, io sono convinto che se viene anche Lucca te lo fanno un 2-16 gol, è così, se tutto va bene, capito? Però questo vuol dire nulla, cioè secondo me Ken, cioè chi, quando si parla di 5 milioni di, diciamo, di acconto, via, mettiamolo così,
2: sì, di prestito,
6: sì, va bene, e poi dopo è un acconto, che te lo voglio o no, se sei te l'obbligo è un acconto, va bene, e poi 25, il problema non è qui, il problema è che ci sono altri 10 milioni di ingaggi all'anno. Questo va messo nel conto. Cioè Ken è difficile da vendere, non per quanto costa, ma per quanto guadagna. Detto gli ha alzato, detto gli ha fatto un ingaggio mostruoso, chi te lo ripaghi te, cioè chi te lo compra te lo fa pagare l'ingaggio a te. Cioè che te lo paghi io? Ti ho dato 5 milioni a un giocatore che ne valeva 2,5-3. Quegli altri 2 all'anno e sono 4.
2: Sì, quest'anno la Fiorentina ha fatto degli affari spendendo tanto, ma non dando grossi ingaggi.
6: Perché è la regola? Perché l'ingaggio impedisce le vendite. Non è mai. Ci sono dei giocatori, la Juve ha dei giocatori che non riesce ad avviare. Arthur.
2: Ah, boia.
6: Lo regalerebbe, sì, però mi costa 6 milioni. 6 milioni netti all'anno, mi scelgo 12, ma chi lo piglia? Cioè, capito? Il problema è quello.
2: Sì, allora chiude il primo settembre, sì, ce lo segnala anche un amico, alle ore 20.
6: Ha visto, devi prima intentare di dire, vedi, cioè, lo sei.
2: Ho capito, sto anche cercando.
6: Basta darmi contro, poi va bene così.
2: Sì, questo è una cosa che cerco di fare regolarmente. Allora, in attesa di novità, torniamo a sentirci un po' di messaggi vocali che erano arrivati prima, che quindi non so
7: buongiorno,
2: e non credo saranno.
7: Radio Firenze Viola, una domanda per Sauro.
2: Vai.
7: Ma lui, Ken, a prescindere da chi arriverà, a quanto lo pagheranno, lo venderebbe o no? Secco. Lo teniamo, lo vendiamo. Lo terrebbe?
2: Hai visto se è su Ken? Vabbè, c'è un altro? No, aspetta, intanto rispondiamo. Visto e poi è su
6: Devo
2: Ken.
6: Devo essere secco?
2: Sì.
6: Lo vendo.
2: Sì,
6: per tante cose, non per Ken, perché ti ho detto,
2: ma soprattutto al 17 agosto, ma anche forse al 20 agosto.
6: A livello tecnico Ken non è, cioè ragazzi, insomma, è un buon giocatore, se no ora si fa per ragionare, però per tutte le vicissitudini, perché sono convinto che ci si ritrova un'altra volta e lui dice ma dove lei sparito, dice no, lei fa la fisioterapia, cioè basta, fine, cioè, queste cose qui, rompa gli spogliatoi. O lo puoi essere bravo anche tu vuoi, lo fa 15 gol, se poi fa 15 o 16 gol come ce l'ha, allora chi lo regge più? Questo incide, va a incidere dischi tutti i giorni, cioè è questo il suo problema, non è un problema tecnico, è un problema proprio a livello mediatico, e secondo me non... Secondo me il Paratici un po' ci pensa a questo, e ci penserei, sì, ci penserei. Con dispiacere, non ci penserei.
2: No, a me l'unica cosa che preme come Radio Firenze Viola segnalare è che ci siamo presi diverse infamate nelle scorse settimane quando dicevamo occhio che anche se la Fiorentina ha tolto formalmente Kenna dal mercato, dopo il mercato non è chiuso, no, perché certo, il messaggio della Fiorentina era a meno di offerte clamorose.
6: Ma come giusto che sia.
2: Come giusto che sia. Ora, 5 milioni più 25 non sono, non però lo, ti non dimostrano, lo darei, quindi non siamo ancora affatto al... Però che cosa ti dimostra?
6: Però
2: che il Como lo vuole fare?
6: Però ogni conto economico la Fiorentina ne fa conti e risparmia 10 milioni all'anno.
2: Sì, però la Fiorentina per meno di 40 milioni non tratta.
6: Mi sembra anche giusto.
2: Non tratta. Ora. Poi l'obiettivo è prenderne 50, però i 30 milioni sicuramente non bastano.
6: Con 50 siamo bassi. Io sono qui da 35 si dà. Se fanno 30 più 5 si dà.
2: 30 più 5 si dà secondo te?
6: Sì.
2: Va bene, diteci la vostra al 348-7513-933. Vi dico che provate a sentire Nicocci e Carino, ha detto che non ci sono aggiornamenti, ma è confermata la notizia. È difficile pensare Sky Sport sbagliasse su notizie del genere, ma noi ci siamo informati.
6: Io ho visto
2: informati
6: un po' il mercato di Como. Sulla punta ha provato uno, non mi ricordo neanche come si chiama, sì, però.
2: Sì, Delap sembrava.
6: Sì,
2: Delap, anche...
6: sì, proprio. Sì. Delap, dai.
2: Sembrava anche un po' una mossa per dire sì, occhio, vado su un altro.
6: Sì, ma se a me io sono parati.
2: Francamente, Ken per il Como è perfetto.
6: Dice
2: no?
6: Como vuol prendere Delap. Cioè, diceva mamma, se piglia Delap, come fa? Ma Delap lo pigli, Como, dai, su. Che poi sta attento, Ken va su, gioca, però c'è il doppio impegno, dovrà capire che ci sta che possa guardare, perché non è che il greco, un miglior domani si chiama
2: Dovicas
6: è buono,
2: è vero, ti piace,
6: ecco, beh, sei chiari, cioè, perché Ken arriva lassù e bene stia molto basso, perché là non è come da noi, anche se però è più vicino a Milano per poter incidere,
2: insomma. Eh beh, sì. La, comunque anche il Como per il progetto, no? Perché ci tiene molto anche alla questione, sì, dello styling, del eccetera, sì, eccetera. Sì, certo. È uno stuzzica.
6: Sì, sì, ma loro lavorano secondo me.
2: Scusa un secondo, al di là degli aspetti comportamentali,
6: no, solo di Como,
2: ma se te provi un secondo, no, è perché
6: o lì, no,
2: no, certo, lì
6: non si dà lì o morti.
2: Se te sei, perché forse cerco un attimo di estranearmi dalla realtà fiorentina. E oggi se sono Ken forse ci voglio andare al Como, al di là delle battute sul fatto che poi incidono,
6: ci andrebbe al volo,
2: ci andrebbe al volo,
6: la Champions League, poi c'è la nazionale, cioè lui fare anche la Champions League si rilancia dall'annata un po' burrascosa, mettiamo così, capito? Però bisogna si comporti bene, perché là noi qui oramai siamo un po' prigionieri di suo personaggio lassù. Da tranquillo, le regole gliele mettono immediate.
2: Sì.
6: Io gliele metterei immediate.
2: E
6: come la vedo io, poi sai, con giocatori di oggi è difficile. Comanda più loro.
2: Allora, la posizione della Fiorentina ad oggi è che, a meno di comunicazioni eventuali, cioè ulteriori, resta la solita linea, e cioè che Ken non si vende. Quindi,
6: certo, 25 come... 5 no, fanno bene, dai.
2: Quindi per ora non ci sono segnali di apertura alla Fiorentina. Naturalmente ce l'aspettavamo, però finché non te lo dico, magari sai, a volte non sai anche cosa succede, e quindi
6: siamo a fare una trattativa.
2: Però il 17 agosto, ma io dico, ma il Como, ma perché siamo mossi il 17 agosto? Non si potevamo avere il 17 luglio?
6: Perché il Como cerca ad aspettare, perché probabilmente sa che la Fiorentina rinuncerebbe anche a Ken.
2: Forse a luglio.
6: A luglio sta
2: ti dice
6: più.
2: Solo 50, a fine agosto.
6: A luglio la si può permettere, tra un pochino siamo tutti e due a tirare. Cioè, tirare la corda, capito? Ci vediamo chi l'ha più lungo. da più lungo se lo tira o Midian di solito, no? Cioè lì ci sarà un po', poi molderà qualcosa anche Como, lo sa, perché tanto quando fai la prima offerta tu sai da trattare, no?
2: Sì.
6: Infatti ho detto 30 più 5 probabilmente è il finale,
2: il primo
6: è il finale, magari uno può fare 7 più 28, cioè fa per dire, insomma
2: 7 più 28 sarebbe una bella, detto e con Paratici, insomma c'è da aspettarti. Io recupero, ripenso un attimo alle parole di Paratici in conferenza stampa, ti ricordo cosa disse, disse un grande giocatore eccetera eccetera, ma l'ho già venduto una volta,
6: come disse. Per dire, non mi ha paura a vendere un'altra,
2: no
6: però della Juve c'aveva altra roba a quei tempi,
2: sì, anche se poi fecero una biscrape che buttarono su Milik e gli si è sfondato tutto.
6: Però io l'ho rivisto, pensate, io l'ho rivisto Milik, sì, l'altro giorno, ho detto però la categoria si vede, ha fatto un gol ragazzi, cioè proprio tu vedi, però lui è stato, cioè, però per farti capire, no, i contratti, cioè, questo qua, le tre anni un gioco,
2: se no sì, era giocare in terza divisione polacca,
6: sì, infatti le tre anni un gioco c'è ancora il contratto, un tino, beati loro,
2: buon per loro,
6: beati loro.
2: Torniamo a sentirci due WhatsApp audio, caro Tonelli, che mi interrompi per favore, vai.
8: Sì, buonasera. Buonasera, sono Paolo da San Donnino, vorrei esporre un qualcosa che non vedo chiaro. Ma Atta, che per me è un top player, ma come lo vede grosso? Premetto che a sensazione lo preferisco a Italiano, lo scienziato e Palladino, io sono Ino, io sono io e io sono solo ai palo. Ma non riesco a capire come lo preferisce e vede Atta in questo centrocampo, visto che non...
9: Ciao, buonasera, ciao Saurino. Ma secondo te come si fa a conciliare il calcio bello che dice di voler fare il nostro bravo mister Grosso, quando poi col Benevento ha il 35% di possesso palla e il 65% ce l'ha il Benevento, con giocatori come Atta, Mastantonio, Ken? Ma cioè, io spero veramente che si riprenda e qualcuno lo riprenda a mano, perché se si deve vedere giocare alla Palladino, e mi fa che spettacolo se ne veda poco. Ciao Andrea.
2: Te l'avevo detto, rispondi a questa, perché poi invece Paolo ci aveva chiesto di leggere un messaggio dopo l'audio, quindi sì, rispondi a questo, te l'avevo un po' preannunciato.
6: Allora, Grosso l'ha detto Grosso e vuol fare calcio a champagne,
2: no, è vero,
6: dichiarato, perché poi gli si può attribuire delle cose e lui non ha detto.
2: No.
6: Seconda cosa, qui è vero, io lo sai, uno può pensare, cioè, i punti alla fine dell'anno fanno l'annata, perché noi si gioca, io continuo sempre a dirlo a tutti, se perdi 3-0 in casa io non mi ho sentito dire uno non si gioca a Sochi.
2: Vabbè, forse il 4-1 del Benevento
6: l'anno scorso, madonna, se la giocava bene, si giocava bene l'anno scorso, cioè, allora ascoltatemi, allora fare risultato nel calcio è importantissimo,
2: sì,
6: anche perché scende avversari, non si gioca da soli, non è che gioca contro il muro,
2: per l'appunto, sì,
6: capito?
2: Sì.
6: Allora l'allenatore, poi il 35% di Benevento l'ho spiegato prima perché è successo,
2: perché è segnato subito,
6: sì, perché poi la partita là, cioè, non hai timori, capito? Anche dentro non hai timori, che non era un problema, però continuo a dire, noi ci si aspetta di già, allora a me mi devono spiegare quelli che giocano bene, a me quando mi diranno guarda questi giocano bene, cioè nel calcio c'è stata una squadra che ha giocato bene sempre, Barcellona di Guardiola, il resto fine,
2: c'aveva anche il miglior giocatore
6: e poi aveva anche il miglior giocatore al mondo, cioè capito,
2: diciamo è più facile.
6: L'anno scorso l'Inter ha vinto, che non gioca male l'Inter, ma ti dico non è che da, non è questo spettacolo, cioè capito,
2: ma è stato
6: e poi
2: giocava
6: a 5 e non ci si dovrebbe mai giocare,
2: Sì, ma è un dato di fatto, e ormai bisogna uscire dalla mentalità di bel gioco e vincere.
6: Allora il bel gioco è che io devo essere bravo a non far giocare gli altri e poi a fare. Perché sei bravo anche a non far giocare gli altri. Non è che sei solo bravo a giocarti.
2: Che era quello che riusciva molto bene a Palladino.
6: Spesso la forza di certi allenatori è le non far giocare gli altri. Che è già una grande partita.
2: Su Attà invece diceva prima e tu dicessi che lo vedremo a centrocampo fra due mesi. Allora si domanda, con il 4-3-3 dove giocherebbe Attà? In panchina o al posto di Mastrantuono? Perché sarebbe da film. Bello, ma Mastrantuono probabilmente nessuno lo chiama Mastrantuono.
6: Allora, gioca Gudmundsson. Cioè, perché qui sembra, allora qui si mette lui con Mastrantuono, perché Gudmundsson è fisso. Cioè Gudmundsson, cioè ragazzi, Gudmundsson fa i terzi, i quarti, che sarà. Cioè, Attà, magari poni 4-3-3. Ho ben visto che lui, perché poi anche questo 4-3-3 tanto l'hanno inventato in questi numeri, non sanno di nulla, no? Perché poi siamo un giocatore di movimento e poi si voglia piantare come al subutero, no? Cioè, allora, uno può anche giocare 4-3-2-1 e poi si allargano per ricevere, perché no? Perché il campo non è che le vietà, non è che c'è un campo minato, cioè ognuno si muove nella fase d'attacco, si muove come si deve muovere. Ci sta che anche Henne vada a ricevere largo e si inserisca dentro Mastrantuono, fa per dire una stupidaggine, non è che il calcio è, ti ho detto, come subuto che scegli uomini fermi, lì è così.
2: Allora, non hai ancora detto sono giocatori di movimento, facciamoli muovere, di solito è una grande massima.
6: Bravo, capito? Allora io ti dico che lì gioca Attà e Mastrantuono giocano in appoggio a, non sarebbe mica male. Abbiamo qualità.
2: Qualità hai, magari non dico sulle fasce.
6: Se dovesse giocare Pellegrino, come sembra, perché si va via Ken, Pellegrino ha bisogno di gente vicino. Perché? Perché è uno forte fisicamente e tu vai a inserirti, poi sarebbe bravo su Cross, poi quanti vuoi farà? Chi lo sa? Io spero che Attà e Mastrantuono facciano almeno 7-8 gol a testa. Allora già un attaccante che se ne fa 10-12 va bene.
2: 7-8 a testa sono tanti, a testa.
6: Quanti ne deve fare?
2: Secondo me già se ne fanno 5.
6: Ecco, sì. Sentivo un televisore l'altro giorno, un e mezzo, un'esità, come si fanno a fare 7-8 in un campionato così?
2: Allora, per chi mi ha visto sul 92, mi scuso, ma insomma stiamo cercando di capire perché si entra nella fase caldissima per Moise Kean, capirete da solo. Insomma, sì. È una notizia esposta un po' anche tutto.
6: Lunedì potrebbe essere un segnale anche sulla trattativa, no?
2: Ma io ti dico, scusa, e poi è chiaro che si finisce a parlare di sesso degli angeli, ma una settimana fa ha preso la 9. Ora è vero, ma tra l'altro avendo la 20, nessuno gli chiedeva di prendere la 9 a Ken. Prende la 9 dopo una settimana tu va via?
6: E tu gliela ridai.
2: Vabbè, ho capito. Cioè, ma che necessità c'è di dargli prende... la 9? Dio, lasciagli la 20 e vediamo che succede. Ma se dovessi davvero andare via.
6: Poi anche i 12, chi se ne frega?
2: Lo mando via.
6: Ora che fo? Ora perché cambia il numero, te lo mandi più via.
2: Guarda, per l'appunto Luca da Campo San Martino ce l'ha chiesto. In questo momento sì, ti abbiamo risposto. Poi Ender ci dice dà ragione a fattori sempre. Qualsiasi opinione dia. Mi sembra giusto. Poi a chi dice abbiamo fatto poco sesso palla, ricordo che nella finale di Coppa Campioni tra Barcellona e Inter il Barcellona ha avuto oltre il 70% di possesso palla, ma ha vinto l'Inter. Sergio da Grazia, ma forse è la semifinale più che la finale, quella a Mourinho, no? Famosa.
6: Clamorosa.
2: Sì, però cioè, ebbe anche un'espulsione. Tiago Mo sono preparatissimo perché lo diceva Sauro, ho visto i documentari su Mourinho.
6: Ma poi Mourinho non è sicuramente uno fa possesso palla.
2: No, poco ma sicuro. Poi con un esterno bello, perché tutti i messaggi che ci hanno stati mandati prima di 10 minuti fa rischiano di essere un po' invecchiati male, però Simone ci aveva scritto prenderebbe che sia a centrocampo, e poi con un esterno sinistro di livello, con Attà, Mastrantuono, Ken fa più di 20 gol. Cioè Attà a centrocampo con un esterno di livello, perché c'è da capire.
6: E poi lì allora,
2: se prende un esterno,
6: allora se viene Lorente dove lo metti Attà? A destra?
2: Se viene Lorente a centrocampo.
6: Ragazzi, non te lo puoi permettere ora, io parlo di ora, non parlo in futuro. Ma
2: dobbiamo giocare il 4-3-3 che metti Attà esterno? Allora, se Grosso, noi ci aspettavamo che Grosso venisse dopo il Benevento e ci dicesse: guardate, questa nuova soluzione ho trovato, sapete, non è niente male. Comunque vedremo Mastrantuono, magari si trova uno che possa fare l'esterno, ma anche il un po' più centrale come trequartista o mezza punta di sinistra. E invece ci ha detto: io nella mia idea ho quella di giocare con due esterni e una punta. Quindi vedremo, manca ancora qualcosa al mercato.
6: Due esterni, ma possono diventare esterni, perché a Tavio, chi l'ha detto può giocare esterni?
2: No, ma lo sta facendo, tra l'altro si allarga molto più di Gudmundsson.
6: Si allarga in fase difensiva.
2: Sì, un po' anche in fase offensiva. I gol banalmente è l'1-0 sì, e lui è sulla fascia. Scusa, la
6: ma Lennon, te l'ho detto prima, ragazzi. E Simone, quello appunto. Io spero. Se ne sta fermi lì, posso giocare io.
2: Va bene, torno sui messaggi per Ken. Hanno pagato 30 più bonus Cialoba, è un'offerta ridicola, ci scrive Manuel, sui 5 milioni sì, più 25.
6: Però Cialoba poi guadagna 10 lordi all'anno.
2: Bene, se la Fiorentina vende Ken a 25 più 5 vuol dire due cose: o è rotto davvero o loro se ne vogliono disfare, altrimenti non sarebbe il vero valore di mercato. Però posso assicurare con una percentuale nel mercato del 100% non c'è mai, quindi del 90% della Fiorentina a 30 milioni non anche 95% la Fiorentina a 30 milioni non lo dà via.
6: A 35
2: questa notizia serve
6: ragionare
2: per capire quello che vi stavamo dicendo da giorni, cioè che il Como avrebbe fatto sul serio per Ken. È la prima mossa,
6: è una bella cosa,
2: è la prima mossa, vediamo quali saranno le prossime. E
6: poi Como, allora parliamoci chiaro, non ha rivali,
2: No, non è che dici c'è una.
6: Cioè, io da giugno sento altro il Como. Sì, mi è mai successo e sentivo un'altra squadra. Facciamoci anche due domandine, perché. Cioè, capito? Ora la Fiorentina.
2: E qual è la risposta?
6: La Fiorentina può decidere di tenerselo. Cioè, però la Fiorentina sa se la vuol vendere o Como o Como. Cioè, in Milano sta alla ricerca, poi. La Juventus
2: che spende

0: Lazio fa un progetto nuovo, da qualcuno deve partire, no?
1: Però,
0: quando
1: non si pensa che
0: aveva fatto zero gol, eh? Non ce lo dimentichiamo.
1: Però è venuto alla Juve, aveva, fatto, però, aveva un curriculum
0: e aveva fatto zero gol che tutti ne parlava,
1: cioè, c'erano grosse critiche.
0: Io me lo ricordo, no? Perché sta attento, noi
1: te stesso,
0: cioè, sì,
1: anche te dicesti, no, io voglio vederlo.
0: Però era buono, mi l'ho sempre detto, era buono, perché? Perché me l'aveva parlato Grabbi, capito? Mi aveva detto, guarda, è devastante.
1: Però poi veniva a zero gol.
0: Poi le ho matto, sì, ma infatti, l'ho matto, è davvero. Beh, detto, è sempre stato anche da ragazzo così, sta attento, non è che, cioè, non tu lo cambi. Cioè, quello a me mi lascia dei dubbi è il fatto che non è che dice il prossimo anno viene, c'è Grosso, c'è Paratici, c'è lui, cambia, non cambia.
1: No, no,
0: c'è. Perché Paratici c'era quando lui era a fare fisioterapia. Non so se rende.
1: Allora
0: idea.
1: Sì, sì, ecco, sì. Non è solo Paratici, cioè, magari è una società
0: forte.
1: Io
0: riesco a digerirla.
1: Lo capisco, perché a mezzogiorno e mezzo di domenica.
0: Cioè, come offende la mia intelligenza. Okay?
1: Sì, ti dico che, però, al di là di Paratici, una società forte, magari riesce un attimino. Cioè, che è anche un po' banchettato,
0: no,
1: su una società
0: nuova,
1: che.
0: No, una società nuova, che succede? Il Como lo figlia e sa di già. Lo prende per l'orecchino e dice, amico.
1: Se te tu vieni messo, se non
0: tu vieni. Tu voli
1: Rizzitelli,
0: se tu voli subito glielo metta magari anche nel contratto, cioè non so se rendo l'idea che certe cose si possa ammettere.
1: Assolutamente. Allora andiamo un po' veloci, perché naturalmente questa cosa ha un po' fatto impazzire anche la nostra casella dei messaggi. Volevo leggerti Mitch su una citazione, per chi si è messo in contatto solo ora, si è perso una perla di Sauro, però propone la maglietta con la citazione di Sauro per il 2026-2027: se vi piace la foca ditecelo, idolo. Che non è male, Marco da Borgo, perché spiego, citava Sauro su Voletti bel gioco, e allora cadevi uno e fa la foca in mezzo al campo, ma a me mi interessa vincere, se vi piace la foca ditecelo, che non è per niente male. Molto saggio Sauro a buttare acqua sul fuoco, siamo una squadra molto giovane, anche elegante, oggi in camicia bene, questo è Luca da Malaga, grande plebiscito per Sauro. Poi Davide, rubare palla e ripartenze, tiki taka, lasciateli a Guardiola. Davide, forza Viola. E poi ci dobbiamo fermare per la pausa perché sono le 18, al rientro ancora notizie sulla notizia dell'ultima ora, cioè il Como che ha recapitato la prima offerta alla Fiorentina, le analisi di Sauro, i vostri messaggi, vedremo se emergerà anche qualcos'altro, quindi voi restate con noi.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 18.08 di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori e soprattutto con gli aggiornamenti che arrivano sull'asse Como-Firenze dell'offerta che era attesa per oggi da parte dei lariani, che hanno proposto alla Fiorentina un prestito oneroso a 5 milioni di euro con un obbligo di riscatto a 25. È la prima fase di una trattativa che leggo in questi minuti anche Fabrizio Romano, altro esperto di mercato, dice e parla quello che poi vi stiamo dicendo noi, cioè che la Fiorentina si aspetta una cifra superiore per Ken, ma la trattativa è in atto, cioè ognuno faccia le valutazioni che fa, poi potrebbe, e qualcuno lo spera, ma forse anche il sottoscritto, però potrebbe non arrivare a Dama, però saranno giorni questi, entro da qui io credo a venerdì, qui se ne parlerà, e in cui soprattutto si discuterà di quella che è la possibilità.
2: D'altra parte è l'uomo mercato vero, insomma,
1: è l'uomo mercato vero, assolutamente, anche più di Fagioli.
2: Abbiamo comprato diversa gente, ma qualcosa dovremmo anche vendere, cioè si può meno tirare a vendere quello a 500.000 euro, quello a 200.000 euro, cioè dove tu vai, insomma. Ora poi c'è qui ora anche il presidente,
1: è vero, da questo punto di vista
2: sembra la trattativa anche più semplice, cioè meno tu parli direttamente,
1: sì, anche se ho la sensazione che Joseph Giuseppe gli abbia detto a Paratici fai che tu ritieni,
2: sì,
1: io
2: però,
1: poi si farà,
2: però,
1: forse ti dirà le file a fine anno.
2: Paratici fa quello che vuole, giustamente, ogni mercato, però avere accanto il presidente è più facile, perché magari tu ne parli, tu, cioè, capito, è una decisione anche che tu puoi, insomma, condividere, mettiamo così. Sembra una stupidaggine, ma non lo è. Cioè, avere magari la Fiorentina gli ha detto a Paratici per meno di 40 milioni non lo vendo, magari c'è il presidente a 39 gli dice sì, cioè, insomma, cioè, ma può dire Paratici fa come vuole, sì, insomma, fino a un certo punto, non dipendente, cioè, non so se
1: certo.
2: Lo stipendio glielo dà commesso, non è che
1: glielo dà il Como,
2: cioè, capito, non è che lui è azionista, cioè, non so se rendo l'idea.
1: Assolutamente sì, resta sempre il 3-4.

0: 3933 a vostra disposizione per insomma un commento anche a quello che vi aspettate, quello che sperate. C'è chi, un amico ci ha già scritto, ora l'ho perso perché sono arrivati diversi messaggi, però vendere senza se e senza ma. Leggo le prime reazioni sui social di tifosi neutrali, sì, che dicono: ma la Fiorentina è pazza a rifiutare 30 milioni di euro per Ken? E mi ha colpito un messaggio che leggo sui social. Sì, l'unica cosa è che effettivamente forse vista da fuori, cioè comunque un calciatore ti ha pagato 15 milioni di euro. Che ha un ingaggio, no, come dici te, veramente che molto importante.
1: Allora io te lo dico, se avevo un ingaggio più abbordabile, parlo della metà, quello che aveva prima, 2,5 milioni, no? Se avevo un ingaggio a quella maniera, a 40 lo vendevi facile.
0: Sì. Secondo me anche ora a 40
1: era un conto economico, che diventa un conto economico. Perché io quando compro una persona, non compro mia soltanto, compro anche quanto lo devo pagare. Non è che quanto lo devo pagare un conto.
0: Questo è poco ma sicuro. Non so dal punto di vista fiscale, perché nel rinnovo con la Fiorentina è sempre in atto il decreto crescita, che poi ora non c'è più, ma Ken ne poteva usufruire perché aveva vissuto più di 2 anni all'estero. Non so se ne può usufruire il Como. Cioè, dico semplicemente per la Fiorentina all'ordo i 4 milioni. 7 milioni e mezzo, non 10 come sarebbero in una situazione normale. Poi allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Gianni. Allora spazio a Gianni, buonasera e ben trovato.
2: Pronto?
0: Pronto, dici?
2: Sentite?
0: Perfetto, sì, forte perfetto. E chiaro.
2: Sono Gianni da Firenze.
0: Perfetto. Dici tutto.
2: Co-fondatore con altri due amici del Viola Club 7 Bello.
0: Accidenti. Grandissimo,
1: tanta roba.
2: Allora, io vi sento malissimo,
0: Va bene, ascoltiamo il tuo messaggio e poi ti salutiamo e ti rispondiamo.
2: La voce. Allora, l'offerta del Como se la devono tenere loro, perché la Fiorentina non vuole essere presa in giro. Loro vogliono tenersi Ken per un anno e poi magari non fare scattare l'obbligo, ce lo rifilano a noi magari sciupato. Niente, perché loro vogliono che ci danno 40 milioni anche in 2 rate e buonanotte. Loro sono furbi, credono di prendere in giro Commisso Junior, ma di mezzo ci dovrebbe essere Paratici, che è una persona che naviga in alto anche come intelligenza. Niente da fare, si è 5 milioni ora e poi vi si rimanda, e come lei, che è stato lei, che deve stare alla Fiorentina, lo vogliono, e allora ci danno 40 milioni, perché le altre, se Ken era alla Juve, la Juve chiedeva 60 milioni e glieli davano, il che siamo noi, eh?
0: Vero. Tutto verissimo, ti rispondiamo Gianni, chiarissimo, l'amico, e non so, secondo me c'ha ragione quando dice alla Juve 30 milioni, non so se...
1: Ma quando c'è l'obbligo, l'obbligo.
0: Sì, la questione sull'obbligo...
1: Se fatto l'obbligo se lo rimandano...
0: Sì, ma è più la cifra, nel senso che 30 milioni di euro, effettivamente...
1: Sono d'accordo, però non si può nemmeno di noi, 40 è chiuso, cioè, non è che, cioè, io vengo e compro e fa un'offerta.
0: Ma scusa, facciamoli 30 e Duvicas?
1: Te tu puoi essere...
0: 30 e Duvicas, sai come? Gli si propone, dice, ce lo dà? Secondo te quanto vale oggi Duvicas sul mercato?
1: 30 facile.
0: 30?
1: 30 facile.
0: Pagato 12-13 milioni dal
1: giustamente.
0: Como.
1: Ma come ha fatto plusvalenza, ecco, un'annata non ha fatto. Che vanno fa? Se non fa plusvalenza in quell'annata lì.
0: Guarda, anche Stefano da Campo di Marto propone, l'ho letto solo ora, scambio alla pari con Duvicas e ci cuciamo il terzo scudetto sulla maglia. Questa
1: no,
0: è
1: ci si cuce, ma Duvicas è uno buono. Io lo farei ora alla pari, non lo so, ma magari poi delle volte non fai alla pari. Però Duvicas se costa 2 milioni l'anno invece di 7, cioè, capito? Di ingaggio, il risparmio c'è ugualmente, cioè ti ha guadagnato ugualmente. Ma Duvicas è un buon giocatore.
0: Finisco sui messaggi più o meno arrivati prima della questione Ken, così almeno non sono più vecchi. C'è Lorenzo Torregalli che ti dice: piena fiducia a Mister Fattori, levarsi dalle scatole quel brodo bighellonante di Gudmundsson. E invece Alessio da Pisa che dice: datti pace, mamma mia Fattori, come sei polemico, sono tutti bravi gli altri.
1: No, ma io non capisco questa cosa. Cioè, mi spieghi a chi ho dato di bravo?
0: No, dice anzi a nessuno hai dato di bravo, come sei polemico.
1: No, sono sempre bravi gli altri, che vuol dire che io ho detto che gli altri sono il meglio e noi invece non è vero nulla.
0: Cioè,
1: il mercato è difficile e quando i punti sono giovani qualcosa la zecca e qualcosa no, ma ci sta, non ci mancherebbe altro. Rientro un po' nella percentuale, cioè, tu penserai mia che tutti quelli, perché anche di Como tu parli di quelli che giocano, ma di un giorno non ne parla nessuno, cioè non è che la seccai tutte, è normale, no? Forse così facili, magari.
0: Poi allo 055 77 111 71 c'è Mario. Buonasera Mario, ben trovato.
3: Ciao carissimi, ciao, vi seguo sempre volentieri, ascoltami. Grazie. Io ti voglio fare una domanda, devo fare una domanda per due. La cosa importante, allora, mercato bellissimo, abbiamo fatto un'estate bellissima, però una cosa, in questo momento qui, no, la vicenda Ken, questa cosa qui, no, non è destabilizzata a pochi giorni dalla partita con la Roma, che è importantissima, uno. E poi volevo dire un'altra cosa, ma Torreira è uscito adesso, visto che c'è un pensamento della Fiorentina. Non sarebbe una cosa ottima per la Fiorentina a centrocampo? Ti ascolto radio.
0: Grazie mille. Allora io rispondo su Torreira, te rispondi sul...
1: Facile.
0: No, ma soprattutto perché non risulta niente. Ecco, poi sono voci che leggo da arrivano su X da giornalisti turchi. Vediamo, ad oggi non risulta un'idea per la Fiorentina Torreira. Poi se tornerà, certi cavalli di ritorno forse abbiamo già dato su tanto e su tutto. Però si prenderà la responsabilità della Fiorentina. Ad oggi posso dirgli che Torreira non è un obiettivo della Viola. Poi siamo a 17 agosto, metti
1: no,
0: nei
1: prossimi
0: giorni.
1: Secondo me non è un tipo di giocatore per
0: grosso? Perché li vuole più alti?
1: No, perché ha anche lui.
0: Però effettivamente la Fiorentina
1: Torreira non era un giocatore che giocava basso, l'aveva alzato
0: italiano
1: quando ha fatto Benino alla fine del campionato.
0: Sì, però alzato, partiva basso.
1: Sì, ma non lo faceva.
0: Vabbè, comunque per ora, quando poi arriverà la questione se ne parlerà. No, diceva ma non è che destabilizza? Secondo me è un po' rischia, però siamo ancora una settimana.
1: Sì, ma perché Kenny non destabilizza?
0: Questo lo dici te, io non ho prove.
1: Un po' destabilizzato. Cioè, io l'accompagno, ti dico, perché ormai il calcio non c'è più. Un tempo si prendevano a scapaccioni per come si è comportato lui, perché oramai non è più così, perché non conviene più a nessuno.
0: Scusa, lui era a fare allenamento personalizzato anche la domenica a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e ti arrabbiavi con lui. Sei veramente senza cuore.
1: No, il problema è che lo sapevano un dollaro, perché sennò lo andavano a prendere. Fide.
0: Ci può stare, sì. Quindi, ma secondo te, quindi destabilizza, ma te dici in tempi di mercato.
1: Ma poi
0: oramai
1: sono abituati. Io sono convinto che se gioca fa il suo.
0: Sì.
1: Cioè, penso che stia lì attento a non farsi male. No, fai il suo.
0: Va bene.
1: Anche perché non mi ha nulla a rischiare, se si fa male, pace, non mi vendano.
0: Poi Luca,
1: a pagare,
0: Luca sostiene, ci chiede se andiamo a provvigione sull'eventuale cessione di Ken o è solo odio personale. Non so dove hai percepito questo odio da parte nostra, caro Luca.
1: Nessuno,
0: mi dispiace.
1: Nessuno
0: ma
1: odio
0: chiariamo
1: Ken.
0: Assolutamente.
1: Sono soltanto dei fatti, delle cose che.
0: E riflessioni su una possibilità concreta per la Fiorentina.
1: Sono
0: delle
1: riflessioni, mi sembra sia già un anno si fanno, non è che tu le fai da ora.
0: Ma e ti dico, quando siamo partiti a giugno, il 70% almeno dei tifosi ci scrivevano era medaglina che ne salutare.
1: È già l'anno di Palladino, se tu ti ricordi, c'era già venuto fuori anche
0: era
1: problema,
0: venuto fuori.
1: Però che era più facile da gestire perché è annata ottima della Fiorentina, annata ottima di giocatori, che tu lo sopporti, però c'era già le voci che c'era qualcosa.
0: Massimiliano dice una cosa interessante anche nella valutazione di Ken. Castro, che ha fatto 17 gol in due anni, 35 milioni è stato pagato dalla Roma, Ken 45-50.
1: Allora Ken, ma ragazzi, Ken paga il fatto che poi l'ha pagato 35 la Roma, sì, e Dobvik. Lì, quando c'è uno scambio, io posso dire anche 60 e 60, ma non è mia vero, è zero. Cioè, capite che
0: vabbè, però non l'hanno dato via a 35 milioni di euro.
1: Sì, ma non ho capito, ma Castro io, lo sai perché prende Castro la Roma? Perché gli dà Dobvik.
0: Sì. Che era stato pagato 36 milioni di euro.
1: Sì, vabbè, glielo dà. Ci fa alla pari. Ci può un Castro ante male. Io me lo ricordo sempre. Pjanić Artur.
0: Beh, sì, vabbè, lì parati
1: 10 milioni
0: stesso
1: di differenza, 70-60. Lì le plusvalenze le sono andate in cielo.
0: Ma ha pagato per questo Paratici. Perché
1: se vai a dire 70 milioni Arthur e 60 milioni Pjanic, la verità è che c'era 10 milioni di differenza. Uno valeva 0 e uno 10. Oppure uno 10, uno 20. Ora non voglio.
0: Sì. Marco da Montelupo dice di dirti, Sauro, e fattene una ragione. Ken rimane al 100%. Un saluto.
1: Ma
0: salutone.
1: Me ne fa una ragione, non c'è mio problema.
0: Sì. Caro Fattori, lasciamo fare Ken. Io spero tanto che rimanga. Semmai parlaci di Mandragora. Questo è Giulio.
1: No, mandiamolo via Mandragora. Che scherzo.
0: Non riapriamo la parentesi.
1: Abbiamo il mercato, dai, riapriamolo dopo i due settimane.
0: No, riapriamo invece la casella dei messaggi con i vostri WhatsApp audio. Vai, Tonellone, faccene sentire due mentre io sto smontando lo studio.
4: E per affrontare Sauro, di che si ragiona? Io penso che la Fiorentina quest'anno possa arrivare tra le prime sette squadre. Giudicare grosso già dalla prima partita, sia nel bene che nel male, non è possibile. Insomma, io più che giocare bene vorrei vincere, questo deve essere l'obiettivo. Ciao.
1: E mi fa il minimo.
0: Niente, se noi non ce ne fa sentire due, siamo sempre due da ormai un anno e mezzo.
5: Ciao, 25 più 5 è un'offerta ridicola, ma si scherza davvero? Minimo 45-50, se no cerchi un altro piccolo. Ma si scherza davvero? Via, poi Sky, mi parli di Sky, per me potrebbe fallire, vedo, da tutte le bischerate, tanto leccano solo le 3-4 strisce più la Roma e il Napoli, quindi per me, ecco, come farebbero poi, per me potrebbero far dire, ma da un certo se mai darò, quindi le barzellette, ragazzi, lasciamone altro, queste sono barzellette, l'offerta del Como, il Bomber Viola.
0: Però non ho capito se per l'amico Bomber Viola è una barzelletta in generale per la cifra o perché Sky secondo lui lo fa per, come dire, non so,
1: no,
0: tirare acqua al mulino.
1: 45-50, infatti ci se lo tiene.
0: Sì,
1: anche 80-90 si può chiedere. Io chiedi di che voglio.
0: C'è apertura.
1: Tieni.
0: Sì, e io devo dire che poi bisognerà capire anche un po' la situazione del
1: calciatore. Magari tu li allunghi di quanto poi.
0: Ad oggi quello che risulta
1: io
0: sul calciatore.
1: Io lo allungherei anche un po' il contratto.
0: E anche qualche milioncino in più che
1: qualche
0: fa.
1: Anno
0: dai.
1: Più, dai, sì.
0: No, dico che a proposito del calciatore risulta apertura. Anche ovviamente, almeno a capire quali sono le cifre.
1: C'ha ragione anche Ken a fare l'apertura. E sì. Magari Ken ne può anche, sta attento. Delle volte nelle trattative dice dategli 40, io invece prendo 5 all'anno, ne prendo 3 e mezzo. Delle volte c'è anche queste trattative.
0: Non lo so se Ken
1: sì, ma
0: lo farà.
1: Magari
0: però
1: fa un contratto per 5 anni. Cioè, delle volte, e poi tu vai a Champions. E magari tu hai lo sponsor che invece di darti 50.000 euro te ne dà 300. Cioè, quelli sono tutti conti economici. Che qui oramai i giocatori non si parla mai più di come sono bravi, di come sono. No, si parla di soldi e basta. Cioè, solo di quello. Deve tornare l'ammortamento. Allora, se, per dire, ora se lo danno via a 35, la plusvalenza è vero, però è minore perché ho ammortizzato, perché ho cos'ha, non se ne può più. Parliamo di calcio. Il calcio dice che Ken lo vuole il Como e fa la Champions League, e che sicuramente in questo momento ha un presente migliore della Fiorentina. Parlo di presente, non parlo di futuro, parlo di presente. E il giocatore è andato a fare la Champions League, cioè, dai, su.
0: Io ve lo dico, a 17 agosto ancora, quando la trattativa deve andare avanti così, però la sensazione è che si possa andare a dama,
1: anche perché parliamo chiaro, le 3 mesi che se ne ragiona, il Como non si è mosso, la Fiorentina non ha avuto richieste di altri, io sono detto prima che poi questa è una mossa doppia, perché diceva ci fosse una squadra
0: che ha offerto,
1: che la dice, io
0: anche,
1: 32.
0: Anche il club arabo dice, ecco, ti offre
1: 32,
0: 50 milioni,
1: oppure fa 32 milioni una squadra italiana, fa per dire
0: sì.
1: Il Milan, l'Inter,
0: il Parma,
1: cioè fuori Parma, siamo
0: così a caso.
1: Beh, per dire. La Lazio sì. Non di sicuro. Cioè anche la Lazio come partita
0: bene,
1: no, siamo lì,
0: ma Mantova è forte, però
1: lì è un marasma, lì non è una questione questo ti fa capire, non è una questione tecnica, cioè ora la Lazio poi il problema non avrà mai problemi con Mantova ora, però lì oramai sono entrato in un tourbillon, non c'è un abbonamento, non c'è niente, cioè proprio una guerra intestina che va a sciupare tutto l'ambiente e il giocatore un po' ne risente di questo, è normale, cioè tu giochi a, è un lavoro, però tu giochi anche per avere la gente intorno che mai ti idolatra, che
0: nonostante
1: mai
0: questo Frattesi va là, cioè voglio dire comunque
1: perché non deve andare, Perché ora si va a prendere anche i Hardy.
0: Prima ha detto no Gattuso, forse ieri ci ha ripensato un attimo.
1: Però ho rivisto, ci ha rivisto oggi, che
0: sai che
1: oggi sono ripartiti.
0: Ha visto in Mantova, ha detto sai che dammi Hardy, che passa.
1: Oggi sono ripartiti, sono.
0: Assolutamente. Allora, nel ricordarvi che in questo momento sono in campo le due sfidanti toscane della Fiorentina in Coppa Italia, perché ai sedicesimi di finale affronteremo una tra Pisa e Empoli, attualmente in campo a Pisa 0-0 dopo 25 minuti, e questo è un messaggio anche alla regia di mettercelo in TV, così vediamo un po' che cosa succede a Pisa. Un amico ci chiede se si sanno già le date per, eccolo, Giacomo, un mio omonimo, le date del prossimo turno di Coppa Italia dovrebbero essere il 2 settembre, in quel turno infrasettimanale, i sedicesimi di finale di Coppa Italia.
1: Noi ci si punta alla Coppa Italia, no? Cioè si punta, si prova a far bene, no?
0: Sì.
1: Alle ottave si trova subito in Napoli, insomma, sarà un po'.
0: Dove sai?
1: Le molto in salita, sì. Cioè le molto in salita,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Dopo
0: sì,
1: in Napoli
0: non è un tabellone particolare.
1: Qualche
0: sì.
1: Cos'altro di sicuro, insomma, non è semplice, dai.
0: Assolutamente. Poi chiedo a Tonelli se ci fa sentire due WhatsApp out.
6: Buonasera, Saulo, via. Ora i pregiudizi su Piccoli, via. Però tu sei anche un allenatore, ma gli hai visto fare una sponda a questo ragazzo, un tiro in porta, stoppare un pallone, un colpo di testa, gli hai visto fare questa roba qui? Io l'ho visto parecchio goffo, parecchio in difficoltà, ma si nota, è un giocatore, non è di un certo tipo di livello, via, pregiudizi uguali, andiamo giù, ha fatto un anno, 10 gol ai Cagliari, punto, fine.
7: Ciao ragazzi, ciao grande Sauro, ma io dico una cosa, ma lo diamo al Como? Alla nostra diretta concorrente? Cioè se si deve vendere, vediamo all'estero, in Premier, in Spagna, cioè se vuole andare vada, ma all'estero, non al Como. Noi il Como, con il Como un altro anno ce la lottiamo per le coppe, io almeno mi auguro, cioè mi sembra anche questo un grande errore, Matteo dalla 1.
1: Allora, parlando di primo, il pregiudizio non è perché Piccolo è un grande giocatore, però sicuramente parte penalizzato. Cioè, Matteo Pellegrino fa 3 gol, ma intanto ora è bravo, poi dopo si vedrà. Cioè, all'inizio sembrava bravo anche Piccoli, quando si è preso, si è detto cavolo, tu prendi come riserva di Henne, tu prendi un giocatore che ha fatto 10 gol in Cagliari, che ha una certa valutazione, sarà un tenti. Poi dopo, per l'appunto, ha dovuto già tanto e ti ha visto che probabilmente non è da Fiorentina. Cioè, ma questo non mette, però che Matteo Pellegrino viene, infatti lui perché va andato via? Perché non ha più. Delle volte tu dai via anche dei giocatori perché non hanno attecchito
0: con l'ambiente.
1: Forse Gudmundsson, poi il resto attecchisce nessuno, chi attecchisce altro è Gudmundsson, non la piglia mai, però va bene così, insomma, andiamo oltre. E poi l'ultimo era di...
0: Ti diceva, caro Sauro, perché sono andato a vedermi un attimo le date della Coppa Italia, perché giustamente Giacomo dice il 2, cioè la partita è in quelle date, tra il 2 e il 15 settembre,
1: cosa,
0: ma verrà
1: cosa,
0: condivisa
1: cosa detto, non mi
0: dopo...
1: Marco, diccelo te, dai. Su.
0: No, aspetta, ce l'ho, Ken, la diretta concorrenti.
1: Ah,
0: come?
1: Ecco, no, allora... Noi in questo momento le dirette concorrenti non esistono, cioè cominciamo, cioè, il Como parte avanti a noi, cioè quando prima stavo detto saliamo nelle prime 6, ve lo dire 5 squadre, Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, poi Fiorentina, cioè il Como non esiste, e poi c'è di altri,
0: l'Atalanta
1: non esiste, cioè ora arriva a sesti, però magari a settimi vuol dire che ti arriva avanti a uno di questi.
0: Abbiamo fatto una buona stagione.
1: Noi siamo
0: 64-65 punti.
1: Quest'anno tanto l'Atalanta vince la conference, gli unici invece non vince la conference. Siamo
0: no.
1: Che sono convinti la no, li vince.
0: No, dai.
1: Ma perché noi si è fatto 3 anni, si è fatto 2 finali, si sono buttate via. Sono stati più bravi gli altri, non lo so, tanto è una partita secca, scontro lo sa mai. Però peccato, perché noi secondo me ci avrebbe fatto salire di livello. Vincere la
0: Coppa. Ah beh certo, andavi in Europa League.
1: E allora, perché ora sì. Ken, perché vai Como?
0: Perché fa le coppe.
1: 2 anni fa Ken è Como
0: non ci andava, ma io ti dico forse anche quest'anno la Fiorentina fosse in Europa League.
1: sarebbe rimasto.
0: Già,
1: cioè,
0: già.
1: Cioè, avrebbe accum- allora.
0: Sì, lo vendevi a 50, ma, sicuro.
1: Quando dicono no, che la Juve l'avrebbe. Perché la Juve ora fa l'Europa League, ma è una società al di sopra anche come, come la Juve compra anche un giocatore a 60, non si compra un giocatore a 60,
0: no,
1: non si
0: è
1: già comprato 3 milioni.
0: Il Milan stesso oggi chiede un colpo a 50 e fa anche l'Europa League.
1: Il Milan rischia di far bene, ma può, cioè, il Milan voglia vincere lo scudetto, cioè, tu senti parlare, insomma, ora è più facile se arrivi noi settimi che in Milan.
0: Sì. Va bene, allora noi ci dobbiamo fermare. Prima volevo dire complimenti a Chris Da Campi che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per mandarci un'immagine che ti ho girato.
1: La voglio vedere,
0: bellissima. Te con la maglietta Viva la Foca e io che faccio intanto la foca con il pallone. Poi un amico ci ha detto: Sauro, ti adoro, Sauro, ti voglio bene perché ci hai messo 2 anni a pronunciare per bene Goodwin. Insomma, mi spari un tourbillon così alle 18:25 di un fresco lunedì. E anche un amico dalle Azzorre ti diceva: Sauro, lasciali perdere, sei il numero uno. Ora lo recupero, però eccolo, Sauro, lasciali perdere, sei il numero uno indiscusso. Quindi
1: grazie.
0: Noi ci fermiamo per l'ultima parte che è in vista di Garrisca al Vento, piccola pausa e torniamo subito.
8: Radio Firenze Viola.
9: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: 18:36, sempre di nuovo in diretta qui a Radio Firenze Viola, qui a Garrisca al Vento, con il colpo di tosse di Sauro Fattori. 348-7513-933-055-77-111-71. Impazza la discussione su Moise Kean e sull'offerta che è arrivata da parte del Como, che mette in bilico la permanenza dell'attuale numero 9 della Fiorentina, in gol con il Benevento, contro il Benevento solo qualche giorno fa, e che ha dato apertura al trasferimento al Como. Si ragiona su una prima offerta da 30 milioni di euro in prestito oneroso con obbligo di riscatto, con la Fiorentina che vuole di più ma che non ha detto no, è incedibile, non lo cedo. Ha detto di fronte a cifre ben più alte, si tratta e si vede che cosa si riesce a portare a casa. Poi riparto dai messaggi che sono tanti e quindi è giusto, tanto noi abbiamo già parlato abbastanza delle nostre questioni. C'ho delle infamate per te che mi piacciono molto, ma
1: dai,
0: voglio
1: dimmi.
0: Sì, volevo tenermela. Simone ci scrive: sei peggio di Amerini, uno che continua sempre a dire male di Gudmundsson, vuol dire proprio che non ci capisce, lo dimostra il livello del giocatore è stato, ma di che si ragiona?
1: A livello è stato, cioè di me, però di livello certo. Io certo. Ma avessero dato la fiducia ad Anna Gudmus, io già ho 50 anni, se andavo in nazionale. Comunque bene, mi piace a Gudmus, infatti io, io ti dico, ora arriva Mastantuono a ta e Gudmus, lui farebbe già, Gudmus è un altro, vero?
0: Non lo so, glielo chiediamo.
1: Visto che parla, no? Dice bene, dice no. Li fa giù a tutti e tre. Benissimo, se almeno noi. Vale, si riparte alla Pioli e via.
0: Vabbè, sai, andiamo. Senza Kean potresti far fare.
1: Centravanti
0: falso ritrasso. 9 a Gudmundsson.
1: Falso 9, ma l'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto alla grande. Infatti,
0: ha fatto due partite.
1: Ci dava tanta roba.
0: Non ci dava nemmeno
1: ascolta, sono tu santo mettilo.
0: Allora, buonasera, vi ascolto sempre. È vero, Bruno da Viterbo, gli vogliamo molto bene. Due domande per Sauro. La prima è: come vede il rientro di Parisi e in quale ruolo? E seconda, se come pare Kean partirà, che giocatore prenderebbe? Iniziamo da Parisi.
1: Allora, Parisi ancora ci avrà di tempo per rientrare. Infatti, secondo me è stato sfortunato perché quest'anno poteva essere un po' l'occasione giusta, però rientrerà, però ci vorrà di tempo. Infatti, visto che si stanno muovendo per prendere un altro, probabilmente non fanno affidamento su di lui per quest'anno, via. Ma è anche giusto, da una parte, perché quando rientrerà avrà bisogno di riadattarsi, insomma. Avevo sfortuna, si è fatto male in un momento migliore, diciamo, anche a livello mediatico nella Fiorentina, peccato.
0: E su chi prenderesti al posto di Kean?
1: Era un problema perché quelli buoni costano troppo. Parlano di Lucca, parlano di che viene Lucca, cioè quando un nome Kean non lo ritrovi, cioè con quelle caratteristiche lì non lo ritrovi. Poi Kean, ora Kean, io continuo a pensare, cioè lei c'entra davanti alla nazionale, insomma non è che, cioè, se no la si fa per parlare, però Non so se tutto il giro non c'è, quei 10 sono troppo cari, dai, su. Se no si piglia 35, 30 o 35, anzi sono 40, anzi saranno di Kenny, poi se ne va da 60, qui non so più, magari. A me piacerebbe uno, perché costa troppo di sicuro.
0: Chi?
1: Jesus Gabriel. Gabriel Jesus.
0: Tanto è in uscita dall'altro.
1: Al volo lo piglierei io.
0: Costicchia, però secondo me.
1: Al volo.
0: Secondo me
1: è un bombe, attento, perché non fa tantissimo a me, però il giocatore